0: livello, perché la mostra si apre con due belle tavole del soffitto, che era originariamente il soffitto a camera retta del grande banchiere Vittor Pisani a Venezia. Quindi queste due immagini straordinarie di un Plutone, Orfeo, quindi queste immagini di un inferno di fiamme. Accanto c'è il Sant'Agostino che risana gli scienziati, che arriva da Vicenza, quindi questo straordinario capolavoro in cui Sant'Agostino appare quasi come un fantasma a questa miriade di malati che si reca alla sua tomba a chiedere un miracolo. E poi al centro della prima sala abbiamo ad esempio un dipinto come la creazione degli animali delle gallerie dell'Accademia di Venezia. Accanto a queste opere però c'è il tintoretto dei grandi musei europei, la Susanna Vecchioni che arriva da Vienna, accanto alla Dane di Lione e alla Lei del Cigno degli Uffizi, a mostrare tutta la capacità di essere ironico di Tintoretto. Ma abbiamo anche portato un dipinto come la Santa Caterina e l'Angelo che apparteneva a David Bowie, cioè il grande David Bowie, che per tutta la vita insegue un Tintoretto, riesce ad acquistarlo all'inizio degli anni 90, lo terrà fino alla fine della vita e intitolerà una delle sue etichette proprio Tintoretto Music, perché per lui Tintoretto rappresenta la libertà assoluta dell'arte. Accanto a questi capolavori di Tintoretto, accanto ai grandi ritratti che arrivano dai musei anglosassoni, dai musei francesi, c'è poi tutta la pittura francese che a Tintoretto ha guardato. Quindi abbiamo i capolavori della Croix, di Cézanne, abbiamo soprattutto un'opera come La coppia che Manet ha fatto dell'autoritratto del Louvre di Tintoretto, che per la prima volta si vedono insieme uno accanto all'altro e che quindi danno proprio il senso più profondo di questa mostra.
1: Certo, e poi ecco, andiamo un attimino, ecco, torniamo a Dominique Vivant Denon, ecco, il creatore del Louvre, che insomma, c'è virgolettata la frase, la sua opera immensa include in ogni cosa della natura morta fino a Dio, ma non poteva dire esprimersi diversamente, penso, no? Se è una frase potente, una frase che quasi emoziona.
0: Assolutamente, Dominique Vivant Denon arriva alla fine degli anni 1795-98 e in diversi viaggi a Venezia entra alla Scuola Grande di San Rocco e rimane annientato dalla forza della pittura di Tintoretto e inizia ad eseguire queste meravigliose acqueforti. Abbiamo portato l'acqueforte tratta dall'Adorazione dei Pastori, che oggi si trova all'Adorazione dei Pastori a San Rocco, e l'acqueforte è alla Biblioteca Nazionale di Francia, in cui proprio vedi l'omaggio che il grande direttore del Louvre fa a Tintoretto, e capiamo anche perché oggi nella casa della Gioconda abbiamo la Gioconda frontale e nella parete di destra a guardare quella Gioconda c'è proprio l'autorità di Tintoretto.
1: Bellissimo, guardi, è quasi emozionante il nostro pittore, insomma, a trovarsi in quell'ambiente. E poi, come ha detto lei, insomma, questo cantante David Bowie è stato affascinato anche qui, ha scoperto queste regole che vengono un po' cambiate, e quindi la musica Tintoretto, insomma, entra anche in questo filone artistico, in sostanza, professore.
0: Sì, l'aspetto straordinario di Tintoretto è che è uno di quegli artisti che ha parlato a ogni generazione e a ogni secolo, e ha parlato ai grandi artisti, perché alla fine, se pensiamo al 600, il 600, il più grande artista del 600 europeo, Rubens, che guarda a Tintoretto, guarda le sue contribuzioni, guarda i cavalli di Tintoretto, guarda le figure di Tintoretto e le rende nel nuovo linguaggio del barocco europeo. Quindi Tintoretto ha avuto proprio questa capacità di entrare nella pittura dei secoli successivi in modo estremamente immediato, e proprio grazie alla sua capacità di continuare, potremmo dire, a produrre delle domande più che delle risposte. Cioè le sue immagini rimangono ancora percorse da una tensione quasi irrisolvibile. E questa sua teatralità civile religiosa, questo equilibrio continuamente sospeso tra splendore, precarietà,

0: persone che addirittura fatta di quinte, di improvvise aperture, e la luce instabile ne fanno proprio l'artista che meglio di ogni altro può essere preso a modello e a paragone per andare sempre oltre.
1: Certo, e anche per Sartre, insomma, è stata una grande figura, anche lui è stato affascinato dalla sua pittura, dalla sua innovazione, e quindi citiamo anche Sartre. Bene, mi sembra veramente una mostra importante, una mostra che per noi, insomma, è segno di orgoglio, perché abbiamo tanti nomi qui cioè, la capacità di influenzare la pittura, la letteratura, dal punto di vista anche umanistico francese, che anche la Francia ovviamente ha avuto dei grandi artisti. La mostra è aperta, diciamolo, fino al 24 gennaio 2027, vero professore? Quindi.
0: Assolutamente, in un luogo poi straordinario come il Museo Jacques Marandré in Boulevard Haussmann, cioè il grande luogo della cultura italiana in Francia dopo il Louvre, cioè questa casa museo che Jacques Marandré e André, cioè i coniugi Jacques Marandré, hanno creato e dentro la quale hanno portato anche il celebre soffitto e i due grandi affreschi strappati da Tiepolo, che oggi sono parte integrante del Jacques Marandré, quindi un omaggio a Venezia che diventa proprio stabilità francese parigina.
1: Certo, l'eterno Tintoretto, professore, non poteva scegliere il titolo migliore, perché insomma, questo ancora essere attuale, ancora amato, ancora appunto preso a riferimento anche da Vedova, come abbiamo citato prima, ma poi dove ci sono le opere del Tintoretto, Scuola Grande San Rocco, ecco, è sempre visitata, sempre apprezzata, ammirata. Quindi, io l'ho definito un gigante, non so, lei, ecco, come lo potrebbe definire, lei che ovviamente lo conosce meglio di noi.
0: Guardi, Tintoretto è un artista, io credo, appunto unico nella sua capacità, appunto abbiamo voluto chiamarlo Eterno Tintoretto proprio perché nessuna epoca è riuscita ad esaurirlo, quindi oserei definirlo veramente un artista inesauribile nella sua poetica, nella sua capacità di parlare a ogni contemporaneità.
1: Certo. Bene, allora ci fa molto piacere questa mostra, l'illustrazione che lei adesso appunto ci ha fatto, quindi abbiamo compreso un po' di più senz'altro, chissà se potremo mai, ecco, magari c'è anche di mezzo le feste natalizie, insomma ci sono anche dei punti a vedere questa mostra così interessante. Nessuna epoca ha esaurito Tintoretto, e questo è il suo concetto che ha appena espresso, no? Quindi ecco, chiudiamo con. Esatto, allora chiudiamo con questo veramente grande pensiero del professore Giovanni Carlo Federico Villa che state ascoltando, curatore di molte mostre, perché insomma ne ha presentate anche a Padova, no? Qualche anno fa. E ritornerà a Padova ancora con qualche mostra, professore?
0: Speriamo che ci sia occasione da padovano, mi sarei ovviamente molto
1: Eh
0: orgoglioso
1: sì.
0: e felice.
1: Eh sì, e noi felicissimi di rincontrarci. Bene, professore, la ringraziamo, grazie per questa illustrazione
0: Grazie a lei, gli
1: e
0: ascoltatori.
1: quindi ci vedremo più avanti, ecco, ci sentiremo. Bene,
0: Speriamo.
1: grazie professore.
0: Arrivederci.
1: Grazie, buon pomeriggio. Bene, bene, bella mostra. Poi, insomma, il Tintoretto, nessuna epoca ha esaurito Tintoretto. Ecco, l'ho presa proprio, l'ho virgolettata la frase che ha detto il nostro ospite, perché penso che sia proprio la sintesi di questa pittura così innovativa, così che guarda avanti e che ha affascinato. Pensate un po', qui ci dice la critica che è stato così apprezzato, ammirato fino a Emilio Vedova, ecco, quindi grande pittore appunto dei nostri tempi, e poi ha conquistato David Bowie. Insomma, guardate che non è facile assolutamente colpire un personaggio come David Bowie. Quindi, insomma. Va bene, allora adesso noi cambiamo argomento, perché fine settimana, mi raccomando, fai fine settimana, giornate del fai, ci sono tanti luoghi aperti che spesso non lo sono, quindi l'occasione per poter visitare questi siti, e quindi non perdiamo l'occasione, perché ci sono un po' diversi, ecco, un po' luoghi. Scusate un attimo che mi stanno... che mi, ecco, mi chiamavano l'ospite. E allora tanti luoghi aperti che normalmente non lo sono, e quindi ecco un po' scegliamo quelli che possono essere di nostro interesse, tanti a livello nazionale, ma caliamoci nella nostra realtà come sempre, perché in Veneto ci sono oltre 17 luoghi aperture, da Belluno come dicevamo, comunque ogni provincia, ogni città ha qualcosa da far vedere. Feltre, Padova, Rovigo, ecco qui, poi ancora Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, insomma ci sono tutte le nostre province, le nostre città che offrono la possibilità di vedere luoghi senz'altro interessanti. C'è anche una fabbrica, lo dico perché? Perché è qui di Campodarsego, cosa un po' inaspettata. C'è la fabbrica, lo dico perché magari qualcuno ci ha anche lavorato in questa fabbrica, come è successo nelle nostre famiglie, ed è la fabbrica Trattori Cararo. Chi non conosce la fabbrica Trattori Cararo, ditemi voi, ormai è una colonna, insomma, è un'istituzione di questo territorio, ha dato lavoro a non so quante persone di questa zona soprattutto, e quindi ecco che apre le porte dello stabilimento per chi vuole vedere, per chi è interessato come è nata questa fabbrica intanto, tanti anni fa, e c'è ancora il suo capostipite che ha 93 anni, l'ho visto appunto un bel articolo l'altro giorno, quindi insomma è la memoria storica, è il fondatore, e soprattutto una fabbrica che non si è messa nelle mani delle multinazionali, ma ha radici qui, ha la testa qui come si dice, anche se ovviamente si è allargata, però insomma ha in mano l'azienda, ecco, in mano ai nostri conterranei, ai nostri compaesani, possiamo dirlo anche così, siamo a Campodarsego, pensate un po', e quindi c'è anche questa fabbrica aperta per chi fosse interessato, per chi ha lavorato magari un periodo, per chi il papà, i genitori hanno lavorato in questa fabbrica, ecco, quindi, e per chi insomma acquistato il trattore Cararo, ce ne sono tanti contadini, ci ricordiamo quando eravamo giovani che vedevamo i trattori Cararo nelle nostre città. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la presidente del FAI Veneto, Giovanna Vigilia de Kreuzenberg, che appunto ci racconta le giornate FAI appunto che ci aspettano fine settimana. E andiamo con una bella canzone, eccola qua, visto che abbiamo citato David Bowie, vediamo cosa ci racconta. Eccoci qua.
2: Motor outside so I can get some of you back, yeah? You know. Two or three. Drink all the time.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere le giornate FAI che ci aspettano sabato e domenica 10 e 11 ottobre, molto interessanti, molto importanti. Partecipiamo, aiutiamo il FAI fa miracoli, possiamo dirlo proprio tranquillamente, in questo campo tanti beni che abbiamo da recuperare. Abbiamo in collegamento, con immenso piacere, salutiamo presidente FAI del Veneto, Giovanna Vigili de Kreuzenberg. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei, grazie per avermi invitata.
0: Allora,
1: sono contenta tanto di parlarvi della nostra regione, che devo dire da nord a sud, da est a ovest, è talmente ricca di storia e di natura, sì, che quest'anno vi invitiamo con gioia a conoscere, sì, le nostre aperture, che sono particolarmente interessanti, anche curiose.
0: Certo, certo.
1: Allora, se vuole faccio una carrellata.
0: Sì, perfetto.
1: Di quello che potete vedere, ma vorrei fare prima una premessa, che raccomando a tutti i nostri visitatori di consultare sul sito del FAI dedicato alle giornate gli orari, che sono talvolta diversi, e soprattutto ci sono delle indicazioni, per esempio per i parcheggi, per le strade migliori, quindi possono agevolmente raggiungere i siti che apriamo.
0: Sì.
1: Alcuni sono dedicati agli iscritti FAI, però quasi sempre c'è la possibilità di iscriversi in loco, e questo è abbastanza importante perché dà una possibilità in più anche poi durante l'anno di entrare gratuitamente nei nostri luoghi del FAI.
0: Certo,
1: Io ho raggruppato un po' le ville, i palazzi che apriamo, ci sono tutti gli anni, sono particolari, perché a Belluno, anzi meglio ad Alleghe, c'è, sì, una villa che si chiama Paganini Ruspoli, che è una costruita su una penisola della Frana che è arrivata fino quasi al lago, e da un senatore che si chiama appunto Paganini a fine 800. È una villa con soffitti a finti cassettoni, affreschi, trompe l'oeil, c'è la favola di Amore Psiche. È interessante perché è stata la prima casa della zona della Gordino, di Alleghe, ad avere la luce elettrica, l'acqua calda e il telefono. E quindi era una casa guardata così come un po' una meraviglia, in un posto dove quasi nessuno aveva il bagno in casa. C'è visibile anche quel pianoforte sul quale il Baglioni, Claudio Baglioni, che è di casa lì, ha composto i suoi brani più famosi, quindi c'è anche una curiosità legata alla,
0: certo,
1: musica contemporanea.
0: Certo.
1: A Feltre invece c'è un palazzo che si chiama Dell'Atto di Laguna, tipico di costruzione di barocco feltrino, con degli interni del Settecento. Interessante non solo il palazzo, ma anche la scuderia, che è voltata su colonne, la parte esterna di questa casa, che solitamente è chiusa, quindi è un'occasione che il FAI dà. Così come un'occasione l'apertura di Padova, Villa Pocchini Pacchierotti Zanella, la località si chiama Mandria, sì, è una villa a vocazione agricola come quelle che siamo abituati a vedere nella nostra campagna, però è interessante perché apre una finestra sulla storia di Gaspare Pacchierotti, che è un famosissimo cantante del Settecento, un cantante che si divideva tra la Fenice e la Scala, e qui nell'oratorio ottagonale della villa lui studiava, ci sono le sue carte, il suo pianoforte, quindi conoscerete anche la sua storia. A Verona ci sono due ville nelle vicinanze di Verona, una a Bussolengo che si chiama Villa Spinola e una a Vigpagine che si chiama Zambolina. Queste due costruzioni sono entrambe legate all'agricoltura del luogo, come spesso succedeva, e alcune mantengono oggi questo tipo di vocazione, insomma. La prima, quella a Spinola, è una costruzione a L affacciata all'Adige, interessante perché c'è una torre colombaia del 400 e una magnifica villa sulla campagna e i monti della Valpolicella. La Zambolina, che invece nasce nel 400, ha avuto poi degli ampliamenti, forse quelli più significativi sono quelli settecenteschi, conserva all'interno tracce di affreschi, un interessante parco, un interessante esterno e alcune testimonianze di quella che oggi si chiama archeologia industriale, perché è una casa che è sempre stata legata al mondo agricolo del riso, delle coltivazioni del luogo. A Venezia, che non può mai mancare, c'è Palazzo Gussoni Grimani della Vida, oggi sede del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, è un progetto di Michele San Micheli, secondo me conviene andare a visitarlo col FAI invece che con problemi di amministrazione tribunalesca. Comunque io vi invito a vederlo, sì, perché è un luogo che merita, è un'apertura dedicata agli iscritti FAI, però ci sarà la possibilità di iscriversi. E poi a est un palazzo scaligero, si chiama Palazzo del Capitano, dove è interessante un gabinetto di lettura con 70.000 volumi, e qui ci sono delle visite speciali. Ecco, dobbiamo ringraziare quest'anno, oltre vabbè, alle mie operosissime delegazioni, ai giovani del FAI, ai nostri ciceroni, ai delegati che ci aiutano, anche alcuni proprietari o persone come i bibliotecari di questo gabinetto di lettura che regalano del loro tempo per accompagnare di persona i visitatori. Quindi ci sono dei percorsi con degli approfondimenti legati a tecnici che fanno questo lavoro così abitudinariamente proprio in quei luoghi. E quello che caratterizza il nostro presidente Marco Magnifico nella conferenza stampa ha tracciato un percorso interessantissimo in Italia, che è quello delle testimonianze delle eccellenze italiane che quest'anno dovrebbero essere presenti nelle nostre aperture. Nel Veneto sono presentissimi, e direi che non sono eccellenze italiane ma mondiali, perché per esempio apriamo a Venezia la stazione sperimentale del vetro con le nuove tecnologie per lavorare oggi il vetro e per collegare il passato al futuro, perché ci sono anche delle tecniche assolutamente innovative. Come è interessantissima la manifattura delle ceramiche porcellane che è a est, dove c'è una storia molto interessante e la possibilità per la prima volta di entrare in alcuni laboratori proprio dove ci sono degli stampi antichi della ceramica testina e raccontare la storia anche dell'evoluzione di questa attività che ha portato manifatture veramente in tutta Europa. A Padova, vicino a Padova, a Campo d'Arsego, sì, c'è il complesso industriale Carraro, sì, trattori, perché sì, penso che il nome Carraro per sì, molti sia collegato ai trattori. Certo. Ecco, intorno a quella che era la pista circolare dove appunto i trattori venivano mostrati e messi in esposizione, c'è un'architettura contemporanea di legno, calcestruzzo, ottone, e vi raccontano una storia interessantissima di una imprenditoria d'eccellenza, e avrete modo di poter vedere anche una collezione d'arte contemporanea che è presente dentro appunto la Carraro. A Treviso c'è un
0: Treviso, casa di cultura, Goffredo Parise.
1: No, dopo, gliele dico dopo, perché rimango nelle eccellenze italiane,
0: sì,
1: e aggiungo la Fornace dei Serciari, che è una fornace a Fontaniva, dove quei camini di muratura in muro rovesciato che caratterizzavano poi le fornace dove si faceva la calce, sono oggi conglobati in strutture di vetro e acciaio, perché oggi dove appunto si faceva un tempo la calce c'è la sede di Elite, che è una società di accessori per il ciclismo. Anche qui ci sono delle visite speciali e è bello vedere come un'architettura industriale del passato funga da sede di un'architettura avveniristica del futuro che fa appunto anche delle innovazioni particolari per chi è legato alle biciclette e al ciclismo. E poi vicino a Vicenza, dove Dovencedo, il laboratorio Morselletto ci apre le cave arcane, anche questo un recupero santissimo su progetto di Chipperfield, la pietra di Vicenza che caratterizza moltissima della nostra architettura non si estrae più da lì, però questo luogo è stato trasformato, diventa un luogo dietetica per raccontare il passato, e questo va veramente visto, è difficile raccontarlo. Passo a un altro settore che a me sta particolarmente a cuore, che è quello delle aziende agricole, e ne cito due per tante che apriamo, una a Rovigo, anzi ad Adria, è l'azienda agricola Bellombra, è un'azienda che produce noci, 35 ettari, 10.000 piante di noce, vi raccontano la storia del passaggio alla noce, mallo, guscio, griglio, in una casa che comunque merita di essere vista, perché a una si chiamava Palassasso, cioè una casa voluta dagli Este, che ha avuto anche dei ospiti importantissimi come Federico III d'Asburgo ai tempi di Borso d'Este, e è stata poi manomessa, modificata fino all'attuale costruzione dell'Ottocento, che è invece un fabbricato agricolo. Vicino a Baricetta c'è un'altra villa, Baricetta è una frazione di Adria, che si chiama Grassi Baroni Duoccio. È questo un antico casino di valle che c'era ancora nel 600, che è stato ampliato nel 700, importante per la, coltivazione dell'aglio bianco polesano DOP, che la famiglia oggi, quindi sono delle cose che insomma ci fanno conoscere al di fuori dei nostri confini proprio con delle eccellenze. Poi quest'anno ci sono degli studi di artisti, quello appunto a cui faceva accenno prima la nostra giornalista, che è a Ponte di Piave, la casa di cultura Goffredo Parisi, dove che Parisi l'aveva comprata all'inizio degli anni Ottanta e si è trasferito a vivere lì nel 1984. Si può visitare l'abitazione, che è diventata un'abitazione museo, il suo studio, dove appunto lo scrittore ha dedicato tante ore alle sue opere, ai suoi studi, ma anche l'atelier di quella che gli è stata compagna per anni, che è Giuseppe Fioroni. Quindi c'è proprio una commistione di due mondi, uno di scrittura e uno di arte. E anche a Quinto di Treviso c'è un itinerario lungo il fiume Sile, legato a due artisti che sono padre e figlio, Guglielmo e Beppe Ciardi, che di quel paesaggio hanno fatto un po' così un filo conduttore dei loro quadri, perché è un paesaggio fluviale, rurale, dove sono riusciti a fissare l'atmosfera umida, la vita dura che c'era in quegli anni dei contadini, e poi anche alcune rappresentazioni sacre, come per esempio una Via Crucis che potete vedere. Questo percorso si conclude a Villa Ciardi, una villa acquistata appunto dai Ciardi, anche questa fino a 1880 mi pare, e che è diventata il luogo di soggiorno e di lavoro dei due pittori. A Sastino di Livenza c'è un percorso, non voglio dire analogo, però un percorso che ripercorre la storia di un altro artista veneto, che è Antonio Boatto. Boatto è morto nel 2015 e qui abbiamo la fortuna di conoscere l'atelier e la vita di questo autore attraverso una narrazione che ci offre la figlia Beatrice. Ad Alleghe, torno indietro, però non è da dimenticare, apriamo lo studio Rastua. Rastua vuole dire la stufa, era l'unica casa, l'unica stanza calda nelle case di montagna, che oggi la pittrice contemporanea Laura Ballis ha fatto diventare il suo atelier, il suo studio. Lei sarà presente e ve lo racconterà. Mi pare che ce ne siano per tutti i gusti,
0: mancano.
1: Non mancano giardini, ne abbiamo uno significativo a Venezia, il giardino Gradenigo, che è a Santa Croce. È un giardino che ha una storia veramente interessante. Questa è un'apertura da confermare riservata agli iscritti, e qui ci sarà addirittura su prenotazione una visita speciale condotta da un discendente della famiglia Gradenigo, discendente che ha dato tre dogi alla Sciadenissima, insomma una famiglia molto importante. E così come a Costozza si vede il giardino da Schio, e qui, anche qui devo ringraziare il proprietario, che è Giulio da Schio, il quale racconta non solo la sua casa, ma anche un sistema particolare che si chiamano ventidotti, cioè un sistema nato nel 500 che convogliava nelle stanze della villa l'aria fresca che proveniva da cavità sotterranee. Era diciamo un progettore di quello che è l'aria condizionata. A Costozza c'è la possibilità anche di visitare l'oratorio di Sant'Antonio Abate, e una terza apertura dei giovani della delegazione di Vicenza che apre Villa Eolia, una costruzione voluta nel Cinquecento dal conte Francesco Trento, e questo è abbastanza interessante. Anche qui c'è il collegamento di questo carcere dei denti, questo diciamo sistema di aria sotterranea fresca che veramente dava benessere alla popolazione, soprattutto d'estate. Certo. Per ultimo, ho lasciato le chiese e i monasteri, sono due. A Vicenza il complesso di San Pietro, che è un monastero benedettino dove si visita la chiesa, il chiostro, l'oratorio delle monache, e in faccia c'è anche l'oratorio dei Boccalotti. A Bassano la chiesa che si chiama oggi della Beata Giovanna, che dice sepolta con la Beata Giovanna, che è nota con il nome di Chiesa della Misericordia perché è stata in passato ospizio per i pellegrini e soprattutto capace di accogliere e di dare un futuro e una vita agli esposti. Infatti è evidente la ruota degli esposti, di quei piccoletti che non potevano essere mantenuti dalle famiglie e che venivano esposti affinché qualcuno si occupasse di loro. Ecco, da qui deriva quel cognome Esposito, che non deve essere un marchio, perché insomma questi poveretti non avevano certo commesso nulla. Ecco, in tutto questo io penso che possiamo davvero accontentare gusti diversi e soprattutto aprire qualcosa che altrimenti è difficile da conoscere, che vale la pena di essere raccontato, di essere visto e poi di essere amato, perché il nostro territorio merita tutto questo.
0: Certo, veramente una carrellata ricca, che è un peccato non poter andare insomma in tutti, perché sono veramente interessanti, soprattutto l'apertura. Qui siamo vicino a Campodarsego, alla fabbrica di Carraro, si figuri lei, insomma, che conosciamo, hanno lavorato i nostri genitori e anche qualche nonno, perché insomma è una realtà locale, ci fa molto piacere. Presidente, Ponzano Veneto, non so se l'ha citato, Villa Rubi Serena, anche questa è aperta, vedo.
1: Ah, no? Sì, anche questa, cioè, sì, è brava, forse l'ho saltata, però non è una cosa che va saltata, perché siccome ormai so a memoria tutta quella cosa qui, immagino, che mi sono amata. Questa è una piccola casa, tra l'altro oggi è sede della biblioteca civica, aperta dalla delegazione FAI di Treviso. È interessante perché c'è un piccolo corpo padronale, una marchesa, un oratorio, così come la storia diciamo delle case venete. Ecco, qui vi raccontano anche la vicenda di vita di Paolina Rubi, che aveva sposato un conte di tipo periodo illuminista, e quindi vi raccontano anche così la storia di chi l'ha vissuta. E soprattutto c'è nel giardino una sala da pranzo molto interessante, con stucchi veneziani, cioè veramente vale la pena vederla.
0: Certo, e dopo facciamo un salto anche ad Altivole, Memoriale Brion, da vedere.
1: Ecco,
0: anche
1: volevo aggiungere alla fine, se lei mi permette, che quest'anno molte delle aperture sono davvero in prossimità dei luoghi che sono già beni del FAI. E in Veneto voi sapete che oltre a appunto alla tomba Briona d'Altivole c'è anche il negozio Olivetti a Venezia, c'è la Villa dei Vescovi vicino a Padova. Ecco, tutti questi beni, in queste due giornate ci sono degli eventi speciali che sono dedicati agli adulti ma anche ai bambini. Per esempio a Torreglia, dove c'è Villa dei Vescovi, ci sono dei percorsi fatti apposta per loro in giardino, alcuni per gli adulti addirittura con i giardinieri, che quindi raccontano che cos'è la loro vita, la loro attività nei giardini. Non lo so, in un bene, quello di Altivole, c'è il nostro dottor Armani, che è responsabile dei beni del nord-est e che appunto racconta anche delle diciamo prospettive future di questo bene.
0: Certo, e ricordiamo anche un palazzo insomma che conosciamo per forza di cose, Palazzo Labbia a Venezia.
1: Palazzo Labbia a Venezia si apre ancora una volta e sono contenta, non l'ho citato perché è noto, è la sede della RAI, penso che ancora una volta ci sarà, perché mai siamo stati capaci di accontentare tutti i nostri ospiti, perché è una dimora legata al conte Labia, che l'aveva voluta ancora nel 600 e che è stata resa famosa per i dipinti di Giambattista Tiepolo, sì, che ha dipinto le storie di Antonio e Cleopatra, che sono veramente Bacco e Arianna, cioè molto belle.
0: Certo, facciamo due parole anche su Villa Zambonina, Vigasio, la citiamo.
1: Sì, è quella che no, questa gliel'ho raccontata, ma gliela ridico.
0: Sì,
1: è perché sono le due che avevo detto nelle vicinanze di Verona,
0: effettivamente.
1: Sono le due, perché cercavo di dare anche delle indicazioni di tipo un po' geografico, no? Perché se uno si muove a piacere magari di scegliere delle cose che sono vicine tra di loro, ecco.
0: Sì,
1: e siccome questa è abbastanza collegabile a Villa Spinola, perché una è a Bussolengo e l'altra è a Vigasio, sono due posti insomma che si possono abbastanza raggiungere, anche perché in città Verona c'è anche un istituto, l'istituto Seghetti, che sta cittadella, insomma, che raccontano la storia di un monastero che poi è diventato una residenza privata e poi è diventato addirittura una scuola, perché è stato acquistato dalle figlie del Sacro Cuore di Gesù. E questa apertura ha una curiosità interessante, perché si potrà anche avere accesso al rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, che è appunto sotterraneo.
0: Benissimo, veramente un programma vastissimo, presidente, tantissimi
1: spero di aver detto tutto.
0: No, è bravissima, perché qui ho l'elenco sotto mano, insomma, lo sono scaricato e quindi ho spuntato praticamente tutto, quindi ci siamo. Tante località appunto che
1: così mi ha aiutato, perché no, io veramente, siccome va il mio grazie a chi apre, a chi lavora, agli insegnanti che preparano, non vorrei proprio dimenticare nessuno, perché senza tutto questo popolo che ci crede, condivide gli obiettivi del FAI, non gli obiettivi, noi non apriremo nulla, questo lo può pure dire.
0: Certo, tutto basato sul volontariato, diciamolo ad alta voce, perché sono ragazzi, insegnanti, volontari a qualsiasi titolo che partecipano.
1: No, i nostri ciceroni sono davvero la meglio gioventù.
0: Bravi, bravissimi, preparati, molto scrupolosi e anche gentili, perché insomma li abbiamo visti appunto nelle spiegazioni, e sempre pronti a dare ulteriori, un grande contributo. 700 luoghi nel nostro paese, 350 città, ma il FAI è una potenza, presidente, perché insomma sono numeri.
1: È sempre più una potenza, ma credo che la potenza siano i concittadini, chi si rende conto della bontà di un'azione e la supporta diventa egli stesso un membro del FAI.
0: Certo.
1: Perché alla fine il FAI siamo noi, si dice, è così.
0: Certo, e allora iscriviamoci, per chi non fosse ancora iscritto, quindi con l'iscrizione diamo un contributo anche noi, che non è pesante assolutamente, possiamo affrontare l'iscrizione.
1: No, poi c'è un grande ritorno, perché moltissimi hanno proprio poi la possibilità di accedere alla scontistica,
0: alle mostre,
1: musei, ad entrare nei luoghi, alle mostre, insomma, se uno legge le agevolazioni viene molto invogliato, perché sono davvero tante.
0: Certo. A conclusione della bellissima illustrazione che ci ha fatto la nostra presidente, dottoressa Giovanna Vigili, allora ricordiamo che il Veneto è stato riconosciuto la migliore regione d'Italia e una delle migliori d'Europa da Best in Travel per i suoi beni, per le sue ricchezze, per il suo paesaggio, per le Dolomiti.
1: Eccoli qua, dovete venire a vederli, perché se li vedete amate di più la vostra terra.
0: Certo, senz'altro, e verremo. C'è solo l'imbarazzo della scelta, presidente, perché sarebbe bello
1: davvero
0: andare un po' dappertutto, ma ovviamente non
1: davvero
0: si può. Comunque, ognuno nella propria città, nella propria provincia, avete sentito questa carrellata di siti che si possono vedere gratuitamente. Iscrivetevi, per chi non lo fosse ancora.
1: No, in realtà c'è un ingresso a contributo libero, però per esempio io penso una cosa, lei ha detto noi siamo vicini alla Carraro, molti ci avranno lavorato, però un conto è il quotidiano, conoscere così superficialmente. Un conto è sentirsi raccontare una storia, sì, fare parte di questa storia, è diverso.
0: Certo, entrare, perché proprio... non siamo mai entrati negli stabilimenti Carrara, sono enormi, quindi anche perché la capacità di restare un'azienda legata al territorio, questo è importante.
1: È vero,
0: e
1: è
0: va,
1: vero,
0: e va
1: è
0: valorizzata,
1: vero.
0: E non si è messa nelle mani dei multinazionali, che abbiamo visto cosa succede.
1: Davvero, signora,
0: sono
1: davvero
0: stati bravi, bravissimi. Allora, noi ringraziamo la presidente del FAIBE.
1: Grazie a lei.
0: Grazie, sarà veramente un
1: grazie
0: fine settimana straordinario,
1: grazie,
0: come sempre, e grazie
1: vi
0: a
1: aspetto
0: tutto il mondo del volontariato FAI. Ecco, questo va detto.
1: Grazie mille.
0: Grazie, grazie presidente, alla
1: buonasera
0: prossima. Grazie, arrivederci.
1: Buonasera,
0: grazie,
1: buonasera.
0: Bene, è veramente un programma da seguire, ecco. C'è il sito, perché insomma io ho tutto l'elenco qui che me lo sono scaricato, però ecco, se volete essere più precisi, ognuno sceglierà nel proprio ambito, ecco, io senz'altro andrò alla Carraro perché non l'ho mai vista da dentro, insomma ci sono anche parenti che hanno lavorato e quindi vediamo una, ma perché fa parte anche del territorio, ma adesso questo è un fatto così soggettivo, altri avranno altri interessi, Fontaniva, ma ci sono tante altre realtà anche di archeologia industriale, che è sempre bello vedere. Allora, Beppi 300, che salutiamo, io andrò ad Alec. Bravo Beppi, benissimo. Ecco, vabbè, allora Daniele, l'abbiamo letto che la radio è senz'altro al Vajont, poi ancora registrazione 30 settembre. Infatti ho visto che molti non l'hanno visto. Mi do da fare, mi chiedo qui alla direzione, senz'altro. Sì, allora c'è il sito, ecco, perché non tutto possiamo così non tutto. No, penso che abbiamo elencato praticamente tutti i siti, o quasi, ma se qualcuno è stato saltato involontariamente, lo trovate appunto nel... lo trovate. Allora, dicevamo, ecco, questo grande fine settimana, la temperatura, ecco, il clima dovrebbe essere favorevole, insomma, e quindi il tempo ci viene appunto incontro. Ecco, Veneto riconosciuto la migliore regione d'Italia e una delle migliori d'Europa. No, lo sottolineo perché insomma poi ecco, non ne parla quasi nessuno, ma diciamolo noi perlomeno, ecco, non buttiamoci giù, perché abbiamo tutto, dalle Dolomiti, dalle montagne, dalle colline, dalle pianure, dalle osi, dai laghi, mari ne abbiamo finché volete, e poi ancora andiamo nel mondo dei beni storici. In testa hanno collocato Venezia, una città unica al mondo, che non ci sarà mai più una Venezia nella storia dell'umanità, e questo è stato sottolineato anche qui dai ricercatori. E poi via via Padova, Vicenza, Verona, insomma sono veramente siti importanti, palazzi, chiese, ville, dimore, castelli, è un elenco che non finisce più. Ecco perché Veneto è la città migliore d'Italia secondo questa appunto agenzia di studi appunto molto seria, molto non locale, viene dall'estero, quindi dall'estero sono un attimino più obiettivi, questo dobbiamo dire. Ecco, la migliore d'Italia perché praticamente ha tutti i beni che si possono incontrare, sia dalla paesaggistica e sia dei beni storici. Ecco che è risultata la migliore, consigliata. Poi beni UNESCO ne abbiamo tantissimi, è una delle regioni, se non la regione che ne ha di più, e quindi ecco che abbiamo raggiunto questo riconoscimento, questo premio, ne siamo orgogliosi, e quindi visitiamo il nostro Veneto. Poi ancora mi state chiedendo, allora un attimo perché anch'io mi devo guardare, allora mi state chiedendo Este, eccola qua. Allora, Este ceramiche e porcellane, riservata agli iscritti FAI, ma se non siete iscritti FAI non è un problema. In seduta stante, quando vi presentate al banchetto o al gazebo, fate l'iscrizione, sono 40 euro e non sono tanti assolutamente, però c'è la soddisfazione e l'orgoglio di partecipare anche in forma così, insomma, ecco, modesta, perché 40 euro insomma non sono né una cifra impossibile, e sosteniamo il FAI. Da quel momento lì siete iscritti automaticamente, quindi potete entrare in qualsiasi sito, ecco, quindi ceramiche e porcellane, iscrivetevi, entrate, vedete tutta la lavorazione, la manifattura sul canale presso il ponte del Girometta, poi ancora le mura cittadine, poi Girolamo Franchini, che avviò la produzione delle terrali e sopraffine ad uso d'Inghilterra. Quindi c'è dietro una storia infinita di queste lavorazioni. Siamo nella manifattura, nel cuore del. E ritorniamo nuovamente in diretta, eccoci qui. Allora adesso noi ritorniamo in una dimora fantastica, bellissima, ma poco conosciuta, e siamo sempre lì. I nostri beni magari li conosciamo meno, e quindi è l'occasione buona, propizia per conoscere, ecco, importante conoscere la nostra, le nostre bellezze, ecco, i nostri gioielli architettonici che molti apprezzano e che insomma vanno valorizzati. Allora, precedentemente, qualche 15 giorni fa circa, abbiamo parlato di Villa Rezzonico, ma di Villa Rezzonico sì, ma soprattutto ci siamo concentrati sulla famiglia Rezzonico, famiglia unica, eccezionale, ma quante cose abbiamo sentito che non conoscevamo della famiglia Rezzonico, soprattutto l'aspetto della generosità nei confronti dei giovani, di aiutare quei giovani che promettevano bene, dei talenti, ma che non avevano possibilità economiche per poter accedere a studi, e quindi ecco che loro hanno puntato su questi ragazzi che appunto andavano sostenuti e l'hanno fatto. Adesso noi citiamo sempre Antonio Canova perché è diventato veramente famosissimo, ma ne hanno aiutato anche molti altri giovani che non saranno stati poi di Antonio Canova, ma sono stati importanti, ecco perché sono andata poi a vedervi la storia dei Rezzonico, perché veramente è molto estesa, vengono da lontano, come è stato detto, appunto da questa località Rezzonico, che è una località del lago di Como. E quindi la dimora diciamo che l'abbiamo un po' trascurata, ma noi appunto non perdiamo la descrizione anche dell'esterno di Villa Rezzonico, quelle due non sono barchese, sono foresterie, quelle che vediamo passando, no? Quando andiamo a Bassano o siamo di ritorno verso Padova, chi non ha guardato, buttato l'occhio su questa dimora. E quindi abbiamo ai lati le foresterie, poi c'è la barchessa e poi c'è anche la chiesetta della quale non abbiamo parlato, e poi non sono visibili, bisogna entrare, c'è questa serie di stucchi 850 metri quadrati, pensate un po', ecco, sono tantissimi. E allora chiediamo adesso al nostro ospite Mario Bonaldi, questa guida eccezionale, dove sempre molto entusiasta insomma di raccontare la storia di questo sito, e ecco, allora ci racconterà anche la storia appunto degli stucchi, che hanno tutta una simbologia, una origine, un senso, un significato, perché li stucchi e perché non li affreschi, ecco, ci saremmo fatti anche questa domanda. Anche ci sarà una risposta immediatamente, perché noi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite, ripeto ancora una volta, Mario Bonaldi.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a Villa Rezzonico perché completiamo la visita. Ecco, questo è un po' lo scopo di questo reincontro che abbiamo con la nostra guida Mario Bonaldi, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, alle ascoltatrici, agli ascoltatori, grazie a tutti e bentrovati.
0: Bene, grazie. Allora, dicevamo, completiamo un po' la visita perché abbiamo parlato molto l'altra volta della famiglia Rezzonico, sì. Ma insomma adesso ci orientiamo anche sull'esterno, anche su quelle che sono le foresterie, la Barchessa, la chiesa, e poi appunto puntiamo l'occhio sugli stucchi. Ecco, allora un po' l'esterno, veda lei insomma, ecco, da dove partiamo.
1: Sì, ma se credete riassumiamo in due battute a beneficio di quelli che magari sì, non hanno sentito.
0: Certo.
1: Allora, sostanzialmente la villa il Rezzonico l'hanno costruita nei primi 30 anni del Settecento qui a Bassano. Noi non abbiamo nomi sicuri per quanto riguarda gli architetti che hanno lavorato, però magari poi ne parliamo un attimo.
0: Sì.
1: E la villa veniva usata solo ed esclusivamente per l'impiego della villeggiatura, quindi significa sostanzialmente la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, per modo di dire agosto, settembre, primi di ottobre. Quindi praticamente in questa stagione la casa stava per essere chiusa.
0: Sì.
1: In quanto serviva solamente per ospitare la famiglia e i loro amici che venivano qui e assieme trascorrevano piacevolmente la stagione appunto della fine dell'estate e dell'inizio. Sia chiaro che la villa, contrariamente alla stragrande maggioranza delle ville venete, non aveva una vera vocazione agricola, cioè
0: sì,
1: non c'era un latifondo, non c'erano grandi estensioni che venivano coltivate, allevamenti eccetera, proprio perché siccome è stata costruita a ridosso della città di Bassano, poco più di un chilometro dalle mura proprio della città di Bassano, dalle mura medievali, aveva la caratteristica di essere in una posizione un po' strana e lungo la strada che mette in comunicazione Bassano con Padova e poi viceversa, e che poi da strada andava a Venezia e da Bassano poi andava su a Trento, e soprattutto anche questo ci torneremo più tardi magari un po' un attimo sul fatto che alle sue spalle a poche centinaia di metri scorre Brenta.
0: Sì.
1: E queste sono cose piuttosto interessanti che per la costruzione, per la storia della costruzione dell'edificio e quant'altro.
0: Certo, certo. Ecco,
1: direi che ecco, sì, si potrebbe proprio cominciare però dalla casa vera e propria,
0: sì,
1: no? Cioè
0: sì,
1: questo aspetto che uno passa per la strada, vede questa specie di monumento, perché è decisamente monumentale, ma fondamentalmente è un castello.
0: Sì.
1: Perché? Perché si vedono le torri, sono quattro, due davanti, due dietro, e un corpo rettangolare, un castello, quattro
0: sì,
1: torri negli angoli del complesso. La facciata verso la strada si presenta in una maniera estremamente sobria, quasi spoglia.
0: Sì.
1: E questo inganna molto, perché le persone sono convinte che dentro ci sia la solita casa con il piano terra, quindi il portico di piano terra, il portico al primo piano e le stanze.
0: Mm-hmm.
1: E invece non è così, perché appunto i Rezzonico hanno costruito una cosa praticamente nuova per l'area veneta, cioè l'interno c'è un grande salone centrale a tutta altezza, che quindi parte dal pavimento e arriva praticamente sotto il tetto.
0: Mm-hmm.
1: E questa cosa è diventata una cosa molto specifica, poi è stata anche, diciamo, copiata nel senso buono del termine, però qui aveva la funzione appunto della musica, l'abbiamo detto la volta
0: sì,
1: scorsa,
0: sì, certo.
1: I Rezzonico in questa casa avevano bisogno della musica, vivevano con la musica ed era una componente fondamentale anche della loro stessa dimensione culturale.
0: Mm-mm.
1: Ma le cose che più interessano probabilmente è dire, ma questi Rezzonico, no, torniamoci sopra solo un attimo, questi Rezzonico erano una famiglia del tutto particolare. Erano originari della zona del lago di Como, sono
0: sì,
1: passati
0: sì,
1: a Genova e intorno al 1680 hanno messo tutti e due i piedi a Venezia. Sono entrati nel patiziato, hanno versato la solita somma complessiva, diciamo i 100.000 ducati, eccetera,
0: sì,
1: ma il loro vero obiettivo non era quello di mettere radici profonde o di acquistare chissà che nomea qui a Venezia, perché loro vivevano già da almeno 100 anni in una dimensione, ora quella praticamente internazionale, europea. Addirittura si potrebbe dire che la loro visione, sia economica, sia politica, sia soprattutto diplomatica, era quella addirittura planetaria. Loro vivevano all'interno di una complessità, di una grandezza che si fa un po' fatica a percepire.
0: Sì.
1: E questo li differenzia molto dalle altre famiglie venete, che magari, pur essendo anche queste molto internazionali, molto aperte e con grandi contatti, non hanno avuto questa dimensione veramente straordinaria di essere dei protagonisti della storia europea internazionale. E questo non lo sappiamo neanche noi. Perché? Perché purtroppo ci mancano un sacco di informazioni. La documentazione sulla famiglia Rezzonico è purtroppo è molto scarsa. La stiamo trovando, la stiamo, gli amici, i conoscitori, soprattutto i ricercatori negli archivi, stiamo trovando e individuando, ma ci vuole molto tempo e ci vuole molto impegno.
0: Certo,
1: e anche molto
0: certo.
1: Loro costruendo questa casa hanno dato un segnale. Ah beh, sia chiaro, una cosa che mi fa divertente. Allora, per le famiglie veneziane, famiglie patrizie veneziane, allora l'area di Bassano e la pedemontana qui della zona del Grappa, questa zona qui verso il Piave eccetera, era il massimo della montagna che concepivano, cioè andare in vacanza sul piano di Asiago, andare in vacanza, che so io, a Cortina, roba... no, loro si fermavano qui nella zona delle colline, nella zona della pedemontana. Pensate, una per tutta, pensate a Masaya con la villa di Pallaglia,
0: certo,
1: con la villa,
0: certo,
1: dei Barbaro,
0: sì,
1: ecco,
0: Barbaro,
1: quello era il massimo che si arrivava, quello era il massimo che si arrivava. Però il Rezzonico, allora, hanno costruito questa casa usando questo schema, praticamente un castello, molto strano. Però in realtà, ci fermiamo solo un attimo, se uno va in Friuli, per esempio a Traiano, trova una cosa che è molto simile, è il castello che è stato costruito dalla famiglia Corloredo prima di questo. Sembra proprio un castello simile a questo. Allora, ci sono degli esempi che dicono: ma che cosa vuol dire questa cosa? A Trento, per esempio, i principi vescovi a metà 500 hanno costruito il Palazzo delle Albere, è praticamente identico a questo. Il cardinale Gallio, che era un importantissimo cardinale anche lui del 500, Concilio di Trento, che era di Como, ha costruito sul lago di Como una villa che è praticamente identica a questa. Cosa vuol dire questo? Fermiamoci un attimo solo. La casa mandava un messaggio. Il messaggio è straordinariamente interessante. Era come se loro dicessero: perché squadra di calcio tifavano. Solo che loro non tifavano il calcio, no. Era la loro ideologia politica, il loro movimento, soprattutto di grandissime capacità diplomatiche. Loro tifavano l'impero. Loro, cioè, pur essendo veneziani, pur essendo patrizi veneti, pur avendo cariche molto elevate, procuratori di San Marco,
0: certo,
1: però erano fondamentalmente una famiglia legata all'impero, cioè agli Asburgo di Vienna. L'abbiamo già detto la volta scorsa.
0: Sì.
1: Questo però si riflette non solo nell'edificio principale, ma, eccoci qua, ci arriviamo subito, nella spaventosa, oserei dire, fioritura della decorazione plastica a stucco. Che cos'è la decorazione plastica
0: qua
1: a stucco?
0: Sì,
1: sono
0: sì,
1: gli stucchi.
0: Sì, sì, sì.
1: Gli stucchi.
0: Sì.
1: La casa ha più di 850 metri quadri di decorazione a stucco.
0: Caspita.
1: Da quello che sappiamo è probabilmente il più esteso, più ricco e probabilmente più bello insieme di decorazioni di questo genere che ci sia in una villa di campagna, in una villa, in un edificio fuori città.
0: Sì.
1: Ma cos'è voleva dire questo discorso? Questo discorso voleva dire che loro qui non hanno fatto gli affreschi, non hanno fatto quelle grandi operazioni che si facevano spesso nelle ville, ci sono delle ville che sono meravigliosamente affrescate. Appunto, abbiamo parlato di Maser, ma ce ne sono, basta andare a Villa Contarini, ci sono affreschi dappertutto, no?
0: Sì.
1: E invece qui no, pochissimi, praticamente due ce ne sono.
0: E perché?
1: Il resto sono stucchi. È semplice. Questa è una casa, scusate, se voi gli fate la casa al mare, non è che la casa al mare la trasformate proprio come se ci stesse tutto l'anno, no? In più, ripeto, era una scelta, perché lo stucco parla. Lo stucco, cioè, è come noi lo vediamo con i bambini, con i ragazzini delle elementari, no? Che vengono qui e vedono queste meravigliose immagini, ce ne sono gigantesche, adesso ne parliamo, ma è come un cartone, come se fosse un cartone animato, per capirci, come se fosse una striscia di un topolino. Loro la leggono per quello che è, una storia, anzi una serie di storie che vengono raccontate, però hanno livelli progressivi. Si parte dalla base, dal più semplice dei linguaggi, dal più semplice delle immagini, e tu devi cercare di capire in realtà che cosa ti stanno dicendo. È come se ci fossero tutta una serie di indovinelli. E come si fa a capirli? Bisogna provare a mettersi nei loro panni. Questa è la fatica, questa è un po' la sfida. Vedete, la chiave di Rezzonico era che loro cercavano di stimolare la curiosità delle persone. Hanno

0: curiosi, bisogna essere molto curiosi. Probabilmente sarà stato imparentato con il ciocco.
1: Può darsi. Può darsi a questo punto. Certo.
0: O comunque c'è l'affinità, insomma, diciamo. Questo è uno degli elementi fondamentali. Allora, uno viene qua in villa, vede questo bastione, e poi queste due ali, che sono molto belle,
1: sì, belle
0: stesse,
1: certo,
0: che hanno questa struttura, quei sì, che dice, ah, ma qui no, è normale, ci sono queste gran belle colonne, molto sì, alte, no, perché certo, addirittura il portico ha due piani dentro, è una cosa interessantissima. Solo che adesso non posso stare qui a raccontarvi tutto, perché altrimenti facciamo notte. Ma il punto è che anche lì, questo tipo di architettura nelle due barchesse ha un significato. Porta dentro, è inserito in un discorso molto più ampio. Allora, pensate solo questo. Dentro nella villa, torniamo un attimo al concetto, perché squadra di calcio ti favano i Rezzoni.
1: Sì.
0: E il Rezzonico ti favano perché cos'era il simbolo dell'impero? Era l'aquila.
1: Le aquile.
0: L'aquila.
1: Sì.
0: L'aquila. Dentro in villa, io non so neanche quante siano le aquile, e non sono galline, sono proprio aquile. Ce ne sono che hanno l'apertura alare, hanno le spalancate, sono grandi più di 3 metri.
1: Caspita.
0: Evidentemente, è brava, e sorreggono, per esempio ce ne sono due che sorreggono lo stemma di Rezzoni, una cosa monumentale. Sono sculture. Perché sono sculture praticamente a tutto tondo. Chi è che ha fatto questi capolavori? I capolavori li hanno fatti due grandissimi maestri delle loro botteghe. Uno era, tutte e due anzi scusate, sono originari della medesima zona, guarda caso, della zona vicino a da dove arrivavano i Rezzonico.
1: Come?
0: Cioè della zona fra il lago di Lugano e il lago di Como. Uno è considerato appunto uno dei più grandi di questi stuccatori. Specifico una cosa: da quell'area, dalla zona di Canton Ticino, non solo qui in Italia, ma all'estero,
1: ticinesi,
0: in Svizzera, in Austria, in Germania, in Bohemia, dappertutto, addirittura su in Danimarca, in Inghilterra, in Irlanda, in Scozia, voi li trovate. I nostri sono Abbondio Stazio e il suo collega giovane, più giovane di lui, Corpo Farmaceuti Tencalla, signore maggiore, perché poi ce n'è stato uno che era il giovane, lo chiamano. Questi due personaggi hanno avuto una storia molto simile, ma Abbondio, che era un po' diciamo il più anziano, siamo nella prima metà del Settecento, si era formato a Roma, in mezzo al barocco romano, che è il più fantasmagorico, no? Il più incredibile. E allora lui aveva assorbito tutto e qui aveva trasfuso nei palazzi, nelle chiese, a Venezia soprattutto, ma anche qui, soprattutto qui in villa, questa sua capacità di creare delle vere e proprie, lo dicevo prima, sculture. Sono impressionanti. Dopo 300 anni sono ancora intatte, perfette. Hanno usato dei materiali eccezionali. I Rezzonico qui non hanno lesinato le spese. In pietre, in legni e anche nella stessa decorazione a stucco sono tutti materiali eccezionali. I restauratori, gli intenditori mi dicono: guardate che qui hanno speso una valanga di soldi, non hanno misurato il centesimo. Perché? Perché volevano creare un'immagine, una grandissima immagine, e ci sono riusciti. E quindi l'insieme, vedete, queste narrazioni che ci sono, stanza per stanza, sala dopo sala, in realtà si riconducono tutte a un unico grande argomento. Noi adesso abbiamo deciso il nostro futuro. Noi siamo, ripeto, entro il 30-34 al massimo del Settecento. La decorazione plastica finisce entro il 34 probabilmente. Allora, cosa hanno deciso? Hanno deciso che il loro prossimo step, no? Il loro prossimo scalino da scalare sarebbe stata semplicemente Roma. E difatti qui è pieno anche di messaggi che parlano della storia romana. Allora vi dico, venire qui e immergersi in questo mondo, uno resta un po' sorpreso, dice: ma questi qui quando erano megalomani? Ma non dico che fossero megalomani, però sapevano benissimo quello che volevano ottenere,
1: dove arrivare.
0: E difatti e ripeto, la loro forza era la grandissima conoscenza del mondo. Pensate, nella barchessa riservata agli ospiti c'è una stanza, la più grande, chiamiamolo pure il salone, dove esistono sopra le porte, così di sovraporte, quattro bellissime scene, sono alte più di 1,5 metri, quasi 2 metri, che raffigurano quattro episodi della vita del popolo lappone.
1: Sì, l'ha detto.
0: Tra i sami.
1: Sì.
0: Sono unici al mondo.
1: Sì.
0: Non lo diciamo noi, ce l'hanno detto proprio i lapponi che sono venuti qua, gli esponenti del Parlamento dei Sami.

0: della Norvegia. E loro sono rimasti commossi a vedere questa cosa. E tu dici, ma cosa c'entra sta roba qui? Eccola, faceva parte della loro capacità di coinvolgerti.
1: Conoscere.
0: Eccola lì, di nuovo ti sto stimolando, di nuovo ti invito a essere curioso. Cosa ne sappiamo noi della grande guerra del nord, del primo decennio, entro i primi 15 anni del Settecento? Non ne sappiamo nulla.
1: Certo.
0: Invece i Rezzonico esibivano una conoscenza perfetta di tutta una serie di problematiche della Scandinavia. Perché questa era la loro visione. Nelle altre stanze, per esempio, ci sono delle meravigliose creature marine di fantasia. C'è una sala che i critici d'arte li chiamano gli indomabili ippocampi della Marchesa Rezzonico. Gli ippocampi sono dei giganteschi cavalli, cavalli marini.
1: Sì, certo.
0: Al posto degli zoccoli hanno delle come delle pinne,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: ed è bellissimo, sono enormi, sculture a tutto tondo. E ci sono, le altre creature, ma sono creature degli oceani, non sono le creature della laguna veneta, dell'Adriatico. Perché questo? Ma perché loro avevano la dimensione non solo sulla terra, ma anche sul mare. Cioè entravano nel sistema dell'economia, della finanza, del commercio, anche nei luoghi lontani. Queste grandi figure, che sono anche queste sopra le porte, sopra le finestre, in realtà cavalcano onde e ci sono attorno degli angioletti. Cosa fanno? Hanno tutti le mani alzate per aria. Ma perché sono tutti con le manine alzate per aria? E lo abbiamo capito quando siamo andati a fare un minimo di pulizia. Erano semplicemente come delle mensole, perché in queste stanze erano state messi, appoggiati lì, inseriti dentro le collezioni dei loro vasi orientali, quelli cinesi e quelli giapponesi. Che venivano messe a disposizione, esibiti alle persone, agli amici, ma da una stanza le vedi anche dalla strada. Tu puoi guardare dentro, dici, ma la privacy dov'è? Non è un problema di privacy, tu guarda che cosa ti facciamo vedere. Prova a incuriosirti. Quindi era tutto un discorso che era anche pedagogico, soprattutto nei confronti dei giovani, soprattutto nei confronti dei ragazzi. Vi ho detto, qui è stata fatta una scuola, il principe e Canova hanno fatto una scuola nella fine del Settecento, no? Per i figli dei contadini, i figli degli artigiani, e hanno tirato fuori delle persone straordinarie. Ma già Giovanni Battista, già nel pieno Settecento, avevano questa visione. Quindi nelle stanze, in queste decorazioni a stucco che si rincorrono, c'è un universo intero. Uno ci impiega una vita a capirli. È una cosa affascinantissima, molto bella.
1: Certo.
0: Ed è anche per questo che noi altri insistiamo perché le cose si facciano con un po' di calma, perché visitare Villa Rezzonico purtroppo porta via un po' di tempo, però vale la pena di farlo. Lo abbiamo in riscontro
1: per
0: continuo
1: capire,
0: delle persone che vengono qui a vederla,
1: capire il messaggio,
0: e capire.
1: Certo, il messaggio, l'ideologia,
0: i messaggi addirittura,
1: certo,
0: che si intersecano,
1: certo,
0: si incrociano, succede di tutto, no?
1: Certo,
0: di tutto.
1: Ecco. Certo.
0: Questo però è una grande spinta, è una grande capacità che loro hanno dimostrato.
1: Certo.
0: Veniamo, se volete, già alla chiesa,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: possiamo tornare indietro in qualsiasi momento.
1: Sì.
0: La chiesa è un gioiello, un vero gioiello, è dedicata a San Giovanni Battista, guarda caso, è, come si dice in termine tecnico, santo eponimo, perché è stato Giovanni Battista della Torre d'Arezzonico che ha fatto fare la chiesa, l'ha praticamente dedicata al suo santo, mi spiego, ed è una chiesa ottagonale. Perché ottagonale? Ma perché i battisteri paleocristiani antichi sono ottagonali, sono dedicati a San Giovanni.
1: Sì, sì, sì.
0: San Giovanni della Fonte antica, quello del Laterano. Pensate a Firenze, la chiesa del battistero San Giovanni. Pensate a Aquileia, che c'è il battistero davanti alla basilica, che è medievale, anzi è romano, appunto, è anche lì ottagonale, e così via. Cioè, è tutto un mondo che evidentemente si richiama una simbologia, in questo caso cristiana, ma estremamente anche questa raffinata, però è contemporaneamente anche molto semplice. Basta essere un po' curiosi, basta aver voglia di dedicare l'attenzione a questo, basta aver voglia di farsi delle domande e di farsi un po' di domande corrette, e questo aiuta. Oggi non è facile, però sono messaggi che aiutano appunto a capire la profondità di azione, di pensiero, di visione del mondo che avevano queste famiglie, in particolare appunto questi Rezzonico. Non erano mica solo loro, però loro hanno raggiunto dei vertici veramente straordinari a livello internazionale.
1: Certo. E allora torniamo un po', mi stanno chiedendo, ricchi sì, avete detto che erano dediti all'economia e alla finanza, ecco, certo. Si può dire qualcosa di più sulla loro attività proprio economica?
0: È la cosa più divertente. Allora parliamoci chiaro, cari amici. Gli amici qua ci saranno magari in ascolto della zona, diciamo, di Tombolo, Galliera, eccetera. Lì c'è ancora l'abitudine che quando si conclude un contratto, no? Quando si conclude un contratto per una buca o qualcosa, cosa è che si fa?
1: Con la parola si batte la mano.
0: Si batte la mano. Ed è la parola.
1: È la parola.
0: Allora, che cos'era che non aveva? Nessuno sa quanto valesse, cioè che credito avesse la parola dei Rezzonico. Perché è impossibile saperlo. Non esistono i loro libri contabili, noi non li abbiamo ancora trovati. Altre famiglie che sono grandissime, anche non solo Veneto, ma soprattutto anche degli altri stati, e che hanno lavorato con loro, ci sono delle documentazioni. A Genova, per esempio, c'è un'infinità di documentazione. Abbiamo trovato roba sui Rezzonico anche lì, ma quello che ci interesserebbe di più, cioè la loro dimensione con gli Asburgo, i loro interventi durante le guerre del primo Settecento, in favore magari dell'Inghilterra, in favore dell'Olanda, sicuramente con il Portogallo e così via, e poi con l'Austria non se ne parla neanche, perché con gli Asburgo era una roba,
1: non era neanche parlarne.
0: non riusciamo mai a quantificarla sta roba, appunto, ma non si riesce in realtà ad avere un'unità di misura. Certo si è che se salvano Vienna nel 1683 dall'attacco di 400.000 turchi, facendo arrivare l'esercito polacco con una firma su un pezzo di carta e una cifra scritta, cioè un bonifico che valeva assolutamente contanti, subito, e il re si è mosso. Cioè, e la stessa cosa è avvenuta a Torino, quando nel 1706 hanno salvato Torino e via dicendo. Quindi è tutta una serie di interventi che dimostrano che cosa c'è sotto. Ma come faremo? Appunto, questa casa, c'è una stanza, la più riposta, la più tranquilla, che paradossalmente non ha nessuna decorazione a stucco. E dice, ma perché? Non hanno fatto Corpofano Mazzetti e Abbondio Stasi non hanno voluto, certo, lavorarlo, sono scappati via. No. Quella era la stanza del consiglio. Allora vedete, per paragonarli vi spiego: se io ho a che fare con una ragnatela, il ragno, la ragnatela mica resta invischiato, sì o no?
1: Certo.
0: Mentre tutto il resto, noi compresi, quando sposiamo la ragnatela ci resta appiccicata la ragnatela addosso. Ecco, i Rezzonico erano esattamente come il ragno. Cioè loro avevano costruito un sistema fenomenale dove loro riuscivano a muoversi con molta libertà, con molta efficienza e anche con una straordinaria capacità di capire le cose. E gli altri rimanevano in qualche maniera legati a loro, non in senso negativo, capiamoci, ma questo solo per spiegarvi quanto complesso sia entrare in questo metodo, soprattutto in assenza di documentazione organica. Non ci sono i registri,
1: non ci sono carte.
0: Miei, come facciamo? Non ci sono le carte.
1: Non ci sono carte.
0: Fino adesso almeno non le abbiamo trovate. Certo. Magari salteranno anche fuori da qualche archivio, magari all'estero. Noi siamo ormai sicuri che a Vienna ci sarà un sacco di roba. Molto probabilmente ci sarà anche in alcuni paesi, appunto in Olanda o altrove. Può darsi. A Torino mi hanno detto, anzi a Torino l'abbiamo anche viste. Ci sono delle carte, ma sono quelli che abbiamo individuato, sono spezzoni. Certo che questi frammenti di questo grande puzzle ci fanno capire quanto enorme fosse questo puzzle e di quanto complesso fosse e come loro padroneggiassero questa cosa. E del resto avevano individuato nel 1640, tra i 40 e i 50, nel business del mercurio, un'arma fondamentale, perché il mercurio serviva per la lavorazione dell'oro e dell'argento. E loro detenevano di fatto il controllo non solo delle più efficaci miniere che c'erano in Europa, quelle di Idria, attualmente sono in Slovenia, allora erano dentro nel territorio dell'impero, erano proprietà di Asburgo, ma controllavano attraverso quelli il sistema generale e addirittura di fatto condizionavano il mercato in qualche maniera dell'oro e dell'argento. Non solo, il mercurio serviva anche come aiutino, diciamolo così, è una cosa molto banale di dirlo, lo spiego in maniera banalissima, sia per le polveri da sparo sia per le micce. Perché? Perché il mercurio non ha paura dell'acqua. Quindi questi signori avevano in mano di quegli strumenti, e questi sono quelli che conosciamo, che erano in grado di essere essenziali all'andamento degli stati, all'andamento delle economie. E loro però avevano sviluppato rapidamente una enorme capacità, straordinaria capacità diplomatica. Per quello sono diventate, sono riuscite a fare il cardinale Carlo, vescovo di Padova, è diventato Papa nel 1758, perché loro erano non solo una potenza economica, non solo una potenza politica, ma anche una straordinaria, straordinaria macchina diplomatica a livello internazionale. E lo si dimostra soprattutto nell'ultima parte del Settecento, negli ultimi 30 anni del Settecento, quando loro, e lì abbiamo dei documenti, agganciano in maniera perfetta, straordinaria, Caterina II, Zarina e tutte le Russie, e poi procedono con il figlio Paolo I e poi addirittura con il nipote Alessandro. E da lì ti stanno arrivando, non dalla Russia, ma da contatti e di cose, stanno arrivando veramente informazioni molto interessanti. Ma capite che è un grandissimo lavoro. Quindi questi erano in grado di muoversi con estrema libertà e contemporaneamente erano però, non si facevano, chiaro che venivano anche loro condizionati, perché era impossibile, no? Che non fossero condizionati dalla situazione, dai poteri, eccetera, ma avevano, magari un po' a differenza di nostra, una fortissima capacità propositiva. Cioè, se loro mettevano sul piatto della bilancia la loro credibilità, la loro fiducia, ripeto, il loro credito, a misericordia, le cose cambiavano, certo, cambiavano, certo, e le hanno fatte cambiare.
1: E quindi,
0: poi, a un certo punto, con la rivoluzione francese, con Napoleone, eccetera eccetera, la famiglia poi appunto si è estinta, ma è cambiata la storia, non solo la storia di Rezzonico, la storia di Venezia, ma è cambiata la storia d'Italia,
1: la storia d'Italia, certo, è cambiato, non è cambiato tutto.
0: Altre delle famiglie con cui loro hanno lavorato, ne nomino una sola, gli Oppenheimer.
1: Ah.
0: È una famiglia di banchieri originari in realtà di Heidelberg, ma si era trasferita nella fine del Seicento a Vienna. Loro hanno sicuramente lavorato con gli Oppenheimer. Gli Oppenheimer poi hanno lasciato Vienna per motivi che in realtà sono un po' complessi e sono andati a finirle ad Hannover, nel nord della Germania. Lì il margravio, mi chiamo il capo, insomma, il duca era il margravio, nel 1714 è diventato re d'Inghilterra. Ah. Potete immaginarvi questi, cioè, vedete che razza di movimenti ci tocca rincorrere.
1: Che agganci,
0: perché
1: che avevano.
0: Si muovevano con una. Dappertutto, dappertutto.
1: Sì, ma quindi
0: e vi dico solo questo: che a studiare da questi Oppenheimer su ad Hannover, a studiare, a imparare come si faceva l'alta finanza, come si faceva la finanza internazionale, è andato su un certo signore che di cognome faceva Rothschild. Quindi vuol dire vedete, ve la sto dando così, ve la sto dando così, è una sciocchezza dire le cose così, mi rendo conto, sì, chiedo scusa, però è giusto per farvi solo capire improvvisamente che cosa ti puoi trovare davanti.
1: Certo,
0: sì.
1: Gli agganci dei potenti, indubbiamente, quindi la diplomazia la sapevano,
0: sì,
1: gestire.
0: Ma loro assolutamente sì, ma loro contemporaneamente sul territorio, sul nostro territorio qui locale, della zona di Bassano, sul Padovano, a Roma, di qua e di là, agivano sempre in una maniera che era straordinariamente efficace, con enorme attenzione al territorio, alle persone e soprattutto anche ai livelli meno fortunati della popolazione.
1: Certo, i giovani.
0: Su questo siamo altrettanto sicuri.
1: Sì, sì. Allora, Mario, lei all'inizio ha detto, poi torniamo col fiume Brenta e vediamo cosa.
0: Sì, allora mi spiego
1: quella parentesi, perché dopo sì, finiamo un po' anche la carrellata col fiume Brenta.
0: Allora, la cosa fondamentale è questa. Per costruire, vedete, parlavo prima di quell'edificio molto importante, il Palazzo delle Arti della Trento, che è praticamente identico a questo. Lì ha detto a un certo signore che si chiamava Andrea Palladio, vieni a vederlo, gli hanno detto i Madruzzo, il cardinale, il vescovo, vieni a vederlo perché... Allora, questo edificio ha quattro torri, dicevo, è fuori circa un chilometro dalle mura verso sud, attaccato alla strada che passa,
1: sì,
0: e dietro
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: Brenta.
1: Sì, sì, sì.
0: È la stessa identica cosa che c'è qui. Dice l'adice, qui c'è Brenta. E allora cosa significa? E come fai a portare qui boschi su boschi che sono serviti per, cioè, tagliati, poi venivano segati, eccetera, eccetera. E come li facevi a portare giù? E portare giù col Brenta. Era semplicissimo. Questi, cioè, sfruttavano in maniera adeguata anche le risorse naturali, perché il Brenta è un'autostrada, era un'autostrada, per secoli è stata un'autostrada,
1: certo,
0: no? Solo che ha senso unico, perché si scende solo, salire un po' fatica. Allora, il problema fondamentale è che loro, costruendo la casa qui e avendo a poche centinaia di metri il fiume Brenta, potevano aver aperto una specie di porto temporaneo, un approdo. dove venivano scaricati i materiali che servivano a costruire la casa. Quindi vedete, una logistica che era straordinariamente efficace, uno sfruttamento delle risorse naturali che era in senso positivo, buono, cioè non in senso violento. Noi adesso, questi non cementavano, loro non usavano il cemento praticamente, cioè non venivano fatte delle operazioni di quel possibile porto, di quel possibile approdo, noi non abbiamo nessuna indicazione. Però è molto probabile che sia così.
1: Che abbiano utilizzato perché... per comodità, certo.
0: Sì,
1: certo,
0: ma sì, certo, sì. Ma voglio dire, vedete, avevano una capacità di sfruttare, in senso positivo, le risorse e le tecnologie che erano semplici rispetto alle nostre. Sono le tecnologie quali dall'età della pietra, le loro sono come se fossero tecnologie dell'età della pietra, sto esagerando.
1: Ma per l'epoca,
0: ma per l'epoca loro sapevano mettere insieme tutte le cose.
1: Valide, certo.
0: Tutte le cose.
1: Certo,
0: come
1: certo.
0: Gli artigiani, come i muratori, come gli scalpellini, come pensate tutti quei coppi, tutti quei mattoni che sono serviti per coprire queste case.
1: Certo.
0: Era tutto un mondo che andava gestito. E lo gestivano.
1: E lo gestivano.
0: Non per niente hanno realizzato quello che hanno realizzato.
1: Mario, allora qua, siccome la stanno ascoltando attentamente, Carezzonico, potete dirci due parole, che è a Venezia ovviamente, quindi...
0: Ah, Carezzonico è una storiella molto bella.
1: Magari facciamo casa, perché non abbiamo tanto tempo, un po' anche per accontentare i nostri ascoltatori. Carezzonico ci chiede.
0: Sì, ma è una cosa semplicissima. Allora, lì era successo che una famiglia benestante, la famiglia Bon, si era sognata di costruire una nuova casa. Ha chiamato Baldassare Longhena, il più grande architetto che c'era in quel momento, siamo nella seconda metà del 600.
1: Sì.
0: Hanno detto, allora, questo è partito, ha fatto piano terra e ha fatto il primo piano nobile, cioè primo piano. Dopodiché però sono finiti i soldi della famiglia, per tutta una serie di motivi. La casa è rimasta semiabbandonata, l'hanno messo su un tetto provvisorio, una roba del genere, dopodiché praticamente era insieme stato l'abbandono. A un certo punto, ripeto, intorno alla fine degli anni 40, primi anni 50, i Rezzonico hanno messo gli occhi su quella roba lì e avevano un loro progetto in testa, lo vediamo subito. E io per spiegare la cosa dico, guardate che Giovanni Battista probabilmente aveva fatto un discorso del genere, guarda, tu vai pure dove vuoi, ha detto ai Bon, chiedi agli altri, ma ricordati che io ti darò sempre un ducato più degli altri. Ed è così andata. Loro hanno comprato l'edificio, l'hanno chiamato, sì, hanno chiamato di sicuro Giorgio Massari, l'architetto, grande architetto del metà Settecento veneziano, e gli hanno detto, adesso tu fai anche il secondo piano nobile, quindi completi la casa e fai il secondo piano e il tetto, però seguendo il progetto di Longhena. Non ci metti del tuo, più di tanto.
1: Sì.
0: In più però ci fai due cose, eccoli là. Uno, lo scalone, lo vogliamo, probabilmente l'hanno ingrandito, allungato, una cosa monumentale, come qui in villa, ci sono noi abbiamo due scaloni monumentali, ragazzi, enormi.
1: Sì, sì.
0: Due, hanno costruito, hanno ispirandosi praticamente a quello che hanno fatto qui, lì hanno costruito la più grande sala da ballo di Venezia, in un palazzo privato. E lì stavano già pensando che cosa gli sarebbe servito quel palazzo enorme. Di fatto credo sia il più grande palazzo privato di Venezia, come superficie, come cubatura. Stavano pensando al progetto. L'ho detto, signori, negli anni 30-40 loro hanno deciso, ci andiamo a prendere Roma, gli serviva quel palazzo come a Venezia come punto di esposizione, comunicazione, e di fatti hanno completato questo. La casa è diventata quindi non un monumento vivente del fatto che loro erano diventati veneziani, ma contemporaneamente, guardate che assurdità sembrerebbe, no, erano filo imperiali legatissimi agli Asburgo, che contemporaneamente erano anche capaci di gestire Roma. Pensate voi che razza di giro.
1: Ma Mario, però...
0: Questo è la casa.
1: Sì, no, una domanda. Però loro avevano queste ramificazioni, insomma, europea, come sta dicendo lei, Roma, eccetera. Ma Venezia, che era una potenza, una delle più grandi di Roma, come conciliava questo intreccio?
0: Ma quando sono arrivati in Rezzonico, negli anni Ottanta, Venezia, purtroppo, aveva bisogno di soldi.
1: I
0: Rezzonico sono arrivati qui, vi dicevo, nel 1704-705, quando loro iniziano, Giovanni Battista, 24 anni aveva, comincia a costruire questa casa qui, la casa di campagna, la villa, loro insieme con dei soci sempre che facevano capo a Genova, all'ambiente finanziario genovese, controllavano almeno un terzo del debito pubblico dello Stato Veneto.
1: Ecco.
0: Si calcola intorno ai 4 milioni di ducati, che era quello che prendeva in un anno lo Stato Veneto, non solo la terraferma, ma anche lo Stato da mare, via dicendo. Quindi capite che questi avevano fatto un investimento sul debito pubblico veneto e hanno continuato poi a sostenerlo.
1: Tutto chiaro.
0: E contemporaneamente usavano Venezia come base, porto per il trasporto e la partenza di cosa? Del mercurio. Perché il mercurio, scendendo dall'Isonzo, eccetera, eccetera, arrivava a Venezia e da Venezia veniva mandato in giro. Ma vedete, una realtà che ha, pensa, non in grande, in enorme.
1: Certo, certo.
0: Vi ricordo che questo debito pubblico, il debito pubblico di Venezia, cioè, non era il più grande dei business che loro avessero in mano. Cioè, loro avevano comprato molto del debito pubblico di Venezia, di questo è sicuro, ma non era quello il loro fine, era un altro strumento, uno strumento per controllare una certa situazione.
1: Ma poi un'altra domanda, Mario, perché puntavano proprio a Roma? Cosa volevano fare andando a Roma?
0: Ma perché Roma nel Settecento, loro sapevano che qui a Venezia non avrebbero mai potuto diventare una famiglia paragonabile, faccio nomi, scusatemi, non è bello, ma ai Mocenigo, che so io, ai Solanzi, gente che era centinaia di anni che era al potere, no? Le famiglie apostoliche, le famiglie
1: evangeliste,
0: sì, l'apostolica famosa, le evangeliste, quelle famiglie, chiaro, con tutto il loro sistema erano in grado di bloccare determinati tentativi dall'estero. In fin dei conti, questi qui erano dei parvenu, cioè era gente che era diventata nobile perché aveva i soldi, no? E questo dava fastidio alla nobiltà vecchia, all'anziana regina. Bene, loro quindi non hanno puntato su Venezia, non era il loro obiettivo, era come una piattaforma, non so se mi spiego, e anche perché Venezia non stava andando bene. Il debito pubblico di Venezia ha continuato a crescere
1: con le guerre che
0: ad aumentare per tutto il Settecento, per tutto il Settecento. Quindi loro usavano Venezia nel senso, diciamo, buono del termine, ma sicuramente la usavano, però contemporaneamente avevano in mente un piano strategico che avevano condiviso, per esempio, di certo con gli Asburgo. Sia chiaro che l'obiettivo Roma è stato raggiunto, cioè il papato in mano erezionico a Roma, perché gli Asburgo hanno fatto il salto della quaglia, o meglio, hanno fatto il rovesciamento delle alleanze, e se prima per 100-150 anni avevano litigato e combattuto contro i francesi, improvvisamente hanno cambiato, si sono messi d'accordo. Due donne si sono parlate, Maria Teresa, imperatrice d'Austria-Ungheria, e Madame de Pompadour, la donna più importante di Francia.
1: Certo.
0: E hanno cambiato la politica. A quel punto i Rezzonico si sono trovati con la possibilità di avere, lo dico in maniera molto banale, i voti dei cardinali francesi nel conclave. Perché capite, quando uno cambia alleanze repentino, automaticamente c'è bisogno di garanzie e contro garanzie reciproche. Praticamente, la dico veramente in maniera quasi banale, gli Asburgo hanno detto: bene, è morto Papa Lambertini, signori, pace all'anima sua, adesso il papato vogliamo controllarlo noi. E la Francia ha dovuto cedere.
1: Vabbè, allora questa giravolta,
0: questa proprio in maniera quasi volgare,
1: No, ma mi mancava questa giravolta appunto per conquistare il
0: pacchetto. Non è una giravolta.
1: No.
0: È tutto un discorso basato su una visione della diplomazia e della politica che era estremamente complessa. Pensate solo, questi signori, cosa ci impiegava una lettera a viaggiare in giro per l'Europa? Settimane, addirittura mesi. E come facevano a tenere sotto controllo la situazione? Noi che abbiamo i telefonini, noi che abbiamo, che in qualsiasi momento dobbiamo essere aggiornati, internet, e loro niente. Però hanno costruito sostanzialmente un sistema finanziario che fa invidia, no? Perché? Ma perché erano degli analizzatori fenomenali e avevano una quantità di informazioni, le gestivano e le organizzavano e le mettevano insieme contando sui tempi che c'erano allora. Quello che distingue e fa il salto completo è che per noi il tempo di fatto non esiste più. Il nostro è tempo zero. Sì o no? Una cosa cambia nel giro di 3 minuti.
1: Sì. E per loro
0: questa trasmissione si cambia. Allora non era così.
1: Per loro non era così.
0: No, non era così. Poteva succedere di tutto. Poteva succedere di tutto. Però faceva parte di quello che potevano ancora in parte almeno prevedere. E quindi la loro sagacia e la loro forza, mica solo di loro, ma tutto quel mondo, si è mosso in una certa maniera. Poi è arrivata la rivoluzione francese, ed è arrivato Napoleone, che basta vederlo come ha combattuto quell'uomo, qua anche le battaglie che fate qua, anche qui da noi, e dice: ma qua era uno fuori di testa, sì, appunto. Non seguiva quegli schemi.
1: Assolutamente. Quindi avevano il tempo, l'hanno utilizzato per prevedere le mosse future.
0: Certo, le analisi, le raccolte, gli uomini, vi ricordate, dicevo, loro... Era come il ragno che dice: si è rotto un punto della ragnatela, bisogna subito aggiustarlo, subito.
1: Certo.
0: Cioè loro con il sistema che avevano contenevano sotto controllo un'infinità di terminazioni, di informatori, di persone con le quali avevano contatto.
1: Certo, avevano la possibilità di gestire i cambiamenti. Certo, certo, questo è
0: sì, importante. Ma questo per fare questo ci volevano persone non solo affidate, ma preparate.
1: Ah beh, certo, sì.
0: Per quello andavano a prendersi le persone anche le più imprevedibili. Allora non interessava di chi eri, di chi sei, da dove vieni. Non interessava, ti analizzavano, ti recuperavano, ti formavano e ti lanciavano ed eri sempre pronto a collaborare con loro. Basta, era questa la loro forza.
1: Certo, i talenti, si prendevano i talenti.
0: I talenti,
1: i talenti. Dai, ecco.
0: E guardate che no. Allora faccio un passo indietro, rubo un minuto. Voi vi ricordate quel signore che si chiamava Andrea della Gondola?
1: Palladio.
0: Esatto. Com'è che è saltato fuori Palladio? Perché un certo Gian Giorgio Trissino si stava facendo una casa che combinazione è il rimaneggiamento di un castello quattrocentesco ai Cricoli, per non fare Vicenza, che uno lo guarda e dice ma quello è un castello, infatti è un castello, è la stessa struttura di questo. Ma Gian Giorgio Trissino chi era? Innanzitutto un umanista eccezionale, ma era soprattutto un filo imperiale anche lui,
1: certo,
0: legatissimo, certo, a Carlo V, certo. Allora vedete che anche lui, come i Rezzoni che hanno fatto con Canova il diamante allo stato grezzo, lui ha visto questo, è un po' una leggenda ma è la realtà. Lui addirittura ha preso questo ragazzo Andrea della Gondola e gli ha cambiato il cognome, lo ha fatto diventare Palladio,
1: certo, certo,
0: il nome tutelare portato via da Enea, da Troia, nella città di Roma, che era il presidio della città di Roma. Questa era la visione. E questi, vedete come lavoravano? Lavoravano così.
1: E Gian Giorgio Trissi, un altro rezzonico, presa poco, insomma. Ecco.
0: Allora, vedete, cioè, sì, non è che, allora mi spiego, sì, non sì, è sì, che sì, i rezzoni fossero una mosca bianca.
1: No.
0: Non so se mi spiego.
1: No,
0: erano però tra quelli che più di tutti sono riusciti a sviluppare questa arte che era quella della conoscenza delle persone, della lettura minuziosa della realtà, di saper scegliere i tempi giusti per intervenire e eventualmente di intervenire anche in maniera contraddittoria. Noi diciamo, ma questi hanno fatto il salto, hanno cambiato idea. No, non hanno cambiato idea, ma seguivano proprio una situazione che doveva essere seguita in una certa maniera.
1: Seguivano.
0: È difficilissimo
1: i cambiamenti maturati nel tempo.
0: Sì, ma in più loro però intervenivano sui cambiamenti.
1: E intervenivano sui
0: cambiamenti.
1: Bene.
0: Cioè
1: sì,
0: ci mettevano una mano dentro.
1: Certo,
0: ci mettevano una mano dentro.
1: Certo,
0: cercavano cioè di trasformare quello che stava succedendo, di portarlo in una direzione che era a loro favorevole e che e corrispondeva alle loro idee.
1: Certo.
0: E oggi è impossibile farlo praticamente. Come si fa?
1: Mario, scrivono qua, ci vorrebbero anche oggi dei rezzonico.
0: Ah,
1: eccoli qua, eccoli qua.
0: Mani.
1: I nostri ascoltatori sono
0: affascinati. Allora signori, non stiamo mica facendo politica.
1: No, no, no, no, no.
0: Allora capiamoci. Non che, ma è come dire, non ci sono più gli artisti di una volta. Avete sentito? Parlavamo di Palladio, parlavamo di Canova, no? Per dire. Ma ci sono in giro.
1: Certo, sì, sì, beh, vabbè.
0: Non è che non ci siano. I nostri figli ci sono, i nostri ragazzi ci sono in giro, certo. Le nostre ragazze, anche soprattutto le donne, no? Eccole là. Le donne, sì, intanto le ragazze ci sono.
1: Certo.
0: E il problema è quello di riuscirle a recuperare, quello di capire
1: individuarle
0: le loro capacità.
1: Aspetti.
0: Certo, e poi seguirle.
1: Sì, Mario, le devo leggere un messaggio. Allora c'è un messaggio, ci saluta. Saluti e ricordi al grande Mario, un pozzo di sapere, se può li ricordi della 14enne arpista che ha inaugurato la riapertura. Grazie al signor Finco, cinque anni fa.
0: Sì,
1: lo leggo perché mi pare un bel messaggio.
0: No, l'ho preso.
1: Un bel messaggio.
0: Ecco, un bel messaggio mi aiuta moltissimo, perché da tutto la saluto e la ringrazio. Ciao, grazie, spero sarebbe bello che riuscissi a trovare ancora e andare avanti qui con un programma con le musiche, perché eccolo là, il discorso della musica, no? Per
1: sì,
0: esempio,
1: sì,
0: qua dentro stiamo cercando di svilupparlo.
1: Sì.
0: Il punto è però, la cosa fondamentale, vedete, è che noi dobbiamo recuperare questa dimensione, dobbiamo recuperare
1: infatti,
0: la comunicazione
1: sì,
0: con i nostri
1: sì,
0: ragazzi,
1: sì,
0: con i giovani.
1: Questo è vero.
0: Questo è il
1: vero.
0: Punto. Non è facile.
1: Certo. Un altro messaggio glielo leggo. Bene. Faccia i complimenti a questo signore numero uno a raccontare la storia, che andrò a visitare sicuramente la villa. Grazie Faustino.
0: Va bene.
1: Questo è bravissimo. Il nostro Faustino senz'altro verrà da quelle parti e ne siamo contenti.
0: Ah,
1: e dopo ancora, aspetti. Non l'ho mai vista. L'ho vista solo da fuori, ma mi fermerò per visitarla. Bene, bene, visitate questa villa e trovate Mario.
0: Sì, l'importante però è che abbiate la cortesia di prendere appuntamento ai numeri di telefono che c'è, che ci sono, anzi anche mio ovviamente, si vede.
1: Sì.
0: Perché siccome noi abbiamo molti eventi, lavori, eccetera,
1: certo.
0: Delle volte capita purtroppo, le persone mi arrivano a casa, facciamo della villa, dico, ma tesoro mio, guarda, stanno preparando tutto, siamo costretti a fare le cose di corsa e niente.
1: Sì, no, prima
0: bisogna
1: informatevi.
0: Un organizzarla, cosa,
1: prima informatevi.
0: Sì. Bisogna un attimo avvertire,
1: certo.
0: Perché allora c'è il tempo anche di parlare, di gustare,
1: certo.
0: Di capire e di andare a casa, e di andare a casa. Bernardo, il proprietario, dice sempre, lui, io la casa l'ho comprata perché, Bernardo Finco, perché le persone, tutte le persone, vengano qui e tornino a casa più serene.
1: Oh, che bel messaggio,
0: con qualche cosa di più positivo, con un senso anche della bellezza, con un senso della necessità di muoversi, con la senso di diventare corrispondenti, con tutta questa dimensione qua dell'esistenza, no? Che in effetti si fa fatica, molta fatica.
1: Certo.
0: È uno spazio dedicato a questo.
1: Bene. Ecco ancora benissimo, grazie al nostro ospite. Insomma, Mario, sono tutti contenti di lei, ecco, riassumo io. Ecco,
0: no,
1: bene.
0: Vabbè, l'importante è che siano contenti della vita.
1: Mario, grazie, perché il tempo sta per scadere, ci sentiremo per altri argomenti. Lei veramente ha conquistato
0: quando si può, sempre volentieri.
1: Benissimo,
0: volentieri.
1: grazie a Mario,
0: bocca al lupo a tutti,
1: grazie.
0: E buona continuazione,
1: e veremo
0: grazie
1: a rivedere la villa, perché io l'ho vista tanti anni fa. Va bene,
0: appunto.
1: Grazie a Mario Bonaldi, grazie, alla prossima.
0: Grazie.
1: Eccezionale, vedo che siete contenti, ma sono felice anch'io di avere un ospite così entusiasta, così bravo, così obiettivo, che ci dice come effettivamente andavano un po' le cose, ecco. E in quei anni, ovviamente siamo 700, allora c'è il tempo per gli eventi, allora restiamo con la Basilica Palladiana, un recital appunto venerdì 9 ottobre, tenore Christian Ricci, ingresso libero, un programma molto bello, e quindi avrete una serata stupenda, oltre che per il tenore Christian Ricci, che è bravissimo, questo va detto, ma anche perché siete nella Basilica Palladiana. Allora, chi ha vinto il campiello? Eccolo qua, ha vinto il romanzo L'immensa distrazione, questo è il titolo, e le scritto da Marcello Fois, questo scrittore sardo di Nuoro, che ha vinto la Fera di Pozzo, eccolo qua, il premio materiale, un romanzo che racconta la storia di un uomo che, appunto, importante, qual è il focus, è l'istruzione.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334 25 63 058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
7: E ancora grazie!

0: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
1: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
0: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa, contro le folli spese militari.
1: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Toni Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
0: A Vicenza.
2: Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, giallo, rosso, verde, celeste, ciclamino, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12:30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
3: Sì, sì, Anna, ma il tempo stringe qua, quindi assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente, benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al 349-7836-420. E chi non mangia pesce, ovviamente, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Peociada autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
2: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
3: per la classica
2: Peociada.

Cara Nadia di Padova, ti comunico che oggi Gogle mi dà soleggiato. Lo dice da Gogle Lorian C. Barbato. Bonjour, bonjour, madame, monsieur, oui, je suis arrivé ce matin a tenere compagnie solamente per due ore, quindi versione small. E invece che dirvi buongiorno e buon forno a tutti, mi sa che quasi quasi come dire buon tornado a tutti, perché no, scusatemi la battuta, ma tra bombe d'acqua, tornado, uragani eccetera, mai si era sentito prima in Italia. Adesso addirittura nascono, hai capito, dal mare e arrivano a trangugiar addirittura le coste nostre meridionali, settentrionali, un po' ovunque, insomma, vabbè. Cosa sarà il fautore di sì tanta terrificante climatizzazione uraganistica? Ma

E che il matto de Fabio de la pianta con sto tempo il mese arriva qua stamattina in radio. Fa fortuna che la chiavetta funziona e il caffè pure. Ti sei mitico Fabio. No, ferma niente. Poi dopo da quando che sei entrato a far parte anche della sigla iniziale del Luca Skywalker di Irriducibili, figurate, è diventata un vips, è diventata una bomba radiofonica.

so se avete notato, da un paio di trasmissioni a questa parte quello che vi dà e vi fa da presigla altro non è che praticamente l'annuncio di quanto avverrà, già anche spoilerato dalla nostra Nadia di Padova, tra 7 giorni esatti. E potrei mettervi la canzone 7 days, cioè praticamente tra 7 giorni si contemplerà, dopo tutte le altre festività cattolico-cristiane normali, non normali, eccetera, si contemplerà lunedì prossimo il grande, incredibile, il tripudioso e tripudiante compleanno dell'Orient Sea Barbati e Barmami. Cifra piena 70 7007. Il mio nome è 07, no? Allora il mio nome è Orient Sea Barbatonde. Il mio nome è Orient Sea Barbatonde. Buongiorno Orient-Sea, come è andato il campionato ieri? Non so che hai assegnato, c'è l'unica partita che pareva dovesse che una montagna di gol, non che se stai, un 0-0 tra Como e Roma, per il resto va bene, insomma, più o meno. Io se fossi però certi allenatori eviterei di fare determinati proclami o dichiarazioni. Dobbiamo essere dominanti, dobbiamo trovare e pressare gli avversari, giocare e tenere la palla, se dopo te finissi in pareggio magari anche te perdi, dai. That's alright. Bravo ragazzo Orient-Sea, con tutti noi tigrotti, bravissimi ragazzi, un abbraccio dalla Lucia che tutte le feste la se porta via, manco che il mio compleanno perché lo passeremo in compagnia. A te Orient-Sea un saluto e un buon inizio settimana, anche se il prossimo sicuramente sarà ancora più bello, per voi soprattutto, perché quando mai vi ricapita, se non una volta all'anno, di onorare e come dire omaggiare questo ragazzo qua, il 19 ottobre di ogni anno, che potrebbe essere anche l'ultimo compleanno che faccio qui in Italia, non si sa mai. Sarà ancora più bello e importante che sia un buongiorno anche per Agar, per tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5. Seppur nuvoloso e a tratti piovoso, ma è necessario mantenere il sole dentro e tu Orient-Sea in primis sai donarcis. Grazie Nadia da Padova. Oh. Nadia, mi fai venire il solluchero allo stomaco, veramente, proprio. Ah! E giusto per non sciaparsi in drio, Fabri Megasamanda, anima leggera. Buongiorno Orient-Sea del piovoso lunedì, un saluto a tutti i Fabri dell'Est. E gli H più l'antifona al picco è ormai, Buongiorno Orient-Sea, buon calo di temperature, meno 7 alla 70 anni, ciao Flaminia di Milano. Che ci vuoi fare Flaminia? Discutevo ieri con un gruppo di persone che di cui io ero tra l'altro uno tra quelli forse più anziani, per quella che è l'umana conoscenza, no? Anagrafica, uno che ha 70 anni dice effettivamente stai andando verso una stagione age, no? Un periodo age, ma che age? Il buon Dio mi ha fatto così bene, dico io, e non tanto bene diranno tanti altri, ma che mi ha dato sto carattere infantilistico, da infantilismo e non affetto da maturismo e adultismo, Insomma, sono un mistero a me stesso e una ficcata unica.

0: Allora, visto e considerato che oggi siamo in versione small, io direi di cazzeggiare tranquillamente sino alle ore 10, quando arriveranno i mitici accompagnati e accoppiati Paolo e Alessandra delle Impronte con l'Anima. Anche se in verità io vi dico, tantissime sarebbero le cosce di cui parlare, ma è meglio non parlarne, perché visto i tempi, visto le situazioni e quant'altro, veramente. Ma Sant'Antonio da Padova è santo e Dio nostro sempre grandissimo. Il Padova che gioca a Cararese, ma non so cosa che ha fatto Massimo. Dimmi, ti cosa che ha fatto il Padova ieri, non so, ormai da un pezzo che mi annoiano i contenuti calcistici, così generali, perché vedi sempre le stesse identiche cose, mai una volta che te vedi qualcosa di nuovo, di diverso, qualcosa. Ah, mamma mia. Mai che vedi, non so, per parlare di un arrighigo sacchiano atteggiamento dell'occupazione degli spazi, del campo, il movimento armonico di tutti gli elementi in campo, i 10 o 9 se per caso qualcuno viene espulso. Ed è quello che mi manca, è quello, cioè vedere questo movimento armonioso, hai capito, di tutta la squadra. Tu vedi, caro Massimo Accampalto, tutti gli amanti del calcio lo possono notare, che ogni qualvolta c'è una squadra che fa andare il pallone a destra e a sinistra, te vedi proprio come i putei dell'oratorio o quando esugavo in patronato, tutti a destra se il ballone va a destra, tutti a sinistra se il ballone va a sinistra. E base che dopo certe volte vedo i rinvii del portiere e tu vedi che invece di insegnare al portiere magari un minimo di schemino, no? In movimento per poter, invece che colpire il pallone spalle alla porta avversaria, fare in modo di avere qualche chance in più andando verso, guardando dritto verso la porta avversaria, te vedi tutti i 22 giocatori, 20 in campo, qui di movimento, tutti spostati a destra e a sinistra, perché a seconda del piede con cui calcia il portiere e calcia o in diagonale destra in diagonale sinistra, ma non te vedi proprio nessun tipo di... non so, mi fa morire da ridere, anche una noia. Cararese 2 Padova 1, benissimo, quindi il Padova ha giocato in casa e ha perso 1-2, che ci vuoi fa, Diana?
1: Per me pensare che anche tu stia bene a modo lui è un vero.
0: No, assentante, io sto benissimo, viva la vita, brava Flaminia, Cossita mi piace. Bisogna essere affetti da infantilismo e adolescentismo, non da maturismo e adultismo, perché l'adultismo e il maturismo ti dà qualcosina, sì, ma te cava a parte meglio di te.
1: E usiamo le nostre mani,
0: strano che il governo abbia già messo il 19 ottobre come festa nazionale. Vai Monega, vai Oriani Fustone da cavarsene. Guarda, faremo un'interrogazione parlamentare tra poco per far sì che appunto, come è stato ripristinato, sono state ripristinate alcune feste ultimamente, chissà che comincino anche a tener conto di pristinare il 19 di ottobre come festa nazionale internazionale, non così tanto per buttarla, ma proprio per l'inavento del compleagnamento dell'Oriensi Barbato de Radio Gammo. Che poi, a proposito, aspetta un attimo, no, è che qua bisogna mettere i puntini sulla I, sulla U, sulla A, sulle E, sulle O, cioè su tutte le vocali e anche su tutte le consonanti. Caro carissimo, che magari ti sia anche a sveglio e ti si devi ascoltare, tu Mariello mio, che in compagnia della Anna de Marghera me fasi la peociada il 15 di novembre, guarda che voglio le royalty per la attenzione, se mi vai a dire recitare in pubblicità, perché non ho, purtroppo non ho depositato la frase Radio Gamma Stellari International 5, non l'ho depositato all'ufficio brevetti, quindi non posso neanche pretendere più di tanto, ma per correttezza e onestà voglio le royalty dolciarie e dolcistiche per aver utilizzato un mio ormai consolidato e pluriannuale, no annale, ma annuale modo di dire, ovvero sia Radio Gamma Stellari International 5. Se me lo usi in pubblicità, mo devi pagare qui a Radio Gamma, eh. Occio, occio.
1: Qui tutti ci apprezzano.
0: Comunque adesso scherzi a parte, mi ha fatto un piacere sentire che il Gao usufruiva di questa frase. Mi sono sentito un ficco dell'ostrega proprio, però porca della miseria ladra. E il Milan ha fatto 1-1, Massimo, dai, non te vedi tutta batteria in giro per il mondo. E continua, basta che te pensi che i fa da tante... Vi ricordate cosa e quali commenti vennero fuori sulla Norvegia quando che Agapi tuffa l'Italia durante il, come dire, le partite di... Com'è che si dice, le partite di girone per andare all'ultimo mondialone? Super squadra, e insomma, è gacciapae, inte i denti dal Portogallo andata e ritorno. A momenti beccava anche da Danimarca. Cioè, capite che c'è una serie di luoghi comuni, ma non solo nel mondo del calcio, in tutte le situazioni, c'è una serie proprio di luoghi comuni. Allora, facciamo così, vi faccio un esempio, perché l'ho letto proprio l'altro ieri, no? Allora, attenzione, tutti dicono quanto mai che fa il caffè, questo. Però se mette spoiler là, che ad esempio una ricerca scientifica, e non ho qui purtroppo di più dove c'era scritto questo articoletto, che dimostra che addirittura anche fino, pensate, a 5 tazzine di caffè al giorno fa più che ben, come la mettiamo?

0: bene, che sentite proprio in maniera molto intima, personale, no? Te sai, perché che se de robe che te dà fastidio e te ciappa stomaco, ma che se de robe che te piace così tanto che te ciappa stomaco, ma con una situazione, diciamo così, fisico, emotivo, spirituale, psicologico completamente diversa. E allora, così, io mi permetto, dopo ognuno faccia quel che crede, ma fate ciò che veramente vi dà gioia, vi dà felicità in qualsiasi settore della vostra vita. Perché tanto ormai tutti dice tutto e dopo che c'è chi che dice il contrario di tutto, come fetto ti a capirlo? E siccome il nostro carissimo, forse pai spese, è Trump, che fino a un mese neanche fa el tegava de brutto la nostra premier, no? E adesso, oh, quanto ci vogliamo bene, quanto siamo così, quanto siamo cosà. Cosa è successo? Non si sa, vabbè. Diciamo che è un po' discontinuo, no, nei suoi sentimenti il Trump, però ecco, onde evitare certe discontinuità, no, di atteggiamenti, comportamenti e anche grammaticalmente parlando di affermazioni o controaffermazioni da parte di chi che sia, ragazzi all'ascolto, gammani e gammane, fasi quello che vi sentì nel cuore, nell'anima. Fate silenzio dentro e fuori di voi per qualche minuto al giorno e cominciate ad ascoltare l'unica voce veramente che conta, che è quella del Cristo in voi. Dai, che così finalmente ste benon, no benin, no abbastanza ben, ste benon, capito? Proprio per dirlo in padovanon, in veneton, in dialeton, ste benon.
1: Okay.
2: È un'emozione per te.
0: Mi par giusto, Anna. Aspetta, dove è il sito Fuston? Mi par giusto, Anna e Thomas, i gara d'arte e royalty peocistiche. No, non voglio niente da Iori, figurati, io adoro Kidola. Se non che fosse Iori Do per alcuni aspetti da una parte, per altri aspetti dall'altra. Ora, non dico che sta radio sarà perché grazie ai volontari e all'impegno costante e continuo della Leonessa, del suo consorte Arpuma e di tutto il CDA, di tutti i volontari, sta radio da 50 anni a vive e per altri 250 vivrà. Però devo dire che insomma una occupazione inoccupabile da chiunque altro, il nostro Tomariello, la nostra Anna e Giorgio de Marghera e Ilaga. Quindi anzi, sono loro che, come dire, gratificano, ma fanno un dono loro a me nell'utilizzare appunto frasi storiche che io vi trasbordo da questa emittente ormai da anni. Radio Gamma Stellari International 5. Poi che solo. Infatti non vedo l'ora che venga venerdì, che c'è l'assemblea di conduttori, per sbrassoarli tutti e due e dire: ah, grazie. Anzi, ve pago mi perché gavi usà una roba che mai al mondo avria pensato, sto cretino qua che so mi, e gavri si può trarre e poi pure usare. Quindi vuol dire che ho almeno una roba de buona, ne a me vita l'ho fatta, perché il Tomariello e l'Anna i mega usà una frase mia per una pubblicità, capio, per una peociada, è giusto, per non essere peociosi, sì, bisogna che faccia mi regalo iori.

Si sente che Esilio può arrivare al compleanno, so carico! Caro Oriano, tra 7 giorni ci regali la colazione per festeggiare. Mauro del Grana, certo, a tutti quelli che verranno qui durante la trasmissione gli consegno la chiavetta, infatti la supercaricherò al massimo, così tutti quelli che vengono qua potranno usufruire di caffè, cappuccini, tè, cioccolate, merendine varie,

perché non potendo mai muovere, perché sarà in versione XL la trasmissione in linea di prossimo, quindi anche se io vi consiglierei, vi suggerirei di non venirmi a trovare perché avrei pochissimo tempo da dedicarvi, ma se venite sappiate che bevande e merendine sono a vostra esposizione fino all'esaurimento dell'inchiavattamento, cioè intendo dire del pieno della chiavetta che ho a mia esposizione. E dopo, sperando che insomma non venga talmente tanta gente che dopo te sai come, che se no gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi, diceva qualcuno, ma in sto caso qua qui che arriva per ultimi, se mi so già frega tutti i soldi della chiavetta non posso più offrire niente, no? A parte che mi procurerò anche un po' di moneta extra in modo così da eventualmente ricaricarla. Ma comunque io sarò qui sicuramente, anche se poco tempo potrò dedicarvi, di sicuro almeno ringraziarvi di tutti i ricchi premi, cotillons e regali che voi generosamente, sono sicuro, porterete a me stesso medesimo, uguale identico. Sono aboliti i dolci, eh? No, perché vi spiego. Allora, per una questione tempistica, il compleanno non andrebbe festeggiato prima, però insomma diciamo che la versione dolcistica e dolciaria già è l'anticipo, c'è un pre-addolciamento già la domenica 18, no? Poi non vi dico il carico dell'INID 19 che mi porterà come conseguenza di scorta anche i giorni successivi. Quindi io direi dolci ragazzi, vi ringrazio con tutto il cuore, cari miei ragazzi e mie ragazze. Io eviterei perché so già che da parte, diciamo così, della community barbatiana e non radiogammana, quel popò di famiglia che ho da quella parte di là, da dove vengo e da dove abito, da Lagar in primis agli altri, sono sicuro che il caricamento dolciario sarà ultra pesante, no, ultra leggero. Quindi vi prego, già ve lo dico ora, vi annuncio in anticipo, mi raccomando, ricchi premi e cotillons e regali, ma che non siano prodotti dolciari, vi prego. E se no divento una botte ora de Nadai. Buongiorno Riansi, anche un'altra bilancina. Oggi ti chiederei Forever Young degli Alpa Bille. Grazie Ada di Asolo, auguri all'altra signora, senz'altro all'altra signora. E guarda, ti va di lusso perché l'Alpa Bille questa mattina farà scintille da Gammille. Sì, quindi non solo il 5 per 1000, ma anche gli Alfaville faranno scintille questa mattina. Non so a che ora, ma insomma, dai. Buon luni, caro Riani, meno 7, hai 70 anni, un cuono go voglia di fare un tubo, gatto il rimedio, dai parla un fiale del cavarone, metti tutta l'Italia che me descanto fora. Dai, anche a questa vedrò di metterti, d'accordo? Perché se meglio mettere una canzone che mettere o farsi mettere qualcos'altro, Giusto salvare. E se non te che voglio di far niente, meglio. Meglio un fiatin de riposo, un fiatin de sana noia, un fiatin de sbrodamento, no? Scusatemi il termine, cazzeggiamento, mento, ma anche scaffa, ma anche altro. Ci vuole ogni tanto, Non si può sempre lavorare. Tra l'altro, a proposito di lavoro, ho letto un articolo su un imprenditore pugliese che produce i tubi, quelli in polietilene, per l'irrigazione con tanti buchetti. Ha avuto questa illuminazione nel 1967, pensate, è partito a 30 anni circa perché prima ha fatto l'Accademia Militare Marina, quindi ha fatto 10 anni in giro per il mondo sulle navi come marinaio ufficiale, adesso non mi ricordo, insomma, e poi è ritornato nella sua
come dire, amatissima Puglia, e lì Puglia, banana, Puglia, Puglia, tararira, e lì ha deciso di impiantare questa azienda nel 1967. E praticamente lui ha 87 anni adesso e ancora oggi lavora tranquillamente, ma attenzione, 87 anni non basta, no attenzione, perché questo ha abituato i suoi dipendenti, primo in questo momento storico, a rimborsare, pensate un po', a rimborsare ogni singolo dipendente che deve farsi chilometri in macchina magari per andare da casa al lavoro, lavoro a casa, di rimborsargli 50 centesimi al litro, dei litri che consumano. E voi direte, 50 centesimi, però un momento, mica se da tutti farlo, assolutamente. In più, quando e se qualcuno dei suoi dipendenti gli dovesse nascere un figlio, gli fa un omaggio di 10.000 euro. È un omaggio, perché dice, io so quanto difficile è tirare su dei fiori, quindi chi lavora, sta lavorando per lui, e la moglie oppure l'impiegato, l'operaia, quel che sia, insomma, resta incinta, lui sborsa 10.000 euro. E soprattutto ha insegnato una frase a tutti i suoi dipendenti, applicandola a lui per primo, che invece di dire quando arriva, arriva sempre a detto per primo e va via per ultimo, no? Dall'azienda, eccetera, ha insegnato a tutti i suoi dipendenti di dire, invece che buon lavoro, buon divertimento. Venite a divertirvi sul lavoro. Ecco, io non so la reazione, ma penso che sia positiva la reazione dei suoi dipendenti, perché stai un datore di lavoro così, che te in sto momento qua così di particolare tensione, no? Economica a causa dei carburanti, anche già ti rinfalca 50 centesimi al litro praticamente, quindi capo, mi ho fatto 50 litri, ti capisci 50 centesimi per litro, e Susanna, bea risparmietta, no? Ecco, che in più dopo penso che ci siano anche, non ho letto tutto l'articolo, ho letto solo le intestazioni principali, quindi brava gente, bravi imprenditori, che se, ecco, vedete, se il mondo girasse così, se invece di aver questo esempio, perché lui le dice, io faccio questa cosa e spero, parlandone in questa intervista eccetera, di spingere magari o di invogliare anche altri imprenditori a non fare come me, ma comunque di andare in questa direzione. E quindi speriamo e auguriamoci che qualcuno, leggendo l'intervista, l'articolo, non si faccia prendere così da sì tanta positività. Buongiorno Riansi dell'inedì, vedi che puoi anticipare anche il venerdì 16 le pastine alla riunione dei conduttori, fiducioso nella tua grande bontà, aspetteremo tutti con ansia e trepidazione le tue pastine. Ciao bello, buona trasmissione, Filippo Dadolo, anche perché i 70 arrivano una volta sola nella vita, sì, anche i 71 tesoro, anche i 69 o i 68 o i 72 arrivano una volta sola nella vita, no, te me freghi mica, non porto nessuna pastina io. Non festeggio prima, il 16, assolutamente, figurate se porto le pastine, no, tesori miei, se casomai sarete voi che per omaggiare me, soprattutto te innominato e innominabile, dovrai portare le pastine a me, che te sopporto e leggo i tuoi messaggiamenti e WhatsApp, E ogni tanto mi tocca a mente che una parola buona con la pufodica, perché è già sempre là pronta a dire Giri via di esplorare il mare non si.

0: te credi di intortarmi? Dice, ma madonna che pioccioso che sei. No, no, non so pioccioso. Ragazzi, oh, se mi compio gli anni, no? Giusto? Soi mi che ho fa che regalo che altri, o sarà che altri che mi fa regalo a me? Non ho capito.
1: Qui non cambiano mai niente, penso ti ci abituerai.
0: Ti mi hai detto mai portare paste a me quando te hai compiesto gli anni? Ti che non so neanche quando che ti compi. Ma comunque sia, appunto perché non mi ricordo quando che ti compi, vuol dire che non te che mai omaggiasta emittente de pastine, neanche a ti e neanche a nessun altro di miei colleghi e colleghe che mi ricorda. Se so Anna de Marghera, Anna e Giorgio de Marghera, il tuo Mariello, soprattutto Anna, che sicuramente, guarda, sono strassicuro che Anna de Marghera venerdì 16 arriverà con la montagna dei cosi, le sfogliate, ecco qua, con la panna e qua cioccolata, oppure con altre robe sue. Se l'unica, oppure spose quando che sei iniziative, quando che sei ad andare in giro di qua e di là, e ora che sei spose il radiogramma che prepara tutta, e anche sposi, una parterre de robe da maniera, ti ho capito? Scusa se scrivo ancora, allora X il 19, vengo a conoscerti per 2 minuti e non te porto niente. Brava, così mi piace Flaminia. Porta te stessa medesima uguale identica che il 19 te offro me il caffè e dopo qualche una pastina che sei merendine, che sei Kit Kat che sei buonissimi dentro la macchinetta. Così se mangiamo un Kit Kat. E chi te catte e non te catte, verrò. No dai, anche io, mamma mia, anche sto qua adesso. Mi te mando l'indirizzo per mandarmi le pastine direttamente a casa. Brutto che non ti sia altro. Intanto te mando a cagare, magari. Te mando il me saludon a ti che te sei bruton. Per fortuna che non te me mandi... E saluter a me che va spesso a cagare, no? No. Figurati Fabione, figurati, un caffè cosa vuoi che sia, tanto paga la macchinetta, cioè voglio dire tira fuori la macchinetta, non sai che mi metto me a fare a moca e sta là a offrirti il caffè, non faccio neanche a fatica, mi basta consegnargli a Ciavetta e il piccolo serangia. Angilese rabbia ai troppi dolci. Beh, intanto GVD da dopo le ore 9 l'avremo in diretta. E caro Tiz, se te fai a spia, attento che se te fai a spia, conto mi qualcosa di ti, un segreto innominabile e innominato.
2: C'è una ragazza che ama.
0: E dice, ma perché scusa, ti quando mi hai detto conosco, cosa ho no, si fa per dire, no? Esatto. Una specie di minaccia butta là. Te debuti là, ma è gavaranca, io ho qualcosa che non va. Ah, che scherzo, tizia. Oh, guarda che la zala, guarda, dai che godo accontentare un po' di gente qua. Mamma mia, anche a ste persone che mi fa tutte ste richiestone musicali. Allora, intanto beccatevi questa canzone qua che io poi vado a preparare sugli altri lettori le canzoni che mi avete chiesto. Allora, una era Alpabille e l'altra, mamma mia, l'altra che cos'è che mi avevano chiesto l'altra? Vediamo qua, che non mi ricordo. Mauro del Grana mi pare, no? No, non sei Mauro del Grana. E anche Massimo, no, Fabio dell'Estero, no. Alpabille, sì, lo sapevamo. Dunque, dopo Flaminia, vediamo, mi ha chiesto una canzone, no. Beh, so che mi ha chiesto un'altra canzone. Sant'Antonio da Padova, chi sei che mi ha chiesto un'altra canzone? Dai! E una era Alpabille, dopo un'altra ho detto sì, te prometto che te la metto. non mi ricordo più. Vediamo, ripasso tutti i messaggi, ma mi sa che l'Alpaville, Mariano, no, vediamo, Bianca la Flaminia, dai che beh, guardate, puoi mandarmi sul confi che te voi profeta da Verona, perché tanto con le mutande di ghisa ormai, quindi te fessoio che mai a stringere. Vediamo qua forse nei messaggi, fammi vedere. Ah sì, la Lucia, cosa sei? No, non sei la Lucia che mi aveva chiesto. Fusti mi aveva chiesto una canzone, no, neanche io. Salvarego, ah sì, ecco, Salvarego, tutta l'Italia, ecco, sì, boh, sono così. Mi sei venuto in mente, ora andiamo, vai, intanto con questa dopo passo.

la mia me. Oh, Mauro Del Grana, chi sei che dà? Lo so anche a me che se fra 7 giorni 70, ma perché forse ho detto qualcosa di opposto, di diverso? Ho detto fra 70 giorni ci saranno i 7 anni, ma effettivamente guardate che io lunedì 19 ottobre 2026 io non compio 70 anni, io compio 7 anni. Ragazzi, non si capisce, non si sente dal cerveo che ho, dal modo di parlare, che sono come un boccia di 7-8 anni. Ma dai, pensavo che ne fossi accorti, porcaccia la miseriaccia. Anche se ho un neurone extra, extra maturo, che mi permette di mantenere almeno intatte alcune funzioni vitali, tipo quella di dedicare sta canzone a Lada De Asolo e dedica a Mariano Bastianello: tesoro, rimandami il WhatsApp perché per sbaglio l'ho cancellato. Mariano, te prego, grazie, scusami. Alpabile e Radio Gamma 5 Fascintille.

E A U A B C T Tap Chap La. Allora, tu mi dedichi Per sempre giovane, perché sai che resterò sempre giovane, e io ti dedico, se sconta, Bailando de Iglesias Hanto. Spero di ricordarmi, perché ad esempio Mauro El Grana ha detto te ricordavi più a canzone, quindi magari me desmente ora del lunedì prossimo, Anto, hai capito, di propormi e autodedicarmi Forever Young degli Alphaville, dei Barbatille o dei Orianiville.

Vi avviso prima che dopo questa canzone arriverà la pubblicità, dopo la pubblicità ci sarà Anima Leggera e io molto leggermente, leggeramente proprio, farò merendina, quindi non so a che ora ci risentiamo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono talmente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: A scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria. E con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.
11: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
12: Ne va della nostra salute.
11: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
12: Chigiani Life.
11: Ma è un depuratore, dico io.
12: No.
11: Mi dice lei.
12: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
11: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
12: La salute è importante.
11: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kijani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kijani Life.
13: Buongiorno. Prima o poi dovrete installarlo un impianto fotovoltaico. Non avete scelta. I prezzi dell'energia sono in continua crescita e pesano sempre di più sui costi della famiglia. Installatelo quando volete, ma prima lo installerete e prima comincerete ad usare la vostra energia e a risparmiare. Installatelo con chi volete. Ci sono molte aziende, siamo tutti molto bravi, ma dovrai fidarti di qualcuno. Con noi della Rasola Energia non dovrai fidarti, ci fidiamo noi di te. Zero acconto e pagamento solo a fine installazione e collaudo. Abbiamo fino all'esaurimento e fino a fine ottobre un'offerta interessantissima per un impianto fotovoltaico. È un buon momento, risparmierai fino al 75% sulle bollette, potrai usare la detrazione fiscale del 50% e potrai vendere l'energia in eccesso. E soprattutto pagherai tutto solo a fine installazione e collaudo. Chiamaci per informazioni al 041 42 35 67. È un'offerta che merita una telefonata, sempre senza impegno. Chiamaci al 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

andateci pure a quel paese. E allora, nonostante gli stralli negativi del nostro profeta di Verona, non mi sono strossato con la merendina. Caro profeta, me ne spiace, perché è mega scritto, è il piccolo, convinto, no? Sta attento del nostro sarte con la merendina, cosa che non è successa, perché ha un stomaco, e ha una goa e una bocca, caro mio, che è come quella di un leon. Per cui, infatti, non a caso, io astrologicamente parlando ho in leone due pianeti assai importanti, ossia Urano e Plutone. Quindi, se Pluto, Pluto, ma fai o più grande, diventa un Plutone, e quindi, figurate, go un ego, ragazzi. Che mastego anche le cose, i sassi. Approfitto per chiederti cosa ne pensi della recente polemica sorta col caso del Tribunale Islamico di Padova, dove dovremmo riconvertire l'arsenale di Venezia e produrre galee. Ma non saprei cosa dirti, tizio, perché mi non... Allora, se mi parlate di calcio e di Dio, io ci sto. Oppure se mi portate a commentare alcune cose interessanti, importanti, eccetera, ci sto. Ma del tutto il resto non mi preoccupo. Anzi, vorrei lanciare a questo punto, come dire, un messaggio. Però, un messaggio da Lorian C. dell'INEDI del GVD. Sì, vorrei lanciare un messaggio. Di tutto quello che sta accadendo, parlo di quelle cose cicciose, consistenti, no? Concrete, forti, che stanno avvenendo nel mondo, cioè tutto sto ambaradan da parte dei capoccioni, guerre e quant'altro, io vi direi e vi consiglierei e mando questo messaggio: non potete assolutamente fare nulla collettivamente, perché riunire insieme milioni di persone che allora avrebbero una forza tale da poter fare qualcosa, oggi come oggi dice: ma però io non so, in Francia, in Spagna, eccetera. A proposito, Sanchez si è dimesso, perché qua, scusa, sapete che è nata quel caso di quella signora che è stata sfrattata, che poi purtroppo è morta, eccetera. Lui ha detto: a sinistra mi boccia le case, a destra mi boccia le case, mi me dimetto. Vabbè. E infatti Sanchez, e probabilmente chi voleva ottenere questo l'ha ottenuto, perché così almeno sarà tranquillo lui e la famiglia, se no chissà che altre bombardate che arrivava, perché da quando si è permesso di commentare negativamente alcuni fatti che accadono nel mondo, a causa di alcune persone e nazioni, fatalità che scommessia a Spagna a capitare di tutto e di più, a Eo, a Moiere, al territorio spagnolo, e quindi

quel divin padre, a quel creatore che tutto è in mano, voi troverete soluzioni, mezzi e strumenti per poter poi nel vostro quotidiano portare i giusti accorgimenti e correzioni, perché no colazioni, correzioni, perché è questo che dovete capire oggi come oggi. La battaglia viene fatta da Strucabotton, casa per casa, famiglia per famiglia, anima per anima. Quindi ogni singola anima deve mettersi e ritornare in linea, in collegamento con il Cristo, e così poi lui cosa farà? Non solo vi farà rigenerazione totale in tutti i sensi, ma vi porterà anche ad avvicinare, ad avere intorno a voi, poi di conseguenza lungo la via, la verità e la vita, strumenti, mezzi e persone consone ad affrontare quello che è arrivato, che è in atto e che arriverà. Perché come mi sono così opinionamente, personalmente parlando, espresso sulla famosa agenda 2030-2031, altro non è che un bel corridoio e tappeto rosso steso per l'avvento del Strucabotton, secondo me. Questo ve lo ricordo perché in tempi non sospetti, dovuto anche alle mie dimissioni, se vi ricordate, molti anni fa, dopo un'intervista con Giuseppe Vesco, che aveva scritto un libro proprio riguardo il 2030-2031, diedi le dimissioni. Adesso è inutile rimangare tutto. Però, come ho sempre detto e lo ripeto, non nella modalità, ma in quello che diceva, ero e sono perfettamente d'accordo con lui su quello che lui ha scritto nel suo libro e che accadrà tra il 2030 e il 31. Quindi preparatevi, allenatevi la vostra animella bella, sana e cicciosa e corposa ad affrontare il quotidiano in maniera diversa, non più in maniera umana, ma andando nel lato più profondo, che diciamo è quello che sostiene anche la parte umana. Quindi non fate della parte umana un'estensione del vostro essere pensante, ma lasciate umilmente agire lo spirito divino che è in voi, e così troverete soluzioni, mezzi, strumenti e persone che nel vostro quotidiano vi aiuteranno a percorrere la via, la verità e la vita. Oh, chiaro il messaggio? Vabbè. Mariano, ascolta tesoro, a proposito di quello che te mi hai scritto prima, che mi dice, te mi consiglia a me e anche a Luca di cambiare telefoni, che non serve a niente quei che chiamo, ma di usare quelli di ultima generazione, che più di 1 miliardo di persone, se non anche oltre, IGA. Ti consiglierei una cosa. Anzi, no, non te la posso consigliare perché dovrei raccontartela. Ma ho avuto io personalmente, me stesso medesimo, uguale identico, una esperienza diretta con l'intelligenza asininica. Ti dico e ti consiglio io invece a procurarti il Brondi, diciamo così, tanto per, o il Nokia famoso 3510, o comunque uno di quei cellulari che non hanno internet, che servono solo per smessaggiare e telefonare. Perché, tesoro mio, tu non hai la più pallida idea se mi parli così, o me lo stai facendo in maniera provocatoria, perché io conosco la tua intelligenza e la tua diciamo sostanza spirituale animica, ma se mi parli seriamente di prendermi e usufruire di un cellulare di ultima generazione, non che siamo, te capio poco di me, ma secondo me, e allora a sto punto, se ti sei serio, te capio poco anche dell'intelligenza asininica, perché per il desiderio di informarsi, il desiderio di vedere video, questo, quell'altro e quest'altro, di saperne di più, ricordatevi che internet è stata creata ad arte e ad hoc dai servizi segreti. Quindi pensate così anche solo lontanamente che loro l'abbiano fatto naturalmente per agevolare i cittadini di tutto il pianeta, o non c'è forse qualcos'altro? Primo. Secondo, vi faccio questo

piccolissimo esempio. Ne hanno parlato in telegiornali, nelle trasmissioni televisive qualche giorno fa, di quel duetto di ragazzi che con una mini car se ne vanno in giro bellamente e tranquillamente a prendere a calcioni persone che incontrano per la strada, tipo ultimo, uno degli ultimi è anche un attore che adesso è in coma, e li fanno cadere e gli danno e procurano parecchi danni. Allora, visto e considerato che ormai tutte le città sono provviste di telecamere in ogni angolo, primo. Secondo, visto e considerato che non sono io a dirlo, ma c'è tutta anche una, come dire, una cinematografia che ne parla, di come anche utilizzando, ci sono degli algoritmi che utilizzando tutte le immagini che arrivano o di flesso o riflesso, anche dai cellulari eccetera, è impossibile non arrivare all'immediata l'immediato riconoscimento di chi sono sti ragazzi che fanno queste cose, se ne vanno in giro a fare queste cose. Quindi che dicano stanno cercando di individuarli, ma dove stanno cercando di individuarli? Che ormai talmente telecamere e cellulari e telefoni e questo che l'altro, che te puoi vedere anche una mosca in mezzo ai ciappetti di qualcuno. Tutta sta fatica, tutta sta problematica nell'andare a individuarli, quindi ragionateci sopra, ragionateci molto bene sopra e traetene poi le vostre conseguenti considerazioni, o no? Buongiorno Oriansi dell'ND, mio DJ preferito, un abbraccio tuo fedele Andrea da Isola Vicentina. Che slecata de ciappetta che Andrea, ma te voglio bene, grazie tesoro, dai, via, vabbè. Ciapemo e a ben, dai, ciapemo e a positivamente. Va bene Fabristico, gli è andata. Qua mi hai mandato un'altra canzone. Cos'è quell'altra canzone? Fra poco la metto allora, perché mi incuriosissi è sta roba. Poi sempre il Marianello Bastianello che dice tutta musica da biberon, senza nervo né sostanza. Bon, e ora me fa il pieno de panza se ti te dici che è senza sostanza. Sono contento, vuol dire che ora va bene. E adesso sì, inutile che ti fassi pollicione su per dire profeta da Verona che ti sei contento che non mi so strossato a merendina. Ormai la azzata l'hai fatta.

Allora, buongiorno Oriano, mi permette di consigliare agli ascoltatori di non prendere ad esempio questa morale distorta che lei professa. E chi ti dice che sia mia la morale distorta e non la tua? Domanda. Da chi ti viene la certezza che sia la mia distorta e non la tua? Ma andiamo avanti. Aiutiamo, informiamoci, restiamo anche in due ma uniti. Se questa radio avesse sposato queste scemenze non avrebbe aiutato tante persone e resistito 50 anni. Anche aiutare una sola persona nella vita vale la pena di vivere la nostra vita. Perfino Dante ha messo i codardi e gli indifferenti all'inferno. Un abbraccio, sempre il solito che non si identifica, tanto per restare nella correttezza intellettuale. Tesoro mio, fino a 50 anni, per 50 anni e fino ad oggi, sì, certo, andava benissimo quello che era stato fatto e ancora la radio continua a farlo, di aiutare singolarmente e collettivamente le persone. Ma ricordati che questa emittente è messa insieme da tante singole individualità che decidono e scelgono liberamente ogni giorno di andare in un'unica direzione. Quindi alla fin fine sta succedendo esattamente quello che io sto professando in maniera distorta, secondo V, che invece effettivamente è la realtà quotidiana di questa emittente, perché tante teste, tanti caratteri, tante personalità diverse, però c'è un remare tutti nella stessa direzione. E infatti, se mi resto ancora quasi, è proprio per questo, perché il destino, la vita, il buon Dio mi dice: Oriano, ti va avanti patto strada, e finché ti sei dentro a quel contesto radiogamico, ricordate che vabbè, quando sarà il momento che te che è da uscirne, non ti preoccupare che te farò uscirmi. Nel frattempo va che sei a giusta direzione. Quindi, tesoro mio, io ti rinnovo l'invito, vieni qui che ci beviamo un caffettino assieme. Non promettermi che te passi quando che meno posso, vieni quando che posso, anzi lunedì prossimo, che compio gli anni, se vieni ti offro un doppio caffè, anche una merendina, hai capito? Così non fai colazione, vieni qua e fai colazione qua con me, che se sbrasso emo un fiatì, tanto non sai che mi abbia rancore verso nessuno, perché capisco che il mio modo di vivere, di pensare e di opinionare vaga urtaghe i vili intestinali a tantissimi gente, ma così sono, così sono sempre stato, così resterò e a Dio piacendo avanti io andrò. Ciao Riansi, quanto è bella anima leggera, complimenti a chi l'ha creata e a chi la canta, Tina. Sì, il nostro fabbristico esemitico, ha fatto una canzone stupenda, veramente. Poi non posso più rubare i cacchi lungo la strada che nessuno mangiava perché hanno levato gli alberi. E poi vabbè. Qua dice che il metano si acciuccerà qua canuccia qualcun altro e non è altri, vabbè. Te si anche un poco yemenita. Veramente io sono molto più che yemenita. Veppi 300, dai. Ti intanto torna a fare paste che te facevi prima, i panettoni, i pandori, e dopo che ne riparlemo, per il fatto che mi sia più che yemenita, mi so orianita o barbatita, che tu capisci? Mi riconosce in questo. Che forte che è. Ma beato te che te vivi là nell'alto dei monti, lassù sulle montagne a Cortina, tarairara. E il Beppone, vabbè, come ho letto tutti, allora, no, niente, ogni tanto bisogna anche curare quella che è l'anima mundi e andatis della nostra parte tecnologica. E quindi, essendo oramai le 9:35, io direi di avvicinarmi piano piano, rotolin rotolando, alla fine di codesta trasmissione. E allora demo ancora con la musica bella, stupenda della nostra mitica, e non so per chi se gabbia da sa, perché era veramente una bella coppia, sinceramente
E era veramente, veramente una bea coppietta. E voi dite, chi si chiama? E il Piqué e la Shakira era proprio una gran, gran bea coppia. We are ready to! Yes! Barbatita, va bene. Grazie, grazie che mi hai riconosciuto il barbatita. Certo che Shakira, ragazzi.

Luca, ti rispondo velocemente, hai fatto bene a ripropormi, qualche un minuto ce l'ho. Ciao Riano, ripropongo la domanda di GVD. Come hai visto l'anziana di Mancini? Hai notato qualcosa di positivo? Anche a me dà fastidio quel giocare troppo nella nostra area prima di ripartire, troppo rischioso, però con la Francia che possedeva, che pressava altissimo, come potevi evitarli? Grazie Luca. Io l'ho sempre detto Luca, adesso non vorrei ripetermi, velocemente, ecco perché ti rispondo velocemente. Ci sono e si possono creare degli schemi con il rinvio del portiere o di un giocatore senza dover partire per forza dalla, dal basso con i passaggetti soliti. Basta schierare la squadra, attenzione, allora c'è l'area e c'è il centrocampo. Bene, tu schieri i difensori al limite dell'area, i centrocampisti tra l'area e il centrocampo, e al centrocampo ci piazzi i due o tre, quelli che sono gli attaccanti. Però attenzione, non con le spalle girate alla porta avversaria, ma con, guardando la porta avversaria, e li metti distribuiti su tutto il campo, non tutti a destra o tutti a sinistra o tutti concentrati in un unico trumbo, gruppo, hai capito? Il portiere calciando lungo e con il contemporaneo movimento di centrocampisti e attaccanti che si incrociano, ok, attenzione, ascolta bene, arrivano ad avere, sapendo già dove andrà più o meno a calciare il proprio portiere, arrivano a pressare loro gli avversari su un pallone che arriva alto e lungo, e gli avversari hanno le spalle girate alla loro porta, mentre tu li affronti guardando la porta avversaria, e quindi è facile, hai capito, che se anche respingono, ma avendo dietro contemporaneamente i tuoi compagni che stanno avanzando, puoi prendere, come si dice in gergo, le seconde palle, che non sono quelle che noi abbiamo sotto praticamente il bacino, hai capito? Ma sono quelle palle di cuoio, ecco, le famose seconde palle, capito? E quindi puoi continuare l'azione sempre però velocemente, con uno o due tocchi al massimo, e arrivare addirittura in porta. Vi ricordo, se casomai non l'aveste visto, che il signor Endur, ragazzo di 21-22 anni, eccetera, che gioca con la Fiorentina, che ha giocato anche in nazionale e gioca con l'Under 21, ha fatto un gol da 75 metri perché gli è venuto istintivo, vedendo il portiere fuori al limite dell'area, Gesenda Beng ha fatto un calcione lungo ai 75 metri, tipo football americano, e il gas segna. Quindi provate a immaginare, se il portiere, il portiere della squadra, diciamo che in quel momento sta battendo il rinvio, fa una cosa del genere, però con dalla porta, quindi scali, metti un calcio di 70 metri, 60 metri, scali, arriva il pallone minimo a centrocampo, e con questo movimento dei giocatori, e lo puoi fare con 2, 3, 4, quanti schemi che te vuoi, tu arrivi sempre a pressare tu gli avversari, pum, con un lancio lungo alla football americana, americano, che sembrerebbe, non come la patata americana, ma come il football americano, che sembra una stupidaggine, ma metterebbe, fatto e ripetuto continuamente, in grossa difficoltà gli avversari, perché non potrebbero più avvenirti a pressare dentro l'area, hai capito? Vabbè, e mi fermo qua, dai, perché sennò dopo dare troppi spiegoni intelligenti. Shakira è una gran bella ragazza, punto e basta, boh, da 31-021. Ti, quando te parli di Dio, te fè e te amagni. Se lo senti che ti parla, chiedili prima chi è. La domanda che io ti, mio so, mica ho a domandare, mio so sa, chi che sei, mica ho venirti a dire a ti. Bisogna che ti te che domandi a io, che così poi cosa succede? Ti te che io domandi a io, e io te ho dise, dopo te mi dici a me, guarda che mi mega dito che lei così, mi te dico, ma sai, mi mega dito cosa, e ora è roba se do dopo, o si incrociamo con le stesse spiegazioni, oppure magari ti te viene da una spiegazione, mi un'altra. E quindi nel caso di spiegazioni diverse e di manifestazioni diverse, ti te vedrito patto strada e mi
vago dritto pa mia. A fine, comunque, o fine, o quando sarà, quando Dio vorrà, vedremo cosa che succederà, perché, come dico sempre, comunque sia a prescindere, la verità emerge sempre. Quindi, se sono un ciarlatano, emergerà che sono un ciarlatano, e tutti a dire quanto oglione sia Barbato Oriano. Ma se dovesse poi invece emergere che l'Oriano nel ciarlatano esso non è, come la mettiamo? Voi soprattutto, perché mi da me coscienza rispondo, ma voi, nel caso che dopo tante tegate in tela mia coppa dovreste scoprire che invece avevate torto, come la mettereste? Sareste pronti a ricorreggervi? E nel caso anche vi ricorreggereste, sareste anche sicuri di poter poi continuare a cedere lungo la via della vostra vita? Non si sa mai. Ecco perché conviene sempre rispondere a se stessi, indipendentemente da tutto, perché perlomeno di dire questo ho fatto e questo è le conseguenze, punto. Come dice famoso Keanu Reeves su John Wick, ci sono sempre conseguenze. Oriano, mi hai messo una pulce nell'orecchio, ti spiegherò. Basta non ti metta un ranocchio, perché finché sei una pulce ti sei anche appiccolito, ma se ti metto un ranocchio nell'orecchio sei grosso che ti capisco e ti stroppa le regge. Ciao Oriano, Mili da Piove di Sacco. Mi trovi totalmente d'accordo al pensiero verso questa grande e unica radio. Un saluto speciale al 300 e più, avanti sempre così, Orianu. Per la nazionale come la vedi, Comancini? Vedemo, perché se Mancini riesce a fare come desiderio fare Silvio Bandini, mi pare Baldini, con l'Under 21, si troverà tante soddisfazioni. Se no, mi resto comunque di un'idea. Inutile mi dica che bisogna entrarne a testa dei giocatori, perché i giocatori se paga fior de schei, anche quei che ciappa manco, per fare un lavoro stupendo, meraviglioso. Quindi che sia l'allenatore che va a motivare i giocatori, mi se fosse l'allenatore e gode i giocatori che goda a motivarli, gli dico per quanto mi riguarda in cerca di un altro allenatore o di un'altra società, finché mia società dove che alleno se questa è a metier, mi voglio gente che sa motivarsi da soi e che mi in aggiunta che dago altre motivazioni, ma non che ho intraghe, perché ti senti sempre discorsi, bisogna entrare nella testa dei giocatori, motivarli, spingere. Ma scherzemo. Vadano a giocare in qualche altra club, in qualche altra squadra, non nella mia. Non facevo quelle squadre parrocchia, figurate quando che allenava, figurate se allenasse una grande squadra. Io diria subito al presidente: guarda che mi voglio uomini di un certo tipo, che dopo gli atleti, i giocatori, i costruisco con gli allenamenti, ma mi voglio gente di un certo carattere. Ti guarda quello che devo fare Gattuso con Lazio, e io più o meno a quel principio là, i tosi se devo rispondere che ciò. E se vedi che ha trovato i tosi che caratterialmente e che vadria. Ma io così le, e così da sempre sta, e così continuerà a essere, e gara sono piccini. Va bene, dai. Non faccio in tempo a farvi sentire il tritico. Vabbè, non importa. GVD vi farò sentire il tritico, le due canzoni di Giuni Russo e quella di Edoardo Bennato. Quindi Fonti Mobili e L'Uomo nel Benessere, è un cosa da così, e Mangiafuoco. Però in compenso col tempo per farvi sentire questa canzone qua, è questa, sì, ve la faccio sentire, che mancaria.

Un grandissimo grazie alle spose che ieri al Vaillant ci hanno sfamato e deliziato le loro buonissime pietanze, e anche ai super ospitali e generosi di Casso che ci hanno ospitato e offerto formaggi, fritelle e brûlée.

0: Allora, caro Mariano Bastianello, è inutile che continui a smessaggiarmi e a whatsappare. No, no, nel senso che te mi scrivi delle robe che mi dal primo giorno che te l'ho conosciuto te l'avevo avvisesto. Se adesso te ti sei in una certa situazione ritrovato, devi solo ringraziare il tuo non arrivato comunicato, cioè non hai saputo comunicarti e trasmettere a te stesso medesimo uguale identico quanto io ti dissi illo tempore, sin dal primo giorno che ci incontrammo. Quindi dai, a me scrivi sette robe, Mariano ciccio, te voglio bene, vieni qua che se beviamo un caffettino, dai Marianello caro. Allora, viamo tutti indistintamente, proprio tutti tutti tutti, che Dio ci benedica ogni istante della nostra vita passata, presente, futura. Faccio già partire la sigla perché così farò le pubblicazioni santifiche e benedicenti sulla sigla. E sono anche già un po' troppo in ritardo oggi, E allora andiamo con le parole mitiche del nonno Pio: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E adesso vado a esorcizzare tutti i cattivoni che sono lì che fanno la bua agli altri. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana. Neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele e i tuoi sei fratelli, incatenate Satana. Disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen.
1: Perché solo e soffrirà, noi pregheremo.
0: E pregheremo, e pregando arriviamo alle cinque frasi benedicenti di Padre Candido Amantini. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci, sia sopra di noi per illuminarci.

0: Ciao Oriano, un saluto a te, a Beppi 300. Mi ricordo una trasmissione epica con lui, la Gigia e mio papà lì a Gamma 5 una quindicina di anni fa. Roba da morire da ridere. È mitico, il famoso, come veniva chiamato, Paste Marse, scusami, mi riprendo un nome, un nominativo, un nomignolo che ti era stato, ma il mitico Beppi 300, di cui mi mancano tanto panettoni pandori. E mi ricordo, tra l'altro, che durante la mia vita di volantinaggio io arrivai a Treviso in quel che era la pasticceria 300 famosa del Beppi al tempo. Io entrai in pasticceria in tempi non sospetti, perché ancora non ero qui con voi a Radio Gamma Stellare International 5, e mi mangiai delle buone paste, mi presi un buon cappuccino. E poi nel tempo, quando arrivai qui a Radio Gamma 5, mi ricordai di questa mia, perché ogni volta che andavo a Treviso a far volantinaggio puntualmente andavo direttamente in quella pasticceria, che poi scopersi essere del nostro mitico carissimo Beppi 300. Beppi, te voglio bene, mantiente in salute, mi raccomando, ma soprattutto tiente bon e caro con panettoni e pandori, eh. Eccola, e allora, visto che manca poco la pubblicità, non mi resta che saluter, vediamo se c'è qualcos'altro da dire. No, ah sì, che a Dio piacendo, vado sempre oramai a fine trasmissione dicendo, ci risentiremo GVD in versione medium, in versione media, ovvero sia dalle 7 alle 10, ma sempre con lui, colui il quale, vi ricorda, compierà l'inedì prossimo gli anni, ovvero sia Barbato Oriansi dell'inedì e del GVD. Oli, oli, oli.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
4: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
3: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa contro le folli spese militari.
4: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Tony Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
3: A Vicenza.
5: Gente, Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, giallo, rosso, verde, celeste, ciclamin, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12:30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
6: Sì, sì, Anna, ma il tempo stringe qua, quindi assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente, benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
7: 349-78-36420.
6: E chi non mangia pesce, ovviamente, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Peociada Autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
5: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
6: per la classica...

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci di nuovo in vostra compagnia, al vostro fianco, sulle frequenze della libertà dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 10 e 7 minuti di questo lunedì 12 ottobre 2026. Io sono Paola e con me per la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulla relazione con i nostri animali e molto altro, ci sono, come di consueto, Alessandro alla regia.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questa giornata in cui l'autunno si è presentato bello fresco.
0: Da un giorno all'altro
1: le cose cambiano. È arrivato.
0: Ma oggi pomeriggio potremmo avere di nuovo la sorpresa di un sole caldo.
1: Va bene, dai. Ok, bene, buon ascolto a tutti.
0: E con noi, con grande piacere, abbiamo la nostra Silvia. Ciao Silvia.
2: Ciao, ciao, ciao Paola, ciao Alessandro e naturalmente buongiorno, benvenuti a tutti. Anche oggi siamo qui con voi su Radio Gamma 5. Finalmente autunno, come ha detto Alessandro, io ne sono molto molto felice perché è una stagione che amo. E anche oggi abbiamo davanti a noi due ore da trascorrere insieme. Naturalmente le faremo sempre pensando ai nostri animali e a quello che fanno tutti i giorni, alle loro abitudini, ai comportamenti. E in particolare poi come tema costante di tutte le nostre, i nostri incontri, è quello della relazione veramente speciale che ogni giorno noi insieme costruiamo. E parleremo oggi di qualcosa che probabilmente molti di voi, direi, hanno sentito sicuramente nominare, perché è una parola o forse un concetto, un'idea che per tanto tanto tempo, troppo, ha accompagnato proprio il nostro modo di vivere, di comportarci e di proprio condividere la vita insieme al nostro cane. Cosa sarà? Adesso fra poco lo scopriremo, ma intanto aspettiamo come sempre i vostri messaggi e se volete anche le vostre fotografie, che Alessandro così bene sarà sempre in grado di descrivere per tutti, dei vostri amici, animali e di voi al numero 334 710 2672. Ti lascio la parola Paola quindi per la lettura, se ci sono già dei saluti oppure dei messaggi iniziali.
0: Grazie, grazie Silvia. Allora sì, c'è un graditissimo messaggio che è arrivato dalla nostra carissima Marika. Ciao Marika, ti abbracciamo fortissimo e adesso dai, lo lascio leggere ad Alessandro.
1: L'ho presa la sprovvista. No, lo leggo io. Bene.
0: Marika, stiamo facendo a gara chi legge il tuo messaggio, pensa a te.
1: Aspetta, wow, eravamo qua che ce la giocavamo.
0: Vai, vai.
1: Allora, Marika ci dice: fra tante chiacchiere vuote, la mia anima sceglie di ascoltare programmi con sostanza. E non importa se poi mi trovo con il cuore pieno di pelo di animali. Buona settimana, saluti a tutti da Marika.
0: Questo messaggio è bellissimo,
1: bellissimo.
0: Grazie, grazie Marika.
1: Wow, mi piace poi questo con il cuore pieno di pelo. Fantastico Marika, ma da... che illuminazione, bellissimo, grazie, veramente riscalda anche molto in questa giornata un po' così, un po' freschina.
0: Esatto. E io invece approfitto per salutare, se sono all'ascolto, la nostra Adelina, Gianni e la nostra Luna. Luna, chissà come ti stai comportando in questo periodo. Io sono sicura che le cose stanno andando bene. Poi però aspetto aggiornamenti, va bene? Un abbraccio grande anche a voi. E proseguiamo. E come diceva appunto Silvia prima, oggi tratteremo un argomento per me, anzi per noi, molto significativo. Però andiamo un po' per gradi. Nelle ultime puntate abbiamo fatto delle riflessioni sul modo in cui spesso noi ci relazioniamo con i nostri animali e lo abbiamo fatto a partire proprio dall'incontro che il piccolo principe ha fatto con alcuni personaggi conosciuti durante il suo viaggio, il suo lungo viaggio. Oggi vorremmo proprio proporvi delle riflessioni invece su un vecchio modello culturale che ha coinvolto il nostro vivere con i cani, direi una vecchia teoria chiamata del capobranco o il modello della dominanza e sui risvolti che questa teoria ha avuto e ha ancora sul modo di vivere e di educare i cani che vivono con noi. Un tema che ci sta molto a cuore e che viene sollecitato in particolar modo anche dalla figura di due personaggi che abbiamo incontrato ultimamente, che erano il re e il lampionaio, che abbiamo proprio visto insieme le loro caratteristiche nelle ultime puntate. Prima, soprattutto però per chi non ha avuto modo di seguirci, andrei brevemente a mettere in luce quale contributo in particolar modo è stato portato dai personaggi che abbiamo visto insieme, che ha appunto incontrato il piccolo principe. In questo chiederei proprio a Silvia di aiutarci in una piccola sintesi. Passo a te la parola, Silvia.
2: Okay. Grazie Paola. Sì, sicuramente intanto vi ricordo prima che tutte le nostre trasmissioni sono sempre disponibili, comunque se volete riascoltarle, sul sito di Impronte con l'Anima e anche sul canale YouTube. Per chi non le ha seguite e comunque vuole appunto rivedere un po' tutti insieme, pensiamo ai personaggi che abbiamo appunto incontrato finora nel viaggio del piccolo principe. E allora, ognuno di questi personaggi, se vi ricordate, ci ha parlato proprio un modo, una modalità diversa di vivere la relazione con i nostri animali. Allora, abbiamo iniziato con l'uomo d'affari. L'uomo d'affari ci ha ricordato proprio come sia facile, è facilissimo riempire le nostre giornate di impegni, di cose da fare, obiettivi, telefonate, meeting, incontri, dimenticandoci però che i nostri animali non ci chiedono mai di fare di più di quello che stiamo facendo per loro, ma ci chiedono semplicemente di esserci al loro fianco. E quindi questo personaggio, l'uomo d'affari, ci ha un po' invitato, ci ha dato una mano, no? A sostituire quello che era il possesso, quindi il volere raggiungere delle cose, con la presenza, perché una relazione non si misura da ciò che abbiamo materialmente o che riusciamo comunque a creare, ma dal tempo che scegliamo di condividere con quel soggetto, che appunto può essere un animale o anche un altro essere umano. Poi dopo all'uomo d'affari siamo passati a un altro personaggio, che era quello dell'ubriacone. L'ubriacone è che beveva appunto costantemente, ci ha mostrato questo rischio, un rischio che era quello di rimanere proprio come intrappolati, come invischiati, proprio come una mosca, diciamo, sulla carta del vischio, negli automatismi. E tu continui a ripetere sempre gli stessi comportamenti, sempre uguali, però non ti accorgi che chi vive accanto a te, che può essere appunto nel nostro caso un animale, perché parliamo di animali, ma anche un essere, un nostro amico, un nostro parente, un nostro marito, moglie, è cambiato, perché le persone cambiano, gli animali cambiano, crescono, invecchiano, attraversano delle fasi molto diverse della loro vita e ci chiedono proprio di muoverci con loro, di fare questo cammino insieme, di evolverci, e ci chiedono di trasformare anche il senso di colpa in responsabilità, e ci chiedono di trasformare il passato, quello che abbiamo vissuto, in una nuova possibilità. E qui abbiamo parlato anche un po' tra differenza tra colpa e responsabilità. La colpa è quella che ci porta a guardare indietro, a chiederci che cosa abbiamo sbagliato, quindi cosa ho fatto, perché ho fatto questo, come mai ho preso quella decisione. La responsabilità invece ci permette proprio di guardare avanti, quindi ci apre verso il futuro, ci fa chiedere che cosa possiamo fare oggi per prenderci cura proprio della relazione. Quindi la responsabilità non significa negare gli errori o le colpe, diciamo, fra virgolette, commessi, ma di trasformarli in qualcosa che sia consapevolezza, qualcosa che probabilmente cercheremo, se siamo in grado di farlo, di non commettere più. E quindi questo abbiamo capito dall'ubriacone. Un altro personaggio, Paola, era quello del re. Il re è convinto, come un po' tutti i re, che tutto debba obbedire alla sua volontà. Quindi tutto quello che noi facciamo deve essere ordinato da lui, qualsiasi cosa noi vogliamo decidere, vogliamo fare, deve essere comunque approvata. E quindi è stato proprio quel personaggio che ci ha invitato a riflettere su quello che è il controllo. Pensiamo quante volte noi vogliamo, comunque desideriamo che il nostro cane faccia qualcosa esattamente come vorremmo noi. Siediti, stai fermo, mangia, bevi, corri, vai. Però non ci fermiamo mai a ascoltare quello che il cane sta dicendo, quello che vorrebbe veramente, quello che sta cercando di comunicarci. Quindi gli animali ci insegnano che proprio la fiducia verso l'altro essere vivente non nasce solo esclusivamente dall'obbedienza, anzi, ma nasce proprio dalla comprensione. Gli animali non cercano un sovrano, ma una guida, una persona che sia capace di ascoltarli e anche di accompagnarli. Poi nell'ultima trasmissione abbiamo parlato dell'accenditore di lampioni. Allora, l'accenditore è stato il personaggio che più di tutti forse ci ha insegnato proprio il valore della presenza, esserci quotidianamente. Questo accenditore di lampioni tutti i giorni accende appunto l'unico lampione presente sul suo pianeta, non fa niente di particolare, di straordinario, non cerca dei riconoscimenti, dei titoli, semplicemente accende questa luce. E quello che un po', come abbiamo detto appunto nella scorsa trasmissione, ci chiedono quelli dei nostri animali, esserci costantemente, in modo affidabile, in modo diciamo coerente con quello che abbiamo fatto fino a ieri, illuminando proprio con questa luce il loro cammino, il nostro cammino, il cammino della coppia, e quindi costruendo insieme anche la fiducia uno nell'altro giorno dopo giorno. Ed è un po' questo secondo me il filo che unisce tutti questi personaggi. L'uomo d'affari ci ha insegnato a fermarci, l'ubriacone ci ha invitato a cambiare, quindi a cambiare le nostre abitudini, il re ci ricorda invece di ascoltare e quindi di non dare semplicemente ordini ma di capire l'altro, e l'accenditore invece ci ha mostrato come esserci, come essere una presenza. E quindi questo viaggio che abbiamo condotto insieme in questi tanti mesi estivi ci ha fatto scoprire che appunto ogni giorno cerchiamo di scegliere di camminare uno accanto all'altro per raggiungere poi una relazione molto più concreta e molto più anche paritaria. Ecco Paola, ti lascio la parola se vuoi aggiungere qualcosa.
0: Sì Silvia, perché come abbiamo detto la scorsa volta, di questi personaggi noi possiamo osservare sicuramente i punti di luce, gli aspetti positivi che ci offrono anche dei suggerimenti su come possiamo vivere meglio la relazione con i nostri animali, gli aspetti che proprio tu poco fa hai sottolineato, ma allo stesso tempo abbiamo visto come ognuno di loro ha anche evidenziato delle zone buie che ci mostrano alcune criticità a cui potremmo sicuramente andare incontro nella relazione con i nostri animali. Se prendiamo per esempio in considerazione il re, abbiamo visto come questo personaggio pretenda sempre comunque obbedienza assoluta, non tolleri assolutamente l'insubordinazione e usi il controllo proprio per legittimare la sua autorità. Allo stesso modo, se viviamo la relazione con il cane che ci vive accanto, guidati dalla teoria del capobranco o del modello educativo del maschio alfa, baseremmo la relazione sul concetto di dominanza e di gerarchia e saremmo sempre convinti che per vivere con un cane sia fondamentale mantenere l'assoluto controllo attraverso tante volte magari la sottomissione o l'obbedienza proprio incondizionata, no? Così invece se viviamo guidati dal modo di fare del lampionaio, che rimane, come dicevi tu, legata a degli schemi rigidi di comportamento e non siamo disposti ad accogliere delle nuove informazioni o cambiare il nostro punto di vista, noi continueremo ad agire e ad adottare con i nostri cani dei modelli educativi che magari si rifanno alla teoria del capobranco, anche se ormai sono dei modelli vecchi, obsoleti, che abbiamo, anzi che dovrebbero essere superati proprio perché i nuovi studi ne hanno dimostrato tutta l'inconsistenza. Sì, perché ancora molti non sanno che il modello culturale del maschio alfa e della dominanza, che pensate bene da 30 anni, dagli anni 70 fino alla fine degli anni 90, ha prevalso proprio incontrastato, è stata smentita pubblicamente dallo stesso David Mack, dallo stesso ricercatore che l'aveva proposta e sostenuta. Infatti, molte ricerche hanno ampiamente dimostrato che la teoria della dominanza e l'idea del capobranco sono dei modelli che sono privi di fondamento. privi di fondamento scientifico proprio, e portano il più delle volte a rovinare la relazione tra le persone e il cane che vive accanto. Eppure, se noi ci pensiamo, a livello popolare questo mito è ancora fortissimo, forse perché ci rassicura, forse perché appunto pensare di educare significa semplicemente comandare, no? E questo è un vecchio modello che però tante volte noi nella nostra quotidianità un po' riportiamo. Oppure perché per decenni è stato insegnato che educare un cane significa controllarlo, imporre la propria forza, la propria volontà e creare un'obbedienza quasi cieca. È come il lampionaio, no? Abbiamo preferito continuare a seguire un vecchio modello senza però chiederci se aveva davvero senso. Sì, perché quello della dominanza del maschio alfa è proprio un vecchio schema mentale ed è un muro culturale che facciamo davvero ancora tanta fatica a buttare giù. E a questo proposito io vi proporrei di ascoltare una canzone che è proprio un emblema di tutto questo, e chiederei a Silvia se ce la può presentare.
2: Allora, certamente, come hai detto, proprio questa teoria della dominanza del campo branco ha insegnato a tutti noi veramente per tantissimo tempo ad essere duri, rigidi, inflessibili, proprio come dei mattoni che non si spostano, non cedono, non si rompono, un muro proprio. E pensavamo che per farci rispettare dal nostro cane proprio fosse necessario alzare questo muro, pretendere obbedienza e fare

Eccoci tornati in diretta dopo questa bellissima canzone, Un muro che fa fatica a sgretolarsi. E c'è un messaggio di Adelina, Gianni e Luna che ci dicono: ciao Paola, certo che ci siamo, con molto piacere. Luna è sempre più vivace e noi sempre più acciaccati, ma è la nostra bambina. Vi salutiamo tutti con un abbraccio. Ecco, anche noi vi abbracciamo e vi mandiamo tanta energia che vi possa accompagnare quando voi accompagnate la vostra Luna. Poi c'è un messaggio di Mariano, un messaggio molto lungo, Mariano, di un che porti un contributo veramente molto molto interessante, e ti chiederei di pazientare, se poi lo leggiamo più tardi, in modo tale da poter un attimo concludere una prima parte di quello che stavamo dicendo, perché porta un tema anche quello molto molto significativo che poi troveremo il modo di trattare. Allora, diciamo che dopo aver ascoltato questa canzone cerchiamo di fare un po' di chiarezza, dandovi anche degli strumenti di informazione e di conoscenza che possono aiutarci anche a capire un po' meglio ed ampliare la visione e la comprensione di questo concetto del capobranco. Allora, chi vive con un cane si sarà sentito dire più volte: se il tuo cane ringhia sul divano ti sta sfidando, oppure devi sempre farlo mangiare dopo di te, non permettergli di passarti davanti sulle porte, altrimenti penserà di essere lui il capobranco, oppure ancora devi fargli capire

0: che chi comanda sei tu. Per decenni siamo stati bombardati dall'idea che vivere con un cane, soprattutto se maschio e con una struttura abbastanza prestante, fosse una continua lotta per il potere e la conquista del comando. Quello che vi sto dicendo per chi vive con un cane è totalmente nuovo? Penso di no. Queste convinzioni derivano però da un enorme errore metodologico che ha poi condizionato tutto il nostro agire con i cani. E adesso cerco un po' di portarvi alcuni dati. Nel 1947 un etologo svizzero, Schenkel, pubblicò uno studio che, come dicevo, condizionò la cinofilia per i successivi 50 anni. Schenkel studiò un gruppo di lupi provenienti da zone diverse e che vennero poi rinchiusi all'interno dello zoo di Basilea. Quindi un gruppo di lupi che erano in cattività, non vivevano, diciamo, liberi. E qui nacque il primo problema metodologico, perché quei lupi non erano imparentati tra loro, erano individui adulti provenienti da contesti diversi, catturati e costretti a vivere in uno spazio artificiale, tra l'altro con delle risorse di cibo limitate e con uno spazio poco adeguato che non gli permetteva di allontanarsi in caso di tensioni. Chiaramente in quella situazione di stress estremo Schenkel osservò continui conflitti, sottomissioni violente e dinamiche di prevaricazione per l'accesso alle risorse. Osservò inoltre che un maschio e una femmina emergevano sugli altri attraverso la forza e da qui coniò per la prima volta il termine di maschio alfa e di femmina alfa. Quindi la sua conclusione fu che i lupi vivono in branco, stabilendo una gerarchia rigida basata sulla dominanza e sulla sottomissione che viene ottenuta tramite la forza. Questa teoria, che era diventata il punto di riferimento dell'etologia del tempo, fu alimentata da altre ricerche negli anni 60 e 70, ma a determinarne il successo mondiale fu il biologo americano David Mack, che nel 1970 pubblicò il libro The Wolf. Riprendendo gli studi e le tesi sulla dominanza e sul lupo alfa, diffuse questo mito in tutto il mondo. E qui ovviamente gli studi di cui stiamo parlando si riferivano ai lupi in cattività. E quindi Silvia, come siamo arrivati dai lupi in cattività ai cani che vivono in famiglia?
1: Eh sì, è stato un passaggio un pochettino alto, un pochettino importante, ma è dovuto a un errore logico. Comunque si è pensato, no, che se il cane, come ormai sappiamo, discende dal lupo, questo ormai l'abbiamo accettato, e il lupo vive appunto, come hanno dimostrato questi scienziati, o comunque hanno provato a dimostrare, in una gerarchia così piramidale, così forte, dove il capo, che è appunto il leader, cosa fa? Non ha, diciamo, un momento di contrattazione, ma sempre si impone con la forza su tutti gli altri, sui sottoposti, e a continui lotte con uno e con l'altro. Allora cosa succede? Che noi proprietari, chiamiamoci proprietari o comunque diciamo coloro che badano agli animali, dobbiamo fare lo stesso per evitare che quest'ultimo, quindi il nostro cane, tenti di scalare la scala sociale, diciamo la gerarchia, e poi arrivi a essere lui il capo indiscusso di tutta la famiglia. E quindi appunto da questo passaggio un po' forte è nata proprio questa scuola di pensiero, che ha avuto un grande successo appunto fino a pochi decenni fa, questa teoria, diciamo, del capo branco, e proprio divenne proprio la base assoluta. Se ci ricordiamo, se qualcuno di noi ha avuto cani negli anni scorsi, negli anni 80-90, era proprio, veniva detto dappertutto. Ci sono ancora addirittura alcuni proprietari e anche alcuni educatori che sono ancora, diciamo, seguono questa teoria, quindi cercano proprio di sottomettere il proprio cane, anche con delle cose semplici, banali. Ad esempio, le regole erano: mangio prima io, poi il cane, perché il cane, il lupo alfa, mangia sempre prima, oppure non salire sul divano, oppure esco prima io, E poi usavano tante volte anche proprio delle punizioni, delle sottomissioni corporali, quindi, per ottenere questi comportamenti. E quindi abbiamo passato tanti decenni, 3 decenni, in cui abbiamo vissuto, abbiamo guardato i nostri cani non come dei compagni di vita, non come degli esseri senzienti che sono in grado di creare questa relazione con noi, ma proprio come degli usurpatori del nostro trono, del nostro potere. Poi però alla fine degli anni 90 finalmente è successo qualcosa molto importante che ha ribaltato completamente la situazione. Quindi Paola, se ce la vuoi spiegare, finalmente vediamo la fine della storia.
0: È proprio così, perché la cosa incredibile che nessuno si sarebbe mai aspettato è che lo stesso David Mack, dopo 40 anni di ricerche sui lupi, in questo caso però allo stato naturale, smentì pubblicamente la sua stessa teoria degli anni 70. Infatti lui, studiando i lupi in libertà, si rese proprio conto che in natura i branchi sono semplicemente dei nuclei familiari, dove i cosiddetti alfa non sono dei dittatori violenti, ma sono semplicemente dei genitori, la mamma e il papà, che generalmente restano insieme per tutta la vita e proteggono i propri cuccioli. Quindi, ritrattando le sue conclusioni, Mack nel 2008 ribattezzò la coppia alfa come coppia che veniva definita coppia dominante, come coppia riproduttrice. Quindi due genitori che si occupano dei loro cuccioli e guidano le decisioni del gruppo, quindi quando riposare, quando spostarsi, quando andare a caccia, e sono gli unici che poi si possono riprodurre. I cuccioli dell'anno dipendono dai genitori e non sono in grado ovviamente di seguire gli adulti negli spostamenti più lunghi, e quindi i figli delle annate precedenti, quindi i fratelli e le sorelle, rimangono spesso con il branco per un certo periodo, aiutando i genitori ad accudire e proteggere i più piccoli. Tra il primo e il secondo anno di età, molti giovani lupi lasciano spontaneamente il nucleo familiare d'origine per andare poi alla ricerca di un nuovo territorio e di un partner con cui formare un nuovo branco. Così tutti gli scontri tra i maschi per l'accesso alle risorse e la supremazia del branco vengono ovviamente eliminati. Pensate che in Europa, dove le prede sono più piccole, il branco può essere costituito da 4, 7, 8 individui, quindi molto piccolo. In Nord America, dove invece le prede sono più grandi, perché vanno a caccia di alci, bisonti, i branchi possono essere di 15, 20 individui. Quindi la struttura non è sempre rigida e tra l'altro nei ruoli si possono verificare anche degli scambi, perché ci possono essere anche degli ingressi di lupi che non sono appunto della famiglia, e la leadership può cambiare se uno dei genitori invecchia oppure si ferisce o viene sostituito, e molto spesso poi, a seconda anche del ruolo, che delle cose che devono essere svolte, ci può essere un componente che si prende carico di quell'agire. E quindi un po' questi studi hanno ribaltato tutta la nostra visione. Il fatto è che poi, così come sono stati applicati nel tempo, non tutto quanto è stato riportato così com'è, quindi è rimasta una vecchia mentalità che molto spesso appunto viene ancora applicata, senza dare così tanto rilievo invece ai nuovi studi e ai nuovi risultati che sono stati ovviamente evidenziati. E tutte queste evidenze, questi studi, non hanno portato poi a dei cambiamenti nella cultura, vero Silvia?
1: No, infatti Paolo, ma questo forse solo in parte, diciamo, alcune, naturalmente ci sono tante scuole di pensiero che sono riviste, che hanno comunque capito che c'era stato questo errore proprio di logico, proprio di nella ricerca iniziale. Quindi hanno capito che studiare degli animali che venivano comunque messi in cattività non poteva mai, non, come non potrà mai essere uguale a studiare gli stessi animali lasciati a dei comportamenti allo stato libero. Quindi finalmente la cultura etologica, proprio tutto quello che riguarda appunto l'osservazione degli animali, si è molto molto ampliato negli ultimi decenni, e quindi questo è cambiato. Però nonostante tutto, nonostante queste ricerche, nonostante lo stesso diciamo autore della ricerca iniziale abbia fatto capire che c'era stato questo errore di base, ci sono ancora delle sacche in cui questa convinzione che il capobranco sia questo concetto assoluto di relazionarci con i nostri cani è rimasto appunto radicato nella cultura, anche in televisione tante volte si sentono nominare questi concetti. Quello che sentiamo in televisione molte volte ci entra dentro anche in modo inconsapevole, perché immaginiamo che dica sempre la verità, no? Che quindi ci insegni a essere dei veri leader verso i nostri animali, non capendo che invece la leadership è comunque guidata da altri intenti. E quindi in alcune persone esiste ancora, così come in alcuni educatori, questa teoria, forse sicuramente un po' meno forte se vuoi, però sicuramente ancora c'è questa teoria dell'imposizione, dell'essere comunque leader assoluti del binomio. È sicuramente una teoria che fa molto comodo, come dicevamo all'inizio,
0: certo.
1: Perché certamente essere è molto più facile, no? Imporsi piuttosto che creare una relazione con qualcuno, cioè è molto più immediato, no? Noi uomini diciamo tu devi fare così, lui lo fa e siamo a posto. Invece convincere qualcun altro, o comunque entrare in rapporti, in relazione con l'altro, e riuscire a fare quella stessa identica cosa che noi vorremmo fare, però tramite la scelta dell'animale, non con l'imposizione, è un pochettino più complicato, ci vuole più tempo, ci vuole più energia, e quindi tante volte anche questa convinzione secondo me è rimasta, perché appunto è un po' più facile, ecco.
0: Certo.
1: Quindi Paola, ti lascio la parola per altre riflessioni eventualmente.
0: Sì, infatti no, c'è un messaggio di Marco che dice: ciao bella gente, molto interessante questo lunedì mattina, se solo avessimo il tempo e la voglia di osservare i cani ci accorgeremmo che loro non vivono per competere, ma sono invece molto collaborativi con noi e tra di loro. Credo che sia proprio questo il messaggio che ci portano oggi, in un momento in cui l'uomo è portato ancora e sempre di più alla competizione. Questo credo che tu, Marco, abbia perfettamente ragione. Tra l'altro, se ci pensiamo, loro sono riusciti ad evolvere accanto all'uomo. Pensate che degli studi collocano il cane accanto all'uomo già circa 30.000 anni fa. E proprio il fatto che loro hanno una struttura sociale molto simile alla nostra, che siano così collaborativi, gli ha permesso proprio di avvicinarsi all'uomo e di vivere accanto all'uomo, evolvendosi per così tanto tempo. Per cui anche il tuo messaggio, Marco, ci sollecita ancora una volta. Tante volte quando abbiamo dei dubbi, che ci vengono comunicate delle cose che magari non ci ritornano molto, che ci fanno un attimo riflettere, se noi ci mettiamo ad osservare la realtà, ci mettiamo ad osservare quello che ci circonda, probabilmente riusciamo a trovare anche noi le risposte. Perché, come dici tu, se osserviamo appunto dei cani che vivono insieme, la loro struttura li porta più a collaborare che non a competere. Certo che se i componenti del gruppo sono tanti e le risorse sono molto diciamo limitate, può succedere anche che ci siano dei piccoli conflitti, ma questi conflitti poi vengono sempre risolti attraverso la pacificazione. Per cui in effetti, come dici tu, Marco, l'osservazione ci porterebbe proprio in una direzione diversa da quella che per tanti anni ci hanno portato a credere, no? Cosa ne pensi, Silvia?
1: sì, ha detto bene Marco, proprio i cani non vivono per competere, perché comunque i conflitti ci sono e ci saranno sempre, come ci sono tra gli uomini. Noi uomini spesso li risolviamo proprio come la competizione per imporci. Gli animali, i cani sono molto diversi. Gli animali invece vivono proprio per il gruppo, vivono per l'armonia globale del loro branco. Quindi sicuramente i conflitti ci sono e ci saranno, proprio perché comunque sono anche, diciamo, degli elementi positivi i conflitti, nel senso che comunque si mettono a posto certi elementi che eventualmente hanno un atteggiamento, diciamo, meno collaborativo nel gruppo. Ma se noi osserviamo proprio anche i gruppi di cani ferali, quindi cani liberi che vivono specialmente nel nostro sud, questi animali hanno veramente una cultura propria, totalmente indotta dall'esperienza dei millenni in cui questi cani sono appunto stati cani liberi, e hanno sicuramente dei conflitti tra loro, ma mai per avere la supremazia. Hanno dei conflitti perché tutto quello che li circonda sia comunque possa procedere ancora nei decenni seguenti, che la loro diciamo igiene vadano ancora avanti. Quindi è il conflitto, se le risorse sono poche, oppure se ci sono appunto i periodi diciamo in cui vanno le cagne in calore, naturalmente ci sono, ma sono molto diversi da quelli che noi abbiamo applicato tramite la teoria della dominanza o comunque del capobranco, in cui veramente trattavamo i nostri animali proprio in modo abbastanza importante, cioè quindi con delle sgridate molto forti, se vi ricordate. Insomma, penso che, non so, io penso forse che sono abbastanza vecchia, ma ricordo proprio degli atteggiamenti di persone che io non riuscivo a comprendere, perché mi faceva veramente specie pensare che certe persone trattassero i propri animali in un modo così forti, in un modo così aggressivo, quando gli animali non erano così, semplicemente volevano passare prima dalla porta o volevano mangiare prima dell'uomo. Insomma, era quello il problema serio. Poi naturalmente, se ci sono dei cani aggressivi, se ci sono degli altri comportamenti, quello è tutta un'altra storia. Noi stiamo parlando adesso di cani equilibrati, di cani che non hanno particolari malattie che provochino loro dolore, e quindi stiamo parlando di una situazione proprio quotidiana. E certamente comunque quello che dice Marco è proprio così, quindi vediamo i cani insieme come fanno e capiamo che tra di loro c'è proprio una competenza a collaborare e mai a imporsi, solo per il gusto di imporsi, di essere il numero uno o l'alfa o quello che comunque controlla tutto il resto.
0: Sì, infatti c'è Martina che ci dice: buon inizio di settimana, viviamo in una società molto competitiva dove il maschile predomina e la cultura ci spinge ad essere l'uno contro l'altro, senza eccezioni. Tutto questo è terreno fertile per mantenere viva la teoria della dominanza quando parliamo di cani. Grazie Martina. Beh, sicuramente il fatto che noi viviamo in una società competitiva e gerarchica lo vediamo, lo abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, e la teoria della dominanza in queste condizioni sicuramente è più difficile da scardinare, anche perché molto spesso rispecchia proprio questo modello culturale che ancora domina, no? E quindi sicuramente le due cose vanno un po' di pari passo. Cosa ne pensi, Silvia?
1: Sì, la società è competitiva ed è sempre più competitiva. Vediamo anche una società competitiva tante volte formata da persone, proprio nel termine buono della persona, nel termine buono del termine ignoranti, quindi diciamo si impongono su certe cose di cui non hanno conoscenza. Quindi secondo me non c'è niente di peggio di volersi imporre su cose di cui non si ha comunque nessun tipo di conoscenza, e quindi questa competizione che noi mettiamo tutti i giorni nel lavoro, nell'ufficio, e ci viene istintiva, ci viene spontanea perché siamo trattati allo stesso modo, in modo competitivo, può succedere anche di scaricarla a casa, quando torniamo a casa sul nostro animale. Non è un percorso facile quello di capire che non dobbiamo diciamo essere troppo dominanti verso i nostri animali, però secondo me alla fine è un percorso che ci può portare, ecco, oltre a un rapporto, una relazione molto migliore, molto più costruttiva con loro, anche un modo di porci poi verso l'intera società diverso. Quindi sicuramente la società è competitiva, ma se noi abbiamo trovato un modo per creare una relazione con il nostro animale a fatica, perché naturalmente, come dicevo, è più facile importi piuttosto che creare relazione, penso che questa capacità, questo aiuto, questo dono che ci hanno dato i nostri animali nel momento in cui torniamo a casa alla sera, possa poi veramente applicarsi a ogni minuto della nostra vita, e quindi possa anche creare delle relazioni con gli altri esseri umani un po' meno competitive, un po' più collaborative. Sicuramente avremo sempre le persone competitive accanto a noi, ci sono, ci saranno, e non, anzi saranno sempre peggio, ma noi abbiamo comunque un nostro modo di comportarci un po' diverso, e già questo secondo me, almeno in mio caso, mi fa sentire un po' meglio, perché so che la mia competitività, che è ridotta veramente a zero ultimamente, perché io sono sempre stata molto poco competitiva, però mi sono accorta che essere poco competitivi tante volte ti porta anche ad essere molto più aperti verso tutte le teorie e verso tutti gli insegnamenti che gli altri ti possono dare, proprio perché non cerchi mai di importi, ma cerchi di capire quello che ti stanno dicendo.
0: Sì, di accogliere.
1: Tante volte lo accetti, tante volte no.
0: Certo. E infatti leggiamo quest'ultimo messaggio, poi leggiamo le iniziative della radio. C'è Paolo che dice: educare è un'arte, non siamo in grado di educare i nostri figli, figuriamoci i nostri cani. Non sfidano la nostra autorità, ci sfidano ad imparare e ad essere migliori. Grazie della vostra trasmissione, un saluto a tutto il popolo di Gamma 5. In effetti anche questo può essere una chiave di lettura, no? In questo momento chi ha un cane è veramente sollecitato ad imparare, no? Ad essere diciamo attento, a diventare una buona guida, come appunto tratteremo poi nella seconda parte della nostra trasmissione, proprio di questo, come possiamo essere una buona guida e non essere il capobranco, ma colui che accompagna, no? Che con diciamo autorevolezza e non con autorità sta accanto al proprio cane, guidandolo in una società che ovviamente non è strutturata diciamo come la natura. E quindi grazie anche di questa osservazione, Paolo, ed effettivamente appunto possiamo vederla anche la relazione con i nostri animali, una spinta ad imparare, proprio ad educare, no? E magari anche ad educarci. E quindi con questo pensiero passo velocemente alla lettura delle iniziative. Allora, da quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore per chi ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980902888. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi ovviamente potete sempre sostenere la radio effettuando un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite il bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN lo trovate direttamente sulla radio, oppure potete portare il vostro contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. poi vediamo, appello a tutti i conduttori, se avete interesse, passione, cuore d'amore per questa realtà, non potete mancare alla riunione di venerdì 16 ottobre alle 20.45. Insieme si discuterà per una migliore gestione di tutta Radio Gamma 5 e dei nuovi progetti, sicuri della vostra presenza, firmato dal CDA. Poi sono aperte le prevendite del secondo libro pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5, Il veterinario irradiato, viaggio nell'anima di cani e gatti di Paolo Girotto. Si tratta di un'opera rivolta a tutti quelli che vogliono approfondire il senso della loro relazione con cani e gatti da un punto di vista spirituale, con interessanti informazioni riguardanti nutrizione e cure naturali. Il costo sarà di 20 euro, una parte del ricavato andrà ad aiutare la radio. Per prenotare la vostra copia potete inviare solo un sms o messaggio WhatsApp al numero 346 24 39 476, con nome, cognome, città e numero di copie desiderate, oppure potete effettuare la prenotazione direttamente al GAS, agli incaricati preposti, consegnando anche i soldi. Sicuramente è una preziosa lettura per tutti gli amanti degli animali e può anche essere una grande idea regalo. La distribuzione del libro inizierà a fine novembre, inizio di dicembre, in occasione della prenotazione dell'opera in sede radio. Quindi verrà fatta una presentazione di questo libro. Allora, sabato 17 ottobre si prosegue con il mercatino di gas Radio Gamma 5 di Padova. Per chi volesse ordinare i prodotti bio dalla Sicilia, trovate nel dettaglio la lista sul sito della radio o sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5. Le prenotazioni vanno fatte entro l'11 di ottobre a Valentino. Come sempre, ci saranno a Valentino, che è al numero 333 226 8180. Come sempre, vari banchetti e espositivi con tante novità, i vari integratori, prodotti alimentari, il libro della Radio Gamma 5, e vi aspettiamo in tanti dalle 14 alle 18. Allora, oggi che giorno è? Scusa, perché mi sa che 12. Esatto, il 12, quindi era ieri che terminava la prenotazione. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 31 ottobre a tutta zucca libera, gas dei resistenti, in sede radio dalle 11 alle 18, alle ore 13 per chi volesse fermarsi si pranza tutto menù delle spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, presente lo stand di Paolo Gullino direttamente dalla Toscana a tutto piante innovative. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e i portachiavi del 50° della nostra radio. E come sempre nuove liste dei gasti, biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori e il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura. Poi ci saranno anche le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Poi gas dei resistenti, sabato 31 ottobre dalle 11 alle 18, prenotazione aperte a tutti per zucche, noci, mele Golden Royal, mele Golden Delicious, pere Williams, miele del grappa, parmigiano reggiano e vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio. Per le prenotazioni 347 6618 523. Poi Radio Gamma 5 con Anna organizzano la peociata d'autunno, domenica 15 novembre, appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale, con tante cozze, buona compagnia e allegria. Ci troviamo alle 12.30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, locale già conosciuto per la sua competenza e cortesia nelle precedenti feste della radio. Il menù prevede aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, cozze bianche, verdi, rosse e gialle di tutti i tipi e a volontà, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, il classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzioni con caffè, tutto a 30 euro. Ricca sottoscrizione a premi e per info chiamate Anna al 349 7836 420. Per chi non mangia pesce è pregato di dirlo al momento della prenotazione. Poi AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, invece hanno ripreso da giovedì 24 settembre dalle ore 14 alle ore 18 dei giovedì. Dell'ultimo giovedì di settembre del mese, scusate, quindi ogni giovedì, ogni ultimo giovedì del mese sono qui nel pomeriggio. Poi vediamo se riesco a leggere le ultime cose, vediamo se ce la faccio. Gattini randagi, chi siamo? Sono 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gattini randagi nella provincia di Padova. Cosa fanno? Si prodigano per curare, sterilizzare e cercare adozione ai gattini adulti, cuccioli e gatte incinta. Siccome non hanno una sede, li tengono a casa loro per gli stalli e per la sussistenza di questi animali chiedono il nostro aiuto, e lo si può fare andando su TikTok Gattini Randagi, Facebook Caterina Turetta, e condividendo la loro richiesta di aiuto. Si può fare anche una sottoscrizione di 1 euro al mese attraverso un IBAN o PayPal. Potete contattarli direttamente, non trovo il numero, comunque poi questo annuncio verrà di nuovo portato.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
4: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria, e con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.
13: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema: l'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
14: Ne va della nostra salute.
13: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
14: Chigiani Life.
13: Ma è un depuratore, dico io.
14: No.
13: Mi dice lei.
14: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
13: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
14: La salute è importante.
13: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA 5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kijani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kijani Life.
15: Buongiorno. Prima o poi dovrete installarlo un impianto fotovoltaico. Non avete scelta. I prezzi dell'energia sono in continua crescita e pesano sempre di più sui costi della famiglia. Installatelo quando volete, ma prima lo installerete e prima comincerete ad usare la vostra energia e a risparmiare. Installatelo con chi volete. Ci sono molte aziende, siamo tutti molto bravi, ma dovrai fidarti di qualcuno. Con noi della Rasola Energia non dovrai fidarti, ci fidiamo noi di te. Zero acconto e pagamento solo a fine installazione e collaudo. Abbiamo fino a esaurimento e fino a fine ottobre un'offerta interessantissima per un impianto fotovoltaico. È un buon momento, risparmierai fino al 75% sulle bollette, potrai usare la detrazione fiscale del 50% e potrai vendere l'energia in eccesso. E soprattutto pagherai tutto solo a fine installazione e collaudo. Chiamaci per informazioni a 041 42 35 67. È un'offerta che merita una telefonata, sempre senza impegno. Chiamaci al 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Tornati in diretta sulle frequenze dei 94 MHz di Radio Gamma 5. Sono le 11:09 di questo lunedì 12 ottobre 2026. State ascoltando la trasmissione Impronte con l'anima, sguardi sulle relazioni con i nostri animali e molto altro. Io sono Paola dell'Associazione Culturale Impronte con l'Anima di Treviso e con me, come di consueto, ci sono Alessandro e Silvia. Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stiamo facendo delle riflessioni sul concetto di capobranco e su quanto questo modello sia stato ampiamente superato grazie alle ricerche sul campo, anche se ancora piuttosto radicato nella cultura popolare. A questo punto, Silvia, possiamo fare un passo avanti. Ci aiuti?
1: Sì, certo Paola, volentieri. Allora, dunque, abbiamo detto prima, no, che abbiamo compreso, no, maestro, tutti noi, che il cane non vive la relazione che ha creato con noi proprio come questa continua lotta che ci hanno fatto credere per tanti anni, per conquistare il potere, per conquistare la supremazia su di noi. E quindi per questo possiamo anche cominciare un pochino a chiederci quante volte noi nella vita interpretiamo, pur senza volerlo, pur senza neanche seguire questa teoria della dominanza, tutti i suoi comportamenti come dei tentativi quasi di imporsi sulla nostra volontà su di noi. Se infatti noi comunque partiamo da questa idea che il cane voglia essere il numero uno, voglia imporsi, voglia diventare questo mitico maschio alfa, rischiamo di interpretare proprio tutti i suoi comportamenti come una sfida, come qualcosa che voglia mettere in dubbio la nostra autorità e la nostra capacità di essere leader. Per esempio, non so, pensiamo a un cane che noi chiamiamo e questo non ci guarda neanche, perché appunto magari è semplicemente distratto, oppure sta facendo qualcosa che lui trova molto più interessante di noi, oppure sta semplicemente, probabilmente non ha compreso ciò che gli stiamo chiedendo perché l'abbiamo ripetuto il suo nome 30 volte invece di una sola. E quindi anche in questo caso può essere tranquillamente non una sfida alla nostra autorità, ma semplicemente un momento in cui noi dobbiamo fare qualcosa di più per creare questa relazione, per far capire al cane che siamo molto più interessanti di quella lucertolina che sta guardando. Oppure questo potrebbe essere un'altra idea, non so, un cane che ringhia quando magari proviamo a spostarlo o a togliergli qualcosa. Allora, il ringhio è sempre comunque un atteggiamento molto, molto importante di cui bisogna sempre tener conto, perché il ringhio è sempre comunque un avvertimento che il cane ci dà, quindi dobbiamo sempre comunque stare molto attenti, però non sempre vuole dire ti sfido e ti mortico. Tante volte potrebbe avere anche invece paura, timore di noi o anche del dolore, magari ha un male a una zampa, noi senza volere lo tocchiamo proprio in quel punto e lui ringhia. Quindi, dato per scontato che sicuramente il ringhiare è un atteggiamento molto da attenzionare, però non sempre vuole dire sono io il capo. Oppure potremmo anche essere, non so, stiamo facendo una cosa in casa, stiamo leggendo, stiamo guardando la televisione, c'è il cane che vuole sempre si avvicina magari con qualcosa, tocca col naso, ci tocca, oppure comunque vuole la nostra attenzione, e noi possiamo pensare che lui in questo momento abbia deciso di giocare, quindi assolutamente voglia essere lui che prende l'iniziativa e voglia coinvolgerci, ecco. Invece potrebbe essere semplicemente che in quel momento vuole cercare un contatto, vuole semplicemente comunicarci qualcosa, un bisogno che ha, magari deve uscire a parlare di Dio, o semplicemente la ciotola dell'acqua è vuota, insomma qualsiasi cosa, insomma. Quindi non sempre un comportamento ha un significato singolo e uguale per tutti i casi, quasi sempre un comportamento può avere dei significati diversi, e non è poi detto assolutamente che tutto ciò come che il cane fa, come ci hanno detto prima le persone che hanno contribuito come Marco, Martina e Paola, abbia comunque sempre l'idea di fare questa lotta per il potere. Semplicemente a volte è qualcosa che lui vuole per esprimersi, per comunicare appunto un bisogno, una difficoltà, oppure anche un'emozione, no? Cosa ne dici Paolo? Lo pensi anche tu questa cosa? Oppure pensi diversamente?
0: No, sì, infatti diciamo è importante fermarci proprio a chiederci quale sia il costo che noi paghiamo nel guardare la relazione con il nostro cane soltanto attraverso la lente del capobranco o della dominanza. anche se non soltanto attraverso anche questa lente, no? Perché se per noi ogni suo comportamento o alcuni dei suoi comportamenti diventano proprio una questione di esclusivamente di obbedienza, anche la relazione rischia di cambiare. Il cane può smettere proprio di essere qualcuno che cerchiamo di comprendere e diventa invece qualcuno che dobbiamo continuamente controllare e dirigere. Un cane che non obbedisce non è sempre comunque un cane che ha voglia, appunto, o che vuole dimostrarci che noi siamo inferiori a lui, ma è un cane che probabilmente non ha capito, come dicevi tu prima nei vari esempi, o che può aver paura, o che magari è distratto, che sta vivendo una difficoltà o che sta semplicemente comunicando qualcosa. E questo dipende molto, appunto, da quanto noi siamo disposti ad osservare, a conoscere il nostro cane, a entrare proprio nella relazione profonda con lui. E se non facciamo questo, il rischio è allora che poco alla volta la relazione sia nutrita sempre meno e che siamo sempre soltanto sull'educazione tipo addestramento, siamo sempre sul concetto dell'obbedienza indiscussa, e questo in questo momento storico fa veramente svilire la relazione. E un cane può eseguire una richiesta perché ha imparato che deve farlo per obbedienza, perché ha paura della nostra reazione, oppure perché si fida di noi, si fida di chi gliela sta chiedendo, e sono due cose molto diverse, e la sensazione, il vivere con quell'animale prende due direzioni completamente diverse, no? E allora, Silvia, che tipo di guida possiamo essere per il nostro cane?
1: È una guida, è qualcosa di molto importante per un cane, perché un cane ha bisogno di qualcuno che sappia prendere decisioni per lui, perché lui naturalmente non può scegliere tante cose nella vita, siamo noi che lo facciamo. Ha bisogno di qualcuno che possa stabilire dei confini, ha bisogno di qualcuno che lo possa proteggere e lo possa anche aiutare, no? Nelle situazioni che da solo non riesce a gestire, perché comunque noi siamo quella persona, quelli siamo noi, e il cane che vive nella nostra famiglia naturalmente è quello che comunque ci vede in quel modo, quindi non come un capo assoluto ed estremo, ma come proprio una guida che cerca comunque di creare questa relazione con lui. Quindi la domanda è, diciamo, se noi dobbiamo essere sempre noi, essere, diciamo, questa guida, è assolutamente sì, però la guida significa soprattutto essere qualcuno che l'accompagna, invece di essere qualcuno che gli impone le cose, essere qualcuno che gli insegna, non essere qualcuno che gli dice fai così, punto. Pensiamo ad esempio, non so, penso quando in casa, almeno casa mia capita molto spesso, e lo sa molto bene la Bruna quando viene da me, appena suona il campanello il cane corre subito alla porta e abbaia. Io lo so, non sono molto brava in questo caso, però possiamo scegliere, no? Cosa fare, possiamo limitarci a sgridarlo, possiamo metterlo dentro una stanza, chiuderlo lì, oppure possiamo insegnare che cosa deve fare in quel momento, possiamo accompagnarlo in un posto magari un po' più tranquillo, aiutarlo quando entra la persona, insegnandogli a non saltare addosso, a non usarlo, a dire alla persona stessa di non dargli troppa confidenza in quel momento, ma di lasciarlo comunque, di dargli il tempo ad ambientarsi. Quindi non significa naturalmente essere guida, accettare passivamente i suoi comportamenti, questo no, però significa insegnare, e quindi abbiamo detto anche prima è molto più lungo, è molto più complesso, è molto più impegnativo per noi esseri umani piuttosto che dargli semplicemente una sgridata. Pensiamo ad esempio, questa è una cosa che mi capita varie volte, io vado spesso dai veterinari, come ben sa Paola, e dai veterinari i cani o i gatti, ma specialmente i cani, io guardo tanto i cani, hanno tanta paura, quindi arrivano nello studio che sono tutti mezzi mogi, con la codina in mezzo alle gambe, si bloccano, tremano, poi si nascondono magari sotto la sedia in mezzo alle nostre gambe. E li vedi proprio anche che hanno questa espressione, questi occhi molto aperti, le pupille dilatate. Esce il veterinario e noi cerchiamo il cane e lo trasciniamo, perché il cane giustamente dice non ci entrerò mai in quella porta. E invece tante volte occorre proprio riconoscere questa sua difficoltà, dobbiamo cercare sicuramente insieme anche al veterinario, ma anche noi prima persona, a fare e comprendere quale può essere il modo proprio meno stressante per affrontare quella situazione. Potrebbe essere tranquillamente quello di cercarlo di far abituare fin da cucciolo ad andare dal veterinario con delle cose positive, ad esempio una crocchetta, un premietto buono. E certamente il veterinario è un posto che gli fa paura, però ci sono tanti piccoli accorgimenti che si possono fare per non essere per lui proprio il terrore assoluto. E quindi diciamo, questi sono due piccoli esempi, ma diciamo, noi tramite anche la lettura del Piccolo Principe, in particolare proprio tramite questo personaggio, l'ultimo che abbiamo visto, l'accenditore di lampioni, abbiamo veramente individuato un modo alternativo di intendere la guida, vero Paola?
0: Certo. È proprio così, perché come abbiamo visto il lampionaio ha un compito, è una regola da seguire, ma non li usa per esercitare un potere. Il suo lavoro serve soprattutto a fare luce, la sua presenza è fatta di costanza e di cura, è un gesto ripetuto che si trasforma in totale affidabilità proprio attraverso la ripetitività. E nella relazione con il cane la nostra guida dovrebbe essere proprio così. Non serve dimostrare continuamente chi comanda, serve invece esserci e conoscere. Serve essere un punto di riferimento che osserva, conosce, sa quando stabilire un limite e quando invece cambiare strada, come hai detto tu per esempio nell'esempio di prima. Quando noi portiamo il nostro cane dal veterinario, magari l'atteggiamento dei cani può essere molto simile l'uno dall'altro, ma dico simile, non sarà mai uguale, e noi proprio conoscendo le difficoltà del nostro animale possiamo scegliere come potergli rendere quell'esperienza un po' meno traumatica. E per ognuno dei nostri cani ci saranno magari delle strategie diverse, no? E questo attiva anche molto la nostra creatività, anziché fare sempre le stesse cose, perché quando noi entriamo nell'ordine, nel dover dare degli ordini, nell'imposizione, molto spesso il comportamento è sempre lo stesso, cioè diventa omologato anche da parte nostra, mentre invece quando noi entriamo nell'educazione dell'animale, entriamo proprio in un ambito di creatività dove ogni animale è diverso e dove ognuno di loro e anche la relazione, quindi la coppia che in quel momento diciamo è sotto osservazione o comunque che prendiamo in considerazione, è unica, e quindi troverà le strategie che sono uniche e irripetibili per quel binomio. E questo è molto interessante proprio perché ci permette di poter partire da dei suggerimenti generici, ma per poi arrivare a qualcosa che è proprio utile per il nostro animale e in quella situazione. Quindi sicuramente in questo caso un animale accetta un limite molto più facilmente quando sa che dall'altra parte, per esempio, c'è qualcuno che si sta proprio prendendo cura di lui, perché questa diciamo la cura, al di là di quello che poi noi diciamo, si sente, passa attraverso proprio il nostro sentire. E questo, Silvia, diventa ancora più evidente quando il cane ovviamente diventa anziano o ha delle difficoltà, vero?
1: Sì, sai come bene, quando si parla di anziani io entro sempre in gioco, perché ho qui il mio sito privato, quindi so assolutamente cosa significa, ed è veramente molto molto più importante, perché per loro, per i cani anziani, essere una guida affinabile è molto importante, avere qualcuno accanto, e noi dobbiamo cercare di adeguarci alla situazione che è cambiata. Non è più il cane giovane, è un cane diventato che ha tante più difficoltà, quindi noi dobbiamo cambiare passo. Dobbiamo aspettare, dobbiamo essere molto pazienti, dobbiamo comprendere tante volte dei momenti di smarrimento e di difficoltà del cane sicuramente, ma dobbiamo anche essere in grado di capire i nostri momenti di smarrimento e di difficoltà, perché ognuno di noi davanti al cane che è cambiato si sente in difficoltà, si sente smarrito, perché non riconosce più l'animale con cui ha convissuto magari tanti tanti anni. E il cane anziano sicuramente ha dei tempi molto diversi, ha bisogno di aiuto, tante volte per alzarsi devi aiutarlo. Può anche non riuscire a fare più ciò che faceva qualche tempo prima, fa fatica tante volte a mangiare, a volte ha pochi denti, quindi accompagnarlo alla fine ti fa anche evolvere, perché accetti che la relazione con lui, con questo cane, cambi, è diventata diversa nel tempo, e questo ti aiuta poi anche a cambiare e accettare che cambi tutta la relazione con chi ti sta accanto, con le persone anziane che ti stanno accanto. Quindi non dobbiamo mai rinunciare a accompagnarlo, ma dobbiamo imparare, secondo me, a accompagnarlo in un modo nuovo, perché i suoi bisogni possono appunto cambiare e cambiano sicuramente nel corso della vita.
0: Certo, e per dare forza a questo pensiero, a quanto stiamo dicendo, credo che ci stia molto bene una canzone che abbiamo scelto per voi, e chiedo a te, Silvia, di presentarcela.
1: Sì, aspetta un attimo, perché ok, sì, allora dunque abbiamo parlato di essere guida, e quindi arriviamo alla domanda più importante, no? Come ci avviciniamo all'altro? Come facciamo per essere guida, per fare in modo di non imporci? Abbiamo trovato una canzone che è di Tracy Chapman, che già nel titolo contiene una domanda, domanda molto bella, che è: Baby, can I hold you? Posso tenerti vicino, baby? E questa domanda è proprio una domanda, non è un'imposizione, non è voglio tenerti vicino, ma posso tenerti vicino? E questo è quello che farei tutti i giorni nella relazione con l'animale: non dare niente per scontato, non dobbiamo essere scontati che l'altro ci segua, ma costruiamo proprio nel tempo questa relazione di fiducia, chiedendogli il permesso per poterlo fare.

Ecco, eccoci qua, proprio come in questa bellissima canzone, quando costruiamo una quotidianità coerente ed affidabile, stiamo dicendo al nostro cane: puoi lasciarti andare, puoi fidarti, ci sono io con te. E qui crolla il vecchio mito del leader dominante, perché la relazione non si conquista esercitando un potere o imponendo una gerarchia, ma offrendo sicurezza. E non serve essere un capo che esige obbedienza, serve essere invece il punto di riferimento che toglie al cane il peso di dover gestire tutto il mondo. Questo non avviene automaticamente, bisogna imparare come offrire sicurezza e stabilità al proprio cane, ma già il fatto stesso di avere intrapreso un modello di pensiero diverso cambia il nostro modo di vedere il cane e la relazione che desideriamo costruire con lui. E a questo punto c'è un messaggio, aspettate un attimo che lo vado a recuperare, se riesco, perché e tra l'altro anticipo anche un'altra cosa. Mariano, scusami, non abbiamo letto il tuo messaggio perché porta un contributo che ci porterebbe proprio fuori tema oggi, e siccome è molto molto importante quello che tu ci hai scritto, ma è tratta un argomento che una volta aperto vorremmo poi sviluppare, lo teniamo buono per un'altra trasmissione. Ti ringraziamo ovviamente di quello che ci hai mandato e della tua sollecitazione a pensare anche a quel contenuto che tu sai. Allora, dicevo, c'è un messaggio di Caterina che dice: se siamo troppo permissivi e non sgridiamo mai il cane, alla fine non finisce per fare quello che vuole? Allora Caterina, brevemente io ti dico la mia opinione, poi sentiamo anche Silvia. Certo che non sgridare il cane, come dicevamo, non significa fargli fare quello che vuole. È sempre ovviamente necessario stabilire delle regole, dei limiti chiari. Devono essere dei limiti chiari e dei limiti che noi e questi limiti li costruiamo anche attraverso la routine, nel fare le cose sempre nello stesso modo, per cui il cane impara attraverso la routine quali sono le cose che noi desideriamo che lui faccia.

0: e quelle che invece sono meno opportune. E se le sgridate vengono fatte per un momento proprio così, che può capitare a tutti, è un conto, ma se diventano il nostro modello di comportamento nei confronti del nostro cane, hanno un grosso limite, soprattutto il fatto che, come diceva prima Silvia attraverso gli esempi, con le sgridate noi non spieghiamo qual è il comportamento che invece desideriamo che il cane metta in atto. Quindi lui capirà che quella cosa non si deve fare, ma non capisce che cosa deve fare in alternativa, ed è qui la cosa importante, perché il cane con le sgridate impara solo ad avere paura, magari ad avere paura di noi, ad avere soggezione e a temere le nostre reazioni, mentre invece se noi gli spieghiamo un comportamento alternativo che è più funzionale e che porta a lui magari un beneficio, a lungo andare il cane impara ad adottare il comportamento che per lui diciamo è più gratificante, perché noi magari lo premiamo, gli facciamo capire che quella cosa va bene anche per noi, e lo porterà pian piano a ridurre il comportamento che noi non desideriamo. Vero Silvia?
1: Eh sì, infatti, no, ha ragione perfettamente Caterina, assolutamente. Il cane, come abbiamo detto poi in pratica tutta anche questa trasmissione, non deve vederci come qualcosa con cui tipo il parco giochi che fa tutto quello che vuole, assolutamente. Noi dobbiamo essere la guida che gli insegna, ma gli insegna in un modo che gli permette anche di crescere autonomamente, quindi dobbiamo essere fare in modo, come dicevamo, molto più difficile che imporsi, fare capire al cane quello che lui deve fare o non deve fare, non con l'imposizione, ma proprio con la nostra pazienza di insegnargli e di fargli capire perché una cosa deve essere fatta in un modo o in un altro. I cani sono intelligentissimi, non sono degli esseri, diciamo, meno intelligenti di noi, hanno un'intelligenza, una capacità di capire ogni nostro aspetto, quindi il cane capirà sicuramente che dai nostri tentativi di insegnargli non viene qualcosa che lo limiti, ma viene qualcosa che lo può far crescere in modo molto maggiore. Ad esempio, pensiamo a un cane che risponde al comando, è un cane che eventualmente può essere lasciato libero molto di più, perché in quel caso il cane, quando noi lo chiamiamo, rientra. Ma se un cane ha paura che noi, quando rientra, lo sgridiamo, probabilmente il cane, anche se vuole rientrare, non rientrerà mai verso noi, perché ha paura che noi lo possiamo sgridare. Quindi bisogna veramente trovare quel compromesso, che è molto difficile, molto più difficile che dire semplicemente vieni qua con la forza, ma è un compromesso tra insegnare qualcosa in modo pacifico, in modo educativo, proprio come si fa appunto con altri esseri umani, e si riesce appunto a ottenere lo stesso risultato. Quindi non essere permissivi, essere permissivi naturalmente può essere anche un danno per il cane, quindi non vogliamo essere permissivi, vogliamo che il cane impari, ma in un modo molto diverso rispetto a quello che ci è stato insegnato alcuni anni fa, di imporci con la forza, con la cattiveria, con la crudeltà. Bisogna imporsi sicuramente in modo con l'esempio, quindi facendo capire al cane quello che sta facendo e perché gli conviene seguire quella strada, cioè ad esempio nel nostro caso del richiamo venire da noi, piuttosto che stare in giro a bighellonare magari senza i vedori. Deve capire che venendo da noi quello che ottiene è molto maggiore rispetto a quello che ottiene se rimane invece a bighellonare, a trovare le uccelline e le altre cose. E quindi proprio è un compito molto complicato il nostro. Però secondo noi, almeno è secondo l'etologia attuale, questo è il metodo per far crescere comunque un binomio che è competente e in grado di crescere anche nel tempo.
0: Certo. Allora Silvia, prima di passarti la parola per gli ultimi pensieri, c'è un messaggio di Federico degli Animali che chiedo ad Alessandro di leggere.
2: Eccoci qua, il nostro mitico Federico, che così ci dà qualche aggiornamento delle sue avventure con il mitico Mango, e appunto ci scrive: Mango, un arzillo quasi 14enne, mi sta aiutando anche a fare palestra in passeggiata. Ormai alcuni ostacoli tipo gradoni un po' più alti o ferrate addirittura è diventato troppo rischioso che li faccia da solo. anche se quell'incosciente lo farebbe, mette tra parentesi. Quindi cane in spalla e via di bicipiti e lombari. Wow, un abbraccio Federico degli animali.
0: Grazie, grazie Federico, grazie. Di questi aggiornamenti ti immaginiamo proprio in ferrata a fare palestra per portarti, per poter condividere con Mango la bellezza della natura. E poi c'è un altro messaggio.
2: Allora aspetta, questo è Adamo. Allora
0: ai cani bisogna dare un gatto e dirgli questo è il tuo maestro. Impara da lui e così tutto si risolve. Tutto si risolve bene.
2: Adamo. Mitico Adamo, grazie, grazie.
0: Ok.
2: Scusa. Poi c'è un altro messaggio. Scusa, stanno arrivando adesso in sequenza. Buongiorno bella gente, un abbraccio da Ulisse, Teseo, Artù e Andrea da quell'isola vicentina misteriosa.
0: Ciao, grazie, ciao. Ciao. Ciao a tutto il bel gruppo e grazie di essere in ascolto. E, allora, concludiamo. Io vorrei lasciarvi con questo pensiero, che è vero che stare accanto ai nostri cani cercando di educarli attraverso la coerenza, l'affidabilità, la routine, è difficile, è un percorso lungo, ma la cosa più bella che oggi secondo me abbiamo sottolineato e che ci diciamo portano a fare tutto questo attraverso la gentilezza, perché attraverso la gentilezza noi riusciamo ad ottenere con un tempo più lungo, ma poi con un comportamento che diventa molto più stabile, un comportamento dell'animale che è quel comportamento che noi desideriamo, ma che anche l'animale è disposto a mettere in atto, proprio perché l'ha compreso. E quindi ci insegnano i nostri animali anche ad avere pazienza, ad essere gentili, ad essere tolleranti, per poi arrivare in un tempo più lungo ad ottenere il risultato che per entrambi diventa un risultato positivo di benessere. E con questo mio pensiero io vi lascio, vi saluto e passo la parola a Silvia per i suoi saluti.
1: Grazie, grazie Paola, e anche sì, anche oggi siamo arrivati alla fine della puntata, sono volate veramente queste 2 ore, abbiamo sempre parlato di cani, mai di gatti, ma insomma per stavolta andiamo così, e abbiamo però forse parlato soprattutto proprio di noi, del nostro modo in cui scegliamo appunto di stare accanto a chi è diverso da noi, al nostro cane, a quanto sappiamo ascoltarlo, a quanto anche siamo disposti a cambiare il nostro passo per lui, sempre però mantenendo la guida. Però vivere con un animale secondo me significa veramente imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, qualcosa su di lui e nel contempo anche su di noi. Quindi grazie per essere stato qui, grazie a Paola e Alessandro. Noi vi aspettiamo lunedì 26 ottobre sempre su Radio Gamma 5, e adesso io cedo la linea al momento che tutti noi stiamo aspettando, ancora più importante oggi, perché ci sarà verrà svelato l'animale guida del mese d'ottobre. Quindi passo la linea a Alex Di Gedi con il suo quarto spaziale. Grazie a tutti.
2: Benissimo, grazie, grazie Silvia di essere stata anche oggi in nostra compagnia qui ad accompagnarci in questa grande avventura radiofonica di Impronte con l'Anima. E grazie a voi che ci ascoltate e che ci seguite e ci sostenete anche a livello energetico, anche con i messaggi sempre molto interessanti, sempre simpatici, sempre molto preziosi, che ci fa piacere ricevere. E mandateci anche le foto dei vostri beniamini. Bene, e quindi vi ricordo che potete ascoltare tutte le registrazioni sul sito di Impronte con l'Anima e sul canale YouTube Impronte con l'Anima, oppure sui social dove trovate i link per accedere, soprattutto su Telegram e WhatsApp, sui canali appunto di WhatsApp Impronte con l'Anima. Bene, visto che il tempo qui scorre, direi di inoltrarci ufficialmente nell'ultimo quarto, il cosiddetto quarto spaziale, questo spazio relativo sospeso tra due mondi, così a me piace definirlo, una realtà dove tutto quello che immaginiamo cioè uno spazio dove tutto quello che immaginiamo è realtà. Uno spazio dove si può entrare in contatto con frequenze particolari, si può entrare in risonanza magari con una vibrazione che ci porta appunto un cosiddetto animale guida, ovvero quegli animali che ci donano particolari qualità a livello energetico, vibrazionale, quegli animali che ci portano una medicina, che vi ricordo non è proprio quella che potremmo definirla chimica, ma è una medicina a livello proprio, potrei dire, impalpabile, una medicina vibrazionale, è un'esperienza, quasi come lo sono i fiori di Bach, non hanno materia ma ci portano un qualcosa di veramente profondo. E per questo ottobre, che ancora stamattina si è fatto vedere ci aveva un po' nascosto l'autunno, ma visto anche le belle giornate che ci sono state, ma Jedi, il mio cagnone, ha deciso per noi di scegliere questo animale molto strano. Ma la cosa ancora più strana ed incredibile, che di questo animale è da un po' di tempo che gli è stata appunto dedicata una giornata mondiale, e questa giornata mondiale cade proprio, vista anche l'importanza di questo essere minuscolo, cade proprio il 21 ottobre, quindi tra pochissimo. E quindi questa cosa è veramente incredibile, come se Jedi avesse percepito che questo mese doveva arrivare lui. E lui chi? Bene, direi di cambiare un po' il sottofondo e di partire un po' con un altro sottofondo, perché ora presentiamo questa frequenza che ci accompagnerà per questo mese. Una frequenza appunto molto importante, se gli è stato dedicato proprio un giorno, ed è quella del lombrico. Sì, proprio quel minuscolo invertebrato che striscia e viene definita la capacità di rigenerare. Quindi capite cosa ci porta solo in queste due parole questo piccolo essere, che a volte noi un po' ne parliamo male, il suo nome viene usato in maniera non proprio che gli dà tutto quello che rappresenta. E invece è considerato uno degli esseri più affascinanti ed incredibili che vivono nel sottosuolo. È un instancabile divoratore di materia organica in putrefazione. E da questa cosa crea? Crea un terriccio ricchissimo di nutrimenti che serviranno a dare nuovo nutrimento ad altre piante, fiori, eccetera. Ma cosa ci dirà, o meglio, che medicina ci donerà questo minuscolo e a volte purtroppo maltrattato essere? Beh, forse che anche noi possiamo magari integrare e digerire i nostri vissuti, dando così un nuovo senso, magari ai nostri giorni, magari poi, come fa l'ombrico, trasformando ciò che si è digerito, e quindi magari trasformando proprio degli schemi, delle abitudini, trasformando anche semplicemente delle proprio consuetudini, modi di dire, e perché no, anche trasformando manualmente oggetti, disposizioni, proprio magari dove viviamo o lavoriamo, proprio modi di fare, di agire. Quindi in questo mese tutto ciò che è in nostro reale possesso può essere trasformato per dare un nuovo movimento, per dare nuova energia, nuova vita. Quindi questa azione importante che fa questo minuscolo essere, questa azione di digerire il marcio, pensate, ciò, cioè tutto ciò che sta per, e potremmo definire per morire, tutto ciò che sembra non servire più, diventa un'azione importantissima, non solo per lui, ma soprattutto per gli altri, per il mondo. Incredibile, perché permette di fare un processo rigenerativo che non a tutti è consentito, non a tutti gli esseri viventi. Quindi pensate che vibrazione ci porta, abbiamo la possibilità proprio di digerire un qualcosa che magari c'è difficile digerire, o un qualcosa che di pesante, magari marcio, era lì che non riuscivamo a mandare giù. E invece magari con la sua frequenza, col suo aiuto, riusciamo un po' a trasformare, riusciamo prima a digerirlo un po' questa cosa, e poi riusciamo magari a trasformarlo in un qualcosa di utile, sicuramente per noi, ma magari anche per gli altri, magari per il mondo, per chi ci sta a fianco, per chi incontriamo. Ma dai, fantastico questo lombrico. Ma direi di andare oltre, perché il lombrico oggi ci dona un'altra sua caratteristica che non è da tutti. L'abbiamo già incontrato un altro essere che aveva una sua caratteristica simile, che era la lucertola. Ovvero che una parte del suo corpo, quindi anche al lombrico, se una parte viene amputata, ha la capacità di rigenerarla, proprio appunto come faceva la lucertola. Quindi questo lombrico è un invertebrato umile, molto umile, che però ci dà un grande insegnamento, che nel silenzio, nel buio, quindi anche senza essere, come si dice, messo in bella mostra, nel piccolo, nel suo piccolo, e quindi anche noi magari nel nostro piccolo, possiamo compiere grandi trasmutazioni e portare importanti rivoluzioni e rigenerazioni che permetteranno sia a noi stessi di darci un nuovo nutrimento e una nostra rigenerazione interiore, ma ed anche d'esteriore, ma magari, e questa ci aiuterà a cambiare la nostra vita, magari un pochino a migliorarla, a avere un'altra visione, ma soprattutto a portare qualcosa di importante anche per gli altri. Quindi magari anche in maniera inconsapevole agli altri, non importa, ma magari portare in risonanza una nuova vibrazione rigenerativa. Fantastico, fantastico. E magari se in questo frangente di mese, o magari qualcuno magari molto sensibile della radio, che ne so, magari l'ha già sognato, comunque chi magari sognerà dei lombrichi, questi possono avere diverse interpretazioni. Comunque generalmente sono incentrate proprio sulla crescita e sulla trasformazione personale. Si dice che nei sogni, se vedi un lombrico appunto, potrebbe proprio simboleggiare anche la necessità di scavare più a fondo, di andare proprio sotto magari nel nostro subconscio, per scoprire emozioni nascoste, o magari affrontare problemi che abbiamo nascosto nel fondo, nel buio, perché magari ora abbiamo le possibilità magari di trasformarle, di dargli una nuova luce, di digerirle meglio appunto. Potrebbe anche indicare un periodo di crescita personale e di automiglioramento, come l'abbiamo già detto. Fantastico, fantastico questo lombrico che magari abbiamo visto un sacco di volte e non abbiamo capito l'importanza, almeno molti l'avranno capita, ma magari oggi possiamo beneficiare di questa sua vibrazione. Fantastico, fantastico. È un animale che anche, beh, si potrebbe come sempre dirne pagine e pagine, ma facendo un riassunto, nell'antica mitologia romana l'ombrico era associato alla dea della terra, Tellus Mater.

0: e il mistero dei jack per le cuffie.
1: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, giallo, rosso, verde, celeste, ciclamin, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12:30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
11: Sì, sì, Anna, ma il tempo stringe qua e quindi, assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente. Benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
9: 349-78-36-420.
11: E chi non mangia pesce, ovviamente, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Peociada Autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
10: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
11: per la classica Peociada.

5 anche di più. Una manna dal cielo, una madonna col vio. Ta radio mai se muoia, e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerva, ma soprattutto si serve e non ci si serve.

0: dimmi su cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come che dire può duro stare senza.
1: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore, viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse, e che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.

Luca Baruca, i grandissimi, eterni, pittura fresca. Vabbè, oggi la voce è questa, siamo stanchini ma di una felicità ad F maiuscola. Ciao a tutti, intanto è il 12 ottobre 2026, 12 ottobre 2026.

0: Manico e Onde.
1: Venio Manico e Onde, salari e Carovita in Veneto ha perso quasi il 14% di potere d'acquisto negli ultimi 10 anni. Beh, noi non ci siamo accorti di nulla, non ci siamo accorti di nulla, quindi vuol dire che con la vaselina ci hanno messo in quel posto. Ciao Bey. E come ce ne siamo accorti? Altro che...

0: Beh, che sia da domenica non lo sappiamo, però nelle prossime settimane barra prossimi mesi, se sentite via radio, via etere, qualche bombardamento, probabilmente non siamo in guerra, probabilmente non abbiamo a che fare con i droni del Mossad che potrebbero arrivare a dar giustizia da parte loro in casa nostra e quindi trafiggerci in maniera mortale. Potrebbero essere i lavori invece di inizio per quanto concerne l'allargamento del capannone, quindi laddove abbiamo il circolo si è deciso ormai di imprimere una svolta per quanto riguarda lo spazio, la dinamica del quanti puoi mostarghe rispetto a prima. Ecco, visto che quando andiamo in giro a destra e a sinistra, in alto o in basso, a parte l'aspetto economico che è lievitato, ma l'aspetto che conta di più è sempre chi siete, di cosa parlate, cosa trattate. Ragazzi, un fiorino, nel senso che conviene rendersi sempre più indipendenti, sempre più autonomi, sempre più capaci di quindi magari organizzare anche serate con l'elemento X o Y di quindi elevato richiamo, oppure quando abbiamo da allargare a toa e quindi le sedie per magari qualche pranzetto, qualche cenetta, qualche bagnacauda piuttosto che la festa del gas, bene, noi si potrebbe quindi dare in là questo allargamento. E così appunto, dopo un peregrinare di stanza in stanza bussando a tutte le porte possibili e impossibili, sto parlando esattamente dell'iter che si ha bisogno fare per quanto riguarda lo sciare, comunque è solo la prima parte la scia, nel senso che bisogna iniziare i lavori con la scia e quindi probabilmente prossimamente potrete sentire anche un po' di rumori. Ci stiamo allargando anche per voi in maniera tale da poter dare spazio, ripeto, anche a serate interessanti e quindi con una bella dose di presenza. Poi cercheremo di risolvere magari anche l'annoso dilemma e problema dei parcheggi. Magari si potrebbe parcheggiare a Padova e lì siamo assolutamente legati con il comune e l'amministrazione padovana, anche col sindaco, e quindi insomma navette speciali gratuite per tutti i nostri radioascoltatori. Penso che parlando col sindaco Giordani noi si possa risolvere sta roba in 448. Va bene, quindi dovrete attendere se l'iniziativa è di giorno al sole, perché non c'è più ombra visto tutte le chiome che hanno spazzato via, quindi c'è più nulla da fare. Beh, non importa. Detto questo, quindi avete capito, vi anticipiamo l'inizio dei lavori in previsione di quello che potrebbe essere anche un richiamo della tredicesima nel periodo di dicembre, quindi per tutti quelli che hanno cuore resistente, ma soprattutto anche cuore fedele, e soprattutto anche quelli che ci danno una mano, quelle classiche gocce oceaniche che da sempre a livello storico hanno permesso anche il mantenimento in vita di questa frequenza, perché le bollette piuttosto che tutto il resto, ecco, servirà magari un annuncio potente nel caso arrivi una sanzione attraverso l'articolo 724, perché nel caso di recidiva blasfema, e vuol dire praticamente un Dio oltre l'altro, anzi sì, oltre l'altro con cadenza, come mi avete già capito, qui si legge, ragazzi, da un minimo edittale di 25.000 euro, fa sempre 50 milioni al vecchio conio, sino ai 100.000 euro nei casi più gravi o in caso appunto di recidiva. Vabbè, allora cercheremo di trattenerci, non sarà semplice. Se pensiamo al governo sarebbe da bestemmiare che metà basta, se pensiamo all'ultima legge elettorale, se pensiamo alle ultime trampate ancora di più, però dobbiamo cercare di mordere il freno e resistere. Va bene, come speriamo continui a resistere la memoria in riferimento a quello che abbiamo fatto ieri. Devo ringraziare un bel po' di persone, perché insomma, se la giornata è altamente riuscita, lo si deve, diciamo, a tutto quel fronte di volontari che hanno incorniciato all'interno di domenica 11 ottobre, lì dopo 48 ore dalla grande commemorazione del 63° anniversario, tutto quello che siamo riusciti quindi a confezionare ieri. E quindi anche ringraziamo anche il Dio del tempo, tutto sommato, perché le nuvole ieri stavano lì in alto, sospese, ma per noi era un bel colpo, perché considerando anche la zona del pranzo con il sole degli anni trascorsi, in quel della falesia di Erto, ti arrivano di quelle stecche tremende, tanto quanto prese in questo agosto il nostro buon Beppe Vazza, ieri al nostro fianco, incredibile, grandissimo. preso l'insolazione, ha dovuto portarlo all'ospedale e vai qui flebo per 2 settimane per rimetterlo in carreggiata. E il ragazzo è in supersonica carreggiata, ve lo anticipo subito. Però ieri, durante il 30° anniversario, ci ha deliziato poi con suo intervento, ho portato i libri, tutto il resto, ha mangiato con noi, sono stato nostro ospite, al pari poi anche degli altri superstiti, perché ieri abbiamo veramente allargato il raggio d'azione per quanto riguarda i superstiti, quindi abbiamo avuto una superstite dalla zona di Longarone, un'altra zona Codissago, Castellavazzo e poi Beppe Vazza e poi in quel di Casso il nostro inconfondibile grande Ugo. Comunque la prima tappa l'abbiamo tenuta al cimitero per la prima volta all'interno, esattamente all'interno. È ovvio che le sensazioni e quindi anche il raccontare, il narrare, il tutto diventa molto più, quindi anche sentimentalmente alto, in considerazione che sei proprio lì addentro a quell'energia fatta dei cippi, della chiesetta, delle lapidi, delle sculture come quella di Franco Fiabane. Tutto quello che abbiamo raccontato ieri, e la prima tappa è stata quella forse più corposa in assoluto. Per la prima volta, ripeto, l'abbiamo fatta all'interno e quindi se dovessimo atterrare anche l'altro anno, il prossimo anno, saremo in quel contesto là. Bene, dicevo, la presenza dei superstiti, li saluto perché Emiliana Sacchet era al nostro fianco, allora aveva 11 anni. Nella seconda tappa poi ha raccontato come ha vissuto quella notte con la nonna al fianco. I genitori erano in Germania con la sorellina per lavorare, e come appunto ha vissuto quei tremendi momenti del 9 ottobre 63, il tutto partito alle 22:39. Poi saluto la Marisa, la superstite, accompagnata dal marito, con quindi l'abitato ancora lì bello ubicato in quella di Codissago, che poi è anche realtà di museo, ma museo non in riferimento alla tragedia del Vajont, ma più che altro soprattutto al mondo dei naviganti, in questo caso non quelli internettiani. Allora si aveva roba tutta in legno, e stiamo parlando di zattieri, quelli che quindi erano professionisti per quindi lavorare sul pelo dell'acqua della Piave, quindi vuol dire quell'autostrada acquea. Poi saluto e ringrazio in assoluto Beppe Vazza. Dovete pensare che Beppe Vazza il giorno prima era al mattino impegnato in quel di Longarone, alle 15 a Susegana, la sera al teatro a Maniago, è rientrato a casa all'1 di notte e la mattina era già pronto lì ad aspettarci. Attenzione, perché ovvio 93 anni non è cosa di poco conto, e lui lì tiene in maniera straordinaria. Arriva con la sua pandina beige o comunque giallognola, e quindi è stato a nostro fianco per un bel pezzetto di domenica di ricordo che abbiamo vissuto ieri, grandissimo, e quindi lo saluto ancora in maniera ampia. Se qualcuno fosse interessato, ricordo che il suo libro merita assolutamente la vostra lettura per capire esattamente cosa è successo, soprattutto anche nel dopo, va bene? Oltretutto, una giornata del genere, noi siamo arrivati a quota alta, nel senso che, salutando anche l'amico che per primo è arrivato con una, diciamo, quindi puntualità svizzera, ma lui è felsinio e bolognese, quindi ringrazio e saluto Andrea Bologna con la compagna, e lui da 18 anni praticamente tirati, filati e consecutivi ci affianca in questo appuntamento, quindi è tanta roba, insomma, quindi lodevole da parte sua essere sempre al nostro fianco, io lo voglio ringraziare. Però dicevo che una giornata del genere non è che la si improvvisi così in 4-4-8, e quindi la meritocrazia per quanto riguarda la buona riuscita è da destinarsi, è dovuta soprattutto anche ai grandi volontari, e quindi il primo grazie va ai volontari. Vuol dire i trasportisti, vuol dire le cuciniere, vuol dire gli uomini di peso, quelli insomma della distribuzione del menù, insomma tutto di più, insomma, perché serve poi anche dal curvone portare tutto in prossimità della falesia di Erto. Quindi grazie a Fabrizio, mi sono qua scritti, Laura, Arianna, e poi abbiamo Maria Grazia, abbiamo quindi anche Kiki, Gianni, abbiamo Albino, Filippo, l'883 con la maglietta ricordo, quella che oltre a 3 lustri fa noi abbiamo praticamente utilizzato per quindi contrastare l'idea malsana di una centralina idroelettrica. Poi salutiamo anche la Sandra, Paolo e quindi Ettore, Free Flower, Luciano, Alberto, ottimi anche i nuovi microfoni che abbiamo utilizzato ieri di tappa in tappa. Detto tutto questo, noi quindi ci siamo dati da fare per quindi far star bene tutti quelli che sono arrivati al nostro fianco. Eravamo un po' più di 100 anche ieri, ed è un gran numero, e 50 macchine da gestire non è cosa semplicissima, però tutto sommato ne siamo anche abituati, bloccando anche la statale, bloccando la strada principale, quella che porta a Cortina, insomma. Quindi ringrazio Gianni e Laura che sempre si danno a fare col giubbettino giallo, e anche Free Flower, mi sembra, insomma, in maniera macrobiotica si è messo un po' a dirigere il traffico e le danze. Quindi bisognava bloccare le macchine, perché noi dovevamo introdurre il nostro serpentone motorizzato per arrivare alla seconda tappa, alla seconda tappa. Va bene, detto questo, siamo leggermente, diciamo, anche stanchi, perché parte la giornata di ieri, anche perché le ultime quattro settimane abbiamo fatto tre iniziative, insomma, alquanto ovvio lavorative: la Foresta del Cansiglio, ieri al Vajont, poi prima ancora il pranzo del 24esimo anniversario del gas. E quindi, insomma, 3 su 4 vuol dire che adesso ci prendiamo una pausa di qualche ora, no, vabbè, comunque di qualche settimana, ma insomma, ecco, ci riposiamo leggermente, altrimenti li facciamo decollare tutti verso altri lidi, mi dirà qualcuno, i volontari. Sì, in effetti sì, quindi bisogna anche un po' darci una regolata. Detto questo, comunque ringrazio Ottavio, anche perché Ottavio si è dato da fare in maniera notturna, nel senso Stakhanov notturno, per ideare e confezionare quello che era lo striscione che abbiamo esibito dalla seconda tappa in poi. E così poi abbiamo fatto anche nella tappa finale, perché abbiamo messo lo striscione no centralina Vajont, tutto quello che trovate anche in foto già pubblicate ieri sera sulla pagina Telegram Gas Associazione Franco Caro 86. Lo ringrazio, perché un nero pece è quello che ha aggredito quello striscione bianco che noi abbiamo srotolato con i superstiti Beppe Avanza al fianco, nella diga, nella falesia di Erto, e poi soprattututto nell'ultimo passaggio a Casso. Perché? Perché voi sapete che la centralina è diventata un dibattito molto acceso su quel fronte. Parlavo poc'anzi di come noi oltre 15 anni fa abbiamo affiancato le battaglie dei comitati, dei superstiti sopravvissuti. Soprattutto ne abbiamo ancora le t-shirt, una l'avevo ripescata, ma lei indossava in maniera perfetta il nostro ormai Vipparo 883, che fa sempre 16, anzi no, più 3, fa 19. E quindi adesso si esplode nuovamente con questa idea di proporre questa centralina. Purtroppo l'iter è alquanto avanzato, e allora dico che il fronte friulano, quello di Erto e Casso, attraverso Carrara, che ne è il sindaco, è alquanto felice, insomma, di poter mettere le mani su questo progetto e quindi portarlo a compimento anche senza bisogno di una via completa. Quindi vuol dire la valutazione di impatto ambientale. Questo vorrebbe dire, soprattutto per le casse sempre più piangenti in rosso dei bilanci dei comuni, generalmente quasi tutti in Italia, figuratevi anche quello di Erto e Casso, e quindi magari ipotizzare che il privato possa dare una mano sotto forma di 100.000 euro anno è tanta roba. È tanta roba. Noi però abbiamo messo nella terrazza, quella frontale a richiamo della frana del TOC, in maniera vibrante, perché c'era anche un bel venticello ieri, tanto quanto abbiamo dalle nostre parti oggi, con il cielo al suo posto ancora, un bel azzurro sembrerebbe qui, almeno nel visionare quest'angolo sospeso qui nella porta a gauche alla sinistra, con le nuvole come le disegnavamo ai tempi delle elementari. Quindi lì l'abbiamo posizionato, ripeto, e lì l'abbiamo lasciato. Per quanto rimane non abbiamo la minima idea, però noi abbiamo portato il nostro messaggio anche sulla questione della centralina del Vajont. Di solito l'indomani della calata in quei luoghi io mando tutto in soffitta, nel senso che se ne riparla l'anno successivo, se ne parlerebbe quindi per il 64esimo anniversario. Però purtroppo in queste ultime ore, avevo già accennato qualcosa anche sabato scorso, sono avvenute un po' di situazioni particolari, come ad esempio l'idea molto malsana di quel personaggio chiamato Marco Paolini, che ieri ho assolutamente applaudito nel ricordo di quel giovedì, mi sembra fosse 9 ottobre del 1997, in diretta su Rai 2, per quell'orazione civile, quel teatro civile, per tutto quello che ha portato a risvegliare anche un'infinità di coscienze che erano completamente assopite dal sistema, perché così il sistema voleva, e cioè il silenzio per 34 anni noi l'abbiamo completamente coltivato e seminato in tutta quell'area toccata malamente dal fronte della frana, quei 1910 corpi. Ma attenzione, perché anche ieri ad esempio Manuela mi diceva che suo papà è venuto a mancare un mese dopo per tutto quel dolore che nel frattempo era entrato dentro di lui, ed è quello che tante volte abbiamo fatto capire, per malattia, per quindi tutto quello stress accumulato, quella rabbia accumulata, ovvio si trasforma in malattia. Però ovvio, in meno di 4 minuti noi abbiamo questo quasi Guinness dei primati per quanto riguarda la più grande tragedia avvenuta in Italia, almeno lì dove parliamo di bacini idrici o serbatoi idroelettrici. Però detto questo, ero qui a ringraziare perché quando ci si è messi in fila per il pranzo è ovvio che... No, intanto ringrazio i dolci arrivati ieri come sempre, quindi una formula vincente quella dei dolci, ringrazio tutti quelli che hanno portato quindi dolci, altri hanno portato anche frutta, avevamo, cosa avevamo? Kiwi o roba simile, non mi ricordo insomma cosa hanno portato ieri, e brombe piuttosto che di tutto e di più, però a parte questo... A parte questo, ringrazio quindi anche tutte le spose che sono messe ai fornelli, perché ieri insomma si serviva in quel contesto là, quindi vuol dire insomma un'ora e mezza da casa, portare su fornelli, bomboon, bomboletta, capitemi anche il tempo. Bisognerebbe insomma di non dire magari anche queste cose qua, considerando che se noi dovessimo chiedere i permessi, noi probabilmente arriveremo anche a fare un anniversario del Vajont, penso il 113esimo anniversario, perché adesso siamo con 63, ma i prossimi 40-50 ce li sogneremo assolutamente. Però ovvio che ieri insomma quella zuppa di orzo e farro è piaciuta molto, tanto quanto poi la vellutata di zucca fatta dalla nostra inconfondibile Laura, tanto quanto tutta quell'insalata vegetariana e quindi vegetale, piuttosto che i panini da una parte all'altra. Ringrazio Fabio Becker perché se abbiamo imbottito alla grande il tutto con soppressa e salame, lo dobbiamo assolutamente alla donazione del nostro Fabio Becker, sempre Istrana, laddove tutto mondo è paese, fora che Istrana, ma noi abbiamo anche il nostro Fabio in quel contesto, andate a trovarlo, perché se volete essere un po' garantiti anche rispetto al pio pio dei cosiddetti pulcini, piuttosto che delle galline quando crescono, piuttosto che del gallo, piuttosto che della carne, piuttosto che soprattutto anche del sistema di ovi, ecco, datevi da fare, andate a conoscerlo assolutamente. Beh, detto questo, quindi saluto anche Fabio Becker per l'imbottitura paninesca. E poi basta, nel senso che abbiamo quindi accennato ieri a questa attesa che teniamo per quanto riguarda l'inizio del 2027, dovrebbe uscire quel documentario finalmente che parla anche del post Vajont, cioè di un'altra tragedia, di quell'umiliazione, di quella sopraffazione, di quella violenza intrapresa nei confronti di superstiti sopravvissuti, e così calpestando ancora le anime di quei 2000 circa morti sacrificati sull'altare, come dico spesso, del profitto e del potere, e lì quelli che, come un grande giornalista nel passato ha detto, ha combattuto una guerra, caro Luca, che non seppero, anzi morirono, diciamo, in una guerra che non seppero praticamente di aver combattuto. E quindi sì, torna utile anche ricordare questo. Ma il documentario che dovrà uscire nei primi mesi, appunto nel 2027, si lega ad un regista pordenonese alquanto preparato, mi diceva più di qualcuno ieri, in riferimento anche, amico poi anche del nostro Ugo insomma di Casso e di così di Teresa, con quel bel titolo insomma, e quindi Dio ci salvi dai sciacalli del Vajont, scritta storica fatta nell'immediatezza della tragedia via Roma, nella quindi centralità di quella storica Erto Vecchia, perché poi l'hanno costruita circa 150 metri più in alto, con sempre quella figura stretta che tutti voi conoscete, perché da Bianchina in poi 40 libri li ha già sfornati. Qualcosa abbiamo accennato anche ieri proprio sul fronte della terrazza in riferimento a quella sua assenza quel giorno, ma qui dovrei aprire un capitolo molto particolare. E oggi, ripeto, mandiamo per molti aspetti in soffitta quindi quello che riguarda Vajont, però mi fermo leggermente perché ripeto, sentire il Marco Paolini, come dicevo poc'anzi, parlare di un'eventuale ripresa, perché ormai i tempi potrebbero essere anche maturi, e quindi a difesa dell'agricoltura, a difesa del cambiamento climatico, sul riscaldamento, cioè io da lui non me lo sarei mai aspettato. E ripeto, ci si lega assolutamente ad un'intervista che lui ha rilasciato al quotidiano di Urbano Cairo, la famigerata quindi Corrierata della Serva, che sarebbe il Corriere della Sera per dirla tutta, con Gian Antonio Stella che lo ha intervistato. Il titolo è molto accalappiante ed è quello appunto che accennavo sabato scorso, però è ovvio che adesso si parla di un Marco Paolini che accenna a poter riutilizzare la diga del Vajont. Ovvio, sappiamo nemmeno quanti cambi bisogneranno per togliere casomai il malloppo. Pensavo magari che fosse una esagerazione, una buttata quella di Marco Paolini, ma così non sembrerebbe, ripeto, a 48 ore dall'uscita dell'articolo sabato scorso, una lunga intervista, ripeto, rilasciata a Gian Antonio Stella direttamente da Marco Paolini. Dice insomma i tempi potrebbero essere anche maturi per quindi riutilizzare il Vajont. Ovvio che più di qualche voce si è già sollevata, tanto quanto la nostra, per dire giù le mani dal Vajont, giù le mani da quell'area sacra. Non riusciamo a capire come colui che ha dato il là a qualcosa di sensazionale nel 1997 possa pensare, anzi dico di più, considerando la sua presa di posizione nel luglio di quest'anno in riferimento al suo no alla centralina idroelettrica da costruirsi in quel contesto, laddove, ripeto, intanto portiamo a compimento la via in maniera completa, valutazione di impatto ambientale, poi questi vorrebbero sfruttare i 123 metri di salto dell'acqua per produrre energia elettrica, e per 345 giorni all'anno, 345 vuol dire 345 giorni all'anno, il deflusso di quell'acqua, che ovvio parte dal lago residuo là dove arriva praticamente la prima imperata del torrente Vajont, poi passa sotto tutto il fronte della frana per calarsi quindi nella stretta gola del Vajont, quell'angusta realtà che abbiamo visto ieri nella seconda tappa, ebbene quell'acqua andrebbe anche diminuendo in uscita, hanno già conteggiato i giorni, quindi tutto quel borbottio che abbiamo visto questi ultimi anni, ieri molto acceso, sinceramente molto acceso, poi ovvio arriva in quella piave larga, espansa, dove praticamente c'è il solito refolo di respiro della piave al femminile, come si vuol dire in questi casi, e questo ovvio, ci fa pensare quanto la Sade abbia operato in quel contesto sin dagli albori del secolo scorso, non tanto sulla questione del Vajont, ma da Pontesei a tante altre realtà, laddove ha conficcato quindi serbatoi idrici in scala molto più ridotta rispetto al Vajont, intendo dire, ma dighe e tutto quello che anche allora portò più di qualche fronte popolare ad incazzarsi, ad arrabbiarsi nei confronti proprio di quella società adriatica di elettricità. Però ripeto, la notizia bomba è esattamente quella di un Marco Paolini che dice tutto sommato, questa è una sua proposta di poter utilizzare l'acqua del torrente Vajont come riserva per l'agricoltura e per uso civile. Beh, io direi una minchiata enorme, sempre che non arrivi prossimamente una smentita. Vi ricordo che per le stesse attenzioni di agricoltura, uso civile e tratteniamo l'acqua, perché altrimenti l'acqua che oggi ricade in maniera torrenziale non riusciamo a quindi metterla in tutti i cesti di casa nostra, o comunque quelli che poi nel caso dell'arrivo dell'ennesima emergenza siccitosa idrica, tutto quello che ben conosciamo perché abbiamo vissuto anche quest'anno nell'estate più fecondamente calda e torrida di sempre praticamente, e se ne parlava appunto in riferimento alla diga del Vanoi. Lì però abbiamo il Trentino, qui abbiamo il Friuli, là abbiamo il Trentino che sta battendo dei colpi in netta contrarietà, ma è l'idea di Zaia di poter edificare casomai una diga in quel contesto sfruttando quel torrente, il Vanoi, l'ultimo quindi torrente che può insciarparsi di acqua libera, a differenza del Cismon che poi ovvio viene ad abbracciarlo, e soprattutto poi entrambi si conficcano all'interno della Brenta, sempre al femminile. Quindi dovremo per forza di cose magari aggiornare la situation per quanto riguarda questo ipotetico scenario. Ripeto, da una parte abbiamo la E di economicità, dall'altra parte abbiamo assolutamente quella E di etica. È un gioco con le lettere E, aspetto economico e quindi aspetto etico. Noi siamo assolutamente qui a considerare quell'acqua altamente sacra, quell'acqua che scorre quindi su un sacrario che ha bagnato e continua a bagnare, perché oltre 400 corpi non li abbiamo mai ritrovati, 1910 vittime meno per quanto riguarda l'immediatezza di qui meno di 4 minuti nei quali si svolge il tutto e di più. Poi ovvio che il contesto di Longarone è lì a dirci che sì, tutto sommato noi siamo contrari, ma nel caso non si trattasse unicamente di un'opera a firma privata ma pubblica, noi potremmo anche ripensarci. Beh, nel frattempo però ci hanno fatto un po' arrabbiare in riferimento al ricorso che non hanno sostenuto, lasciando da sola quell'associazione Vajont, il futuro della memoria dell'ex appunto presidente Mingotti. tante volte magari visto anche in questi passaggi a tutto zeppi in questi ultimi giorni, perché del Vajont ne hanno parlato tutte le nostre realtà locali del 44esimo anniversario, 56esimo, 60esimo, nel senso che si prendono vecchi servizi, però insomma più di qualcuno, da Focus alla 9 piuttosto che Antenna 3, TV a Vicenza, insomma tante realtà hanno riportato in auge, ricordo almeno venerdì scorso del 9 quindi ottobre 1963. Quindi ripeto, si parla con voce Paolini e conta molto, sinceramente io non avrei mai pensato una sua presa di posizione tale, però ripeto, siamo sempre in attesa di ulteriori chiarimenti e mi auguro di una smentita, perché qui si parla esattamente di poter fare una banca dell'acqua, le opere ci sarebbero già, la Sade ricordo l'aveva prevista proprio all'epoca lì nei confini tra il Veneto e il Friuli, e quindi serve fare che cosa? Un bel contenitore, un grande vasone di acqua per irrigare la pianura di entrambe le regioni e quindi conficcare attraverso poi anche i sovraccanoni e quant'altro un po' di soldini ai vari bilanci comunali. Noi dovremo per forza di cose quindi aggiornare il tutto. Poi mentre leggevo questo, ieri sera mi è arrivata la notizia che lo striscione non passa. Eravamo di fronte alla Piave, la Piave mormorava allora, vi ricordate, lo straniero non passa, in questo caso non passa lo striscione. Cosa allucinante, però nulla, nel senso che siamo in tempi di magra in tutti i sensi, siamo sempre più stabilmente all'interno di gabbie, la peggiore è quella mentale, però abbiamo anche le altre gabbie per quanto riguarda ad esempio la nuova legge elettorale, ovvio ci ingabbia ulteriormente, però ovvio abbiamo questa libertà, pseudo libertà, di andare a votare nella speranza, nella possibilità di cambiare, no assolutamente no, almeno per quanto riguarda il 2027, indipendentemente che sia aprile, maggio oppure a cadenza naturale, e quindi per quanto riguarda quei 5 anni del governo più longevo d'Italia, la tornata elettorale, quindi parlo del momento del voto, non cambierà nulla di nulla di nulla di nulla. Però nel frattempo ci si diverte anche a seguire magari le vicende di uno scatenato Scateno De Luca, straordinario, perché Scateno De Luca ha fatto capire insomma che la politica si manifesta in questa maniera, casomai ne parleremo tra poco. Dicevo piuttosto, il girone A della Serie C, entriamo leggermente in un rettangolo verde, vede appunto la passione degli ultra, dei tifosi, e nel caso di qualche giorno fa, mi sembra sabato o domenica, addirittura ieri forse, ci stava questa partita tra, cos'era? Mi sembra il Desenzano e il Dolomiti Bellunesi. Quando parliamo di Dolomiti Bellunesi, qui siamo di fronte ad una società calcistica che mi rappresenta un trittico di comuni. Noi prendiamo Belluno, ci mettiamo Feltri a fianco e Sedico idem, e quindi quel triangolo mi dà la squadra di calcio che oggi, ripeto, giostra e gioca in Serie C, girone A, Dolomiti Bellunesi. Ieri, o l'altro ieri insomma, in trasferta contro il Desenzano ha beccato 2 scopole, ma la notizia che è finita nei giornali è completamente diversa, completamente diversa. Voi dovete pensare che i tifosi del Dolomiti Belluno avevano fatto uno striscione con una scritta che noi non possiamo che condividere a 1000 volte, è quello che poi ieri ho detto, sì, ma con formula molto più cattiva sinceramente da parte del sottoscritto, però loro sono presentati allo stadio con lo striscione "quando il profitto vale più della vita". Ovvio, siamo lì nel momento del ricordo del 63esimo anniversario e i tifosi, ripeto, del Belluno Dolomiti si presentano con questo striscione ben fatto "quando il profitto vale più della vita", con proprio anche ben marchiato 9 ottobre 1963. Questo striscione è stato fatto e quindi firmato dalla Brigata Piave, penso che sia assolutamente quindi quel 12esimo uomo in campo per quanto riguarda Dolomiti Bellunesi, quindi vuol dire gli ultra, insomma i tifosi più caldi e più accesi. Bene, quando le forze dell'ordine hanno visto questa scritta hanno detto "cari signori, questo è uno striscione troppo polemico e troppo politicizzato, non si entra con lo striscione. Al che la Brigata Piave, questi tifosi, hanno deciso quindi di non entrare essi stessi all'interno quindi dello stadio. Nel frattempo si erano fatti un bel po' di chilometri per sostenere quindi le prestazioni della loro squadra, che milita, penso, un po' sotto la metà classifica. Attenzione, noi parliamo di uno striscione, quindi vuol dire che siamo arrivati a questo punto in questa miserevole realtà italica. Non cambia nulla rispetto anche in tempi trascorsi, ma anche da qua noi capiamo esattamente quanto poveri noi si sia anche in termini di sana, lo metto tra mille virgolette, ribellione. Ma ripeto, quando il profitto vale più della vita, è ovvio, è quel profitto che allora ha portato a quell'immane tragedia. Il profitto è il potere, ma il profitto in primis, ed è anche per questo che oggi nei confronti della nuova centralina idroelettrica noi diciamo: guarda che il profitto è la vostra mela da masticarsi, quella mela stile adamitica che voi volete portare quindi in maniera vincente nelle vostre tasche. E allora, nel nome del profitto di allora e in quello di oggi da non farsi, noi consideriamo quell'acqua come sangue e il tributo di quelle 2000 anime, quindi uccise da firme precise, laddove in prima linea ci stava lo Stato, l'Enel, che gestiva la diga dal maggio ufficiale del 1963, nonostante i molti elementi della SA direttamente in prima linea, compreso Alberico Biadre detto Nino, e quindi come testa di serpente ci stava ancora la SADE, per dirla tutta. Ma l'Enel SADE quindi è responsabile, colpevole di quello che viene tradotto come omicidio colposo plurimo, con l'aggravante della prevedibilità, come abbiamo detto ieri lì a fianco alle vittime del Vajont. Bene, dicevo, siamo a sto livello qua, cioè siamo davanti a uno striscione che commemora la strage del Vajont. È ovvio che abbiamo già visto un bel po' di tempo fa quanto l'articolo 21 sia stato completamente maciullato e quindi fatto a pezzi. Vuol dire negare anche nel caso della partita uno striscione che, insomma, la libertà di espressione possiamo averla oppure no. Io non trovo nulla di così offensivo all'interno di questo striscione. È un precedente questo molto pericoloso. Dico questo perché l'anno scorso la Brigata Piave di striscioni, mi sembra in uno un palasport del palaghiaccio, insomma una cosa del genere, l'aveva esposto senza problemi che lo striscione venisse ritirato. Evidentemente siamo in un momento ancor più particolare rispetto a quello che noi si pensava essere, e quindi dobbiamo pagarne le conseguenze fino in fondo. Però quando il profitto vale più della vita, penso sia uno striscione che dovrebbe essere casomai fatto srotolare in tutti gli stadi lì dove la tragedia ha toccato quindi quelle anime sacrificate in quell'altare, appunto, a tutto profitto. Mentre quando invece si è parlato di legge Vajont 35764 in termini numerici, lì non valeva più la regola della zona limitrofa o della provincia Belluno e della provincia di Udine di allora, perché ricordo sempre dopo tre anni dal 63 la provincia diventa Pordenone come oggi. No, allora il comprensorio poteva godere di tutti quei massicci finanziamenti, ma soprattutto donazioni che arrivavano in ogni contesto, bastava far parte di quel comprensorio. Ma quel comprensorio, vi ho detto un sacco di volte, comprendeva tutto il nord-est, e il Vajont si lega assolutamente come motore preponderante nell'avvio della magicità del nord-est, quindi vuol dire in quel miracolo nordestino, oggi assopito, oggi completamente defunto fino al massimo. Però volevo dirvi anche questa notizia qua, considerando quindi, secondo il mio punto di vista, una vigliaccata enorme nel bloccare questo striscione che, quando il profitto vale più della vita, io penso stesse molto bene all'interno dello stadio, portato poi da tifosi che oltretutto quindi anche altri anni hanno ricordato in prossimità del 9 ottobre la tragedia. Va bene, diversi esponenti poi della politica anche locale, inteso Belluno, Feltre e dintorni, sono intervenuti. Tre righe ho qui sottolineato con la firma di ministro, penso sia. Ritengo che vietare lo striscione dedicato al Vajont sugli spalti durante la partita Desenzano Dolomiti Bellunesi sia stata una dimostrazione di scarsissima sensibilità. Ringrazio invece i ragazzi, appunto, di questa Brigata Piave, che anche quest'anno, come del resto ecco l'anno scorso a Fontana Fredda, a ridosso della ricorrenza, hanno voluto ricordare il Manetragella. L'altra volta è stato quindi permesso e autorizzato l'introduzione dello striscione. Regione. Quindi questa tragedia, che nel 63 si è abbattuta sul nostro fragile territorio ad opera di chi mise il profitto ovvio davanti a tutto, i ragazzi rifiutandosi di entrare una volta negata la possibilità di esporre lo striscione, nonostante i chilometri macinati per raggiungere l'ospitaletto, sede dell'incontro, hanno interpretato il sentimento di tutta una provincia e non solo, e quindi la memoria è qualcosa che si allena ogni giorno e in ogni contesto, e quindi non solo nell'attesa appunto di quel giorno X o Y per manifestare con gli interventi, le corone, tutto quello che abbiamo visto anche ieri, che ovvio è utilissimo fare, ma non poi spegnere completamente la luce di fronte anche a casi come quelli che abbiamo appena sottolineato. Però in casa nostra noi abbiamo una ducetta che risponde al nome di Giorgia Meloni, che per quanto riguarda la situazione della nuova riforma elettorale è di una felicità disarmante in riferimento a quello che è avvenuto qualche giorno fa, ma soprattutto, come vi accennavo anche sabato scorso, noi dobbiamo sperare in un ribaltamento di fronte. No, questo è un incubo, un sogno da parte del sottoscritto, non può esistere, nel senso che basterebbe far passare magari in maniera cadenzata durante l'arco della giornata attraverso TG e dintorni quello che lei disse nel 2019 in riferimento alle accise, ma quello che lei anticipò nel 2017, due anni prima ancora, in riferimento esattamente alla legge elettorale. È ovvio, quando sei all'opposizione hai tutt'altra veste, quando sei lì ai comandi devi assolutamente sentire chi ti tira praticamente i braccetti verso l'alto, cioè nel senso ti hanno innestato dei fili e quindi tu sei una marionetta, una pagliaccetta, una marionetta per meglio dire, i cui fili sono mobilitati dall'alto e devi rispettarli se vuoi continuare sicuramente a riscaldare quel caregon da un punto di vista partitico, politico. Però nel 2017 la nostra ducetta Giorgia Meloni, quindi quella del governo più longevo d'Italia, quindi figuratevi che razza, diciamo, di non opposizione contiamo a livello italico, diceva esattamente questo.
1: Approvare con il voto di fiducia, quindi impedendo al Parlamento di discutere una legge elettorale che impedirà ai cittadini di scegliere il proprio governo e di scegliere i propri rappresentanti, sarebbe semplicemente scandaloso. E la domanda che Fratelli d'Italia ha è: ma il presidente Mattarella dov'è?
2: Renato Brunetta si è detto un po' dispiaciuto del fatto che questa legge non piaccia a Fratelli d'Italia.
1: Sono dispiaciuta io del fatto che qualcuno abbia cambiato posizione, perché noi siamo sempre rimasti coerenti come Fratelli d'Italia su due richieste. Volevamo una legge elettorale che avesse un premio di maggioranza, perché è l'unico modo per consentire ai cittadini di avere un governo scelto da loro e non fatto con un inciucio di palazzo, e volevamo una legge elettorale che prevedesse le preferenze, cioè la possibilità da parte dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Mi pareva che fossimo tutti d'accordo sul fatto che le liste bloccate fanno schifo, e invece ci stanno rifacendo una legge con le liste bloccate.
2: Vi appellerete a Mattarella?
1: Ci appelliamo a Mattarella nel caso dell'utilizzo del voto di fiducia, perché pensiamo che le regole del gioco non possano essere decise con la fiducia. Insomma, non che purtroppo ormai ci fidiamo del Partito Democratico, ha già approvato un'altra legge elettorale con il voto di fiducia, ma almeno si era un po' più avanti. In questo caso si impedisce assolutamente che si voti qualunque cosa. La domanda che io ho è: ma se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari, che devono mettere il voto di fiducia perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari, poi vogliono i voti degli italiani?
0: Esatto, dopo vogliono il voto di italiani, punto interrogativo. 2017, Meloni appunto sulla legge elettorale, quindi era scandaloso da parte sua approvare quella legge elettorale col voto di fiducia. Lei oggi praticamente cavalca quell'onda, non importa, si è sentito parlare di Mattarella tanto allora tanto quanto oggi, sono passati un bel po' di anni, al 2017 esattamente due lustri, ormai ci siamo tra poco, e Mattarella proprio l'altro giorno ha promulgato il Melonellum, cioè questa nuova legge elettorale, che in maniera riassuntiva a queste 10 righe ci portano all'interno in maniera semplice e penso capibile anche da parte di tutti. Quindi abbiamo una nuova legge elettorale. Ovvio, molti sono scandalizzati perché spesse volte l'Italia ricorre a queste nuove leggi elettorali in prossimità delle tornate appunto a tutto voto, ma sappiamo che oggi andare a votare non serve un fico secco, per non dire cose molto più volgari, ma sarebbe per caso, però lì siamo a mille metri nel nome della memoria. Si diceva, secondo Meloni, con questa riforma decidiamo tutto noi cittadini. Ecco, già il primo punto è bello, perché se decidiamo tutto noi è perché dovremmo contrastare questa riforma elettorale. Prima cosa, il capolista, cioè il primo della lista, è sempre il favorito, lo mettono lì i partiti e non lo schioda nessuno. Ah, eppure ci avevano detto che la situazione si sarebbe ribaltata anche in riferimento alle preferenze, e invece con la lista bloccata ci bloccano nella nostra idea di speranza di poter votare e magari modificare qualcosina ina. No, adesso aspettiamoci, perché è già partita la campagna elettorale, da noi spariamo tutta una serie di vomitevoli mendacità che metà basterebbe. Invece sul fronte delle elezioni del 27 di ottobre di questo mese, e quindi parlo del fronte sionista e quindi parlo delle elezioni in Israele, lì dobbiamo fare attenzione perché parla di terrorismo, l'aereo Fly Dubai, e la situazione è molto più caotica, nel senso anche pericolosa. Qui noi dobbiamo assorbire tutte le varie promesse, il grande cestino a tutto promessaio, sapendo benissimo che poi non applicheranno nulla, tanto quanto è avvenuto in questi ultimi 5 anni ormai, in riferimento quindi alla performance di questo governo, anzi etero diretto governicchio, come da sempre sono etichettati giustamente i governi che si alternano a livello nazionale. Però siamo fermi a dire, lo mettono lì i partiti e non lo schioda più nessuno. Pure se tutti votassero per il secondo o il terzo candidato, passa comunque sempre il primo, quindi lo decidono le segreterie di partito. Se in quella zona si elegge un solo deputato, prende il posto il primo e basta. E come si entra in quella lista per il secondo, terzo, decimo posto? Mica ci si entra per merito o per grazia ricevuta, decidono sempre i partiti chi metterci. Alla fine noi cittadini possiamo scegliere solo tra le persone che i politici hanno già scelto per noi. Vabbè, questo avviene da sempre. Poi c'è il premio di maggioranza, e qui più di qualcuno ha cominciato a sbuffare come un toro pronto alla carica quando vede il vessillo rosso. A proposito, vi ricordo sempre, no al turismo nel paese del sadismo, lasciate perdere la Spagna, quei maledetti appunto signori, quei toreri, quando vengono infilzati c'è un olè che parte anche dalla zona castellana della città del Giorgione, e ci fermiamo qua. Poi c'è il premio, dicevo, di maggioranza. Chi arriva al 42% dei voti si prende ben il 55% dei seggi in Parlamento, ma sapendo che ormai la metà degli italiani non va nemmeno a votare, quel 42% in realtà corrisponde solo al 21% di tutti noi cittadini. Significa che un gruppo politico votato da appena un italiano su 5 si ritrova in mano tutto il Parlamento. Con il 55% dei seggi possono persino eleggersi da soli il Presidente della Repubblica, delle banane o non delle banane, i giudici della Corte Costituzionale e così gli altri organi che dovrebbero controllare il potere e magari dare al CNEL un continuo sontuoso aumento, perché il nostro buon, quindi, l'elevato di Venezia, che ne è il presidente di quel CNEL, che non serve a nulla, da immemore tempo lo si poteva bocciare nei tempi trascorsi attraverso anche il fu referendum di quel tempo, eppure il nostro Brunetta continua a dirci che lui lavora per noi italiani. Inizialmente doveva essere tutto gratuito, poi sono arrivati anche là un po' di finanziamenti, e quindi va ben così, e quindi va bene. Viva il CNEL! Quindi se avete un figlio che per caso, non so, madre d'ascolto, laureato, fresco, e dice guarda che mi hanno chiamato a lavorare al CNEL, uno pensa madonna no CNEL, ma oh no, lasciatelo andare ragazzi, è una pacchia. In quella villa là è straordinaria, bellissimo posto, ecco, tanto verde attorno, è bellissimo, e l'elevato di Venezia, e lui ancora il capo lì a dominare la scena. Sarà ancora un po' arrabbiato da qualcuno, ma da un punto di vista stipendio no, di sicuro. Per quanto riguarda, sai, perché lui aveva un sogno nel cassetto, era quello di vincere il premio Nobel per l'economia. Sì, ma quanti sogni hanno le grandi personalità sparse per il mondo? Le grandi personalità, cazzo stai dicendo? Cioè, quei personaggi là, perché anche un altro, Ciuffo Arancione, teneva il grande sogno di vincere finalmente, perché... Cara Norvegia, adesso ti aspetta la bomba atomica, e per forza dai, è impossibile aver fatto quel gesto là. A noi è aggradato, è piaciuto assolutamente vedere quella signora sudafricana che ha vinto il premio Nobel, però adesso aspettiamoci un po' di tutto, perché la Machado prima ha detto, ara qua, una fotocopia te adò, se come se io avessi vinto ti, e lui è stato contento, insomma, ha portato via l'elemento, quindi, che primeggiava allora con tanto di moglie in pigiama, quella maledetta notte svegliati in Venezuela. Adesso sarà un po' più difficile, però ha detto sanzioni a S maiuscola nei confronti della Corte Penale Internazionale, la pagheranno in maniera profonda. Ovvio, è tornata questa grande alleanza con Israele, perché Israele è andato anche oltre, Goebbels starà applaudendo dagli inferi, no inferi aggiungo io, ma comunque insomma dall'oltretomba, come ha detto Benjamin Netanyahu. Quindi adesso aspettiamoci di tutto, e casomai ne parliamo tra poco. Però ripeto, siamo di fronte a una nuova legge elettorale, Mattarella l'ha promulgata, ovvio, se ne sarà risentito un pochettino, potrebbe essere. Abbiamo qualche possibilità di, sì, abbiamo qualche possibilità per magari ribaltare il fronte, per chi segue le vicende della nuova legge elettorale e non accetta assolutamente tutto quello che è imposto all'interno di questa legge, ma d'altronde questi sono oggi i paroni del vapore, gli altri, inteso quelli d'opposizione, contano poco. Però c'è anche già chi si è messo e si è mobilitato per quindi dare in là i ricorsi, perché secondo diversi costi istituzionalisti è assolutamente questa legge, questa nuova legge elettorale, anticostituzionale per molti aspetti, appunto da liste bloccate, piuttosto che il premio di maggioranza. Soprattutto si batte molto sulla questione del premio di maggioranza, colui che arriva al 42% dei voti si prende sino al 55% dei seggi, sia alla Camera che anche dall'altra parte a livello senatoriale, e quindi ci sono questi ricorsi in maniera tale che quindi Consulta si metta in moto il prima possibile per soprattutto sentenziare prima della tornata elettorale. Quindi probabilmente ne sentiremo ancora delle belle, dopo aver sentito comunque il 2017 l'esternata meloniana, ma tutto risultava più facile, con una pelle molto più glabra rispetto a quella che assume oggigiorno, nonostante ritocchi e ritocchini, ma allora sotto i riflettori era una grande oratrice del fronte d'opposizione, cosa che oggi invece vede la nostra ingessata Alice Lai, vuol dire in jeans, ecco, ingessata, no? Ingessata, sì, dirà qualcuno, no, ingessata. Bene, dicevo, mancano quindi 15 giorni anche alle elezioni sul fronte sionista, lì in casa israeliana. Sapete quello che è in atto da tanto tempo, però come avrete notato noi da un anno a questa parte abbiamo tutta la realtà mainstream, soprattutto quei giornaloni spesse volte sfogliati in Italia, mai letti da nessuno, ma comunque sfogliati sì, e anche arricchiti magari da qualche obolo quindi pubblico che li sostiene, non tutti ma comunque più di qualcuno assolutamente sì. Non si parla più di Gaza, perché? Perché ovvio, l'altro giorno ci hanno fatto capire che ormai ci siamo, perché tra poche ore noi toccheremo anche il primo anno di tregua. E che bello, ragazzi, il primo anno di tregua per quanto riguarda Gaza. Finalmente era ora, perché abbiamo vissuto veramente dei momenti tremendi. A proposito, mi viene la memoria che la Dima, quella bambina palestinese undicenne che abbiamo così affiancato per l'appartamento, i lavoretti, i volontari anche di Radio Gamma 5, che sempre ringrazio, ecco, mi ero ripromesso di portarvi quell'associazione Padova Abbracci Bambini, che fanno arrivare quindi questi bambini bisognosi dal fronte, perché generalmente feriti e malati e feriti soprattutto dal fronte palestinese con estrema difficoltà, dovrebbero, metto un condizionale perché finora è saltato sempre, ma comunque la Luigi mi ha promesso lunedì prossimo alle ore 13 avremo quindi i massimi responsabili per quanto riguarda, così appunto mi hanno detto, compresa Luigi, di questa associazione, quindi sentiremo esattamente come sta Dima intanto e poi anche come si sta andando da fare per tutti gli altri bambini che nel frattempo hanno portato. Il lavoro è eccellente, strepitoso, da supersonici applausi nel loro caso, con comunque anche difficoltà, e quindi capiremo anche se abbisognano magari di un aiuto, magari attraverso, non so, il loro 5 per 1000, non so, il suo invento, qualcosina, ma potrebbe essere, oppure come poter dare una mano magari sotto formula di volontariato, ma capire e soprattutto presentare questa associazione, ripeto, Padova Abbraccia i Bambini, in riferimento a quello che hanno fatto per situazioni dove la guerra è assolutamente artigliata ferente al massimo livello, e ultimamente hanno quindi acceso i riflettori sulla questione giustamente di Gaza, comunque non solo Gaza, loro quindi trattano. Bene, dicevo, un anno dopo il termine tregua, perché siamo legati a quel malsano personaggio arterioscleroticamente sesquipedale Donald Trump, quindi vuol dire una cosa molto elevata, e ogni giorno ne ha una di nuova, sinceramente, detto tra noi. L'ultima: io mi prendo la materia prima da Putin e voi che cazzo volete? tu Europa. Ma come? Anche lì avremmo dovuto riempire un po' di piazze, alzare un po' il volume, almeno nel dire, beh, insomma, sta presa per i fondelli nei confronti dell'Europa e noi facciamo ancora parte di quella UE, ma è un'onomatopea, cioè un pianto continuo, quell'UE da parte nostra, come si mette nei fumetti ormai, weg, e l'Italia fa parte di quei 27. Quindi anche questo ultimo passaggio è talmente semplice capire come sta andando, diciamo, questo brutto mondo, eppure aspettiamo la festa della castagna o della zucca, che è giusto assolutamente distrarsi, ma se aspettiamo solo quello, forse no, però ripeto, quest'ultimo passaggio, ma è di una incredibilità unica. Io mi faccio arrivare materia prima dal Signore, sto pensando anche di poter riprodurre il Nord Stream tra noi e lui, e voi che cacchio volete? Anzi, vedi, caro ex comico Zelensky, di non bombardarmi le raffinerie in Russia, fammi un piacere, perché altrimenti non ti diamo neanche più armi. Cioè, siamo a quei livelli che io capisco, forse, non so, in Stai a Fio, un'opera teatrale della Scapineo a Castelfranco, quando la si andava a seguire, in riferimento sicuramente alle storicità di quello che si narrava, ci si raccontava all'interno della Stai, appunto, di Stai a Fio, torno un falò, o comunque in quei momenti. Ma qua siamo di fronte a qualcosa che poi intercede e soprattutto sgambetta la nostra resistenza, sia molto chiaro, però ste prese per i fondelli allucinanti. L'altro signore che viene a dirci 8 guerre e un quarto fermate, pretendo il premio Nobel perché è dato anche Obama un po' di tempo addietro. Ragazzi, basta o pasta, ecco, meglio pasta. Buon appetito a tutti.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
0: Ripetitore.

0: Però mi sono dimenticato che è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
3: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
1: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
0: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa, contro le folli spese militari.
1: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Toni Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
0: A Vicenza.
2: Di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria e con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.
3: In questi tempi una canna fa sempre bene, tutti a pesca.

Buongiorno Luca, oggi dalle ore 12:11 alle ore 13:22 volte, ovvio, 18 volte assolutamente, neanche male, per oggi dai un abbraccio. Ciao bello, ciao al nostro 348-564-6612. Aspetta che devo registrarlo, 348-564-6612. Ciao bello, io ho contato invece il tuo prudere posteriore, il tuo innesto forzato posteriormente parlando, e siamo a quote troppo elevate, le diremo più tardi. Ciao Beo. Vara che non sei tutto male, per esempio mi faccio il pieno di benzina e raddoppio il valore di appunto, e allora vai, ripuntiamo all'appunto, Ale. Sempre Fiat, se va. Vava Uma se va. Coglione me pure, meo merito. Gallo tira fuori il batipani e sveglia fuori i tosi. Ciao bello l'ondulè. Non so se sia il canarino che azzanna e quindi rompe i pioli della scala veronese dell'Ella Sarmi, non lo so, ma il riferimento potrebbe essere quello, per quanto riguarda soprattutto quindi la partita giocata ieri sera tra il Verona in vantaggio a fine primo tempo e poi la debacle 3-2. Mi sembra il finale, non lo so. Ciao Luca, tu mi ricordi Dustin Hoffman nel film bellissimo Il piccolo grande uomo? Te l'ha mai detto nessun altro? No, va inteso come un complimento. Anche tu sei un grande combattente per la verità e la libertà. Grazie, continua così, controcorrente, Davide Vicenza.

0: Ciao da Vicenza, thank you very much. E allora viva Dustin Hoffman, DH. Ciao, sappiamo che tutto è controllato ormai, anche gli striscioni e anche nei social. In ogni caso, male non far, paura non avere. Ma chi vive nella paura? Noi o loro? Un abbraccio alla compagnia di Radio Gamma 5, il finale è il 274. Ciao Luca, pensa che ridere se vincessero i Campo Largo. Vale, vabbè, il Campo Largo, no, ma diamo l'intanto nei campi a darsi da fare. E dopodiché magari Campo Largo, ma comunque nel gioco dell'alternanza e non dell'alternativa in Italia. Probabilmente arriverà, anzi ovviamente arriverà anche il loro momento, che per noi non cambierà nulla di nulla di nulla. Siamo in attesa del risultato stasera, caro Michele da Venezia, questo sì. E in effetti, buongiorno Luca, i fili li tirano alla maggioranza e all'opposizione oramai da parecchio. È tutto un teatro con figure variegate, tanto che in quel teatro non ci starebbe male il presidente Cairone, no, assolutamente no, nel girone infernale ne manco. Almeno lascerebbe vacante, seppur con punto di domanda, la presidenza che a noi interessa di più. Eh sì, dopo 21 anni è tanta roba. Cioè quella granata e forza, questi alti nostri colori, che oggi a singolar tenzone con l'Udinese del furbissimo presidente Pozzo, che di colore se ne intende più di Benetton, grazie Michele Venezia. Sì, oggi contro i bianconeri stasera 20:45 dovremo dare un colpetto di forza tremendista, questo me lo auguro. Però se hai sentito il loro allenatore ha detto: beh, noi dobbiamo andare a Torino per fare i tre punti con estrema facilità. Ottimo, ci voleva una mangiatoia più grande, arriva dal grande nostro amico Mariano Bastianello, che ieri sera mi ha riempito il telefono con un supersonico messaggione in riferimento all'Ucraina invasa. No, anzi, l'Ucraina che ha invaso l'Iraq. Aspetta che prendo il cellulare a sto punto, quello da 10 euro, perché te me che blocca tutto, caro Bastianello. E tanto non è neanche entrato, nel senso che tutti i puntini contro puntini, ovviamente, assolutamente. Luca, nel libro Quando l'Ucraina invase l'Iraq, dello scrittore David Colantoni, che dovevo intervistare un bel po' di tempo fa, asserisce che l'Ucraina fece 1 milione di morti civili nel 2003, dopo numerose ricerche ha postato un video su Facebook di immagini reali dell'invasione. Poi guardo su Google e dice quanto segue: comunque cambia poco, fare il lavoro sporco per gli americani è sempre un atto criminale. Questo è solo un messaggio che bisogna aprire gli altri. L'Ucraina non ha mai invaso l'Iraq. L'espressione si riferisce a un tema storico-politico legato al contributo di truppe ucraine alla puntini, da David Colantoni, che analizza il coinvolgimento di militari puntini, la partecipazione puntini, cioè qua salta tutto. Vado a un altro messaggio: il contributo di truppe ucraine alla collezione internazionale guidata dagli Stati Uniti dopo il 2003, oppure al titolo di un saggio del 2024 pubblicato su Amazon, scritto da David Colantoni, che analizza, saltemo, il saggio, quindi quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono sulla storia, utilizza questa espressione in senso polemico e poi vai così e te me che manda, ora che io non ho il mondo dei WhatsApp, ti ripeto, qua entra un messaggio con pochi caratteri. In effetti, non so neanche tra tutto come te hai visto, ma che blocca anche il resto. Quello comunque che si aggancia al messaggio del nostro buon Mariano Bastianello, l'uomo della carta rilegata, quindi vuol dire libri. Ebbene, questo libro si propone, il libro è Quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono su una storia. Questo libro si propone di scandagliare alcuni momenti fondamentali della storia delle relazioni post-Unione Sovietica fra Ucraina e Stati Uniti, barra NATO, che portano a luce come il potere militare americano, il Pentagono, attivissimo nello Stato ucraino fin dal 92, costrinse letteralmente il governo ucraino di allora a mandare il terzo maggior contingente militare alleato nell'occupazione dell'Iraq del 2003. Noi saltiamo, salutiamo e soprattutto ripensiamo a quella magica provetta, quella magica provetta. Perché Colin Powell allora sfidò l'ONU, tanto quanto ha fatto Benjamin Netanyahu qualche ormai settimana fa, dicendo: codardi, bastardi, infami, vi siete alzati, bene, ce ne sono altri che vogliono alzarsi, se ne vadano. E tre quarti della sala in effetti ha dato le spalle, con un medio bello segnalato nel loro core interno, a quel personaggio sanguinario, genocidario, assassino, terrorista. Posso dirlo perché il DDL 1004 entrerà di qui a qualche settimana e quindi al momento l'arresto non è previsto. Ovvio, l'arrivo del polonio sotto formula di bombolone con lo zucchero sopra sicuramente sì, oppure un drone. E quindi ripeto, in quel caso o sono l'inizio dei lavori per quanto riguarda l'allargamento del Capannon, oppure la nostra miserrima fine. Va bene così, tutto sommato siamo abituati. E Ciluccio, se alle tomelle al porcio, perché qua ragazzi noi non possiamo sempre dimenticarci che abbiamo sotto contratto l'uomo, questo qua, e quanto dura il contratto, vita natural durante, chiuso basta, chiuso basta. Quindi abbiamo firmato con il sangue, quello blu. E Ciluccio, se alle tomelle al porcio scappano i mongorilli, cafiuf, caggiufetriti dalla giva craniata, la mulveriera dei pedoidi affoga di andare sul macacone intriso di pastuffi seramatici col nodo alla cola, con la K, bensì dentro allo zip ci stia la coda, no, la coca coda. Ecco, gioco di parole, perché il 625 poeta pazzo è già arrivato a medaglia d'oro. Eccoci da 10 minuti, ascolto, bravo, da 10 minuti, ottimo. FDP, FPV, DRF, GGFP, DR... ragazzi, qua che sei, tanta che roba, ragazzi, allucinante. Un grande grazie a Luca, a tutti gli organizzatori e a tutte le stupende anime intervenute per non dimenticare una strage volutamente creata per il profitto. Un abbraccio da Ottavio, grazie Ottavio, in effetti è stata una giornata molto intensa, molto bella. Ciao Luca, la cosa più brutta del disastro di Longarone, fra le tante secondo me, sono tutti quei fazzoletti appesi al parcheggio della diga, coi nomi dei bambini e dei ragazzini volati in cielo. 487 angeli innocenti, ogni volta che ci passo accanto mi emozionano. Comunque eravamo davvero in tanti ieri, Luca e company sempre number one, Adriano Santotto da Schiavon. Sì, Adriano ieri 68 con la Marina, che salutiamo, e quindi anche l'amico nostro che arrivava direttamente da Milano, che si arrabbia quando gli dico Ucraina, ma invece devo dire Russia, lui si sente più russo che ucraino, assolutamente. Così lo è, e no, mi fa venire in mente, non so però se hai notato quello che tu mi hai segnalato, caro Adriano Santotto, nel messaggio. Sì, noi abbiamo quindi visto i 487 fazzolettini che riportano, ripeto, dalla staccionata finale verso la diga, portano i nomi dei cosiddetti bambini morti sotto i 15 anni in quella maledetta notte. Però se hai notato, ogni tanto ci stava un lavoretto all'uncinetto, una specie di fiore d'uncinetto di diverse colorazioni. E quel fiorellino là è stato posizionato, penso, nel numero più o meno di una trentina di volte. Non so se l'hai notato. E esattamente laddove ci stava questo lavoro in uncinetto a forma di fiore, petaloso praticamente, lì ci stava il nome di un bambino morto al Vajont, ma che non aveva visto la luce. Tradotto vuol dire gli angeli del Vajont, cioè tutti quei bambini che erano nelle pance delle loro madri incinta, quindi in stato interessante, quelle mamme che sono state travolte mortalmente dall'onda, e quindi quei bambini che raccontavo il mattino nella prima tappa sono rappresentati da quella bellissima statua di Franco Fabiani, laddove abbiamo le mamme che alzano verso quella luce che mai hanno potuto incontrare, quindi i bambini, quindi quelli mai messi al mondo, quelli che mai hanno conosciuto il fenomeno luce. E ieri erano assolutamente benissimo riportati, perché ogni tot di metri ci stava questo lavoro in uncinetto e ci stava questo bambino mai nato per quanto concerne la storia del Vajont. Quindi per dire che i bambini morti sarebbero anche 487 più 30, con un conteggio molto della serva, per dirla tutta. Visualizzazione, e cos'è, comunità ribelle, qui vediamo, con l'intelligenza artificiale, cara Michela, hanno costruito questo, penso. Esedio, dai, cosa, un pezzo, uno sta mangiando un pezzo di pizza, sarà Trump, anzi dovrei aprirlo, aspetta. D'altra parte c'è Zelensky, poi abbiamo il cicciottello della Corea del Nord, e poi anche Putin qua in immagine. Tanto non vago a votare, si metto e pa il sesto così. Un caro saluto da Tiz. No, ma non sai che serva aggiungere quello che abbiamo detto ultimamente per capire qual è il gioco che da tanti anni a sta parte si fertilizza a livello nazionale. Abbiamo ricordato spesse volte la grande esternazione del nostro gobbo nazionale, magari poter aprire quella scatola nera, come dico spesso, per carpirne un po' di più nei segreti d'Italia, o per i segreti d'Italia, soprattutto nella sua epoca, quell'Andreotti che ha sempre detto: a noi sinceramente non interessa nulla che voi andiate a votare per la destra, la sinistra, oppure per qualsiasi idea di centro di qua o centro di là, o realtà alta o realtà bassa, a noi non interessa un fico secco, l'importante è che voi andiate all'interno delle vostre scuole elementari di vecchio ricordo, dove sono allestiti i cosiddetti gazebi elettorali, o comunque, quindi vuol dire laddove trovate le urne, laddove trovate la scheda elettorale. A noi interessa questo, poi ci pensiamo noi. Ce l'hanno fatto capire in maniera talmente semplice e trasparente che già da allora avremmo dovuto capire quanto sia inutile, purtroppo, perché ovvio mi dicono no, l'arma più importante a livello democratico, sì, ma non è più quella democrazia che la possiamo tradurre nel vecchio sistema greco demos kratos, il potere del popolo. Ve l'ho sempre detto, è quella preposizione articolata messa in maniera centrale che mi diventa non del popolo, potere del popolo, ma è potere sul popolo. E hanno cambiato due letterine su tre, quindi il gioco è alquanto semplice. Poi ovvio, dati di fatto rispetto alle programmazioni durante la campagna elettorale, quindi le promesse praticamente durante la campagna elettorale, ci si rende conto assolutamente, stiamo pagando le conseguenze da un punto di vista anche di sopravvivenza, considerando quello che si permettono di fare alla pompa, tradotto in maniera ancora più semplicistica, ma soprattutto anche legata agli avvenimenti di quest'ultima ora, dicevo prima dello spot, cioè noi abbiamo il signor ciuffo arancione Trump che dà il là ad un accordo sul gasolio con Putin, più di qualcuno è arrivato immediatamente a dirci, beh, è un accordo che strangola l'Europa, ovvio noi facciamo parte di questa Europa, ci mancherebbe altro, sì, ovvio, anzi ovviamente, perché bisogna sempre fare il conteggio, assolutamente avviene questo. Quindi Washington sta aumentando la pressione sull'Ucraina, però la alleggerisce sulla Russia, è straordinario perché il segnale è chiarissimo, è molto eloquente, ripeto, Washington aumenta la pressione all'Ucraina ma la alleggerisce sulla Russia. Noi non abbiamo la possibilità quindi di far arrivare materia prima in maniera consistente come prima, anzi nel 2027 avremo anche da sanzionare fino in fondo, per quindi non tanto consumo di suolo zero, ma assolutamente consumo di suolo zero, sì, no, ciao, ma consumo zero di quello che potrebbe arrivare dal fronte russo. Che più di qualcuno ci dice, da un punto di vista quantitativo, il ragazzo sotto i piedi ha ancora le tubazioni valide, o comunque anche da un punto di vista qualitativo rispetto magari a quel petrolio che potremmo prelevare dal microscopico areale che abbiamo nel sud Italia, che la chiamano sì la Texas d'Italia, però anche dal punto di vista qualitativo quel petrolio che abbiamo in Basilicata, dicasi Lucania, non è che abbia un peso importante e soprattutto in percentuale molto molto contenuta. Quindi noi siamo di fronte ad una presa di posizione di Trump che si fa due conti in tasca, perché ha le elezioni immediate, meno di un mese, le elezioni di mid term, quelle di metà mandato, e quindi rischia anche secondo determinati sondaggi a lui amici, nel senso che gli hanno detto datti da fare, vai, imprimi una mossa importante. E allora, visto che la popolazione americana è arrabbiata anche per quel elevarsi del costo della vita che si gioca anche in casa loro per quanto riguarda il salire dei prezzi energetici, lui batte un colpo importante dalla parte putiniana, cosa che avremmo dovuto fare noi, anche perché molto più ravvicinati al personaggio orso putiniano e quindi al personaggio in questione. Questo non sta avvenendo, quindi noi abbiamo queste parole iconiche di Trump che noi traduciamo come: ma quanto ci stanno prendendo per i fondelli? Quanto? Cioè da 0 a 1000, quanto oltre il 1000? E purtroppo l'Europa è lì tra incudine e martello, come sempre avviene, perché mai abbiamo contato qualcosina, e d'altronde non sarebbe arrivata l'ex ministro della difesa tedesca a guidare le stanze dei bottoni a livello europeo, quella mamma di 7 figli, dicasi sempre nostra Ursula. Poi abbiamo anche la Callas, che non è con quella voce squillante nel ricordo delle canzoni del passato, e così la Metsola, presidente del Parlamento europeo, no. La Metsola, tornando al mio discorso iniziale sul Vajont, aveva fatto la promessa di essere presente nel 60° anniversario. Secondo il vostro punto di vista, si è paventata, non so, agli occhi dei superstiti, dei sopravvissuti 3 anni fa? No. L'anno scorso, però, alle ore 15, ha detto: guarda, che ho un video messaggio, se volete farlo passare, così è stato fatto al cimitero di Fortogna. Attenzione, non è cosa che arriva direttamente dal suo cuore, poi per dire un sacco di ovvietà, un paradigma di ovvietà dietro l'altro, perché è ovvio, dobbiamo tenere in considerazione tutto quello che che è di monito post Vajont, quindi l'avvertimento, sì, ok, hai tutte le solite robe. Lei aveva fatto una promessa di sostituire Davide Sassoli, perché Davide Sassoli, l'italiano allora presidente del Parlamento europeo, aveva detto: fisicamente porterò lì, quindi, l'istituzione del Parlamento europeo per la prima volta dopo 60 anni al Vajont, nel ricordare una delle tragedie, forse la più grande per come si è manifestata con quella dinamica e in quel contesto esattamente, quindi in Europa. Poi lui nel gennaio, mi sembra, adesso vado a memoria, nel gennaio 2022 muore causa malattia e viene sostituito da questa maltese. Questa maltese che ha detto: no, ci vado io, ma neanche a dirlo. 60, 61, 62, campo a cavallo. L'anno scorso un video al volo. Ah, mi ero dimenticato di dire che tra gli aggiornamenti che andremo seguendo per quanto riguarda il fronte vaionistico ci sta anche quindi lo studio arrivato dopo 15 anni, presentato il 7 ottobre, quindi 5 giorni fa, da parte dell'Università di Parma, oppure dell'Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, in riferimento alla dinamica della frana. La frana dopo 63 anni ha una dinamica completamente, non totalmente, ma diciamo abbastanza diversa rispetto a come il tutto avvenne nella giornata del 9 ottobre, nella serata più che altro del 9 ottobre 63. Quindi anche novità per quanto concerne come è caduta la frana, quella frana bipartita, oggi la chiamano così, una specie di partita due volte in maniera altamente ravvicinata, prima il fronte quello basso, quello impermeabile, quello argilloso, e poi quella massa molto più concretamente dura, che era la parte più esposta, quella superiore del ventre del TOC. E quindi dico, nel 63° anniversario ci sono ancora un po' di compitini da affrontarsi e quindi magari da approfondire. Perfetto, comunque ennesima presa per i fondelli da parte del nostro grande uomo forte americano Ale. E allora è ovvio, in casa sua tira le somme per migliorare un po' il richiamo all'ordine del popolino statunitense e almeno cercando di abbassare quindi soprattutto i costi energetici. Non lo fanno i nostri qua, assolutamente no. Però prima lo spot mi ero quindi soffermato su questo anno di tregua sul fronte di Gaza. Ovvio, si tratta unicamente di aver dato il là ad un genocidio ad elastico, si tira in avanti, indietro, ma soprattutto a singhiozzo, e più che altro, come dico spesso, con una nuova formula. Le morti purtroppo stanno avvenendo in 12 mesi. Noi dovrebbe cadere tutto il 15 di ottobre, mi sembra fosse il 15 ottobre il momento del grande Board of Peace, di quella scatolissima vuota, laddove con la nostra Ducetta alle spalle, oltretutto affiancata da massicci uomini, era lì a presenziare e a prendersi tutti gli elogi anche da parte trampiana, poi la baruffa, adesso il rientro. Ma d'altronde, ripeto, quando sei arterioscleroticamente sesquipedale, oltretutto non ne vieni fuori assolutamente. Bene, assolutamente registrato, mi raccomando, che altro, che stiamo a farissimo ridere, ragazzi. Quindi siamo di fronte a un genocidio a singhiozzo, vuol dire circa 1500 morti. Quindi secondo questo punto di vista, uno dai là ad una tregua e noi contiamo in un anno 1500 vittime e decine di migliaia di feriti, e abbiamo centinaia e centinaia di bambini morti. Oltretutto anche nelle ultime ore vedevo il drone che ha colpito quella bambina, che non aveva nessuna colpa, sinceramente parlando. Siamo ancora lì con sti benedetti maledetti tunnel di Hamas, ma Hamas quanta forza ha a sto punto, perché non riusciamo a capire, eh? Noi abbiamo una linea gialla che di notte in notte, purtroppo di metro in metro, avanza sempre dalla parte sionista, quindi vuol dire che oltre il 65% oggi è saldamente nelle mani. Sto parlando di uno sputo in terra di che si striscia di Gaza, laddove abbiamo 39x9 o 40x12, dipende da dove lo si vuol leggere. Quindi abbiamo veramente uno spazio molto piccolo. Se il 65% di questi 40 km sono assolutamente a firma sionista, quindi ebraica, quindi a schiena zitta, tutto quello cacchio che volete, gli altri, i circa 2 milioni di abitanti palestinesi, dove sono conficcati? Di fronte al mare, lo dico spesso, che è il Mediterraneo, che bagna le coste nostre e le coste loro. Quindi potremmo dare una mano in maniera più saliente, però se lo facessimo fino in fondo, ovvio che verremmo richiamati da quella forza che ha tutti i nostri dati in mano, perché la cybersicurezza è saldamente passata da un bel po' di, anzi non da tanto tempo, ma comunque saldamente passata in mano al fronte sionista, quindi al fronte di Israele. Abbiamo svenduto anche il nuovo petrolio, i dati sono sempre più il nuovo petrolio, e quindi li abbiamo dati. Se andate a leggervi la storia simpatica Ricordo il nome di colui che poi era proprio in prima linea della cybersicurezza in Italia, che dà le dimissioni e poi parla di queste dimissioni perché è arrivato a mal colloqui con la formula Ducetta e quindi con la Giorgia non si è trovato d'accordo su... No, è dovuto assolutamente a questo, perché di lì a pochissime ore il tutto prende la formula che ho appena accennato. Diamo la cybersicurezza al fronte israeliano, purtroppo, purtroppo. Per il resto, beh, insomma... con 120 basi americane più 20 segrete, non è che noi si possa pensare di fare una rivoluzione, assolutamente no. Quindi siamo davanti, tornando a Gaza, ad un anno di tregua che non c'è mai stato in assoluto. Le vittime, i morti, il sangue è continuato a scorrere all'interno del sistema di Gaza. È ovvio che noi non abbiamo i media che parlano in maniera chiara di quello che è, sta avvenendo in quel fronte là. È unicamente da tradursi il tutto... In che maniera? Semplice, noi abbiamo un cessate il fuoco che non ha mai fermato il genocidio, ha solo cambiato tutto quello che è il modo in cui questo viene portato avanti, cioè tutto quello che continua a venire effettuato. È brutto da dire, però è esattamente così. Board of Peace è impantanato, perché vedevo alcuni articoli, è impantanato da un bel po' di tempo. No, è una scatola, ovvio, vuota, ma così doveva essere sin dagli albori. Serviva unicamente fermare quel fermento pro-PAL che anche sottolineato in piccolo in rosso, anche nelle piazze italiane stava assumendo dei contorni un po' troppo larghi, un po' troppo accesi, un po' troppo a volume alto, e questo dava fastidio assolutamente a quel duo, a quel binomio Israele, cioè a quel fenomeno chiamato Trump, che affianca, perché sotto ricatto di Benjamin Netanyahu e di tutta quella cozzaglia messianica fatta di quei bestemmiatori vitali quali Benjamin Netanyahu, ok, ma c'è anche Smotrich, c'è Ben-Gvir, c'è il signor Katz, c'è tutti gli elementi portanti a livello ministeriale e soprattutto anche di persone che abitano e sono al fianco di quella violenza intrapresa da tanto tempo, ma con una accelerata in su dopo il 7 ottobre 2023 in quel della Cisgiordania. Ma quando io dico Cisgiordania, loro non ci sentono, perché è sempre Giudea e Samaria, così il fronte sionista chiama appunto quella terra, perché l'effetto biblico deve essere profondo e veritiero secondo loro fino in fondo, e quindi anche da un punto di vista di nomea, da un punto di vista di nomea. Bene, non c'è nessuna tregua, se ne parlate con qualcuno, non c'è nessuna tregua in atto, anzi abbiamo sempre più notizia di tutto quello che riguarda una popolazione completamente ridotta allo stremo, perché se quella tregua veniva o venisse portata a compimento, noi avremmo dovuto vedere un tot di camion entrare ogni giorno, non un terzo di questi, tanto quanto l'assenza da un punto di vista di medicinali, di interventi laddove si bisognerebbe intervenire. Anzi, si continua ancora a demolire la struttura di Gaza, laddove più di qualcuno, inteso palestinese, ha trovato riparo con la famiglia, a volte anche numerosa in termini di presenza di bambini, però ogni tanto succede che ci sia un'esplosione. Uno potrebbe dire, ovvio, abbiamo una festa particolare magari con i fuochi artificio, non esiste assolutamente, anzi va vietato l'utilizzo, come è avvenuto all'interno della striscia degli aquiloni, perché potrebbero essere quindi da confondersi con qualche drone camuffato. Anche questo abbiamo dovuto leggere, e anche questo è stato attivato proprio sul fronte di Gaza. Quello che stupisce è il dato che l'IDF ha dato l'altro giorno, dato, perché in effetti quando parlo di 100.000 obiettivi bombardati, di cui 65.000 a Gaza, noi capiamo che siamo di fronte ad un genocidio a G maiuscolissima. Ripeto, le operazioni che Israele ha condotto in 3 anni di guerra su più fronti hanno toccato i 100.000 obiettivi bombardati, ma 65.000 di questi riguardano solamente quello sputo in terra che noi chiamiamo appunto Gaza. E attenzione, sono dati che loro hanno messo nero su bianco sino al 15 ottobre dell'anno scorso. Nel frattempo è passato un anno, e quindi quell'anno che avrebbe dovuto essere di tregua, e invece no, 1.500 morti, tantissimi feriti e centinaia di bambini mandati all'aldilà. Questo, ripeto, è un dato di un conteggio dell'IDF, sempre quell'espressione sanguinaria e genocidaria dei militari, che purtroppo si continua a sentire ancora vicini, tradotto dalle nostre parti, sotto formula vacanziera, perché la decompressione psicologica li investe in maniera elevata. Solamente anche per controllare quella striscia gialla, tu hai sempre quel terrore, quella paura che possa arrivare un attacco, possa arrivare, che ne so, una mina in tel muso, e quindi vivi in maniera altamente stressante, e così ha bisogno di poterti liberare di quello stress, ripulire quelle stanze interne. E l'Italia è assolutamente a braccia aperte. Se ti interessa l'aspetto Sardegna o le Marche o l'Abruzzo, oppure la Valsusa, nel caso Valsusa perché la neve nei contesti alti di una montagna che soffre nei ghiacciai e nella presenza nevistica, ebbene ti vai a fare una sciata a spese nostre, tanto quanto te ne vai nelle piscine a sfioro nei grandi villaggi dove la Digos e il nostro apparato tra virgolette militari è lì ad accerchiare il tutto per farti godere al massimo livello una sbronza di birra, una realtà di sesso e soprattutto quindi un'Italia schierata continuamente dalla tua parte. Parlo della decompressione psicologica, perché ormai li abbiamo altamente sgammati, ma l'Italia continua ancora a dar man forte a questi assassini dell'esercito dell'IDF che arrivano non a svernare in maniera definitiva per appendere lo sciopetto al chiodo, no, ma per casomai ritemprarsi e ripartire, quindi, e ritornare nei campi di battaglia. Anche se dire campi di battaglia sembra una cosa, insomma, con due fronti molto belli lì partecipi, ma siamo di fronte assolutamente a qualcosa di totalmente diverso. Non so se avete registrato l'ultima notizia che arriva proprio dal fronte di Gaza, denunciata da tantissime ONG, perché a un certo punto noi abbiamo una guerra da dipanarsi e svilupparsi in maniera anche differente. E allora cosa hanno fatto quelli dell'IDF in prima linea, ma comunque i signori di Israele? Il sionismo ha deciso di dare in là questi carri armati telecomandati a distanza, oppure hanno cominciato, una volta occupate le case precedentemente parlando, hanno imbottito i giocattoli di bambini di esplosivo, e così hanno fatto per quanto riguarda le lattine delle bibite, quelle più famose e quelle meno conosciute. Di sicuro non sono quelle legabili al nome della Gaza Cola. Le hanno riempite di esplosivo ed è per questo che un'infinità o comunque tantissimi bambini sono stati feriti piuttosto che amputati, con tutto quel mal di Dio da un punto di vista sanitario che intercorre in quelle situazioni, in quel territorio, con estrema difficoltà di far decollare per uscire dal contesto di confine di Gaza i bambini che sono quindi feriti. E quindi di questo accenneremo magari anche lunedì prossimo, perché se magari si tratta di una bambina, magari il decollo risulta più semplice rispetto magari al maschietto, anche perché dobbiamo farli fuori tutti. Sembra uno sproposito, ma non lo è così nel disegno più profondo, oggi non menzionabile, nel senso non si può dire, ma ci sta alla base anche di quel progettone che si traduce come la grande Israele. Il grande sogno è quello, la grande Israele, e poi soprattutto l'annientamento psicologico, ma soprattutto fisico, perché quello in atto è quello fisico, per quanto concerne la popolazione quindi palestinese. Quindi abbiamo i carri armati telecomandati, abbiamo giocattoli all'esplosivo, sono tutte armi automatizzate che stanno devastando Gaza, e questo soprattutto in questi ultimi mesi. Attenzione, perché dicevo prima, dovremmo essere all'interno del quindi progetto del Board of Peace e quindi della tregua, così però non lo è assolutamente. La linea gialla nel frattempo è andata oltre il 65% in tasca a Israele, e quindi dobbiamo registrare purtroppo che la situazione non è migliorata nemmanco di un miliardesimo, assolutamente. Quello che invece interessa anche noi in maniera diretta, non so se lo sapete, ma Israele starebbe da un bel po' di tempo, dico tutto questo perché da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista di pianificazione, di programmazione, di interventi, Israele, ovunque Israele, 10 milioni di abitanti, ma lobby che imperano in ogni sollevante del pianeta terracqueo, ebbene tutto quello che noi stiamo leggendo, perché quando parlo dei cosiddetti, ad esempio, carri armati telecomandati, cioè telecomandati vuol dire io li mando nelle adiacenze di una struttura che sta quasi cadendo essa stessa, ma la agevolo bombardando, sapendo benissimo che tutto quello che avviene viene registrato come effetto collaterale. Ci sono degli umani là dentro? Ci sono dei bambini? Ma non importa, non importa. Faremo fuori anche tutti quei topi che nel frattempo si stanno quindi dando da fare per sopravvivere nel mangiare i cadaveri che lì sono sotto da tanti anni. Tanti anni, per la qual cosa noi il computo generale delle vittime che Gaza ha dovuto subire non lo sapremo mai. Il dato passato dall'IDF, oltre 70.000, un numero terrificante per noi, per quello che abbiamo letto, i dati che sono arrivati a noi altri sono sicuramente molti di più, però ci sta anche il fatto che noi eravamo fermi a quegli oltre 3.000. Siamo fermi solo a quegli oltre 3.000 evaporati o sono diventati nel frattempo molti di più? Voi sapete quello che ha utilizzato Israele, quindi un'arma americana con una gradazione elevatissima che ha portato completamente all'evaporazione di quei corpi trafitti e colpiti. Si parla di quello che è avvenuto all'interno delle tende, all'interno di contesti molto friabili, inteso quei palazzoni, ripeto, che erano già stati precedentemente bombardati, e quindi mi sono spariti anche quelle possibilità di conteggio delle vittime, fatto apposta, non so, evidentemente avranno sperimentato queste nuove armi. Bene, per quanto tempo l'hanno fatto? Siamo solo fermi a quello che dicono anche loro, fino a 3.000 li abbiamo fatti evaporare, scomparire definitivamente, quindi in quel computo possiamo metterli, ma anche no, perché non troverete mai nulla di nulla ove poter andare a piangere, quindi nemmanco vi permetteremo di elaborare quel vostro lutto, quello che si fece anche per la questione del Vajont, quando arrivi perché emigrante e quindi da lì di lontani, laddove lavoravi per sostenere la famiglia e tutto il resto, quando arrivi non trovi più nulla, non puoi nemmanco stringere tra le mani una foto, un oggetto, un qualcosina, nemmanco ti rendi conto dove la tua casa potesse essere quindi ubicata in termini di fondamenta e dintorni, è ovvio che quel lutto tu non riesci a elaborarlo, e se non riesci a elaborarlo è ovvio che il tuo fisico, la tua psiche e quindi la tua interezza psicofisica emotiva comincia ad elaborare tutto quello che diventa malattia e che si tramuta in cancro o in realtà degenerativa per la qualcosa. Quanti morti in più abbiamo? Un'infinità, anche nel contesto del ricordo a 63 anni di distanza dal Vajont. Ma vi stavo dicendo che Israele, quindi con questa tutta questa tecnologia che ovvio vi ho portato per mano a far capire che però veniva a mancare unicamente per quella giornata maledetta del 7 ottobre 2023 con quella festa rave e tutto il resto, perché non si sono accorti che Hamas da oltre un anno stava pianificando tutto quello che poi è diventato invasione da parte di migliaia di aderenti o comunque terroristi o comunque assassini di Hamas, tutto quello che volete, e quindi ci sono stati 1.200 vittime, molte sacrificate sull'altare appunto anche di quelle armi amiche, perché molti sono morti quando dopo diverse ore interviene l'esercito israeliano anche con gli elicotteri che bombardano tutte quelle strutture abitate da israeliani, ma con quella certezza che lì all'interno si trovano anche uno, due, tre terroristi, e quindi ovvio per legge tu puoi bombardare ed è ovvio che muoiono anche quelli che hanno passaporto o comunque anzi carta d'identità israeliana. Dico ciò perché Israele sta schedando tutte le manifestazioni che al momento sono pro palle in giro per il mondo. Sembra impossibile, però purtroppo noi abbiamo oggi tutta quella strumentazione che con un semplice click permette anche questo. Vuol dire Israele sta monitorando centinaia e centinaia di manifestazioni contro il genocidio di Gaza, leggo, in tutto il mondo. Lo fa costruendo report settimanali che pubblica sul sito del Ministero della Diaspora. Questi registrano i luoghi, le coordinate, gli organizzatori, i follower, i like e la distanza da quelli che Israele chiama asset israeliani. Molte di queste iniziative vengono classificate come anti-Israele, quindi tutte quelle propal, praticamente tutto quello che noi stiamo dicendo qua è ovvio, sono descritte dagli stessi documenti come proteste per i diritti palestinesi, contro la guerra o per un embargo sulle armi. Noi oltretutto siamo legati anche a quel vecchio BDS, quel boicottaggio disinvestimento, se vi ricordate, cioè quella presa di posizione che molti a livello globale, tanti in Europa, tanti anche al di fuori d'Europa, continuano a prorogare, a tenere quindi in ampia considerazione. Lo so che non conta più di tanto, ma ditemi voi allora cosa è possibile fare. Tanto quanto sentivo qualcuno dire bene fanno e altri cosa ha avuto che serva sulla questione, scusate se deraglio, ma deraglio fin là, sulla questione Conad. In riferimento a Bosco Ospizio, Reggio Emilia, quello che è successo è assolutamente brutta cosa, è una situazione che per chi l'ha seguita avrà visto comitati infarciti di gente normalissima che ha detto siamo qua ad abitare su case non assolutamente di ultimo grido, ne è nato questo boschetto, perché la Conad già tanti anni fa aveva acquistato quindi quell'area, ne è nata una biodiversità B maiuscola con particolare pregio da un punto di vista floreale, da un punto di vista vegetativo, da un punto di vista anche animalesco. Ebbene, lasciateci questo polmone verde primeggiare attorno alle nostre case. Così non è stato. Hanno fatto sit-in, hanno fatto manifestazioni, raccolta firme, migliaia e migliaia di firme, hanno fatto praticamente anche i presidi. Dopodiché non è bastato, hanno mandato la forza militaresca, quindi vuol dire tutte le divise, come avete visto nei filmati. Questi sono entrati nelle pale dei gruppi e ruspe, salendo i mezzi che lì erano stati fatti arrivare e quindi per distruggere il tutto, e così è avvenuto. Il bosco è stato completamente o quasi distrutto. Non dico questo perché l'altro giorno mi arriva il Consiglio di Stato che blocca i lavori, blocca tutto. Sì, ma cacchio, ragazzi, con un bel notevole ritardo, però. Questa è un'ennesima battaglia che noi avremmo sicuramente sostenuto nel caso noi fossimo lì vicini, ne abbiamo letto però ultimamente, e quindi un applauso a tutti quelli che sono messi per traverso a difendere quel piccolo angolo verde. Non è che fosse chissà che cosa, la Conad con tutti i miliarduzzi che ha non avrebbe potuto sicuramente trovare, perché le alternative, quelli che quindi difendevano questo bosco, le avevano già messe nero su bianco, ovvio magari sfilacciate o non magari concretamente a realizzarsi fino in fondo, però cioè vieni in soccorso un po' anche a quel fronte popolare formulato in migliaia e migliaia di firme raccolte che ti dice peste e corra nel caso tu distrugga quel bosco. Così purtroppo è avvenuto per l'ennesima volta, sottolineo, in Italia. Il Consiglio di Stato è intervenuto molto in maniera molto tardiva, e allora è ovvio che in diversi contesti d'Italia, Livorno una delle prime, che non è proprio in prossimità insomma di Reggio Emilia, ma così anche in tanti altri contesti, si sente di questa forma di boicottaggio nei confronti della Conad. Per carità, per chi non c'è mai entrato come sottoscritto, vabbè, se l'abbiamo indirettamente insomma boicottata da immemore tempo, però ditemi voi altrimenti cosa non si potrebbe fare, a parte le maledizioni, a parte che poi possono tornare utili, perché magari se karmicamente questi la pagheranno cara, e così sarà anche per tutto quel fronte dei nomi, quelli luciferini che abbiamo appena estratto da un cilindro semplice in Netanyahu, Katz, Smotrich, Ben-Gvir, ma poi ci sarebbero anche altri, sia molto chiaro, ma tanto questi sono quelli che più di tutti rimbalzano nelle cronache anche del nostro fenomeno mainstream, nell'elencare quello che non sta succedendo in quel contesto, e poi Fly Dubai, notizie, video, servizi, perché coltello no e lascia no e porta aperta chiusa no, il terrorismo 11 settembre l'hanno costruita. Ma d'altronde, ripeto, Netanyahu aveva già detto siamo in attesa di un attentato, siamo in attesa di qualcosa di forte. No, la cosa forte sono le elezioni, con quei sondaggi che danno tutto sommato lui o l'altro dover vincere. Dico l'altro in Eisenkot, generale straordinario per chi segue le vicende israeliane ed è di carta d'identità israelitica, ma sinceramente lo diciamo già con netto anticipo, il 27 le votazioni fine mese, indipendentemente da chi sarà stato eletto, l'uno o l'altro, non cambia nulla, nella questione israelo-palestinese non cambia nulla, per quella linea gialla non cambia nulla, per il fenomeno dei palestinesi, anche ripercorrendo soprattutto il curriculum vitae di Eisenkot. Ecco, andate a leggere qualcosa per quanto riguarda Eisenkot, non è che cambi nulla, sembra adesso leggermente messo un po' meglio rispetto a, e potrebbe la, e oltretutto potrebbero anche scendere in campo in maniera forte quegli aredi, quei messianici ortodossi e cacchio sono, quei signori particolari che stanno manifestando da tanto tempo, perché questi dicono, noi non vogliamo saperne di indossare la mimetica, non vogliamo saperne del servizio militare, ve lo anticipiamo. Non so se questi rappresentino una percentuale anche importante da un punto di vista di seggi e tutto il resto, e quindi sarà da vedere, ma ci si gioca anche il voto di questi aredi, e così anche poi degli arabi, visto che prima erano stati messi in disparte per quanto riguardava non potete partecipare al sistema elettorale, poi invece sì, e questi sarebbero anche a rappresentare lì il 20%, insomma, ecco. Però ripeto, non cambia niente di niente di niente di niente. Ovvio che seguiremo le cronache, seguiremo appunto le vicende, qualche nuova faccetta più o meno nera si manifesterà in quel contesto, ma ripeto, se noi sostituiamo, che ne so, Smotrici con altro, con il curriculum vitae identico, non è che cambi nulla per noi, non cambia nulla di nulla, nulla, se non il fatto che il genocidio che si è intrapreso da un po' di tempo è attualmente in corso in altre formule, come dicevo poc'anzi, a singhiozzo, formula a singhiozzo. Per il resto, schedature in ogni dove, compreso soprattutto il fronte italiano, ma in Italia avevamo qualche dubbio che questo avvenisse o non avvenisse, cioè quando abbiamo sentito la manifestazione, non era Parma, adesso mi ricordo, Modena, Parma, allora Propal con una piazza alquanto bella in fermento, e sì, per il servizio d'ordine abbiamo anche quelli dei servizi segreti israeliani che sono lì a coordinare un po' il tutto in attesa magari che le divise nere, Black Bloc, possano arrivare a rompere un po' i maroni, ma è ovvio che noi abbiamo, cioè, il Mossad in casa nostra da tanto tempo, si legava ancora a quell'esperienza storica, se vi ricordate, di una Renault 4 in quel di Roma con Aldo Moro, con il sequestro, con Via Fani, tutto quello che abbiamo detto tante volte, quella stella a 5 punte che diventa anche a 6 punte, perché insomma una punta in più fa Israele, una punta in meno fa sicuramente quel Curcio piuttosto che Franceschini, piuttosto che tutto quel momento. A differenza di oggi non c'erano quei social, quei computer, però qualcosa bisognava battere con la macchina a scrivere e andare a cestinare tutto questo, ma non cestinare nel senso che la roba va buttata via, nel cestino X trovavi il volantino che ti diceva dovete fare questo, questo e questo, perché magari anche redatto con l'aiuto del Mossad e dintorni, insomma. Però qua si aprirebbe anche altra questione, vabbè, se non è il Mossad è lo Shin Bet, però questo opera in casa loro, e se non è lo Shin Bet e il Mossad è l'Amman, e questo opera nel mondo delle divise militari. Però bene, bene, benissimo, l'importante è quindi che Israele sia lì a schedare tutto di più, però si è fatta scappare, io utilizzo sempre questi passaggi, perché si è fatta scappare quel 7 ottobre 2003, madonnina, però quante valigie piene di dollaroni sono passate grazie al via di Netanyahu nelle mani di Hamas, perché ciò, la NP è troppo schierata anche quasi per un sistema di pace, di riequilibrio nella questione israelo-palestinese, la NP, dai, possiamo perdere, e quindi meglio Hamas. Poi serviva assolutamente casus belli, serviva la motivazione, la giustificazione per intraprendere quello che abbiamo purtroppo sentito in maniera talmente elevata, talmente sanguinaria, che io non avrei mai pensato a sti livelli qua, cioè tu hai, cosa sono, 20-30 mila bambini morti, ovvio pesano tanto quanto quelli all'interno di 1200, qualche centinaia di allora, ma qua siamo a decine di migliaia, decine di migliaia, assolutamente. Poi ripeto, anche vedendo anche la stessa, conoscendo un po' della storia di Dima, quella bambina undicenne, cioè incredibile, 2 anni con tutte le schegge nelle gambe e una difficoltà enorme per compilare tutte le carte, farla atterrare a Verona, da Verona a Padova, da Padova l'operazione che la segnerà per tutta la vita, anche se è migliorata tantissimo, anche perché è un corpo molto elastico. Una minuta ragazzina che ho visto con un sorriso straordinario quando mi ha visto all'ospedale di Padova con la kefia, mi ha detto: che è la kefia, la kefia. Abbiamo portato la lattina di Gazzacola, cioè è ovvio che sta roba ti tocca, e siamo stati felicissimi di poter dare quella microscopica mano in quel momento là, e grazie ai nostri volontari o alla Luigia, che anzi si sta da fare in maniera concretissima. E poi ripeto, sentiremo lunedì, intanto li faremo presentare, poi magari se servirà qualcosina lo faremo arrivare anche in casa vostra via etere, assolutamente. Giusto, assolutamente, caro registrato, assolutamente, se no a me mi secca, spero non sia Dio mastegare, mi ha perso un assolutamente delle 13.50, mi raccomando, mi bisogna che sia sempre quindi a numero perfetto o elevato o non elevato, ma tieni sempre informato che mi sono felice, assolutamente sì. Quindi viva Palestina, viva la Palestina in assoluto! Viva la Palestina in assoluto, finché possiamo dirlo. Vedevo le immagini di una manifestazione in America, credo che sia viva Palestina, ha portato via i militari, oppure la violenza in quel di Berlino piuttosto che in altre piazze d'Europa. Mamma che violenza, oh ragazzi, una violenza veramente unica. Vabbè, comunque i giovani in Spagna si stanno un po' ribellando, chi ci crede, chi non ci crede. La situazione si lega al mondo delle case, dell'habitation, dell'abitazione. In Francia parliamo di scuole che sono lì decrepite, non è che dalle nostre parti la questione vada meglio, evidentemente. Forse sul lato italiano la mattonella tecnologica, ovvio, li ha ingobbiti e quindi li ha fatti prigionieri più del previsto. Probabilmente sarà così, perché noi continuiamo a vedere sicuramente quelle immagini terrificanti, tra virgolette, e vedo spesso, insomma, le fermate dei bus sono quasi uno slegato dall'altro. Noi al manco qualche cartellata in tel muso la si dava allora, e le doppie battute, i doppi sensi con le ragazzine, cioè, per carità, non eravamo lodevoli, non eravamo sicuramente dei don o comunque da tenere in palmo di mano, ci mancherebbe altro, dalla capigliatura, tutto il resto, ma vederli adesso così proprio separati, sono incollati spalla a spalla, ma ognuno concentrato sul proprio sistema di che cosa, non lo so, giochetto piuttosto che infarinatura, video, perché ormai è tutto quel social di video, di tutte quelle immense cagate, perché internet, ovvio, è una formula anche vincente, un grande mare all'interno del quale però si trova anche tutto di più, e quindi sapere un po' scremare le cose dovrebbe essere anche da insegnarsi ai nostri futuri elettori, perché siamo sempre semplici elettori, e se il voto servisse a qualcosa, con il cacchio ce lo farebbero fare. Comunque va ben così, perché bisogna anche impostare un po' di pseudodemocrazia anche a livello nazionale, idiota, e d'altronde questo è quello che forse ci meritiamo tutti, nessuno escluso, dire quello, non lo so, ma tutti intanto sì, questo assolutamente. Va bene, incateniamoci un pochettino, perché mi ha fatto un po' sorridere il ritorno in campo. Non è che si sia mai messo in disparte il nostro sindaco di Taormina, perché Taormina è una mena realtà vacanziera turistica molto bella, che ha un sindaco che ben conoscete qua dentro, perché il nome è stato fatto rimbalzare spesse volte. Se vi ricordate, nella tornata europea di qualche anno fa, Cateno De Luca, quel sud chiama nord, chiamava proprio a raccolta anche tante formule del dissenso del nordestino, a partire da Vita, no? C'era Vita allora, nel senso di speranza. Noi avevamo la Sara Cunial, che salutiamo ancora perché grande amica, ci mancherebbe altro, grande amica. Allora, con Vita la speranza era quella di allearsi, al pari di altre formule del dissenso, oppure anche con Italexit, con il fenomeno di Cateno De Luca. Non so se voi abbiate proprio remember di quello che sto dicendo, però quando dico Cateno De Luca, io vorrei anzi farvi ascoltare il personaggio in questione, perché è passato alla cronaca anche per quello che ha fatto in quel maledetto 2020. 2020 inizia il percorso di obnubilazione mentale, quindi quell'ipnosi collettiva, dico sempre così, quell'ipnosi collettiva che ha deciso le sorti almeno per 1000 giorni di come noi ci si doveva comportare. Sentivo l'altro giorno, sono ad ascoltarmi il video bellissimo di Zaia che parlava della nostra uscita da casa 200 metri con il cane a passeggio, cioè straordinario, e poi quel suo ventilare va messo tra virgolette, cioè tutto quel vento là che nel momento del pranzo ci ha fatto digerire male, perché ogni giorno c'ero stia 4 da sventolare tra morti e curve contagio piuttosto che accidenti vari, vi ricordate in diretta e Antenna 3 piuttosto che Canale Italia, cos'erano, so, tutti i canali lo vedevano protagonista, e vai durante l'ora del pranzo, se voglio masticare, però dice non tenere il televisore acceso, ma allora dovevamo rimanere informati, perché se quei 200 metri fossero diventati 80 metri, noi si faceva la rivoluzione, ve lo dico subito. Se quei 200 metri con il cane fossero diventati, ma quando mai, ragazzi, dai, una bleffata veramente assurda la mia. Ci siamo, cioè, messi proni a quel sistema locale, nazionale, internazionale, dei primi giorni, una paura devastante, e poi con il cane sì, li abbiamo stressati tutti i cani. Chi andava addirittura, ha detto che è a caldo, Stefano Montanari, andava ad affittare quasi il cane al vicino, prestami il cane, perché col cane potevi andare, 200 metri, una roba allucinante. Tutti mascherati all'interno dei supermercati, mascherati secondo le volontà del governo. A volte ho visto alcuni con sembrava di vivere un sogno, ma forse è stato un sogno dal quale ci risveglieremo, oppure vedremo un domani a caratteri cubitalissimi nel cielo sospeso la scritta eravate o siete su, eravate più che altro, eravate su scherzi a parte, cioè probabilmente finirà così, non lo so. Ci ho visto alcuni con le maschere a gas, non so se avete presente quelli là, per affrontare, che ne so, io i lavori forse a Porto Marghera, ma che ne so, in miniera più profonda, non lo so, quando, non so, gli attacchi contro i lacrimogeni, qualche black bloc ha questa prominenza nasale, no? Che vuol dire quelle maschere particolari antigas, visti alla Coppa Castelfranco, visti in alcuni supermercati del circondario, là abbiamo capito che assolutamente non ci siamo. E una volta in fila mi ricordo in quel momento le due signore che sono spalla a spalla, si stanno alitando in tel muso, ma hanno questa mascherina, finché, sai, passano i minuti, e l'altra a un certo punto dice: ma scusa, ma sento la, invento un nome, non mi ricordo, ma sì, tua Marietta? Eh sì, e vai, no, e vai, nel senso che è partita la discussione, perché hai detto, neanche riconosco, e come fiamo a riconoscere se questa roba qua indosso, ieri le mascherine, no, a parte cosa, ragazzi, no, ecco, non fatevi venire in mente quelli con la mascherina nella Renault 4, no, quelli sono quelli da portare subito in un altro pianeta. Quindi al posto di Laika, mandarli veramente stavolta sulla Luna. Mandarli veramente stavolta sulla Luna, al posto di Laika, che era il cane allora. No? Ecco, mandarli subito, subito. No, dico, queste due signore anziane, e allora contentissime perché? Perché il figlio, insomma, che aveva regalato il telefonino e che aveva insegnato come fare la videochiamata, ragazzi. La videochiamata. Eh no, il mio nipotino, eh sì, ciò, ma come sai che te fatica, diceva che altra, eh no, che videochiamata, ciò, me ne insegnato, e ora, questo tasto, che altro tasto, bellissimo, ragazzi, però ripeto, quelli erano il 4, sono ancora da condannare, nonostante siano passati un po' di anni, da condannarsi. Uno che guida le marce a cloche con la Renault 4, col gumio fuori in quel semifinestrino che si avverse per il 50% lateralmente parlando, signori, questi non possono essere assolutamente ricordati in maniera positiva e non possono essere perdonati in nessuna maniera. La Renault 4 è una cosa che va oltre, come diceva la pubblicità allora, la Renault 4 stile Docavai, però, che era più di qualche volta la Renault 4 da soli in mascherata, mi ricordo qui argento che vedevo spesso, quindi vuol dire anche riverniciata di fresco argento stile Riva i Rockets, i calvi di allora. E così non è stato, nel senso che era ste signore, ma anche giovani, al volante con mascherine e tutto. Ma l'anno 4, no, quello è impossibile. Metti a suo appunto, fa quello che te vuoi, Zeta bestemma lo stesso, ma ne erano il 4, no. le ali della libertà su quattro ruote, la tiene la Renault 4, la macchina più bella al mondo in assoluto, per carità, lì a gareggiare con il Palas, ferro da stiro, lo squalo, cabrio, sicuramente sì. Ah, ormai ho perso tempo, pubblicità e poi noi ci risentiamo e rientriamo con la voce di Cateno De Luca 2020, i droni e guai chi che becco fuori da casa.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
0: A Ioanni in matematica come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000.

0: dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@fenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.
1: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
2: Ne va della nostra salute.
1: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
2: Kejani Life.
1: Ma è un depuratore, dico io.
2: No.
1: Mi dice lei.
2: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
1: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
2: La salute è importante.
1: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kejani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kejani Life.
3: Buongiorno. Prima o poi dovrete installarlo un impianto fotovoltaico. Non avete scelta. I prezzi dell'energia sono in continua crescita e pesano sempre di più sui costi della famiglia. Installatelo quando volete, ma prima lo installerete e prima comincerete ad usare la vostra energia e a risparmiare. Installatelo con chi volete. Ci sono molte aziende, siamo tutti molto bravi, ma dovrai fidarti di qualcuno. Con noi della Rasola Energia non dovrai fidarti, ci fidiamo noi di te. Zero acconto e pagamento solo a fine installazione e collaudo. Abbiamo fino all'esaurimento e fino a fine ottobre un'offerta interessantissima per un impianto fotovoltaico. È un buon momento, risparmierai fino al 75% sulle bollette, potrai usare la detrazione fiscale del 50% e potrai vendere l'energia in eccesso. E soprattutto pagherai tutto solo a fine installazione e collaudo. Chiamaci per informazioni al 041 42 35 67. È un'offerta che merita una telefonata, sempre senza impegno. Chiamaci al 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
4: Ma dove cazzo vai?
5: Abbiamo avuto delle non vedo l'ora già di averle così con gli schermi che controllo tutti i villaggi. Non vedo l'ora. Droni ovunque, ovunque. Con la mia voce come di becca vi dirà che cazzo, dove cazzo vai? Torna a casa. Dove cazzo vai? Torna a casa. Dirà che cazzo, dove cazzo vai? Torna a casa. Questa sarà la voce del drone.
6: Il mio territorio non si passeggia.
7: Non si esce! Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta!
6: Ti becco uno a uno.
7: Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa?
6: Bene,
7: vi impedisco di passare un po'.
6: Non si esce da casa, nel passio, nel bambino. Non si esce! Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta!
7: Dove cazzo vai? Torna a casa!
6: De Luca e basta!
7: Dove cazzo vai? Torna a casa!
4: Non si esce, signori, noi forse siamo anche figli e sta roba qua, perché questo abbiamo permesso. De Luca, Cateno De Luca, tornato sui fronti della ribalta, soprattutto di un sistema mainstream che dice mi sono schierato, e quindi il ragazzo si è ufficialmente schierato l'altro giorno con il centrodestra, ma anche il centrosinistra ha bussato alla sua porta. Anche qui capiamo esattamente che livelli siamo, indipendentemente dalla colorazione.

0: E soprattutto dalla direzionabilità partitica, assolutamente. Quello che avete sentito è "dove cazzo vai?". Siamo a Messina 2020, sono i droni che hanno registrato la voce di De Luca, e quindi tutti coloro che violavano i divieti per il coronavirus venivano quindi dall'alto sanzionati oratoriamente o comunque oralmente da questo personaggio, che a un certo punto se ne parla anche all'interno del nostro sistema radiofonico, soprattutto per quanto riguardava quelle europee, mi sembra fosse il 2024, perché ovvio la parola libertà piace a tutti, e in quel momento da parte di De Luca c'è questo simbolo, questa lista libertà all'interno della quale noi abbiamo quasi una ventina di sigle diverse, abbiamo i movimenti civici, quelli sovranisti, abbiamo i regionalisti, abbiamo gli antisistema, abbiamo quelli del dissenso, abbiamo tutte quelle formule che anche noi abbiamo affiancato, applaudito e che conosciamo attraverso anche alcune delle loro figure. Quando io dico vita, come accennavo prima, ovvio che era rappresentata anche a livello nazionale, se vi ricordate la grande figura, la nostra amica Sara Cunial, e così poi trovavamo allora dal partito dei pensionati al Grande Nord, avevamo noi agricoltori e pescatori, avevamo anche Insieme Liberi, avevamo l'Italexit, come dicevo prima, Italexit. Ovvio che all'interno di quel calderone, in quella lista libertà che si presentò appunto sul fronte europeo, sognavano anche di poter, non so, essere incistati all'interno quelli della Democrazia Sovrana e Popolare. Quindi allora era Marco Rizzo a primeggiare, tanto quanto Toscano. Oggi Marco Rizzo è partito completamente con l'Italia del Domani, quindi un nuovo partito, ne parleremo anche di questo prossimamente. Ci stava l'idea che anche l'indipendenza di Gianni Alemanno potesse farne parte. Oggi Gianni Alemanno è completamente abbracciato post uscita carceraria con il generale nazionale Vannacci, però per quanto riguarda, ripeto, DSP e anche indipendenza, ci sono stati tutti i tentativi di alleanza che sono andati però poi sbattendo frontalmente, nel senso che sono falliti ancora prima di arrivare al voto. Si parla di questo cateno De Luca in riferimento a quello che è avvenuto qualche giorno fa, perché cateno De Luca torna alla ribalta, nel senso semplice: si allea con il centrodestra, quindi vuol dire con la Giorgia Meloni, dopodiché ovvio la speranza è quella di avere colui un frangiflutti, una specie di muraglia di scoglio contro il Vannacci. Lui si è un po' sentito quindi importante di fronte a tutto questo, perché Sud chiama Nord, è finito completamente tra le braccia di Giorgia Meloni. È ovvio che forse la traduzione più semplice di tutto questo è: con la formula elettorale, nuova legge elettorale, quella quindi promossa dal fenomeno Giorgia Meloni in testa, ma comunque accettata anche dalle altre forze di governo, dicasi Lega del Giussano piuttosto che quel Forza Italia del migliore ministro degli esteri che l'Italia abbia mai sentito in vita, ebbene noi ci si trova con quindi questa possibilità di nuova alleanza tra quindi cateno De Luca e il fronte della destra. Ma il punto focale è, cari amici all'ascolto, che con la nuova legge elettorale questo signore avrebbe avuto l'occasione e la possibilità di raccogliere quelle oltre 400.000 firme per presentare una lista, listarella? No, assolutamente. Qui quindi il gioco diventa molto molto più semplice, e leggendo proprio l'intervista rilasciata esattamente 48 ore fa dal personaggio in questione, entriamo nei meriti. Ad esempio, quando ci dice: beh, io vado con il centrodestra, a sinistra preferiscono il civismo salottiero di Onorato a quello delle trincee. Quindi è quasi un'entrata in guerra, no? Cateno De Luca ufficialmente alleato col centrodestra. Sì, finalmente sono uscito dalla fase barbiere di Siviglia. Barbiere di Siviglia? Gli chiedono. Sì, nel senso, tutti lo cercano, tutti lo vogliono, ma uno solo lo piglia. Quindi avete capito, addirittura una specie di calciomercato, no? Va bene, su Giorgia Meloni lui dice una supereroina. Ecco qua, bisogna capire se è tutto attaccato oppure se, non so, nel senso che supereroina. Non vediamo l'ora di iniziare, anche se il campo largo fino a ieri notte ha provato a trattare con noi mandandoci ambasciatori e segnali. Noi abbiamo posto una condizione preliminare alle due coalizioni, che i comuni smettano di essere il bancomat del governo centrale. Viene da ridere. Il centrodestra ha accettato, il centrosinistra muto. Dai ragazzi, dai. Noi con le sole nostre forze siamo già riusciti nel 2022 a eleggere dei parlamentari nei collegi e sempre da soli abbiamo eletto sindaci come a Messina. Questo è il civismo da trincea, e da sindaco di Messina era quel: ma dove cazzo vai? Resta a casa! Addio. Questo è il civismo da trincea. Quello da salotto punta a pesarci come se fosse una correntina, per vedere se riesce a fare eleggere qualcuno in Parlamento. Nell'accordo col centrodestra di Meloni c'è anche la regione siciliana. Alt, dice Cateno De Luca. Scateno De Luca. L'accordo vale in ambito nazionale, ma non per la regione siciliana, dove abbiamo mani libere. Sono anni che vado in giro a dire che le precondizioni per allearsi con Sud Chiama Nord è l'adesione alla candidatura del sottoscritto a presidente della regione siciliana. Ambizioso! Valiamo già l'1,5 nazionalmente parlando. Ha preso molto sul serio il ruolo anti-Vannacci. Pongono sta domanda: faremo vincere il centrodestra rendendo ininfluente il risultato di futuro nazionale. Vannacci è una caricatura? Cateno De Luca fa cose serie, Vannacci fa supercazzole. Lo sfiderebbe in un confronto? Confronto? Ditemi dove, ditemi quando. Una parola per i suoi futuri alleati, Tajani, eccessivamente moderato, ma agli esteri sta facendo bene. dai. Spero che qualcuno di voi non stia masticando e digerendo in sto momento. La prima digestione viene sempre in bocca, in questo caso lasciate perdere, nel senso girate canale, sperando voi l'abbiate già fatto dalle ore 12, però girate canale, molto meglio in assoluto. Eccessivamente moderato, ma agli esteri sta facendo bene. Ale, alziamo le mani. Salvini, ecco, Salvini in affanno per via della guerra interna alla Lega. Salvini in affanno. Meloni, una supereroina, ma l'avevamo già anticipato poc'anzi. Cateno De Luca ha chiuso l'accordo l'altro giorno con Giorgia, la Giorgia nazionale, e quindi il leader del Sud Chiama Nord annuncia questa intesa con Fratelli d'Italia per creare una componente parlamentare. La scelta favorirà la presentazione delle liste alle prossime politiche. Favorirà la presentazione, mentre gli altri, è ovvio che se andate a vedervi il video rispetto a quello che sto dicendo, di Toscano, leader ormai per distacco di DSP, perché prima era un po' in coabitazione con quell'altro fenomeno calvo tifoso del Toro che fa sempre Marco Rizzo, passato dalla falce al martello a qualcosa che si distanzia e di molto anche. Dietro l'intesa c'è anche una ragione molto concreta. De Luca spiega che la costituzione della componente parlamentare consentirebbe di alleggerire gli obblighi legati alla raccolta delle firme per presentare le liste alle elezioni politiche, e quindi lui ricorrerà al vecchio sistema, quelle 1500 firme per collegio, ma non le 6000, quattro volte tanto, che porta quindi ad un'impresa improba, impossibile, però nel raggiungerla sarebbero godimenti stellari. Sto parlando soprattutto in riferimento a quello che di qui a 5 giorni sarà proprio della piazza in quel di Roma, per quanto concerne il partito Novax, con il nostro conosciutissimo ex leader del Movimento 3V, come cazzo si chiamava, Luca Teodori, eccoci qua, con il portavoce Luca Teodori a dire che ormai le cose sono pronte, preparate. È ovvio che pensare di poter raccogliere quell'infinità di firme vorrebbe dire tanto, ma nel caso, ne dubito in maniera assoluta e quasi a livello industriale, ma nel caso ce la facessero, arriverebbero talmente stanchi e stracchi tanto quanto si è vissuto, se vi ricordate, in quel momento di raccolta firme in piena estate, in pieno calura, anche qui sui fronti di Radio Gamma 5, per arrivare un po' stressati, un po' stanchi, perché bisogna impostare quello che gli altri hanno già accelerato da mo' per quanto riguarda la campagna elettorale, e quindi tutto quello che sul territorio si bisognerebbe fare. Per ovvio, abbiamo un sacco di fronti del dissenso accesi, meno accesi. DSP non penso sia lei assolutamente col partito Novax. Abbiamo visto il programma del partito Novax, da elogiarsi sicuramente sì, però stiamo parlando di una realtà che, secondo il mio punto di vista, nella raccolta firme troverà un muro quasi invalicabile. Dico quasi invalicabile perché la speranza potrebbe anche essere quella, tutto sommato, di trovare delle formule vincenti. Non sappiamo come, perché oltre al fatto di aver questo mi porta a dirvi sempre quanto ormai siamo schiavi di tutto, quanto ormai siamo veramente a 90.000 gradi, quanto ormai siamo passivi, quanto ormai siamo nulla tenenti da un punto di vista di pensiero attivo, costruttivo, di iniziativa popolare per imprimere una svolta almeno canora nelle piazze e quindi cantargliene quattro, quando mai. No, dico questo perché quando noi parliamo del quadruplicamento della raccolta firme, attenzione, con l'impossibilità, sempre che non cambi qualcosa nei prossimi giorni, ma non può cambiare, con l'impossibilità di raccogliere le firme attraverso ciò, ragazzi, la piattaforma digitale è quella imposta, tra virgolette, dal Ministero. Ma come? Se abbiamo raccolto le firme fino all'altro giorno, quelle fino a 50.000 andate tranquilli e rilassati, quelle per un referendum dove non riuscite a raccogliere nemmeno le 500.000, in questo ultimo caso mi riferisco alle firme raccolte per indire un referendum contro quel flusso di denaro pubblico per il mantenimento di alcuni quotidiani, quello promosso da Alessandro Di Battista, che sempre salutiamo, di pronta guarigione, e soprattutto quelle firme che abbiamo conteggiato sino a 380.000, ma ne servono 500.000 valide. E le 50.000 le abbiamo raccolte? Sì, di DL Cieli Blu, per chi è andato a raccogliere, io non ho firmato assolutamente, non condividendo assolutamente il pensiero di Chialastri e quindi di quell'avvocato, e ne manco, diciamo, del maresciallo Nuzzo, assolutamente, condividendo assolutamente la presa di posizione ancora all'inizio del nostro Rosario Marciano, che prossimamente andremo a risentire in diretta per essere un po' aggiornati su tutto quello che ha pubblicato, in riferimento sempre a quello che viene sopra le nostre teste, a nostra saputa, qua dentro almeno a nostra saputa, perché adesso si dice a nostra insaputa, e quindi vuol dire tutto quello che si manifesta festa sotto forma di geoingegneria clandestina, alias un po' anche chemtrace, quindi scie chimiche, e indipendentemente che siano o non siano scie di condensazione, quella ricaduta ha conseguenze? Io penso assolutamente di sì. Possiamo spiegare tante malattie degenerative, magari tanti fronti cancrenosi e tante altre malattie che abbondano e quindi riempiono assolutamente le stanze o i corridoi, insomma, ospedalieri. Insomma, è ovvio che quello che ricade, se andiamo a respirarlo, berlo, mangiarlo, e quindi se a pori aperti si introduce e va a sgattaiolare all'interno delle nostre vene pulsanti, è ovvio che i danni li compie assolutamente. Però ripeto, difficile pensare che quei cruciverba, quelle croci manifeste là sopra, vedrete che prima delle elezioni vedevo spesse volte i cieli con queste striature, quindi le chemtrails, quindi le scie chimiche, e tante volte c'è questa grande croce che si manifesta come un invito in maniera, quindi celestiale, anzi meglio dire celestiale, per spingerci quindi al voto, laddove ultimamente la gente, capendo un po' il giochetto, ovvio che decidono gli altri, lo sappiamo benissimo, che se vanno in tre anche in Italia, due dicono una cosa e sono quelli che vincono e l'altro se la prende quel posto, però non ce la sentiamo assolutamente di far parte di questa giostra, il cui risultato già lo conosciamo in nettissimo anticipo. Vi riporto quindi anche Cateno De Luca a tal riferimento, insomma, Cateno De Luca tirato per la giacchetta da destra a sinistra, e quindi figuratevi cosa gliene frega il sistema della Georgia, l'importante è che non vada a raccattare qualche voto per gli altri. Poi ovvio daranno queste agevolazioni in maniera tale che lui possa raccogliere firme, e ripeto ancora, non si può ricorrere alla raccolta firme attraverso alla piattaforma digitale, quella che gratuitamente da qualche tempo a sta parte è stata messa a disposizione, perché prima dovevamo pagare, se vi ricordate, 1,50 euro, la media era sempre quella, raramente 2 euro, ma 1,50 euro a firma se bisognava, perché le piattaforme erano quelle private, non così appunto come quella messa a disposizione dal Ministero. Però guarda caso, qua bisogna fare i banchetti, tornare a quel puzzare sotto le braccia, perché vuol dire darsi da fare per mesi e mesi, richiedendo i permessi, avendo gli autenticatori al fianco, e se sono della tua linea partitica li trovi anche con una certa facilità. Noi ne abbiamo vissuto tante di queste esperienze, non dobbiamo partitico ma di raccolta firme, e se non sei in linea, ragazzi, ricordo ancora, e per questo lo voglio ancora ringraziare in diretta, il grande notaio di Campo d'Arsego, uno dei pochi che si mise a disposizione, anzi l'unico, cacchio dico uno dei pochi, è il plurale, uno dei pochi, coglione Luca, l'unico che si mise a disposizione per, se vi ricordate, quel compra un posto in prima fila. Si trattava di quindi intercettare quelle malevoglie dei grandi costruttori dell'alta velocità in Val di Susa, dove non è partito nulla in termini del tunnel di base attualmente parlando. Se vi ricordate, abbiamo dato il là a 3 iniziative su 4 con lo stesso titolo: compra un posto in prima fila. Si trattava di acquistare quel metro quadrato per rendergliela dura, erano le famigerate barricate di carta. Ricordo ancora la presa di posizione del grande notaio che ci disse sì, ok, con un prezzo altamente ragionevole, e una delle 3 volte addirittura venne anche ad aspettare tutti quanti noi perché bisognava firmare in maniera collettiva. Noi portammo 70 persone, ricordo ancora quella domenica, a firmare col documento valido esattamente nel suo ufficio, e un'altra volta l'abbiamo fatto direttamente nel salone di Radio Gamma 5, quindi diversi anni fa. Serviva anche una certa dose di coraggio, non era solo l'aspetto economico, attenzione, perché schierarsi dalla parte di quelli che raccolgono sta roba contro il sistema, contro TELT, contro il governo di allora, che diceva chiaro e tondo di quanto noi si fosse terroristi, delinquenti e quasi quasi assassini. Sì, fino in fondo no, però delinquenti sì, perché noi siamo quelli che quelli del no a tutto. E però ripeto, da 30 anni a questa parte, da quello che stiamo osservando, l'opera non si è nemmeno concretizzata con il primo taglio del nastro. Un semplice tunnel geognostico per assaggiare un po' l'indolenza o la dolenza del sistema della montagna, e poi sarà tutt'altra questione quando dovrà partire veramente l'opera, considerando per tale l'opera da Susa a Saint-Jean-de-Maurienne, laddove in Francia ti dicono: beh, l'alta velocità per noi può pazientare sino al 2042. Nel frattempo sì, diamo in là un po' di discenderie, quelle stesse lavorazioni in discenderia che hanno comportato anche l'intercettamento di falde acquifere con un dispendio d'acqua che è allucinante. Poi mi si dirà: ma torna sotto. Beh, nel frattempo però l'abbiamo anche fatta esplodere in malo modo all'interno di quelle discenderie, di quelle gallerie, per capirci. Ma la Francia è molto più distante da noi nell'idea di un'alta velocità, anche perché, detto a denti stretti, abbiamo merci da far spostare con elevata velocità, nel senso, c'è obbligo, bisogno? No, non c'è nessun bisogno. Dico le merci perché sapete quanto ci hanno buggerato e preso in giro con l'alta velocità, e quindi vuol dire i passeggeri. Quando però a un certo punto la Torino-Lione viene quindi sospesa, cioè il diretto Torino-Lione viene soppresso, voi capite che bisogna cominciare a ragionare, a far imbalzare delle nuove note, e le nuove note suonano con il TAV che diventa TAC. Non è tomografia assiale computerizzata, è roba purtroppo ospedaliera questa, ma parlo di un treno a alta capacità, significa le merci, e dobbiamo agevolare le merci, anche perché è ovvio, il camion inquina, no su gomma vai sul ferro. Quando però abbiamo capito che anche da un punto di vista economico siamo alquanto frenati, perché abbiamo guerre e difficoltà e siamo solamente così pronti a far palleggiare il sistema della sopravvivenza l'un l'altro, a parte quella forbice che sta allargando, i ricchi sono sempre più ricchi e gli altri ne stanno patendo le dovute conseguenze in termini peggiorativi della loro resistenza, non resilienza, termine utilizzato dal sistema ufficiale. Ebbene, hanno detto: ma se noi avevamo il TAV che diventa TAC, ma se lo facciamo diventare TAM, dov'è? Il TAM, M l'ho inventata io, ma si traduce come treno alta militarizzazione, visto che dobbiamo anche pensare prima o poi a qualcosina di bellico in maniera eccelsa, perché magari la Russia propenderà per bombardarci. Ecco, nel caso dovesse succedere la guerra nucleare, noi possiamo avere anche il treno alla Speedy Gonzales, cioè parte da qua, siamo già di là quasi a velocità della luce, ma non avremo nessuna capacità di salvarci. Per il resto dico militare perché si è lì a costruire dei corridoi militari, tanto quanto si è cercato anche di far passare nei termini del ponte sullo stretto NATO, militare, cioè si cerca sempre di trovare una giustificazione per giustificare l'inammissibile, e quindi tutta quella progettualità che diventa progettificio a livello nazionale, perché l'importante è far partire il progetto In Italia abbiamo un'infinità di progetti che sono sempre lì praticamente a ballonzolare, cioè non arrivano mai alla fine, ma è quello che è nel progetto di lor signori, tanto quanto il ponte. Abbiamo già investito milioni, vagonate di milionate di euro. L'importante è mettere in atto il progettificio, soprattutto per quel lasso temporale che investono gli altri, vedi Salvini orora, che quando siamo al potere con questa promessa facciamo due sondaggi di base, ma soprattutto nel caso del ponte, ovvio, agevoliamo tutto quel sistema di enti costruttori che poi si rifanno a quell'Eurolink del passato, oggi WeBuild, ma non cambia niente. I Salini sono sempre quei personaggi che hanno da sempre oliato tutte le correnti partitocratiche, quelle che contano, vanno da Cateno e Luca magari, oppure anche, facilmente sì, perché Taormina il sindaco non diventi facilmente e ne manco Messina prima, però a parte questo oli tutti i meccanismi in maniera tale che se vinca uno o l'altro poi passi all'incasso. Sono il benefattore elettorale che va sicuramente ad agevolare la tua campagna e quindi politica attraverso i fondi che ti destino, cioè ti do soldi. E poi però è ovvio che devo passare un po' l'incasso, nel senso ceo, toc toc toc, ti ricordi che, e allora vai a regolare il tutto, nel senso che rientrano con formule di legge a loro più piacevoli, con normative che vanno ad accelerare magari i loro progetti senza il bisogno magari della VIA, della VAS, che vuol dire valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto strategico, tanto quanto si vorrebbe fare, ripeto, come dicevo all'inizio, sulla centralina idroelettrica del Vajont. Non puoi non fare la VIA completa in un contesto. Noi lo aborriamo, lo abbiamo detto in tutte le salse, mi auguro che sia ancora lì sventolante sulla terrazza di fronte al Monte Toc, lo striscione che ieri abbiamo messo, no centralina del Vajont, no centralina Vajont. Noi l'abbiamo scritto ieri, ringrazio Ottavio, si è messo a lavorare tutta la notte con quel nero pece brillante incolloso che metà basterebbe, incollato in quel fronte lì a caso, perché sapete che lì è il Friuli e quindi anche il sindaco Carrara ha detto ma come no ragazzi, anche lì capiamo com'è strutturata l'Italia, cioè tu metti alla fame il contesto d'amministrazione, nel senso fai arrivare veramente briciole economiche, pochi soldi. Ovvio che lui di fronte a 100.000 euro annui con centinaia di abitanti, che vuol dire pochissimi sul fronte Erto, sono 14-15 gli abitanti, ieri incerta la nostra Teresa in quel di Casso, 14 o 15, tre bar. Tre bar, 14-15, era Guinness dei primati, però il suo non è proprio un bar, però lo assimilo a un bar. Tre bar in 14-15 abitanti, ragazzi, incredibile. E allora Carrara, sindaco, dice 100.000 tornano buoni, e come li giustifica? Signori, sapete cosa costa la scuola da noi, l'istruzione, l'infrastruttura, le strade, l'asfalto, il pontile? E ha ragione, non è lo Stato li lascia morire di fame, dopodiché ovvio la giustificazione adesso è perché non facciamo 63 anni dopo la centralina, non la fai perché stai infangando nel nome del profitto tanto quanto allora quel sacrario che vede quel sangue sgorgare, è un sangue di colore non più rosso ma trasparente che comunque continua a bagnare ancora le ossa di oltre 400 persone mai più ritrovate in quel di Longarone e lì tra Erto e Casso. Vuol dire le spese, vuol dire Cristo, vuol dire Pineda, vuol dire Prada, che non è solo un marchio, era una borgata importante che aveva le sue bestie dall'altra parte, gli orti a tutto patate, coi frutteti ciliegi e anche le pesche e mele e tutto, perché il Toc era fertile, sì, ma era anche un fronte franoso e quando l'ha capito è stato troppo tardi. Lo Stato ne è assoluto responsabile e quello diventa un sacrario e così dovrà rimanere. Mi auguro che noi ieri, ripeto, avevamo tre superstiti al fianco e siamo stati orgogliosi e contentissimi di averli. Ringrazio la loro presenza. Mi ha stupito leggermente una cosa, ma favorevolissima al sottoscritto, quando mi hanno detto che mi ha ringraziato tantissimo perché tante cose le hanno sentite ieri per la prima volta dal sottoscritto, cioè 63 anni dopo, ragazzi. E qui quindi mi sovviene alla memoria tutto quello che lo Stato ha fatto come minimo per 34 anni, ma evidentemente ha continuato ancora a fare, cioè tu certi dati non li passi. Adesso io sto parlando di Emiliana Sacchette, si è fatta tutta la salita, per chi è venuto con noi si renderà conto, dal distributore a Casso, mezz'ora di salita, ma è una salita che tira, tira, tira, tira. Attenzione, devo salutare Giorgio Bicicletta, che è venuto, sono venuto in mente che è Giorgio Bici, ragazzi, perché il nostro grande Giorgio Bici è arrivato con la maglietta che ha fatto il Giro d'Italia Resistenti, ma tanto se ne è innamorata la nostra Teresa che la maglietta adesso è apposta al negozietto a Casso. Dispiaceva da una parte, era felice dall'altra, e così anch'io, però la maglietta oggi è posizionata all'interno del sistema, quindi di Casso, laddove noi siamo assolutamente di casa, assolutamente di casa. Vabbè, oggi vi abbiamo tediato anche troppo, c'è ancora una mezz'ora di tediamento, per la qualcosa devo dirvi anche sulla questione votazioni, torneremo tra poco. Vedevo la presa di posizione dell'Italia qualche giorno fa a livello europeo, ma come abbiamo detto tante volte e anche i giornali hanno rimarcato questo, nel senso, siamo in un momento molto difficoltoso, quella forbice si sta allargando in maniera esagerata, abbiamo una fetta imponente di popolazione che ne sta pagando le conseguenze, basta unicamente alzare lo sguardo verso i prezzi al supermercato oppure al mercato stesso, oppure là dove abbiamo quindi le pompe di benzina. Tutto sta lievitando purtroppo in maniera stellare, non a nostra insaputa, perché è tutto legato assolutamente a quel binomio assassino chiamato Israele in prima linea, poi ci sono altre sicuramente dinamiche che comportano anche magari l'aumento dei costi, però assolutamente la guerra in Iran e tutto quello che sta succedendo, e quindi lo stretto di Hormuz, Bab el Mandeb con gli Houthi dall'altra parte, si è infuocata anche quindi la situazione sul fronte quindi Arabia Saudita, Houthi e quindi Yemen, e quindi anche là sarà da fare attenzione. Abbiamo detto tante volte, abbiamo però questo momento nel quale si sono arricchiti tutti quei cani, purtroppo, lo dico in senso negativo e in senso negativo e basta, che quei cani hanno sicuramente sei zampe, a partire da Leni, che è roba proprio dello Stato, visto che il 30% è ancora quindi saldamente nelle mani e nelle tasche dello Stato. Però quel Leni, avete visto, sta facendo quei profitti al pari quindi anche degli altri capoccia al suo fianco, che metà basterebbe. Abbiamo detto tante volte, tassiamo gli extra profitti di questi petrolieri, andiamo almeno a intercettare qualche soldino da quella parte di là. Però vedevamo che con una giustificazione sempre modificabile nel decorso di questi ultimi settimane barra mesi, il governo non ha mai messo le mani nelle tasche dei petrolieri, di questi signori delle materie prime che contano, e quindi potevamo tassare in maniera seriosa questi extra profitti dei petrolieri, sì o no? Ogni tanto, intervistando anche alcune prime linee di questo etto diretto governicchio, sembrava che tutto sommato l'attenzione fosse rivolta anche nel fare questo. Però non capisco perché alla vigilia del Vajont, l'8 ottobre, noi abbiamo dovuto leggere che il governo italiano in Europa ha votato no alla tassazione sugli extra profitti dei petrolieri. Abbiamo votato no. Eh sì, abbiamo votato no. E quindi basterebbe unicamente tradurre tutto questo come dire, è ovvio, sono tutti impelagati l'un l'altro, evidentemente non possono farlo, non conviene farlo, non sappiamo, forse non sapremo mai a che motivo, non lo so. Stai fatto che comunque, ripeto, due settimane fa noi abbiamo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che rivendicava tutti gli sforzi possibili da parte del governo italiano nelle sedi europee per chiedere alle istituzioni europee, quindi la realtà comunitaria, un intervento sugli extra profitti per quanto riguarda i colossi del petrolio. Sto leggendo, spero che anche il resto d'Europa si svegli. Però a un certo punto si arriva al voto e l'Italia vota no alla tassa sugli extra profitti. In appena due giorni, portavoce dell'esecutivo europeo hanno rispedito la richiesta al mittente dando il via allo scaricabarile istituzionale. Tassare gli extra profitti, voce europea quindi, è competenza degli stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale. Il governo italiano non ha mai risposto a tali dichiarazioni. L'Europa quindi passa la cosiddetta patata bollente direttamente all'entità degli stati che la rappresentano, che uniti nel numero di 27 purtroppo noi ne facciamo parte. Incredibile, si è votato no. E allora vale la pena andare magari a trovare qualche nuovo partito all'orizzonte, oppure no, non vale la pena? Perché voi dovete sapere che l'Aspen si lega a qualcosa di famigerato e qualcosa di bello nel nostro pensiero. Nel primo caso è quel ricordo di quella moto che faceva il salitone alle seconde e cave in quel di Castelfranco Veneto, non tanto distante dal quartiere Valsugana. Saluto il nostro amico Franco, che mi ha chiamato in passeggiata col cane l'altro giorno e mi ascolta, essendo esso stesso ben radicato all'interno del confine del quartiere Valsugana. Noi siamo in prossimità del cimitero e della Coop, nonché del distributore Eroga benzina. Ma a parte questo, l'Aspen, la moto, il Beta, il Maico, l'Aspen, cioè quelle moto là, l'Aspen che si intende invece, per quello che voglio farvi capire, è l'Institute Italia. Noi abbiamo un club che decide in maniera diretta quelli che saranno i vertici che si configheranno a livello italiano. Potrebbe anche non essere così, però seguendo sicuramente le mosse dei presidenti eletti in questi ultimi anni e così negli ultimi decenni, noi abbiamo questo think tank apartitico, ci dicono loro, che decide le sorti di quelli che noi avremmo dovuto scegliere attraverso magari anche il sistema elettivo. Quando dico think tank lo diciamo in questa maniera qua perché il mio professore di inglese diceva, quando devi dire sta parola schiacci la lingua tra i denti, think tank, e ti viene fuori qualcosa di alquanto valido. Bene, l'Aspen Institute Italia, AII statunitense, è il club che produce i presidenti, quasi mai trattato come lobby nei media mainstream perché si presenta come think tank apartitico. Cosa è? La filiale italiana dell'Aspen Institute, fondato nel 1949. È il momento della tragedia di Superga. Quante tragedie oggi, ragazzi? No, la tragedia unica è la nostra parlamentare e basta, intanto. L'altra la ricordiamo in termini di memoria profonda. Bene, dicevo, filiale italiana dell'Aspen Institute, fondato nel 1949 in Colorado da Walter Papke, penso che sia così la pronuncia, e dalla Galassia Rockefeller, potevano mancare, no, sede italiana a Roma e così a Milano. L'Aspen Institute stesso ha pubblicato nel 2013 una nota di vanto. Nota di vanto, quindi vuol dire 13, 23, 26, 13 anni fa ha pubblicato questo: tre degli ultimi quattro presidenti della Repubblica Italiana, Cossiga, Ciampi, Napolitano, erano membri di Aspen Italia prima di essere eletti. Cinque degli ultimi sei presidenti del Consiglio, o Prodi, D'Alema, Baffetto, Amato, Montiletta, ripeto, Prodi, D'Alema, Amato, Montiletta, erano membri di Aspen Italia. Solo Silvio Berlusconi, e qui si aprirà qualche vostro pensiero, solo Silvio Berlusconi non era socio, anche se la sua Mediaset finanziava l'istituto. È quello che si diceva anche nei tempi del boss del Mose, Mazzacurati. Voi vi ricordate Mazzacurati? Morto al di là dell'oceano Atlantico perché tutto intestato alla moglie, su quella maca nella villa intestata alla moglie, perché quando dovete scappare dalla retata storica, mi sembra 2014-16, cosa 2014 o 16, in riferimento al Mose, perché voi sapete, lui disse: noi non dobbiamo farci scappare nulla, noi dobbiamo oliare tutti i sistemi, dalla sagra di Arenga al prete Visin, all'istituzione più elevata. Signori, voi sapete che il Mose costa 6 miliardi, di cui un miliardo, il 20%, è sotto formula di mandola, mazzetta, barra bustarella, barra pago, tutta quella roba là. Il tutto andava gestito attraverso la masticazione facile. Non sto inventando nulla, ovvio, sto esagerando, sto deviando, vi sto portando un'altra parte dicendo masticazione utile, sto parlando della carta edibile che il signor sottoposto del Mazzacurati, Baita, Pier Giorgio Baita, oggi in quel di Mogliano Veneto, lì a tutto ortoterapia, si è messo calmo il Boccia, che non è un Boccia ovvio, ma era uno dei boss del Mose, del progetto di finanza, di tutto quel sistema per costruire quella roba, che poi abbiamo pagato i soldi pubblici, sia molto chiaro, dico progetto di finanza in tanti altri ambiti infrastrutturali a livello veneto e non solo. Pier Giorgio Baita distribuiva quella carta edibile, vuol dire masticabile, vuol dire digeribile, perché c'erano i pizzini allora. Non ricorrete al cellulare possibilmente, non ricorrete all'email possibilmente, non ricorrete a nessun sistema tecnologico, le carte, ma avevano talmente tante cimici non asiatiche, ma delle strutture che ben noi possiamo immaginare a livello nazionale, servizi o non servizi, impresse in ogni loro marcia d'autovettura, e quindi dallo specchietto della luce là dentro, insomma, la segretaria, famigliata, non mi ricordo il nome, ma comunque tutti completamente sotto ascolto. Però lui distribuiva questi pizzini, inteso le carte, nel caso vedete qualche persona strana che vi punta in malo modo e che potrebbe arrivare fino magari a chiedervi documenti oppure prelevare quello che avete indosso, mettete in bocca il tutto, masticatelo e buttatelo giù. Altri tempi del qualcuno, beh, insomma, fin là, in riferimento al Mose, che comunque salverà Venezia dall'acqua. Però di quei 10 progetti hanno scelto quello più costoso, più artefatto, più strambo, sperando sempre che veramente qualcuno abbia ragione nel dire appunto che il mare o l'oceano potrebbe, il mare potrebbe quindi salire anche in gradi, in altezza. Siamo fermi a Silvio Berlusconi, l'Aspen, però ripeto, lui uno di pochi a non farne parte, così si dice, ma la sua Mediaset finanziava l'istituto. Aggiornamenti al 2026 è l'anno all'interno del quale oggi siamo introdotti, sempre nel classico novero dell'eterno presente. Tutto è già scritto, noi vediamo di fotogramma in fotogramma la vita che va avanti, ma siamo fermi e ancorati da sempre nell'eterno presente. È già tutto scritto, è già tutto fatto, a posto. Sono passati per Aspen Italia anche Mario Draghi, servirebbe, sai, quello lì gigantesco, Giorgia Meloni nel 2021, in epoca Covid lei sceglie, fa il passo all'interno dell'Aspen, Giulio Tremonti, Marta Dassù, Paolo Savona, John Elkann, Francesco Starace, Mario Monti 2012, vi ricordate quel governo tecnico messo là da Mariolino Monti con l'altra che si mette a piangere per la questione delle pensioni, anch'essa l'avete vista mettersi in disparte in maniera totale? No, è spesse volte espressione anche di martedì, è espressione di martedì, sarebbe da dire di martedì, perché la trasmissione appunto che la vede partecipe, però da remoto, come da inviata, insomma, esterna, là dove è casa sua, cazzo sia. Bene, e dopo Mario Monti, Giuliano Amato non può mancare, ma d'altronde, se servisse, questo è uno dei più preparati a entrare nei nostri conti correnti bancari in piena notte, uno si risveglia dopo il russamento e sento che blasfemia, altro che 25.000 euro, 100.000 euro in caso di recidiva. Ragazzi, questi vien torte anche il pacchetto di riso che tagli in casa, oltre alla torta tutto prima. I soci sostenitori, vuol dire chi finanzia con la quota annuale questo Aspen? Beh, tutti i principali capitali italiani. Vogliamo mettere Generali, vogliamo mettere Fincantieri o Confindustria? Vi ha bisogno la RAI o Papa Mediaset? Volete la Pirelli o Poste Italiane? Volete Autostrade o la Enel? La Fiat o l'Eni? Leonardo Unicredit, Intesa San Paolo o Telecom Italia? Volete Atlantia o la Banca d'Italia? Perché Atlantia fa molto autostrade. È ovvio. O meglio cassaforte di Benetton, famiglia di Ponzano, che a un certo punto 3.000 chilometri sono destinati alle loro tasche. Quanto hanno introitato in termini di profitto, di guadagno, di potere economico? Un'infinità. Poi ha crollato il ponte alla vigilia di quel Ferragosto del 2018. E ragazzi, e l'indomani? Beh, l'indomani i signori sono andati a Cortina a festeggiare esattamente con una bella grigliata di fronte a quel laghetto, non so se artificiale o al naturale, ma l'espressione assolutamente favolesca di quel luogo, di quella mena realtà paesaggistica, è ancora dentro di me in maniera saliente e prepotentemente bella. Quindi l'indomani della tragedia del Ponte Morandi sono andati a Cortina con la grigliata. Sapete chi ha fatto la stessa identica cosa l'indomani uscito dal carcere dopo 2 anni di carcere a Venezia, visto che siamo in realtà di vicinanza, Treviso, Ponzano e quindi Venezia? Alberico Biadene, l'unico a pagare le conseguenze per il Vajont, 2 anni, però 2 anni passati in maniera straordinaria, ragazzi, come fossi in vacanza. L'unico ad avere un permesso di avere un detenuto che poteva soddisfarlo, attenzione, capiti, da un punto di vista di roba oggettistica e tutto, però ogni giorno la moglie arrivava, perché lei poteva, gli altri no, poteva portare qualsiasi cibo, qualsiasi roba da mastegare senza nessun problema. La prima uscita che lui fece dal carcere partì esattamente per andare in vacanza a Cortina. Cosa vuol dire? Vuol dire che il signore in questione, Alberico Biadene, detto Nino, cioè colui che sostituisce il costruttore della diga e quindi grande responsabile di quello che è avvenuto in quella notte. Ricordo che oltretutto lui, dopo le ore 21 e qualcosa, chiama il giovanissimo geometra Giancarlo Rittmeier. Costui aveva lavorato nella giornata in quel di Longarone. Parte, va a Mestre, arrivato a Mestre, si sta coccolando, è pronto a coccolarsi la moglie incinta di 5 mesi. Di lì a 4 mesi nasce il bambino, il cui nome mi sembra sia stato dato proprio Giancarlo, in riferimento al papà mai più ritrovato. Perché? Perché arriva una telefonata. Non riesce nemmeno a mettere il boccone in bocca della cena e è Alberico Bianere che gli dice esattamente di partire immediatamente per andare a gestire la cabina comandi lì in prossimità della diga. In prossimità della diga, la cabina comandi era un edificio su due piani con ampie vetrate, per quindi visionare benissimo il manufatto di che si diga e così anche una parte del bacino idrico. Lui dice assolutamente sì a questo superiore, perché ovvio Alberico Bianere gli dice: io mi fido in questa particolare notte solo di te. E lui quindi è ovvio parte e arriva in quel contesto, vi dico appunto mai più ritrovato e tutto, e lasciava a casa una moglie incinta di 5 mesi. Quindi tanto uno tanto l'altro, tanto i benettoniani, quindi la famiglia di Ponzano Veneto, tanto quanto Alberico Bianere, appena uscito proprio dal carcere se ne andò immediatamente in vacanza a Cortina d'Ampezzo. Che vuol dire Cortina d'Ampezzo? Vuol dire passare davanti. L'avrà sbirciata quella realtà o non l'avrà sbirciata? Cioè passare di fronte esattamente a quel luogo sacro da quel momento sino al giorno d'oggi. Ma eravamo all'Aspen, che decide anche le sorti d'Italia, soprattutto per quanto riguarda i grandi vertici dei presidenti. A tutta Repubblica della banana, dirà qualcuno, probabilmente sì. Bene, le quote non sono pubblicamente divulgate, riunioni a porte chiuse, va bene, comunque questa regola insomma della non divulgabilità. Discussione tra dirigenti industriali, banchieri, ministri ed ex ministri, funzionari pubblici, magistrati, c'è questa regola, ripeto, del non divulgabilità. Esempio marzo 2021. Giovanni Pitruzzella, avvocato generale della Corte di Giustizia Europea e vicepresidente di Aspen Italia, partecipa a un evento Aspen con Farmindustria sulle regole europee per i brevetti sui vaccini Covid. E anche qua già tanto abbiamo detto, anche se abbiamo i viaggi americani della nostra ministra essa allora, 2017, quando riempimmo la piazza di Pesaro prima di quella mala brutta scivolata di quel maggio di qualche anno fa, lì a contestare il Biolab che nel quartier Torraccia avrebbe dovuto essere quindi costruito e quindi ubicato, cosa che poi non è avvenuta, anche perché quasi nell'immediatezza, se vi ricordate, insomma, è arrivata quella piccola alluvione che ha allagato poi tutto quel quartiere. Quindi farne un Biolab terzo quarto livello, tanto quanto abbiamo a Trieste, non è cosa piacevole. Aspen Institute Italia non è un'entità segreta né un'agenzia occulta, è un organismo reale con una struttura pubblica, una sede, organi direttivi, una presenza stabile nel circuito della formazione delle elite italiane, quindi non si nasconde neanche più da tanto, a parte il fatto di non divulgare qualcosina di cui discute all'interno, tanto quanto avviene anche nel Club Bilderberg. Il punto non è negarne l'esistenza, ma capire che cosa rappresenti davvero, davvero nel sistema di potere del paese. Nei documenti pubblici, nelle liste accessibili dell'istituto, compaiono figure come Romano Prodi, Massimo D'Alema, Giuliano Amato, Mario Monti, Mario Draghi, Giulio Tremonti, Gianni Letta, John Elkann e in tempi più recenti anche lei, Giorgia Meloni. Non poteva non far parte di questo parterre, di questo think tank, sempre lingua tra i denti. La presenza di profili così diversi per storia politica e collocazione istituzionale non prova una regia nascosta, ma pone una questione molto seria: perché soggetti che si presentano come avversari nel dibattito pubblico condividono lo stesso spazio privato di confronto? Perché? Rileggiamo. Perché soggetti che si presentano come avversari nel dibattito pubblico condividono lo stesso spazio privato di confronto? Semplice. Perché sono tutti ladri, solo che in questo caso sono i ladri di Pisa. Sono i ladri di Pisa, di giorno belli abbracciati e di giorno belli divisi in bagarre, in baruffe, ciosote e non ciosote, e alla sera tutti alleati per andare a derubare il prossimo o comunque lì dove c'è da rubare. Signori, questa risposta la risposta. Vediamo se abbiamo qualcos'altro sottolineato per quanto riguarda l'Aspen. Se persone che hanno guidato governi, occupato posizioni di vertice nell'economia, influenzato le grandi scelte nazionali, si ritrovano nello stesso circuito, allora il problema non è la loro legittimità individuale. Il fatto che la classe dirigente sembra passare attraverso canali comuni prima ancora di confrontarsi in pubblico. Ovvio. Prima tutto passa là, poi diventa assolutamente motivo di propaganda o comunque soprattutto di programma elettorale e quindi campagna elettorale, ma le cose sono già debitamente, quindi saldamente più che altro, decise in anticipo. Aspen non ha bisogno di essere segreto per essere influente. Aspen non ha bisogno di essere segreto per essere influente. Spesso il potere più efficace è quello che agisce in piena luce, attraverso relazioni stabili, linguaggi condivisi e una comune visione del mondo. Quando nel medesimo perimetro si incontrano ex presidenti del Consiglio, leader politici, grandi imprenditori e figure centrali dell'establishment economico, la questione diventa inevitabile. Chi seleziona chi e in base a quali criteri? Prodi, D'Alema, Amato, Monti, Draghi, Tremonti, Letta, Elkann, Meloni. Una continuità che attraversa schieramenti, stagioni politiche, formule di governo. L'esistenza di un linguaggio comune tra elite che spesso si presentano come alternative, ma che nei luoghi riservati sembrano condividere priorità di fondo. Ovvio, la domanda che noi dobbiamo porre e opporci è le seguenti. Chi decide l'ingresso e la partecipazione dei membri? Quali criteri guidano la selezione dei profili invitati? Qual è il rapporto tra gli iscritti e i luoghi del potere pubblico? Quali finanziamenti sostengono l'attività dell'istituto? Quanto spesso i nomi presenti nell'associazione ricoprono incarichi di governo o ruoli strategici nell'economia? Non basta che tutto sia formalmente legittimo. In una democrazia matura, ciò che conta è anche la trasparenza sostanziale, così dovrebbe essere, di come si formano le relazioni che poi incidono assolutamente sulle decisioni collettive. E quindi il tutto tende a ritrovarsi negli stessi ambienti, a parlare lo stesso lessico, quindi questa fa parte della visione convergente, no? A parlare quindi lo stesso lessico e a condividere una visione sostanzialmente convergente su Europa e così vincoli di bilancio. Così vuol dire sulla NATO, sui mercati, sulle grandi privatizzazioni, le grandi svendite e vendite e sulla sovranità economica. La domanda che resta aperta è semplice ma decisiva. Questi nomi rappresentano davvero una pluralità di visioni o soltanto una pluralità di ruoli dentro un medesimo perimetro di consenso? È un bellissimo articolo che riporta quello che già tanti miei colleghi hanno quindi detto all'interno di 94 MHz in riferimento anche a questo istituto, a questa realtà chiamata Aspen, parlando poi del Club Bilderberg. Cioè sono tutte realtà che a noi sono distanti, ma è qui che si prepara il tutto, è qui che si quindi decide come poi dovremmo obbedire o ubbidire di fronte alle pretese di un uccidente, con un gioco di parole insomma del filosofo che ben conoscete, e quindi di uccidente in uccidente. Questi ci stanno uccidendo e soprattutto promettendo che le prossime saranno quelle veritiere, inteso elezioni, inteso quindi tornata elettorale, ma quando mai? Tanto quanto è avvenuto, come dicevo prima, in minima parte anche sul fronte di quegli anni di piombo, quell'Italia ancorata in quella violenza espressa da qualcosina, dicono, di sinistra, da qualcosona di destra. Quando dico qualcosona di destra intendo dire soprattutto quello che poi è passato anche alla storia in quelle pagine più o meno importanti, ma per carpire soprattutto quei segreti di quell'Italia violenta, laddove avevamo questa collaborazione strategica e anche molto stragista per molti aspetti tra quello che era ordine nuovo e il Mossad, torna in auge il Mossad, servizio segreto israeliano, e ordine nuovo, quindi espressione di quella destra, quell'ordine nuovo che a Camp Derby si dice ancora oggi facesse il bello e il cattivo tempo. Ordine nuovo poteva entrarci, siamo nelle stanze del più grande magazzinone, passatemela, ma comunque più o meno è così, del più grande magazzinone di armi che noi abbiamo quasi a livello europeo. Siamo di fronte, diciamo, a quel silenzio globale che da un bel po' di decenni continua continua ad essere elevato, per non dirci esattamente cosa stava succedendo quella maledetta notte della tragedia del Moby Prince, quei 140 morti su 141. Avevamo tante navi di provenienza, insomma, dalla guerra del Golfo, e tutto quella, quindi spostare armi da una parte all'altra. Quell'Agip Abruzzo che sbatte contro, anzi no, il Moby Prince che sbatte contro l'Agip Abruzzo, una petroliera enorme, alta come, che ne so, di un sacco di metri, e poi ovvio quell'esplosione infuocata che porta all'estinzione di quei 140 persone. Si salva solo il mozzo Bernard, non mi ricordo più il cognome, Bernard si chiama comunque più o meno, si è salvato, ma con soprattutto soccorsi che sono arrivati con un ritardo siderale. E allora noi vorremmo poter visionare tutto quello che sa, chiedere a Camp Derby, perché c'erano navi assolutamente americane lì fronte, quindi vuol dire nella rada del porto di Livorno, che trafficavano che metà basta per quanto riguarda armi e tutto il resto. È ovvio che anche nell'immediatezza hanno abusato del nostro sistema informativo utilizzando la parola nebbia. Nebbia e deconcentrazione. Cosa vuol dire? Vuol dire quella nebbia che non esisteva, ma se c'è la nebbia, ovvio che il comandante Ugo Kess, uno dei più grandi comandanti della marineria italiana, ma non esiste, in effetti, hanno giocato in maniera sporca. C'era la nebbia, ma lo stesso Fraiese, lì inviato alla RAI, disse immediatamente: ma qua non c'è nessun fronte di nebbia, non esiste, non esisteva. Ma per tanto tempo abbiamo sentito parlare di nebbia. E poi la disattenzione, perché? Perché erano tutti quasi presi da quella partita di, mi sembra, Coppa Campioni tra il Barcellona e la Juventus, se non erro, mi sembra Barcellona e Juventus, e quindi la distrazione probabilmente il Moby Prince ha dovuto zigzagare all'interno di un sistema di bettoline e di navi americane che trasportavano armi e le trasbordavano da una parte all'altra, fino a perdere il controllo per andare a sbattere contro l'Agip Abruzzo, per farla molto veloce. Quindi siamo ancora in attesa di una verità che arriverà di qui a qualche decennio, come spesse volte avviene in Italia. Dobbiamo far passare veramente un'infinità di tempo prima di carpire esattamente quello che è avvenuto con le vere firme e i grandi responsabili. E qui ne abbiamo veramente in maniera industrialissima per tutto quello che è già stato detto, ma soprattutto per quello che avremmo potuto trovare analizzando per bene anche il fronte della Moby Prince. Non è possibile che in un lasso temporale brevissimo venga portata in India e completamente divelta, completamente portata ai minimi termini, quindi completamente distrutta. Era ovvio che è bruciata per gran parte, però fin là è arrivata. Poi ci si lega anche alla presenza di imbarcazioni che si legavano allora alla Somalia, al traffico di rifiuti particolari, se vi ricordate Ilaria Alpi. Cioè quella notte là, maledetta, dell'aprile, mi sembra, cos'era, il aprile del 91, se non erro, sì, mi sembra il 91, ebbene è successo tanta di quella roba, dove il silenzio è calato, come sempre spesso è avvenuto in Italia, laddove avevamo le grandi stragi e quindi anche un numero elevato di morti, come lo è stato anche, ripeto, per il Moby Prince. Poi ovvio, la celebrazione una volta all'anno quando tocca, però noi si è bisogno soprattutto di verità. Ovvio, era l'Italia allora, ma non diversa da oggi per quanto riguarda l'Italia a tutta nebbia, che quella sera non c'era, ma soprattutto dei porti delle nebbie, questo sicuramente sì, e degli insabbiamenti all'italiana, quegli insabbiamenti che hanno messo sotto quella sabbia un sacco di, quindi, risposte che bisognerebbero ancora di essere carpite, capite, portate in superficie per capire esattamente da dove proveniamo, nella speranza che qualcosa possa cambiare. Per il resto c'era Mastercard, oggi c'è una tornata elettorale con la quale ce lo mettono in quel posto in maniera silenziosa, con o senza vaselina. Ciao Luca, a sproposito di droni, ma le immagini riprese dal drone di ieri si riescono a vedere da qualche parte? Grazie da Giorgio Bici, ciao bello. Il drone che era ieri presente alla falesia di Erto era dell'accompagnatore del nostro Beppe Vazza. Se ne ho l'occasione le facciamo pervenire. Ma il Cairone si è fatto le dosi? Allora avremo buone speranze, come dice il gran professore Montanari. A proposito, conservo come un oracolo la sua trasmissione lunedì 20 gennaio 2020, con ospite il professore che le ha indovinate tutte. Un top trasmissione, grazie Michele Venezia. Michele, il contro alla rovescia è iniziato, siamo lì dal centrocampo in poi, stasera il Ciolito deve metterla dentro. Ciao Beppe, un abbraccio a tutti e come sempre forza Radio Gamma 5.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 2 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Radio Gamma 5 con Anna organizzano l'apertura.

0: pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! Con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente. Benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
1: 349-78-36-420.
0: E chi non mangia pesce, ovviamente è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Piociada Autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
2: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
0: per la classica...

0: Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, buon lunedì pomeriggio. Un saluto a Luca, buon rientro. E allora, e adesso diamo una sbirciatina alle attività della radio. Al microfono sono io, Luciano, sarò con voi fino alle ore 17. E poi vi vorrei far ascoltare una conferenza che si è tenuta il giorno 10 di Roberto Germano, il grande fisico della OXI, inerente appunto a le cellule ad acqua che recuperano energia elettrica grazie alla radiazione infrarossa che abbiamo tutto attorno a noi. Bene, poi ve la farò ascoltare. Allora, in primis però diamo una sbirciatina alle attività della radio. E un grazie anche a Fabio Castellucci che me l'ha girata. Allora, un 5 per 1000, possibilità anche quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Un attimino che... Eccolo. E allora, il vostro aiuto per noi è linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, è il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo, si resiste insieme. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Alla richiesta del codice fiscale inserite 01 59 80 90 288. Un grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi ci sono i classici, gli altri metodi per poter, diciamo, sostenere la cooperativa Gamma 5: effettuare un versamento sul conto corrente postale al 25 38 64 59, oppure chi ha dimestichezza con coordinate bancarie può fare un IBAN alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN, come sempre bello lunghetto, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio www.radiogamma5.it, onde evitare errori di trascrizione, oppure portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Ogni momento è buono quando ci sono delle serate tematiche di conferenze, gite fuori porta, gas, insomma troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E poi abbiamo, ricordo appunto, il 16 ottobre alle 20.45 a tutti i conduttori, se avete interesse, passione, cuore, amore per questa realtà, non potete mancare alla riunione di venerdì prossimo, qui 16 ottobre alle 20.45. Insieme si discuterà per una migliore gestione di tutta Radio Gamma 5 dei nuovi progetti. Sicuri della vostra presenza, il CDA. Allora, adesso invece, poi abbiamo, sono aperte le prevendite del secondo libro pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5. Il primo libro, sapete qual è, quindi. Allora, invece il secondo è Il veterinario irradiato. La IR è fra le due parentesi tonde. Viaggio nell'anima dei cani e gatti di Paolo Girotto. Si tratta di un'opera rivolta a tutti quelli che vogliono approfondire il senso della loro relazione con cani e gatti dal punto di vista spirituale, con interessanti informazioni riguardanti nutrizione e cure naturali. Al costo di 20 euro, una parte del ricavato andrà ad aiutare la radio. Per prenotare la vostra copia potete inviare solo un sms o un messaggio WhatsApp a questo numero 346 24 39 476 con nome, cognome, città e numero di copie desiderate, oppure potete effettuare la prenotazione direttamente al GAS, agli incaricati preposti, consegnando anche i soldi. Sicuramente è una preziosa lettura per tutti gli amanti degli animali e può anche essere una grande idea regalo. Poi la distribuzione del libro inizia verso fine novembre, inizio dicembre, in occasione della presentazione dell'opera qui in sede radio. Poi ricordiamo che c'è sabato 17 ottobre, si prosegue col mercatino del gas Gamma 5. Per chi volesse ordinare i prodotti bio dalla Sicilia, troverete nel dettaglio la lista, però quelli erano da fare entro l'11, quindi niente, non credo che farete a tempo. E come sempre ci troverete vari banchetti espositivi, tante novità, i vari integratori, oltre ai prodotti alimentari, il libro di Radio Gamma 5. Vi aspettiamo in tanti dalle 14 alle 18. Invece sabato 31 ottobre a tutta zucca libera gas di resistenti, è il secondo gas, quindi gas associazione Franco Carraro 76 in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Ore 13 per chi vuole fermarsi e si pranza tutto a menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR e infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Sarà presente lo stand di Paolo Gullino, direttamente dalla Toscana, a tutto piante innovative. È presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e il portachiavi del 50° della nostra radio. E come sempre, nuove liste di casi, biobanchetti, consegne dei prodotti extralista, gli integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Poi ricordo sempre, inerente al sabato 31, il gas, dalle ore 11 alle 18, la prenotazione è aperta a tutti. Potete prenotare le storiche patate di Rozzo, le zucche, le noci, le mele Gala Royal, le mele Golden Delicious, pere William, miele del Grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della Foresta del Cansiglio. Per info e prenotazioni contattate il 347-6618-523. Radio Gamma 5 poi con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Questa avverrà domenica 15 novembre. Appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, buona compagnia e allegria. Ci troviamo alle 12.30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova. È un locale già conosciuto per la sua competenza e cortesia nelle precedenti feste della radio. Il menù prevede l'aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini, tranci di pizza, cozze bianche, verdi, rosse e gialle di tutti i tipi a volontà, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, il classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro. Ricca sottoscrizione ai premi, benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al 349 78 36 420. Un po' scritto per chi non mangia pesce, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. Poi abbiamo Gattini Randagi. Chi siamo? 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare nella zona Colli Eugani. Ci appoggiamo a 2 associazioni, ma solo per poter fare raccolte cibo dei negozi di animali. E ci prodighiamo per curare, sterilizzare, cercare adozione a gatti adulti, cuccioli e gatti incinte che recuperiamo sul territorio. Non avendo una struttura dove poterli accogliere, ognuno di noi usa la propria casa per gli stalli. Per far fronte a spese veterinarie, farmaci, sabbiette, cibo e altri materiali necessari per gli stalli, facciamo delle raccolte fondi, utilizziamo teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo con delle creazioni fatte da noi. Vuoi aiutarci? Per aiutarci ci sono moltissimi modi. Seguici su TikTok Gattini Randagi, su Facebook Caterina Turetta. Poi condividi i nostri contenuti per cercare casetta ai pelosi e per farci conoscere. Iscriviti a Teaming, una piattaforma online sicura al 100%. Crea il tuo account, cerca Gattini Randagi e iscriviti donando un euro al mese, ti verrà debitato automaticamente sul tuo conto. Puoi fare anche donazioni tramite PayPal, PostePay e quant'altro. Poi io resto l'avviso che contattate direttamente al telefono Caterina al 349 69 59 7 2, 6, in modo che avrete tutte le informazioni anche di migliore, ecco, per poter contattare il tutto. Poi a F Energia, ricordo, l'ultimo giovedì di ogni mese dalle ore 14 alle ore 18 sarà qui in sede radio per visionare le vostre bollette e quant'altro. Un'altra conferenza, ritrovo, una manifestazione, ecco, scusate, un corteo, sabato 17 ottobre, ore 10 a Vicenza, vicino a Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. C'è una manifestazione con corteo e tratta no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudice. Poi per il rinnovo del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche e delle compagnie petrolifere e le assicurazioni. Poi c'è il limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa. Contro le folli spese militari, ed è firmato questo guida Moreno Ferrari, Alfredo Bellucco, Matteo Perra e Costalunga, Toni Costalunga. Totti o Toni, non riesco. Allora, si informa che si sta organizzando un corso di Holo Shatsu, risveglio spirituale, nella zona di Campo San Martino Padova, destinato a operatori olistici e a chiunque sia interessato a prendere questa disciplina e filosofia olistica. Per informazioni rivolgersi al seguente numero WhatsApp 393 47 62 843. e poi abbiamo affermato laboratorio artigianale di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasgo. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. E telefonate allo 049 710204, chiedete di Enrico o di Paolo. E con questo abbiamo espletato le attività della radio. Allora, adesso vi farò ascoltare appunto quest'audio. Allora, andiamo in ordine. Patrizia, buon pomeriggio a te, di Roger Domani, quindi grazie infinite. Poi dove trovo la conferenza di Germano per ascoltarla con calma? Adesso te la comunico anche quella. Paolo, e sempre questa presumo, al link della conferenza di Germano, grazie. Allora, chi la vuole ascoltare con calma può andare sul canale YouTube e digita sul canale YouTube Oxy, l'energia che non ti aspetti. E con questo ha diciamo la conferenza, l'incontro di Roberto Germano con il suo un'amnesia, due secondini che ve lo dico e che apro la pagina, perché sennò la mia memoria ogni tanto fa i capricci. Dov'era qua? Allora, vabbè, un attimo, ve lo leggo da qua, vediamo quello a largo. Un attimo che prendo anche un altro microfono. Allora, dov'era? Allora, Roberto Germano, Graziano Terenzi, Francesco Paolo Turci e Fabio Castellucci. Allora, lo trovate appunto sul canale YouTube ed è Oxy, l'energia che non ti aspetti. Il tutto curato da Adriano Bianchi per la registrazione e quant'altro. Eccolo qui. Allora, adesso ve lo faccio ascoltare.
1: Grazie moltissime di questo interesse, e grazie agli organizzatori, non voglio ripetere, grazie a Fabio, grazie a tutti voi che siete intervenuti e che siete interessati a questa cosa così particolare. Allora, io quindi comincio. Quindi vabbè, io sono Roberto Germano e questa quindi sono qui per, mettiamo i cellulari tutti in modalità aereo. Quindi per evitare problemi. Allora, cos'è Oxy, questa startup innovativa di cui vi parlerò, e il principio su cui si basa? Allora, la cosa interessante è che se noi mettessimo le cellette in questa stanza genererebbero più potenza che in una stanza fresca. Ossia, queste cellette hanno la caratteristica, questi sistemi di generazione di energia elettrica che assomigliano un po' delle celle fotovoltaiche, hanno la caratteristica di andare a poter utilizzare e trasformare in corrente elettrica una cosa che normalmente, cioè un'emissione termica a basse temperature, che normalmente non si riusciva fino a prima di questo fenomeno a trasformare in corrente elettrica. Quindi è una cosa abbastanza eclatante potenzialmente, quello che si chiama un breakthrough tecnologico. E quindi, con tutti i rischi del caso, questa società si occupa di portarlo a livello tecnologico. Quindi questa è una nostra tecnologia che può avere potenzialmente un impatto globale. Abbiamo il brevetto, un mercato enorme, una roadmap che è molto chiara e un team interessante. Su cosa si basa? Qual è il problema, diciamo, da cui tra virgolette si parte, se vogliamo inquadrare l'utilizzo di questo sistema? È il fatto che oltre il 50% dell'energia globale prodotta per essere utilizzata viene dispersa in calore senza essere davvero trasformata in qualcosa, in lavoro, diciamo, in qualcosa che si può utilizzare. A proposito, voglio ringraziare tutti i soci qui presenti, che non ho avuto il tempo di salutare perché siamo arrivati da pochissimo, come avete visto, e questa è la cosa fondamentale che poi vi racconterò e vi racconteranno anche loro. Quindi tutti i soci e microsoci qui presenti che hanno potuto far sviluppare la nascita di questa società. Allora, in pratica, oltre il 50% dell'energia che viene prodotta in realtà viene poi dissipata in calore, e il calore si disperde. Il calore, tra l'altro, è un inquinamento per l'ambiente. perché voglio dire, i fiumi per esempio, come ben si sa, vengono inquinati dal calore. Attualmente ci sono delle tecnologie quindi che possono recuperare alcune piccole quantità di energia che stanno intorno a noi. Per esempio c'è il fotovoltaico, che è ovviamente quello più sviluppato attualmente, che permette di recuperare una buona parte dell'energia solare. Poi c'è il termoelettrico, che però richiede le differenze di temperatura che è difficile mantenere tipicamente tra un estremo e l'altro del sistema, e sicuramente non ha alcuna efficienza a basse temperature. E poi ci sono altri tipi di piccole tecnologie che però in effetti non sono davvero particolarmente utilizzabili. Qual è quella che potremmo chiamare la soluzione a tutti questi problemi? È un fenomeno in cui siamo incappati alcuni anni fa e che è molto interessante. In pratica è un sistema, una sorta di celletta fotovoltaica che appunto cattura l'infrarosso invece del visibile. Allora, voi sapete che si parla di fotoni, no? I fotoni del visibile hanno una certa energia legata alla lunghezza d'onda. Se la lunghezza d'onda è più grande, l'energia di questi fotoni diventa più piccola. E questa è la formula E uguale H nu, no? In meccanica quantistica. Allora, la cosa interessante è che, per esempio, il fotovoltaico riesce a utilizzare l'energia dei fotoni del visibile, ma non riesce a utilizzare l'energia più bassa dei fotoni dell'infrarosso. La nostra tecnologia invece riesce a fare questo, e invece di utilizzare un semiconduttore silicio, utilizza una cosa che credo nessuno abbia detto, tende a dire normalmente: l'acqua pura è una sorta di semiconduttore. Per chi avesse curiosità tecnico-scientifiche, ci sta la pagina Wikipedia inglese che tratta un po' del contesto di questo fenomeno, e poi sul sito web di OXI c'è anche un cosiddetto white paper di molte pagine che descrive un po' il contesto tecnico-scientifico di questa novità, che oggi io accennerò soltanto, ovviamente è difficile poter entrare nei particolari. Come è nata, diciamo, il primissimo esperimento strano che fu fatto e che evidenziò cosa era successo? Il primissimo esperimento strano era, in pratica, immaginate, chi ha un minimo di competenza di chimica o ha giocato con l'elettrochimica anche da bambino, allora ci stanno due semicelle, diciamo due semicelle perché una sta a destra e l'altra sta a sinistra, e in mezzo c'è un filtro nanometrico. Adesso non entriamo nei particolari del perché, però sostanzialmente è come se fosse un solo sistema in cui c'è acqua pura in tutte e due le celle, acqua distillata, senza sali, senza acidi, senza ioni. E poi ci stanno due filini di platino di 0,1 mm di diametro, sia a destra che a sinistra, identici, platino. Platino, come sapete, è un metallo nobile che non si ossida, e quindi diciamo, fare questa operazione, mettere platino in acqua distillata, due elettrodi identici, in pratica dal punto di vista dell'elettrochimica non significa assolutamente nulla. E ci colleghiamo a un resistore, a una resistenza, e misuriamo la differenza di potenziale. Cosa misuriamo? Niente, un rumore elettrico, delle micro oscillazioni di microvolt, quindi che sostanzialmente pari a zero, un po' su, un po' giù, quindi un rumore elettrico. Ma cosa successe mentre stavo facendo questi esperimenti intorno al 2011, poi vi dirò perché, che sembra, non si fanno tutti gli esperimenti, si fanno gli esperimenti che sembrano interessanti in un certo contesto, in un certo paradigma. Nel paradigma classico questo esperimento è assurdo, nel paradigma che adesso vi accennerò questo esperimento era interessante. Cosa succede se in una delle due semicelle inserisco un polimero del tutto inerte dal punto di vista chimico, ma idrofilico? Il concetto di idrofilico è un concetto di tipo fisico, cioè idrofilico vuol dire che se io metto, se metto su questo tavolino una goccia d'acqua e la goccia d'acqua rimane sferica, diciamo, la superficie è idrofobica. Se su questo tavolino metto una goccia d'acqua e la goccia d'acqua tende a schiacciarsi, si dice che la superficie è idrofilica. Questa è proprio in effetti la definizione, e sono delle interazioni di un certo tipo che alcuni dicono siano elettrostatiche, invece sono qualcosa di un po' più complesso, e che in questo caso incredibilmente interazioni di questo tipo, di un materiale che non ha rilascio chimico, ripeto, non ha interazioni di tipo chimico, faceva sì che a un certo punto cominciai a misurare una corrente elettrica, ossia una differenza di potenziale netta ai capi del resistore. Poi ci accorgemmo che Questo dipendeva anche dall'infrarosso ambientale, cioè se la stanza era più calda aumentava la corrente, ma istantaneamente aumentava, quindi non aveva tempo l'acqua di riscaldarsi, e quindi voleva dire che era un effetto, e avevamo l'intuizione che era un effetto di tipo elettromagnetico. Questo come si fa? Perché questo esperimento fu fatto all'epoca? Perché è un esperimento che, se io penso a me da bambino che giocavo con le celle elettrochimiche, mi sarei messo a ridere, perché che voleva dire? Non voleva dire assolutamente niente dal punto di vista della chimica, dell'elettrochimica, no? Allora dobbiamo andare alla descrizione, diciamo, che l'elettrodinamica quantistica fa dei sistemi macroscopici. L'elettrodinamica quantistica è una scienza che fino agli anni 80 si applicava soltanto alla fisica delle cosiddette alte energie, cioè delle particelle elementari, e degli esponenti importanti di questa scienza erano, che purtroppo non ci sono più, Giuliano Preparata, fisico teorico di Milano, Emilio Del Giudice, fisico teorico che pure lavorava a Milano di origine napoletana, e Giuseppe Vitello, che ancora diciamo lavora, ma era molto alacre ed è anche un nostro come si dice, advisor, diciamo, quindi ce l'abbiamo con noi. E loro avevano capito che si poteva applicare l'elettrodinamica quantistica senza fare approssimazioni, anche quando ci sono molte particelle vicine fra di loro, e addirittura con questo metodo, con questi calcoli, interpretare con metodi matematici, quindi che, come si dice in fisica, ab initio, con un termine latino, ab initio, arrivare alla transizione, misurare come, perché è energeticamente favorita e come si potesse calcolare la transizione dal gas al liquido. Allora, il liquido, tutti noi abbiamo studiato che è un insieme caotico di molecole o di atomi, no? È come se fosse un gas, però molto più denso. Il problema è che ci sono delle condizioni termodinamiche, temperatura, pressione, in cui questa transizione avviene spontaneamente. Perché all'improvviso un insieme di molecole che stanno nella fase gassosa condensano velocissimamente fino ad avvicinarsi enormemente fra di loro e a dare origine a quello che noi chiamiamo liquido? Questa domanda, che era una domanda che in effetti io mi facevo anche da studente di fisica, poi ebbi, appunto, perciò poi ho incontrato questi studiosi, perché io avevo questa curiosità e quindi li volli incontrare, conoscere. In pratica loro riuscivano a dedurre la transizione gas liquido semplicemente perché non facevano alcune approssimazioni che tutti gli altri facevano, e inoltre perché avevano capito che ciò che in meccanica quantistica si chiama energia di punto zero, poi dopo vi accenderò meglio che cos'è, era importante non soltanto nei fenomeni atomici o molecolari, ma anche nei fenomeni macroscopici. E quindi esce fuori che i liquidi, tutti i liquidi, hanno la seguente struttura. Una struttura che non è caotica, ma è una struttura che è bifasica. Qui c'è una matrice effettivamente incoerente, caotica, di molecole che si muovono in maniera disordinata, e però ci sono delle zone, dei domini, che sono stati chiamati domini di coerenza, in cui le molecole hanno un'energia oscillante in fase fra di loro. Quindi i domini di coerenza si comportano come un solo oggetto quantistico. Ma perché vi sto raccontando questa cosa che apparentemente riguarda solo la fisica di base? Perché altrimenti io non avrei fatto quell'esperimento e non ci sarebbero queste conseguenze tecnologiche. Negli stessi anni c'era un ingegnere, che si chiama Gerald Pollack, della Washington University di Seattle, che aveva capito una cosa di cui i biologi parlavano da molti anni e di cui io parlavo anche nel mio libro pubblicato proprio in quegli anni. In pratica il fatto che i biologi dicevano che esisteva un'acqua che si chiamava acqua interfacciale. Adesso, cosa volesse dire dal punto di vista di un fisico questa cosa era un mistero, perché loro dicevano, i biologi, che vicino alle interfacce, quindi diciamo alle membrane, l'acqua assumeva delle caratteristiche particolari. Questo dal punto di vista di un fisico non voleva dire niente, perché dal punto di vista del modello classico dei liquidi eccetera, quando tu hai le stesse condizioni termodinamiche non puoi avere una zona di acqua che non superi 2-3 strati molecolari diversa da tutto il resto.
2: non è possibile. E quindi io avevo questa curiosità e mi iniziai a incuriosire di queste problematiche, perché sembrava un fatto che invece sperimentalmente era interessante. E infatti nel 2006 Gerard Pollack si era già occupato per anni di gel, di cellule, di muscoli, quindi quando vide questo fenomeno, che in effetti poi lui capì che l'aveva visto anche qualcuno prima di lui, però aveva abbandonato questo studio perché non l'aveva capito, non l'aveva contestualizzato, pensava che fosse un fenomeno non puro, si è accorto che mettendo dell'acqua vicino a una superficie idrofilica, quindi si creava una zona d'acqua, che è quella che vedete lì nera a destra, di circa un quarto di millimetro, in cui non si avvicinavano i coloranti o delle microsfere che lui inseriva all'interno dell'acqua per fare delle misure. Non si avvicinavano. Allora lui si incuriosì, perché chiaramente questo rientrava in tutta una serie di fenomeni che lui stava studiando da molti decenni, e quindi cominciò ad approfondire questa tematica. Quella zona è così ampia che comprende circa 700.000 strati molecolari, quindi non può essere un fenomeno elettrostatico. I fenomeni elettrostatici possono coinvolgere pochi strati molecolari. E quindi lui capì che la cosa era particolarmente interessante e continuò questi studi. Però questo si inseriva in questo tipo di situazione, cioè questa visione, questa cosa non si può capire se non in quello che vi ho accennato prima. E poi c'è un altro fatto molto importante. Allora, l'acqua, la molecola d'acqua, è per estrarre un elettrone da una molecola d'acqua è facilmente misurabile il fatto che ci vuole un'energia di 12,6 elettronvolt, che corrisponde a circa 160.000 gradi centigradi. Espresso in kT, l'energia è uguale a kT alla temperatura di 25 gradi, vuol dire che ci vogliono, cioè io per arrivare all'energia di 12,6 elettronvolt devo arrivare a una temperatura di 160.000 gradi centigradi, quindi devo fare un plasma praticamente, oppure devo usare l'energia dei raggi X. Allora, invece, chi ha a che fare con l'acqua, anche purissima, sa che in realtà è una fonte enorme di elettroni. In effetti, già negli anni 60, il premio Nobel Albert St. Gheorghi, che ha avuto il premio Nobel per la medicina perché aveva caratterizzato una serie molto grande di reazioni biochimiche, descrivendole in maniera esatta, a un convegno a cui lui partecipò negli anni 70, che udite udite era un convegno di biologia quantistica, negli anni 70, si discuteva di biologia quantistica, cioè se fossero dei nessi tra la biologia e la meccanica quantistica. Poi è venuto dopo un periodo in cui questa cosa si è quasi dimenticata, se ne sono occupati solo pochi pionieri, e poi è tornata negli ultimi anni di nuovo in auge. Ma in pratica lui in questo convegno diceva, in realtà non sono le molecole, le biomolecole, gli attori di questi fenomeni biologici, ma gli elettroni. Gli elettroni liberi sono davvero gli attori di questi fenomeni, perché ci sono le ossidoriduzioni e senza gli elettroni tu non puoi avere questo tipo di fenomeni. Nessuna reazione biochimica può avvenire senza una gran quantità di elettroni. E lui diceva, ma da dove provengano questi elettroni? È un mistero. E voi fisici, diceva negli anni 70, forse un giorno riuscirete a chiarire da dove provengano davvero questi elettroni. Ovviamente lui capiva che l'acqua dovesse avere un ruolo, in quanto noi, i sistemi biologici, sono in massa, mediamente, almeno il 70% di acqua come massa. Ma siccome la molecola d'acqua è molto leggera, il numero di molecole si parla di più del 95%. Quindi noi, in massa, siamo come la vernice del muro, la stessa percentuale, però abbiamo una consistenza molto diversa. E poi il numero di molecole, che è quello che gestisce la chimica, perché la chimica si basa sul numero di molecole che interagiscono fra loro, non sul quanto pesano, no? Ogni molecola interagisce con l'altra. E quindi, diciamo, vuol dire che si doveva capire, cioè lui già intuiva, diciamo, non ci voleva molto, che bisognava capire le cose molto importanti sull'acqua che non si erano capite. Però appunto mancava quel nesso fisico che vi ho accennato poco fa. Ma qual è il punto? Allora, la molecola d'acqua non potrebbe, nella visione classica, fornire elettroni. E invece che succede in questi domini di coerenza? Nei domini di coerenza succede che il secondo livello eccitato della molecola è molto vicino al livello di ionizzazione, 12,06 elettronvolt. Quindi 12,6 meno 12,06 è circa 0,54. 0,54 è un valore più basso del gap del silicio e ricade nell'intervallo degli infrarossi, quindi le energie tipiche degli infrarossi. Ecco perché gli infrarossi riescono a estrarre elettroni e a dare energia alla vita, poi sostanzialmente. Vabbè, questo diciamo è un grafico che fa vedere che questi domini di coerenza ovviamente dipendono dalla temperatura. Quando la temperatura si avvicina ai 100 gradi centigradi, la densità dei domini di coerenza, la frazione dei domini di coerenza tende a zero e aumenta quando va verso il solido. Quindi in sostanza si crea un ciclo chiuso in cui i domini di coerenza in qualche modo è come se facessero delle ossidoriduzioni fra di loro, tra virgolette, e con quale energia? L'energia del calore ambientale. Questo è il ciclo. In realtà la cosa è ancora più eclatante, perché non è solo questo intervallo di 0,5 che comunque è piccolo, ma in realtà l'acqua ha la caratteristica di riuscire ad accumulare anche energie molto più basse, 0,1, 0,2 elettronvolte, finché poi non riesce a fare il salto dei 0,5 elettronvolte. E quindi questo è molto interessante, perché vuol dire che questo tipo di energia accede a un intervallo di infrarossi molto molto ampio, fino al lontano infrarosso, che guarda caso è anche l'emissione dei corpi, dei sistemi biologici. I sistemi biologici hanno questa emissione in questo intervallo qui. Quindi non è un caso, no? C'è sempre una reciprocità nei fenomeni fisici. Dopo quindi questi primi esperimenti, ovviamente sono passati degli anni in cui in maniera carsica, mentre ognuno di noi si occupava di attività, per noi avevamo comunque società private, tecnologiche, quindi il nostro interesse era dover fatturare, però diciamo alcuni minuti al giorno, qualche ora a settimana si riusciva a dedicare a questo tipo di attività, anche perché c'era bisogno di fare misure molto prolungate per vedere quanto durasse il fenomeno, se si potessero utilizzare altri materiali molto più semplici, molto più elementari, e se si potesse andare piano piano verso una possibile ingegnerizzazione del fenomeno. E quindi dopo aver fatto tantissime prove in Becker, in sistemi molto più semplici della cella che avete visto prima, utilizzando eccetera, a un certo punto si è arrivati all'idea di poter utilizzare dei gel. Il gel è un sistema, una rete polimerica in cui l'acqua è confinata, per cui in pratica invece di avere l'acqua vicino a una superficie, io ho l'acqua all'interno di n piccole superfici all'interno di questo reticolo. Quindi il meccanismo è lo stesso, e quello che succedeva è che utilizzavamo due gel diversi in cui in qualche modo l'ordine dell'acqua fosse differente. Quello che succede in pratica intuitivamente vicino al polimero è che avviene un'interazione che non è elettrostatica ma è elettrodinamica, per cui l'acqua vicino al polimero è più organizzata, è più fredda, come se fosse più fredda tra virgolette, e quindi in quella zona la frazione dei domini di coerenza è maggiore, e quindi in quella zona la quantità di elettroni quasi liberi è maggiore. Da qui deriva la asimmetria fra le due zone e quindi il fatto che si può chiudere il circuito e si possono estrarre gli elettroni. Poi questo si ripristina, l'equilibrio si ripristina perché l'interazione elettrodinamica continua a sussistere, ed è il fatto che l'acqua rimanga liquida e comunque alimentata dall'ambiente, e quindi diciamo il circuito si chiude, un po' come metaforicamente come avviene nel silicio quando si ha l'irraggiamento del visibile, dei fotoni del visibile. Quindi in questo caso avevamo due elettrodi a basso costo di grafite, due gel, anche questi a basso costo, in un cilindretto, e questo sistemino dava circa 0,2 microwatt, una cosa del genere come potenza, per un certo tempo, due mesi, una cosa del genere. E questo è proprio il punto da cui siamo partiti, perché quindi diciamo possiamo dire in questo senso che l'acqua si comporta un po' come un semiconduttore e l'energia viene dall'infrarosso ambientale. Ovviamente si può intuire come questa energia sia disponibile sempre, perché in effetti finché l'acqua, almeno per quello che sappiamo ora, finché l'acqua rimane liquida, probabilmente ci saranno delle sorprese in futuro, però diciamo, supponiamo che l'acqua debba rimanere liquida, quello che succede è che l'acqua rimane liquida, tra l'altro in un gel rimane liquida anche sotto zero, come ben sapete esiste l'abbassamento crioscopico, quindi se io metto qualcosa nell'acqua, tipo in questo caso c'è il gel, si abbassa la temperatura a cui congela. Quindi diciamo, già fino a 0 gradi, eccetera, il sistema può generare corrente elettrica. È scalabile perché se io ho una celletta piccola da 1 microwatt, abbiamo verificato che non dipende dal volume, ma si possono fare cellette anche piccole da circa 1 microwatt, posso fare tante cellette e metterle insieme. È sostenibile perché l'impatto ambientale, ovviamente stiamo parlando di acqua, che tra l'altro non si consuma, perché come il silicio nella cella fotovoltaica, è solo il soggetto che rimane lì e non è che si consuma, fornisce gli elettroni, ma non è che gli elettroni vanno via, cioè rimangono nel circuito, quindi è un fenomeno elettrodinamico. È ubiqua, perché la cosa interessante è che non è un fenomeno di superficie come le celle fotovoltaiche, in quanto l'infrarosso è una radiazione che ha caratteristiche volumiche, nel senso che qualsiasi corpo caldo emette l'infrarosso. Quindi se noi qua utilizzassimo una termocamera, che adesso è diventata di uso comune, quindi mi permette di vedere la temperatura dei corpi. Perché mi permette di vedere la temperatura dei corpi? Perché quei sensori riescono a vedere l'infrarosso, l'emissione infrarossa. E quindi in pratica in questa stanza, anche se spegnessimo le luci e fosse mezzanotte, noi con la videocamera infrarossi vedremmo le varie zone calde, quindi vedremmo voi che siete a 37 gradi, poi vedremmo la poltrona che è meno calda perché è a 25, a 23 gradi, non lo so adesso che temperatura c'è nella stanza, eccetera, eccetera. E quindi vedremmo l'emissione infrarossa. Lo stesso fa la cella, vede, nel senso che utilizza questa radiazione infrarossa per estrarre corrente. A differenza dei sensori della termocamera che hanno bisogno di essere alimentati, in questo caso questo è un generatore infrarossi. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che se io metto le cellette sotto il pavimento a 20 metri sottoterra, la temperatura sarà 10 gradi.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Voglia di scoprire qualcosa di nuovo questo autunno? Da Biosapori, dal 12 al 17 ottobre, torna la festa d'autunno. Con la Fidelity Biosapori hai il 10% di sconto sulla tua spesa di alimentari ed erboristeria. E con il 10% ricevi anche un buono da 5 euro da utilizzare la settimana successiva. Ma non finisce qui! Guarda bene tra gli scaffali. Durante la festa trovi il 20% di sconto su un'ampia selezione di prodotti riconoscibili dal cartellino Festa d'autunno. Da Biosapori c'è davvero tanto da scoprire. Prodotti biologici, novità, specialità che magari non hai mai provato. Oltre al fresco, alla gastronomia, all'erboristeria e a tante proposte per ogni esigenza. Insomma, non è solo far la spesa, è trovare qualcosa che non ti aspettavi. Dal 12 al 17 ottobre vieni a scoprire la festa d'autunno Biosapori. Ti aspettiamo nei nostri 9 punti vendita in Veneto e su biosapori.com. Biosapori, molto più di un supermercato biologico.
0: Bene, siamo ritornati in diretta. Continuiamo adesso con l'ascolto della registrazione dell'evento che si è tenuto a Thiene. E salutiamo anche Andrea Sceriffo da Verona, che ha avuto il piacere di essere presente in sala direttamente e di conoscere anche personalmente questo grande nostro fisico italiano che è Roberto Germano. Bene, continuiamo con la conferenza. Con la...
2: Non lo so, 12 gradi, ma comunque ci sarà un'emissione infrarossa. E se metto tante cellette tutte insieme in un volume, ugualmente non c'è il problema, perché l'infrarosso alla fine riscalda via via i corpi e quindi diciamo arriverà in qualche modo alle cellette. Questa è la cosa fondamentale. Ovviamente stiamo parlando anche di materiali a basso costo, non stiamo parlando di materiali rari o che sono disponibili soltanto in certe parti del mondo. E questa è una delle caratteristiche interessanti. Quindi, allora vi ho raccontato cosa succedeva nel 2011-2012, poi cosa è successo a livello carsico con vari esperimenti distribuiti nel tempo fino al 2023, quando in pratica diciamo in qualche modo, io già lo conoscevo, Graziano Terenzi, che però ha detto: io non sapevo che tu avevate questo brevetto in Promete. E perché non facciamo un bel business plan e cerchiamo di capire se questa cosa si può ingegnerizzare? E diciamo, va bene, sì, effettivamente ne vale la pena perché è una cosa rivoluzionaria, vediamo un po' di che si può trattare. Dopodiché la cosa è stata così eclatante, ci ha convinto così tanto, che poi dal 2024 stiamo facendo solo quello. Ci siamo lanciati totalmente in questa avventura. di cui adesso vi racconteremo un po' meglio. Quindi la cosa interessante è che la singola cella può

metro cubico. Questo vuol dire che in un metro cubo di cellette abbiamo un kilowatt in continua generato dall'infrarosso. Ovviamente noi non vogliamo, quindi questo vuol dire che con tre di questi cubi avremo l'equivalente di un campo da tennis ricoperto di fotovoltaico. Questo serve a far capire la densità di potenza in gioco, non ovviamente a dire che questo sarà un oggetto tecnologico a breve termine. Vabbè, questa è una scheda che fa vedere il cosiddetto technology readiness level, livello di prontezza tecnologica, e adesso noi stiamo avanzando su questo livello e quindi nel 2028 vogliamo arrivare a quei livelli lì molto più interessanti, e stiamo facendo un percorso tecnologico che ci conduca in questa direzione. Quindi quello di cui parliamo è quello che in termini tecnologici si chiama energy harvesting, cioè recupero energetico, cioè piccole potenze ma distribuite, cioè il fatto che io localmente, dove mi trovo, posso avere delle potenze elettriche che posso utilizzare. Quindi ovviamente l'applicabilità è la microelettronica, componenti elettronici e cose di questo tipo. Per fare un esempio pratico, voi sapete che adesso ci sono tanti sensori ambientali, no? Si tende ad utilizzare sensori ambientali per fare misure nei posti più disparati, in campagna, in montagna, per misurare, per vedere se sta per avvenire una frana, e quindi devo andare in montagna in un posto dove sicuramente non è che posso alimentare i sensori con dei cavi, oppure dovrei cercare di evitare di abbandonare batterie inquinanti in montagna. Ugualmente, se io devo avere delle boe, per esempio, in alto mare di monitoraggio, e se ci metto il pannellino fotovoltaico subito si coprirà di salsedine, l'efficienza diminuirà, oppure arrivano i gabbiani che possono coprirlo a loro volta di altre cose, oppure romperlo e così via. Quindi sostanzialmente non è l'ideale usare il fotovoltaico. E se metto le batterie prima o poi si consumano, oppure se la boa poi affonda, queste batterie vanno ad inquinare il mare. Quindi avere una tecnologia non inquinante che possa andare a alimentare localmente dei sensori e dei sistemi di questo tipo è una cosa che ha un potenziale enorme, anche perché, come dicevamo prima, se l'energia dissipata è il 50%, produrla localmente vuol dire che già tu stai eliminando tutta l'energia dissipata per il trasporto, e stai eliminando tutta l'energia dissipata se viene prodotto in modo termodinamico. Quando l'energia viene prodotta con i motori, no? Quando l'energia viene prodotta con il motore a vapore oppure il motore a benzina, eccetera, tutta una parte di calore viene dissipata e si crea inquinamento, non ci stanno santi, avviene per forza questo. Questa metodica ha invece un'impostazione che imita il biologico. I sistemi biologici hanno un'efficienza enormemente più elevata dei sistemi termodinamici. Se noi fossimo un sistema termodinamico dovremmo avere un'efficienza enormemente inferiore a quella che abbiamo, perché noi siamo a 37 gradi, non abbiamo queste differenze di temperature eclatanti con l'ambiente esterno. Come facciamo ad avere un'efficienza che nella realtà è così eclatante? Perché non funzioniamo in maniera termodinamica, ma funzioniamo probabilmente in questo modo qui, sostanzialmente. E quindi diciamo, in realtà, quindi a seconda della potenza si possono alimentare una serie di sistemi che sono molto molto utilizzati. Altre applicazioni sono ovviamente sensori infrarossi. Attualmente i sensori infrarossi hanno bisogno di essere alimentati. Questo tipo di tecnologia può permettere di fare dei sensori infrarossi che non hanno bisogno di essere alimentati, perché danno loro l'energia per leggere il valore dell'infrarosso. Oppure dei condensatori che si autoricaricano in sistemi dove sia interessante questo tipo di meccanismo. Batterie usa e getta biocompatibili in certi contesti. Ci sono dei gel che sono edibili, si può mangiare il gel, no? Certi gel si mangiano, la gelatina, no? La carne Simmental, la marmellata. Quindi praticamente si può pensare addirittura a questo. E ovviamente anche poi la cosa interessante è che appena la temperatura inizia a salire un po', la potenza raddoppia, triplica, quadruplica di questi sistemi. E quindi diciamo, nel momento in cui noi pensiamo di applicarli, spesso in ambiti industriali bisogna mettere dei sensori o dei sistemi di controllo in posti difficili da raggiungere, dove tu non vuoi mettere i cavi o dove tu non vuoi mettere batterie che poi devi cambiare l'anno prossimo, eccetera. Quindi questo tipo di applicazione è ugualmente molto interessante, ma è ancora più interessante perché in ambito industriale la temperatura media dei sistemi è molto più alta di quella ambientale e quindi la potenza è ancora maggiore. E questi sono degli esempi, insomma, di questo tipo. Ovviamente il mercato

0: di questi sistemi è enorme se uno lo va a studiare, no? E questo ci fa capire che sono utili sostanzialmente. Sì, no, vabbè, questo serve a far capire che sono utili. Ci sono, diciamo, nell'ottica dei competitor che, nell'ottica di quello che dicevamo prima, provano a fare cose simili concettualmente, ma non lo stesso principio fisico. Nel senso, cercano di fare dei sistemini che in qualche modo recuperano con sistemi che funzionano tramite le radiofrequenze, sistemi che funzionano tramite celle fotovoltaiche, sistemi che funzionano tramite le oscillazioni meccaniche, eccetera, eccetera. Provano a fare recuperi energetici localizzati. Noi in realtà abbiamo anche un altro sistema molto interessante con un brevetto europeo che è stato fatto da un nostro ingegnere meccanico, che abbiamo adesso un brevetto incluso anche in OXI, che è un sistema termodinamico che va a operare su temperature un po' più elevate e quindi è ancora più interessante per gli ambiti industriali. Per cui questo sistema, che si chiama Organic Rankine Cycle, però questa è una cosa che già esiste, però noi facciamo un sistema piccolino a basse potenze, quindi si può utilizzare sia per piccole imprese, sia addirittura si può pensare a livello delle case. E la cosa interessante è che questo sistema poi essendo termodinamico, avrà un certo scarto termico, e questo scarto termico sarà accoppiato poi alle nostre celle, diciamo, di cui stavo parlando prima. E quindi c'è un recupero ulteriore. E questa, diciamo, è la cosa di cui adesso poi magari darò la parola a loro, perché la cosa interessante è che noi appena abbiamo fondato la startup, noi ci ponevamo giustamente, cioè fondiamo la startup e poi come lavoriamo? Perché senza soldi non si cantano messe sostanzialmente. E la cosa incredibile che è successa è che siamo stati contattati da tante persone, di cui alcune tra l'altro sono qui presenti, che dicevano: abbiamo saputo che voi avete fatto finalmente la società per fare le celle ossidroelettriche, di cui obiettivamente stavo cominciando a parlare già da qualche anno prima, da un paio di anni prima, e in pratica adesso che avete fatto la startup noi vi vogliamo aiutare. Questo era il mantra: vi vogliamo aiutare e vogliamo che voi portiate avanti questo discorso, vogliamo fare donazioni. Ovviamente non si poteva fare donazioni in SRL, e noi dicemmo: vabbè, però potete diventare microsoci. Quindi, diciamo, utilizziamo un metodo che si chiama, è un tipo di contratto particolare che permette di diventare soci dando già diciamo, il versamento e poi entrare con il notaio solo dopo qualche mese, in modo che tutti quelli che in un certo periodo hanno fatto questa operazione vanno una sola volta al notaio, per capirci molto schematicamente, altrimenti sarebbe un costo enorme. E quindi questo tipo di contratto, che in Italia non è che fosse molto diffuso all'epoca, neanche adesso, ci ha permesso di fare questa operazione. È più noto, diciamo, all'estero questo tipo di contratto. E quindi ci ha permesso di partire praticamente in quarta, per cui già nel primo anno abbiamo raccolto il primo milione di euro in questo modo. E ci ha permesso poi di crescere, perché eravamo tre, abbiamo cominciato ad assumere, a prendere dei ragazzi, a iniziare a lavorare e ad andare avanti col progetto. Nel secondo anno abbiamo continuato con la raccolta e in particolare abbiamo fatto anche il crowdfunding, su cui molti di voi sono stati partecipi. E questo, diciamo, è uno schema dei soci che sono diventati soci di Oxi nella prima fase, quel primo milione di euro praticamente. E quindi, diciamo, ecco perché siamo stati ieri a Udine, oggi a Vicenza e domani a Como, diciamo, è la zona più calda, dove i nostri soci hanno, da alcuni mesi ci stavano dicendo: ma organizziamo una bella presentazione? E noi diciamo: è difficile, è complicato, eccetera, eccetera. E alla fine siamo riusciti finalmente a mettere insieme queste tre date, anche per conoscere molti di voi che poi alla fine non avevamo finora incontrato da vicino, e quindi è una bella cosa. E questo, diciamo, è la cronaca, tra virgolette, cioè il crowdfunding, che è finito praticamente quest'estate, è durato 2 mesi. Un paio di mesi credo, non di più, in cui il tetto da raggiungere era 200.000, il tetto minimo da raggiungere era 200.000 euro, e invece abbiamo raggiunto 1.700.000 euro. Questo è interessante perché, ovviamente, a parte il fatto che è stato superato di 8 volte il tetto minimo, ma questo ha coinvolto innanzitutto 500 persone. 500 persone che hanno deciso di diventare nostri microsoci con questa operazione, tra cui so che ce ne sono molti qui presenti. Ma poi c'è anche un'altra cosa interessante. In regione Campania, dove noi siamo, abbiamo una sede a Napoli e una sede in provincia di Frosinone, in pratica ci sono circa 1200 start-up innovative. È una regione abbastanza ricca di start-up, perché ci sono molte università, molti centri di ricerca, quindi ovviamente c'è questa cosa. Però praticamente, facciamoci due conti, tipicamente ogni anno queste start-up ricevono finanziamenti per circa 11 milioni di euro in totale, su 1200. Quindi diciamo, e noi in qualche modo abbiamo avuto in un anno il 16% di tutto il capitale investito e siamo una su 1200. Quindi è stata una cosa abbastanza eclatante. L'anno prima 1 milione, quindi diciamo non è una cosa abbastanza interessante. Vuol dire che c'è molto interesse e molti hanno capito l'importanza di questo tipo di studi e di questo tipo di influenza. Questo è molto importante. Allora, ci sono diverse aziende che hanno manifestato interesse. Abbiamo, poi magari dopo ne parleremo un po' meglio con loro, fatto accordi con delle aziende. E fatto anche dei bandi di finanziamento regionali e nazionali che tra l'altro ci permettono di abbattere i costi e però ci fanno anche capire che tutto sommato non è che questa cosa è incomprensibile perché altrimenti non ci avrebbero finanziato. Quindi diciamo che in qualche modo se spiegata bene si può capire e questo è molto importante. Ovviamente abbiamo attuato anche le partnership scientifiche. Perché non possiamo fare tutto da soli, in particolare a due di queste partnership scientifiche abbiamo dovuto anche replicare il fenomeno in maniera indipendente, senza dirgli troppe cose, abbiamo detto, ah, voi provate a fare questa cosa, vedete cosa vedete e poi ci fate un report e vediamo un attimo che cosa avete notato. E quindi questo è stato molto importante anche per noi, no? Avere un confronto, un raffronto indipendente rispetto a quelli che erano i nostri test iniziali. E, abbiamo fatto un memorandum of understanding con una società per arrivare al livello successivo di applicabilità con Eltec Group, magari dopo vi spiegheranno anche meglio Graziano e Francesco Paolo. Abbiamo fatto un altro accordo con TVP Solar, che è un'azienda molto importante di solare termico innovativo, che permette di avere un'efficienza enorme con i loro sistemi, perché è un sistema che riesce a fare un vuoto molto spinto e quindi riesce a utilizzare anche l'irraggiamento dei cieli quando sono nuvolosi, tra virgolette. Quindi, come adesso, oppure nei paesi del nord Europa, loro hanno clienti anche in nord Europa, perché l'efficienza di questo solare termico è enorme. E quindi abbiamo fatto questa cosa. Poi da poco siamo entrati nell'Unione Industriale di Napoli, ma questo è un problema suo, perché se la vede lui, vado. Francesco Paolo fa finta di non sentire. Vabbè, lo vedo proprio. E poi la cosa importante è la proprietà intellettuale. Noi abbiamo attualmente 5 brevetti nostri e quindi questo è molto importante. In particolare a luglio ci è stato assegnato un PCT europeo che adesso stiamo per estendere in vari paesi del mondo. A iniziare la procedura di estensione in vari paesi del mondo, poi se loro vogliono spiegare un po' meglio. Io magari darei la parola, adesso magari sulla parte scientifica aprirei qualche domanda e poi dopo su questi altri aspetti anche più applicativi, eccetera, darei la parola a loro che sono più bravi di me a commentare questi
1: Un
0: aspetti.
1: minuto di... Appunto,
0: Sì, vai.
1: come dicevo all'inizio, credo che voi siate interessati a capire che cosa potrebbe succedere un domani senza alimentare speranze irrazionali, che non c'è nessuna ragione, ma razionalmente quale può essere l'impatto fra 5 anni, 10 anni, 20 anni, perché scordatevelo, i sistemi energetici mondiali cambiano un millesimo di grado all'anno. Quindi l'impatto che porta un'ottima idea di laboratorio e che inizia ad avere i primi crismi di industrializzazione che cominciano adesso, prima di diventare oggetto affidabile e vendibile, ce ne vuole. È un lavoro ingrato, difficile da spiegare a chi non è del mestiere, veramente difficile da spiegare a chi non è di mestiere, perché sembra che dall'esterno noi avremo tutti voglia di avere domani la cosa a casa. Non funziona così, ma non è che non funziona così perché ci sono le multinazionali che ci odiano. può essere anche questo, ma obiettivamente c'è un lavoro di caratterizzazione, di comprensione dei materiali, delle tecnologie, di essere sicuro che quella roba lì possa non essere dannosa in qualche altro verso, perché ogni cosa è possibile fino a che non l'hai dimostrata, specie se sei nuovo. Quindi grazie per l'entusiasmo, ma rimaniamo con i piedi per terra. Io non faccio domande perché gliene ho già fatte un sacco, l'altra settimana ero da loro. Se avete delle domande, volentieri, qualcuno vuole fare una domanda, eccolo qua, prego. Mi raccomando, domande molto ben circostanziate.
2: Visto che si parla di infrarosso, parlo con il signore qua che ha appena parlato, il signor Germano. No, pensavo allo spazio, okay, quindi tutto ciò che è il settore spaziale, no? Mi stavo chiedendo se si può catturare questo infrarosso, diciamo, nello spazio, immaginando magari un satellite, magari con l'acqua. Ok, quindi ecco, più o meno la domanda è questa, sì. Aspetti tecnici ulteriori non li so, quindi non so adesso se...
0: Ok. Prego. Allora, potenzialmente, diciamo, come a livello di principio, nel momento in cui c'è un irraggiamento, e quindi in quel caso dovresti stare nello spazio dove c'è un irraggiamento solare, chiaramente, laddove non c'è, diciamo, siamo a temperature un po' freddine, e quindi laddove c'è l'irraggiamento solare si può pensare a un'applicazione del genere. Ovviamente però, come diceva Fabio Castellucci, è chiaro che noi per arrivare ad applicazioni spaziali dobbiamo fare ancora qualche passo ulteriore di verifica di come certi meccanismi potrebbero avere problematiche in certi ambiti. Quindi adesso siamo nella fase iniziale, ancora non abbiamo ingegnerizzato il sistema, quindi per poter rispondere in maniera esatta ovviamente dobbiamo fare prima una serie di passi. In principio, diciamo, potrebbe darsi di sì. Questa è la risposta che posso dare in questo momento. Grazie del lavoro.
3: Buonasera a tutti, io sono Emiliano, ci siamo conosciuti.
0: Sì, certo.
3: Ecco,
0: certo.
3: Io sono. Si può definire un nano socio, perché ci sono i micro soci, ecco, comunque sono un socio anch'io in qualche modo. Volevo fare una domanda un po' di tipo sistemico, però mi collego a quello, al discorso che ha fatto Fabio sul fatto di stare attenti ad avere idee troppo visionarie fuori dalla realtà e nello stesso tempo anche a non lasciarsi andare a schemi preconcetti di il mondo è diviso in cattivi che vogliono distruggerci o altri che hanno la salvezza in mano. Però sarei curioso di, anche se lo intuisco più o meno, quale può essere la strategia di ingresso, non tanto dal punto di vista industriale, finanziario, eccetera, ma proprio dal punto di vista culturale. Perché capite bene, se io fossi un grande produttore di energia e sentissi una cosa del genere,
0: sì.
3: O vi compro o vi schiaccio, nel senso
0: no.
3: faccio la parte del cattivo dicendo questo, pur essendo condividendo una natura comunque visionaria, perché anch'io ho percepito immediatamente che potesse essere un'idea rivoluzionaria. Grazie.
0: Grazie della domanda. Adesso la questione è questa. Questa è la slide dove Fabio mi ha detto di andare più veloce. Però in effetti questa è la risposta alla domanda attualmente fatta. Cioè, in pratica noi stiamo rispondendo a una necessità vera che non riguarda i produttori, i mega produttori di energia. Questo mercato enorme, e si parla di miliardi di euro l'anno, non riguarda le grandi produzioni energetiche, ma riguarda queste micro produzioni localizzate che diventano sempre più necessarie, in quanto sempre più si tende a utilizzare sensori ambientali, sensori di... Quindi questa è la cosa importante, cioè il fatto che si usino e ci sia questa necessità, e invece di andare a utilizzare delle piccole batterie inquinanti e che devono poi essere cambiate, eccetera eccetera, si possa utilizzare questo tipo di sistema, è una cosa richiesta dall'attuale mercato sostanzialmente. E quindi la slide del mercato serviva anche a far capire questo, cioè noi non siamo in competizione, ma neanche lontanamente, con i grandi produttori di energia, neanche lontanamente. Quindi diciamo, non, in realtà non diamo fastidio sul breve termine. No, va bene. Vabbè, ma sul lungo termine però saremo tutti morti, quindi. Poi c'è una via di mezzo.
4: Allora, il motivo per il quale sono venuto qui oggi è l'interesse chiaramente anche dal punto di vista scientifico, però questa è una domanda più filosofica. Praticamente noi stiamo distruggendo il pianeta per far funzionare tutta la nostra tecnologia e questo è un sistema sporco, desueto. Però leggendo l'astrofisica, un libro dell'astrofisica Giuliana Conforto, lei parlava di questa energia vitale di cui faceva cenno anche Giordano Bruno, ma poi leggendo anche un libro di Ettore Majorana, a un certo punto lui, confrontandosi con il gruppo di Panesperna, no? Gruppo di fisici, con Enrico Fermi vedeva che Majorana si ritirava per conto suo, continuava a fare calcoli, e diceva, ma senti, abbiamo già risolto il problema dell'energia. Bombardiamo l'atomo, il nucleo, e è inutile quindi stare a perdere la testa. E Majorana disse, guarda, noi stiamo distruggendo la materia però, in questo modo qui. Io invece sto facendo i calcoli per estrarre energia accarezzando la materia, quindi allineandomi al processo della vita, perché questi raggi infrarossi sono una parte, un corpuscolo parziale della luce che ci arriva nel nostro pianeta e che dà la vita a tutte le creature. Ecco perché sono venuto qui, perché mi interessa, al di là poi dell'utilizzo che si potrà fare, microscopico o macroscopico, l'importante è che noi ci allineiamo alla vita non solo per vivere il nostro presente, ma per dare una garanzia al futuro, altrimenti questo piccolo pianeta si distrugge. Mi piacerebbe avere una risposta da voi su questo, diciamo, aspetto. Grazie.
0: Okay, grazie. Grazie.
5: Ciao, grazie alla domanda. In effetti è quello che dicevo prima quando ho citato il premio Nobel per la medicina Albert St. George, è proprio questo, cioè in realtà che questo tipo di tecnologie di cui stiamo parlando, questo tipo di fenomeni di cui stiamo parlando, in realtà è ben noto ai batteri da qualche miliardo di anni. Solo che noi, è noto quindi alle nostre cellule, ai nostri mitocondri, probabilmente noi funzioniamo per la maggior parte così. Adesso, diciamo, questo insieme di cellule lo sta capendo, anche a un livello diverso, e quindi noi stiamo capendo ciò che le nostre cellule già conoscono e utilizzano, e quindi diciamo sicuramente è interessante pensare che noi cambiamo tipo di tecnologia, quindi passiamo dalla tecnologia di, diciamo, distruttiva, quella dell'esplosione, quella della distruzione, quella in cui bruciamo le cose per avere energia, a quella che invece utilizza sempre la natura. La natura non è che brucia le cose per fare energia, no? Non è che distrugge o inquina. E noi siamo, io spero, e noi stiamo iniziando a entrare in una fase della nostra tecnologia, cioè l'evoluzione tecnologica, cioè adesso abbiamo dei problemi, ma il mio sogno è che l'evoluzione di questo tipo di momento non sia tornare al 1600, ma sia andare nel 2100, in cui noi avremo questo tipo di tecnologie, e quindi avanzare sulla spirale dell'evoluzione in qualche modo tornando indietro, ma salendo su questa spirale, quindi non tornando indietro, diciamo, alle tecnologie, dobbiamo bruciare il legno o cose di questo genere, ma evolvendosi su questa cosa. Tra l'altro, nel momento in cui si capiscono questo tipo di fenomeni, questa è una delle centinaia di applicazioni che possono essere pensate. Adesso non è il caso, ma ci sono tante, nel momento in cui si capiscono questi meccanismi, si può fare leva e cambia l'ingegneria industriale. Tutta l'ingegneria industriale può essere toccata in maniera positiva nell'ottica in cui si diceva, da questo tipo di comprensione della natura. E questa è la cosa bella ed è affascinante, sicuramente.
6: Intanto, grazie per non avere mai smesso di credere in questa nuova tecnologia. Io sono Loretta Cadaldini, coordinatrice gruppo di lavoro ambiente presso l'Ordine dei Periti di Vicenza. L'Ordine dei Periti di Vicenza crede nelle persone per bene e nelle persone che costruiscono il bene, e crede anche che costruire il bene sia il nuovo business. Costruire il bene per tutti e non distruggere quello che è stato costruito fino adesso. Allora, durante la presentazione di una nuova fiera per l'anno prossimo a Vicenza, che parla della gestione dei fluidi, è stata diffusa questa informazione che a Milano sono stati costruiti 30 data center, ok, e che questi vengono raffreddati ad acqua che viene praticamente, sono stati costruiti dei pozzi e l'acqua viene aspirata dal sottosuolo e con quest'acqua vengono raffreddati i sistemi. Ecco, secondo me la vostra tecnologia calza perfettamente, anche perché c'è una produzione in loco di energia e un dispendio inferiore per quanto riguarda CO2 o altro. Grazie a tutti.
0: Allora, grazie moltissimo di questo intervento molto interessante. Allora, ci sono due aspetti, due livelli. Sicuramente noi possiamo raffreddare, se la tecnologia diventerà ingegnerizzata, possiamo pensare di raffreddare i data center con le oxygen, ma anche probabilmente con l'ORC, il sistemino termodinamico di cui vi dicevo prima. Quindi diciamo, questa è una parte che è molto interessante, a cui stiamo pensando, ed è abbastanza eclatante. Ma c'è un'altra parte di cui stiamo cominciando a fare cenno, ma non possiamo dilungarci oggi, il fatto che questi sistemini hanno una caratteristica interessante, che adesso stiamo molto lentamente cominciando a studiare, cioè questi sistemini possono avere delle capacità, diciamo, di tipo logico, tra virgolette. Cioè in qualche modo questi sistemini possono anche essere forse utilizzati come sistemini, diciamo, elettronici che non consumano energia, cioè non hanno bisogno di essere alimentati, ma si autoalimentano. Quindi con, diciamo, una sorta di sistemi che magari Graziano dopo può commentare meglio questa cosa. Però questa è una cosa molto futuristica, ovviamente molto futuristica. Però diciamo, giusto per capire e per ribadire quello che ho detto prima, cioè quando si mettono le mani in questi nuovi, in queste nuove tecnologie, in questa nuova visione della natura, in realtà poi le applicazioni che vanno nella direzione della non dissipazione dell'energia, ma in quella contraria, che poi è quella della natura, diventano numerosissime. Ovviamente alcune sono più futuristiche, come questa che ho appena accennato, altre più applicabili, e però ovviamente tutto dipende da quanto noi dedichiamo la nostra attenzione a queste cose. Cioè anche la lampadina, se non ci si fossero dedicati, adesso non l'avremmo ancora. Cioè questo è un fatto che chi si occupa di trasferimento tecnologico, di innovazione tecnologica, sa benissimo. Cioè non è che l'idea basta a renderla applicabile e a portarla a livello di tecnologia. Purtroppo non è così. Quante volte ci è capitato di dire: ah, questa cosa non l'avevo pensato quando avevo 15 anni, eccetera, eccetera. Grazie. A proposito di acqua, effettivamente. Stavo appunto iniziando ad averne. E quindi quante volte abbiamo detto: ah, ma quando io avevo 15 anni ho pensato, non so, al robottino che gira per casa e pulisce. Benissimo, però non l'hai fatto, perché ovviamente ci voleva un'attività enorme, magari la tecnologia all'epoca non era neanche matura, sono tante, tante questioni. A volte faccio l'esempio del cuscinetto a sfere di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, nei suoi disegni, ha disegnato varie tipologie di cuscinetti a sfera. Cosa che poi questi manoscritti sono stati poi riscoperti all'inizio del Novecento, quando il cuscinetto a sfera era stato reinventato. Innanzitutto c'era un problema di materiali, perché che materiali avrebbe usato Leonardo? Cioè, il concetto era giusto, però magari i materiali sarebbero durati poco, per esempio. Quindi uno dei motivi è anche questo. Altro motivo è che magari effettivamente il manoscritto si è perso, Leonardo è morto, succede anche questo, ed è stato reinventato. Però voglio dire, sono fenomeni che accadono. Se invece magari all'epoca qualcuno ci avesse dedicato tutte le energie a cuscinetto a sfere, magari avrebbero anche sviluppato delle leghe metalliche particolari e il cuscinetto a sfere sarebbe stato utilizzato nei carri già nel 1500, insomma, ad esempio, quindi diminuendo lo sforzo dei cavalli e dei buoi, insomma. Però quindi questo sarebbe stato. Però voglio dire, non si può ragionare, bisogna capire che ci vuole lo sforzo di tutti. Per fortuna noi siamo molto fortunati, perché fino ad ora, devo dire, non ci possiamo lamentare, le persone hanno più che capito l'importanza di questa cosa, e quindi noi siamo davvero anche un po' colpiti da questa cosa, perché un po' non ce l'aspettavamo neanche, quindi siamo veramente da questo punto di vista contenti.
7: Okay, buonasera. Guardando la vostra presentazione mi è venuto in mente un'analogia, cioè, un altro dispositivo, un'altra cella che è molto simile, cioè, che richiama un po' l'utilizzo organico, cioè quindi una natura organica, diciamo, del principio, che sono le celle fotovoltaiche organiche, no? Volevo sapere se avete mai verificato se l'infrarosso con questo tipo di celle si comporta in modo analogo a questo principio.
0: Allora, non abbiamo fatto un confronto specifico fra i due sistemi, perché noi in pratica, diciamo, il principio di funzionamento di quei sistemi è un po' diverso, e quindi, diciamo, noi per ora, diciamo, approssimativamente riteniamo che non ci sia una possibile sovrapposizione di tipo tecnico-scientifico. Però, diciamo, magari si potrebbe provare a approfondire, a pensare delle vie di mezzo fra i due sistemi, delle sinergie fra i due sistemi. Questo potrebbe essere un'idea interessante per il futuro. Grazie.
1: Allora, passerei adesso il microfono a Graziano De Renzi, solo una cosa aggiungo. Relativamente alla questione che ogni volta viene fuori degli eventuali attacchi che potremmo avere dai grandi sistemi, ribadisco il concetto. Forse la chiave logica sta in un ragionamento rapido che ha fatto Buckminster Fuller, che è stato un famosissimo architetto, precursore, visionario, il quale diceva: sprecare le proprie forze a combattere un sistema è folle. Molto meglio è crearne un altro che lo renda obsoleto. Quindi il loro compito non è andare in scontro frontale con chissà chi, come si dice a Napoli, non gli passa manco per la capa, vero? Ecco. Vabbè. Ma perché non ha senso? Nel senso che se si crea una roba di questo genere, essa risolverà tanti di quei problemi alle persone normali e comunque a livello medio-basso, tale da pian pianino espandersi da solo in maniera armonica, senza dover avere nessuno scontro. Su questo vedrete che anche Graziano e Roberto avranno molto da dire, anche perché ricordiamoci che Graziano ha un trascorso di studi filosofici, e non è un caso che ci sia arrivata la filosofia, neanche un po'.
0: A proposito di questo, volevo aggiungere una citazione ancora più colta della tua, perché Bruce Lee diceva be water, in questo stesso senso. Va bene, ok.
8: Grazie.
0: Ah, anche questo?
9: Sì, tutte e due. Sì, buonasera a tutti. Come avete ascoltato, Roberto ha fatto delle affermazioni molto interessanti. L'ultima che ha fatto, diciamo, è quella alla quale mi vorrei ricollegare, che noi con sorpresa siamo stati, come dire, colti dall'interesse e dall'entusiasmo che si è costruito intorno a questo progetto. Io sinceramente, quando ho iniziato questo percorso, non pensavo che sarebbe successo così. Credevo che questa iniziativa avrebbe richiesto più tempo per iniziare a fare il suo percorso, ad evolversi, che ci sarebbero voluto un anno e mezzo prima di poter cominciare a sviluppare veramente qualcosa. E il fatto invece di aver sin dall'inizio ricevuto un feedback molto intenso da parte di una comunità che non sapevamo esistesse, interessata a questo progetto, ci ha dato la possibilità di avviare l'attività, di consolidare alcune, come dire, esperienze che avevamo fatto in maniera pregressa, e di iniziare a costruire effettivamente qualcosa. Ma che cosa stiamo costruendo? Diciamo, la domanda penso che ve la fate voi, ma ce la siamo fatta anche noi all'inizio. Quando io mi sono avvicinato a questo progetto all'inizio, non sapevo che Roberto si stava interessando di questi temi. Io conoscevo Giuseppe Vitiello per altre vie, perché mi interesso da più di 20 anni di reti neurali, di fisica quantistica, di applicazioni della fisica quantistica allo studio del cervello, e in questo senso, diciamo, la connessione più diretta che avevo con questa idea era con questo Però l'esperienza di Roberto era appunto questa, questa conoscenza che, indiretta che avevo precedentemente. Quando ho scoperto che quello che stava facendo Roberto si sovrapponeva in gran parte a questa roba qua, ho detto: cacchio, qua ci deve essere qualcosa di veramente importante e di interessante. Io non so adesso, effettivamente, al tempo dicevo, se questa cosa funziona, se non funziona, se è proprio come dice Roberto oppure no, però c'è qualcosa che va investigato meglio. Noi dobbiamo darci l'opportunità di capire fino a fondo se questa cosa può funzionare oppure no, se questa idea e questi esperimenti, questa evidenza preliminare si possano trasformare in una tecnologia capace di avere un impatto sul mondo. Se non lo facciamo adesso, non lo faremo mai. Quindi quando ci siamo sentiti con Roberto è nata proprio, come dire, d'impulso questa necessità quasi di fare qualcosa al riguardo. E io sono rimasto sorpreso, anche un po', come dire, non credevo che fosse possibile tener nascosto dentro un cassetto questo progetto, come avevo l'impressione che fosse, e tanto che ho insistito con Roberto: Robè, ma tu adesso in poi devi lasciar perdere quello che stai facendo, perché sono tutte stupidaggini, tra virgolette, diciamo, tra virgolette, e ti devi dedicare a questo a full time, perché è una cosa che ha un senso profondo. Io non pensavo di essere preso in parola, sinceramente, e invece abbiamo iniziato a costruire questo progetto, e questa cosa è iniziata non per caso, ripeto, non è successa per caso, è successa per un allineamento, come dire, long range correlation di qualche tipo, ed è un'iniziativa che è una grande sfida. Ma che tipo di sfida stiamo di fatto affrontando? Ci tengo a commentare questa cosa qui. Noi stiamo costruendo un'innovazione, ma le innovazioni non sono tutte uguali. Ci sono innovazioni di tipo progressivo, incrementale, come quando immaginate di dover andare dal porto di Civitavecchia al porto di Barcellona con una nave. Sai che adesso con le tecnologie attuali ci vogliono 24 ore circa, 20 ore per compiere tutto il tragitto.
8: Sì, ci siamo.
9: Posso voler costruire una macchina, una nave più efficiente, con motori più potenti, con aerodinamica, fluidodinamica più attente, più curate, più che migliorano i key performance indicators di questa tecnologia, di questa macchina, che la migliorano, che la fanno andare più veloce e che la fanno arrivare magari prima, invece di 20 ore ce ne metto 19, 18. Questo tipo di innovazione è un'innovazione di tipo incrementale. Quello che noi stiamo facendo è un'altra cosa. Mentre nella innovazione incrementale noi conosciamo già bene o male la mappa del territorio, sappiamo dove sta il punto dove devo arrivare, sappiamo da dove parto, so quali sono gli elementi su cui posso agire per migliorare la performance del mio sistema, dell'oggetto tecnologico che sto costruendo per raggiungere i miei obiettivi, con l'innovazione che stiamo costruendo noi questo non è possibile, perché non è questo lo scenario. Noi ci troviamo in uno scenario completamente diverso, che appunto è legato al fatto che noi non abbiamo una mappa di questo territorio. Noi sappiamo che c'è un punto in cui vogliamo arrivare, sappiamo che ci sono possibili modi per arrivarci, ma dobbiamo costruire una mappa del territorio e un percorso, una serie di tappe e di obiettivi intermedi per arrivare a questo obiettivo. La sfida quindi è molto grande, cioè noi ci muoviamo in un territorio che è sconosciuto, dobbiamo mapparlo, dobbiamo illuminarlo un po' alla volta, dobbiamo scoprire quali sono i passi falsi che possiamo fare, perché non abbiamo una visione completa del territorio, dobbiamo muoverci con cautela, con attenzione e sviluppare in maniera meticolosa, passo passo, questo progetto. Ed è quello che appunto stiamo facendo. Come lo stiamo facendo? Quali sono i passi che ci porteranno a raggiungere questo obiettivo? Noi abbiamo terminato da poco, diciamo, la fase cosiddetta di ricerca esplorativa. Noi abbiamo iniziato a suo tempo, Roberto chiaramente dopo, da 2011-2012, si è dedicato a fare diversi esperimenti, diverse prove, Molte di queste sicuramente ancora non, io dico acerbe, magari non mature, non completamente mature, però erano un primo passo indispensabile. Abbiamo continuato il primo anno e mezzo a fare tutta una serie di test esplorativi che ci permettono, e che non finiranno neanche adesso, mappare ancora meglio il funzionamento di questo tipo di sistemi. Ora abbiamo messo a punto una roadmap di sviluppo che ci consentirà di passare dalla fase esplorativa a quella ingegneristica. In questa fase noi stiamo costruendo un modello scientifico, diciamo fisico e ingegneristico del sistema, per arrivare di fatto a capire quali sono i limiti e le potenzialità sfruttabili di questo sistema. Per esempio, noi ancora non conosciamo, non abbiamo una legge di scala precisa, abbiamo evidenza che riducendo la scala continua a produrre una quantità significativa di energia il sistemino, però non abbiamo una legge di scala che ci dice ok, se io miniaturizzo arrivo a fare una quantità precisa che posso prevedere e quindi ingegnerizzare. Non è ancora questo il caso, ed è questo il primo obiettivo che noi abbiamo e che stiamo realizzando, e che è l'oggetto del piano di ricerca e sviluppo che stiamo implementando in questi mesi e che abbiamo appena varato. Non abbiamo ancora una ricetta precisa di quali saranno i materiali più performanti per realizzare il sistema che ci permetterà di risolvere un problema tecnologico specifico. È quello che, anche questo fa parte di questo percorso. Sappiamo che in sistemi di questo tipo, che sembrano apparentemente semplici, magari Roberto li fa sembrare semplici, ma non sono semplici, possono convivere diversi tipi di effetti in sistemi anche apparentemente così semplici. Noi dobbiamo distinguere in maniera chiara e quantitativa tutti i contributi di questi effetti, isolare quelli che ci interessano, vedere se concorrono, se sono sinergici, se competono tra loro per determinare la performance di questi sistemi, del nostro sistema, e massimizzarne l'obiettivo, il funzionamento, i parametri, diciamo i risultati. E questo è un altro aspetto chiave. Non ultimo, che è in realtà preliminare a questo, ma questo per fortuna diciamo è già cominciato, è stato uno dei nostri primi obiettivi e l'ha già accennato Roberto. Noi non possiamo pensare che una tecnologia come questa debba essere circoscritta a un solo laboratorio. Non è pensabile che noi ce la suoniamo e ce la cantiamo, come si suol dire. Ci deve essere qualcuno che sia in grado di replicare e di validare il lavoro che è stato fatto finora, di verificare che quello che noi stiamo asserendo effettivamente è come lo stiamo dicendo e non in un altro modo, e che appunto l'effetto che è stato osservato sia in qualche modo replicabile. Diciamo, ci siamo premurati sin dall'inizio di iniziare questo percorso, che è tutt'altro che banale, perché ripeto, questo sistema è più complesso di quello che sembra, e due laboratori diciamo indipendenti comunque hanno replicato questo fenomeno, questo effetto, alcuni di questi esperimenti in sistemi diciamo che ci consentono di avere una maggiore evidenza, con risultati che ci consentono di avere maggiore evidenza a favore di quello che stiamo appunto sperimentando e ingegnerizzando. Quindi in particolare ETH Zurich, con un laboratorio che si occupa di scienze dei materiali, Winterthur in Svizzera, ha replicato in ambienti controllati questo effetto. E qui diciamo è importante sottolineare come anche per stare con i piedi per terra, che quello che si osserva non è che sono grandi quantità di energia, sono piccole quantità di energia. Non stiamo parlando di milliwatt o di watt, stiamo parlando di microwatt, e stiamo parlando di millivolt di tensione. E questo che significa? Che le applicazioni potenziali a cui noi possiamo guardare realisticamente, in una prima battuta almeno, non possono essere applicazioni su grande scala, o meglio, mi correggo, non di grande potenza, ma di piccola potenza diffusa, distribuita. Immaginate di avere un dispositivo che consuma 20 microwatt, che magari è una delle cose che abbiamo visto che possiamo già diciamo pensare di realizzare adesso. Un sensore di questi o un sistema di questi non è un unico, ce ne sono milioni, miliardi, che potrebbero stare in tanti dispositivi. Un conto è che è uno, un altro conto è che sono milioni o miliardi, quindi...
8: Allora, l'ho stoppata un attimo perché i tempi si stanno riducendo, non riesco a farvela ascoltare tutta, però la devo spostare al minuto 1.47, dove c'è l'intervento del medico Dario Elia Urzi, che è utile ascoltare. Per quanto concerne Angelo, qua dice è mezz'ora che ascolto, e avresti dovuto ascoltare dall'inizio comunque, perché è è un'innovazione questa di Roberto Germano e lo staff suo di questa, diciamo, impresa emergente che sta sviluppando appunto l'energia elettrica grazie all'acqua e all'infrarosso. Ecco, così te l'ho fatta stretta stretta. Comunque puoi andare a vedere questa conferenza che è stata fatta a Tiene su YouTube, la trovi presente, è Oxy, l'energia che non ti aspetti. Oxy si scrive la O di Otranto, l'H di Hotel, la X e la Y, l'energia che non ti aspetti. Allora adesso mi porto al minuto 1.47 che c'è l'intervento e dovremmo farcela ascoltarlo. Un attimino, 30. Cinque. Eccolo qua. 1.47.
10: Si è rafforzata nel tempo, tanto che anche tutta l'operazione di crowdfunding è stata fatta con un veicolo collegato a Oxy, ed è un veicolo di cui è amministratore Enrico Dianin, e peraltro, diciamo, ha sede legale proprio qui a Vicenza, e quindi praticamente tutte le persone che hanno partecipato al crowdfunding verranno iscritte.
8: Ecco, al minuto 1.47.45 c'è, per chi lo vuole ascoltare.
10: Comunque è iscritta alla Camera di Commercio di Vicenza. Grazie.
1: Il signor Dario voleva dirci qualche cosa, noi volentieri lo ascoltiamo.
11: Bene, è proprio una cosa che mi... Sì,
1: vicino, tutti e due.
11: Buonasera, una cosa che viene da antichi ricordi di quando con Roberto Germano ci si trovava a Trieste, con Emilio Del Giudice, perché alcune cose nascono proprio da questi incontri. Io sono medico, ma lavoravamo insieme ai fisici, i tempi dell'AMEC, Roberto, quante volte. E questa cosa è una cosa che riguarda proprio il perché accadono certe cose, io penso. E una cosa che diceva sempre Emilio era: no, l'acqua non è informata, l'acqua ha conoscenze, che è ben altra cosa. Un'informazione è dire dov'è via Leonardo da Vinci, la conoscenza è sapere come si fa arrivare in via Leonardo da Vinci, che è ben diverso, no? Allora, l'esempio è questo. Sapete che l'acqua ha delle conoscenze così grandi che il famoso esperimento, quello con Montagnier, no, in cui si registrava il suono di una molecola di DNA a Parigi e poi veniva inviato come suono, no, registrato come MP3 e mandato, credo fosse, il laboratorio a Benevento, da quelle parti.
0: Anche.
11: E arrivava il suono, veniva esposta una provetta di PCR a questo suono e si ricombinava il DNA, una complessità incredibile. Emilio diceva: quel suono non contiene tutta l'informazione che consente di ricombinare i mattoni di DNA. Quel suono è come, sapete, quando dice conosci quel motivo, e potrebbe essere la sinfonia 550 di Mozart, taratan, taratan, taratan, taratan, e l'acqua dice certo che la conosco, e la suonava tutta. E quindi aveva lei la conoscenza per completare quell'informazione. E ma dove la prende? Non siamo noi che gliela diamo. Quindi c'è una connessione, che non è soltanto una connessione a rete orizzontale ma è verticale, gli archetipi di Platone, sapete tutto questo. Il seme non ha l'informazione per far nascere una pianta in modo completo, ma il germoglio sa dove andarla a prendere, ma deve avere la luce. Ecco, bene, l'acqua ha queste proprietà, allora la riflessione è su questo. È capitato per caso, scusate se mi dilungo, ma io sono un curioso e quindi studiavo ebraico antico e scopro che all'inizio della Genesi le famose parole tradotte come Dio creò i cieli e la terra in ebraico, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim, questo shamayim non è il cielo, ma maim in ebraico è le acque. Allora io ricordo che tu citi sempre le acque, Leonardo, no? Se ti se come dice quella frase?
0: Sì, se vuoi trattare le acque, ricordati prima dell'esperienza e poi
11: se vuoi trattare delle
0: acque,
11: ricordati prima di se fare l'esperienza e poi di fare le tue considerazioni. E quindi queste acque al plurale, chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei che solo a me perdona, le acque in ebraico è al plurale. Sapete in latino acque, que, questo que cosa significa? Il quo è dove, il que è che cosa? È una domanda. Acque contiene una domanda, che cosa? Ma l'acqua invita a fare delle domande all'acqua e l'acqua risponde. E in inglese water non è what, che cosa? E in tedesco non è Wasser, was, che cosa? Cioè la parola acqua contiene una domanda ed è l'invito che l'acqua fa a chiedere e l'acqua risponde. Allora accadono le coincidenze. Mentre studio questa cosa leggo il commento che Fabrizio De André faceva alla sua canzone Il pescatore e diceva: come mai quando arriva l'assassino e gli chiede del pane, gli chiede del vino, il pescatore impassibile glielo dà e non si stupisce del suo arrivo? Non si stupisce. Un assassino, non uno che passava di là per caso, un assassino. Ed André dice: lo sapete voi? E nessuno sa rispondere. Lui dice: è banale, il pescatore non si stupisce perché sapeva che sarebbe arrivato l'assassino. E da chi l'aveva saputo? Dal mare. Dal mare. Allora la domanda, come la facciamo al mare, come la facciamo a Dio, come la facciamo al cielo, è una domanda a questa dimensione enorme, che proprio nella Genesi Shamaim è una dimensione acquea, e non a caso la vita richiede l'acqua come matrice fondamentale. Ma perché una matrice che conosce? Cioè non è una matrice che ha bisogno di una conoscenza esterna, ce l'ha intrinsecamente. Questo qua è il punto fondamentale. E non a caso l'etimo delle parole lo ricorda. E quindi credo che avere questa piena consapevolezza che noi tutti, che poi siamo fatti, sapete, no? Anche l'altro esempio di Emilio, non siamo fatti del 70% d'acqua, sì, in peso, ma in molecole noi siamo fatti al 99% d'acqua. E perché non diventiamo la pozzanghera? Perché quest'acqua è coerente, il quarto stato, abbiamo, quando è venuto Pollack a Trieste, noi eravamo insieme, il quarto stato della... Perché ha questa coerenza, cioè ha una proprietà fra le tante, magica, di mantenersi insieme, però in modo assolutamente coerente, in fase, e questa fase è, dal punto di vista concettuale, l'armonia universale che collega tutto, certo l'entanglement sappiamo, sì, ma è proprio questa coerenza, e allora sì che avvengono questi fenomeni di aggregazione, eccoci qua, e questo davvero dà fiducia e speranza, perché altrimenti se guardiamo le cose panoramicamente i potenti sono troppo potenti, no, c'è la potenza di queste conoscenze che sono conoscenze, voglio usare un termine forte, divine. Ho finito.
12: Una domanda io la faccio a te. Tu sei medico e questa visione l'hai portata nella tua pratica medica?
11: Sì, infatti i pazienti non vengono più perché dicono ma tu che cazzo fai? No.
12: Allora, nella mia visione vi presento un medico. Un medico vi presento.
8: E con questa è terminata. La potete vedere appunto sul canale YouTube oppure sul canale Telegram di L'Acqua Energia. Comunque la trovate anche poi su, un attimo che ve lo ho, abbiamo 1:30 circa a disposizione, sì, ce la dovrei fare. E allora eccolo qui, allora portate pazienza, ci vuole. Allora, canale Telegram è Energia da Acqua e Infrarosso. Vi collegate a questo e la trovate anche qui, oppure andate sul canale appunto YouTube, digitate Oxy, l'energia che non ti aspetti, e c'è questa conferenza che è stata fatta a Tiene sabato appunto, dove c'era Roberto Germano e i due suoi collaboratori assieme anche a Fabio Castellucci, e integrale, e lì avrete modo anche di vedere le varie slide che aiuteranno, diciamo, a comprendere meglio, perché sicuramente nell'ascolto certi passaggi tecnici, se li vedi, magari sono più facile assimilazione. Però ciò che conta è che appunto non bisogna disperare, che il nostro futuro andrà sempre avanti. Dai, una ventina di secondi, abbiamo superato anche cose ben peggiori. E l'intelligenza che ci coordina noi tutti, perché siamo tutt'uno, sicuramente ci farà capire tante altre cose. Che dire, un risentirci, buon proseguimento con le ragazze di Space Boy.
13: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
14: Ciao a tutti, sono Moreno Ferrari. Vi invito tutti sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, davanti alla Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, per una manifestazione con corteo.
15: Sono Alfredo Belluco e la manifestazione prevederà come rivendicazione no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudici, per il ritiro del piano sfratti del governo Meloni, anzi banane, per la tassazione delle banche, delle compagnie petrolifere e di assicurazione, eccetera.
14: Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa, contro le folli spese militari.
15: Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Belluco, Matteo Perra e Toni Costalunga. Vi aspettiamo tutti, ripeto, sabato 17 ottobre, ore 10, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori. Mi raccomando, non mancate.
14: A Vicenza.
16: Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno. Domenica 15 novembre l'appuntamento conviviale per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale, con tante cozze, giallo, rosso, verde, celeste, ciclamino, di tutti i colori, di tutti i gusti e di tutti i sapori. Quindi alle ore 12:30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova.
17: Sì, Anna, ma il tempo stringe qua, quindi assieme alle cozze bianche, rosse, verde, gialle, aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, classico sorbetto che fa da sgruppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite, correzione con caffè, il tutto a soli 30 euro! con ricca sottoscrizione a premi, ovviamente. Benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamate Anna al
18: 349-78-36420.
17: E chi non mangia pesce, ovviamente, è pregato di dirlo al momento della prenotazione. E vai, Piociada Autunno 2026, Radio Gamma Stellari National International 5! Domenica 15 novembre
16: al Falco d'Oro a Curtarolo, Padova,
17: per la classica Peociada.
19: Buongiorno. Prima o poi dovrete installarlo un impianto fotovoltaico. Non avete scelta. I prezzi dell'energia sono in continua crescita e pesano sempre di più sui costi della famiglia. Installatelo quando volete, ma prima lo installerete e prima comincerete ad usare la vostra energia e a risparmiare. Installatelo con chi volete. Ci sono molte aziende, siamo tutti molto bravi, ma dovrai fidarti di qualcuno. Con noi della Rasola Energia non dovrai fidarti, ci fidi.

0: chiamaci al 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Space Boy e ora diamo via alla sigla.

0: Eccoci qua, buonasera a tutti, questa è Radio Space Boys e oggi siamo con
1: Monica
0: Cristina.
1: Sartore e ciao Cristina,
0: Ciao
1: ciao,
0: Monica, come
1: ciao.
0: stai?
1: Molto bene,
0: Molto
1: grazie.
0: bene.
1: Sono riuscita a prendere un po' di sole e quindi, come dicevo, lungo la strada abbiamo la fortuna di abitare vicino al mare e anche vicino alle montagne. Quindi gli ultimi sprazzi di sole, che non sono più torridi come quelli che abbiamo vissuto fra luglio e agosto, e quindi un mare ancora caldo, rilassante, è stata proprio una bella esperienza. Prendere l'auto e fare un centinaio di chilometri vale tutta la giornata, che poi si rimane lì a gustare sia l'aria carica di iodio, sia naturalmente il meritato riposo.
0: Ah sì, che quello non guasta mai, vero?
1: Mai, assolutamente, assolutamente. Quindi ritornando, sì, percorrendo la strada, appunto, portavo dentro di me i benefici di quelle 3 giornate spese per il benessere. Benessere che possiamo trovare ovunque nella camminata che possiamo fare noi sul lungo Brenta,
0: Ah, mamma.
1: che è veramente splendida.

0: piuttosto che accarezzando il gatto che si intrufola in studio, come mi capita recentemente. Quindi io ho sempre desiderato i gatti, ho 3 cani, ma i 2 gatti sono arrivati
1: Da fonti
0: da fonti esterne,
1: esterne.
0: sì. E quindi è bellissimo constatare quanto poi loro siano attirati dall'energia. Infatti, devi sapere che in studio ho sia l'accumulatore organico di Reich sia l'oscillatore, la Koski, e si siedono o da una parte o entrano nell'accumulatore e rimangono lì accovacciati per un po', poi si alzano. Vanno in giro, si accoccolano nuovamente magari su una sedia, ma è stato incredibile constatare proprio l'interesse energetico che loro hanno avuto rispetto a queste due apparecchiature, che poi sono apparecchiature che insomma sono state descritte a suo tempo dai creatori e sono naturalmente state anche, ahimè, prese di mira sia per quanto riguarda la Koski che per quanto riguarda Reich, e quindi hanno avuto una scarsa diffusione. Però ecco, i gatti sono dei apprezzano molto,
1: Dei
0: ecco.
1: fiutatori di
0: Energetici,
1: energetici.
0: assolutamente sì,
1: Bello,
0: assolutamente sì.
1: bello, bello.
0: Quindi bello essere qui ancora con quello che poi definiamo il nostro gioco, no?
1: Sì.
0: Ovvero l'interpretazione della data di nascita. Come dico sempre, non sono una numerologa, però utilizzo questa modalità per riuscire a comprendere meglio quello che può essere la natura della persona. La prima lettura, che è molto veloce, che è poi quella che proponiamo qui durante questo meraviglioso spazio, è basata sulla medicina cinese, poi quella un po' più articolata, complessa, direi che è quella pitagorica. Quindi qualcuno mi perdonerà se non si ritrova con le conoscenze approfondite che possa avere alimentato nel corso della sua vita, ma quello che noto io è che effettivamente è una modalità semplice, efficace e
1: Che tocca i punti.
0: che tocca i punti, sì. Infatti ogni tanto tu leggi i messaggi di apprezzamento e quindi questo conferma ancora una volta che sono delle modalità che ci aiutano a capire meglio quello che noi siamo. E a volte capita, vale per me, penso valga anche per te, Cristina, che sentirsi dire quello che si è rafforza meglio quello che sentiamo
1: Sì.
0: di essere, ma che a volte magari neghiamo.
1: Sì, abbiamo
0: Quindi
1: paura di.
0: sì, come dico sempre, non sono una numerologa, tant'è che chi mi dovesse contattare perché ha piacere di avere la lettura, lo invito a farlo con email, con un messaggio email, in modo tale che concordiamo un giorno o l'orario. E poi, come dico sempre, quando mi dicono: signora, come posso compensare il tempo che lei mi ha dedicato? Ecco, in questo caso invito tutti a fare una piccola donazione a Radio Gamma 5, che ci ospita, è una radio che veramente ci porta verso la libertà, conoscenza e libertà. E quindi è sufficiente che entrino nel sito della radio e trovino i riferimenti per poter effettuare una piccola donazione. Quindi, come dico anche, non fisso appuntamenti per la lettura della data di nascita, non è quello il mio lavoro e non voglio che lo diventi, perché ritengo veramente di essere un pozzo di ignoranza in materia e mi sembrerebbe quasi di rubare soldi, no? Il mio lavoro è un altro e voglio che sia così. Invece voglio ringraziare Cristina sempre perché mi ha coinvolta in questo bel progetto. Ringrazio sempre naturalmente anche Davide Biscaro, che per tutto quello che lui fa per i ragazzi. E so, Cristina, forse in anteprima, che a breve, come Space Land e Space Poi, farete qualcosa di veramente molto molto importante a Bassano.
1: Sì, abbiamo una data, il 30 ottobre, al Da Ponte, al Teatro Da Ponte, la mattina con tutte le scuole delle Naudi e alla sera aperto al pubblico. Gli orari ve li daremo la prossima volta, ma intorno il serale, intorno alle 9 alla mattina avremo tre spettacoli già pieni, per cui tre spettacoli uno dietro l'altro, molto
0: Impegnativo.
1: impegnativi, ma li abbiamo ovviamente ridotti per questo. E perché nelle scuole c'è tanto bisogno di ritrovare quello che è e star bene in compagnia, secondo
0: Sì, e non è solo lo star bene in compagnia perché si beve lo spritz.
1: sì, ma trovare un nuovo modo di comunicare, di essere gentili con gli altri e soprattutto lasciare un po' da parte la violenza, che è quella che gira nel mondo di oggi prevalentemente
0: Sì,
1: dappertutto.
0: puoi per favore dirci come verrà grosso modo strutturato questo spettacolo? Quindi saranno tre consecutivi?
1: Tre consecutivi, uno mi pare intorno alle 8, 8 e mezza, e durerà una quarantina di minuti circa, meno di un'ora, perché dopo ce ne sarà un altro, verso le 9, cioè dalle 9:30 alle 10 mi pare che ci sia il cambio, e dopo dalle 10 alle 10:40 un altro cambio.
0: Sì, perché sono tanti i ragazzi che
1: Sì,
0: andranno e verranno, quindi effettivamente c'è una tempistica piuttosto stretta fra uno
1: dobbiamo
0: spettacolo
1: essere precisi, che non
0: e
1: è questa forte, perché di solito non ci dilunghiamo molto appassionatamente.
0: Sì, però effettivamente è un dilungarsi fatto di molti contenuti, no?
1: Sì, diciamo che ci sono tante informazioni e tante momenti di riflessione, e a volte l'anno si perde la cognizione del tempo, e anche per chi lo guarda non diventa pesante, perché comunque è preso da quello che è il contenuto, il contesto dello spettacolo, e quindi. Però sai, quando hai dei limiti
0: Certo.
1: fisiologici, e ecco, comunque verrà strutturato più o meno come il nostro solito spettacolo, solo che in forma verrà tagliati delle canzoni e dei pezzi tratti dal libro, in modo da far passare lo stesso messaggio,
0: Messaggio.
1: solo che in forma, cioè, un po' più ridotto, insomma.
0: Quindi io che verrò a vedervi di nuovo vorrà dire che piangerò 3 volte perché la prima volta che sono venuta ad ascoltare quello
1: Sì.
0: spettacolo ho pianto commossa. Quindi non era un pianto di dolore, ma di commozione nel vedere tutti i vostri ragazzi e le loro abilità, anche la bellezza della semplicità, la leggerezza. E quindi sono rimasta anche per il secondo spettacolo e via giù lacrime ancora. Quindi sarà la stessa identica cosa anche stavolta, mi sa, tre volte
1: Mi sa che è
0: consecutive.
1: come portarti i pacchetti di fazzoletti, quelli
0: La scatola
1: nella
0: intera.
1: scatola, sì.
0: Sì, e la sera invece è aperto a tutti, quindi.
1: La sera è aperto al pubblico, lo spettacolo sarà in forma intera e niente di più, è sempre una magia ogni volta, anche se ormai lo facciamo cioè, da un annetto e più. È comunque sempre ogni volta una bella.
0: Un'emozione che si
1: Sì.
0: rinnova sempre e si
1: Scusate che
0: rigenera
1: abbiamo una
0: anche.
1: chiamata. Pronto? Pronto?
0: Caduta.
1: È caduta la linea. Se puoi richiamarci, grazie.
0: Sì, quindi bella esperienza. Partite quindi con Bassano. e poi chissà cosa vi porterà.
1: E dopo ci sarà sicuramente l'anno prossimo, verso, mi pare, penso febbraio, a Vicenza. Là sarà con tutte le scuole del Vicenza.
0: Caspita!
1: Cioè, là sarà una cosa un po' più grande.
0: Ma a rotazione, quindi?
1: A rotazione, sì, sceglieranno delle classi, delle varie scuole, verranno a vedere. Faremo anche là più spettacoli, perché ci vorrà una o due giornate per farlo di tutti.
0: Mm-hmm.
1: E anche là un'altra bella
0: bell'impegno,
1: ma gratificante sicuramente.
0: Sì, poi penso che se ci saranno i genitori la sera riusciranno a vedere questi meravigliosi fiori che si manifestano attraverso il canto, la poesia.
1: Sì, sai cosa? Quando magari tu da genitori vedi il figlio che suona e che strimpella a casa è una cosa. Dopo, quando la vedi in forma d'arte, cioè nel senso di un teatro o fuori al parco, quello che sia, cambia completamente il vedere l'azione.
0: Sì, sì.
1: È come se dasse quasi più importanza rispetto a quello che magari il ragazzo sta facendo nella sua cameretta e che il genitore non capisce quanto veramente per il ragazzo questa forma d'arte può essere veramente d'aiuto.
0: D'aiuto importante. E un talento che magari si esprime e che un domani diventa qualcosa di vero, diventa il suo lavoro, chi lo sa
1: sì,
0: mai.
1: Che...
0: Poi riguardo il lavoro, porto sempre l'esempio del fatto che in un curriculum, quando si cresce, quindi si comincia a entrare o pensare di entrare nel mondo del lavoro, sia estremamente importante elencare anche gli hobby. Perché racconto sempre di questa donna che parla le lingue ed è convinta che il suo lavoro sarà quello di lavorare all'ufficio estero di un'azienda, o comunque sia all'interno di un ufficio, e poi grazie a quello che lei aveva scritto fra gli hobby, le indicazioni degli hobby che lei ha, è stata assunta per un ruolo totalmente diverso. E adesso non voglio far pubblicità e non voglio, anzi magari chiederò alla diretta interessata se potrò esplicitare, parlare di lei esattamente e raccontare quello che è successo, però pensiamo al fatto che ha avuto una certa formazione, uno studio, e poi in realtà viene assunta in azienda per un hobby che lei ha raccontato di avere. Quindi mai scartare nulla di quello che si fa, di quello che ci appassiona, di quello che facciamo, perché non sappiamo dove ci porta.
1: Sì, a volte anche soprattutto quello che meno pensiamo, perché pensiamo sia solo una passione, diventa proprio la nostra strada per adesso la butto là così, per il successo di noi.
0: Sai, in fin dei conti è quello che è accaduto a me, perché per tanti anni io ho, come dire, affiancato mio marito nell'attività. Fra queste c'era, per quanto mi riguarda, anche la progettazione delle sale chirurgiche. Però il mio hobby, si può dire così, era tutto quello che riguardava la naturopatia e in particolare i fiori, che studio da più di 30 anni. E alla fine quell'hobby, quell'interesse personale è diventato invece la mia missione. Non posso neanche definirlo un lavoro, perché è un amore profondo per qualcosa che mi viene così dal cuore, spontaneo. E quindi, pensando a questi ragazzi che si trovano su un palco e c'è chi recita, chi balla, chi suona, stanno veramente coltivando qualcosa che un domani chissà dove li porterà.
1: Sì.
0: Bello, molto bella questa cosa qua. Quindi, cara Cristina,
1: quindi
0: vuoi che posso, anzi, leggere qualcosa che ha scritto il dottor Bach?
1: Certo, volentieri.
0: Questa volta ho portato un libro molto interessante. Io ho una selezione di libri sui fiori che è veramente incredibile. Questo è stato scritto da Judy Howard e sono i rimedi floreali di Bach per la salute della donna. Quindi, se avremo magari un po' di tempo, potrò leggere una miscela di fiori che è utile per le ragazze che affrontano il ciclo mestruale, i primi magari, che possono provocare paura. Qualcuno si spaventa perché vede sangue e magari fa fatica a comprendere cosa stia accadendo. Adesso è un po' più difficile, perché comunque ci sono genitori che spiegano per benino alle figlie, sì, eccetera. Però ricordo di una ragazzina di 16 anni che, quando, pur sapendo cosa stava accadendo, quando ha visto il sangue si è veramente spaventata. Probabilmente nella sua memoria karmica c'è qualcosa, sì. Allora vorrei leggere appunto da Guarisci te stesso una parte scritta appunto dal dottor Edward Bach, che, come dico sempre, ha avuto la lungimiranza di nel distruggere le sue ricerche e tenere soltanto due libricini, perché diceva che era ancora tutto un mondo da scoprire, e se avesse divulgato le sue ricerche probabilmente non ci sarebbe stata questa sequenza importante di ricercatori medici che usano i fiori parallelamente all'approccio allopatico. Siccome questo è uno spazio dedicato ai ragazzi, ai figli, e quindi, Cristina, come dici sempre tu, chi potrà chiedere l'interpretazione della data di nascita?
1: Sì, aspetta che lo ripetiamo.
0: Grazie.
1: Allora, adesso diamo il via al giochino,
0: sì,
1: della nostra amica Monica, che chi volesse richiedere la data di nascita sia preferibilmente di ragazzi, figli, nipoti, oppure che siano loro stessi a scrivere di chiedere l'interpretazione della data di nascita, perché questo è uno spazio dedicato ai giovani e siamo qui per aiutarli, e quindi è più sfruttevole, diciamo, che ci siano
0: loro,
1: sì, sì, al centro dell'attenzione.
0: Quindi, scriveva il dottor Bach, i genitori devono stare particolarmente in guardia contro ogni desiderio di formare la personalità dei giovani secondo le loro idee o desideri, e devono astenersi da ogni controllo non necessario o dalla richiesta di piaceri in cambio del loro naturale dovere e privilegio divino di essere il mezzo per aiutare un'anima a entrare in contatto col mondo. Ogni desiderio di controllo o voglia di formare la giovane vita secondo idee personali, anche il minimo desiderio di dominare, tutto questo deve essere rimosso fin dall'inizio. Altro deve essere l'atteggiamento dei genitori verso i bambini: dare attenzione, amore e protezione per tutto quanto è loro utile e necessario, non interferendo in alcun modo con l'evoluzione naturale della loro personalità, perché questo è compito dello spirito. Sai, nelle costellazioni, un figlio che abbia difficoltà a trovare lavoro o non riesca a trovare una compagna e così via, ha la possibilità di andare a vedere nel passato e quindi nella storia degli antenati cosa è rimasto, come dire, bloccato, cosa sta condizionando pesantemente la loro quotidianità. Quindi abbiamo già un carico importante, tutti noi, riferito ai nostri antenati. Se poi ci mettiamo anche noi genitori, quindi parlo da mamma in questo caso, è chiaro che carico su carico questo povero bambino, figlio che sta crescendo, veramente si verrà in qualche modo fagocitato, annichilito se non stiamo attenti. Quindi bastassero i genitori, ci sono poi anche gli antenati che, ahimè, hanno fatto qualcosa che porta delle conseguenze successive. A volte mi chiedo se siano gli antenati o se sia semplicemente l'anima che prima si chiamava, che ne so, bisnonno Giuseppe e aveva determinate caratteristiche, e poi si chiama Francesco ed è il ragazzo di 20 anni. Quindi è sempre una cosa che ancora faccio fatica, come dire, a collocare. Certo. Sì, quindi sono antenati o è l'anima che ritorna, che prima si chiamava bisnonno Tizio e poi diventa per
1: l'appunto l'anima, se ha scelto lo stesso ramo oppure sì, se è andato in altre dinastie.
0: Sì, sono argomenti interessanti questi sempre, e anche generano tante riflessioni, tante così, e lasciano anche tantissime domande sicuramente.
1: Bene, abbiamo una domanda, non so se era per noi o per chi c'era prima. Ciao, quest'anno... No, aspetta. Salve, quando avete tempo potete parlare della Santa
0: Ilegarda
1: di
0: Biningen, sì.
1: Grazie Jack.
0: Io non sono una conoscitrice di Santa Ildegarda, però mi pare di ricordare che qui in radio ci sia qualcuno che parla di Santa Ildegarda, quindi magari troveremo il modo di fargli sapere qualcosa in più. Chi incontri Santa Ildegarda normalmente non è un evento che capiti a caso, vuol dire che è lì proprio perché è accaduto, perché deve approfondire sì tutta la sua storia, che è per l'appunto quello di una santa che usava le erbe, le piante, e quindi vorrei dire una, adesso si potrebbe tranquillamente definire una curandera, e quindi diciamo che era una religiosa. Adesso i curanderos non sono religiosi, però hanno questa funzione di curare. Quando si usa questo termine qui, curanderos, si associa molto spesso al termine, alla definizione sciamano. A me piace di più curanderos. Lo sciamano è un curanderos, però lo sciamano mi dà sempre un'impressione di un qualcosa di troppo strano. Curanderos invece si cura dell'anima e anche della parte fisica. Quindi mi spiace, non sono in grado di dare più informazioni di Santa Ildegarda.
1: Va bene così.
0: Grazie.
1: Direi che abbiamo il tempo per una canzone.
0: Sì.
1: Così intanto diamo il tempo a chi ci sta seguendo di mandare qualche messaggio.
0: Sì.
1: Il numero, ve lo ricordo, è 334-7102-672. 334-7102-672. E adesso vi lasciamo lo spazio per una bella canzone che è Pitingo.
0: Sì. Ed è un papà.
1: E lì è un papà.
0: Ed è un papà che parla, ha scritto questa canzone a seguito di un evento particolare, ovvero quando è arrivato Manuel, suo figlio.
1: Perfetto.
2: Oye Manuel, ahora que estamos aquí todos con tu familia y con todos, ¿nos vas a cantar tu canción?
3: Sí.
4: ¿Sí?
3: Sí.
4: ¿Y tú vas a cantar?
3: Sí. Allá, vamos allá. Un, dos, tres y...

0: Rieccoci qua. Allora, prima di proseguire con la prima data di oggi, vorrei ricordarvi, per chiunque volesse fare una donazione e dare 5 per 1000 alla Speechland e aiutare questi ragazzi a trovare una nuova strada e un nuovo modo di approcciarsi alla vita, diciamo, può mandare questa donazione, il 5 per 1000, al codice fiscale 045 88 66 02 43. Lo ripeto, 045 8 86 60 243. Perfetto, Monica, partiamo con la nostra primo messaggio, che è la signora Margherita, aspetta, la signora Matilde chiede la data di nascita di sua figlia Margherita. 1/11/2025.
1: Allora, quando collochiamo i numeri secondo la medicina cinese, i 3-1 corrispondono al nord. Dopodiché abbiamo il 5 che corrisponde al centro o anche al movimento terra e il 2 che corrisponde al sud ed è il movimento fuoco. Sai che abbiamo parlato a più riprese della segnatura del direttore lavori, eccola qua. Questa
0: Un'altra direttrice.
1: metterai in riga tutti quanti, sì. E ci sono 3-1. Secondo invece la lettura pitagorica, noi sappiamo che 3-1 corrispondono alla sensazione che di parlare di non essere capito. Quindi bisognerà prestare molta attenzione al dialogo con questa bambina, che poi sarà una futura donna, perché potrebbe chiudersi in se stessa proprio per il fatto che dice parlo, parlo, ma non mi spiego, non mi capiscono. Nel fare il test invece alla ricerca di un cristallo, abbiamo trovato l'occhio di falco, che favorisce la chiaroveggenza e la lungimiranza. Ecco, 3-1, che per l'appunto collochiamo al nord, corrispondono anche all'inverno e, come dico sempre, l'inverno sembra una stagione morta, in realtà è una stagione di passaggio, è una stagione che accumula energie per poi manifestarle nella massima esplosione, se vogliamo, con la primavera. Il 5, che corrisponde, se dovessimo guardare alla bussola, corrisponde al fulcro, al punto di partenza, diciamo, del lago, e il 2 per l'appunto sud. Se dovessi dare un consiglio riferito al colore, direi sicuramente il colore verde, che aiuta a portare fuori una conoscenza, anche una conoscenza antica. Interessante il fatto che quando abbiamo il nord coinvolto e quindi l'inverno, c'è la capacità di entrare e uscire dai mondi, quindi dalla concretezza delle cose alla connessione col mondo spirituale e intuizioni, quindi anche. E l'occhio di falco ha dei meravigliosi riflessi verdi, quindi prima dicevo il colore ideale potrebbe essere il verde. Questo cristallo è caratterizzato da splendide sfumature. Per tanti aspetti potrebbe somigliare alle sfumature quasi dell'aurora boreale. Pensa a te, che meraviglia. Quindi l'occhio di falco favorisce la chiaroveggenza, la saggezza nell'uso delle percezioni sottili, e qui appunto è un arricchimento importante. Come fiore invece abbiamo crabapple. Crabapple è il fiore che aiuta a pulire. Pulire cosa? Beh, qui abbiamo una bambina piccolina piccolina, quindi non deve ripulire pensieri o chissà cosa, però è possibile che nella fase del parto magari siano stati somministrati dei farmaci necessari per quella circostanza, e Crab Apple aiuta a depurare effettivamente dalle frequenze che questi farmaci possono lasciare, uno strascico se vogliamo. Crab Apple però è molto utile anche per pulire i pensieri, quando i nostri pensieri sono affollati e dobbiamo cominciare a svuotare il cestino, come dico ogni tanto. Quindi l'occhio di falco e Crab Apple, il verde oppure lo stesso occhio di falco, come dico sempre, non serve andare a spendere chissà cosa per una pietra. Ricordo che ci sono delle pietre che si lavano e si caricano di giorno e altre che si caricano di notte, e nel caso della selenite raccomando sempre non lavatela perché si scioglie, quindi non è come dire quella la modalità insomma per caricare la selenite, che tra l'altro è veramente una pietra meravigliosa, è un sale, e come accade per quelle lampade di sale rosa, sai, che si vedono, ecco, fanno anche le lampade di selenite. E c'è poi anche una modalità per ottenere dell'acqua che poi possiamo, con le dovute precauzioni naturalmente, possiamo sfruttare in piccolissime quantità per bere al mattino un bel bicchierone di acqua naturale e metterci un cucchiaino di quello che si è ottenuto con la selenite, sì, che piano piano si scioglie all'interno di un vaso contenente acqua, e da quel vaso contenente acqua preleviamo proprio un cucchiaino, quindi va diluito poi nel bicchierone da 250 ml di acqua tiepida da bere al mattino. È una buona abitudine bere acqua tiepida al mattino.
0: Ah sì, sì. Ce l'ho sempre.
1: Tu ce l'hai sempre, sì. Tu da grande sportiva sai tante cose, vero Cristina?
0: Un po' sì.
1: Sì.
0: Ho imparato nel corso degli anni.
1: Immagino.
0: Bene, visto che non abbiamo altre
1: richieste
0: per il momento,
1: posso parlarti un attimo del ciclo mestruale, Cristina?
0: Sì, vai pure.
1: Allora, ovviamente i fiori adatti vanno o testati o comunque si fa il colloquio con la figlia, però ce ne sono alcuni che io vorrei così evidenziare. Tenendo conto che il dono più grande che viene fatto a me dai clienti in studio è quando mi dicono: ah signora, guardi, ho provato, mi sono preso un libretto sui fiori e ho provato a farmi preparare una miscela. Era questo poi quello che voleva Bach, cioè che i fiori diventassero un patrimonio dell'umanità e tutti quanti provassero, sperimentassero i benefici. A fronte del fatto che laddove il fiore non sia quello specifico adatto per noi, non accadrà nulla, non ci sono effetti collaterali, e quindi anche, fra virgolette, sbagliare fiore non produce nessun problema. Però se pensiamo ai rimedi adatti, diciamo, nella periodo fertile della donna, un fiore che non solo in questo caso ma in moltissimi casi io consiglio è walnut. Walnut è il fiore noce, è il fiore che aiuta a sopportare i cambiamenti e aiuta anche a stabilire nuovi modelli comportamentali, ed è molto utile per sopportare gli sbalzi d'umore che tipicamente
0: abbiamo noi donne.
1: Sì, esatto. Però se ci sono nel periodo della pubertà, piuttosto che nella dentizione, nella menopausa, perché no, o anche nell'andropausa per la cronaca, se ci sono uomini in ascolto, nella gravidanza e quant'altro, comunque quando ci sono cambiamenti importanti, walnut è molto molto utile. Poi c'è da dire che nelle fasi tipiche della donna ci può essere il momento in cui vede tutto nero, non dico depressione, però l'umore nero, sai, la nuvoletta di Fantozzi, ecco, quando ci si sente, si sente il cuore pesante. Ecco, Mustard è molto utile per portare sollievo a una tristezza che non sappiamo da dove arrivi, e riporta via, porta via le nuvole, ci dà sole e serenità. E se prendiamo il fiore australiano, in questo caso è Sunshine Wattle, è proprio un fiore che quando tu lo vedi ti ricorda il sole, e quindi agisce molto bene proprio per l'umore. Poi in quelle fasi tipiche della donna c'è l'irritabilità, e quando si è impazienti quasi c'è la fretta che accada o che si risolva un qualcosa. E il fiore in questo caso è impatience, quindi è quando si è, c'è questo umore variabile. Impatience è molto utile anche quando si è al lavoro e tendenzialmente si, ci si carica del lavoro anche altrui, perché si dice dammi qua che faccio io, che faccio prima. Però quello che dica o quella donna che dica così si trova poi con dei cumuli di lavoro sulla scrivania, e gli altri guardano e dicono l'ha voluto lei, e se ne vanno a casa. Invece questa poi rimane magari fino alle 8 di sera in ufficio a sbrigare quel lavoro che potevano fare gli altri a modo loro, ma nel caso di impatience non sopporta che venga fatto secondo schemi diversi dal proprio. Poi abbiamo Beach. Beach è il fiore dell'intolleranza, quando critichiamo quello che fa l'altro, e quindi si guardano alle mancanze altrui e non si guarda alle proprie, e si trovano difetti in tutto ciò che gli altri fanno. E Beach aiuta ad essere più rilassati, più comprensivi anche, sia con i familiari che con gli amici che nell'ambito lavorativo. C'è da dire che, come dico sempre, poi i fiori non correggono difetti, ma stanno portando fuori dei talenti. Il talento di Beach è quello di avere una capacità lucida di comprendere tutto ciò che è giusto fare al momento giusto, e che purtroppo poi gli manca un po' nella comunicazione, quindi può essere un po' troppo aggressivo nell'esprimersi o far sentire l'altro a disagio perché non è stato in grado di capire cosa fosse meglio fare. Poi abbiamo i pensieri razionali, e quindi il timore di perdere il controllo è Cherry Plum. Se pensiamo a Cherry Plum, è molto utile quando si teme che nella fase appunto del ciclo ci sia un ciclo troppo abbondante, quindi perdere il controllo significa anche magari, ahimè,
0: sporcarsi.
1: Sì. Poi abbiamo Holly. Adatto ai pensieri vendicativi, quindi odio, gelosia, invidia, sospetto, e aiuta molto a calmare la collera. In auto prima ti raccontavo di Holly, no? Sì. È stato il primo fiore che io ho usato in autonomia, perché quella volta mi dissero tu conosci i fiori? Io manco sapevo da dove arrivassero, cosa facessero, e c'era un problema di gelosia fra i miei due figli, quindi il piccolino, che era appena nato, era in cameretta nella sua culla, vicino c'era la sorellina che aveva già 2 anni e mezzo circa, e a un certo punto sentivo il piccolino piangere disperatamente, lo trovavo rosso, paonazzo direi, e disperato, e non capivo perché vedevo la sorellina lì tranquilla con i suoi giochini. Poi la sera facevo il bagnetto al bambino e trovavo le impronte dei denti, dei morsi di mia figlia, e quindi veramente presa dallo sconforto, perché non sapevo come affrontare questa cosa, mi viene suggerito appunto di provare i fiori di Bach. In farmacia mi danno un piccolo libricino veramente molto sintetico, mi dicono guardi, provi a vedere se trova qualcosa qui in mezzo. Io ho sfogliato e ho trovato Holly, Ho fatto preparare la miscela, come dico sempre, è una miscela di un fiore veramente poco niente, voglio dire, anche perché i fiori, io ad esempio consiglio più fiori all'interno di una miscela, arrivo anche a 8-10, ma se pensiamo a Ian White con i suoi fiori meravigliosi australiani, arriva a 15-16 fiori per specifiche dinamiche. E quindi ho fatto preparare questa miscela e dopo 15 giorni ho visto mia figlia che baciava il fratellino e lì ho pensato, è successo il miracolo, voglio capirci qualcosa di più. E magari dopo continuo con questa storia che ha a che vedere col mio maestro invisibile. La racconto dopo, cosa dici?
0: Sì, ok. Beh, vorrei rispondere al messaggio che ci inviano con la data dello spettacolo a Bassano, al Da Ponte, che sarà il 30 di ottobre.
1: Mm-hmm.
0: Il 30 di ottobre. E dopo vorrei ripetere che le date sarebbe preferibile dei ragazzi, non di adulti.
1: Possibilmente.
0: Possibilmente. Magari possiamo farne una, visto che al momento non ce ne sono altre.
1: Sì, volentieri, dai. Non siamo certo qui
0: no.
1: come i gendarmi, vero
0: no.
1: Cristina?
0: Buonasera, il mio compagno è nato il 2/7/1960.
1: Allora, 2/7 corrispondono al sud, 6 è il nord, 0 è il centro, la famosa segnatura.
0: Sì.
1: Sì, quindi una persona buona mette il cuore in quello che fa. È considerato un fulcro e quello che fa lo fa con l'intento di vedere i risultati finali. Ci sono persone che iniziano un progetto e poi lo mollano lì, per così dire lo abbandonano. Ecco, chi abbia questa segnatura è difficile che abbandoni un progetto, lo porta a termine, vuole vedere il risultato finale. E chiamo la segnatura del direttore lavori perché effettivamente hanno una capacità di orientarsi nello spazio o nelle circostanze, nelle situazioni veramente straordinaria. Riescono ad avere una grande visione d'insieme, quindi il famoso direttore lavori è colui che va in cantiere e sa esattamente. Scusate, io dico direttore lavori perché la trovo simpatica, avendo fatto per tanti anni un lavoro che mi metteva a contatto col direttore lavori, ma potrebbe essere anche il capitano d'industria, potrebbe essere anche il preside, potrebbe essere anche comunque una persona che deve coordinare tante persone, quindi non voglio sembrare riduttiva nel dire il direttore lavori, ma posso dire che è una persona comunque che ha un grande carisma ed è in grado di coordinare e capire cosa fare e cosa evitare. Quando questi meravigliosi pregi e qualità non sono presenti, mi ricollego alla lettura che ho fatto prima dello scritto ricavato dai 12 guaritori del dottor Bach, e cioè vuol dire che i genitori, ahimè, hanno invaso o quantomeno hanno in qualche modo deviato la natura del figlio. Questa è la segnatura ad esempio anche di un direttore d'orchestra, per dire, in grado di percepire tutti i suoni e di vedere esattamente, sapere esattamente quando deve intervenire, che ne so, il violoncello piuttosto che il clarinetto. Quindi una bella segnatura molto molto ricca. Quando dico molto ricca è perché la paragono sempre alla mia, che è poverella. Quindi so che avere una segnatura così è davvero un patrimonio consistente. Fra i cristalli quello che emerge è la perla, Quindi adesso è difficile regalare delle perle a un uomo. Io ricordo che le perle si prestano sempre, non si regalano mai. Quindi quando un marito dovesse regalare una bella collana di perle alla moglie, deve dire: guarda, te la presto. È una questione di energie. Le perle non vanno mai regalate, ma prestate. E la perla favorisce l'espressione pura di tutte le qualità lunari, equilibra le emozioni, stimola la creatività artistica, l'affettività e l'interesse per i problemi sociali. Come parola chiave abbiamo la creatività, per l'appunto la bontà d'animo e la purezza. Come fiore, mi riferisco proprio a questa segnatura, quello che è emerso è Wild Rose. Io ricordo sempre che normalmente non si fanno delle miscele con un unico fiore. Io ho citato il mio caso, però onestamente è veramente raro che io abbia consigliato un solo fiore. Wild Rose è per i fatalisti, che aspettano quasi con una certa rassegnazione che la vita trascorra. È un po' come essere bloccati, no? Essere lì fermi. La rosa selvatica stimola la capacità di lottare per un fine superiore, esprimendo intensamente la creatività. Io ricordo che la rosa selvatica, che possiamo vedere anche lungo il fiume Brenta quando andiamo a camminare, produce delle bacche in autunno che sono ricche di vitamina C. Quindi potrebbe essere che magari anche la vitamina C in questo momento, per questo giovane ragazzo del 1960, possa essere un buon integratore. Come frasi positive, voglio che la mia vita sia sempre più bella e interessante, mi impegno per realizzarmi. Anni fa mi trovavo a Merano e ho fatto una conferenza dove parlavo dei fiori di Bach, in quel caso lì, e usavo delle immagini ricavate dal web naturalmente, e per illustrare Wild Rose avevo trovato una simpatica fotografia dove si vedeva un bel divano e in cima c'era una mucca adagiata lì, tranquilla, non aveva neanche voglia
0: accoccolata
1: di... esatto
0: e non aveva intenzione di muoversi.
1: È un tonico Wild Rose, sì, molto utile.
0: Bene, cara Monica, prima di passare alle prossime date, abbiamo 30 secondi di tempo prima della pubblicità. E la prossima data che faremo sarà 38 1996.
1: Ok, prepariamo.
0: Ok, ma capito Jack, dopo ci rivediamo dopo la pubblicità.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
8: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
10: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
8: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
13: Sai, mia moglie ha scoperto che in casa abbiamo un problema. L'acqua. No, non si tratta di rubinetti che perdono, ma proprio dell'acqua che beviamo.
14: Ne va della nostra salute.
13: Vuole l'acqua più pura e più sana che esista. E ha già trovato la soluzione.
14: Chigiani Life.
13: Ma è un depuratore, dico io.
14: No.
13: Mi dice lei.
14: È molto di più, perché oltre a depurare l'acqua, la rende ristrutturata, informata, alcalina, idrogenata, viva come quella di sorgente. Non c'è niente di meglio per il nostro organismo.
13: Effettivamente, potendo scegliere, perché non avere una sorgente di acqua pura in casa? Le donne hanno sempre ragione.
14: La salute è importante.
13: Chiama anche tu il numero 350-186-2223. Usa il codice GAMMA5. Vuoi saperne di più? Unisciti al gruppo Telegram Kijani Life e guarda le recensioni sul canale YouTube di Kijani Life.
0: Ed eccoci qua di nuovo. Prima di passare alla prossima data,

0: perché mi sa che la data non è di Jack, è del padre, si chiama Jack.
1: Ah, ok.
0: Allora, buonasera, bella trasmissione. Insieme fate un bel format.
1: È bello.
0: chiedo per mio figlio 38.966 96 96,
1: okay.
0: Scusa, grazie Jack.
1: Ok, allora, caro Jack, avere segnature così è bellissima. Chi abbia questa segnatura però non sopporta le ingiustizie e quindi è necessario veramente relazionarsi con il figlio sempre in maniera molto corretta, molto equilibrata, dare le risposte giuste e se non si sa qualcosa dire non lo so. Adesso pensiamo già a un uomo adulto perché ha 30 anni, però sarebbe interessante sapere da Jack se effettivamente suo figlio risponde a questa così, a questa visione. Quindi ci sono 3 e 8 che sono i numeri della primavera, dell'est, dell'azione, del movimento, dell'ideare, dell'avere iniziativa, lo 0 e quindi i piedi piantati per terra, il 9 la volontà di raccogliere quello che gli spetta di diritto anche per il lavoro fatto, e poi 6 e quindi il portare a termine quello che ha intrapreso. Quindi sempre quello che fa è focalizzato, ecco, al risultato e arrivare alla conclusione. Guardando al cristallo, abbiamo Adularia o Pietra di Luna, che libera dei blocchi emotivi, favorisce il romanticismo, e qui facciamo magari un appunto quando ho terminato di leggere, la dolcezza e la delicatezza nei rapporti con gli altri, stimola le capacità artistiche. Quindi come parola chiave abbiamo la tenerezza, la delicatezza, la creatività artistica. Vorrei fare un appunto riguardo il romanticismo e la dolcezza. Nella segnatura del figlio di Jack non sono presenti i numeri 2 e 7. Guardate che il fatto che non siano presenti e in questo caso corrisponde al movimento fuoco, non significa che ci manchi il cuore, l'intestino tenue, il masto, il triplice riscaldatore. Abbiamo tutto, però in qualche momento è possibile, ma non è una regola, che gli altri si aspettino che lui metta un po' più di cuore in quello che fa, e quindi probabilmente questo senso della giustizia deve fare i conti anche con il vissuto delle persone, quindi capire che se l'altro si è comportato in un certo modo non è detto che sia perché sia in malafede, ma semplicemente perché ha le sue fragilità. Quindi metterci il cuore, e la pietra di luna aiuta in questo. Per quanto riguarda il fiore, invece, abbiamo Sweet Chestnut, che è per colui o colei che viva in una condizione di solitudine interiore, quasi una sorta di tunnel, vede fuori, vede la luce, sia chiaro, però ecco, forse questo bisogno di giustizia in qualche momento lo allontana, diciamo, dal mondo ingiusto che viviamo, perché è un dato di fatto che le ingiustizie siano all'ordine del giorno. Se prendiamo il riconoscimento che ha preso recentemente la signora Vanna Marchi, l'ingiustizia la sentiamo abbastanza forte tutti noi. Per quanto riguarda quindi Sweet Chestnut, le frasi positive, pensare ecco, che si ha fiducia nell'amore divino. L'amore divino è anche un fidarsi, perché anche le ingiustizie ci stanno insegnando qualcosa. Però faccio una postilla che sicuramente non riguarda il figlio di Jack. Sweet Chestnut è molto utile quando si sta avvicinando il momento del parto, perché quando lo descrivo è un po' come essere nella pancia di un imbuto, e sai che c'è il tubicino alla fine del

0: L'imbuto, no? E in fondo si vede la luce. Ecco, Sweet Chestnut è utile,
1: quello.
0: sì, è utile per favorire il passaggio, diciamo, all'interno del canale uterino. E Sweet Chestnut ci aiuta anche ad uscire dalle situazioni in generale, quando temiamo magari di passare a qualcosa di diverso, quindi è molto utile quando ci troviamo in un po' di confusione, ma sappiamo di voler fare delle scelte, di andare in una
1: Dei
0: direzione.
1: cambiamenti, magari.
0: Sì, anche se poi lì magari possiamo scegliere altri fiori, potrebbe essere Scleranthus per quanto riguarda l'indecisione o Wild Oat quando dobbiamo scegliere la nostra strada. Quindi cerchiamo magari di capire da Jack se può mandarci un messaggio, capire se effettivamente questo suo figlio senta così forte il bisogno della giustizia. Perché guardando la segnatura è un po' come rappresentare i piatti della bilancia, no? Con le due estremità, appunto i due piatti e le bilance di una volta per capirci, non quelle elettroniche. Cos'altro ancora? C'è una bella presenza del mentale, quindi in qualche momento il loop mentale nel figlio può essere una caratteristica. C'è anche molta intelligenza comunque e quindi una capacità buona di memorizzazione. Qualche giorno fa in studio avevo un signore che lamentava il fatto di avere poca memoria. Ecco, gli mancavano proprio questi numeri qua, 3, 6 e 9. E in questo caso facciamo una lettura pitagorica che corrispondono proprio al mentale. Quando non ci sono questi numeri nella data di nascita, non è necessario ci siano tutti, però è bene abituare il bambino al memory, a giocare con il memory. Andando avanti con gli anni, è bene esercitare la memoria con le parole crociate, la settimana enigmistica per capirci, comunque allenare la memoria e nel caso dei bambini insegnare loro delle filastrocche che continuano a ripetere, che sia per imparare i giorni della settimana o i numeri o insomma i mesi dell'anno, però allenarli alla memorizzazione, molto molto importante. Anche giocare con le carte coperte, no? Quindi far vedere una carta, poi girarla e chiedere che colori c'erano in quella carta. È molto molto molto importante. Spero di essere stata esaustiva. Abbiamo poi un signore che dice di aver bisogno di un fioraio o di una fioraia, giusto?
1: Sì.
0: 19 gennaio 1970. Allora, qui anche una segnatura molto, molto bella, molto ricca. Se dovessi consigliare un colore, consiglierei il colore verde e i numeri 3 e 8, perché in qualche momento potrebbe, come dire, adagiarsi, quasi non avere la spinta per iniziare un qualcosa di nuovo. È possibile che quando si lega la data di nascita, è possibile che comunque i numeri non presenti nella data stessa siano invece presenti nella data di nascita di un figlio piuttosto che della moglie o del marito, insomma, e quindi questa natura della primavera, che è quella di azzardare, di partire, di andare, sia spinta, diciamo, sia favorita, sia alimentata da qualcuno di famiglia. Come cristallo per il bisognoso del fioraio abbiamo l'ossidiana a fiocchi di neve, che aiuta a vivere la spiritualità nella concretezza della vita e a liberarsi dell'attaccamento e della possessività. Rappresenta la luce che dissolve il buio. Se pensiamo all'inverno è il buio, la primavera è la luce, quindi sebbene sia una pietra con lo sfondo nero, poi ha queste bellissime chiazze bianche per l'appunto i fiocchi di neve. Dona chiarezza interiore, equilibrio e armonia. Quindi come parole chiave abbiamo l'equilibrio, la saggezza, l'armonia. Devo dire che L'ossidiana fiocchi di neve per noi, per chi faccia il mio stesso lavoro e quindi sia a contatto con, si entri nella relazione d'aiuto, avere l'ossidiana sempre vicino è molto molto utile, perché come dire, ci protegge dalle energie che possono arrivare dall'esterno. Come pietra interessante, prima poco fa dicevo che i numeri 3 e 8 che corrispondono all'est e corrispondono alla primavera, al colore verde, potrebbero essere utili per questo bisognoso di un fioraio, una fioraia. Ecco, guarda caso, il fiore che nei 38 è emerso è Chestnut Bud, e Chestnut Bud è la gemma del castagno. E Chestnut Bud ci aiuta a non ripetere gli stessi errori, ovvero le gemme appena cominciano a sentire un po' di caldo spuntano, si gonfiano, poi magari cominciano a comparire le prime fogliorine, poi arriva la gelata. Ecco, Chestnut Bud è il fiore che ci fa commettere uno stesso errore, molto utile anche per i bambini, quando i bambini piccoli, quando cominciano la scuola e magari davvero commettono sempre lo stesso errore, che ne so, scrivendo delle lettere o scrivendo dei numeri o non leggendo la lettera giusta e quindi non riuscendo a capire la parola. Ed è un fiore, sono le gemme appunto tipicamente primaverili, quindi per il fioraio direi che potrebbe essere molto utile per arricchire quella parte che per l'appunto possiamo anche compensare con il colore o con i numeri. Cos'altro possiamo dire di Chestnut Bud? Io ti direi, Cristina, se sei d'accordo, potremmo continuare la lettura dei fiori adatti al ciclo mestruale, se non ci sono altre date di nascita.
1: Ce ne sarebbe un'altra.
0: Dimmi allora.
1: Se hai il piacere.
0: Certo.
1: Buonasera, ho un nipote di nome Edoardo, nato il 7/7/2021.
0: Tanto buono Edoardo, tanto buono, tanto cuore, 7/7/2/1. Comunque quello che farà lo farà mettendoci tanto cuore. Ecco, potrà essere magari come dire, una buona spalla per confortare e consolare gli amici. È possibile però che qualcuno magari tenda nel tempo ad approfittare di questa naturale predisposizione. Quello che fa lo porta a termine. I colori che io proporrei a questo bambino sono il verde e anche il bianco. Ricordo che per i bambini non è necessario avere una pietra, possono andare bene anche può andare bene anche un braccialettino, con magari alternando le perline verdi e bianche, oppure il cappellino verde, le lenzuola bianche. E però in questo caso qua quello che consiglierei maggiormente è sfruttare il colore bianco, sì, con i numeri 9 e 4. Come racconto di tanto in tanto, si può prendere anche un lembo di tessuto, disegnare sul tessuto i numeri 9 e 4 e poi infilare fra la federa del cuscino e il copricuscino questo lembo di tessuto. Io ricordo che i numeri sono frequenze, la dimostrazione sta nel fatto che quando vado ad arricchire una determinata frequenza, a un certo punto sento che qualcosa è cambiato. I fiori stessi aiutano in questo senso, e le pietre, ma anche le parole. tutto quanto è frequenza. Nel caso di Edoardo, il cristallo è lo zaffiro, che stimola l'energia creativa e favorisce la realizzazione degli obiettivi prescelti. 3 e 8, e quindi la primavera, agiscono sulla creatività, quindi lo zaffiro sicuramente può essergli di grande aiuto. Guardate che non servono le pietre preziose, si trovano anche delle pietre come dire grezze, che non richiedono un investimento di chissà quale importo, di chissà quale cifra. Lo zaffiro dona armonia e chiarezza interiori, favorisce il contatto con le energie cosmiche attraverso la sensibilità psichica, quindi chiarezza, armonia interiori, percezioni psichiche, ispirazioni. E Edoardo, io farei arrivare un bel gatto oppure un cagnolino perché aiuterà moltissimo a portare fuori questa delicata leggerezza. Anche fare l'orto col nonno può essere una bella cosa per Edoardo. E mentre invece come fiore c'è Mustard. È possibile che Edoardo magari non pianga mai? Quasi un orsetto, vorrei dire. Un po' strano, perché avendo tanti 7 e 2 c'è una grande sensibilità. Comunque sia, favorisce l'espressione emotiva e sviluppa l'intuizione con frasi positive che hanno a che vedere proprio con la felicità, la capacità del bambino di gioire, di essere felice a fronte del fatto che ha un cuore grande, quindi è un bambino in grado di percepire il disagio, il malessere intorno, anche solo guardando, osservando la persona che ha davanti. Non serve, anche nel crescendo non servirà che gli dicano tante cose, capirà.
1: Perfetto. Bella data.
0: Sì.
1: Se non ti dispiace, passerei ad ascoltare una canzone.
0: Sì.
1: E dopo andiamo avanti con il resto.
0: Volentieri.
1: La cura di Franco Battiato.
0: Oh mio Dio.

0: Rieccoci qua, cara Monica.
1: Eccoci. Allora, abbiamo una data di nascita che è, e mi diverte molto quando la trovo, perché è come sempre, io dico sempre, tutte le date di nascita sono ricche, ma quando guardo questa data di nascita qua veramente mi si apre il cuore. È di Gaia, 13 luglio 96. Caspita, Gaia ha la segnatura, io la chiamo del diplomatico, e qui magari sarà il caso che si protegga un pochino, perché piuttosto che spendere una parola per ferire qualcuno, sta zitto, fa del male a se stesso, cioè non vuole contrasti, non vuole conflitti. Come dico sempre, se non risponde a questo significa che la sua natura di per sé è stata in qualche modo così condizionata, come abbiamo letto, diceva il dottor Bach, è stata condizionata dalla vita, dai genitori o anche dalle situazioni che la vita stessa appunto ci mette davanti. Quindi c'è la creatività, la passione, la volontà di raccogliere i frutti del suo lavoro, di capitalizzarli, e un equilibrio bellissimo. In qualche momento ha bisogno di un fulcro, di qualcuno che abbia i piedi piantati per terra e quindi abbia aiutato o aiuti Gaia a fermarsi un attimo, perché se dovessi rappresentarla con una forma geometrica la rappresenterei con un cerchio, e quindi è un po' come con un soffio spostarla con estrema facilità. Io ad esempio, se rappresento la mia data di nascita, sono un triangolo, dove mi ci mettono rimango, perché uno dei lati è quello che mi fa da base e rimango ferma. E quindi avere i piedi piantati per terra e capire la direzione. Capire la direzione significa usare un fiore che è meraviglioso, che è Wild Oat, se è un fiore di Bach, Silver Princess invece se è un fiore australiano. Potrebbe in qualche momento vivere un senso di frustrazione quando vede che le cose non girano come lei vorrebbe, e quindi quel fiore è australiano, è Southern Cross. Però individuando adesso il cristallo, quello che potrebbe essere utile per Gaia, tra l'altro è bellissimo perché ha dei riflessi dorati stupendi, è il quarzo rutilato, che stimola l'energia vitale e favorisce l'ispirazione attraverso il contatto col mondo spirituale. Gaia 1 e 6, abbiamo detto, è l'inverno, è una stagione di passaggio, è la capacità di entrare e uscire dai mondi. Se dovessi consigliare un colore, fermo restando che il quarzo rutilato ha delle sfumature color oro, il colore potrebbe essere proprio il giallo, e i numeri 0 e 5 corrispondono al movimento terra, quindi avere i piedi piantati per terra. Come fiore, è curioso anche questo, il fiore è Pine. Pine è, per chi trova sempre qualche difetto in ciò che fa, qual è la caratteristica di questa segnatura? Che può essere stato il bambino o la bambina in questo caso che inizia a fare pattinaggio artistico, poi si ferma, poi dice io voglio fare pallavolo, poi si ferma, poi dice che ne so, io voglio imparare a giocare a scacchi. Quindi un interesse notevole per tantissime discipline e quindi una natura curiosa e di esplorazione, e quindi anche di viaggio. E il fiore del pino è proprio giallo, quindi evidentemente in questo momento è molto utile per liberarsi dai sensi di colpa e finalmente guardare ai propri limiti con serenità e tolleranza. Perché qui si può parlare di qualche limite? Perché se io ho fatto pattinaggio per, che ne so, 3 anni, supponiamo, e poi passo a pallavolo, ipotesi, avrò sempre la sensazione sì di aver patinato, ma di non essere stata così brava, così capace. Ma la segnatura del diplomatico ha bisogno di sperimentare, ha bisogno di esplorare, ha bisogno di conoscere, e quindi ci sta che assaggi tante cose. Anche i viaggi per lei possono essere una grande fonte di ispirazione, lo sono per tutti, ma per lei in particolare. Spero di essere stata esaustiva. Abbiamo poi 11 aprile 1971, qui addirittura poi abbiamo 4-1, quindi chissà se ha la sensazione di esprimersi e di essere capito. Comunque una personalità molto forte, che mette il cuore in quello che fa, che vuole raccogliere i risultati del proprio del proprio lavoro e capitalizzarli anche. Anche qui, in questo caso, i numeri 3 e 8 scritti su un lembo di tessuto verde inserito fra la federa del cuscino e copri cuscino possono essere molto utili. Oppure non so se era un uomo o una donna, Cristina. 11 aprile 1971,
0: un attimo che guardiamo,
1: lo trovi?
0: Buonasera, nascita.
1: Non si
0: Massimo.
1: Sa.
0: Massimo.
1: Massimo.
0: Un uomo.
1: Sì, perché se fosse stata una donna le avrei consigliato uno splendido smeraldo. Invece per Massimo c'è la Giada, che dona stabilità emotiva e chiarezza interiore. Guarda caso, è verde, meravigliosa. Induce all'amore per il prossimo e per la natura. Stimola il senso di giustizia e la saggezza. Come parola chiave abbiamo l'equilibrio, la giustizia e l'amore. Pensate che nell'antica Cina i nobili avevano i cuscini di Giada, cioè appoggiavano la loro testa sulla Giada perché era estremamente stimolante nel riposo notturno, anche se può sembrare qualcosa di strano, visto che comunque è un cristallo. Mentre invece, per quanto riguarda Massimo, hai detto? Per quanto riguarda il fiore, abbiamo Willow. Willow può essere considerato il fiore che è il salice, il fiore del risentimento, il non è giusto. E avendo 4-1 potrei sì pensare che lui possa così in qualche momento dire a se stesso, dire agli altri, non è giusto, ma non è giusto perché magari si sente non capito, e quindi può essere la persona frustrata, insoddisfatta, che però è un fiore che sviluppa il senso di responsabilità nei confronti della propria vita, stimola l'autodeterminazione e quindi la capacità di essere responsabili di tutto ciò che si fa per realizzarsi. E come parole così da tenere da conto è la volontà proprio di essere positivi e felici. Prima avevamo quindi colore verde Massimo e i numeri 3 e 8, il fiore è Willow, il cristallo è la Giada. Come dicevo, non ha molto senso fare una miscela con un unico fiore, però possiamo eventualmente stampare da internet la foto del fiore stesso, magari guardarcela per benino e scrivere sul palmo della mano sinistra il nome del fiore laddove si sia impossibilitati a recuperarlo e a farselo preparare. Prima avevamo iniziato un discorso riferito ai fiori adatti alla donna e quindi al periodo tipico della donna, appunto periodo mestruale. Ecco, in quella fase lì la donna vive anche un risentimento, Willow è il fiore del risentimento, quindi è molto utile quando ci sono pensieri tristi, quando c'è l'autocommiserazione e un'introspezione piena di risentimento, ovvero non sono riuscita a fare questo a colpa di, per colpa di, per, a causa di e così via. E Willow dà una leggerezza proprio quando sentiamo questa pesantezza. E quindi aiuta a pensare in positivo piuttosto che rimanere a crogiolarci dentro il senso di ingiustizia che noi stessi abbiamo vissuto. Se dici vado avanti con un altro fiore che è adatto alla,
0: sì,
1: alla donna, che è Hornbeam, e Hornbeam è molto utile quando Bach lo definiva il fiore del lunedì mattina, quando il lunedì mattina si dice
0: che fatica
1: oddio,
0: a tornare,
1: esatto, un'altra settimana. È un tonico molto molto energetico e quindi non vogliamo alzarci, anzi vorremmo infilarci di nuovo a letto, e ci aiuta a trovare la forza per affrontare il giorno, gli impegni, il lavoro, e ci stimola a guardare con più ottimismo e entusiasmo a quello che ci sta davanti. I fiori che io ho letto finora, che appunto sono stati elaborati da, dalla scrittrice, ovvero Judy Howard, sono veramente dei toccasana nel periodo mestruale. Abbiamo parlato prima di crab apple, abbiamo fatto una menzione rapida per qualcuno che evidentemente in quel momento in questo momento della vita potrebbe trarne giovamento. Crab apple è utile per la donna perché durante il periodo mestruale si sente sporca, non si sente quasi come si può dire, all'altezza, ecco, si sente più fragile e quindi confusa, non pulita, quasi come se stesse capitando qualcosa di disgustoso. Quindi crab apple è un altro fiore molto utile per il femminile, per il femminile, ma in generale insomma per tutti. Proseguiamo con un'altra data, Cristina?
0: Sì.
1: Allora, abbiamo un 9 aprile 1976.
0: Aspetta solo un secondo. Vai pure.
1: Vado? Allora, il colore molto utile per questa persona è il verde. I numeri 3 e 8 corrispondono alla primavera. Qui il contatto con la natura diventa molto molto utile, quindi lavorare la terra piuttosto che stare nella natura. E se dovessi consigliare una direzione per le proprie vacanze, direi di andare verso est rispetto al luogo di residenza. Qui 3 e 8 servono proprio per portare fuori le cose che si conoscono, perché a volte nella medicina cinese corrispondono a fegato, vescicola biliare, ed è l'azione, per l'appunto il movimento legno, è l'iniziativa, il partire, la primavera e così via. In qualche momento si può trovare quasi bloccato o bloccata, non so se è un uomo o una donna, bloccato nel prendere delle decisioni. Come cristallo qui abbiamo l'ametista, che favorisce la comprensione, riarmonizza e rilassa. Stimola anche l'urgenza di realizzazione, l'immaginazione, la creatività artistica e la spiritualità, che poi tipica dei numero della primavera, dell'est come segnatura. E come parole chiave, comprensione, realizzazione e spiritualità. Dobbiamo considerare quindi che chi abbia 1 e 6 nella data di nascita trova un grande beneficio nel fruire, nell'usufruire dei numeri 3, 8 e della primavera, perché ha una conoscenza importante dentro di sé, e può essere anche l'intuito, ma non ha il coraggio di portarla fuori. Quindi molto molto interessante. Poi se guardiamo a 2-9 nella sua data di nascita, secondo la lettura pitagorica, e quindi chi abbia 9 a volte si aspetta che gli altri ragionino nello stesso modo, quindi potrebbe esserci un po' di così frustrazione nel vedere che invece gli altri vanno avanti per la loro strada e non stanno lì tanto a considerare la sensibilità altrui o la visione altrui. Come fiore, prima abbiamo parlato di pine, lo ritroviamo qui, ovvero il pino. Per chi trova sempre qualche difetto in ciò che fa, per chi si rimprovera e si assume colpe che non ha. Il pino libera dai sensi di colpa, induce a guardare i propri limiti con serenità e tolleranza. E come frasi positive, mi accetto e mi amo così come sono. Attraverso gli errori si impara. Quando viene descritto il pino nella segnatura, si dice che lui si sente in colpa perché rispetto all'arice arriva l'inverno e lui rimane vestito, e l'arice invece si spoglia, diventa rosso dalla vergogna perché poi perde tutti gli aghi. Ma non solo, il pino, sotto il pino solitamente non cresce niente, forse a volte i funghi, dipende, e quindi si sente in colpa perché non dà, come dire, non ha il terreno per consentire la vita ad altri esseri. Però se pensiamo al pino, caspita, è un legno, un'essenza, diciamo, che invece viene usata moltissimo dal falegname. Possiamo andare avanti con qualcos'altro ancora, Cristina?
0: Certo.
1: Ti va di provare a vedere se riesci a far partire quella canzone di Diana Vela? Diana
0: quella
1: Vela?
0: Solo
1: Dios
0: sì, l'ho già preparata.
1: Ecco, e Diana io l'ho conosciuta personalmente, tu sai che di tanto in tanto io faccio i miei ritiri con gli sciamani, ed ha una voce meravigliosa, veramente una ragazza dolcissima con questa splendida voce.
0: Perfetto, diamo il via alle danze allora.

0: Musica melodica allo stato puro.
1: Allora, devi sapere che in una calda notte d'estate, veramente molto calda, mi trovavo in mezzo alla natura, in Estremadura, e a un certo punto Diana ha iniziato a cantare, la luna piena, era il periodo delle stelle cadenti, e io sono rimasta veramente affascinata da questa voce che è bella, armonica, profonda, e quindi così mi è veramente rimasta nel cuore. Quello che poi rimane nel cuore è sicuramente il suono di quella voce, ma è il fatto di essere immersi nella natura, quindi anche le attività di Radiogramma 5 che comportano magari queste gite fuori porta in mezzo alla natura, credo siano veramente qualcosa di prezioso. Quello che io negli anni passati ho organizzato sono state proprio delle camminate lungo il Muso dei Sassi, che è un torrente che passa proprio qui vicino, e le camminate nelle notti di luna piena prevedevano il silenzio, possibilmente vestiti di bianco, tutti in fila indiana. Quello che si riesce a percepire in una camminata silenziosa insieme a una tribù che magari chissà da quante epoche si ritrova a più riprese in più parti del mondo, o meglio ancora del multiverso, è qualcosa che nutre incredibilmente. Quindi un bel ricordo questo di Diana, sì, che spero di rivedere, chissà mai. Diana Vela,
0: Diana Vela,
1: sì,
0: ok.
1: che spero di rivedere, chissà mai, la vita è così strana. Allora, avevamo un 28 agosto 2023. Quindi tanti 8-3, creatività, iniziative, partire, poi ci sono 2-2, quindi si mette il cuore, e qui si tratta di educare il bambino o bambina, non so comunque sia, per il futuro, diciamo, educare il bambino a imparare a raccogliere i frutti del suo lavoro. Cosa significa? Che essendo molto buono, tende ad essere poco interessato per l'appunto al risultato di quello che, ai frutti che deve raccogliere. Appunto, 9 e 4 corrispondono all'autunno. Quindi io consiglio sempre ai genitori di questo bambino o bambina che sia di piano piano insegnargli a chiedere quello che gli spetta di diritto. Come si fa? Semplicissimo. Quando crescerà, gli si insegna, beh, l'importanza naturalmente del denaro, ci mancherebbe, però lo si incarica anche di qualche piccolo compito che può essere, che ne so, portare fuori l'immondizia, piuttosto che preparare il cibo per il gatto, comunque sia dei piccoli compiti. Concordando anche un piccolo compenso, può essere una monetina. Guardate che non è importante l'importo, la cifra di quella monetina, il valore di quella monetina. E insegnandogli quindi che per il lavoro fatto c'è una contropartita che è appunto il soldino. Quel soldino poi naturalmente andrà messo nel salvadanaio. Capiterà poi, dopo un po' di tempo, che quella piccola ricompensa venga dimenticata, ovvero sia mamma o papà, o insomma, o l'uno o l'altro, dimentichi di consegnargli il famoso soldino che andrà nel salvadanaio. E a distanza di qualche tempo è necessario far presente al bambino o bambina che sia che, caspita, tu hai continuato a portare fuori l'immondizio, hai dato la pappa al gatto, ma io non ti ho dato il soldino. Il bambino sicuramente dirà: non importa, perché comunque non ha ancora l'idea del valore del soldino in sé. Però sarà importante fargli presente che invece era un accordo e che quell'accordo va rispettato, quindi i genitori lo devono rispettare questo accordo verbale, e quindi far presente al bambino che gli spetta di diritto quello che era stato pattuito pattuito, che poi naturalmente verrà messo nel salvadanaio. Questo perché chi non abbia 9-4 nella data di nascita, e io sono fra questi, ha paura di chiedere quello che gli spetta di diritto. Quindi io sono arrivata oltre 60 anni per capirlo, che mi aspettava di diritto in funzione di quello che avevo fatto. Però è bene educarli, perché altrimenti sarà il collaboratore che lavora tantissimo, che impegna molto del suo tempo e poi non ha il coraggio di andare a chiedere l'aumento che gli spetta di diritto. In questo caso il cristallo è il cristallo di Rocca, che risveglia le potenzialità paranormali, amplifica l'energia del pensiero positivo, è molto utile anche per purificare gli ambienti e i corpi sottili. E come parole chiave abbiamo il pensiero positivo, la purificazione, la percezione psichica. Come fiore abbiamo invece il Mimulus, che peraltro è anche il mio fiore. Pensate quanto è stato fatto poi grazie a questi fiori. Sono le persone ipersensibili, qui abbiamo 2, 8, 1, 3, e quindi è così, i timidi, e per quelli che hanno paure concrete ben definibili. Il mimolo porta la luce nel buio, libera dalle paure, dona serenità e sicurezza e favorisce il pensiero positivo. Un'altra caratteristica che può avere questo bambino è che gli capiti di avere la testa fra le nuvole, e il fiore tipico di chi abbia la testa fra le nuvole è Clematis dei fiori di Bach, quindi questo anche potrebbe essere un fiore adatto. E poi qui potrebbero esserci le paure, che quindi possono essere modulate grazie ai fiori per la paura che conosciamo dei fiori di Bach. Avevamo poi un'ultima data di nascita. L'unica cosa che posso dire è che nella somma di giorno, mese e anno teniamo 5. Era il 7 luglio 2024 e il 5 ha bisogno di viaggiare e di libertà, ha bisogno proprio di non avere costrizioni intorno a sé e di riuscire a esplorare. Il più grande dispetto si possa fare qui è dare il cartellino timbra tessere e non lasciargli la possibilità di espandersi. Sì.
0: Concordo. Bene, cara Monica, siamo giunti al termine di questa puntata.
1: Sempre bello.
0: Grazie mille per la compagnia, grazie per le tue tantissime informazioni che ci regali.
1: Grazie a te, Cristina, per l'opportunità.
0: E ringrazio chi ci ha ascoltato e gli auguro che, se non è riuscito a farsi dire la data di nascita, può ricontattarci la prossima volta, noi siamo qua.
1: Certo.
0: E hai un minuto tutto per te.
1: Un minuto tutto per me. Allora, come dico sempre, non chiamatemi per fissare un appuntamento per la data di nascita, piuttosto sentiamoci telefonicamente. Il mio compito è diverso, sono una naturopata, quindi mi sembrerebbe quasi di rubarvi i soldi nell'accettare un appuntamento per la data di nascita. Quello che leggo durante queste due orette è veramente un gioco. Poi si tende sempre a semplificare, sintetizzare, ma noi veramente siamo uno splendido mazzo di fiori multicolore, profumatissimo, e il nostro compito in questa incarnazione è portare fuori i nostri talenti, e dobbiamo pensare che tutti noi siamo ricchi, e questa ricchezza...
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Buonasera a tutti, buonasera da Laura Ferro. Inizia in questo momento Tiferet e siamo in diretta dagli studi di Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, oggi 12 ottobre 2026. Tiferet, che è posta al centro dell'albero della vita, è la sesta sefirà, ossia il sesto sentiero, chiamato anche intelligenza mediatrice, il punto di mediazione tra il micro e macrocosmo, cioè quelli della forza spirituali o i piani inferiori della forma. Tiferet si rivela contemplando il bello, lo splendore, l'armonia estetica. Corrisponde all'esperienza della compassione, che è amore misurato, capace di premiare e di lodare, ma anche di rimproverare se necessario. Nel corpo umano si trova al centro, il cuore, come pianeta il sole, e corrisponde al quarto chakra. Tiferet, cioè la visione dell'armonia delle cose, che è un fattore indispensabile al nostro lavoro come costruttori di questa nostra vita, ma anche di questa nostra puntata, che ci vedrà assieme fino a circa le 21:30. Poi, in verità, possiamo stare un altro pochino assieme, perché mi è stato dato questo arduo compito di sostituire, impossibile, ma comunque di tenere, il posto di Andrea, perché questa sera non potrà essere presente. Anzi, saluto Andrea. E quindi possiamo stare un altro pochino assieme, giusto se avete tutti voglia di comunicare, di stare insieme. Intanto vi ricordo che per intervenire qui in diretta a Radio Gamma 5, quindi a Tiferet stessa, il numero è SMS e WhatsApp, che è sempre lo stesso, è il 334-710-2672. Ripeto, WhatsApp, SMS, questo è il numero. Potete scrivere su entrambi, sia SMS che WhatsApp, quindi è il 334-710-2672. C'è anche la possibilità di parlare direttamente in diretta, c'è uno spazio fino alle ore 20, poi ci sarà l'ospite di questa sera e parleremo di vediamo se già qualcuno che ha scritto, che ha visto la locandina, può già dire di che cosa parleremo questa sera, quindi non faccio io lo spoiler, lo fa direttamente qualcuno che scrive. E come state? Siamo in pieno ottobre e io riflettevo proprio stamattina, il lunedì mattina, che è sempre così difficile da percorrere la strada, traffico, c'era innanzitutto la pioggia, e poi pensavo: caspita, ma è già ottobre, ve ne rendete conto? Il 2026 a me sembra volato. Da una parte bella, ma dall'altra parte dico: wow, un altro anno in più, incredibilmente, e sono veramente dei momenti che passano e uno non se ne accorge, come passano però anche delle altre situazioni. E magari uno non si rende conto, vorrebbe poter far di più, però non, c'è sempre questa cosa incredibile, proprio questa sensazione, che più me ne rendo conto, e non so se sia un discorso di saggezza o di vecchiaia, che l'unica vera importante risorsa che abbiamo è il tempo. Proprio così, il tempo, non sono i soldi. Certo, è una risorsa importantissima, i soldi lo sappiamo, qualcuno dice non porta la felicità, dipende se con quei soldi possiamo poter crearci la felicità, ma sicuramente i soldi sono un'energia che viaggia, ma il tempo, questo è veramente una risorsa preziosissima che noi abbiamo, e quindi anche in questo contesto in cui io mi sono resa conto stamattina che eravamo il 12 di ottobre 2026, caspita, un altro anno è quasi da salutare fra pochi mesi. Allora, qui arriva, ciao Laura, sempre coinvolgente apertura musicale, Rachele Colombo, qual è il titolo del brano? Grazie, buona trasmissione. Roberta, il titolo del brano è La doccia e il sole, sì, la voce di Rachele Colombo è incredibilmente per me energia pura, e quindi ho voluto con questa canzone in particolare farle omaggio, insomma, ed è anche l'apertura appunto della mia sigla. Poi per quanto riguarda invece la prova di questa sera, arriva Davide, il 625, poeta pazzo, che è immancabile le sue prove poesie. Aruba la Laura Acchialuta, al bonitissimo ci legge benissimo, ma benissimo si volubilia coi trucciolotti di ferro e pelle alla vaniglia. Oddio alla maniglia che si è smagliata una faccia. È Andrea che ha una certa la caccia. Poveraccia.
pazza, ma intantum fa i miei risciacqui, lessicabri, si inizia a riga tutta tenendo l'unghia, se no perde il segno del pagello e si incastra sul capitolo più porcello. Santi numeri, le si seccano i lavabri, burro cagao e a gogo per risollevarli, prova sorriso, bagigiatura ritmica tutta bimba. Davide 625 poeta pazzo. Allora, 6 giorni di influenza ancora non passa, tra l'altro Santa Laura oggi. Davide, grazie, non lo sapevo che oggi fosse Santa Laura, grazie Davide, in bocca al lupo per questi tuoi 6 giorni di influenza ancora non passa. Allora, per l'influenza ancora io consiglio sempre i Sufimigi, se poi hai degli oli essenziali io ti direi Ravinsara o comunque bei oli essenziali, bei Sufimigi col bicarbonato. Quindi mattina, mezzogiorno e sera io direi, Davide, per poter risolvere questa cosa, un bel po' di bicarbonato, basifica, e quindi cambia il terreno laddove ci dovessero essere gli ospiti batteri che in quel momento si stanno un po' più prolificando rispetto magari a quello che è normale, quindi magari ti creano anche del mal di gola. Allora, ecco, questo è il consiglio che ti posso dare, però in bocca al lupo. E poi vabbè, se uno c'è sempre il vecchio rimedio della nonna, no? Con latte caldo, miele, grappa, può essere, togliamo la grappa, latte caldo e miele? Ecco, prova anche questo. Se magari la grappa non ti piace, o forse è meglio anche senza. E, allora, per quanto riguarda invece quelle che sono le iniziative della radio, le vediamo insieme, sì, mettiamo sottofondo, teniamo Ennio. Abbiamo ancora il 5 per 1000? Sì, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega. Ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di se resiste insieme. Con la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 8090 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 e a 5 per 1000 volte.

0: Pronto, pronto, pronto, una telefonata, buonasera, con chi parlo?
1: Ciao, sono Stefano.
0: Ma buonasera Stefano.
1: Come la va?
0: Bene, molto bene, grazie.
1: Ascolta, rimani lì un po' più tardi che ti chiamavo dopo per i saluti.
0: Per che cosa, perdonami?
1: Se sei là un po' di più ti chiamo più tardi,
0: sì,
1: per i saluti.
0: Sì, perfetto, io termino la trasmissione verso l'ospite, verso le 9:30. Per cui se vuoi ci sentiamo dopo, così mi saluti per potermi mandare a casa.
1: No.
0: Ho il tuo benedire, ho la tua benedizione per andare a casa, Stefano, va bene? Facciamo così, abbiamo questo appuntamento telefonico radiofonico.
1: Oggi è Santa Laura,
0: E infatti, non lo sapevo, infatti.
1: Devi andare in Vaticano a farti beatificare.
0: In Vaticano? È un po' distante. Beh, ma c'è già stata una Santa Laura, non serve che diventi santa anch'io, giusto?
1: No. Ascolta, ci chiamo dopo.
0: Benissimo, a più tardi. Abbiamo questo appuntamento io e te, Stefano, questa sera. Dopo le 21:30 qui in radio. Ti aspetto.
1: Al buio? Ma dove? Al buio?
0: No, non è il buio. Io ho la luce anche della console. Tutte belle lucette qui a LED che si muovono.
1: Ci sentiamo dopo.
0: A dopo. Ciao Stefano, grazie. Ciao, ciao, ciao. Pronto?
2: Pronto, buonasera, lei è una fedifraga. Ma come? A me non me la mai appuntamenti, a tutti gli altri gli darai appuntamenti.
0: Non è proprio vero così, Naf. Assolutamente, intanto
2: no,
0: buonasera.
2: Io ho detto che gli darà appuntamento a sto signor qua che ha telefonato adesso.
0: Certo, a Stefano.
2: A non mi va mai dare l'appuntamento.
0: Ma lei, Naf, non me l'ha mai chiesto?
2: Ah, sì?
0: Mai chiesto. Comunque, se vuole le do l'appuntamento alle 9:45 di questa sera.
2: Alle 9:45?
0: Sì. Dopo, sì.
2: E prima? Cosa aspetto?
0: E prima ho l'ospite.
2: E di cosa parlo?
0: I Colli Euganei.
2: I Colli Euganei?
0: È una guida naturalistica, sì, dei Colli Euganei. Molto brava, è una donna molto bella, Naf, molto bella.
2: Bella.
0: È bionda, ricciolina.
2: Ti concedo che mi ascolto tutta. Va bene.
0: Questa trasuda da attraverso la voce, però comunque è molto brava e molto bella, sì.
2: Ecco, ma ti che guardare i film, bisogna scrivere su YouTube.
0: Ecco, cosa?
2: Film inceneritore. Bisogna scrivere il film inceneritore di Boscaro Pierfrancesco. Ti guardo, là, te ne vedi, ho fatto una parte lunga come quella del Bucci praticamente, ti puoi dire so, che gli ha fatto, come te cosa ha detto a suo tempo, cavare 10 minuti perché mica avevo superato il tempo, no? Per cui era lui l'attore principale, Flavio Bucci, che anche lui. È anche da ridere, è un po' un thriller, è un po' un suspense anche, solo che mancava del dialogo del referente ultimo che ti ho capito. E questo non aveva connessione praticamente.
0: Ma allora io cerco su YouTube, anzi tutti noi che siamo in ascolto adesso possiamo andare su YouTube, o meglio non adesso, dopo la mia trasmissione su YouTube, e guardiamo Inceneritore. Ci possiamo guardare questo filmato, dice, un film?
2: Sì, sarebbe anche bello, te ho detto. Se mi ascoltava, metteva Platone, La Repubblica, Libro Tavola, sintesi nella musica di sottofondo, che ti ho capito.
0: Sì.
2: E poi ciappava, anche varia ciappava miliardi, se non vuoi ciappare neanche trovare un distributore, perché dopo che c'è la mafia a casa, te lo sa credere, è un pochettino, cioè, non ti schegli, va bene. Se che avesse avuto Platone sotto,
0: sì.
2: Platone è conosciuto, che continuavo a ripetere che il diavolo del regista. Guarda che Platone c'è con il suo, no? Ma ti, non ti sei con il suo, ti sei come me. Ma io se sentivo, no, ora fate la tua opera, mi ha risposto. Scusa con voi, guarda. Non adesso a fare certa gente che vuole mettere il naso avanti, ma non cos'è storia che ti ho capito.
0: Ma allora non ti è piaciuto questo film denuncia? Non ho capito che cos'è Inceneritore, è un film denuncia?
2: Inceneritore, sarebbe un thriller. Sì, giallo, comico e dramma della società praticamente, che ti ho capito. Però nei dialoghi non c'era anello di connessione, così era cosa buttata l'anca mi. E se ne che ho fatto, amico, sono andato quello che mi doveva fare, mi dovevo fare contagente, mi hai visto che ero proprio contagente quando ti hai visto fare il coso che dopo mi vedi anche semi in slip praticamente con l'Alessandra Grossi Alicoli in Baby Doll. E mi ero i ripili praticamente, e ieri ho due guardie al corpo che aveva appena messo il letto, no? E tu mi dici grasso, non è che mi mette il cappuccio in testa, e dopo mi di sopra più mi mette, ah non ti dico, se te lo dico, però se bello anche se te lo dico dei, e mi sbatte un biberò in bocca, no? E mi dopo, a me guardo il biberò facendo strabico, no? Perché io sono tamista e robe qua, prima mi guardo che mi metteva la cuffia in testa anche a me, e dopo mi guardo straozzo, guardando, cercando di vedere cosa che mi ha messo in bocca, no? E dopo che ho sfuori il biberò, ho detto sta figlia di buona donna che fa, figlia mia, non te veramente.
0: Va bene, togliamo via questi, parliamo un po' di termini, poco.
2: Sì, va bene, insomma, dai, tanto un po' di anche non sai che siamo là fuori del seminario, insomma, in poche parole. Tu vedi questa cosa bella anche da ridere il film che ti capivo. Oltre che un po' di suspense, pagiallo e comico che sei, perché qualsiasi parte che abbia fatto mi cambiavo personalità, non personaggio, che ti capivo.
0: Sì.
2: Da contadino fare ricercato, che ti capivo, ragionamento.
0: Capisco.
2: Va bene. Ti guardio, film
0: sì.
2: Ricordo, tu bisogna scrivere inceneritore di
0: benissimo,
2: Oscar,
0: grazie per queste indicazioni.
2: Ma ti ho cosa dito io te me? Te me,
0: sì.
2: neanche considerato,
0: no,
2: proprio.
0: No, assolutamente. Naf, forse ti sei dimenticato, non l'avevi detto a me.
2: Beh, che ho detto più una volta a qualcuno.
0: Ma non a me, Naf, altrimenti io mi ricordo quello che tu mi dici.
2: Fai conto che te hai conosciuto Robert Redford?
0: Sì, certo.
2: Fa conto che mi sono da ieri a vedere un film ancora 40 anni fa?
0: Sì.
2: Guarda, guarda come mi somiglia questa persona. E vado dentro, mi sono davanti a Cassiera. A me pare che ho detto anche questo, mi pare. Vado davanti a Cassiera, no, che non era quasi nessuno. Io devo guardare il giornale, entro.
0: Sì.
2: A Latino ieri, non so se conosci Latino e Padova.
0: No.
2: E va bene. E ieri vi attinate comunque, adesso io che sarà. Vado dentro, e ieri vado davanti a casa, e alza la testa, e mi piace il sorriso che tocca i dorizi, no? E mi fa, good morning, mi fa Ruben Rosa, Mr. Redford, fa, buongiorno che passo.
0: Sì.
2: Mi fa, no, good morning, how are you, mi fa, no, sta casera.
0: Sì.
2: E mi guardo e dico, ma... guarda che io sono Roberto Baglione. Dopo che ho detto anche nome e cognome, vabbè che io sto a quasi tutti ormai, vabbè, insomma ti ho detto perché, ma prima anche di che il mio nome a me giro, mi guardo e dico, ma se mi guardo si oggi mi ho detto, non può essere che nessuno, non c'è nessuno, ma come anche tirare con la testa a guardare, niente, io continuo a dire Mr. Redford. E dopo mi ha detto, ma ha visto, entri che hai detto, vedrà qualsiasi movimento, qualsiasi parola, qualsiasi espressione è uguale identico, ha detto. Seguito, grazie.
0: Mamma mia, ecco, pensi
2: no,
0: lei.
2: Ma comunque dai, tanto... Rapito, anche se per...
0: Abbiamo Marco da Marghera che sta chiamando.
2: Ah, va bene, e ora ti saluto.
0: Sì, grazie per questo film. Allora, se vuole, dopo le do l'appuntamento, 9.45. Dopo Stefano c'è lei, no. Va bene. Dopo.
2: Dopo un momento solo dai
0: sì, saluti, grazie intanto.
2: Ciao.
0: Grazie, a dopo eventualmente. Pronto? Vediamo se c'è Marco da Marghera. Pronto Marco?
3: Ciao.
0: Vuoi un appuntamento anche tu o uno spazio?
3: Beh, se c'è possibilità, sì, perché no.
0: Come stai? È da tantissimo tempo che non ti sento.
3: Io sì, perché va bene, sono cose personali, te le dirò in privato quando ho la possibilità di incontrarti.
0: Sì, sì.
3: No, comunque sto bene, dai, non c'è nessun problema.
0: Bene. L'estate calda l'hai trascorsa anche tu bene? Sì, tutto. Adesso andiamo verso una stagione.
3: Bene, dai. Sì. Sì, ho passato qualche giornata in giro,
0: bene.
3: Poi porto non tanto, vacanze un po' lunghe, ecco.
0: Va bene, è bello fare le vacanze lunghe.
3: Non le ho fatte quest'anno, ma qualche giornata così me la sono passata.
0: E in queste vacanze, considerate che è proprio vacanza, cioè si stacca, hai riflettuto, hai avuto modo di riflettere su qualcosa, ci vuoi condividere dei pensieri?
3: Eh beh, pur, purtroppo abbiamo una il mondo è sì. percorso da tanti problematiche. Mm-hmm. Qua stiamo sempre più peggiorando come umanità,
0: Facciamo noi la differenza, ognuno di noi dobbiamo però può fare la differenza. Esatto, bravo Marco. Ognuno di noi può fare la differenza e può mettere un piccolo seme giorno per giorno per creare un'umanità diversa.
3: Io la televisione la guardo il meno possibile perché sono tanto brutte notizie, tutto cose, tutto rappresenta la negatività dell'essere umano.
0: Ma prendiamoci delle belle registrazioni, ascoltiamoci delle cose, sì. Ascoltiamo Radio Gamma 5.
3: Ascoltiamo Radio Gamma 5, andiamo a vedere un bosco.
0: Andiamo a vedere un bosco, bravo. Prendiamo un libro, chi ha voglia di leggere, a cui piace leggere. Ma ci sono anche gli audiolibri che sono molto belli, con delle voci fantastiche. Quindi andiamo
3: a
0: teatro.
3: Sì, ti ringrazio. Parlavi del tempo, no?
0: Sì.
3: Il tempo è prezioso, si sa che è prezioso, no?
0: Sì.
3: Però si potrebbe dire al Padre Eterno, al Signore, Signore, scusi, ti prego umilmente di rallentare un po' il tempo, non dico di fermarlo, ma di rallentarlo un po', perché sta veramente volando questi anni, no, trascorsi. Mi sembra che Capodanno sia successo qualche settimana
0: fa,
3: veramente.
0: Sì, è vero, infatti sì. È la stessa sensazione che ho avuto io appunto questa mattina, quando appunto ero in mezzo al traffico, tra pioggia, colonna, auto che veramente sembravano tutti in difficoltà, in velocità, e poi mi sono detta, caspita, ma in tutta questa situazione stiamo correndo, stiamo andando avanti e indietro, non c'è mai il tempo, eppure il tempo ci sfugge. Per me ottobre, mi sono trovata a ottobre senza rendermene conto, veramente.
3: Ce ne andiamo con tutti quanti, un po' di più, di meno, ma ce ne andiamo con tutti.
0: Sì, e poi... Dimmi.
3: Parlerai, cioè, avrai questa ospite di Coliugani, no?
0: Sì, esatto. Esatto.
3: Sicuramente il parco di Coliugani sarebbe bello visitarlo.
0: È bellissimo, infatti.
3: Ma ho sentito che ci sono dei problemi là, è vero che ci sono anche chi vuole disboscarlo.
0: Chiediamo direttamente ad Elisa, sarà Elisa Bandiera.
3: È vero che ho sentito anche in varie trasmissioni di Radio Gamma 5. Ti posso citare, non so, Valentino, Paolo Girotto, qualche altro conduttore che mi sfugge.
0: Sì.
3: Che ai Coliugani ci sono anche i cinghiali.
0: Sono stati
3: portati là.
0: Sì. E adesso.
3: E dopo poverini li ammazzano per la carne.
0: Però c'è anche un problema.
3: È tutto importato anche, però è tutto perché un animale non è un animale autoctono, è un animale che viene importato dall'Europa dell'Est. So che combinano danni come le nutrie, però come animali hanno diritto anche loro di vivere. E poi non sopporto le cose, quello che parlano male degli uppi, degli orsi, quello che io non ci sto veramente.
0: Non ci stai perché
3: anche loro hanno diritto di vivere, di esistere in questa nel nostro pianeta Terra, in cui viviamo un po' tutti. Insomma, l'uomo non deve essere troppo antropocentrico, diciamo così,
0: Sì, e diciamo che forse per certe situazioni vengono anche troppo, come possiamo dire, manipolate certe informazioni, facendo passare delle caratteristiche di questi animali che non sono proprio così. Per esempio, il lupo è un animale che ha paura dell'uomo. Quindi,
3: conoscenza di questo.
0: Poi è chiaro che se ci sono dei greggi è molto facile che il lupo vada ad attaccare, ma normalmente attacca anche quella pecora che è da sola e che magari è la più anche malata rispetto al gregge. Però può essere, certo, il lupo per sua natura mangia, insomma, non mangia l'erba, altrimenti sarebbe definito un erbivoro. E il lupo è così.
3: Ha
0: la sua natura. E quindi.
3: So che c'è la famosa selezione naturale, no?
0: Sì.
3: E quindi bisogna equilibrare anche la natura. Questi animali, tipo gli orsi, servono anche, hanno questa funzione molto importante.
0: Sì.
3: Perché ci sono degli animali che magari non rischiano l'estinzione, come i cervi, come i caprioli,
0: Sì.
3: I lupi, ecco, rischiano l'estinzione come gli orsi, per esempio. Loro hanno questa funzione di riequilibrare la natura, perché ci vivono in questi animali a loro volta, quindi creano questa, ecco, questo obiettivo, sì, che ci vuole nella natura. Noi esseri umani, per esempio, noi possiamo fare a meno nella caccia.
0: Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te.
3: Sì. Può cibare anche di altro.
0: Sono d'accordo
3: io
0: con te.
3: Posso capire chi vive nella savana africana, posso capire gli eschimesi, quelle popolazioni, se non hanno altro da vivere, ma però mi spiace quando uccidono le renne, d'accordo anch'io, però gli eschimesi, ma hanno solo quello, non hanno altro, e vivono in un posto che, cioè,
0: che magari effettivamente non hanno molte risorse, come dici tu,
3: non
0: giustamente.
3: Risorse,
0: certo.
3: Ecco. Ma noi, ecco, noi europei, occidentali, italiani, possiamo anche farmi andare a caccia. Ecco, ecco, ecco, a me mi disturba moltissimo quando vanno nei fondi agricoli, nelle proprietà altrui.
0: Sì.
3: Hai capito?
0: Certo, capisco.
3: Poi non la voglio buttare in politica, ma allora dicono, se c'è il ladro bisogna invadere la proprietà, li spariamo per la legittima difesa. Allora a questo punto mi direi che quel cacciatore dovrebbe entrare nelle proprietà. Allora questo viene permesso dal governo, dalle istituzioni politiche italiane, cioè, hai capito? È un controsenso,
0: sì,
3: è una contraddizione in termini in questo, cioè tu invalichi su una proprietà altrui, e allora ladro va bene, ladro, a parte se il rapinatore è diverso, anche la ladro a ladro non è facile, hai capito? Non è la stessa cosa, ecco. Vabbè, non voglio parlare della legittima difesa, ma però il discorso anche della caccia, no? È sempre comunque la proprietà degli altri che va a invadere.
0: Sono d'accordo.
3: E dopo impallinano con i proiettili e rischiano di rimanere conficcati nel terreno, dopo può prendere le conseguenze, hai capito?
0: Sì, sono d'accordo.
3: Anche per le comunità delle persone, gli altri animali, poi dovrebbero anche, non voglio dopo c'è questa deregulation della caccia in tutti i modi, vanno anche nelle zone dove c'è
0: diciamo che ci sono delle regole, però il problema siamo sempre del parere che dipende sempre dalle persone, quindi i cacciatori che sono che stanno alle regole possono, come dire, sono rigorosi, stanno alle regole, riescono a rispettare anche la natura. Per me un vero cacciatore, vabbè, al di là che pensare alla caccia mi viene male,
3: anche a me mi viene male.
0: Però mi viene da pensare che un vero cacciatore è colui che comunque rispetta l'animale, sa che ha dei tempi, sa che non può per esempio sparare ad un animale che magari, ma anche la legge lo vieta, che magari è una femmina, che è magari incinta, che ha praticamente, quindi
3: ecco,
0: anche delle situazioni in cui, insomma, cioè, ci sono delle regolamentazioni che sono chiare. Il problema è sono sempre le persone.
3: C'è anche demanio, hai capito? Dove c'è tutta zona demaniali, anche un bosco, e questo non deve essere consentito dai legislatori che fanno queste leggi assurde, veramente vergognose. E poi un'ultima cosa, se tu sai di Ettore, no? Che lui ha questa trasmissione di nazionale.
0: Sì, Ettore, che lo salutiamo Ettore.
3: Sì, ieri era andato alla Vajont, io non sono andato purtroppo,
0: nessuno
3: che mi accompagnava in macchina, è stato quel problema lì.
0: Sì.
3: Allora a quel punto, cioè, Ettore parla spesso di questi nativi, questi peli rossa.
0: Sì.
3: Che quando c'era da uccidere un bisonte, un animale, qualsiasi, lo ispettavano anche, ecco. Non era una caccia così,
0: no.
3: Lo facevano, ecco.
0: Assolutamente. Questa... Poi era un animale, non 10.
3: Sì, appunto, Buffalo Bill e tutte le giubbe blu,
0: Li
3: hanno ammazzati tutti, tutti quanti.
0: Mamma mia,
3: hanno massacrati.
0: Sì, c'è stato anche sono stati anche dei film su questo che sono stati veramente atroci, ma hanno dato l'idea di che cosa è stato, insomma, per quei poveri
3: comunque
0: nativi americani.
3: Una popolazione autoctona, un paese come
0: indigeni,
3: gli Stati Uniti d'America, che sono 300 anni. Che la loro costituzione è forse un genocidio quel paese,
0: sono d'accordo.
3: Diamoci questo qua, ecco, e i palestinesi sono la stessa strega dei nativi americani, come dice spesso il nostro caro Ettore. E dobbiamo rispettare anche le popolazioni che vivono in maniera diversa da noi.
0: Sono d'accordo, come lo sono i palestinesi, come sono le persone del Sudafrica che sono state tanto trucidate, come sono tutte quelle guerre veramente. In cui comunque c'è un...
3: Gli abunici e gli australiani.
0: Anche loro che sono stati veramente rinchiusi nelle riserve.
3: Sono stati culturalmente più che sterminati.
0: Sì,
3: con le guerre.
0: È vero, diciamo, è vero anche questo, certo. Laddove c'è questo terribile complesso di potere di una parte dell'uomo verso un altro uomo, è sempre qualcosa di terribile che non dovrebbe neanche esserci nel 2026 come siamo, anzi fra poco 2027 come si diceva prima. E, però l'uomo non cambia, sembra non cambiare, Marco, l'uomo sembra non cambiare, l'uomo inteso come essere
3: genere umano, dai.
0: Sì, genere umano, esatto.
3: Comunque grazie che esiste il genere femminile, perché senza di voi non saremmo neanche noi maschi.
0: E grazie anche a voi il genere maschile, perché senza il genere maschile neanche noi donne ci saremmo. Quindi secondo me è molto importante rilevare entrambe le cose.
3: Dalla mamma, tutti siamo nati dalla pancia della nostra mamma, quindi siamo da là.
0: Allora facciamo così. Salutiamo tutte le mamme e tutti i papà. Cosa ne pensi, Marco?
3: Tutti i papà, tutti i mamme. No, cioè io li metto la stessa stregua, uomini e donne, non voglio. Cioè non
0: esatto, è importantissimo. Entrambi i contributi, la parte maschile e la parte femminile, uomo e donna. Entrambi.
3: Non andrebbe molto meglio, andrebbe avanti in, secondo me, nei migliori dei modi.
0: Sì. Bene, grazie Marco per questo tuo intervento.
3: Salutiamo,
0: ci ha fatto
3: anche
0: parlare.
3: Le ascoltatrici, gli ascoltatori.
0: Sì, Stefano, è da tanto che non senti Stefania?
3: No, la Stefania l'ho sentita anche prima e adesso stava cucinando, è un
0: bene.
3: Po' stanca da lavoro.
0: Bene, ah, che
3: speriamo
0: bravo.
3: Speriamo che intervenga, dai, spero che se l'ascolto, che possa intervenire.
0: Se no la salutiamo comunque.
3: La Roberta di Treviso che sì. È sempre puntuale nei suoi interventi. È molto brava e sono tanti ascoltatori e ascoltatrici.
0: Infatti mi ha
3: saluto
0: scritto un messaggio
3: la Silvia di Verona, se l'ascolto, tutti quanti insomma,
0: e mi unisco a questi
3: Luca della Mandia
0: saluti.
3: Che è mio amico, è molto simpatico.
0: Luca sì. Davide è qui, mi ha detto che è ammalato, sai, cos'è che ha scritto adesso Davide? Ha scritto: sono sulla zia del Guariglio.
3: Guariglio. Ci salutiamo anche loro.
0: Sì, ecco, infatti salutiamo anche loro decisamente. Salutiamo tutti e
3: indistintamente. Ecco, senza escludere nessuno.
0: Esatto. Marco, grazie.
3: Grazie, buona trasmissione, buona continuazione. Attendiamo in attesa spasmodica l'ospite.
0: Sui colli Euganei. Sì. Elisa Bandiera, dopo verso le 8. Adesso grazie, leggo le iniziative.
3: Ciao,
0: grazie a te,
3: ciao,
0: Marco. Ciao, grazie per i saluti. Ciao. Eccoci qui. Allora riprendiamo Enya in sottofondo. Vediamo se eccola qui. Sostieni la radio. Per sostenere Radio Gamma 5, la cooperativa Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale, il numero è 25386459. Oppure l'altra modalità di sostentamento della radio può essere portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che ricordo sono solo e soltanto i membri del consiglio di amministrazione. La terza modalità è quella del bonifico bancario presso il credito cooperativo di Campodassego, e per questo vi invito ad andare direttamente nel sito della radio www.radiogamma5.it. nella sezione Sostieni la radio troverete l'IBAN e quindi potete fare il bonifico bancario. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, per cui la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di questa incredibile realtà che è

E poi c'è un appello a tutti i conduttori che fa il consiglio di amministrazione. Se avete interesse, passione, cuore e amore per questa realtà, non potete mancare la riunione di venerdì 16 ottobre alle 20.45. Insieme si discuterà per una migliore gestione di tutta la radio di Gamma 5 dei nuovi progetti. Sicuri della vostra presenza, il consiglio di amministrazione. E poi sono aperte le prevendite del secondo libro pubblicato da Edizioni Radio Gamma 5, Il veterinario irradiato, viaggio nell'anima di cani e gatti, di Paolo Girotto. Si tratta di un'opera rivolta a tutti quelli che vogliono approfondire il senso della loro relazione con cani e gatti da un punto di vista spirituale, con interessanti informazioni riguardanti nutrizione e cure naturali. Costo 20 euro, una parte del ricavato andrà ad aiutare la radio. Per prenotare la vostra copia potete inviare solo un sms o un messaggio WhatsApp al numero 346 24 39 476, con nome, cognome, città e numero di copie desiderate, oppure potete effettuare le prenotazioni direttamente ai gas agli incaricati preposti, consegnando anche i soldi. Sicuramente è una preziosa lettura per tutti gli amanti degli animali e può anche essere una grande idea regalo. La distribuzione del libro inizierà verso fine novembre, inizio dicembre, in occasione della presentazione dell'opera in sede radio. Bello, Il veterinario irradiato, viaggio nell'anima di cani e gatti. Sabato 18 ottobre si prosegue con il mercatino del gas Gamma 5 di Padova. Per chi volesse ordinare i prodotti bio dalla Sicilia, troverete nel dettaglio la lista del sito della radio sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5. Le prenotazioni vanno fatte entro l'11 di ottobre a Valentino al numero 333 226 8180. Come sempre, vari banchetti espositivi con tante novità. I vari integratori, oltre ai prodotti alimentari, il libro di Radio Gamma 5, vi aspettiamo con dalle 14 alle 18.

Gas Associazione Franco Carraro, sabato 31 ottobre, il titolo a tutta zucca libera, gas dei resistenti. In sede radio dalle ore 11 alle ore 18, alle ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza. E poi presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti di tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio ci sarà Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche. Presente lo stand di Paolo Gullino, direttamente dalla Toscana, e con tutte le piante innovative. Presente inoltre il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, e il portachiavi del 50esimo della nostra radio. E come sempre ci saranno le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extralista, gli integratori, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50esimo. E ricordo che appunto il 31 ottobre il gas sarà dalle ore 11 alle ore 18. Prenotazioni aperte a tutti con le storiche patate di Rozzo, le zucche, le noci, le mele Gala Royal rosse, le mele Golden Delicious, pere Williams, miele del grappa, parmigiano reggiano e vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio. Per info e prenotazioni il numero è il 347 6618523. E poi Radio Gamma 5 con Anna organizzano la Peociada d'autunno, domenica 15 novembre 2026, appuntamento conviviali per gustare insieme i sapori del mare in veste autunnale con tante cozze, buona compagnia e allegria. Ci troviamo alle 12.30 al ristorante Falco d'Oro in via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova, locale già conosciuto per la sua competenza e cortesia nelle precedenti feste delle radio. Il menù prevede aperitivo di benvenuto con verdure pastellate, salatini e tranci di pizza, cozze bianche, verdi, rosse e gialle, di tutti i tipi e a volontà, risotto alla pescatora, pasticcio alla bolognese, il classico sorbetto che fa da sgroppino, zuppa inglese alle creme, acqua, vino, bibite e correzione con caffè, tutto a soli 30 euro. Ricca sottoscrizione a premi, benessere di spirito e pancia assicurato. Per info e prenotazioni chiamare Anna al numero 349 583 6420. Per chi non mangia pesce è pregato di dirlo al momento della prenotazione, altrimenti in effetti non mangia nulla, a parte il dolce. E poi ancora gattini randagi. Chi siamo? 5 volontari che si occupano di salvare e aiutare gatti randagi nella provincia di Padova, in particolare della zona dei Colli Ugani. Ci appoggiamo a 2 associazioni, ma solo per poter far raccolta cibo nei negozi di animali. Cosa facciamo? Ci prodighiamo per curare, sterilizzare e cercare adozione a gatti adulti, cuccioli, gatti incinta che recuperiamo sul territorio. E nel territorio per far fronte a spese veterinarie, farmaci, sabbiette, cibo e altri materiali necessari per gli stalli, facciamo delle raccolte fondi, utilizziamo teaming e facciamo dei mercatini quando possiamo con delle creazioni fatte da noi. Vuoi aiutarci? Per aiutarci ci sono moltissimi modi. Seguici su TikTok, Gattini Randaggi, su Facebook, Caterina Turetta. Condividi i nostri contenuti per cercare casetta ai pelosoni e per farci conoscere. E quindi puoi fare anche una donazione tramite PayPal, caterinaturetta@gmail.com. E poi c'è anche il se è possibile andare di persona al negozio Zero Emissioni chiedendo di Codrina o Caterina in via Sant'Antonio 110 e a Fossona di Cervarese Santa Croce Padova. E poi c'è anche il negozio Eco Store a Paolo Annunziata in via dei Colli 11 a Padova e l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto in via Carducci Giosuè Montegrotto Padova. E poi AF Energia ritorna con la visione delle bollette di luce e gas e sarà qui da giovedì 24 settembre dalle ore 14 alle ore 18 qui presso Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego.

E poi c'è un'indicazione sabato 17 ottobre alle ore 10 a Vicenza, Basilica Palladiana, Piazza dei Signori, manifestazione con corteo no più giuramenti violenti degli avvocati senza giudice per il ritiro del piano sfratti dal governo Meloni, anzi per la tassazione delle banche e delle compagnie petrolifere assicurative. Limite minimo di 20.000 euro di debito per pignorare la prima casa. Contro le folli spese militari. Firmato Moreno Ferrari, Alfredo Bellucco, Matteo Perla e Toni, mi sembra, Costalunga.

E poi c'è una comunicazione, si informa che si sta organizzando un corso di Holo Shatsu, risveglio spirituale, nella zona di Campo San Martino, destinato a operatori olistici e a chiunque sia interessato ad apprendere questa disciplina, filosofia olistica. Per informazioni rivolgersi al seguente numero WhatsApp 393 476 2843. E poi ancora, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale, creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Il telefono, chiede di Enrico Paolo, è 049 710 204.

Sì, allora è di Enya. Fabio da Monastier chiede appunto il brano, e questo è di Enya ed è My Savior. Prova a vedere se lo trovi. Questa è Enya. Forse è questo quello che stai sentendo, che volevi il, credo, il titolo, ed è quello che appunto sto mettendo adesso.

Allora, gli ultimi 4 minuti prima dell'ospite, vado a preparare un po' di cose, quindi vi metto questa di Noemi e ce l'ascoltiamo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Tiferet Radio Gamma 5, oggi 12 ottobre 2026, siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5, via Antoniana 66 a Campo d'Arsico, e a fra pochissimi minuti inizia anche quella che è la diretta con la nostra ospite di questa sera. Volevo però informarvi che c'è la possibilità di comunicare con noi attraverso sms e WhatsApp, e il numero è il 334-710-2672. Le telefonate invece saranno dopo, più tardi, senza l'ospite, in questo, o eventualmente vediamo se riuscire a prenderle dalle ore 21. Però, ecco, la prima parte, da adesso fino alle 21 circa, abbiamo l'ospite che ci parlerà di quello che sarà l'argomento di questa sera. Lo vediamo fra pochissimo. Vedo che è già arrivato un messaggio su YouTube, e quindi in questo momento inizia la diretta. Ricordo, YouTube Tiferet Laura, oppure su Telegram Tiferet Laura Ferro. E allora benvenuti, buonasera a tutti e anche a tutti coloro che ci ascolteranno in differita. Buonasera Elisa Bandiera, grazie per la tua presenza. Non ti sento, vediamo se c'è qualche problema, vediamo adesso, vediamo, proviamo Elisa.
1: Mi sentite? Buonasera.
0: Benissimo, ti sento forte e chiaro anch'io, credo anche i radioascoltatori. Vediamo se effettivamente c'è un problema, ma eventualmente me lo diranno. Elisa Bandiera è qui questa sera perché ci parlerà, abbiamo intitolato questa trasmissione Colli Euganei, Isole nella pianura. Tu però sei anche una guida escursionista, conosciuta sui Colli Euganei, perché ti si trova più o meno dappertutto, anche perché persona molto curiosa e molto brava. Io in primis l'ho provata, per cui ho testato proprio questa cosa, e per quello che l'ho voluta insistentemente qui a Tiferet, perché è molto brava, appassionata, e infatti lei è guida ambientale escursionistica, è veneta, quindi è nata e cresciuta qui in Veneto, con una formazione che spazia appunto in diversi ambiti e che le ha permesso di comprendere a fondo la cultura e l'essenza di questo nostro territorio, che è appunto la regione Veneto, fatto, come lei ben scrive, di natura, storia, arte, tradizione, innovazione e ingegno. E nella sua descrizione dice che sono passate diverse primavere dalla sua prima escursione, ma la passione e la curiosità che mi prende quando guardo una mappa e sogno di calcare un sentiero è rimasta sempre la stessa. Quindi capiamo già che Elisa Bandiera è una persona di grande passione per questa terra e anche per quello che comunque fa quando accompagna un gruppo. E scrive ancora: con questa stessa passione mi piace accompagnare le persone alla scoperta dei luoghi più disparati per offrire sempre nuove esperienze. Perché un luogo rimane un luogo se ci si limita ad attraversarlo, ma se si impara a conoscerne le caratteristiche, se ci si immerge completamente in esso, allora si diventa noi stessi elementi di quel territorio. Ne apprendiamo, e quando appartieni ad un luogo impari a rispettarlo e ad amarlo. E credo che questo sia fondamentale, magari poi lo tocchiamo anche con Elisa. Lei ha un progetto che ha chiamato Sentieri e Sorrisi, e tra l'altro anche il suo sito lo potete trovare proprio anche con questa definizione in Facebook, Sentieri e Sorrisi. I Colli Euganei, scrive ancora, per me sono il punto di partenza e di arrivo, per cui lei collabora con diverse aziende e fa varie escursioni, tra l'altro anche gratuite, che poi eventualmente diremo, e comunque ho già anticipato Sentieri e Sorrisi. Per iniziare, prima di partire con l'intervista, io ho ricercato una poesia di un nostro autore, Diego Valeri, Colli Euganei, che secondo me cattura molto l'anima, è molto carina. E lui, Diego Valeri, scrive questo dei nostri Colli Euganei: i dolci colli sono là come un divinum munus tra le pianure del cielo e della terra, azzurri e verdi, senza più corpo, lievi come nuvola, aerea siepe dell'infinito. Ecco, questo era Diego Valeri che scriveva proprio dei nostri Colli Euganei. Bene, a questo punto, Elisa Bandiera, grazie, io ti lascio la parola. Cosa sono i nostri Colli Euganei? Perché noi li vediamo verdeggianti e anche per certi versi piuttosto aspri. Quali sono, diciamo, le sue conformazioni, da dove provengono,

0: E poi vediamo nel corso di questa puntata come si dispiega poi queste nostre spiegazioni. Eventualmente io provvederò ad interromperti, insomma, nel momento in cui non Bene. Capisco. Grazie, a te la parola, Elisa.
1: Bene, grazie, no, grazie a te per l'invito che ho accettato molto volentieri, perché i Colli Euganei per me, come appunto ho detto, sono anche un po' un punto di partenza, un punto di arrivo. Io sono mi reputo insomma una discreta escursionista, ho alle spalle molti, molti sentieri, molti itinerari, molti cammini, molte scoperte, diciamo. Ho un grande amore per la montagna, oltre che per le nostre colline, perché la Regione Veneto offre veramente di tutto di più a livello escursionistico. Però i Colli Euganei sono un po' la mia seconda casa. Io ci lavoro, ci sono praticamente tutti i giorni, e quindi definirli è difficile, perché sono una realtà veramente molto sfaccettata. Soprattutto perché sono un concentrato di natura che possiamo trovare soprattutto ovviamente all'interno delle zone boschive, all'interno dei vegri, all'interno delle aree diciamo con caratteristiche di incredibile biodiversità, anche a livello proprio diciamo così di ambienti rocciosi, ambienti più vegetazionali eccetera, ma anche perché c'è una forte presenza umana che ne ha contraddistinto la storia sin dall'epoca diciamo più remota. Noi sappiamo che i nostri Colli Euganei hanno questa origine vulcanica che è legata principalmente a un periodo che va tra i 55 e i 30 milioni di anni fa, in cui questi diciamo crepacciature, queste fuoriuscite ecco di lava attraverso gli strati sedimentari che si erano formati precedentemente, hanno portato appunto al sollevamento di questi stessi strati e molto spesso alla formazione di quelle che vengono chiamate, insomma, conosciute come laccoliti, ma anche come veri e propri diciamo fuoriuscite di lava che hanno dato origine a queste forme bizzarre, se noi vogliamo anche vedere, perché rispetto a tantissime altre colline che noi troviamo nella nostra regione hanno questa forma molto spesso a cono che ricorda, come anche qualcun altro no, ha avuto l'accortezza di notare, ricorda un po' quelle che erano le colline o le montagne che da bambini noi disegnavamo. Cioè, quando i bambini vanno a disegnare una montagna disegnano qualcosa molto simile ai Colli Euganei con questa forma conica. E quindi già la loro forma insomma incute curiosità a chi li vede per la prima volta, in questa grande distesa, ecco anche il titolo, no? In questa grande distesa di pianura che si pone un po' come un mare, e questi atolli che effettivamente lo sono stati, no? Sono stati delle isole in passato, quando appunto si sono formati in un periodo in cui il nostro territorio era ancora sommerso dalle acque di quello che era un oceano di tetide, che quindi presentava un ambiente completamente differente da quello che noi vediamo oggi, quindi ricco a sua volta di specie, ma in questo caso anche di specie marine. Ecco, il ritrovamento poi soprattutto in alcune zone dei nostri colli a sud, ma non solo a sud dei colli, di tantissimi fossili legati al mondo marino. Quindi un ambiente che ha regalato poi a noi oggi visitatori, appassionati, scopritori eccetera, anche tante caratteristiche legate proprio alla paleontologia, a ritrovamenti insomma di questo tipo, e poi anche all'archeologia, perché come dicevo poco fa, anche la storia dei Colli Euganei è una storia antica, una storia legata non solo, no, al periodo romano, ma anche soprattutto a quello antecedente dei Veneti antichi, dei cosiddetti paleoveneti, di cui sono stati fatti numerosissimi ritrovamenti ai piedi dei colli e non solo. E in particolare in quella che è la zona, diciamo, tra Este e Arqua. Noi sappiamo che al laghetto della costa di Arqua vi è uno dei siti palafitticoli paleoveneti più importanti della nostra regione, con relativi poi anche ambienti e siti, diciamo, legati a quelli che erano proprio i riti religiosi per il tempo e che li lega anche in qualche maniera all'aspetto anche termale, all'aspetto termale che da sempre ha contraddistinto i nostri colli. Ecco, questo è un po' un viaggio molto, molto, diciamo, veloce su quella che è stata la formazione dei nostri colli e quella che è stata la presenza sin dall'antichità dell'uomo alle pendici dei nostri colli uganei.
0: Quindi in pratica mi stai dicendo che c'è una formazione che viene in effetti questo lo possiamo vedere nel momento in cui facciamo queste camminate, queste stratificazioni sedimentarie, perché appunto sono di origine sedimentaria, appunto come lo dice la parola, proveniente quindi dai sotto dei mari. Quindi c'è il mare, quindi abbiamo una serie di conchiglie che possiamo vedere che riaffiorano, però c'è anche un'origine vulcanica.
1: Esatto. Tutto quello che c'era precedentemente già formato, no? Questi strati sedimentari che fondamentalmente sono strati di roccia che vanno dal, diciamo, rossomonitico, in quelle che sono le formazioni più profonde, fino al, diciamo, la scaglia rossa e le marne, passando per il biancone, sono tutti strati sedimentari di rocce con caratteristiche differenti in base al periodo di formazione e soprattutto al materiale che è andato a costituire queste rocce, che poi attraverso appunto i processi di litogenesi cosiddette hanno raggiunto la consistenza, raggiunto la loro grana, chiamiamola così, e quindi hanno formato questo tappeto multistrato, no? Cerchiamo di dare un'immagine, una figura che sia semplice da comprendere. E su questo strato, che quindi si era formato ben prima, parliamo appunto di 150-130 milioni di anni fa, su questi strati c'è stato quello che poi, diciamo, l'avvenimento che ha effettivamente dato la forma sinuosa ai nostri colli, che sono state delle eruzioni, quindi dalle profondità. Quindi da sotto questi strati sono emersi dei filoni di lava che in alcuni casi, come dicevo prima, sono riusciti a perforare questi strati e quindi a emergere, ecco, la presenza superficiale di rocce come la trachite, la latite e la riolite, che sono appunto le rocce magmatiche che troviamo, quindi vulcaniche che troviamo nei nostri colli. E in alcuni casi non sono riuscite a raggiungere la superficie, ma hanno semplicemente sollevato questi strati, ecco, che hanno formato, come dicevo prima, le laccoliti, hanno formato questi panettoni un po' più rotondeggianti in questo caso, quindi ecco che la stratigrafia, quindi l'ordine delle rocce che noi andiamo a trovare su questo genere di colli, che molto spesso noi chiamiamo mottoli, da cui per esempio, no, il nome del mottolone.
0: Mottolone.
1: Ecco che, se, dicevo, se andiamo a vedere la stratigrafia, lì troviamo una stratigrafia un po' più ordinata da un punto di vista proprio temporale, quindi con la parte superiore in cui troviamo gli strati, quelli più, diciamo così, più recenti da un punto di vista sedimentario. E poi però andando in profondità ritroviamo queste rocce magmatiche intruse, cosiddette. Nel caso invece in cui queste se ne siano uscite, abbiamo un po' un capovolgimento dell'età delle rocce che andiamo a trovare, perché sopra troveremo quelle magmatiche che sono effettivamente più recenti e poi via via gli strati sedimentari sotto. È vero anche che noi sappiamo benissimo che la nostra terra non è mai ferma, la nostra, no, crosta terrestre. Siamo esseri viventi con un periodo di vita molto limitato rispetto a quello del nostro pianeta, quindi per noi è tutto fermo, in realtà non è così. Sappiamo che i nostri continenti si muovono, che la nostra crosta terrestre ha i suoi movimenti e quindi molto spesso questi spostamenti possono portare anche ha delle pieghe, ha delle sovrapposizioni tra quelli che sono gli strati e quindi in alcuni casi i geologi quando vanno a fare il loro lavoro trovano anche del disordine, possono trovare questo capovolgimento degli strati che magari riporta quelli più, diciamo, antichi, quelli più recenti nell'ordine in cui uno non si aspetta proprio perché ci
0: Certo.
1: sono stati questi sconvolgimenti. E poi aggiungo anche questo, è un elemento importantissimo, soprattutto appunto se parliamo di rocce e se parliamo insomma di geologia, che vi è un altro aspetto che dà poi la forma a quelle che sono le nostre colline, non è solo la formazione primaria rocciosa, ma sono poi tutti quegli avvenimenti successivi legati agli elementi esogeni, cioè tutti quegli eventi atmosferici. Il freddo, il caldo, il gelo, il
0: Pioggia, la
1: disgelo,
0: neve.
1: l'acqua, la pioggia, esatto, ruscellamento, quindi poi smottamenti vari che portano a consumare la parte esteriore e quindi ecco la modifica, il rimodellamento delle forme. Quindi i nostri colli uganei sono la risultante di un processo incredibile, legato, dicevo, alla formazione prima, ma poi anche a questi agenti atmosferici, non solo, che agiscono dall'esterno.
0: Benissimo, quindi la cosa un po' strana perché qualcuno può dire: ma come rocce magmatiche? Sì, ebbene sì, non è che avessimo i vulcani qui, però probabilmente appunto dal fondale c'erano queste eruzioni e quindi uscivano anche queste pietre. Dall'altra parte, quel porfido, piuttosto ecco adesso la trachite mi parli, e dall'altra parte noi possiamo comunque pensare ancora ad una vivace situazione di comunque magma, perché comunque l'acqua termale ce l'abbiamo insomma, è una cosa che i paesi limitrofi a Battaglia Terme piuttosto che altri, insomma, lo conoscono, ma lo vediamo anche nei fossati d'inverno quando esce questa nebbiolina dell'acqua calda che insomma è sempre presente. Quindi ci ricorda che c'è comunque un movimento al di sotto dei nostri colli, o no, Elisa?
1: Beh, allora guarda, mi fa molto piacere che tu abbia sollevato questo argomento perché è un argomento che merita di essere affrontato per fugare alcune cose, alcune diciamo così, credenze. Allora, effettivamente i nostri colli sono stati dei vulcani, diciamo così, nel momento in cui loro si sono formati c'è stata questa eruzione lavica e quindi ecco le pietre magmatiche cosiddette dal basalti alle trachiti, come dicevo prima. Però sono ormai vulcani spenti da tempo. Effettivamente i filoni di magma che potevano essere presenti milioni di anni fa, oggi non ci sono più. Però è vero che abbiamo questa presenza termale e qui mi collego a quello che dicevo all'inizio, che abbiamo una regione che è incredibile, ricca di qualsiasi cosa e penso che il mondo ce la possa invidiare. Il fenomeno termale che è legato ai colli Ugani è un fenomeno però legato al geotermismo. Che cosa vuol dire? C'entrano comunque i colli Ugani, ma non c'entra l'aspetto vulcanico, quello
0: Capisco.
1: ormai è spento. C'entra il fatto che questa roccia vulcanica è particolarmente impermeabile, a differenza degli strati sedimentari. E quindi che cosa succede? Dobbiamo immaginarci che dalle nostre belle prealpi, in particolare dalla zona che va, diciamo, dall'altipiano dei sette comuni fino anche a una parte delle piccole Dolomiti, scende tanta acqua. Noi sappiamo che fortunatamente la nostra regione è anche ricca di corsi d'acqua, quindi tantissimi torrenti, fiumi che poi riversano le loro acque verso la pianura e per gradiente, fondamentalmente, no? Per gravità, l'acqua entra in profondità nel suolo lì dove trova dei terreni permeabili. La nostra è una pianura alluvionale che si è formata proprio grazie a questi corsi d'acqua, quindi questo deposito di ghiaie di varie dimensioni, di calibro di sassi, diciamo, di varie dimensioni, che poi diventano sabbie, no? Anche in superficie o in profondità, lasciano percolare tutta quest'acqua e quest'acqua entra in profondità e si sposta verso il mare, fondamentalmente. Quindi ecco le varie falde che noi troviamo, no? Quando scaviamo i pozzi. Che cosa succede però? Succede che quest'acqua prende qualsiasi strada trovi in profondità, quindi ci saranno varie vie attraverso le quali quest'acqua in profondità passa, ma noi sappiamo anche che più l'acqua va in profondità e più si scalda, perché noi abbiamo un gradiente geotermico che ci porta, avvicinandosi a quello che è il mantello terrestre, a accumulare calore in quella che è l'acqua appunto che si avvicina e che va verso la profondità. Quindi quest'acqua, dicevo, che scende dalle nostre prealpi, dalle nostre piccole Dolomiti, si porta nella nostra zona, ma anche in altre zone per andare verso il mare. E a un certo punto che cosa fa? Quest'acqua incontra questo grande blocco di roccia magmatica, che noi dobbiamo immaginarci i nostri colli un po' come un iceberg, cioè noi vediamo una parte che è esterna, ma dobbiamo immaginare anche che c'è una grande parte di roccia vulcanica che si incunea in profondità in quella che è la piana alluvionale.
0: Chiarissimo.
1: Quindi quest'acqua che scende a un certo punto è già molto profonda ed è anche molto molto calda, quindi a un certo punto arriva e si trova questa grande parete di questo mega iceberg, chiamiamolo così, della roccia vulcanica, e non sa più dove andare fondamentalmente, perché destra a sinistra non passa, non è permeabile la roccia, l'unica via d'uscita è quella superficiale.
0: Fantastico.
1: Quindi risale molto velocemente, troppo velocemente per raffreddarsi e tornare a temperatura ambiente, quindi mantiene delle temperature molto elevate. Noi abbiamo temperature di uscita, sappiamo, nei nostri pozzi termali, che arrivano anche a 67-68 gradi centigradi. E quindi ecco che quest'acqua risulta essere, dicevo, calda, quindi per un gradiente geotermico, ma allo stesso tempo è ricca di tutti quei minerali, sì, che si è strappata in questi innumerevoli strati rocciosi che ha attraversato dalle nostre prealpi fin tanto che arriva, diciamo, in prossimità di Colle Euganei. Quanto tempo ci mette quest'acqua ad arrivare? E questo ci permette anche di capire perché è così ricca di sali minerali, ha voglia, fa un bagno che dura un bel po', quindi se ne porta via di sostanza, sì, perché può viaggiare per 15, 20, 30 anni. Quindi è un'acqua che non è che fa una strada dritta, è un'acqua che scende, che risale, che va a destra, che va a sinistra, che dicevo percola molto nelle profondità e quindi attraversa strati di materiale completamente diverso. Perciò, ritornando sempre al motivo iniziale, pensiamo alla ricchezza che noi abbiamo in questa regione.
0: Sì.
1: A poca distanza troviamo poi la Laguna di Venezia, che raccoglie quello che, diciamo così, rimane in sospeso dell'acqua che non scaturisce qua.
0: Certo, e che poi viene anche utilizzata sotto anche altri aspetti, proprio per la nostra pianura, perché comunque la pianura ne giova anche di questi corsi d'acqua. Tra l'altro, se non erro, quindi abbiamo capito che è completamente diverso, o non completamente, comunque è molto diversa, sono molto diversi i Colli Euganei rispetto a un bel po' di, magari anche a 300-400 anni fa. Sono colli che comunque cambiano il loro aspetto, per questo, anche per la caratteristica stessa della conformazione. Però c'è anche il tema dei corsi d'acqua, molto più ricchi di corsi d'acqua rispetto ad adesso?
1: Lo erano in passato, sicuramente. Questa è una, diciamo così, piaga che in realtà interessa anche altre zone della nostra regione, altre zone collinari e montane della nostra regione, non è legata ovviamente solo agli ultimissimi cambiamenti climatici, ma anche un po' a quelle che sono, come dicevo prima, le modifiche naturali che intercorrono, insomma, nel corso dei secoli e nel corso dei millenni nel territorio e nell'ambiente. I Colli Euganei erano sicuramente molto più ricchi di corsi d'acqua, molto più ricchi di sorgenti e di rii, diciamo di piccoli ruscelli e anche di stagni, di piccoli laghi che si sono ritirati, che sono scomparsi. Oggi sono effettivamente veramente pochi quelli che possono essere definiti laghi. Ne abbiamo alcuni sul Venda, per esempio, addirittura hanno dei nomi che fanno già capire la loro dimensione, Laghetto, Laghizzolo, cioè hanno dei nomi che sono diminutivi perché sono effettivamente molto piccoli, ma un tempo erano più grandi. E la stessa cosa per quel che riguarda i cosiddetti calti, no? Il calto nei colli Ugani non è altro che una valle molto stretta dove di solito appunto scorre dell'acqua o scorreva, perché oggi come oggi effettivamente, nonostante continuiamo a chiamarli tali, continuano a rimanere i calti, molto spesso sono asciutti, oppure troviamo l'acqua solo dopo che ci sono state grandi precipitazioni. E stessa cosa per quel che riguarda quei pochi salti d'acqua, la cascata Schivanoia sicuramente è quella più famosa, conosciuta un po' da tutti, ma anche queste insomma risentono molto delle precipitazioni meteoriche, quindi hanno un andamento altalenante su quella che è la portata idrica. Un tempo invece c'era una portata sicuramente più costante e quindi anche un utilizzo diverso veniva fatto delle acque presenti sui colli, proprio per, soprattutto per l'irrigazione, la raccolta insomma come bacino di approvvigionamento per l'agricoltura e poi anche insomma per altri lavori, spesso anche domestici. E per quel che riguarda le fonti, ad esempio, faccio un solo esempio che è legato alla zona sud dei Colli Ugani, soprattutto nella zona diciamo di Baone, Cinto Ugane, eccetera. Negli anni 70, mi pare più o meno insomma, a metà degli anni 70, l'Università di Padova ha fatto un'indagine, una ricerca per censire quelle che erano le fonti, no? Le sorgenti presenti, e ne avevano censito insomma un numero che era sicuramente sotto la ventina. In realtà poi parlando con gli anziani della zona si arrivò alla conclusione che effettivamente in passato erano molte di più, addirittura tra le 60 e le 70. Quindi c'è stato veramente un tracollo di quelle che erano, di quelle che sono insomma oggi le sorgenti, punti d'acqua dove l'acqua scaturisce. In questo caso parliamo non di acqua termale, ma parliamo proprio di acqua di sorgente, diciamo, che scaturisce a temperatura più o meno insomma ambiente.
0: Capito. E per quanto riguarda, beh, non abbiamo parlato in effetti di quanto alti sono questi nostri colli e che punte abbiamo. Potremmo nominarne un po', insomma, quali sono quelle più alte. Il classico Monte Venda, che si parla che ha queste antenne, beh, cioè questi ruderi, sì, del monastero. È il più alto, non è il più alto? Cosa si dice? Come sono? Com'è, Elisa, in questo senso?
1: Allora, sull'altezza dei Colli Ugani viene sempre da sorridere, no? Anche perché noi padovani in particolare siamo abituati a chiamarli monti, ma noi sappiamo bene che i monti dovrebbero essere tutti superiori ai 600 metri sul livello del mare, e in effetti l'unico degno di chiamarsi monte è proprio il Monte Venda, perché ha quota 601 metri, 601, 602, perché c'è qualche variazione, ma comunque insomma siamo appena appena proprio sopra i 600, e quindi tutti gli altri, effettivamente anche gli altri in ordine diciamo di altezza, Monte della Madonna, Monte Grande, Monte Cero, insomma siamo sui 500, sui 400, siamo comunque su altezze che li classificano come colline effettivamente. E poi ce ne sono alcune che sono veramente spiritosi nella loro altezza e noi li chiamiamo comunque monti perché non raggiungono neanche i 100 metri, e ce ne sono veramente tanti, perché effettivamente di colli ne possiamo contare più di 100, contando proprio tutte le piccole elevazioni. È curioso anche questo aspetto, perché essendo un territorio fortemente antropizzato, no? Sin dall'antichità noi sappiamo che l'uomo ha sempre dato un nome a qualsiasi cosa, e quindi qualsiasi elevazione, qualsiasi piccolo poggio, qualsiasi anticima, chiamiamola anche così, è stata nominata dall'uomo, e quindi ecco perché abbiamo tanti nomi sui nostri colli. Alcuni molto spesso si ripetono, è il caso per esempio del Monte Castello. Sui Colli Ugani ne troviamo parecchi di Monte Castello, andiamo da quello di Monselice, a quello di Arquà, a quello di Maone, a quello di Cinto, insomma ne troviamo tanti. Perché? Perché comunque in passato sui colli Eugani di castelli ce ne sono stati tanti, quindi ecco, dicevo, perché ognuno ha un suo nome, anche quelli veramente più piccolini, meno significativi, diciamo dal punto di vista altimetrico, hanno il loro nome. E poi dobbiamo anche ricordare, come si fa, ecco, chi non è più tra noi di solito, anche quelli che non esistono più sul
0: Che
1: serio,
0: sono
1: perché
0: completamente scomparsi?
1: completamente scomparsi alcuni colli, purtroppo ad opera dell'uomo, perché alcune piccole, piccolissime elevazioni, 30,
0: Sì.
1: 40, 50 metri, qualcuno anche di più in realtà, è stato completamente divorato nel periodo delle cave, no? Quando si andava ad estrarre, noi sappiamo che soprattutto negli anni 50, 60, 70, insomma, di danni ne sono stati fatti, alcuni colli sono stati completamente spianati per l'estrazione, in particolare proprio delle rocce trachitiche, e nella zona di Monselice, in particolare a sud di Monselice, insomma, sono spariti delle piccole, dei piccoli colli, e quindi esistono solo i loro, diciamo così, il loro ricordo, i loro nomi, ma non esistono più effettivamente.
0: Ecco, okay, ricordiamo anche questa cosa della memoria di notte.
1: Ricordiamo anche loro.
0: Sì, infatti, tra l'altro mi hai fatto ricordare in zona Monselice è anche abbastanza visivo, insomma c'è la parte del monte che c'è questo aspetto dell'inceneritore che ha portato via insomma, una parte insomma, consistente anche lì del monte. Credo che si sia fermata la situazione, credo. Adesso non sono al corrente di questa cosa.
1: Allora, su Monselice diciamo che molti danni, chiamiamoli tranquillamente così, sono stati fatti, dicevo, dalle cave, no? Oggi, a distanza di qualche decennio, noi vediamo parzialmente il danno, lo vediamo ancora molto bene, ma vediamo parzialmente perché? Perché comunque la vegetazione è andata a ricoprire anche parte delle zone scavate. Però ci sono ancora uno in funzione, il cementificio, e
0: Cementificio.
1: un altro cementificio invece che è chiuso, che prossimamente, insomma, sarà bonificata l'area, insomma, verrà ripristinata con altri obiettivi. Però effettivamente anche lì Monselice ha pagato un grosso obolo, ecco, da un punto di vista naturalistico. E Monterico e Monte Castello, giusto per rimanere con i nomi
0: Sì.
1: Monte Castello, se noi li guardiamo da diversi versanti, li vediamo proprio mancanti di porzioni di
0: Sì.
1: versanti, no? Così come anche il Monte Cero, che se visto dalla parte nord ci lascia abbastanza indifferenti. Se andiamo a vederlo invece dalla parte, diciamo, che dà verso Calaone, si mostra in tutta quella che è questa voragine,
0: Sì.
1: diciamo, di cava che è stata creata. Ecco, noi sappiamo che le cave oggi, le cave a cielo aperto, non sono più attive, si lavora solo in galleria, e comunque di tutte le tante cave presenti, perché un tempo se ne contavano più di 70 nel periodo di massima estrazione, di tutte le cave presenti oggi ne sopravvivono pochissime, 3, 4, e ripeto, in galleria si lavora secondo quelli che sono ovviamente gli standard dettati dalla Regione Veneto, e quindi quantitativi estratti si sono ridotti visibilmente e
0: Consistentemente.
1: anche, insomma, considerevolmente. E mi preme ricordare anche un'altra cosa legata alle cave, che grazie proprio ai movimenti ambientalisti che sono avvenuti tra
0: Sì.
1: fine degli anni 60 e gli anni 70, è venuta a crearsi quella che è stata la prima legge ambientalista in Italia, la Fracanzani Romanato, che appunto ha dato poi il là per la creazione di altre leggi di tipo ambientalista in Italia. Quindi i Colli Eugani hanno anche questo primato, possiamo dire. E sempre relativamente alle cave, dobbiamo ricordarci che si è sempre estratta la roccia dei Colli Eugani sin dal periodo romano.
0: Già i
1: Il problema
0: romani.
1: è Assolutamente, e anche durante i periodi successivi. Il problema però si è manifestato quando appunto negli anni 50-60, grazie a macchine e attrezzature che permettevano un'estrazione
0: Veloce.
1: massiccia, le quantità sono
0: Certo.
1: aumentate in maniera
0: Certo.
1: esponenziale. I romani erano bravi in tante cose, erano bravi anche a capire quello che si poteva o non poteva estrarre, però insomma hanno costruito tante strade con la trachite euganea, tutte le strade diciamo
0: Sì.
1: romane del circondario erano fatte con la trachite umana, scusate, trachite euganea, e stessa cosa anche molte piazze, molti basamenti di monumenti. Ah, faccio ricordare a tutti noi adulti e anche i bambini di adesso che sono saliti sopra i leoni del Pedrocchi per divertirsi,
0: Sì.
1: che sono di trachite, giusto per no, fare un
0: Giusto
1: esempio.
0: per, infatti.
1: Ecco, così come molti listoni di piazze, stessa piazza San Marco di Venezia, famosissima, ecco, è
0: È
1: di
0: fatta di
1: trachite.
0: colli uganei, ecco, è importante, cioè, insomma, c'ha la sua valenza anche questo nel momento in cui, insomma, parliamo di colli uganei, hanno servito anche all'uomo. Ma allora su questo filone del fatto che i colli uganei hanno servito anche all'uomo, per quanto riguarda invece gli insediamenti, da quando tu prima hai parlato dei Paleoveneti, quindi abbiamo la zona dei Paleoveneti, quindi iniziano ad insediarsi, sono come dire delle conformazioni che aiutano anche dall'alto a vedere l'invasore, perché effettivamente se parliamo di una pianura, la pianura era comunque a quitrini, c'era la possibilità di passaggio, cioè però non era così sicura, quindi aiutava anche probabilmente a sentirsi un po' più alti e a dominare un po', il territorio per le eventuali invasioni.
1: Sì, allora, ho nominato i Paleoveneti, ma devo assolutamente nominare gli Euganei, perché sono coloro che hanno dato poi il nome ai colli e al territorio, perché precedentemente ai Veneti antichi, che noi sappiamo essere arrivati comunque, così si dice, la Paflagonia, zona diciamo, una zona dell'attuale Turchia. E precedentemente era presente questa popolazione cosiddetta euganea, che è stata in qualche maniera diciamo scacciata dai Veneti antichi, o comunque è entrata in competizione. Poi gli eugani insomma si sono ritirati in altre zone, però sono stati sicuramente i primi che hanno colonizzato il territorio. Per quale motivo? Come hai detto giustamente, perché il fatto di avere una certa elevazione offriva protezione. Protezione in primis, diciamo formalmente locale sul periodo, stiamo parlando di un periodo ben precedente anche all'età del bronzo, di un periodo in cui più che difendersi dal nemico bisognava difendersi dai predatori, molto spesso. Perché era territorio vergine da colonizzare questo, quindi ci si arrivava e si collocava in un territorio che avesse risorse per vivere e anche insomma possibilità di difendersi da eventuali, dicevo, predatori. Gli animali non erano gli stessi che ci sono adesso, esistevano specie differenti, a volte anche abbastanza inquietanti, e quindi l'altura dava protezione, dava legname, dava possibilità di trovare cibo nel bosco, dava possibilità di togliersi da questa zona paludosa che circondava i colli Euganei, ma allo stesso tempo si era abbastanza vicini alle zone che presentavano appunto l'acqua, quindi zone laghi, zone palustri, eccetera, dove si poteva pescare. Quindi ecco i primi siti palafitticoli che nascono poi anche con i paleoveneti, come dicevo prima. Quindi una situazione anfibia. Le prime popolazioni possiamo proprio definirle anfibie. Erano popoli che vivevano tra l'acqua e la terra e sfruttavano i benefici dell'una e i benefici dell'altra. Quindi i colli Euganei erano sicuramente un'ottima risorsa. Poi facendo un passo avanti, quando arrivano i romani saranno i primi che andranno in qualche maniera a bonificare anche l'area, creando acquedotti. Voglio ricordare, per chi non ci sia mai stato, magari può fare un salto, e anche se si vede solo da fuori, però è sempre molto interessante il sito da visitare. Voglio ricordare il Buso de Acasara, che è a Cinto Euganeo, sopra Val Nogaredo, per capirci, che rappresenta quello che rimane di un vecchio acquedotto romano, un acquedotto scavato nella trachite che portava l'acqua da, appunto, dalla sorgente Euganea verso quella che era la città di Ateste, no? Di Este, territorio atestino. E ancora c'è questo pezzo scavato nella roccia, ovviamente è rimasto qualche anno fa, insomma qualche decennio fa, e gli speleologi sono entrati, hanno anche trovato una sorta di imbarcazione fatta con un tronco d'albero che serviva nient'altro che alla pulizia del cunicolo di questo acquedotto. Quindi, ecco, ritornando al discorso dei romani, loro hanno effettivamente bonificato, hanno creato le strade, hanno creato gli acquedotti, e sappiamo bene che i paleoveneti, i veneti antichi, accolsero di buon, insomma, di buon occhio i romani. Ci fu una grande collaborazione. I veneti antichi diedero un grande sostegno in quelle che furono le battaglie dei romani nei confronti dei Galli, insomma, di chi veniva dal nord-ovest. E quindi, ecco, anche questa commistione di culture, che a me piace anche ricordare, perché anche in passato, come oggi, no? Quindi ci sono stati questi momenti di passaggio tra una cultura e l'altra, la fusione di varie tradizioni, di varie credenze e anche di varie religioni che si sono rinnovate o in alcune case rinforzate. E troviamo, per esempio, faccio questo esempio, visto che stiamo parlando anche di acque, quella che è una divinità femminile, che era presente già dai paleoveneti, ma che in qualche maniera anche i romani fecero loro, che era la dea Reizia, la dea appunto dell'acqua, che era la dea portatrice di fertilità, di abbondanza, no? E che troviamo sempre lì dove ci sono insediamenti paleoveneti, quindi diciamo luoghi sacri ai paleoveneti.
0: Interessante. Quindi, per esempio, nella fattispecie, se noi abbiamo la possibilità di vedere, non so, dell'iconografia, qualcosa che riprenda questa idea.
1: Allora, se piace questo aspetto, io devo dire che sono mi piace moltissimo la cultura paleoveneta, perché tra l'altro era una cultura e anche una, diciamo così, aveva aspetti spirituali, religiosi, legati molto alla natura, molto all'ambiente. Come dicevo, no? La divinità, la principale divinità, che tra l'altro era una divinità fatta di tre divinità, quindi troviamo anche poi nel corso dei passaggi dei secoli, dei millenni, dei secoli, un ritrovare poi anche un qualcosa che ci è familiare ai giorni nostri. E dicevo, trovate tantissimo materiale sia presso i musei civici di Padova. Nelle prime sale proprio dei musei civici di Padova si trovano tantissimi reperti paleoveneti. Si trova una bellissima tomba, per esempio, di un cavaliere a cavallo, perché i paleoveneti erano grandi allevatori di cavalli. La società era costituita praticamente dai cavalieri, più c'era il principe, poi tutti gli altri erano servitori. Quindi ogni cavaliere era legato al suo cavallo in maniera viscerale, tant'è che se moriva il cavaliere, il cavallo veniva sacrificato e seppellito assieme. Quindi all'interno di una delle prime sale proprio dei musei civici di Padova si trova questa bellissima tomba, riportata ovviamente, che è stata ritrovata a Padova, di questo cavaliere sepolto con il suo cavallo. Però il grosso lo si trova al Museo Nazionale Atestino, quindi a Este. Quindi lì trovate, per esempio, quello che è l'emblema del popolo paleoveneto, il simbolo dei venetici a Testini, che è la Situla Benvenuti. La Situla Benvenuti è un contenitore, lo chiamiamo banalmente così, che potrebbe assomigliare a un'anfora in bronzo, che però aveva tutto un significato anche rituale per i paleoveneti. Ed è importante così tanto perché? Perché è diciamo un contenitore istoriato, cioè si raccontano una serie di cose su questa situla, si chiama così, che spiega, che ha fatto capire molto a chi ci ha studiato, agli storici, insomma, agli archeologi, come erano effettivamente organizzati, quali erano i riti, quali erano, no, dal punto di vista anche spirituale, le abitudini, le tradizioni di questo popolo, di questa popolazione. Quindi lì potete vederla e potete vedere anche gli abiti, potete vedere i gioielli che venivano usati, perché molto spesso si pensa ai paleoveneti come una popolazione molto retrograda, no? Stiamo parlando di un periodo antecedente, erano meglio, quindi chissà com'era. In realtà, soprattutto con gli ultimi studi, si è capito che insomma erano avanti, nel senso che non erano così distanti, per esempio, dai romani. Noi sappiamo che i romani avevano delle vesti molto ricche, degli utensili molto ricchi, anche i paleoveneti lo erano. Infatti ci fu anche questa grande, dicevo, commistione, probabilmente dovuta a questo, c'era una certa,
0: Affinità su certe
1: una certa
0: cose,
1: affinità
0: sia
1: culturale
0: culturale,
1: anche, no?
0: sì. Quindi anche per
1: Questo
0: questo che
1: reciproco
0: sì,
1: scambio.
0: perché per cui hanno potuto anche confrontarsi probabilmente nella stessa cultura, anche per questo, perché poteva anche essere che magari, sì, mi viene da dire, anche per questo magari hanno sia uno che l'altro si sono apprezzati probabilmente, proprio per questa.
1: Tant'è che sono soprattutto nel secondo periodo di convivenza, no? Tra le due, chiamiamole popolazioni, le due società, ci sono stati tantissimi matrimoni misti. Quindi è interessante anche questo, sulle stele delle sepolture, per esempio, si trovano spesso, no? Marito e moglie, magari lei venetica e lui romano, quindi con i nomi misti. Quindi è interessante anche questo.
0: Molto, molto, molto davvero. E in questo senso sono arrivate una serie di bei messaggi. E, li vediamo allora un attimo perché. Allora, qui diciamo, allora, perdonami. Allora, ciao. E gli studi di Sala Marchesin dove parla di origine baltico dei paleoveneti? Lui è Simone.
1: Sì, allora, effettivamente recentemente si è messa un po' in discussione quella che è l'origine dei paleoveneti. Non si è arrivati, diciamo, al bavero della matassa, perché, sì, perché effettivamente c'è questa contrapposizione tra chi, diciamo, ultimamente sostiene che ci sia un arrivo anche dalle zone del nord, dell'Europa, perché
0: Quindi
1: molto
0: quelli definiti
1: spesso,
0: barbari, per esempio, venivano definiti barbari, no?
1: no,
0: Quelli del
1: beh, lì ci spostiamo in un'epoca differente,
0: differente,
1: no?
0: ok.
1: Perché parliamo di un periodo invece in cui si sta proprio colonizzando il territorio, in cui quando parliamo di popolazioni italiche, cioè popolazioni preromane che erano presenti, diciamo, no? Prima dello sviluppo di quello che è stato poi, insomma, la romanità. Però effettivamente, dicevo, si sono riscontrati alcuni elementi che hanno dato da pensare che potessero arrivare dal nord. Però non è ancora definita e confermata la cosa. Quindi attualmente finché, diciamo, non c'è così la consapevolezza sicura, la prova e la controprova, diciamo, si continua a rimanere un po' su quella che è la teoria precedente di origine, diciamo, che arrivava quindi dalla zona Paflagonia. Negli stessi musei è ancora raccontata questa storia, quindi probabilmente, come dicevo, si vuole la prova provata, ma la prova provata in questi casi è un po' difficile da avere
0: Immagino,
1: perché
0: immagino.
1: insomma, parla di lavori di archeologi, ma anche di storici, ovviamente, che magari a volte si agganciano a dei particolari veramente molto, molto labili, molto flebili. Che per essere confermati, insomma, richiedono tanto altro lavoro.
0: Quindi, se ho ben capito, parliamo di un'attuale conferma che noi saremmo appunto i nostri paleoveneti provengono dalla Turchia, giusto? Quindi per
1: Sì, diciamo, allora è una zona confinante con quella, la parte diciamo del Mar Nero, insomma la
0: Ah,
1: Paflagonia, che
0: ok.
1: non esiste più,
0: No.
1: non esiste più come regione ovviamente,
0: Sì.
1: però dell'attuale Turchia. Quindi si sostiene che siano arrivati attraverso i Balcani e siano risaliti. Anche qui per esempio c'è una doppia versione, nel senso che c'è chi sostiene che siano arrivati via terra, e quindi attraverso tutti i Balcani poi abbiano valicato diciamo la parte orientale delle Alpi, quindi arrivati nella pianura veneta. C'è chi invece addirittura dice no, ma probabilmente sono arrivati tramite acque, quindi tramite mare, perciò sono sì arrivati nella zona, diciamo, balcanica, ma poi dalla zona balcanica siano arrivati attraverso le acque, quindi poi risaliti per arrivare nella pianura veneta.
0: E quindi questa è, diciamo, quella ufficiale per adesso. Invece
1: Sì.
0: l'altra invece è proprio di derivazione addirittura del Nord Europa. Ma
1: Sì.
0: questa cosa, perdonami, perché volevo capire anche un po' la sfumatura. Che tipo di diversità dà al fatto dei nostri paleoveneti? Sì, certo, sicuramente un'origine, non siamo da est, ma siamo dal nord, ecco.
1: Una diversità che è legata intanto alla motivazione, perché se ci fosse diciamo, un arrivo dalla zona, diciamo, balcanica, come abbiamo detto, è semplicemente una ricerca di nuovi territori che potessero avere comunque caratteristiche climatiche, perché ci dobbiamo ricordare che le
0: Certo.
1: persone sono sempre spostate,
0: Sì.
1: i popoli sono sempre spostati in cerca di climi favorevoli, che offrissero anche ovviamente cose di cui vivere.
0: Certo.
1: E quindi in questo caso, insomma, un ampliamento dei territori colonizzati, no? Noi sappiamo che le prime zone erano quelle medio orientali.
0: Certo.
1: Se invece arriviamo da nord, significa che già c'erano delle popolazioni precedenti che si erano spostate in zone più a nord, appunto, e che sono scese in cerca appunto di climi magari più favorevoli in quel periodo,
0: Maggiori risorse che potessero dare maggiori sostentamento, certo.
1: e di maggiori risorse, esattamente, di
0: Ho
1: maggiori risorse.
0: capito.
1: Anche perché un altro aspetto che spesso definiva gli spostamenti delle popolazioni, e questo è abbastanza certo, era la presenza di foreste di querce.
0: Ah.
1: Perché le foreste di querce erano una grande fonte non solo ovviamente di legname di un certo livello, di un certo pregio, di una certa
0: Sì.
1: qualità, ma anche, adesso noi non ci pensiamo perché abbiamo ben di Dio da mangiare, ma anche una fonte di cibo, perché le ghiande un tempo venivano utilizzate anche dall'uomo. C'è anche un ritorno adesso in realtà, perché in qualche negozio, qualche diciamo erboristeria, eccetera, dove si tengono magari prodotti un po' più particolari,
0: Sì, sì.
1: comincia a essere venduta da qualche tempo la farina di ghiande.
0: Davvero? Ah, ma
1: Così come
0: questa mi è
1: anche la farina.
0: nuova. Allora, aspetta un
1: Così
0: attimo,
1: come.
0: abbiamo una leggera interruzione. Quindi giusto il tempo di bere qualcosa se vuoi, e per poi ci risentiamo, ok?
1: Ok,
0: Perfetto,
1: benissimo.
0: vediamo se c'è un'interruzione che è giusto qui. Grazie, grazie Elisa Bandiera. Fatti
1: A te.
2: riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: peggio.
1: Tiferet Radio Gamma 5, 12 ottobre 2026. Siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5 in via Antonia 66, Campo d'Arsego. E non solo, perché siamo in diretta anche con la nostra ospite Elisa Bandiera da YouTube, Tiferet Laura e Telegram. Direttamente avete il link per entrare, il Telegram, il mio canale. Iscrivetevi anche se avete la voglia, la possibilità per questa intervista e anche per le prossime. Quindi è Telegram, Tiferet Laura Ferro. Elisa Bandiera, ricordavo prima, ha anche un suo sito, Sentieri e Sorrisi, questo è il suo progetto, e lì potete anche trovare tutte quelle che sono le escursioni che lei fa, porta avanti. Alcune sono gratuite, altre invece insomma ha un contributo, ma io ricordo con tanta passione porta avanti, ma basta sentirla, l'abbiamo sentita in quest'ora di spiegazioni, c'è tutta se stessa. La cosa bella è che viaggia sempre con uno zaino, io glielo dico Elisa, viaggia sempre con uno zaino dove non si sa bene ogni volta che cosa ci faccia vedere. È arrivata addirittura a portarci una carcassa. Ti ricordi, Elisa? Adesso io...
2: Succede spesso.
1: Allora, sono arrivati un po' di messaggi qui. Beh, io intanto ringrazio chi prima ha dato, diciamo, conferma che Elisa si sentiva molto bene. E Roberta Pelmesco, interessante intervista, ci fa conoscere la storia di luoghi a noi vicini in cui con ignoranza non so nulla. Poi ancora, bravissima relatrice, ciao. Ecco, e poi c'è scritto, beh, oggi uno ricorda che 12/10/1492, scoperta dell'America. Ecco, in effetti. E poi ancora dice, tutte le religioni esteriori hanno lo stesso scopo, lo conosci? Cordiali, cari saluti. Ma forse è una domanda, però non era inerente a Elisa Bandiera, forse aveva questa domanda così estemporanea. E poi ancora complimenti alla tua ospite, è veramente molto brava, sì, si sente la passione. E poi vedo una poesia che eventualmente leggerò e che Roby L'Alpin mi ha dedicato a tutti i radioascoltatori. Continuiamo con questa cosa curiosissima, Elisa. Io non lo sapevo che le ghiande delle querce si potessero fare farina, addirittura, quindi delle ricette.
2: Ma guarda, se non le trovate in negozio le potete trovare sicuramente online sui vari siti, cioè ci sono in vendita, la trovate, la farina, sì, di ghiande. Sì. Dicevo che un tempo le ghiande venivano utilizzate perché non è che si trovasse molto spesso cibo, no? con la facilità con cui, e soprattutto ricordiamoci che per molto tempo l'uomo è stato

0: materia prima all'uomo. E tra la materia prima, appunto, dicevo, ci sono le ghiande, quindi le ghiande che vengono prodotte ad anni, diciamo, non proprio in maniera costante, no? Hanno una certa alternanza le piante e la produzione. Comunque le ghiande, se voi aprite quella ghianda, quella cosa, no? Che trovate per terra, ma lo vedete anche che naturalmente si apre, si
1: Sì,
0: crepaccia e si
1: sì.
0: apre. All'interno trovate quello che è il seme, quello che molti animali mangiano, tra cui cinghiali
1: Sì.
0: presenti in maniera massiccia sui nostri colli.
1: Infatti questa è anche una delle curiosità che poi eventualmente chiederò sul discorso dei cinghiali. Ma...
0: Un'altra curiosità a proposito che abbiamo
1: Sì.
0: nominato i cinghiali è che il famoso jamón serrano, il famoso, no, prosciutto
1: Prosciutto
0: iberico,
1: iberico, sì.
0: prosciutto che si è, beh, non è altro che un cinghiale che si nutre di ghiande fondamentalmente, ed è per
1: Ah.
0: questo che è così buono, no? Quando lo si va a mangiare, nel senso che si tratta di un animale che vive in natura, che si muove, che è libero di muoversi. Vive nella maniera più naturale possibile, quindi si nutre principalmente di ghiande.
1: Ma incredibile.
0: E
1: Quindi noi possiamo provare anche ad
0: così.
1: assaggiare le ghiande quando le dovessimo trovare.
0: Sì, allora andrebbero seccate,
1: Ha
0: andrebbero, insomma,
1: un
0: dovrebbe esserci
1: loro
0: anche
1: procedimento.
0: l'umidità. È un po' come per le nocciole, è un po' come per le
1: Sì.
0: castagne, no? Ricordiamoci che le ghiande, così come le castagne e così come le fagiole del faggio, queste sconosciute,
1: Queste
0: anche di queste
1: sconosciute,
0: si
1: infatti, io non sapevo.
0: fa farina, appartengono tutte alla stessa famiglia delle fagacee, quindi sono tutte piante che danno dei frutti amidacei. La castagna è quella che è sicuramente rimasta di più, però rispetto a un tempo, se facciamo caso, comunque ne mangiamo molto meno, perché anche della castagna una volta si usava molto di più la farina, adesso la si usa magari per fare il dolce,
1: Sì,
0: per
1: esatto.
0: fare quella cosa così una volta all'anno nel periodo, no, della festa di Tutti i Santi, ma se no un tempo veniva utilizzata anche per la panificazione, ovviamente era una panificazione diversa, la farina veniva miscelata, però la si utilizzava molto.
1: Ah, ecco, vedi, in effetti io non avevo presente questa cosa della farina di castagne per fare il pane. È una cosa che... E neppure, e adesso hai nominato, oltre che le ghiande, anche della quercia, il faggio.
0: Il faggio,
1: La
0: la fagiola
1: fagiola.
0: che dava origine, il faggio è ancora più altalenante nella produzione, nel senso che fa una grande produzione di fagiole una volta ogni 4, 5, 6 anni, poi poca roba. E anche a questo è legata, per esempio, la tradizione del modo di dire, no, quando si dice si va a pascere. Il gregge è
1: Sì.
0: legato a quella che viene invece chiamata la pasciona. La pasciona è l'annata buona dei faggi, cioè quando ci sono tante fagiole a terra, allora si portavano le greggi o si portavano, insomma, gli animali, soprattutto i maiali, in realtà, a mangiarsi le fagiole.
1: Ma incredibile, che bella cosa, anche questa è una curiosità che veramente non sapevo dei nostri colli.
0: Il faggio da noi è presente in misura minoritaria, eh. Per noi ci sono sicuramente più querce e nelle querce troviamo soprattutto la roverella, però anche in altre zone collinari, montane, perché il faggio, insomma, si sposta un po' più su a livello altitudinale, lo troviamo e troviamo, insomma, le fagioli.
1: E poi abbiamo parlato di castagne e se non erro abbiamo la via dei Maronari, quindi questi alberi nei colli sono presenti, quindi non le castagne quanto i marroni, o sbaglio?
0: No, non, allora sono presenti entrambi. Allora, proprio perché un tempo la farina di castagne era qualcosa di prezioso,
1: Sì.
0: veniva molto utilizzato, c'erano le cosiddette maronarie. Le maronarie erano queste coltivazioni di grandi maronari. I maronari non sono altro che castagni che venivano ibridati con l'innesto, venivano innestati con delle varietà, diciamo, che tendevano a dare una castagna più grande, e via via nel corso degli anni, nel corso della selezione, si è arrivati ad avere appunto la dimensione.

0: tensione, che è quella del
1: Eh
0: marrone.
1: sì.
0: E quindi effettivamente sì, troviamo i cosiddetti marronari, beh, a parte quelli del Venda che sono sicuramente i più famosi, ma in tantissime altre zone dei nostri colli troviamo i vecchi marronari. Alcuni sono sopravvissuti, altri meno, altri inglobati magari in proprietà private non sono accessibili, comunque ci sono ancora dei castagni, meglio dire appunto marronari secolari, che sono delle vere e proprie opere d'arte della
1: Sì.
0: natura, nonché dei monumenti, insomma,
1: Sì,
0: della natura.
1: infatti, veramente dei monumenti incredibili. E in tutta questa situazione abbiamo parlato infatti di Palo Veneti, quindi adesso questa cosa anche di dubbia, vabbè, provenienza che è curiosa anche questa, magari è una cosa che insomma si dispiegherà nel tempo, vedremo, mettiamo con un grande punto di domanda. Poi però nel corso del tempo ci hai spiegato che effettivamente ci sono stati degli insediamenti. Io ricordo che uno dei sentieri, che c'è anche una bella, dove ci sono la cartellonistica, c'è il sentiero degli eremi.
0: Sì.
1: Quindi c'è stata una presenza nei
0: Sì.
1: nostri colli, appunto, di questi eremi, quindi di questi posti religiosi, e sono
0: Sì, beh,
1: dislocati un po' in tutti i colli.
0: sì, questa diciamo è legata ad un altro periodo storico che è soprattutto quello diciamo a cavallo tra 1100 e 1300 in particolare, ma diciamo che il focus ce l'ha avuto in proprio intorno al 1200, periodo in cui tantissimi religiosi hanno scelto la strada dell'eremitaggio, no? Di passare da quella che era magari la vita in convento, la vita religiosa, no? A contatto con la comunità, ad una vita invece ascetica, di ritiro spirituale, e quindi i colli si offrivano come punto effettivamente adatto a fare questa cosa. E effettivamente di eremi ne abbiamo, insomma, abbiamo ancora dei siti interessanti, eremi e anche magari conventi che erano, diciamo, legati proprio non proprio a una vita cenobitica, quindi di condivisione, ma a una vita un po' più eremitica. E, a parte il classico monastero, diciamo, degli Olivetani, che è nato proprio in seguito al portarsi sulla cima del Venda di questo monaco, di questo frate Abramo da Torreglia, che era un frate di Santa Giustina, che si è portato praticamente lì e ha cominciato la sua vita eremitica, ma poi troviamo anche altre situazioni come, no, la grotta di Santa Felicita, quella dove c'è ancora la chiesetta di
1: Bellissima,
0: Sant'Antonio Abate, per
1: bellissima.
0: capirci.
1: È sul Monte della Madonna.
0: E poi, esatto, poi l'eremo dei Camaldolesi su Rua, ma in realtà altri siti in passato che sono esistiti, adesso magari non esistono più, hanno lasciato semplicemente delle tracce. Altro esempio di realtà che oggi è tutt'altra cosa, perché la ricordiamo come Villa Beatrice, era il vecchio monastero della beata Beatrice d'Este, che si era portata sul Monte Gemola dopo aver transitato per il convento di Salarola. Anche questo sparito, è rimasto una piccola porzione, diciamo, sul poggio di Salarola tra Calaone e Baone. Però sì, di realtà ce n'erano. Perché? Perché era un periodo, è stato il periodo dei grandi santi, il periodo di San Francesco, il periodo di Sant'Antonio, di Santa Chiara, che hanno dato, no, questi esempi
1: Impulso.
0: di distacco da quella che era la vita. Oggi ci fa un po' sorridere questa cosa, perché rispetto al nostro benessere all'epoca sicuramente la situazione era diversa, però per loro era abbandonare la vita fatta di privilegi, di agi, no, la vita mondana anche, e ritirarsi per riavvicinarsi a Dio con una vita più semplice e più giusta anche, secondo, no, quella che era la spiritualità.
1: Certo. Allora, Stefano scrive: ciao, anche i semi dell'olmo sono buoni, assomigliano a delle particole. Grazie, ciao Stefano. Ecco, anche un aspetto religioso questo albero. Io non lo sapevo che i semi dell'olmo si potessero mangiare. Sono buoni, dice.
0: In realtà ci sono tantissime piante che se non si possono mangiare comunque vengono utili, i cui semi insomma vengono utilizzati anche per fare altro, e adesso questa cosa dell'olmo mi ha fatto venire in mente altre due piante tra
1: Ah,
0: l'altro.
1: ecco.
0: A proposito di particola, no? Abbiamo la cosiddetta medaglia del Papa, che in questo caso non è un albero ma è un'erba, una pianta che viene utilizzata spesso adesso dai fioristi come ornamentale, diciamo un seme che è una sorta di bacello tondo che poi con la maturità diventa semitrasparente,
1: Ho
0: argentato.
1: capito.
0: Si
1: È
0: chiama
1: molto bello.
0: Lunaria annua, questo è il suo nome botanico,
1: Sì.
0: infatti argentato come la luna, ecco, no? I nomi ricordano sempre. E quella lì appunto le chiamano medaglie del Papa, non mi è fatto in mente dicendo la particola. Ma poi c'è un'altra pianta che è presente sui nostri colli uguali, nelle zone soprattutto quelle più assolate a sud, che è la marruca. La marruca, nome botanico, Paliurus spinacristi, che tra l'altro è la pianta di cui, così dice la tradizione, ma anche la storiografia, di cui era fatta la corona di spine di Cristo
1: Ah, ecco.
0: e di cui effettivamente è fatta quelle che sono le spine reliquie che si trovano in giro per il mondo, in particolare a Parigi. Quella, per esempio, ha un frutto che assomiglia molto a quello dell'olmo. Viene chiamata infatti anche l'albero dei cappellini o l'albero dei soldini, ha questo frutto tondeggiante con questo seme al centro, che in passato veniva utilizzato tostandolo per fare una sorta di surrogato del caffè, per
1: Ah.
0: dire. Ma in Medio Oriente si usa ancora per questo, cioè lo utilizzano ancora per fare questo tipo di bevanda, e uti lo utilizzano invece in particolare, non dal punto di vista alimentare in questo caso, ma per fare il colorante per i capelli, il cosiddetto henné.
1: E quindi è
0: Quindi
1: presente nelle nostre dei nostri colli?
0: Questo vi dico,
1: Ah.
0: ah, vedete che non si raccoglie niente, sti
1: No,
0: cori.
1: infatti ecco, queste le prescrizioni, anche le prescrizioni dovevamo dirle, Lisa. Beh, sì, infatti.
0: Sì, no, quello che insomma è curioso anche, visto un'altra curiosità, prima vi ho detto trovate in vendita la farina di fagiolo e la
1: Sì.
0: farina di... Trovate in vendita anche l'henné fatto con il Paliurus spinacristi, cioè con la marruca, la trovate, insomma nelle erboristerie c'è
1: Sì.
0: questo...
1: Sì, ecco, però effettivamente, per esempio, mi viene in mente un'altra cosa che è bellissima, il Monte Ceva, con
0: Sì.
1: questi fichi d'India che hanno, che incutono sempre un sacco di quallini in bocca quando si va nel periodo in cui sono maturi. Ecco, per esempio, che, cioè, lì c'è veramente un microclima che riesce a fare in modo che crescano molto rigogliosi e addirittura riescano a fiorire e a fare i frutti. Ecco, per cui insomma c'è chi li prende, insomma si vede anche qualcuno li pure li mangia. Ma in tutto questo, ecco, diamo come indicazioni, non si raccoglie niente dai colli, giusto Elisa? Benissimo.
0: No, non si raccoglie. Mi sentite sempre bene?
1: Io sì, in
0: Perfetto,
1: cuffia.
0: avevo fatto un cambio di display, volevo essere sicura. No, allora innanzitutto sì, non si raccoglie perché ricordiamoci che siamo all'interno di un parco, siamo in un'area che è definita Parco Regionale dei Colli Euganei, con un regolamento che impone appunto di non raccogliere, di non strappare nulla, anche parti di pianta, non solo piante intere, quindi questo significa anche i frutti. Ci sono alcune cose che possono essere raccolte, ma solo dai residenti dei 15 comuni che appartengono al parco e secondo anche le quantità previste, quindi anche i residenti non è che possono raccogliere quel che vogliono, quando vogliono e quanto ne vogliono. E per quel che riguarda i fichi d'India, quello che si trova sul Monte Ceva è un fico d'India nano. Qui ci spostiamo in un altro diciamo, periodo storico, perché l'origine di questo fico d'India è più recente ed è arrivato quando un po' con l'ortobotanico, un po' con l'allestimento dei grandi parchi, delle ville diciamo, presenti sui colli, sono state introdotte queste piante, l'Opuntia umifusa, in particolare appunto il fico d'India nano, che però poi ha trovato uno splendido habitat su alcune parti di Colli, in particolare il Monte Ceva, che è
1: sì.
0: uno dei colli dove effettivamente ha proliferato e si è riprodotto in maniera importante. E aggiungo una cosa, sempre sul Monte Ceva c'è esattamente contrapposto alla presenza del fico d'India, che no, vuole un clima caldo, un clima
1: Sì.
0: mediterraneo, il sempreverde ragnateloso, che invece è una pianta che rappresenta un relitto glaciale. Quindi
1: Addirittura.
0: è l'esatto opposto, diciamo così. Quindi questo sta a testimoniare la grande biodiversità che abbiamo sui Colli Euganei, è incredibile.
1: Infatti, e com'è questa pianta che possiamo vedere?
0: Allora, è una pianta crassulacea, cioè una pianta grassa per capirci, molto piccolina. È un po' come, non so se conoscete quello che viene chiamato il cuscino della suocera, no? Quelle
1: Sì,
0: cose tonde con tutte
1: certo.
0: le spine. Però in miniatura, molto in miniatura, ok? E più peloso, pelosetto, spinoso, pelosetto, ecco perché viene definito ragnateloso. E cresce di solito sui versanti che sono esposti più a nord o comunque protetti un po' dal caldo. Ed è curioso però che sul Monte Ceva si trovino entrambe le cose, uno da una parte e uno dall'altra, quindi coesistano nell'arco di veramente pochissimi metri di distanza due specie che sono, da un punto di vista ecosistemico, diametralmente opposte.
1: Bello, molto interessante. Beh, la camminata sul Monte Ceva io la consiglio, è veramente spettacolare, insomma, ma come un po' tutti i colli. Ecco, Elisa, Sentieri e Sorrisi, questo il tuo progetto, ma anche su internet è possibile vedere una serie di iniziative che porti avanti, e tra cui, insomma, proprio questo mese c'è qualcosa relativo all'olio. Ecco un'altra cosa, diciamo,
0: Sì,
1: particolare, vero?
0: io organizzo ovviamente tante tipologie di escursione, ma quelle sull'olivicoltura e sull'olio non mancano mai perché è il mio primo grande amore, il mio primo anche lavoro. Quindi in generale quasi ogni anno, insomma nel periodo della raccolta, come quello attuale, mi piace accompagnare alla scoperta di oliveti, ma anche dei frantoi, di quello che è la lavorazione, perché molto spesso le persone magari non sanno come effettivamente nasce l'olio, quanto lavoro c'è dietro, e una cosa che spesso stupisce chi magari non conosce il settore è la resa percentuale, perché siamo abituati magari con il vino che ha rese molto più elevate, ma voglio dire, per quel che riguarda le olive, la percentuale, diciamo, di produzione di olio varia da 10, 9, 10% fino al 20, 22, quando stiamo parlando di rese molto molto alte. Mediamente sui nostri colli viaggiamo tra il 13 e il 14%, diciamo,
1: Veramente
0: inteso.
1: nulla, nulla veramente
0: È
1: rispetto alla
0: poco, quindi capiamo anche perché, insomma, a volte il
1: costa
0: lavoro
1: anche
0: è tanto, è
1: molto.
0: gravoso, gli olivicoltori magari a volte non raccolgono perché dico, ma la produzione magari non giustifica quello che è poi la quantità di olio che si va a ricavare. E quindi ecco le proposte che farò, insomma, questa edizione io mi sposterò nella zona di Vittorio Veneto e Cappella Maggiore, in un circuito che andrò a percorrere proprio il prossimo sabato, un percorso ad anello, si vanno a visitare due frantoi presenti e si farà un bel pranzo in agriturismo. E si seguirà un po' quello che è il percorso fatto dal fiume Meschio e anche le vecchie tradizioni del territorio dove si coltivava il bacco da seta, e quindi insomma ci sono anche altre curiosità da scoprire. E invece la seconda, che sarà il 7 novembre, mi sposterò nella zona di Pove del Grappa, anche lì zona di olivicoltura, lì troviamo proprio la cosiddetta conca degli olivi dove si produce l'olio, e anche lì si andrà a scoprire come si fa l'olio, quelle che sono le caratteristiche dell'olio locale, e poi si scopriranno anche altri aspetti, diciamo, della tradizione, come quella degli scalpellini, che da Pove del Grappa, insomma, hanno radici profonde. E quindi, insomma, queste sono due iniziative. Tra l'altro, dicevo, queste sono gratuite perché finanziate, insomma, dal Consorzio dell'Olio, che mira proprio ad avvicinare il turista, il visitatore, ma anche
1: A
0: chi
1: creare
0: abita nel
1: cultura.
0: territorio, la scoperta di aspetti del territorio, ma soprattutto dell'olivicoltura. E poi insomma c'ho altre uscite che potete trovare nel sito www.sentieresorrisi.it oppure sulle pagine Facebook, Instagram, sul canale Telegram, insomma ho fatto di tutto un po'.
1: Infatti, ma come ci siamo collegati all'inizio, com'è stato anche un tuo pensiero, l'importanza di conoscere i territori, conoscere i prodotti, alla fine ti porta anche a rispettarli. Molte volte pensiamo anche al costo che ha quest'olio e magari ci sorprendiamo, però nel momento in cui noi andiamo a capire, a conoscere quello che è il lavoro, il processo e che cosa comporta tutto ciò, poi forse diamo anche allora un maggiore avallo al fatto anche ad un costo che effettivamente comincia a essere molto più equo rispetto a quello che magari prima potevamo pensare.
0: Assolutamente, anche perché dobbiamo sempre ricordarci che un buon olio fatto secondo quelle che sono, diciamo, le giuste metodiche, sia in campo che in frantoio, io lo definisco una vera e propria medicina naturale, perché è un alimento che contiene tantissimi antiossidanti, tantissimi polifenoli, altre sostanze benefiche e quindi consumato anche in quantità moderata ci aiuta tantissimo. Quindi devo dire che più che magari integratori o cose strane, devo mettere una buona bottiglia di olio in
1: Ecco.
0: tavola, è un'eccellente soluzione. E poi dico sempre anche, visto che, ripeto, noi in Veneto poi siamo famosi per il vino, no?
1: Sì.
0: Effettivamente noi spesso siamo disposti a pagare bene una bottiglia di vino, no? Con prezzi anche importanti, però la
1: Certo.
0: bottiglia di vino nell'arco di una serata la fai fuori,
1: Sì,
0: no?
1: spesso e volentieri sì, in
0: La
1: compagnia.
0: bottiglia di olio ti dura un bel po' di più, quindi insomma ci si può investire qualcosa in più, qualcosa che fa bene al nostro
1: È
0: organismo.
1: vero, è vero. Quindi investiamola anche come pensiero di un possibile buon integratore alimentare, soprattutto vitamina E per la pelle, ma c'è anche la A, insomma, ce ne ha. Un buon olio, cercatelo. Poi, se non erro, è giusto questa chicca, c'è anche il tema dell'olio che pizzica la gola, no? Se è molto buono, è ricco di polifenoli.
0: Sì, anche su questo si sta un po' lavorando, sia come diciamo frantoi, anche gli olivicoltori, per cercare di far comprendere quella che è la qualità dell'olio. Vi annuncio già che quest'anno sarà un'annata particolarmente di qualità da un punto di vista proprio di presenza di polifenoli perché, per il caldo che c'è stato e che è dato dall'amaro e dal piccante dell'olio.
1: Ah.
0: Quindi non ci dobbiamo far spaventare dall'amaro e dal piccante dell'olio perché sono sinonimo di presenza di polifenoli, in particolare insomma alcune sostanze oleuropeina, europeina, squalene, eccetera, che danno proprio quella caratteristica pungente. Ne si usa un po' meno, quindi si
1: Perché è molto
0: risparmia anche in questo
1: intenso.
0: senso. Però si dà sapore e si dà, dicevo, buone sostanze al nostro organismo. Quindi, ovviamente, poi c'è una differenza tra oli del nord, del centro e del sud, che è legata comunque non solo alle cultivar, cioè alle varietà, ma anche proprio al clima diverso. Ecco perché al sud, essendo più caldo, di solito si hanno oli più intensi. Ricordo che in Italia abbiamo più di 500 cultivar, cioè 500 varietà di
1: Wow,
0: olive.
1: mamma mia,
0: Quindi
1: tantissime.
0: è bene avere anche la percezione di questo, perché allora ci insegna a distinguere magari gli oli da utilizzare quando siamo a tavola, perché se magari sto portando in tavola un bel branzino e ci devo mettere dell'olio sopra, il nostro olio organeo va alla grande, ci sta benissimo, come ci sta benissimo su un piatto di verdure cotte, un finocchio lesso o una zuppa anche di verdure. Se devo invece magari condire una carne alla griglia importante, no, di sapore intenso, allora andrò magari su un olio del sud, un olio che ne so, della Puglia, un olio di Coratina, o ancora se devo condire una bella insalata di pomodori e peperoni. Perché no, un bell'olio siciliano che ha esso stesso un sentore di pomodoro che si abbina benissimo. Quindi Sarebbe bello
1: Bello.
0: avere quelle due o tre varianti di olio in dispensa.
1: Bene, anche questo è un ottimo suggerimento, Elisa, che c'è per me in modo così estemporaneo parlando di colli ogani. Bene, grazie davvero Elisa, grazie Elisa Bandiera che è stata qui con noi, qui a Tiferet, è stato veramente un grande piacere e è
0: Grazie per me.
1: stato anche molto veramente bello ascoltarti. Cercatela, Sentieri e Sorrisi, questo è il suo sito e ricordo che questo video potrà appunto essere ascoltato anche in differita, per cui saluto anche tutti coloro che ci hanno ascoltato sia in presenza che in diretta. Grazie davvero a tutti, un caro abbraccio Elisa e spero a presto con le nostre video
0: Grazie.
1: uscite. Grazie, ciao.
0: Ciao, buona serata.
1: E così terminata questa intervista, io vi lascio con quella che è una sì, vi metto. Beh, possiamo ascoltare insieme questa? Vediamo, vediamo, vediamo. Sì, lo conoscete, l'abbiamo sentito altre volte. È lui, è lui, è lui, Mengoni.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Tiferet Radio Gamma 5, torniamo in diretta. Sì, Davide, non posso leggere quello che hai scritto perché è proprio no, fa una rima che ci sta poco con il cantautore, però abbiamo una chiamata in diretta. Pronto?
2: Ciao Laura, Stefania.
1: Ciao Stefania, ciao, come stai?
2: Insomma, non c'è male, dai.
1: Allora, avevo sentito Marco, mi ha detto che vi siete sentiti prima, ha chiamato in diretta,
2: sì.
1: Marco, ha detto che vi siete sentiti e stavi facendo cena.
2: Sì, perché ero appena tornata da Padova, ero andata a fare delle visite e ero appena tornata.
1: Come stai Stefania, stai bene?
2: Bene, sì, so che sto cercando un libro per leggermi un po'.
1: Che bello, che libro vuoi leggere?
2: No, volevo trovare un libro per fare il primo soccorso, ma non ne trovo da nessuna parte.
1: Per fare che cosa? Scusami, un libro per?
2: Per fare un corso.
1: Ah, per fare un corso di primo soccorso?
2: Sì.
1: E non hai trovato in nessuna...
2: No.
1: Che strano.
2: Avevo chiesto in biblioteca qua da noi, ma non c'è.
1: Forse probabilmente è molto specifico. E bisogna proprio cercare una libreria che tratti certi tipi di argomenti, sai? Io credo di sì.
2: Perché?
1: Beh, insomma, sei alla caccia di questo libro. Bene, io vedo, nel frattempo dico chi stava, c'era una telefonata in linea, ma adesso dico intanto vediamo un po', poi rispondo, perché in realtà, a quanto ho capito, non si riescono a fare due telefonate contemporaneamente perché c'è questo problema degli audio che bisogna aprire e chiudere. Comunque Stefania, mi stavi dicendo appunto che stai bene, che c'è la ricerca di questo libro di primo soccorso, e com'è che ti sei messa così nella curiosità di vuoi salvare vite umane? Pronto Stefania, mi senti?
2: Sì.
1: No, dicevo, com'è che ti sei messa nella voglia del primo soccorso? Ti sento molto distante Stefania, sai? Quasi impercettibile. Non ti sento proprio adesso.
2: Mi senti?
1: Adesso sì, però sei un po' lontana.
2: Sì, sono qua a casa. Scappata. Non sono scappata. No, perché mi dicevano le mie colleghe di provare di farlo.
1: Ah, ok. Un suggerimento delle tue colleghe. E allora, è un buon consiglio, è anche una cosa molto interessante, sicuramente. Sì. Io ho fatto il corso diciamo al lavoro, e quindi è stata una cosa molto interessante. E sì, non, anche perché ci sono delle tecniche importantissime che sono anche molto di aiuto per anche in certe situazioni in cui magari effettivamente, per esempio, non ci pensavo, ma il medico che ci ha spiegato questa cosa è importantissimo, per esempio, come aiutare una persona quando ingerisce, per esempio, un boccone, si sta per soffocare e vedi che diventa cianottico, cioè blu, perché non riesce a respirare. Ecco.
2: È la stessa cosa che aveva mia madre.
1: Ah, perché faceva difficoltà a deglutire?
2: Esatto.
1: Eh sì, infatti l'importanza anche di sapere come gestire questa cosa è veramente molto molto importante, sì.
2: Anche magari quelli che fanno infarto, che cadono per terra, ti insegnano a tenere con le mani sul cuore e schiacciare su e giù.
1: Ah.
2: Non lo hai mai fatto quello?
1: No, beh, quella è tu mi stai parlando del massaggio cardiaco.
2: Esatto.
1: Sì, quello l'ho fatto perché ho fatto il corso, quindi ho dovuto poi fare la prova. Sì. E sì, c'è una scuola, esatto, che forma per questi corsi. Sì, c'è proprio un corso specifico, perché sai, è vero che il libro ti può dare indicazione, però poi tu hai bisogno effettivamente di provare sul manichino come funziona la cosa. Il medico ti insegna proprio come funziona il massaggio cardiaco.
2: Esatto.
1: Sì. E poi c'è anche questa manovra per destruire, per togliere appunto eventuali, sai che ti dicevo, il fatto magari molte volte noi non ci rendiamo conto, ma può succedere purtroppo anche al ristorante, magari c'è una persona che si sta per soffocare, lì bisogna intervenire in modo molto veloce. Esatto. Perché esatto. L'autobulanza non ce la fa, per esempio, chiaramente il respiro. Per cui in quelle situazioni dovresti fare delle manovre, quindi insomma, che non è facile, secondo me, soprattutto se c'è persone tipo che sono un po' in una certa stazza, nel senso che possono anche essere persone molto grandi, molto alte. Per cui insomma, sì, bisogna comunque, l'unico modo è cercare di aiutarlo, ecco, con queste manovre. E sono veramente molto interessanti. Ottimo consiglio delle tue amiche, sai? Ottimo davvero, sì. E, ecco, bene, bene. E, io adesso starò qui per un'altra manciata di minuti, per poi tornerò a casa. E, ecco, volevi dire qualcos'altro? Vuoi fare i saluti?
2: Allora, volevo salutare Maria, che è da una vita che non la sento più.
1: Maria, è vero, è da un pochino che non sento. Sì.
2: E Marco e tutti gli altri che non conosco, insomma, ecco.
1: Bene, grazie allora per i tuoi saluti. Certo. Sì. E, per quanto riguarda, ecco, abbiamo una telefonata di NAF. Vediamo... Ecco, volevi dire qualcos'altro? Ci salutiamo, Stefania.
2: Niente, volevo salutare tutti e tutti quelli che mi conoscono. Ecco.
1: Benissimo. Tutto là. Grazie, okay. Buona continuazione. Niente. Ciao, ciao, grazie, Stefania. Ciao. Pronto?
3: Pronto.
1: Ecco, è stato puntuale, avevamo detto alle 45, non alle 42.
3: 43, guarda che il tuo orologio sta a retro un minuto.
1: No, adesso è passato 43.
3: Sì. È in
1: anticipo, lei è in anticipo con l'appuntamento. Sì. Va bene, lei si presenta in anticipo agli appuntamenti, NAF, ho capito, bene, un galante, galante.
3: Insomma, sai come che adesso ora, se vuoi parlare a me meglio mi vedi a campagna, va bene, d'accordo, però insomma, sai come che adesso ora?
1: Com'è? No, non lo so com'è sora. È uguale, sì, in effetti è uguale, è gran poco in effetti differenza a livello dialettale. Allora, cosa ci dice dei Colliugani? È stato soddisfatto di questa intervista? Le ha fatto venire voglia di camminare?
3: Sì, beh, insomma, va bene, camminiamo. Fino a ero cascato spaga, mi avevo messo l'omero, mi avevo il disegno rotto, non avevo capito bene se aveva sottiliato il muscolo della botta, che se si rompesse l'osso mi era una clavicola che credevo che fosse da fuori dall'altra parte, la clavicola destra. Proprio dall'altra parte del corpo credevo che fosse di fuori, dalla botta che ho già fatto andando su per scale correndo.
1: Ho capito, va bene. Ecco, va
3: e
1: bene.
3: Non ho più fatto ginnastica, sicché anche a casa facevo un po' di ginnastica, vedo, capito? Ma questo sta nel 2019, per cui mentre saranno in pazzi, no, non sono morto e non morirò. Voi morirete, forse anch'io. Mi sono spiegato.
1: Si è spiegato benissimo. Sì.
3: Ecco, quello che volevo dire, che volevo domandare, che Dio buono, perché a parte che non mi ricordo poco niente, che sai, quando uno vuole sapere tutto, non sa niente dopo i conti fatti. Ma qua non era Eneti ed Etruschi prima, quando mi aveva parlato che anche...
1: Gli Etruschi non proprio qui.
3: No. In Toscana.
1: Esatto, bravissimo.
3: In Toscana, che anche re di...
1: Esatto. Gli Etruschi sono
3: però
1: in Toscana.
3: Eneti, Lazio. Non Veneti, Eneti, Enea, Eneti. Cioè, ne capisco. È quello che mi ricordo, che adesso sta un coso, ti ho detto... un piccolo gruppo, insomma, che arriva qua anche alla... ma non mi ricordo anche da dove venivano gli Etruschi, che capivo.
1: E io mi ricordo da dove venivano gli Etruschi. Mamma mia, vediamo, lanciamo questa richiesta, vediamo
3: non
1: se qualcuno
3: ricordo,
1: ci scrive,
3: perché mi pareva di salvare adesso detto, uno che vuoi sapere tutto dopo non sa niente, credo me. tutto, non proprio tutto, insomma, anche a me ho i miei limiti, mi sono spiegato. Sono Dio, però anche Dio ha i suoi limiti, no? Giusto?
1: Esatto. Certo, sì, diciamo certo, per cui...
3: Scusa, dopo se ti ricordi ora vado a dare il film da casa su YouTube.
1: Allora, diciamo questo, ho già fatto questa richiesta, sa che i cellulari sono fantastici per questo. Allora, in realtà le principali, diciamo, teorie sull'origine sono l'ipotesi autoctona, cioè confermata dalla scienza, gli studi archeologici e genetici, inclusi sul DNA antico, pubblicati nel 2021, dimostrano che gli etruschi condividevano lo stesso profilo genetico dei latini e discendevano direttamente dalle culture locali dell'età del bronzo, come la cultura proto-villanoviana e villanoviana, senza massiccia migrazione dell'Asia minore.
3: L'Asia minore?
1: Sì, esatto. Quindi poi ci sono ipotesi o anche orientale. Lo storico greco Erodoto sosteneva che gli Etruschi, chiamati anche Tirreni, fossero originari della Lidia, cioè dall'Anatolia, Asia Minore, e fossero giunti in Italia via mare guidati dal principe Tirreno a causa di una grande carestia. Questa teoria è stata smentita però dalle analisi di DNA che non mostrano tracce significative di DNA anatolico nella popolazione etrusca. E quindi in pratica sembrerebbero comunque Asia Minore. Quindi sì.
3: Qua per esempio io trovo anche sotto... vado che c'è poesia qua a Padova a quest'ora, no, un paio di metri sotto e che trovava che era un coso, un braciere da dove chi fondeva il bronzo per fare le armi.
1: Ah, ecco,
3: se, in prevalenza che era dove era il circo orco canghiero, quello che non mi ricordo, guarda che cosa scrivono, te non mi ricordo neanche più che era quello che ho fatto col circo là. 35 anni prima di Cristo, 65 prima di Cristo, mi pare. 65 anni dopo, non mi ricordo. Come si stanno? No, porca miseria, mi pare che si comincia con T. Il circo qua, il Prelevai, gli era un circo praticamente, che poi i gas del circo per fare Santa Giustina là.
1: Sì.
3: Che
1: okay.
3: Presento che il nome che aveva quel circo là, gli era che scrittore qua a Padova.
1: Non Diego Valeri, vero? Non Diego Valeri.
3: Come?
1: Diego Valeri, non
3: no,
1: Diego Valeri.
3: Non è che fosse Diego Valeri, senso. Che col team perché cominciasse. Una roba col team, non mi ricordo neanche.
1: Ed era un scrittore padovano? Era un scrittore padovano.
3: Era a Roma anche dopo, non mi ricordo, è tutta la storia. Ma può fare che qualcosa la ieri padovano, quello che mi ricordo.
1: Ok, non so, vediamo se lanciamo questa cosa, se per caso qualcuno ci dà indicazioni.
3: Guarda, basta che faccia telefonare, mi metto sotto.
1: Sì, c'è Stefano da Padova, perché lei ha anticipato Stefano da Padova, Naf, cioè alle mezza avevo l'appuntamento con Stefano e invece, però lui è Stefano da Padova, non so se era proprio Stefano questo di Padova. Beh, vedo uno Stefano che sta chiamando in questo momento.
3: Dice che lo sappia. Che siamo a cosa poter sa se si ricorda chi che era
1: chissà quindi chi è questo scrittore, giusto? Padova
3: gli era anche scrittore, mi pare, no, forse so io fare anche confusione. Un po' darsi che ti capisco. Va bene, metto su, se non sono che nessuno che mai si ricorda quel film che aveva a vedere, che ho detto
1: sì.
3: Era quando andavo a casa,
1: sì,
3: che film che aveva a vedere.
1: E il teatro Bianchini con la testa sui cuscini.
3: Come? E lo vuoi vedere il divo dei divi, l'attore degli attori, il dio degli dei? Guarda che peccatrice indomita qua che sei.
1: Ma
3: qua.
1: Guardi che se io vado a casa ci vuole 40 minuti, andrò pure a dormire, domani devo pure lavorare. Lei prende la pensione, Naf?
3: Come?
1: Lei prende la pensione?
3: Sono un paio di milioni al mese.
1: Ecco, quindi io devo pagare la sua pensione, Naf, devo lavorare.
3: Ma cosa c'è? 20 milioni al mese e poi dammene domi?
1: No, siamo tanti che lavoriamo per la sua pensione.
3: Sì? Certo, guarda quasi.
1: Ecco.
3: Invece, guardare.
1: No, me lo ricordo e come. Lei mi ha detto che il film da guardare è Inceneritore.
3: Film bisogna guardare, mettere e scrivere.
1: Film su YouTube, Inceneritore.
3: Di Boscaro, che deve fare Pier Francesco, se uno vuole mettere, ma quando hai messo film Inceneritore,
1: sì.
3: Già dovrebbe perché il generatore, se no fa saltare fuori l'inceneritore qua del camino cogliato, il generatore
1: di San Lazzaro.
3: Il generatore dovrebbe uscire ugualmente.
1: Va
3: però
1: bene.
3: Se manca Boscaro, se non riuscì. Tra l'altro, sapevo, se è carino, è interessante.
1: Pure.
3: Guardate
1: ovviamente. un attimo, qui c'è Torquato Tasso, statua, Max. Era Torquato Tasso?
3: No, non era Torquato Tasso quello che
1: no, infatti. Max, ritentiamo. Grazie però per queste tue indicazioni.
3: Anche il nome è anche ristorante.
1: Non sappiamo che cosa abbia in testa Naf da dirci. Non lo so. Come facciamo? Ci vuole una veggente, ma Naf, quella che ti legge nei tuoi pensieri.
3: Sì.
1: Se non sappiamo qual è questo personaggio che ha in testa.
3: No, ma te questo sul serio ti dico, magari adesso mi passa che battaglia è Piro o vittoria è Piro, oppure mi passa probabilmente Muccio Sevola, ti conosco per esempio, adesso tanto padre non mi ricordo neanche più, è quello che ha messo a mano perché gli ha sbagliato pare Cesare,
1: sì.
3: Muccio Sevola, diciamo, proprio perché resta come a sinistra e ma adesso l'ha messa sopra Cesare, l'ha bruciato davanti all'imperatore,
1: sì.
3: Non capito,
1: sì.
3: Perché gli ha sbagliato e non ha copato all'imperatore, mi ricordo un po' di che storia là, te ricordi do e quella là dei cosi dei do non mi ricordo neanche più neanche qui Ottaviano si sì, chiama che altro era Antonio quello che ha sposato l'egiziana là che ha fatto
1: Cleopatra
3: Cleopatra sì
1: quella egiziana là era un'imperatrice quella era una faraona
3: l'imperatrice
1: ma non quella di mio nonno che tiene
3: Antonio,
1: nel
3: Antonio Cosa, anche questo non mi ricordo che il nome, contro Togliamo le battaglie civili che ha fatto qua su Tevere di Avono.
1: Ah, ecco.
3: Se è scappato, che ha visto Cleopatra che andava via qualcosa con nave, con nave era piccola nave, insomma, del rispetto qui. Io ho detto, panca, adesso barca, chiamo una nave che era da guerra.
1: Sì.
3: Su Antonio, che non mi ricordo bene il nome. E che se la dicono sì che sa che ha perso battaglia perché la Gavia ha vinto quasi contro l'italiano.
1: Vediamo se Stefano da Padova, perché sta chiamando adesso, ci dice questa cosa. Vediamo Naf.
3: Sì,
1: intanto la saluto.
3: È il ristorante che se la vicente, ho detto, si chiama il nome praticamente del circo anche. Però se mi viene in mente, il circo mi viene in mente anche a chi ha fatto che il circo non è più il circo se senta prevale con quel canale che attorno
1: sì.
3: E saluto signora,
1: grazie,
3: buonasera,
1: mi sia bene anche lei Naf, mi sia bene
3: il divo il dio degli dei
1: sì va bene
3: se lo ricordi no guarda l'unica volta che ti ho visto te vedi due attrici che era Ida di Benedetto e l'Alessandra Roschi alle colli
1: sì.
3: E vedi mi tolgo là in camera su una camera insomma che dico più.
1: Ho capito, ecco. E allora andrò a vedere questo film, la ringrazio.
3: Bene, ciao.
1: Allora, aspetti, vi faccio pizza margherita, qui a Egiziana, qua sul Tevere, circo mi sembra l'unica cosa certa. va bene, Max, grazie, ci ha fatto ridere. Vabbè,
3: no, Naf. A volte non mi viene tu in mente, magari ti viene in mente altre robe che non quella che ti capisco.
1: Hai ragione.
3: Passa a testa anche chi ha vinto la battaglia, dai, no. Qui che Cassio e Coso che sono andati in Albania là. Chi avrebbe vinto la battaglia contro, non mi ricordo neanche contro chi.
1: Ecco.
3: Chi occupa l'imperatore a pugnate.
1: Vabbè.
3: Invece dopo, siccome che chiedeva capacità di comunicazione, non mi ricordo chi, neanche contro chi ha combattuto. No, è ovvio se ti viene passata così, è ovvio che dopo ti ricordi.
1: È normale.
3: Specialmente no.
1: È normale, non possiamo. Ma poi anche l'ora, Naf, abbiamo tutti sonno. Ma vediamo cosa sta Stefano che sta insistendo per chiamare. Naf,
3: ciao.
1: Grazie per questo appuntamento.
3: Ciao.
1: Abbiamo avuto un appuntamento io e lei. Benissimo.
3: Ciao. Ecco. Siamo lei, ossequio eminenza che dico sempre. Chiaro?
1: Saluti.
3: Ciao.
1: Buonanotte, grazie,
3: ciao.
1: Saluti. E allora vediamo Stefano, pronto. Stefano?
4: Ciao. Ma le tiene un'ora al telefono le persone, porca boia.
1: Come?
4: Che le tiene un'ora al telefono.
1: Mi stava parlando, dovevamo cercare di capire chi era questo che insomma mi ha molto aiutato anche Max, ma niente, non riusciamo a capire chi sia.
4: mi lasci parlare.
1: Sì, ascolta, sì, scusa, non sentivo bene, dimmi, dimmi.
4: Mi puoi mettere su di una tela Moretti Chiaro di Luna?
1: Allora, a me dispiace, ma io sto per chiudere adesso. E poi, no, chi è questa Donatella Chiaro di Luna?
4: Donatella Moretti.
1: Non so neanche chi sia.
4: È la canzone.
1: Ah, però...
4: Donatella Moretti, il titolo è Chiaro di Luna.
1: Allora, facciamo così. Finché carico il notturno, allora io potrei...
4: Sì, dai, 2 minuti.
1: Chiaro di Luna? Sul mare?
4: Donatella Moretti è la cantante.
1: Ah, sì, va bene. Allora, ascolto questo e poi facciamo i saluti, va bene? Ci ascoltiamo questa canzone insieme. Va bene, Stefano? Va bene. Ok.
4: Io con le mie orecchie, tu con le tue orecchie?
1: Sì. Facciamo con ognuno con le sue 2 orecchie. Siamo stati fortunati. Padre Eterno ce ne ha date 2, pensa a te.
4: Padre Eterno, sì, va bene. Va bene, dai.
1: Va bene.
4: Sentami qua. Beh, ma sento che sei anche abbastanza in forma, dai.
1: Grazie.
4: Con quel sorrisetto da furbacchione.
1: Pure. Sono in forma. Allora, dire, Stefano, dire ad una donna che è in forma vuol dire che è nel senso che ha una bel po' di chili. Quindi mi sono presa una che ha un bel po' di chili.
4: Ti sento, no, ma ti sento dalla voce.
1: Ah, tu vuoi dire che non sono addormentata?
4: Ascoltiamo la Donatella intanto.
1: Sì, sì. Però prima di ascoltare la Donatella, adesso leggo la poesia di Robby L'Alpin. Intanto ti saluto. Va bene?
4: E io ti do un bacio.
1: Perfetto, io me lo prendo tutto. Grazie, Stefano. Ciao, ciao, ciao, grazie.
4: Vai piano.
1: Vado piano, ok. Rientro, vado piano. Hai ragione, perché chi va piano va sano e lontano. Hai ragione, sei saggio, Stefano. Ciao, ciao, buona continuazione, buonanotte, ciao ciao.
4: Ricordaci della canzone, dai.
1: Sì, mi ricordo, guarda, me la ricordo. Donatella, ecco, ce l'ho qui. Va bene.
4: Chiaro di Luna.
1: Chiaro di Luna.
4: Voglio ascoltare anche la poesia di Robby da qui.
1: Eh sì, anch'io adesso te la leggo.
4: Ciao. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Un bacio, ciao.
1: Grazie, un abbraccio, ciao Stefano. E così, allora, vediamo perché Robby L'Alpin ha scritto: cara Laura, ti dedico blu. È il colore che nel cielo amo di più, come gli occhi innocenti dei bimbi, che non fanno in tempo ad aprirli alla luce della vita, per essere inquinati con devastante e crudele scienza chimica. E anche se la fiamma dell'amore si sta spegnendo qua giù, il cielo è sempre più blu. Robby L'Alpin. Grazie, Robby. È un po' triste però, mamma mia, decisamente, decisamente. E poi abbiamo dai Paleoveneti alla Faraona, moglie di Antonio, nipote di Menico, che era il fioio di sua nonna. Ragazza, comprami un bel libro se stai. Qui abbiamo tutto, certo. Allora, grazie Fabio, e poi Zairo e Tito Livio. Ciao Giorgio. Ah, grazie. Allora, Zairo. Sì, che è anche il locale, Tito Livio. Hai ragione, Giorgio. È vero. Grazie. Sì, erano proprio loro. Sicuramente Naffa approverà questa cosa. Infatti, Marco da Marghera. Ma non mi fa più andare. Fatemi andare a casa. Pronto, Marco.
5: Laura, ti do un salutino, sì, finale.
1: Sì.
5: Ciao, cara, grazie per la bella trasmissione. Veramente mi è piaciuta tantissimo.
1: Bene, sono contenta. Lei è molto brava.
5: Pepitosa come l'Elisa, guarda il tema di coniugani.
1: Sì, vero. Elisa è stata veramente molto brava. Ci ha coinvolto tutti, vero? Con tanta passione.
5: Stupenda, veramente. È veramente una appassionata di discussioni, ma anche di natura, di ambiente.
1: Sì. Un po' di tutto, è a 360 lei, sì, come comunicazione su queste cose, infatti.
5: Ecco, saluto tutte le persone che hanno mandato i messaggi e quelle che sono intervenute, tra la Stefania, Naf e Stefano, bene?
1: E io mi unisco a questi saluti, grazie
5: ciao,
1: Marco.
5: Buon a casa.
1: Grazie, e a te buona continuazione, buonanotte.
5: Anche a te.
1: Un abbraccio.
5: Bene, ciao.
1: Ciao, grazie alla tua presenza, grazie davvero. Bene, e allora sì, non ci resta che quasi salutarci. Cosa possiamo fare? Allora, facciamo che vi metto la richiesta di Stefano da Padova. Abbiamo detto che è Donatella Moretti, e poi, e quindi io nel frattempo vi saluto, vi ringrazio e metterò anche la registrazione di Luca di oggi. Grazie a tutti coloro che hanno ascoltato anche in silenzio, grazie a tutti coloro che hanno scritto, che mi hanno fatto compagnia, grazie davvero, speciali come sempre, sempre Radio Gamma 5. Un caro saluto e abbraccio da Laura Ferro.

0: cielo è sempre più blu e Radio Gamma 5 anche di più. Una manna dal cielo, una madonna col vio. Ta radio mai se muoia e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duro stare senza?
1: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a chiamarsi, che va a chiamarsi, che va a chiamarsi.

Vegnovantico e Onde, salari e caro vita in Veneto ha perso quasi il 14% di potere d'acquisto negli ultimi 10 anni. Beh, noi non ci siamo accorti di nulla, non ci siamo accorti di nulla, quindi vuol dire che con la vaselina ci hanno messo in quel posto. Ciao Bey. E come ce ne siamo accorti? Altro che...

Beh, che sia la domenica non lo sappiamo, però nelle prossime settimane barra prossimi mesi, se sentite via radio, via etere, qualche bombardamento, probabilmente non siamo in guerra, probabilmente non abbiamo a che fare con i droni del Mossad che potrebbero arrivare a dar giustizia da parte loro in casa nostra e quindi trafiggerci in maniera mortale. Potrebbero essere i lavori invece di inizio per quanto concerne l'allargamento del capannone, quindi laddove abbiamo il circolo si è deciso ormai di imprimere una svolta per quanto riguarda lo spazio, la dinamica del quanti puoi mostarghe rispetto a prima. Ecco, visto che quando andiamo in giro a destra e a sinistra, in alto e in basso, a parte l'aspetto economico che è lievitato, ma l'aspetto che conta di più è sempre chi siete, di cosa parlate, cosa trattate. Ragazzi, un fiorino, nel senso che conviene rendersi sempre più indipendenti, sempre più autonomi, sempre più capaci di quindi magari organizzare anche serate con l'elemento X o Y di quindi elevato richiamo, oppure quando abbiamo da allargare a toa e quindi le sedie per magari qualche pranzetto, qualche cenetta, qualche bagnacauda piuttosto che la festa del gas, bene, noi si potrebbe quindi dare il là a questo allargamento, e così appunto dopo un peregrinare di stanza in stanza bussando a tutte le porte possibili e impossibili, sto parlando esattamente dell'iter che sia bisogna fare per quanto riguarda lo sciare, comunque è solo la prima parte la scia, nel senso che bisogna iniziare i lavori con la scia, e quindi probabilmente prossimamente potrete sentire anche un po' di rumori. Ci stiamo allargando anche per voi in maniera tale da poter dare spazio, ripeto, anche a serate interessanti e quindi con una bella dose di presenza. Poi cercheremo di risolvere magari anche l'annoso dilemma e problema dei parcheggi, magari si potrebbe parcheggiare a Padova e lì siamo assolutamente legati con il comune e l'amministrazione padovana, anche col sindaco, e quindi insomma navette speciali gratuite per tutti i nostri radioascoltatori. Penso che parlando col sindaco Giordani noi si possa risolvere sta roba in 448. Va bene, quindi dovrete attendere se l'iniziativa è di giorno al sole, perché non c'è più ombra visto tutte le chiome che hanno spazzato via, quindi c'è più nulla da fare. Beh, non importa. Detto questo, quindi avete capito, vi anticipiamo l'inizio dei lavori in previsione di quello che potrebbe essere anche un richiamo della tredicesima nel periodo di dicembre, quindi per tutti quelli che hanno cuore resistente, ma soprattutto anche cuore fedele, e soprattutto anche quelli che ci danno una mano, quelle classiche gocce oceaniche che da sempre a livello storico hanno permesso anche il mantenimento in vita di questa frequenza, perché le bollette piuttosto che tutto il resto, ecco, servirà magari un annuncio potente nel caso arrivi una sanzione attraverso l'articolo 724, perché nel caso di recidiva blasfema, e vuol dire praticamente un Dio oltre l'altro, anzi sì, oltre l'altro con cadenza, come mi avete già capito,

0: qui si legge, ragazzi, da un minimo edittale di 25.000 euro, fa sempre 50 milioni al vecchio conio, sino ai 100.000 euro nei casi più gravi o in caso appunto di recidiva. Vabbè, allora cercheremo di trattenerci, non sarà semplice. Se pensiamo al governo sarebbe da bestemmiare che metà basta, se pensiamo all'ultima legge elettorale, se pensiamo alle ultime trampate ancora di più, però dobbiamo cercare di mordere il freno e resistere. Va bene, come speriamo continui a resistere la memoria in riferimento a quello che abbiamo fatto ieri. Devo ringraziare un bel po' di persone, perché insomma, se la giornata è altamente riuscita, lo si deve, diciamo, a tutto quel fronte di volontari che hanno incorniciato all'interno di domenica 11 ottobre, lì dopo 48 ore dalla grande commemorazione del 63° anniversario, tutto quello che siamo riusciti quindi a confezionare ieri. E quindi anche ringraziamo anche il Dio del tempo, tutto sommato, perché le nuvole ieri stavano lì in alto, sospese, ma per noi era un bel colpo, perché considerando anche la zona del pranzo con il sole degli anni trascorsi, in quel della falesia di Erto, ti arrivano di quelle stecche tremende, tanto quanto prese in questo agosto il nostro buon Beppe Vazza, ieri al nostro fianco, incredibile, incredibile, grandissimo. Preso l'insolazione, ha dovuto portarlo all'ospedale e vai qui flebo per 2 settimane per rimetterlo in carreggiata. E il ragazzo è in supersonica carreggiata, ve lo anticipo subito. Però ieri, durante il 63° anniversario, ci ha deliziato poi con suo intervento, ha portato i libri, tutto il resto, ha mangiato con noi, insomma, è stato nostro ospite, al pari poi anche degli altri superstiti, perché ieri abbiamo veramente allargato il raggio d'azione per quanto riguarda i superstiti. Quindi abbiamo avuto una superstite dalla zona di Longarone, un'altra zona Codissago, Castellavazzo, e poi Beppe Vazza, e poi in quel di Casso il nostro inconfondibile grande Ugo. Comunque la prima tappa l'abbiamo tenuta al cimitero, per la prima volta all'interno, esattamente all'interno. È ovvio che le sensazioni e quindi anche il raccontare, il narrare il tutto diventa molto più, quindi anche sentimentalmente alto, in considerazione che sei proprio lì addentro a quell'energia fatta dei cippi, della chiesetta, delle lapidi, delle sculture come quella di Franco Fiabane, tutto quello che abbiamo raccontato ieri. E la prima tappa è stata quella forse più corposa in assoluto, per la prima volta, ripeto, l'abbiamo fatta all'interno, e quindi se dovessimo atterrare anche l'altrui anno, il prossimo anno, saremo in quel contesto là. Bene, dicevo, la presenza dei superstiti, e li saluto perché Emiliana Sacchetta era al nostro fianco, allora aveva 11 anni. Nella seconda tappa poi ha raccontato come ha vissuto quella notte con la nonna al fianco. I genitori erano in Germania con la sorellina per lavorare, e come appunto ha vissuto quei tremendi momenti del 9 ottobre 63, il tutto partito alle 22:39. Poi saluto la Marisa, la superstite, accompagnata dal marito, con quindi l'abitato ancora lì bello ubicato in quella di Codissago, che poi è anche realtà di museo, ma museo non in riferimento alla tragedia del Vajont, ma più che altro soprattutto al mondo dei naviganti, in questo caso non quelli internettiani. Allora si aveva roba tutta in legno, e stiamo parlando di zattieri, quelli che quindi erano professionisti per quindi lavorare sul pelo dell'acqua della Piave, quindi quell'autostrada acquea. Poi saluto e ringrazio in assoluto Beppe Vazza. Dovete pensare che Beppe Vazza il giorno prima era al mattino impegnato in quel di Longarone, alle 15 a Susegana, la sera al teatro a Maniago, è rientrato a casa all'1 di notte, e la mattina era già pronto lì ad aspettarci. Attenzione, perché ovvio, 93 anni non è cosa di poco conto, e lui lì tiene in maniera straordinaria. Arriva con la sua pandina beige o comunque giallognola, e quindi è stato al nostro fianco per un bel pezzetto di domenica di ricordo che abbiamo vissuto ieri, grandissimo, e quindi lo saluto ancora in maniera ampia. Se qualcuno fosse interessato, ricordo che il suo libro merita assolutamente la vostra lettura, per capire esattamente cosa è successo, soprattutto anche nel dopo, va bene? Oltretutto, una giornata del genere, noi siamo arrivati a quota alta, nel senso che, salutando anche l'amico che per primo è arrivato con una, diciamo, quindi puntualità svizzera, ma lui è felsinio e bolognese, quindi ringrazio e saluto Andrea Bologna con la compagna, e lui da 18 anni praticamente tirati, filati e consecutivi ci affianca in questo appuntamento, quindi è tanta roba, insomma, quindi lodevole da parte sua essere sempre al nostro fianco, io lo voglio ringraziare. Però dicevo che una giornata del genere non è che la si improvvisi così in 4-4-8, e quindi la meritocrazia per quanto riguarda la buona riuscita è da destinarsi, è dovuta soprattutto anche ai grandi volontari, e quindi il primo grazie va ai volontari. Vuol dire i trasportisti, vuol dire le cuciniere, vuol dire gli uomini di peso, quelli insomma della distribuzione del menù, insomma tutto di più, insomma, perché serve poi anche dal curvone portare tutto in prossimità della falesia di Erto. Quindi grazie a Fabrizio, mi sono qua scritti, Laura, Arianna, e poi abbiamo Maria Grazia, abbiamo quindi anche Chicchi, Gianni, abbiamo Albino, Filippo, l'883 con la maglietta ricordo, quella che oltre a 3 lustri fa noi abbiamo praticamente utilizzato per quindi contrastare l'idea malsana di una centralina idroelettrica. Poi salutiamo anche la Sandra, Paolo e quindi Ettore, Free Flower, Luciano, Alberto, ottimi anche i nuovi microfoni che abbiamo utilizzato ieri di tappa in tappa. Detto tutto questo, noi quindi ci siamo dati da fare per quindi far star bene tutti quelli che sono arrivati al nostro fianco. Eravamo un po' più di 100 anche ieri, ed è un gran numero, e 50 macchine da gestire non è cosa semplicissima, però tutto sommato ne siamo anche abituati, bloccando anche la statale, bloccando la strada principale, quella che porta a Cortina, insomma. Quindi ringrazio Gianni e Laura che sempre si danno a fare col giubbettino giallo, e anche Free Flower mi sembra insomma in maniera macrobiotica si è messo un po' a dirigere il traffico e le danze, quindi bisognava bloccare le macchine perché noi dovevamo introdurre il nostro serpentone motorizzato per arrivare alla seconda tappa, alla seconda tappa. Va bene, detto questo, siamo leggermente diciamo anche stanchi, perché parte la giornata di ieri, anche perché le ultime 4 settimane abbiamo fatto 3 iniziative insomma alquanto ovvio lavorative: la Foresta del Cansiglio, ieri il Vajont, poi prima ancora il pranzo del 24esimo anniversario del gas, e quindi insomma 3 su 4 vuol dire che adesso ci prendiamo una pausa di qualche ora, no vabbè, comunque di qualche settimana, ma insomma ecco, ci riposiamo leggermente, altrimenti li facciamo decollare tutti verso altri lidi, mi dirà qualcuno, i volontari. Sì, in effetti sì, quindi bisogna anche un po' darci una regolata. Detto questo, comunque ringrazio Ottavio, anche perché Ottavio si è dato da fare in maniera notturna, nel senso Stakhanov notturno, per ideare e confezionare quello che era lo striscione che abbiamo esibito dalla seconda tappa in poi. E così poi abbiamo fatto anche nella tappa finale, perché abbiamo messo lo striscione no centralina Vajont, tutto quello che trovate anche in foto già pubblicate ieri sera sulla pagina Telegram Gas Associazione Franco Caro 86, lo ringrazio perché un nero pece è quello che ha aggredito quello striscione bianco che noi abbiamo srotolato con i superstiti Beppe Avazza al fianco nella diga, nella falesia di Erto, e poi soprattutto nell'ultimo passaggio a Casso. Perché? Perché voi sapete che la centralina è diventata un dibattito molto acceso su quel fronte. Parlavo poc'anzi di come noi oltre 15 anni fa abbiamo affiancato le battaglie dei comitati, dei superstiti sopravvissuti, soprattutto ne abbiamo ancora le t-shirt, una l'avevo ripescata ma lei indossava in maniera perfetta il nostro ormai Vipparo 883 che fa sempre 16, anzi no, più 3, fa 19, e quindi adesso si esplode nuovamente con questa idea di proporre questa centralina. Purtroppo l'iter è alquanto avanzato, e allora dico che il fronte friulano, quello di Erto e Casso, attraverso Carrara che ne è il sindaco, è alquanto felice insomma di poter mettere le mani su questo progetto e quindi portarlo a compimento anche senza bisogno di una via completa, quindi vuol dire la valutazione di impatto ambientale. Questo vorrebbe dire soprattutto per le casse sempre più piangenti in rosso dei bilanci dei comuni, generalmente quasi tutti in Italia, figuratevi anche quello di Erto e Casso, e quindi magari ipotizzare che il privato possa dare una mano sotto forma di 100.000 euro anno è tanta roba. È tanta roba. Noi però abbiamo messo nella terrazza quella frontale a richiamo della frana del TOC in maniera vibrante, perché c'era anche un bel venticello ieri, tanto quanto abbiamo dalle nostre parti oggi, con il cielo al suo posto ancora, un bel azzurro sembrerebbe qui, almeno nel visionare quest'angolo sospeso qui nella porta a goccia alla sinistra, con le nuvole come le disegnavamo ai tempi delle elementari. Quindi lì l'abbiamo posizionato, ripeto, e lì l'abbiamo lasciato. Per quanto rimane non abbiamo la minima idea, però noi abbiamo portato il nostro messaggio anche sulla questione della centralina del Vajont. Di solito l'indomani della calata in quei luoghi io mando tutto in soffitta, nel senso che se ne riparla l'anno successivo, se ne parlerebbe quindi per il 64esimo anniversario, però purtroppo in queste ultime ore, ne avevo già accennato qualcosa anche sabato scorso, sono avvenute un po' di situazioni particolari, come ad esempio l'idea molto malsana di quel personaggio chiamato Marco Paolini, che ieri ho assolutamente applaudito nel ricordo di quel giovedì, mi sembra fosse 9 ottobre del 1997, in diretta su Rai 2, per quell'orazione civile, quel teatro civile, per tutto quello che ha portato a risvegliare anche un'infinità di coscienze che erano completamente assopite dal sistema, perché così il sistema voleva, e cioè il silenzio per 34 anni noi l'abbiamo completamente coltivato e seminato in tutta quell'area toccata malamente dal fronte della frana, quei 1910 corpi. Ma attenzione, perché anche ieri ad esempio Manuela mi diceva che suo papà è venuto a mancare un mese dopo per tutto quel dolore che nel frattempo era entrato dentro di lui, ed è quello che tante volte abbiamo fatto capire, per malattia, per quindi tutto quello stress accumulato, quella rabbia accumulata, ovvio, si trasforma in malattia. Però ovvio, in meno di 4 minuti noi abbiamo questo quasi Guinness dei primati per quanto riguarda la più grande tragedia avvenuta in Italia, almeno lì dove parliamo di bacini idrici o serbatoi idroelettrici. Però detto questo, ero qui a ringraziare, perché quando ci si è messi in fila per il pranzo è ovvio che intanto ringrazio i dolci arrivati ieri come sempre, quindi una formula vincente quella dei dolci, ringrazio tutti quelli che hanno portato quindi dolci, altri hanno portato anche frutta, avevamo, cosa avevamo, kiwi o roba similare, non mi ricordo insomma cosa hanno portato ieri, e brombe piuttosto che di tutto di più. Però a parte questo ringrazio quindi anche tutte le spose che sono messe ai fornelli, perché ieri insomma si serviva in quel contesto là, quindi vuol dire insomma un'ora e mezza da casa portare su fornelli, bomboon, bomboletta, capitemi anche il tempo. Bisognerebbe insomma di non dire magari anche queste cose qua, considerando che se noi dovessimo chiedere i permessi noi probabilmente arriveremo anche a fare un anniversario del Vajont, penso il 113esimo anniversario, perché adesso siamo con 83, ma i prossimi 40-50 ce li sogneremo assolutamente. Però ovvio che ieri insomma quella zuppa di orzo e farro è piaciuta molto, tanto quanto poi la vellutata di zucca fatta dalla nostra inconfondibile Laura, tanto quanto tutta quell'insalata vegetariana e quindi vegetale, piuttosto che i panini da una parte all'altra. Ringrazio Fabio Becker, perché se abbiamo imbottito alla grande del tutto con soppresse e salame, lo dobbiamo assolutamente alla donazione del nostro Fabio Becker, sempre Istrana, laddove tutto mondo e paese fora che Istrana, ma noi abbiamo anche il nostro Fabio in quel contesto, andate a trovarlo, perché se volete essere un po' garantiti anche rispetto al pio pio dei cosiddetti pulcini, piuttosto che delle galline quando crescono, piuttosto che del gaio, piuttosto che della carne, piuttosto che soprattutto anche del sistema di ovi, ecco, datevi da fare, andate a conoscerlo assolutamente. Beh, detto questo, quindi saluto anche Fabio Becker per l'imbottitura paninesca. E poi basta, nel senso che abbiamo quindi accennato ieri a questa attesa che teniamo per quanto riguarda l'inizio del 2027, dovrebbe uscire quel documentario finalmente che parla anche del post Vajont, cioè di un'altra tragedia, di quell'umiliazione, di quella sopraffazione, di quella violenza intrapresa nei confronti di superstiti sopravvissuti, e così calpestando ancora le anime di quei 2000 circa morti sacrificati sull'altare, come dico spesso, del profitto e del potere, e lì quelli che, come un grande giornalista nel passato ha detto, hanno combattuto una guerra, caro Luca, che non seppero, anzi morirono in una guerra che non seppero praticamente di aver combattuto. E quindi sì, torna utile anche ricordare questo. Ma il documentario che dovrà uscire nei primi mesi appunto 2027 si lega ad un regista pordenonese alquanto preparato, mi diceva più di qualcuno ieri, in riferimento anche amico poi anche del nostro Ugo insomma di Casso e di così di Teresa, con quel bel titolo, insomma, e quindi Dio ci salvi dai sciacalli del Vajont, scritta storica fatta nell'immediatezza della tragedia a via Roma, nella quindi centralità di quella storica Erto Vecchia, perché poi l'hanno costruita circa 150 metri più in alto, con sempre quella figura stretta che tutti voi conoscete, perché da Bianchina in poi 40 libri li ha già sfornati. Qualcosa abbiamo accennato anche ieri proprio sul fronte della terrazza in riferimento a quella sua assenza quel giorno, ma qui dovrei aprire un capitolo molto particolare e oggi, ripeto, mandiamo per molti aspetti in soffitta quindi quello che riguarda la Vajont, però mi fermo leggermente perché ripeto, sentire il Marco Paolini, come dicevo poc'anzi, parlare di un'eventuale ripresa, perché ormai i tempi potrebbero essere anche maturi, e quindi a difesa dell'agricoltura, a difesa del cambiamento climatico, sul riscaldamento, cioè io da lui non me lo sarei mai aspettato. E ripeto, ci si lega assolutamente ad un'intervista che lui ha rilasciato al quotidiano di Urbano Cairo, la famigerata quindi corrierata della Serva, che sarebbe il Corriere della Sera per dirla tutta, con Gian Antonio Stella che lo ha intervistato. Il titolo è molto accalappiante ed è quello appunto che accennavo sabato scorso, però è ovvio che adesso si parla di un Marco Paolini che accenna a poter riutilizzare la diga del Vajont. Ovvio, sappiamo nemmeno quanti cambi bisogneranno per togliere casomai il malloppo. Pensavo magari che fosse una esagerazione, una buttata quella di Marco Paolini, ma così non sembrerebbe, ripeto, a 48 ore dall'uscita dell'articolo sabato scorso, una lunga intervista, ripeto, rilasciata a Gian Antonio Stella direttamente da Marco Paolini. Dice, insomma, i tempi potrebbero essere anche maturi per quindi riutilizzare il Vajont. Ovvio che più di qualche voce si è già sollevata, tanto quanto la nostra, per dire giù le mani dal Vajont, giù le mani da quell'area sacra. Non riusciamo a capire come colui che ha dato il là a qualcosa di sensazionale nel 1997 possa pensare, anzi dico di più, considerando la sua presa di posizione nel luglio di quest'anno in riferimento al suo no alla centralina idroelettrica da costruirsi in quel contesto, laddove, ripeto, intanto portiamo a compimento la via in maniera completa, valutazione di impatto ambientale, poi questi vorrebbero sfruttare i 123 metri di salto dell'acqua per produrre energia elettrica, e per 345 giorni all'anno, 345 vuol dire 345 giorni all'anno, il deflusso di quell'acqua, che ovvio parte dal lago residuo là dove arriva praticamente la prima imperata del torrente Vajont, poi passa sotto tutto il fronte della frana per calarsi quindi nella stretta gola del Vajont, quell'angusta realtà che abbiamo visto ieri nella seconda tappa, ebbene quell'acqua andrebbe anche diminuendo in uscita, hanno già conteggiato i giorni, quindi tutto quel borbottio che abbiamo visto questi ultimi anni, ieri molto acceso, sinceramente molto acceso, poi ovvio arriva in quella piave larga, espansa, dove praticamente c'è il solito refolo di respiro della piave al femminile, come si vuol dire in questi casi, e questo ovvio ci fa pensare quanto la Sade abbia operato in quel contesto sin dagli albori del secolo scorso, non tanto sulla questione del Vajont, ma da Pontesei a tante altre realtà, laddove ha conficcato quindi serbatoi idrici in scala molto più ridotta rispetto al Vajont, intendo dire, ma dighe e tutto quello che anche allora portò più di qualche fronte popolare ad incazzarsi, ad arrabbiarsi nei confronti proprio di quella società adriatica di elettricità. Però ripeto, la notizia bomba è esattamente quella di un Marco Paolini che dice tutto sommato, questa è una sua proposta di poter utilizzare l'acqua del torrente Vajont come riserva per l'agricoltura e per uso civile. Beh, io direi una minchiata enorme, sempre che non arrivi prossimamente una smentita. Vi ricordo che per le stesse attenzioni di agricoltura, uso civile e tratteniamo l'acqua, perché altrimenti l'acqua che oggi ricade in maniera torrenziale non riusciamo a quindi metterla in tutti i cesti di casa nostra, o comunque quelli che poi nel caso dell'arrivo dell'ennesima emergenza siccitosa idrica, tutto quello che ben conosciamo perché abbiamo vissuto anche quest'anno nell'estate più fecondamente calda e torrida dell'ultimo di sempre praticamente, e se ne parlava appunto in riferimento alla diga del Vanoi. Lì però abbiamo il Trentino, qui abbiamo il Friuli, là abbiamo il Trentino che sta battendo dei colpi in netta contrarietà, ma è l'idea di Zaia di poter edificare casomai una diga in quel contesto, sfruttando quel torrente, il Vanoi, l'ultimo quindi torrente che può insciarparsi di acqua libera, a differenza del Cismon che poi ovvio viene ad abbracciarlo, e soprattutto poi entrambi si conficcano all'interno della Brenta, sempre al femminile. Quindi dovremo per forza di cose magari aggiornare la situation per quanto riguarda questo ipotetico scenario. Ripeto, da una parte abbiamo la E di economicità, dall'altra parte abbiamo assolutamente quella E di etica. È un gioco con le lettere E, aspetto economico e quindi aspetto etico. Noi siamo assolutamente qui a considerare quell'acqua altamente sacra, quell'acqua che scorre quindi su un sacrario che ha bagnato e continua a bagnare, perché oltre 400 corpi non li abbiamo mai ritrovati, 1900, 10 vittime meno per quanto riguarda l'immediatezza di qui meno di 4 minuti nei quali si svolge il tutto e di più. Poi ovvio che il contesto di Longarone è lì a dirci che sì, tutto sommato noi siamo contrari, ma nel caso non si trattasse unicamente di un'opera a firma privata ma pubblica, noi potremmo anche ripensarci. Beh, nel frattempo però ci hanno fatto un po' arrabbiare in riferimento al ricorso che non hanno sostenuto, lasciando da sola quell'associazione Vaillant, il futuro della memoria dell'ex appunto presidente Mingotti, tante volte magari visto anche in questi passaggi a tutto zeppi in questi ultimi giorni, perché del Vaillant ne hanno parlato tutte le nostre realtà locali del 44esimo anniversario, 56esimo, 60esimo, nel senso che si prendono vecchi servizi, però insomma più di qualcuno, da Focus alla 9 piuttosto che Antenna 3, TV a Vicenza, insomma tante realtà hanno riportato in auge, ricordo almeno venerdì scorso del 9 quindi ottobre 1963. Quindi ripeto, si parla con voce Paolini e conta molto, sinceramente io non avrei mai pensato una sua presa di posizione tale, però ripeto, siamo sempre in attesa di ulteriori chiarimenti e mi auguro di una smentita, perché qui si parla esattamente di poter fare una banca dell'acqua, le opere ci sarebbero già, la Sade ricordo l'aveva prevista proprio all'epoca lì nei confini tra il Veneto e il Friuli. E quindi serve fare che cosa? Un bel contenitore, un grande vasone di acqua per irrigare la pianura di entrambe le regioni e quindi conficcare attraverso poi anche i sovraccanoni e quant'altro un po' di soldini ai vari bilanci comunali. Noi dovremo per forza di cose quindi aggiornare il tutto. Poi mentre leggevo questo, ieri sera mi è arrivata la notizia che lo striscione non passa. Eravamo di fronte alla Piave. La Piave mormorava allora, vi ricordate, lo straniero non passa, in questo caso non passa lo striscione. Cosa allucinante, però nulla, nel senso che siamo in tempi di magra in tutti i sensi, siamo sempre più stabilmente all'interno di gabbie, la peggiore è quella mentale, però abbiamo anche le altre gabbie per quanto riguarda ad esempio la nuova legge elettorale, ovvio ci ingabbia ulteriormente, però ovvio abbiamo questa libertà, pseudo libertà, di andare a votare nella speranza, nella possibilità di cambiare, no assolutamente no, almeno per quanto riguarda il 2027, indipendentemente che sia aprile, maggio oppure a cadenza naturale, e quindi per quanto riguarda quei 5 anni del governo più longevo d'Italia, la tornata elettorale, quindi parlo del momento del voto, non cambierà nulla di nulla di nulla di nulla. Però nel frattempo ci si diverte anche a seguire magari le vicende di uno scatenato Scateno De Luca, straordinario, perché Scateno De Luca ha fatto capire insomma che la politica si manifesta in questa maniera, casomai ne parleremo tra poco. Dico piuttosto, il girone A della Serie C, entriamo leggermente in un rettangolo verde, vede appunto la passione degli ultra, dei tifosi, e nel caso di qualche giorno fa, mi sembra sabato o domenica, addirittura ieri forse, ci stava questa partita tra, cos'era? Mi sembra il Desenzano e il Dolomiti Bellunesi. Quando parliamo di Dolomiti Bellunesi, qui siamo di fronte ad una società calcistica che mi rappresenta un trittico di comuni. Noi prendiamo Belluno, ci mettiamo Feltri a fianco e Sedico idem, e quindi quel triangolo mi dà la squadra di calcio che oggi, ripeto, giostra e gioca in Serie C, girone A, Dolomiti Bellunesi. Ieri, o l'altro ieri, insomma, in trasferta contro il Desenzano ha beccato due scopole, ma la notizia che è finita nei giornali è completamente diversa, completamente diversa. Voi dovete pensare che i tifosi del Dolomiti Belluno avevano fatto uno striscione con una scritta che noi non possiamo che condividere a mille volte, è quello che poi ieri ho detto, sì, ma con formula molto più cattiva sinceramente da parte del sottoscritto. Però loro sono presentati allo stadio con lo striscione "quando il profitto vale più della vita". Ovvio, siamo lì nel momento del ricordo del 63esimo anniversario e i tifosi, ripeto, del Belluno Dolomiti si presentano con questo striscione ben fatto "quando il profitto vale più della vita", con proprio anche ben marchiato 9 ottobre 1963. Questo striscione è stato fatto e quindi firmato dalla Brigata Piave, penso che sia assolutamente quindi quel 12esimo uomo in campo per quanto riguarda Dolomiti Bellunesi, quindi vuol dire gli ultra, insomma i tifosi più caldi e più accesi. Bene, quando le forze dell'ordine hanno visto questa scritta hanno detto "cari signori, questo è uno striscione troppo polemico e troppo politicizzato, non si entra con lo striscione", al che la Brigata Piave, questi tifosi, hanno deciso quindi di non entrare essi stessi all'interno quindi dello stadio. Nel frattempo si erano fatti un bel po' di chilometri per sostenere quindi le prestazioni della loro squadra che milita, penso, un po' sotto la metà classifica. Attenzione, noi parliamo di uno striscione, quindi vuol dire che siamo arrivati a questo punto in questa miserevole realtà italica. Non cambia nulla rispetto anche in tempi trascorsi, ma anche da qua noi capiamo esattamente quanto poveri noi si sia anche in termini di sana, lo metto tra mille virgolette, ribellione. Ma ripeto, quando il profitto vale più della vita, è ovvio, è quel profitto che allora ha portato a quell'immane tragedia. Il profitto è il potere, ma il profitto in primis, ed è anche per questo che oggi nei confronti della nuova centralina idroelettrica noi diciamo: guarda che il profitto è la vostra mela da masticarsi, quella mela stile adamitica che voi volete portare quindi in maniera vincente nelle vostre tasche. E allora, nel nome del profitto di allora e in quello di oggi da non farsi, noi consideriamo quell'acqua come sangue e il tributo di quelle 2000 anime, quindi uccise da firme precise, laddove in prima linea ci stava lo Stato, l'Enel, che gestiva la diga dal maggio ufficiale del 1963, nonostante i molti elementi della SA direttamente in prima linea, compreso Alberico Biadene detto Nino, e quindi come testa di serpente ci stava ancora la SADE, per dirla tutta. Ma l'Enel SADE quindi è responsabile, colpevole di quello che viene tradotto come omicidio colposo plurimo con l'aggravante della prevedibilità, come abbiamo detto ieri lì a fianco alle vittime del Vajont. Bene, dicevo, siamo a sto livello qua, cioè siamo davanti a uno striscione che commemora la strage del Vajont. È ovvio che abbiamo già visto un bel po' di tempo fa quanto l'articolo 21 sia stato completamente maciullato e quindi fatto a pezzi, vuol dire negare anche nel caso della partita uno striscione che, insomma, la libertà di espressione possiamo averla oppure no. Io non trovo nulla di così offensivo all'interno di questo striscione. È un precedente questo molto pericoloso. Dico questo perché l'anno scorso la Brigata Piave di striscioni, mi sembra in uno, un palasport del palaghiaccio, insomma una cosa del genere, l'aveva esposto senza problemi che lo striscione venisse ritirato. Evidentemente siamo in un momento ancor più particolare rispetto a quello che noi si pensava essere e quindi dobbiamo pagarne le conseguenze fino in fondo. Però quando il profitto vale più della vita, penso sia uno striscione che dovrebbe essere casomai fatto srotolare in tutti gli stadi lì dove la tragedia ha toccato quindi quelle anime sacrificate in quell'altare, appunto, a tutto profitto. Mentre quando invece si è parlato di legge Vajont 35764 in termini numerici, lì non valeva più la regola della zona limitrofa o della provincia Belluno e della provincia di Udine di allora, perché ricordo sempre dopo tre anni dal 63 la provincia diventa Pordenone come oggi. No, allora il comprensorio poteva godere di tutti quei massicci finanziamenti, ma soprattutto donazioni che arrivavano in ogni contesto, bastava far parte di quel comprensorio. Ma quel comprensorio, vi ho detto un sacco di volte, comprendeva tutto il nord-est, e il Vajont si lega assolutamente come motore preponderante nell'avvio della, quindi, della magicità del nord-est, quindi vuol dire in quel miracolo nordestino, oggi assopito, oggi completamente defunto fino al massimo. Però volevo dirvi anche questa notizia qua, considerando quindi, secondo il mio punto di vista, una vigliaccata enorme nel bloccare questo striscione che, quando il profitto vale più della vita, io penso stesse molto bene all'interno dello stadio, portato poi da tifosi che oltretutto, quindi anche altri anni, hanno ricordato in prossimità del 9 ottobre la tragedia. Va bene, diversi esponenti poi della politica anche locale, inteso Belluno, Feltre e dintorni, sono intervenuti. Tre righe ho qui sottolineato con la firma di ministro, penso sia. Ritengo che vietare lo striscione dedicato al Vajont sugli spalti durante la partita Desenzano-Dolomiti-Bellunesi sia stata una dimostrazione di scarsissima sensibilità. Ringrazio invece i ragazzi appunto di questa Brigata Piave, che anche quest'anno, come del resto ecco l'anno scorso a Fontana Fredda, a ridosso della ricorrenza, hanno voluto ricordare il manetragia. L'altra volta è stato quindi permesso e autorizzato l'introduzione dello striscione. Quindi questa tragedia che nel 63 si è abbattuta sul nostro fragile territorio ad opera di chi mise il profitto ovvio davanti a tutto, i ragazzi rifiutandosi di entrare una volta negata la possibilità di esporre lo striscione, nonostante i chilometri macinati per raggiungere l'ospitaletto, sede dell'incontro, hanno interpretato il sentimento di tutta una provincia e non solo, e quindi la memoria è qualcosa che si allena ogni giorno e in ogni contesto, quindi non solo nell'attesa appunto di quel giorno X o Y per manifestare con gli interventi, le corone, tutto quello che abbiamo visto anche ieri, che ovvio è utilissimo fare, ma non poi spegnere completamente la luce di fronte anche a casi come quelli che abbiamo appena sottolineato. Però in casa nostra noi abbiamo una ducetta che risponde al nome di Giorgia Meloni, che per quanto riguarda la situazione della nuova riforma elettorale è di una felicità disarmante in riferimento a quello che è avvenuto qualche giorno fa, ma soprattutto, come vi accennavo anche sabato scorso, noi dobbiamo sperare in un ribaltamento di fronte. No, questo è un incubo, un sogno da parte del sottoscritto, non può esistere, nel senso che basterebbe far passare magari in maniera cadenzata durante l'arco della giornata attraverso TG e dintorni quello che lei disse nel 2019 in riferimento alle accise, ma quello che lei anticipò nel 2017, due anni prima ancora, in riferimento esattamente alla legge elettorale. È ovvio, quando sei all'opposizione hai tutt'altra veste, quando sei lì ai comandi devi assolutamente sentire chi ti tira praticamente i braccetti verso l'alto, cioè nel senso ti hanno innestato dei fili e quindi tu sei una marionetta, una pagliaccetta, una marionetta per meglio dire, i cui fili sono mobilitati dall'alto e devi rispettarli se vuoi continuare sicuramente a riscaldare quel caregon da un punto di vista partitico, politico. Però nel 2017 la nostra ducetta Giorgia Meloni, quindi quella del governo più longevo d'Italia, quindi figuratevi che razza diciamo di non opposizione contiamo a livello italico, diceva esattamente questo.
1: Approvare con il voto di fiducia, quindi impedendo al Parlamento di discutere una legge elettorale che impedirà ai cittadini di scegliere il proprio governo e di scegliere i propri rappresentanti, sarebbe semplicemente scandaloso. E la domanda che Fratelli d'Italia ha è: ma il presidente Mattarella dov'è?
2: Renato Brunetta si è detto un po' dispiaciuto del fatto che questa legge non piaccia a Fratelli d'Italia.
1: Sono dispiaciuta io del fatto che qualcuno abbia cambiato posizione, perché noi siamo sempre rimasti coerenti come Fratelli d'Italia su due richieste. Volevamo una legge elettorale che avesse un premio di maggioranza, perché è l'unico modo per consentire ai cittadini di avere un governo scelto da loro e non fatto con un inciucio di palazzo, e volevamo una legge elettorale che prevedesse le preferenze, cioè la possibilità da parte dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Mi pareva che fossimo tutti d'accordo sul fatto che le liste bloccate fanno schifo, e invece ci stanno rifacendo una legge con le liste bloccate.
2: Vi appellerete a Mattarella?
1: Ci appelliamo a Mattarella nel caso dell'utilizzo del voto di fiducia, perché pensiamo che le regole del gioco non possano essere decise con la fiducia. Insomma, non che purtroppo ormai ci fidiamo del Partito Democratico, ha già approvato un'altra legge elettorale con il voto di fiducia, ma almeno si era un po' più avanti. In questo caso si impedisce assolutamente che si voti qualunque cosa. La domanda che io ho è: ma se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari, che devono mettere il voto di fiducia perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari, poi vogliono i voti degli italiani?
0: Esatto, dopo vogliono il voto di italiani, punto interrogativo, 2017, Meloni appunto sulla legge elettorale, quindi era scandaloso da parte sua approvare quella legge elettorale col voto di fiducia. Lei oggi praticamente cavalca quell'onda, non importa, si è sentito parlare di Mattarella tanto allora tanto quanto oggi, sono passati un bel po' di anni, al 2017 esattamente due lustri, ormai ci siamo tra poco, e Mattarella proprio l'altro giorno ha promulgato il Melonellum, cioè questa nuova legge elettorale, che in maniera riassuntiva a queste 10 righe ci portano all'interno in maniera semplice e penso capibile anche da parte di tutti. Quindi abbiamo una nuova legge elettorale. Ovvio, molti sono scandalizzati perché spesse volte l'Italia ricorre a queste nuove leggi elettorali in prossimità delle tornate appunto a tutto voto, ma sappiamo che oggi andare a votare non serve un fico secco, per non dire cose molto più volgari, ma sarebbe per caso, però lì siamo a mille metri nel nome della memoria. Si diceva, secondo Meloni, con questa riforma decidiamo tutto noi cittadini. Ecco, già il primo punto è bello, perché se decidiamo tutto noi è perché dovremmo contrastare questa riforma elettorale. Prima cosa, il capolista, cioè il primo della lista, è sempre il favorito, lo mettono lì i partiti e non lo schioda nessuno. Ah, eppure ci avevano detto che la situazione si sarebbe ribaltata anche in riferimento alle preferenze, e invece con la lista bloccata ci bloccano nella nostra idea di speranza di poter votare e magari modificare qualcosina ina. No, adesso aspettiamoci, perché è già partita la campagna elettorale, da noi spariamo tutta una serie di vomitevoli mendacità che metà basterebbe. Invece sul fronte delle elezioni del 27 di ottobre di questo mese, e quindi parlo del fronte sionista e quindi parlo delle elezioni in Israele, lì dobbiamo fare attenzione perché quella parla di terrorismo, l'aereo Fly Dubai, e la situazione è molto più caotica, nel senso anche pericolosa. Qui noi dobbiamo assorbire tutte le varie promesse, il grande cestino a tutto promessaio, sapendo benissimo che poi non applicheranno nulla di nulla di nulla, tanto quanto è avvenuto in questi ultimi 5 anni ormai, in riferimento quindi alla performance di questo governo, anzi etero diretto governicchio, come da sempre sono etichettati giustamente i governi che si alternano a livello nazionale. Però siamo fermi a dire, lo mettono lì i partiti e non lo schioda più nessuno. Pure se tutti votassero per il secondo o il terzo candidato, passa comunque sempre il primo, quindi lo decidono le segreterie di partito. Se in quella zona si elegge un solo deputato, prende il posto il primo e basta. E come si entra in quella lista per il secondo, terzo, decimo posto? Mica ci si entra per merito o per grazia ricevuta, decidono sempre i partiti chi metterci. Alla fine noi cittadini possiamo scegliere solo tra le persone che i politici hanno già scelto per noi. Va bene, questo avviene da sempre. Poi c'è il premio di maggioranza, e qui più di qualcuno ha cominciato a sbuffare come un toro pronto alla carica quando vede il vessillo rosso. A proposito, vi ricordo sempre, no al turismo nel paese del sadismo, lasciate perdere la Spagna, quei maledetti appunto signori, quei toreri, quando vengono infilzati c'è un olè che parte anche dalla zona castellana della città del Giorgione, e ci fermiamo qua. Poi c'è il premio, dicevo, di maggioranza, chi arriva al 42% dei voti si prende ben il 55% dei seggi in Parlamento, ma sapendo che ormai la metà degli italiani non va nemmeno a votare, quel 42% in realtà corrisponde solo al 21% di tutti noi cittadini. Significa che un gruppo politico votato da appena un italiano su 5 si ritrova in mano tutto il Parlamento. Con il 55% dei seggi possono persino eleggersi da soli il Presidente della Repubblica, delle banane o non delle banane, i giudici della Corte Costituzionale e così gli altri organi che dovrebbero controllare il potere e magari dare al CNEL un continuo sontuoso aumento, perché il nostro buon quindi l'elevato di Venezia, che ne è il presidente di quel CNEL che non serve a nulla, dei memore tempo lo si poteva bocciare nei tempi trascorsi attraverso anche il fu referendum di quel tempo, eppure il nostro Brunetta continua a dirci che lui lavora per noi italiani. Inizialmente doveva essere tutto gratuito, poi sono arrivati anche là un po' di finanziamenti, e quindi va bene così. E quindi va bene, Viva il Canella! Quindi se avete un figlio che per caso, non so, madre all'ascolto, laureato, fresco, e dice guarda che mi hanno chiamato a lavorare al CNEL, uno pensa Madonna, no CNEL, ma oh! No, lasciatelo andare ragazzi, è una pacchia, in quella villa là è straordinaria, bellissimo posto, ecco, tanto verde attorno, è bellissimo, e l'elevato di Venezia, e lui è ancora il capo lì a dominare la scena. Sarà ancora un po' arrabbiato da qualcuno, ma da un punto di vista stipendio no, di sicuro. Per quanto riguarda, sai, perché lui aveva un sogno nel cassetto, ed è quello di vincere il premio Nobel per l'economia. Sì, ma quanti sogni hanno le grandi personalità sparse per il mondo? Le grandi personalità, cazzo stai dicendo? Cioè, quei personaggi là, perché anche un altro, Ciuffo Arancione, teneva il grande sogno di vincere finalmente, perché... Cara Norvegia, adesso ti aspetta la bomba atomica, è per forza, dai, è impossibile aver fatto quel gesto là. A noi è aggradato, è piaciuto assolutamente vedere quella signora sudafricana che ha vinto il premio Nobel, però adesso aspettiamoci un po' di tutto, perché la Machado prima ha detto, ara qua, una fotocopia te adò, se come se tu avessi vinto ti, e lui è stato contento, insomma, ha portato via l'elemento, quindi che primeggiava allora con tanto di moglie in pigiama, quella maledetta notte, se vedete in Venezuela. Adesso sarà un po' più difficile, però ha detto sanzioni a S maiuscola nei confronti della Corte Penale Internazionale, la pagheranno in maniera profonda, ovvio. È tornata questa grande alleanza con Israele, perché Israele è andato anche oltre, Goebbels starà applaudendo dagli inferi, no inferi aggiungo io, ma comunque insomma dall'oltretomba, come ha detto Benjamin Netanyahu, quindi adesso aspettiamoci di tutto e casomai ne parliamo tra poco. Però ripeto, siamo di fronte a una nuova legge elettorale, Mattarella l'ha promulgata, ovvio se ne sarà risentito un pochettino, potrebbe essere, abbiamo qualche possibilità di, sì abbiamo qualche possibilità per magari ribaltare il fronte, per chi segue le vicende della nuova legge elettorale e non accetta assolutamente tutto quello che è imposto all'interno di questa legge, ma d'altronde questi sono oggi i paroni del vapore, gli altri, inteso quelli d'opposizione, contano poco, però c'è anche già chi si è messo e si è mobilitato per quindi dare in là i ricorsi, perché secondo diversi costi costituzionalisti è assolutamente questa legge, questa nuova legge elettorale anticostituzionale per molti aspetti, appunto dalle liste bloccate, piuttosto che il premio di maggioranza, soprattutto si batte molto sulla questione del premio di maggioranza, colui che arriva al 42% dei voti si prende sino al 55% dei seggi sia alla Camera che anche dall'altra parte a livello senatoriale, e quindi ci sono questi ricorsi in maniera tale che quindi consulta si metta in moto il prima possibile per soprattutto sentenziare prima della tornata elettorale, quindi probabilmente ne sentiremo ancora delle belle dopo aver sentito comunque il 2017 l'esternata meloniana, ma tutto risultava più facile con una pelle molto più glabra rispetto a quella che assume oggigiorno, nonostante ritocchi e ritocchini, ma allora sotto i riflettori era una grande oratrice del fronte d'opposizione, che cosa che oggi invece vede la nostra ingessata Alice Lai, vuol dire in jeans, ecco, ingessata, no? Ingessata sì, dirà qualcuno, no, ingessata. Bene, dicevo, mancano quindi 15 giorni anche alle elezioni sul fronte sionista, lì in casa israeliana. Sapete quello che è in atto da tanto tempo, però come avrete notato noi da un anno a questa parte abbiamo tutta la realtà mainstream, soprattutto quei giornaloni spesse volte sfogliati in Italia, mai letti da nessuno, ma comunque sfogliati sì, e anche arricchiti magari da qualche obolo quindi pubblico che li sostiene, non tutti ma comunque più di qualcuno assolutamente sì, non si parla più di Gaza. E perché? Perché ovvio l'altro giorno ci hanno fatto capire che ormai ci siamo, perché tra poche ore noi toccheremo anche il primo anno di tregua. E che bello ragazzi, il primo anno di tregua per quanto riguarda Gaza, finalmente era ora, perché abbiamo vissuto veramente dei momenti tremendi. A proposito, mi viene la memoria che la Dima, quella bambina palestinese undicenne che abbiamo così affiancato per l'appartamento, i lavoretti, i volontari anche di Radio Gamma 5 che sempre ringrazio, ecco, mi ero ripromesso di portarvi quell'associazione Padova Abbracci Bambini, che fanno arrivare quindi questi bambini bisognosi dal fronte, perché generalmente feriti e malati e feriti soprattutto dal fronte palestinese con estrema difficoltà, dovrebbero, metto un condizionale perché finora è saltato sempre, ma comunque la Luigi mi ha promesso lunedì prossimo alle ore 13 avremo quindi i massimi responsabili per quanto riguarda, così appunto mi hanno detto, compresa la Luigi, di questa associazione, quindi sentiremo esattamente come sta Dima intanto e poi anche come si sta andando da fare per tutti gli altri bambini che nel frattempo hanno portato. Il lavoro è eccellente, strepitoso, da supersonici applausi nel loro caso, con comunque anche difficoltà, e quindi capiremo anche se abbisognano magari di un aiuto, magari attraverso, non so, il loro 5 per 1000, se non so, il suo invento, qualcosina, ma potrebbe essere, oppure come poter dare una mano magari sotto formula di volontariato, ma capire e soprattutto presentare questa associazione, ripeto, Padova abbraccia i bambini, in riferimento a quello che hanno fatto per situazioni dove la guerra è assolutamente artigliata, ferente al massimo livello, e ultimamente hanno quindi acceso i riflettori sulla questione giustamente di Gaza, comunque non solo Gaza, loro quindi trattano bene. Dicevo, un anno dopo il termine tregua, perché siamo legati a quel malsano personaggio arterioscleroticamente sesquipedale Donald Trump, quindi vuol dire una cosa molto elevata, e ogni giorno ne ha una di nuova, sinceramente, detto tra noi. L'ultima: io mi prendo la materia prima da Putin e voi che cazzo volete? Tu Europa, ma come? Anche lì avremmo dovuto riempire un po' di piazze, alzare un po' il volume, almeno nel dire, beh, insomma, sta presa per i fondelli nei confronti dell'Europa, e noi facciamo ancora parte di quella UE, ma è un onomatopea, cioè un pianto continuo, quell'UE da parte nostra, come si mette nei fumetti ormai, UEG, e l'Italia fa parte di quei 27. Quindi anche questo ultimo passaggio è talmente semplice capire come sta andando, diciamo, questo brutto mondo, eppure aspettiamo la festa della castagna, o della zucca, che è giusto assolutamente distrarsi, ma se aspettiamo solo quello, forse no, però ripeto, quest'ultimo passaggio, ma è di una incredibilità unica, io mi faccio arrivare a materia prima dal Signore, sto pensando anche di poter riprodurre il Nord Stream tra noi e lui, e voi che cacchio volete? Anzi, vedi, caro ex comico Zelensky, di non bombardarmi le raffinerie in Russia, fammi un piacere, perché altrimenti non ti diamo neanche più armi. Cioè, siamo a quei livelli che io capisco, forse, non so, in Staia a Fio, un'opera teatrale della Scapineo a Castelfranco, quando la si andava a seguire in riferimento sicuramente alle storicità di quello che si narrava, ci si raccontava all'interno della Staia, appunto, di Staia a Fio, torno un falò, o comunque in quei momenti. Ma qua siamo di fronte a qualcosa che poi intercede e soprattutto sgambetta la nostra resistenza, sia molto chiaro, però ste prese per i fondelli allucinanti. L'altro signore che viene a dirci 8 guerre e un quarto fermate, pretendo il premio Nobel perché è dato anche Obama un po' di tempo addietro, ragazzi, basta o pasta, ecco, meglio pasta. Desti tempi una canna fa sempre bene, tutti a pesca.

Buongiorno Luca, oggi dalle ore 12:11 alle ore 13:22 volte, ovvio 18 volte assolutamente, neanche male per oggi, dai un abbraccio. Ciao bello, ciao al nostro 348-564-6612. Aspetta che devo registrarlo, 348-564-6612. Ciao bello, io ho contato invece il tuo prudere posteriore, il tuo innesto forzato posteriormente parlando e siamo a quote troppo elevate, le diremo più tardi. Ciao Beo. Vara che non sei tutto mal, per esempio mi faccio il pieno di benzina e raddoppio il valore di appunto e allora vai, ripuntiamo l'appunto, Ale. Sempre Fiat, se va. Se va. Coglionome pure, mio merito. Gallo tira fuori il battipanni e sveglia fuori i tosi. Ciao bello l'ondulè. Non so se sia il canarino che azzanna e quindi rompe i pioli della scala veronese dell'Ella Sarmi, non lo so, ma il riferimento potrebbe essere quello per quanto riguarda soprattutto quindi la partita giocata ieri sera tra il Verona in vantaggio a fine primo tempo e poi la debacle 3-2. Mi sembra il finale, non lo so. Ciao Luca, tu mi ricordi Dustin Hoffman nel film bellissimo Il piccolo grande uomo, te l'ha mai detto nessun altro? No, va inteso come un complimento. Anche tu sei un grande combattente per la verità e la libertà, grazie, continua così, conto corrente Davide Vicenza. Ciao Davide Vicenza, thank you very much. E allora viva Dustin Hoffman DH. Ciao, sappiamo che tutto è controllato ormai, anche gli striscioni e anche nei social. In ogni caso, male non far paura, non avere. Ma chi vive nella paura? Noi o loro? Un abbraccio alla compagnia di Radio Gamma 5, il finale il 274. Ciao Luca, pensa che ridere se vincessero i Campo Largo. Vale, i Campo Largo, ma diamo l'intanto nei campi a darsi da fare. E dopodiché magari Campo Largo, ma comunque nel gioco dell'alternanza e non dell'alternativa in Italia. Probabilmente arriverà, anzi ovviamente arriverà anche il loro momento, che per noi non cambierà nulla di nulla di nulla. Siamo in attesa del risultato stasera, caro Michele da Venezia, questo sì. E in effetti, buongiorno Luca, i fili li tirano alla maggioranza e all'opposizione oramai da parecchio. È tutto un teatro con figure variegate, tanto che in quel teatro non ci starebbe male il presidente Cairone, no, assolutamente no, nel girone infernale ne manco. Almeno lascerebbe vacante, seppur con punto di domanda, la presidenza che a noi interessa di più. Eh sì, dopo 21 anni è tanta roba. Cioè quella granata e forza, questi alti nostri colori, che oggi a singolar tenzone con l'Udinese del furbissimo presidente Pozzo, che di colore se ne intende più di Benetton, grazie Michele Venezia. Sì, oggi contro i bianconeri stasera 20:45 dovremo dare un colpetto di forza tremendista, questo me lo auguro. Però se hai sentito il loro allenatore ha detto, beh, noi dobbiamo andare a Torino per fare i tre punti con estrema facilità. Ottimo, ci voleva una mangiatoia più grande, arriva dal grande nostro amico Mariano Bastianello, che ieri sera mi ha riempito il telefono con un supersonico messaggione in riferimento all'Ucraina invasa. No, anzi, l'Ucraina che ha invaso l'Iraq. Aspetta che prendo il cellulare a sto punto, quello da 10 euro, perché te me che blocca tutto, caro Bastianello. E tanto non è neanche entrato, nel senso che tutti i puntini contro puntini, ovviamente, assolutamente. Luca, nel libro Quando l'Ucraina invase l'Iraq, dello scrittore David Colantoni, che dovevo intervistare un bel po' di tempo fa, asserisce che l'Ucraina fece 1 milione di morti civili nel 2003, dopo numerose ricerche è postato un video su Facebook di immagini reali dell'invasione. Poi guardo su Google e dice quanto segue, comunque cambia poco, fare il lavoro sporco per gli americani è sempre un atto criminale. Questo è solo un messaggio che bisogna aprire gli altri. L'Ucraina non ha mai invaso l'Iraq, l'espressione si riferisce a un tema storico-politico legato al contributo di truppe ucraine alla puntini, da David Colantoni, che analizza il coinvolgimento di militari puntini, la partecipazione puntini, cioè qua salta tutto. Vado a un altro messaggio, il contributo di truppe ucraine alla collezione internazionale guidata dagli Stati Uniti dopo il 2003, oppure al titolo di un saggio del 2024 pubblicato su Amazon, scritto da David Colantoni, che analizza, saltemo, il saggio, quindi quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono sulla storia, utilizza questa espressione in senso polemico e poi vai così e te me che manda, anche io non ho il mondo dei WhatsApp, ti ripeto, qua entra un messaggio con pochi caratteri. In effetti, non so neanche tra tutto come te l'hai visto, ma se a blocca anche il resto. Quello comunque che si aggancia al messaggio del nostro buon Mariano Bastianello, l'uomo della carta rilegata, quindi vuol dire libri. Ebbene, questo libro si propone, il libro è Quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono su una storia,
Questo libro si propone di scandagliare alcuni momenti fondamentali della storia delle relazioni post-Unione Sovietica fra Ucraina e Stati Uniti, barra NATO, che portano a luce come il potere militare americano, il Pentagono, attivissimo nello Stato ucraino fin dal 92, costrinse letteralmente il governo ucraino di allora a mandare il terzo maggior contingente militare alleato nell'occupazione dell'Iraq del 2003. Noi saltiamo, salutiamo e soprattutto ripensiamo a quella magica provetta, quella magica provetta. Perché Colin Powell allora sfidò l'ONU, tanto quanto ha fatto Benjamin Netanyahu qualche ormai settimana fa, dicendo: codardi, bastardi, infami, vi siete alzati, bene, ce ne sono altri che vogliono alzarsi, se ne vadano. E tre quarti della sala in effetti ha dato le spalle, con un medio bello segnalato nel loro core interno, a quel personaggio sanguinario, genocidario, assassino, terrorista. Posso dirlo perché il DDL 1004 entrerà di qui a qualche settimana e quindi al momento l'arresto non è previsto. Ovvio, l'arrivo del polonio sotto formula di bombolone con lo zucchero sopra sicuramente sì, oppure un drone. E quindi, ripeto, in quel caso o sono l'inizio dei lavori per quanto riguarda l'allargamento del Capannon, oppure la nostra miserrima fine. Va bene così, tutto sommato siamo abituati. E Ciluccio, se alle tomelle al porcio, perché qua ragazzi noi non possiamo sempre dimenticarci che abbiamo sotto contratto l'uomo, questo qua, e quanto dura il contratto, vita natural durante, chiuso basta, quindi abbiamo firmato con il sangue, quello blu. E Ciluccio, se alle tomelle al porcio scappano i mongorilli, caggiufetriti dalla giva craniata, la mulveriera dei pedoidi affoga di andare sul macacone intriso di pastuffi seramatici col nodo alla cola, con la K, bensì dentro allo zip ci stia la coda, no, la Coca-Coda. Ecco, gioco di parole, perché il 625 poeta pazzo è già arrivato a medaglia d'oro. Eccoci da 10 minuti, ascolto, bravo, da 10 minuti, ottimo. FDP, FPV, DRF, GGFP, DR... ragazzi, qua

più russo che ucraino, assolutamente così lo è. E no, mi fa venire in mente, non so però se hai notato quello che tu mi hai segnalato, caro Adriano Santoto, nel messaggio. Sì, noi abbiamo quindi visto i 487 fazzolettini che riportano, ripeto, dalla staccionata finale verso la diga, portano i nomi dei cosiddetti bambini morti sotto i 15 anni in quella maledetta notte. Però, se hai notato, ogni tanto ci stava un lavoretto all'uncinetto, una specie di fiore d'uncinetto di diverse colorazioni. E quel fiorellino là è stato posizionato, penso, nel numero più o meno di una trentina di volte, non so se l'hai notato. E esattamente laddove ci stava questo lavoro in uncinetto a forma di fiore, petaloso praticamente, lì ci stava il nome di un bambino morto al Vajont, ma che non aveva visto la luce. Tradotto vuol dire gli angeli del Vajont, cioè tutti quei bambini che erano nelle pance delle loro madri incinta, quindi in stato interessante, quelle mamme che sono state travolte mortalmente dall'onda, e quindi quei bambini che raccontavo il mattino nella prima tappa sono rappresentati da quella bellissima statua di Franco Fabiani, laddove abbiamo le mamme che alzano verso quella luce che mai hanno potuto incontrare, quindi i bambini, quindi quelli mai messi al mondo, quelli che mai hanno conosciuto il fenomeno luce. E ieri erano assolutamente benissimo riportati, perché ogni tot di metri ci stava questo lavoro in uncinetto e ci stava questo bambino mai nato per quanto concerne la storia del Vajont. Quindi, per dire che i bambini morti sarebbero anche 487 più 30, con un conteggio molto della serva, per dirla tutta. Visualizzazione e cos'è? Comunità ribelle, qui vediamo, con l'intelligenza artificiale, cara Michela, hanno costruito questo, penso. Esedio, dai, cosa? Un pezzo, uno sta mangiando un pezzo di pizza, sarà Trump. Anzi, dovrei aprirlo, aspetta. D'altra parte c'è Zelensky, poi abbiamo il cicciottello della Corea del Nord e poi anche Putin qua in immagine. Tanto non vago a votare, si metto e pa il sesto così. Un caro saluto da Tiz. No, ma non sei che serva aggiungere quello che abbiamo detto ultimamente per capire qual è il gioco che da tanti anni a sta parte si fertilizza a livello nazionale. Abbiamo ricordato spesse volte la grande esternazione del nostro gobbo nazionale, magari poter aprire quella scatola nera, come dico spesso, per carpirne un po' di più nei segreti d'Italia o per i segreti d'Italia, soprattutto nella sua epoca, quell'Andreotti che ha sempre detto: a noi sinceramente non interessa nulla che voi andiate a votare per la destra, la sinistra, oppure per qualsiasi idea di centro di qua o centro di là, o realtà alta o realtà bassa, a noi non interessa un fico secco, l'importante è che voi andiate all'interno delle vostre scuole elementari di vecchio ricordo, dove sono allestiti i cosiddetti gazebi elettorali, o comunque, quindi vuol dire laddove trovate le urne, laddove trovate la scheda elettorale. A noi interessa questo, poi ci pensiamo noi. Ce l'hanno fatto capire in maniera talmente semplice e trasparente che già da allora avremmo dovuto capire quanto sia inutile, purtroppo, perché ovvio mi dicono no, l'arma più importante a livello democratico, sì, ma non è più quella democrazia che la possiamo tradurre nel vecchio sistema greco demos kratos, il potere del popolo. Ve l'ho sempre detto, è quella preposizione articolata messa in maniera centrale che mi diventa non del popolo, potere del popolo, ma è potere sul popolo, e hanno cambiato due letterine su tre, quindi il gioco è alquanto semplice. Poi ovvio, dati di fatto rispetto alle programmazioni durante la campagna elettorale, quindi le promesse praticamente durante la campagna elettorale, ci si rende conto assolutamente, stiamo pagando le conseguenze da un punto di vista anche di sopravvivenza, considerando quello che si permettono di fare alla pompa, tradotto in maniera ancora più semplicistica, ma soprattutto anche legata agli avvenimenti di quest'ultima ora. Dicevo prima dello spot, cioè noi abbiamo il signor ciuffo arancione Trump che dà il là ad un accordo sul gasolio con Putin. Più di qualcuno è arrivato immediatamente a dirci: beh, è un accordo che strangola l'Europa. Ovvio, noi facciamo parte di questa Europa, ci mancherebbe altro. Sì, ovvio, anzi ovviamente, perché bisogna sempre fare il conteggio, assolutamente avviene questo. Quindi Washington sta aumentando la pressione sull'Ucraina, però la alleggerisce sulla Russia. È straordinario
straordinario, perché il segnale è chiarissimo, è molto eloquente. Ripeto, Washington aumenta la pressione all'Ucraina, ma la alleggerisce sulla Russia. Noi non abbiamo la possibilità quindi di far arrivare materia prima in maniera consistente come prima, anzi nel 2027 avremo anche da sanzionarli fino in fondo, per quindi non tanto consumo di suolo zero, ma assolutamente consumo di suolo zero, sì, no, ciao, ma consumo zero di quello che potrebbe arrivare dal fronte.

0: russo, che più di qualcuno ci dice, da un punto di vista quantitativo, il ragazzo sotto i piedi ha ancora le tubazioni valide, o comunque anche da un punto di vista qualitativo rispetto magari a quel petrolio che potremmo prelevare dal microscopico areale che abbiamo nel sud Italia, che la chiamano sì la Texas d'Italia, però anche dal punto di vista qualitativo quel petrolio che abbiamo in Basilicata, dicasi Lucania, non è che abbia un peso importante e soprattutto in percentuale molto molto contenuta. Quindi noi siamo di fronte ad una presa di posizione di Trump che si fa due conti in tasca, perché ha le elezioni immediate, meno di un mese, le elezioni di mid term, quelle di metà mandato, e quindi rischia, anche secondo determinati sondaggi a lui amici, nel senso che gli hanno detto datti da fare, vai, imprimi una mossa importante. E allora, visto che la popolazione americana è arrabbiata anche per quel elevarsi del costo della vita, che si gioca anche in casa loro per quanto riguarda il salire dei prezzi energetici, lui batte un colpo importante dalla parte putiniana, cosa che avremmo dovuto fare noi, anche perché molto più ravvicinati al personaggio orso putiniano e quindi al personaggio in questione. Questo non sta avvenendo. Quindi noi abbiamo queste parole iconiche di Trump che noi traduciamo come: ma quanto ci stanno prendendo per i fondelli? Quanto? Cioè, da 0 a 1000, quanto oltre il 1000? E purtroppo l'Europa è lì tra incudine e martello, come sempre avviene, perché mai abbiamo contato qualcosina, e d'altronde non sarebbe arrivata l'ex ministro della difesa tedesca a guidare le stanze dei bottoni a livello europeo, quella mamma di 7 figli, dicasi sempre nostra Ursula. Poi abbiamo anche la Callas, che non è con quella voce squillante nel ricordo delle canzoni del passato, e così la Metsola, presidente del Parlamento europeo, no? La Metsola, tornando al mio discorso iniziale sul Vajont, aveva fatto la promessa di essere presente nel 60° anniversario. Secondo il vostro punto di vista, si è paventata, non so, agli occhi dei superstiti, dei sopravvissuti 3 anni fa? No. L'anno scorso, però, alle ore 15, ha detto: guarda, che ho un video messaggio se volete farlo passare. Così è stato fatto al cimitero di Fortogna. Attenzione, non è cosa che arriva direttamente dal suo cuore, poi per dire un sacco di ovvietà, un paradigma di ovvietà dietro l'altro, perché è ovvio, dobbiamo tenere in considerazione tutto quello che, che è di monito post Vajont, quindi l'avvertimento, sì, ok, tutte le solite robe. Lei aveva fatto una promessa di sostituire Davide Sassoli, perché Davide Sassoli, l'italiano allora presidente del Parlamento europeo, aveva detto: fisicamente porterò lì, quindi, l'istituzione del Parlamento europeo per la prima volta dopo 60 anni al Vajont, nel ricordare una delle tragedie, forse la più grande per come si è manifestata con quella dinamica e in quel contesto, esattamente, quindi in Europa. Poi lui nel gennaio, mi sembra, adesso vado a memoria, nel gennaio 2022 muore a causa malattia e viene sostituito da questa maltese che ha detto: no, ci vado io, ma neanche dirlo, 60, 61, 62, campa cavallo. L'anno scorso un video al volo. Ah, mi ero dimenticato di dire che tra gli aggiornamenti che andremo seguendo per quanto riguarda il fronte vaionistico ci sta anche quindi lo studio arrivato dopo 15 anni, presentato il 7 ottobre, quindi 5 giorni fa, da parte dell'Università di Parma, oppure dell'Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, in riferimento alla dinamica della frana. La frana dopo 63 anni ha una dinamica completamente, non totalmente, ma diciamo abbastanza diversa rispetto a come il tutto avvenne nella giornata del 9 ottobre, nella serata più che altro del 9 ottobre 63. Quindi anche novità per quanto concerne come è caduta la frana, quella frana bipartita, oggi la chiamano così, una specie di partita due volte in maniera altamente ravvicinata, prima il fronte quello basso, quello impermeabile, quello argilloso, e poi quella massa molto più concretamente dura, che era la parte più esposta, quella superiore del ventre del tocco. E quindi dico, nel 63° anniversario ci sono ancora un po' di compitini da affrontarsi e quindi magari da approfondire. Perfetto, comunque ennesima presa per i fondelli da parte del nostro grande uomo forte americano è Ale, e allora è ovvio, in casa sua tira le somme per migliorare un po' il richiamo all'ordine del popolino statunitense, e almeno cercando di abbassare quindi soprattutto i costi energetici. Non lo fanno i nostri qua, assolutamente no. Però prima lo spot mi ero quindi soffermato su questo anno di tregua sul fronte di Gaza. Ovvio, si tratta unicamente di aver dato il là ad un genocidio ad elastico, si tira in avanti, indietro, ma soprattutto a singhiozzo, e più che altro, come dico spesso, con una nuova formula. Le morti purtroppo stanno avvenendo in 12 mesi. Noi dovrebbe cadere tutto il 15 di ottobre, mi sembra fosse il 15 ottobre il momento del grande Board of Peace, di quella scatolissima vuota, laddove con la nostra Ducetta alle spalle, oltretutto affiancata da massicci uomini, era lì a presenziare, a prendersi tutti gli elogi anche da parte trampiana, poi la baruffa, adesso il rientro. Ma d'altronde, ripeto, quando sei arterioscleroticamente sesquipedale, oltretutto non ne vieni fuori, assolutamente non ne vieni fuori bene, assolutamente. Registrato, mi raccomando, che altro, che sennò farissimo ridere, ragazzi. Quindi siamo di fronte a un genocidio a singhiozzo, vuol dire circa 1500 morti. Quindi secondo questo punto di vista, uno dai là ad una tregua e noi continuiamo in un anno 1500 vittime e decine di migliaia di feriti, e abbiamo centinaia e centinaia di bambini morti. Oltretutto, anche nelle ultime ore vedevo il drone che ha colpito quella bambina, e che non aveva nessuna colpa, sinceramente parlando. Siamo ancora lì con sti benedetti, maledetti tunnel di Hamas. Ma Hamas quanta forza ha a sto punto, perché non riusciamo a capire, eh? Noi abbiamo una linea gialla che di notte in notte, purtroppo di metro in metro, avanza sempre dalla parte sionista. Quindi vuol dire che oltre il 65% oggi è saldamente nelle mani. Sto parlando di uno sputo in terra di che si striscia di Gaza, laddove abbiamo 39x9 o 40x12, dipende da dove lo si vuol leggere. Quindi abbiamo veramente uno spazio molto piccolo. Se il 65% di questi 40 km sono assolutamente a firma sionista, quindi ebraica, quindi a schiena zitta, tutto quello cacchio che volete, gli altri, i circa 2 milioni di abitanti palestinesi, dove sono conficcati? Di fronte a un mare, lo dico spesso, che è il Mediterraneo, che bagna le coste nostre e le coste loro. Quindi potremmo dare una mano in maniera più saliente, però se lo facessimo fino in fondo, ovvio che verremmo richiamati da quella forza che ha tutti i nostri dati in mano, perché la cybersicurezza è saldamente passata da un bel po' di, anzi non da tanto tempo, ma comunque saldamente passata in mano al fronte sionista, quindi al fronte di Israele. Abbiamo svenduto anche il nuovo petrolio, i dati sono sempre più il nuovo petrolio, e quindi li abbiamo dati. Se andate a leggervi la storia simpatica, ricordo il nome di colui che poi era proprio in prima linea della cybersicurezza in Italia, che dà le dimissioni e poi parla di queste dimissioni perché è arrivato a mal colloqui con la formula Ducetta, e quindi con la Giorgia non si è trovato d'accordo su, no, è dovuto assolutamente a questo, perché di lì a pochissime ore il tutto prende la formula che ho appena accennato. Diamo la cybersicurezza al fronte israeliano, purtroppo. Per il resto, beh, insomma, con 120 basi americane più 20 segrete, non è che noi si possa pensare di fare una rivoluzione, assolutamente no. Quindi siamo davanti, tornando a Gaza, ad un anno di tregua che non c'è mai stato in assoluto. Le vittime, i morti, il sangue è continuato a scorrere all'interno del sistema di Gaza. È ovvio che noi non abbiamo i media che parlano in maniera chiara di quello che sta avvenendo in quel fronte là. È unicamente da tradursi il tutto in che maniera? Semplice, noi abbiamo un cessate il fuoco che non ha mai fermato il genocidio, ha solo cambiato tutto quello che è il modo in cui questo viene portato avanti, cioè tutto quello che continua a venire effettuato. È brutto da dire, però è esattamente così. Board of Peace è impantanato, perché vedevo alcuni articoli, è impantanato da un bel po' di tempo. No, è una scatola, ovvio, vuota, ma così doveva essere sin dagli albori. Serviva unicamente fermare quel fermento pro-PAL che anche sottolineato in piccolo in rosso, anche nelle piazze italiane stava assumendo dei contorni un po' troppo larghi, un po' troppo accesi, un po' troppo a volume alto, e questo dava fastidio assolutamente a quel duo, a quel binomio Israele, cioè a quel fenomeno chiamato Trump, che affianca, perché sotto ricatto di Benjamin Netanyahu e di tutta quella accozzaglia messianica fatta di quei bestemmiatori vitali quali Benjamin Netanyahu, ok, ma c'è anche Smotrich, c'è Ben-Gvir, c'è il signor Katz, c'è tutti gli elementi portanti a livello ministeriale e soprattutto anche di persone che abitano e sono al fianco di quella violenza intrapresa da tanto tempo, ma con una accelerata in su dopo il 7 ottobre 2023 in quel della Cisgiordania. Ma quando io dico Cisgiordania, loro non ci sentono, perché è sempre Giudea e Samaria, così il fronte sionista chiama appunto quella terra, perché l'effetto biblico deve essere profondo e veritiero secondo loro fino in fondo, e quindi anche da un punto di vista di nomea, Bene, non c'è nessuna tregua, se ne parlate con qualcuno, non c'è nessuna tregua in NATO. Anzi, abbiamo sempre più notizia di tutto quello che riguarda una popolazione completamente ridotta allo stremo, perché se quella tregua veniva o venisse portata a compimento, noi avremmo dovuto vedere un tot di camion entrare ogni giorno, non un terzo di questi, tanto quanto l'assenza da un punto di vista di medicinali, di interventi laddove si bisognerebbe intervenire. Anzi, si continua ancora a demolire la struttura di Gaza, laddove più di qualcuno, inteso palestinese, ha trovato riparo con la famiglia, a volte anche numerosa in termini di presenza di bambini. Però ogni tanto succede che ci sia un'esplosione, uno potrebbe dire, ovvio, abbiamo una festa particolare magari con i fuochi artificio, non esiste assolutamente, anzi va vietato l'utilizzo, come è avvenuto all'interno della striscia degli aquiloni, perché potrebbero essere quindi da confondersi con qualche drone camuffato. Anche questo abbiamo dovuto leggere, e anche questo è stato attivato proprio sul fronte di Gaza. Quello che stupisce è il dato che l'IDF ha dato l'altro giorno, dato, perché in effetti quando parlo di 100.000 obiettivi bombardati, di cui 65.000 a Gaza, noi capiamo che siamo di fronte ad un genocidio a G maiuscolissima. Ripeto, le operazioni che Israele ha condotto in 3 anni di guerra su più fronti hanno toccato i 100.000 obiettivi bombardati, ma 65.000 di questi riguardano solamente quello sputo in terra che noi chiamiamo appunto Gaza. E attenzione, sono dati che loro hanno messo nero su bianco sino al 15 ottobre dell'anno scorso. Nel frattempo è passato un anno, e quindi quell'anno che avrebbe dovuto essere di tregua, e invece no, 1500 morti, tantissimi feriti e centinaia di bambini mandati all'aldilà. Questo, ripeto, è un dato di un conteggio dell'IDF, sempre quell'espressione sanguinaria e genocidaria dei militari, che purtroppo si continua a sentire ancora vicini, tradotto dalle nostre parti, sotto formula vacanziera, perché la decompressione psicologica li investe in maniera elevata. Solamente anche per controllare quella striscia gialla, tu hai sempre quel terrore, quella paura che possa arrivare un attacco, possa arrivare, che ne so, una mina in tel muso, e quindi vivi in maniera altamente stressante, e così abbisogni di poterti liberare di quello stress, ripulire quelle stanze interne. E l'Italia è assolutamente a braccia aperte. Se ti interessa l'aspetto Sardegna o le Marche o l'Abruzzo, oppure la Valsusa, nel caso Valsusa perché la neve nei contesti alti di una montagna che soffre nei ghiacciai e nella presenza nevistica, ebbene ti vai a fare una sciata a spese nostre, tanto quanto te ne vai nelle piscine a sfioro, nei grandi villaggi dove la Digos e il nostro apparato tra virgolette militari è lì ad accerchiare il tutto per farti godere al massimo livello una sbronza di birra, una realtà di sesso e soprattutto quindi un'Italia schierata continuamente dalla tua parte. Parlo della decompressione psicologica, perché ormai li abbiamo altamente sgammati, ma l'Italia continua ancora a dar man forte a questi assassini dell'esercito dell'IDF, che arrivano non a svernare in maniera definitiva per appendere lo sciopetto al chiodo, no, ma per casomai ritemprarsi e ripartire quindi, e ritornare nei campi di battaglia. Anche se dire campi di battaglia sembra una cosa, insomma, con due fronti molto belli lì partecipi, ma siamo di fronte assolutamente a qualcosa di totalmente diverso. Non so se avete registrato l'ultima notizia che arriva proprio dal fronte di Gaza, denunciata da tantissime ONG, perché a un certo punto noi abbiamo una guerra da dipanarsi e svilupparsi in maniera anche differente. E allora cosa hanno fatto quelli dell'IDF in prima linea, ma comunque i signori di Israele? Il sionismo ha deciso di dare in là questi carri armati telecomandati a distanza, oppure hanno cominciato, una volta occupate le case, precedentemente parlando, hanno imbottito i giocattoli di bambini di esplosivo, e così hanno fatto per quanto riguarda le lattine delle bibite, quelle più famose e quelle meno conosciute. Di sicuro non sono quelle legabili al nome della Gazza Cola. Le hanno riempite di esplosivo ed è per questo che un'infinità, o comunque tantissimi bambini, sono stati feriti piuttosto che amputati, con tutto quel mal di Dio da un punto di vista sanitario che intercorre in quelle situazioni, in quel territorio, con estrema difficoltà di far decollare per uscire dal contesto di confine di Gaza i bambini che sono quindi feriti. E quindi di questo accenneremo magari anche lunedì prossimo, perché se magari si tratta di una bambina, magari il decollo risulta più semplice rispetto magari al maschietto, anche perché dobbiamo farli fuori tutti. Sembra uno sproposito, ma non lo è così nel disegno più profondo, oggi non menzionabile, nel senso non si può dire, ma ci sta alla base anche di quel progettone che si traduce come la grande Israele. Il grande sogno è quello, la grande Israele, e poi soprattutto l'annientamento psicologico, ma soprattutto fisico, perché quello in atto è quello fisico, per quanto concerne la popolazione quindi palestinese. Quindi abbiamo i carri armati telecomandati, abbiamo giocattoli all'esplosivo, sono tutte armi automatizzate che stanno devastando Gaza, e questo soprattutto in questi ultimi mesi. Attenzione, perché dicevo prima, dovremmo essere all'interno del quindi progetto del Board of Peace e quindi della tregua, così però non lo è assolutamente. La linea gialla nel frattempo è andata oltre il 65% in tasca a Israele, e quindi dobbiamo registrare purtroppo che la situazione non è migliorata nemmanco di un miliardesimo, assolutamente. Quello che invece interessa anche noi in maniera diretta, non so se lo sapete, ma Israele starebbe da un bel po' di tempo, dico tutto questo perché da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista di pianificazione, di programmazione, di interventi, Israele, ovunque Israele, 10 milioni di abitanti, ma lobby che imperano in ogni sollevante del pianeta terracqueo. Ebbene, tutto quello che noi stiamo leggendo, perché quando parlo dei cosiddetti, ad esempio, carri armati telecomandati, cioè telecomandati vuol dire io li mando nelle adiacenze di una struttura che sta quasi cadendo essa stessa, ma la agevolo bombardando, sapendo benissimo che tutto quello che avviene viene registrato come effetto collaterale. Ci sono degli umani là dentro? Ci sono dei bambini? Ma non importa, non importa. Faremo fuori anche tutti quei topi che nel frattempo si stanno quindi dando da fare per sopravvivere nel mangiare i cadaveri che lì sono sotto da tanti anni. Tanti anni, per la qual cosa noi il computo generale delle vittime che Gaza ha dovuto subire non lo sapremo mai. Il dato passato dall'IDF, oltre 70.000, un numero terrificante per noi, per quello che abbiamo letto, i dati che sono arrivati a noi altri sono sicuramente molti di più, però ci sta anche il fatto che noi eravamo fermi a quegli oltre 3.000. Siamo fermi solo a quegli oltre 3.000 evaporati o sono diventati nel frattempo molti di più? Voi sapete quello che ha utilizzato Israele, quindi un'arma americana con una gradazione elevatissima che ha portato completamente all'evaporazione di quei corpi trafitti e colpiti. Si parla di quello che è avvenuto all'interno delle tende, all'interno di contesti molto friabili, inteso quei palazzoni, ripeto, che erano già stati precedentemente bombardati, e quindi mi sono spariti anche quelle possibilità di conteggio delle vittime fatto apposta, non fatto apposta, non so, evidentemente avranno sperimentato queste nuove armi. Bene, per quanto tempo l'hanno fatto? Siamo solo fermi a quello che dicono anche loro, fino a 3000 li abbiamo fatti evaporare, scomparire definitivamente, quindi in quel computo possiamo metterli, ma anche no, perché non troverete mai nulla di nulla ove poter andare a piangere, quindi nemmanco vi permetteremo di elaborare quel vostro lutto, quello che si fece anche per la questione del Vajont, quando arrivi perché emigrante e quindi da lì di lontani, dove lavoravi per sostenere la famiglia e tutto il resto, quando arrivi non trovi più nulla, non puoi nemmanco stringere tra le mani una foto, un oggetto, un qualcosina, nemmanco ti rendi conto dove la tua casa potesse essere quindi ubicata in termini di fondamenta e dintorni, è ovvio che quella lutto tu non riesci a elaborarlo, e se non riesci a elaborarlo è ovvio che il tuo fisico, la tua psiche e quindi la tua interezza psicofisica emotiva comincia ad elaborare tutto quello che diventa malattia e che si tramuta in cancro o in realtà degenerativa per la qualcosa. Quanti morti in più abbiamo? Un'infinità, anche nel contesto del ricordo a 63 anni di distanza dal Vajont. Ma vi stavo dicendo che Israele, quindi con questa tutta questa tecnologia che ovvio vi ho portato per mano a far capire che però veniva a mancare unicamente per quella giornata maledetta del 7 ottobre 2023 con quella festa rave e tutto il resto, perché non si sono accorti che Hamas da oltre un anno stava pianificando tutto quello che poi è diventato invasione da parte di migliaia di aderenti o comunque terroristi o comunque assassini di Hamas, tutto quello che volete, e quindi ci sono stati 1200 vittime, molte sacrificate sull'altare appunto anche di quelle armi amiche, perché molti sono morti quando dopo diverse ore interviene l'esercito israeliano anche con gli elicotteri che bombardano tutte quelle strutture abitate da israeliani, ma con quella certezza che lì all'interno si trovano anche uno, due, tre terroristi, e quindi ovvio per legge tu puoi bombardare ed è ovvio che muoiono anche quelli che hanno passaporto o comunque anzi carta d'identità israeliana. Dico ciò perché Israele sta schedando tutte le manifestazioni che al momento sono pro palle in giro per il mondo. Sembra impossibile, però purtroppo noi abbiamo oggi tutta quella strumentazione che con un semplice click permette anche questo. Vuol dire Israele sta monitorando centinaia e centinaia di manifestazioni contro il genocidio di Gaza, leggo, in tutto il mondo, lo fa costruendo report settimanali che pubblica sul sito del Ministero della Diaspora. Questi registrano i luoghi, le coordinate, gli organizzatori, i follower, i like e la distanza da quelli che Israele chiama asset israeliani. Molte di queste iniziative vengono classificate come anti-Israele, quindi tutte quelle propal, praticamente tutto quello che noi stiamo dicendo qua è ovvio, sono descritte dagli stessi documenti come proteste per i diritti palestinesi, contro la guerra o per un embargo sulle armi. Noi oltretutto siamo legati anche a quel vecchio BDS, quel boicottaggio disinvestimento, se vi ricordate, cioè quella presa di posizione che molti a livello globale, tanti in Europa, tanti anche al di fuori d'Europa, continuano a prorogare, a tenere quindi in ampia considerazione. Lo so che non conta più di tanto, ma ditemi voi allora cosa è possibile fare. Tanto quanto sentivo qualcuno dire bene fanno e altri cosa ha avuto che serva sulla questione, scusate se deraglio, ma deraglio fin là, sulla questione Conad. In riferimento a Bosco Spizio, Reggio Emilia, quello che è successo è assolutamente brutta cosa, è una situazione che per chi l'ha seguita avrà visto comitati infarciti di gente normalissima che ha detto siamo qua ad abitare su case non assolutamente di ultimo grido, ne è nato questo boschetto, perché la Conad già tanti anni fa aveva acquistato quindi quell'area, ne è nata una biodiversità B maiuscola con particolare pregio da un punto di vista floreale, da un punto di vista vegetativo, da un punto di vista anche animalesco. Ebbene, lasciateci questo polmone verde primeggiare attorno alle nostre case. Così non è stato, hanno fatto sit-in, hanno fatto manifestazioni, raccolta firme, migliaia e migliaia di firme, hanno fatto praticamente anche i presidi. Dopodiché non è bastato, hanno mandato la forza militaresca, quindi vuol dire tutte le divise come avete visto nei filmati, questi sono entrati nelle pale dei gruppi e ruspe salendo i mezzi che lì erano stati fatti arrivare e quindi per distruggere il tutto, e così è avvenuto. Il bosco è stato completamente o quasi distrutto. Non dico questo perché l'altro giorno mi arriva il Consiglio di Stato che blocca i lavori, blocca tutto. Sì, ma cacchio, ragazzi, con un bel notevole ritardo, però questa è un'ennesima battaglia che noi avremmo sicuramente sostenuto nel caso noi fossimo lì vicini, ne abbiamo letto però ultimamente, e quindi un applauso a tutti quelli che sono messi per traverso a difendere quel piccolo angolo verde. Non è che fosse chissà che cosa, la Conad con tutti i miliarduzzi che ha non avrebbe potuto sicuramente trovare, perché le alternative, quelli che quindi difendevano questo bosco, le avevano già messe nero su bianco, ovvio magari sfilacciate o non magari concretamente a realizzarsi fino in fondo, però cioè, vieni in soccorso un po' anche a quel fronte popolare formulato in migliaia e migliaia di firme raccolte che ti dice peste e corra nel caso tu distrugga quel bosco. Così purtroppo è avvenuto per l'ennesima volta, sottolineo, in Italia. Il Consiglio di Stato è intervenuto molto in maniera molto tardiva, e allora è ovvio che in diversi contesti d'Italia, Livorno una delle prime, che non è proprio in prossimità insomma di Reggio Emilia, ma così anche in tanti altri contesti, si sente di questa forma di boicottaggio nei confronti della Conad. Per carità, per chi non c'è mai entrato ma sottoscritto, vabbè, se l'abbiamo indirettamente insomma boicottata da immemore tempo, però ditemi voi altrimenti cosa non si potrebbe fare, a parte le maledizioni, a parte che poi possono tornare utili, perché magari se karmicamente questi la pagheranno cara, e così sarà anche per tutto quel fronte dei nomi, quelli luciferini che abbiamo appena estratto da un cilindro semplice in Netanyahu, Katz, Smotrich, Ben-Gvir, ma poi ci sarebbero anche altri, sia molto chiaro, ma tanto questi sono quelli che più di tutti rimbalzano nelle cronache anche del nostro fenomeno mainstream, nell'elencare quello che non sta succedendo in quel contesto, e poi fly Dubai, notizie, video, servizi, perché coltello no e lascia no e porta aperta chiusa no, il terrorismo 11 settembre l'hanno costruita, ma d'altronde ripeto, Netanyahu aveva già detto siamo in attesa di un attentato, siamo in attesa di qualcosa di forte, no, la cosa forte sono le elezioni con quei sondaggi che danno tutto sommato lui o l'altro dover vincere. Dico l'altro in Eisenkot, generale straordinario per chi segue le vicende israeliane ed è di carta d'identità israelitica, ma sinceramente lo diciamo già con netto anticipo, il 27 le votazioni fine mese, indipendentemente da chi sarà stato eletto, l'uno o l'altro non cambia nulla, nella questione israelo-palestinese non cambia nulla, per quella linea gialla non cambia nulla, per il fenomeno dei palestinesi, anche ripercorrendo soprattutto il curriculum vitae di Eisenkot. Ecco, andate a leggere qualcosa per quanto riguarda Eisenkot, non è che cambi nulla, sembra adesso leggermente messo un po' meglio rispetto a, e potrebbe la, e oltretutto potrebbero anche scendere in campo in maniera forte quegli aredi, quei messianici ortodossi e cacchio sono, quei signori particolari che stanno manifestando da tanto tempo, perché questi dicono noi non vogliamo saperne di indossare la mimetica, non vogliamo saperne del servizio militare, ve lo anticipiamo. Non so se questi rappresentino una percentuale anche importante da un punto di vista di seggi e tutto il resto, e quindi sarà da vedere, ma ci si gioca anche il voto di questi aredi. E così anche poi degli arabi, visto che prima erano stati messi in disparte per quanto riguardava non potete partecipare al sistema elettorale, poi invece sì, e questi sarebbero anche a rappresentare lì il 20%, insomma, ecco. Però ripeto, non cambia niente di niente di niente di niente. Ovvio che seguiremo le cronache, seguiremo appunto le vicende, qualche nuova faccetta più o meno nera si manifesterà in quel contesto, ma ripeto, se noi sostituiamo che ne so Smotrich con altro con il curriculum vitae identico, non è che cambi nulla per noi, non cambia nulla di nulla di nulla, se non il fatto che il genocidio che si è intrapreso da un po' di tempo è attualmente in corso in altre formule, come dicevo poc'anzi, a singhiozzo, formula a singhiozzo. Per il resto, schedature in ogni dove, compreso soprattutto il fronte italiano, ma in Italia avevamo qualche dubbio che questo avvenisse o non avvenisse, cioè quando abbiamo sentito la manifestazione, non era Parma, adesso mi ricordo, Modena, Parma, allora Propal con una piazza alquanto bella in fermento, e sì, per il servizio d'ordine abbiamo anche quelli dei servizi segreti israeliani che sono lì a coordinare un po' il tutto in attesa magari che le divise nere, Black Bloc, possano arrivare a rompere un po' i maroni, ma è ovvio che noi abbiamo, cioè, il Mossad in casa nostra da tanto tempo, si legava ancora a quell'esperienza storica, se vi ricordate, di una Renault 4 in quel di Roma, con Aldo Moro, con il sequestro, con Via Fani, tutto quello che abbiamo detto tante volte, quella stella a 5 punte che diventa anche a 6 punte, perché insomma una punta in più fa Israele, una punta in meno fa sicuramente quel Curcio, piuttosto che Franceschini, piuttosto che tutto quel momento. A differenza di oggi non c'erano quei social, quei computer, però qualcosa bisognava battere con la macchina a scrivere e andare a cestinare tutto questo, ma non cestinare nel senso che la roba va buttata via. Nel cestino X trovavi il volantino che ti diceva dovete fare questo, questo e questo, perché magari anche redatto con l'aiuto del Mossad e dintorni, insomma. Però qua si aprirebbe anche altra questione. Vabbè, se non è il Mossad è lo Shin Bet, però questo opera in casa loro, e se non è lo Shin Bet e il Mossad è l'Amman, e questo opera nel mondo delle divise militari. Però bene, bene, benissimo. L'importante è quindi che Israele sia lì a schedare tutto di più, però si è fatta scappare, io utilizzo sempre questi passaggi, perché si è fatta scappare quel 7 ottobre 2003. Madonnina, però quante valigie piene di dollaroni sono passate grazie al via di Netanyahu nelle mani di Hamas? Perché ciò, la NP è troppo schierata anche quasi per un sistema di pace, di riequilibrio nella questione israelo-palestinese. La NP, dai, possiamo perdere, e quindi meglio Hamas. Poi serviva assolutamente casus belli, serviva la motivazione, la giustificazione per intraprendere quello che abbiamo purtroppo sentito in maniera talmente elevata, talmente sanguinaria, che io non avrei mai pensato a sti livelli qua. Cioè tu hai, cosa sono, 20-30 mila bambini morti, ovvio pesano tanto quanto quelli all'interno di 1200, qualche centinaia di allora, ma qua siamo a decine di migliaia, assolutamente. Poi ripeto, anche vedendo anche la stessa, conoscendo un po' della storia di Dima, quella bambina undicenne, cioè incredibile, 2 anni con tutte le schegge nelle gambe e una difficoltà enorme per compilare tutte le carte, farla atterrare a Verona, da Verona a Padova, da Padova l'operazione che la segnerà per tutta la vita, anche se è migliorata tantissimo, anche perché è un corpo molto elastico. Una minuta ragazzina che ho visto con un sorriso straordinario quando mi ha visto all'ospedale di Padova con la kefia, mi ha detto che è la kefia, la kefia. Gli abbiamo portato la lattina di Gaza Cola, cioè è ovvio che sta roba ti tocca, e siamo stati felicissimi di poter dare quella microscopica mano in quel momento là, e grazie ai nostri volontari o alla Luigia, che anzi si sta da fare in maniera concretissima. E poi ripeto, sentiremo lunedì, intanto li faremo presentare, poi magari se servirà qualcosina lo faremo arrivare anche in casa vostra via etere, assolutamente. Giusto, assolutamente, caro registrato, assolutamente, se no a me mi secca, spero non sia Dio mastegare, mi ha perso un assolutamente delle 13.50, mi raccomando, mi bisogna che sia sempre quindi a numero perfetto o elevato o non elevato, ma ti è sempre informato che mi sono felice, assolutamente sì. Quindi viva Palestina, viva la Palestina in assoluto! Viva la Palestina in assoluto, finché possiamo dirlo. Vedevo le immagini di una manifestazione in America, credo che sia viva Palestina, ha portato via i militari, oppure la violenza in quel di Berlino piuttosto che in altre piazze d'Europa. Mamma che violenza, oh ragazzi, una violenza veramente unica. Vabbè, comunque i giovani in Spagna si stanno un po' ribellando, chi ci crede, chi non ci crede. La situazione si lega al mondo delle case, dell'habitation, dell'abitazione. In Francia parliamo di scuole che sono lì decrepite, non è che dalle nostre parti la questione vada meglio, evidentemente. Forse sul lato italiano la mattonella tecnologica, ovvio, li ha ingobbiti e quindi li ha fatti prigionieri più del previsto. Probabilmente sarà così, perché noi continuiamo a vedere sicuramente quelle immagini terrificanti, tra virgolette, e vedo spesso, insomma, le fermate dei bus sono quasi uno slegato dall'altro. Noi al manco qualche cartellata in tel muso la si dava allora, e le doppie battute, i doppi sensi con le ragazzine, cioè, per carità, non eravamo lodevoli, non eravamo sicuramente dei don o comunque da tenere in palmo di mano, ci mancherebbe altro, dalla capigliatura, tutto il resto, ma vederli adesso così proprio separati, sono incollati spalla a spalla, ma ognuno concentrato sul proprio sistema di che cosa, non lo so, giochetto piuttosto che infarinatura, video, perché ormai è tutto quel social di video di tutte quelle immense cagate, perché internet ovvio è una formula anche vincente, un grande mare all'interno del quale però si trova anche tutto di più, e quindi sapere un po' scremare le cose dovrebbe essere anche da insegnarsi ai nostri futuri elettori, perché siamo sempre semplici elettori, e se il voto servisse a qualcosa con il cacchio ce lo farebbero fare. Comunque va ben così, perché bisogna anche impostare un po' di pseudodemocrazia anche a livello nazionale, idiota, e d'altronde questo è quello che forse ci meritiamo tutti, nessuno escluso, dire quello, non lo so, ma tutti intanto sì, questo assolutamente. Va bene, incateniamoci un pochettino, perché mi ha fatto un po' sorridere il ritorno in campo, non è che si sia mai messo in disparte il nostro sindaco di Taormina, perché Taormina è una amena realtà vacanziera turistica molto bella, che ha un sindaco che ben conoscete qua dentro, perché il nome è stato fatto rimbalzare spesse volte. Se vi ricordate, nella tornata europea di qualche anno fa, Cateno De Luca, quel sud chiama nord, chiamava proprio a raccolta anche tante formule del senso del nordestino, a partire da Vita, no? C'era Vita allora, nel senso di speranza. Noi avevamo la Sara Cunial, che salutiamo ancora perché grande amica, ci mancherebbe altro, grande amica. Allora con Vita la speranza era quella di allearsi, al pari di altre formule del dissenso, oppure anche con Italexit, con il fenomeno di Cateno De Luca. Non so se voi abbiate proprio remember di quello che sto dicendo, però quando dico Cateno De Luca io vorrei anzi farvi ascoltare il personaggio in questione, perché è passato alla cronaca anche per quello che ha fatto in quel maledetto 2020 inizia il percorso di obnubilazione mentale, quindi quell'ipnosi collettiva, dico sempre così, quell'ipnosi collettiva che ha deciso le sorti almeno per 1000 giorni di come noi ci si doveva comportare. Se dico l'altro giorno sono andato ad ascoltarmi il video bellissimo di Zaia che parlava della nostra uscita da casa di 200 metri con il cane a passeggio, cioè straordinario, e poi quel suo ventilare va messo tra virgolette, cioè tutto quel vento là che nel momento del pranzo ci ha fatto digerire male, perché ogni giorno c'ero sti A4 da sventolare tra morti e curve contagio piuttosto che accidenti vari. Vi ricordate in diretta e Antenna 3 piuttosto che Canale Italia, cos'era, so, tutti i canali lo vedevano protagonista, e vai durante l'ora del pranzo, se voglio masticare, però dice non tenere il televisore acceso. Ma allora dovevamo rimanere informati, perché se quei 200 metri fossero diventati 80 metri, noi si faceva la rivoluzione, ve lo dico subito. Se quei 200 metri con il cane fossero diventati, ma quando mai, ragazzi, dai, una bleffata veramente assurda la mia. Ci siamo, cioè, messi proni a quel sistema locale, nazionale, internazionale, nei primi giorni una paura devastante, e poi con il cane sì, li abbiamo stressati tutti i cani. Chi andava addirittura, ha detto anche a caldo Stefano Montanari, andava ad affittare quasi il cane al vicino, prestami il cane perché col cane potevi andare, cento me, una roba allucinante. Tutti mascherati all'interno dei supermercati, mascherati secondo le volontà del governo. A volte ho visto alcuni con sembrava di vivere un sogno, ma forse è stato un sogno dal quale ci risveglieremo, oppure vedremo un domani a caratteri cubitalissimi nel cielo sospeso la scritta eravate o siete su, eravate più che altro, eravate su scherzi a parte, cioè probabilmente finirà così, non lo so. Cioè, ho visto alcuni con le maschere a gas, non so se avete presente quelli là, per affrontare, che ne so, io i lavori forse a Porto Marghera, ma che ne so, in miniera più profonda, non lo so, quando, non so, gli attacchi contro i lacrimogeni, qualche black block ha questa prominenza nasale, no? Vuol dire quelle maschere particolari antigas, visti alla Coppa Castelfranco, visti in alcuni supermercati del circondario, là abbiamo capito che assolutamente non ci siamo. E una volta in fila mi ricordo in quel momento le due signore che sono spalla a spalla, si stanno alitando in tel muso, ma hanno questa mascherina, Finché, sai, passano i minuti, minuti, minuti, e l'altra a un certo punto dice: ma scusa, ma sei tu la... invento un nome, non mi ricordo. Ma sei tu Marietta? Eh sì! E vai, e vai, e vai. No, e vai nel senso che è partita la discussione, perché hai detto, ma con su, e come fiamo riconoscere questa roba qua indosso? Ieri le mascherine, no. A parte cosa, ragazzi, no, ecco, non fate venire in mente quelli con la mascherina nella Renault 4. No, quelli sono quelli da portare subito in un altro pianeta. Quindi al posto di Laika, mandarli veramente stavolta sulla Luna. Mandarli veramente stavolta sulla Luna, al posto di Laika, che era il cane allora, no? Ecco, mandarli subito. Subito. No, Dio, queste due signore anziane, e allora contentissime perché? Perché il nipote, no, il figlio, il nipote, insomma, gli aveva regalato il telefonino e gli aveva insegnato come fare la videochiamata, ragazzi. La videochiamata. Eh no, il mio nipotino, eh sì, ciò, ma come sai che te fatiche, dice che altra? Eh no, che videochiamata, ciò, me ne insegnato. E ora, questo tasto, che altro tasto, bellissimo, ragazzi. Però ripeto, quelli Renault 4 sono ancora da condannare, nonostante siano passati un po' di anni, da condannarsi. Uno che guida le marce a cloche con la Renault 4, col gumio fuori in quel semifinestrino che si avverse per il 50% lateralmente parlando. Signori, questi non possono essere assolutamente ricordati in maniera positiva e non possono essere perdonati in nessuna maniera. La Renault 4 è una cosa che va oltre, come diceva la pubblicità. Allora la Renault 4, stile Docavai, però, che era più di qualche volta la Renault 4 da soli, immascherata, Dio, immascherata. Mi ricordo quell'argento che vedevo spesso, quindi vuol dire anche riverniciata di fresco, argento, stile Riva i Rockets, i calvi di allora. E così non è stato, nel senso che era ste signore, ma anche giovani, al volante con mascherine e tutto. Ma l'anno 4, no, quello è impossibile. Metti a suo punto, fa quello che te vuoi, Zeta bestemma lo stesso, ma ne erano il 4, no. Le ali della libertà su quattro ruote la tiene l'anno 4, la macchina più bella al mondo in assoluto, per carità, lì a gareggiare con il Palas, ferro da stiro, lo squalo, cabrio. Sicuramente sì. Ah, ormai ho perso tempo, pubblicità, e poi noi ci risentiamo e rientriamo con la voce di Cateno De Luca 2020, i droni e guai chi che becco fuori da casa. Ma dove cazzo vai?
1: Non vedo l'ora già di averle così, io con gli schermi che controllo tutti i villaggi. Non vedo l'ora. Droni ovunque. Con la mia voce come di becca vi dirà che cazzo, dove cazzo vai? Torna a casa. Dove cazzo vai? Torna a casa. E dirà che cazzo, dove cazzo vai? Torna a casa. Questa sarà la voce del drone.
2: Signor Dominatore, non si passuccia.
3: Non si esce. Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta. Ti becco uno a uno. Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare un po'. Non si esce da casa. Nel passio, nel bambino. Non si esce! Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta!
2: Dove cazzo vai? Torna a casa!
3: De Luca e basta!
2: Dove cazzo vai? Torna a casa!
3: A cacci in culo! Ecco qual è il modo per far applicare le norme! A cacci in culo! Ecco qual è il modo per far applicare le norme! Non si esce! Questo è l'ordine del sindaco De Luca e basta! Non si esce da casa! Nel passivo!
0: Non si esce, signori, noi forse siamo anche figli e sta roba qua, perché questo abbiamo permesso. De Luca, Cateno De Luca, tornato sui fronti della ribalta, soprattutto di un sistema mainstream che dice mi sono schierato, e quindi il ragazzo si è ufficialmente schierato l'altro giorno con il centrodestra, ma anche il centrosinistra ha bussato alla sua porta. Anche qui capiamo esattamente che livelli siamo, indipendentemente dalla colorazione e soprattutto dalla direzionabilità partitica. Assolutamente. Quello che avete sentito è Dove cazzo vai? Siamo a Messina 2020, sono i droni che hanno registrato la voce di De Luca, e quindi tutti coloro che violavano i divieti per il coronavirus venivano quindi dall'alto sanzionati oratoriamente o comunque oralmente da questo personaggio, che a un certo punto se ne parla anche all'interno del nostro sistema radiofonico, soprattutto per quanto riguardava quelle europee, mi sembra fosse il 2024, perché ovvio la parola libertà piace a tutti, e in quel momento da parte di De Luca c'è questo simbolo, questa lista libertà lì dentro, all'interno della quale noi abbiamo quasi una ventina di sigle diverse, abbiamo i movimenti civici, quelli sovranisti, abbiamo i regionalisti, abbiamo gli antisistema, abbiamo quelli del dissenso, abbiamo tutte quelle formule che anche noi abbiamo affiancato, applaudito e che conosciamo attraverso anche alcune delle loro figure. Quando io dico vita, come accennavo prima, ovvio che era rappresentata anche a livello nazionale, se vi ricordate la grande figura, la nostra amica Sara Cunial, e così poi trovavamo allora dal Partito dei Pensionati al Grande Nord, avevamo noi agricoltori e pescatori, avevamo anche Insieme Liberi, avevamo l'Italexit, come dicevo prima, Italexit. Ovvio che all'interno di quel calderone, in quella lista libertà che si presentò appunto sul fronte europeo, sognavano anche di poter, non so, essere incistati all'interno quelli della Democrazia Sovrana e Popolare. Quindi allora era Marco Rizzo a primeggiare, tanto quanto Toscano. Oggi Marco Rizzo è partito completamente con l'Italia del Domani, quindi un nuovo partito, ne parleremo anche di questo prossimamente. Ci stava l'idea che anche l'indipendenza di Gianni Alemanno potesse farne parte. Oggi Gianni Alemanno è completamente abbracciato post uscita carceraria con il generale nazionale Vannacci, però per quanto riguarda, ripeto, DSP e anche indipendenza, ci sono stati tutti i tentativi di alleanza che sono andati però poi sbattendo frontalmente, nel senso che sono falliti ancora prima di arrivare al voto. Si parla di questo Cateno De Luca in riferimento a quello che è avvenuto qualche giorno fa, perché Cateno De Luca torna alla ribalta, nel senso semplice, si allea con il centrodestra, quindi vuol dire con la Giorgia Meloni, dopodiché ovvio la speranza è quella di avere colui un frangiflutti, una specie di muraglia di scoglio contro il Vannacci. Lui si è un po' sentito quindi importante di fronte a tutto questo, perché Sud chiama Nord, è finito completamente tra le braccia di Giorgia Meloni. È ovvio che forse la traduzione più semplice di tutto questo è con la formula elettorale, nuova legge elettorale, quella quindi promossa dal fenomeno Giorgia Meloni in testa, ma comunque accettata anche dalle altre forze di governo, dicasi Lega del Giussano piuttosto che quel Forza Italia del migliore ministro degli esteri che l'Italia abbia mai sentito in vita, ebbene noi ci si trova con quindi questa possibilità di nuova alleanza tra quindi Cateno De Luca e il fronte della destra. Ma il punto focale è, cari amici all'ascolto, che con la nuova legge elettorale questo signore avrebbe avuto l'occasione e la possibilità di raccogliere quelle oltre 400.000 firme per presentare una lista, listarella? No, assolutamente. Qui quindi il gioco diventa molto molto più semplice. E leggendo proprio l'intervista rilasciata esattamente 48 ore fa dal personaggio in questione, entriamo nei meriti, ad esempio quando ci dice: beh, io vado con il centrodestra, a sinistra preferiscono il civismo salottiero di Onorato a quello delle trincee. Quindi è quasi un'entrata in guerra, no? Cateno De Luca ufficialmente alleato col centrodestra. Sì, finalmente sono uscito dalla fase barbiere di Siviglia. Barbiere di Siviglia? Gli chiedono. Sì, nel senso tutti lo cercano, tutti lo vogliono, ma uno solo lo piglia. Quindi avete capito, addirittura una specie di calciomercato, no? Va bene, su Giorgia Meloni lui dice una super eroina. Ecco qua, bisogna capire se è tutto attaccato oppure se, non so, nel senso che supereroina. Non vediamo l'ora di iniziare, anche se il campo largo fino a ieri notte ha provato a trattare con noi mandandoci ambasciatori e segnali. Noi abbiamo posto una condizione preliminare alle due coalizioni, che i comuni smettano di essere il bancomat del governo centrale. Viene da ridere. Il centrodestra ha accettato, il centrosinistra muto. Dai ragazzi, dai, dai, dai, dai. Noi con le sole nostre forze siamo già riusciti nel 2022 a eleggere dei parlamentari nei collegi e sempre da soli abbiamo eletto sindaci come a Messina. Questo è il civismo da trincea e da sindaco di Messina era quel "ma dove cazzo vai? Resta a casa!" Addio. Questo è il civismo da trincea. Quello da salotto punta a pesarci come se fosse una correntina per vedere se riesce a fare eleggere qualcuno in Parlamento. Nell'accordo col centrodestra di Meloni c'è anche la regione siciliana. Alt, dice Cateno De Luca. Scateno De Luca. L'accordo vale in ambito nazionale, ma non per la regione siciliana, dove abbiamo mani libere. Sono anni che vado in giro a dire che le precondizioni per allearsi con Sud Chiama Nord è l'adesione alla candidatura del sottoscritto a presidente della regione siciliana. Ambizioso! Valiamo già l'1,5 nazionalmente parlando. Ha preso molto sul serio il ruolo anti-Vannacci. Pongono sta domanda: faremo vincere il centrodestra rendendo ininfluente il risultato di futuro nazionale? Vannacci è una caricatura? Cateno De Luca fa cose serie, Vannacci fa super cazzole. Lo sfiderebbe in un confronto? Confronto? Ditemi dove, ditemi quando. Una parola per i suoi futuri alleati, Tajani, eccessivamente moderato, ma agli esteri sta facendo bene. Dai, dai, dai. Spero che qualcuno di voi non stia masticando e digerendo in sto momento. La prima digestione avviene sempre in bocca. In questo caso lasciate perdere, nel senso girate canale, sperando voi l'abbiate già fatto dalle ore 12, però girate canale, molto meglio in assoluto. Eccessivamente moderato, ma agli esteri sta facendo bene. Ale, alziamo le mani. Salvini, ecco, Salvini in affanno per via della guerra interna alla Lega. Salvini in affanno. Meloni, una supereroina, ma l'avevamo già anticipato poc'anzi. Catino De Luca ha chiuso l'accordo l'altro giorno con Giorgia, la Giorgia nazionale, e quindi il leader del Sud Chiama Nord annuncia questa intesa con Fratelli d'Italia per creare una componente parlamentare. La scelta favorirà la presentazione delle liste alle prossime politiche. Favorirà la presentazione, mentre gli altri, è ovvio che se andate a vedervi il video rispetto a quello che sto dicendo, di Toscano, leader ormai per distacco di DSP, perché prima era un po' in coabitazione con quell'altro fenomeno calvo tifoso del Toro che fa sempre Marco Rizzo, passato dalla falce al martello a qualcosa che si distanzia e di molto anche. Dietro l'intesa c'è anche una ragione molto concreta. De Luca spiega che la costituzione della componente parlamentare consentirebbe di alleggerire gli obblighi legati alla raccolta delle firme per presentare le liste alle elezioni politiche, e quindi lui ricorrerà al vecchio sistema, quelle 1500 firme per collegio, ma non le 6000, quattro volte tanto, che porta quindi ad un'impresa improba, impossibile, però nel raggiungerla sarebbero godimenti stellari. Sto parlando soprattutto in riferimento a quello che di qui a 5 giorni sarà proprio della piazza in quel di Roma per quanto concerne il partito Novax, con il nostro conosciutissimo ex leader del Movimento Trevi, come si chiamava, Luca Teodori, eccoci qua, con il portavoce Luca Teodori a dire che ormai le cose sono pronte, preparate. È ovvio che pensare di poter raccogliere quell'infinità di firme vorrebbe dire tanto, ma nel caso, ne dubito in maniera assoluta e quasi a livello industriale, ma nel caso ce la facessero, arriverebbero talmente stanchi e stracchi tanto quanto si è vissuto, se vi ricordate, in quel momento di raccolta firme in piena estate, in pieno calura, anche qui sui fronti di Radio Gamma 5, per arrivare un po' stressati, un po' stanchi, perché bisogna impostare quello che gli altri hanno già accelerato da mo' per quanto riguarda la campagna elettorale, e quindi tutto quello che sul territorio si bisognerebbe fare. Per ovvio, abbiamo un sacco di fronti del dissenso accesi, meno accesi. DSP non penso sia lei assolutamente col partito Novax. Abbiamo visto il programma del partito Novax, da elogiarsi sicuramente sì, però stiamo parlando di una realtà che, secondo il mio punto di vista, nella raccolta firme troverà un muro quasi invalicabile. Dico quasi invalicabile perché la speranza potrebbe anche essere quella, tutto sommato, di trovare delle formule vincenti. Non sappiamo come, perché oltre al fatto di aver, e questo mi porta a dirvi sempre quanto ormai siamo schiavi di tutto, quanto ormai siamo veramente a 90.000 gradi, quanto ormai siamo passivi, quanto ormai siamo nulla tenenti da un punto di vista di pensiero attivo, costruttivo, di iniziativa popolare per imprimere una svolta almeno canora nelle piazze e quindi cantargliene quattro, quando mai. No, dico questo perché quando noi parliamo del quadruplicamento della raccolta firme, attenzione, con l'impossibilità, sempre che non cambi qualcosa nei prossimi giorni, ma non può cambiare, con l'impossibilità di raccogliere le firme attraverso ciò, ragazzi, la piattaforma digitale è quella imposta, tra virgolette, dal Ministero. Ma come? Se abbiamo raccolto le firme fino all'altro giorno, quelle fino a 50.000 andate tranquilli e rilassati, quelle per un referendum laddove non riuscite a raccogliere nemmeno le 500.000, in questo ultimo caso mi riferisco alle firme raccolte per indire un referendum contro quel flusso di denaro pubblico per il mantenimento di alcuni quotidiani, quello promosso da Alessandro Di Battista, che sempre salutiamo di pronta guarigione, e soprattutto quelle firme che abbiamo conteggiato sino a 380.000, ma ne servono 500.000 valide. E le 50.000 le abbiamo raccolte? Sì, DDL Cieli Blu, per chi è andato a raccogliere, io non ho firmato assolutamente, non condividendo assolutamente il pensiero di Chialastri e quindi di quell'avvocato, e ne manco, diciamo, del maresciallo Nuzzo, assolutamente, condividendo assolutamente la presa di posizione ancora all'inizio del nostro Rosario Marciano, che prossimamente andremo a risentire in diretta per essere un po' aggiornati su tutto quello che ha pubblicato, in riferimento sempre a quello che viene sopra le nostre teste, a nostra saputa, qua dentro almeno a nostra saputa, perché adesso si dice a nostra insaputa, e quindi vuol dire

È ovvio che i danni li compie assolutamente, però ripeto, difficile pensare che quei cruciverba, quelle croci manifeste là sopra. Vedrete che prima delle elezioni vedevo spesse volte i cieli con queste striature, quindi le chemtrails, quindi le scie chimiche, e tante volte c'è questa grande croce che si manifesta come un invito in maniera. Quindi celestiale, anzi, meglio dire celestiale, per spingerci quindi al voto, laddove ultimamente la gente, capendo un po' il giochetto, ovvio che decidono gli altri, lo sappiamo benissimo, che se vanno in tre anche in Italia, due dicono una cosa e sono quelli che vincono e l'altro se la prende quel posto, però non ce la sentiamo assolutamente di far parte di questa giostra i cui risultato già lo conosciamo in nettissimo anticipo. Vi riporto quindi anche Cateno De Luca a tal riferimento, insomma, Cateno De Luca tirato per la giacchetta da destra a sinistra, e quindi figuratevi cosa gliene frega il sistema della Georgia. L'importante è che non vada a raccattare qualche voto per gli altri. Poi, ovvio, daranno queste agevolazioni in maniera tale che lui possa raccogliere firme. E ripeto ancora, non si può ricorrere alla raccolta firme attraverso alla piattaforma digitale, quella che gratuitamente da qualche tempo a sta parte è stata messa a disposizione, perché prima dovevamo pagare, se vi ricordate, 1,50 euro. La media era sempre quella, raramente 2 euro, ma 1,50 euro a firma se bisognava, perché le piattaforme erano quelle private, non così appunto come quella messa a disposizione dal ministero. Però guarda caso, qua bisogna fare i banchetti, tornare a quel puzzare sotto le braccia, perché vuol dire darsi da fare per mesi e mesi, richiedendo i permessi, avendo gli autenticatori al fianco, e se sono della tua linea partitica li trovi anche con una certa facilità. Noi ne abbiamo vissuto tante di queste esperienze, non dopo il partitico ma di raccolta firme, e se non sei in linea, ragazzi, ricordo ancora, e per questo lo voglio ancora ringraziare in diretta, il grande notaio di Campo d'Arsego, uno dei pochi che si mise a disposizione, anzi l'unico, cacchio dico uno dei pochi, è il plurale, uno dei pochi, coglione Luca, l'unico che si mise a disposizione per, se vi ricordate, quel compra un posto in prima fila. Si trattava di quindi intercettare quelle malevoglie dei grandi costruttori dell'alta velocità in Val di Susa, dove non è partito nulla in termini del tunnel di base attualmente parlando. Se vi ricordate, abbiamo dato il là a tre iniziative su quattro con lo stesso titolo: compra un posto in prima fila. Si trattava di acquistare quel metro quadrato per rendergliela dura. Erano le famigerate barricate di carta. Ricordo ancora la presa di posizione del grande notaio, che ci disse sì, ok, con un prezzo altamente ragionevole. E una delle travolte addirittura venne anche ad aspettare tutti quanti noi, perché bisognava firmare in maniera collettiva. Noi portammo 70 persone, ricordo ancora quella domenica, a firmare col documento valido esattamente nel suo ufficio, e un'altra volta l'abbiamo fatto direttamente nel salone di Radio Gamma 5, quindi diversi anni fa. Serviva anche una certa dose di coraggio, non era solo l'aspetto economico, attenzione, perché schierarsi dalla parte di quelli che raccolgono sta roba contro il sistema, contro Telt, contro il governo di allora, che diceva chiaro e tondo di quanto noi si fosse terroristi, delinquenti e quasi quasi assassini. Sì, fino in fondo no, però delinquenti sì, perché noi siamo quelli che quelli del no a tutto. E però ripeto, da 30 anni a questa parte, da quello che stiamo osservando, l'opera non si è nemmeno concretizzata con il primo taglio del nastro, un semplice tunnel geognostico per assaggiare un po' l'indolenza o la dolenza del sistema della montagna. E poi sarà tutt'altra questione quando dovrà partire veramente l'opera, considerando per tale l'opera da Susa a Saint-Jean-de-Maurienne, laddove in Francia ti dicono: beh, l'alta velocità per noi può pazientare sino al 2042. Nel frattempo, sì, diamo in là un po' di discenderie, quelle stesse lavorazioni in discenderia che hanno comportato anche l'intercettamento di falde acquifere con un dispendio d'acqua che è allucinante. Poi mi si dirà: ma torna sotto. Beh, nel frattempo, però, l'abbiamo anche fatta esplodere in malo modo all'interno di quelle discenderie, di quelle gallerie, per capirci. Ma la Francia è molto più distante da noi nell'idea di un'alta velocità, anche perché, detto a denti stretti, abbiamo merci da far spostare con elevata velocità, nel senso c'è obbligo, bisogno, no. Non c'è nessun bisogno, dico le merci perché sapete quanto ci hanno buggerato e preso in giro con l'alta velocità, e quindi vuol dire i passeggeri. Quando però a un certo punto la Torino-Lione viene, e quindi
sospesa, cioè il diretto Torino-Lione viene soppresso, voi capite che bisogna cominciare a ragionare, a far imbalzare delle nuove note, e le nuove note suonano con

il TAV che diventa TAC. Non è tomografia assiale computerizzata, è roba purtroppo ospedaliera questa, ma parlo di un treno alta capacità, significa le merci, e dobbiamo agevolare le merci, anche perché è ovvio, il camion inquina, no, su gomma vai sul ferro. Quando però abbiamo capito che anche da un punto di vista economico siamo alquanto frenati, perché abbiamo guerre e difficoltà e siamo solamente così pronti a far palleggiare il sistema della sopravvivenza l'un l'altro, a parte quella forbice che sta allargando, i ricchi sono sempre più ricchi e gli altri ne stanno patendo le dovute conseguenze in termini peggiorativi della loro resistenza, no resilienza, termine utilizzato dal sistema ufficiale. Ebbene, hanno detto: ma se noi avevamo il TAV che diventa TAC, ma se lo facciamo diventare TAM, dov'è? Il TAM, M l'ho inventata io, ma si traduce come treno alta militarizzazione, visto che dobbiamo anche pensare prima o poi a qualcosina di bellico in maniera eccelsa, perché magari la Russia propenderà per bombardarci, ecco, nel caso dovesse succedere la guerra nucleare, noi possiamo avere anche il treno alla Speedy Gonzales, cioè parte da qua, siamo già di là quasi a velocità della luce, ma non avremo nessuna capacità di salvarci. Per il resto dico militare perché si è lì a costruire dei corridoi militari, tanto quanto si è cercato anche di far passare nei termini del ponte sullo stretto, NATO, militare, cioè si cerca sempre di trovare una giustificazione per giustificare l'inammissibile, e quindi tutta quella progettualità che diventa progettificio a livello nazionale, perché l'importante è far partire il progetto. In Italia abbiamo un'infinità di progetti che sono sempre lì praticamente a ballonzolare, cioè non arrivano mai alla fine, ma è quello che è nel progetto di lor signori, tanto quanto il ponte. Abbiamo già investito milioni, vagonate di milionate di euro, l'importante è mettere in atto il progettificio, soprattutto per quel lasso temporale che investono gli altri, vedi Salvini orora, che quando siamo al potere con questa promessa facciamo due sondaggi di base, ma soprattutto nel caso del ponte, ovvio, agevoliamo tutto quel sistema di enti costruttori che poi si rifanno a quell'Eurolink del passato, oggi WeBuild, ma non cambia niente. I Salini sono sempre quei personaggi che hanno da sempre oliato tutte le correnti partitocratiche, quelle che contano, vanno da Cateno e Luca magari, oppure facilmente, sì, perché Taormina il sindaco non diventi facilmente e ne manco Messina prima, però a parte questo oli tutti i meccanismi in maniera tale che se vinca uno o l'altro poi passi all'incasso. Sono il benefattore elettorale che va sicuramente ad agevolare la tua campagna e quindi politica attraverso i fondi che ti destino, cioè ti do soldi, e poi però è ovvio che devo passare un po' all'incasso, nel senso ti ricordo che, e allora vai a regolare il tutto, nel senso che rientrano con formule di legge a loro più piacevoli, con normative che vanno ad accelerare magari i loro progetti senza il bisogno magari della VIA, della VAS, che vuol dire valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto strategico, tanto quanto si vorrebbe fare, ripeto, come dicevo all'inizio, sulla centralina idroelettrica del Vajont. Non puoi non fare la VIA completa in un contesto, noi lo aborriamo, lo abbiamo detto in tutte le salse, mi auguro che sia ancora lì sventolante sulla terrazza di fronte al Monte Toc lo striscione che ieri abbiamo messo: no centralina del Vajont, no centralina Vajont. Noi l'abbiamo scritto ieri, ringrazio Ottavio, si è messo a lavorare tutta la notte con quel nero pece brillante incolloso che metà basterebbe, incollato in quel fronte lì a caso, perché sapete che lì è il Friuli, e quindi anche il sindaco Carrara ha detto: ma come no ragazzi, anche lì capiamo come è strutturata l'Italia, cioè tu metti alla fame il contesto d'amministrazione, nel senso fai arrivare veramente briciole economiche, pochi soldi. Ovvio che lui di fronte a 100.000 euro annui con centinaia di abitanti, che vuol dire pochissimi sul fronte Erto, sono 14-15 gli abitanti, ieri incerta la nostra Teresa in quel di Casso, 14 o 15, tre bar. Tre bar, 14-15, era Guinness dei primati, però il suo non è proprio un bar, però lo assimilo a un bar. Tre bar in 14-15 abitanti, ragazzi, incredibile. E allora Carrara, sindaco, dice 100.000 tornano buoni, e come li giustifica? Signori, sapete cosa costa la scuola da noi? L'istruzione? L'infrastruttura? Le strade? L'asfalto? Il pontile?
E ha ragione, non è lo Stato li lascia morire di fame. Dopodiché, ovvio, la giustificazione adesso è: perché non facciamo 63 anni dopo la centralina? Non la fai perché stai infangando nel nome del profitto, tanto quanto allora, quel sacrario che vede quel sangue sgorgare. È un sangue di colore non più rosso ma trasparente, che comunque continua a bagnare ancora le ossa di oltre 400 persone mai più ritrovate in quel di Longarone e lì tra Erto e Casso. Vuol dire le spese, vuol dire Cristo, vuol dire Pineda, vuol dire Prada, che non è solo un marchio, era una borgata importante che aveva le sue bestie dall'altra parte, gli orti a tutto patate, coi frutteti ciliegi e anche le pesche e mele e tutto, perché il Toc era fertile. Sì, ma era anche un fronte franoso e quando l'ha capito è stato troppo tardi. Lo Stato ne è assoluto responsabile e quello diventa un sacrario e così dovrà rimanere. Mi auguro che noi ieri, ripeto, avevamo tre superstiti al fianco e siamo stati orgogliosi e contentissimi di averli. Ringrazio la loro presenza. Mi ha stupito leggermente una cosa, ma favorevolissima, al sottoscritto, quando mi hanno detto che mi ha ringraziato tantissimo perché tante cose le hanno sentite ieri per la prima volta dal sottoscritto, cioè 63 anni dopo, ragazzi. E qui quindi mi sovviene alla memoria tutto quello che lo Stato ha fatto come minimo per 34 anni, ma evidentemente ha continuato ancora a fare. Cioè tu certi dati non li passi, adesso io sto parlando di Emiliana Sacchette, si è fatta tutta la salita. Per chi è venuto con noi si renderà conto, dal distributore a Casso, mezz'ora di salita, ma è una salita che tira. Attenzione, devo salutare Giorgio Bicicletta che è venuto, e sono venuto in mente che è Giorgio Bici, ragazzi, perché il nostro grande Giorgio Bici è arrivato con la maglietta che ha fatto il Giro d'Italia Resistenti, ma tanto se ne è innamorata la nostra Teresa che la maglietta adesso è apposta al negozietto a Casso. Dispiaceva da una parte, era felice dall'altra, e così anch'io, però la maglietta oggi è posizionata all'interno del sistema, quindi di Casso, laddove noi siamo assolutamente di casa, assolutamente di casa. Vabbè, oggi vi abbiamo tediato anche troppo, c'è ancora una mezz'ora di tediamento per la qualcosa. Devo dirvi anche sulla questione votazioni, torneremo tra poco. Vedevo la presa di posizione dell'Italia qualche giorno fa a livello europeo, ma come abbiamo detto tante volte e anche i giornali hanno rimarcato questo, nel senso, siamo in un momento molto difficoltoso, quella forbice si sta allargando in maniera esagerata, abbiamo una fetta imponente di popolazione che ne sta pagando le conseguenze, basta unicamente alzare lo sguardo verso i prezzi al supermercato oppure al mercato stesso oppure là dove abbiamo quindi le pompe di benzina. Tutto sta lievitando purtroppo in maniera stellare, non a nostra insaputa, perché è tutto legato assolutamente a quel binomio assassino chiamato Israele in prima linea. Poi ci sono altre sicuramente dinamiche che comportano anche magari l'aumento dei costi, però assolutamente la guerra in Iran e tutto quello che sta succedendo, e quindi lo stretto di Hormuz, Bab el Mandeb con gli Houthi dall'altra parte, si è infuocata anche quindi la situazione sul fronte quindi Arabia Saudita, Houthi e quindi Yemen, e quindi anche là sarà da fare attenzione. Abbiamo detto tante volte, abbiamo però questo momento nel quale si sono arricchiti tutti quei cani, purtroppo, lo dico in senso negativo e in senso negativo e basta, che quei cani hanno sicuramente sei zampe, a partire da Leni, che è roba proprio dello Stato, visto che il 30% è ancora quindi saldamente nelle mani e nelle tasche dello Stato. Però quel Leni, avete visto, sta facendo qui profitti al pari quindi anche degli altri capoccia al suo fianco, che metà basterebbe. Abbiamo detto tante volte, tassiamo gli extra profitti di questi petrolieri, andiamo almeno a intercettare qualche soldino da quella parte di là. Però vedevamo che con una giustificazione sempre modificabile nel decorso di questi ultimi settimane barra mesi, il governo non ha mai messo le mani nelle tasche dei petrolieri, di questi signori delle materie prime che contano, e quindi potevamo tassare in maniera seriosa questi extra profitti dei petrolieri, sì o no? Ogni tanto, intervistando anche alcune prime linee di questo etto diretto governicchio, sembrava che tutto sommato l'attenzione fosse rivolta anche nel fare questo. Però non capisco perché alla vigilia del Vajont, l'8 ottobre, noi abbiamo dovuto leggere che il governo italiano in Europa ha votato no alla tassazione sugli extra profitti dei petrolieri. Abbiamo votato no. Eh sì, abbiamo votato no. E quindi basterebbe unicamente tradurre tutto questo come dire, è ovvio,
sono tutti impelagati l'un l'altro, evidentemente non possono farlo, non conviene farlo, non sappiamo, forse non sapremo mai che motivo, non lo so. Stai fatto che comunque, ripeto, due settimane fa noi abbiamo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che rivendicava tutti gli sforzi possibili da parte del governo italiano nelle sedi europee per chiedere alle istituzioni europee, quindi la realtà comunitaria, un intervento sugli extra profitti per quanto riguarda i colossi del petrolio. Sto leggendo, spero che anche il resto d'Europa si svegli. Però a un certo punto si arriva al voto e l'Italia vota no alla tassa sugli extra profitti. In appena due giorni, portavoce dell'esecutivo europeo hanno rispedito la richiesta al mittente dando il via allo scaricabarile istituzionale. Tassare gli extra profitti, voce europea quindi, è competenza degli stati membri che possono agire sulla base della legislazione nazionale. Il governo italiano non ha mai risposto a tali dichiarazioni. L'Europa quindi passa la cosiddetta patata bollente direttamente all'entità degli stati che la rappresentano, che uniti nel numero di 27 purtroppo noi ne facciamo parte. Incredibile, si è votato no. E allora vale la pena andare magari a trovare qualche nuovo partito all'orizzonte, oppure no, non vale la pena? Perché voi dovete sapere che l'Aspen si lega a qualcosa di famigerato e qualcosa di bello nel nostro pensiero. Nel primo caso è quel ricordo di quella moto che faceva il salitone alle seconde e cave in quel di Castelfranco Veneto, non tanto distante dal quartiere Valsugana. Saluto il nostro amico Franco che mi ha chiamato in passeggiata col cane l'altro giorno e mi ascolta, essendo esso stesso ben radicato all'interno del confine del quartiere Valsugana. Noi siamo in prossimità del cimitero e della Coop, nonché del distributore eroga benzina. Ma a parte questo, l'Aspen, la moto, il Beta, il Maico, l'Aspen, cioè quelle moto là, l'Aspen che si intende invece, per quello che voglio farvi capire, è l'Institute Italia. Noi abbiamo un club che decide in maniera diretta quelli che saranno i vertici che si configheranno a livello italiano. Potrebbe anche non essere così, però seguendo sicuramente le mosse dei presidenti eletti in questi ultimi anni e così negli ultimi decenni, noi abbiamo questo think tank apartitico, ci dicono loro, che decide le sorti di quelli che noi avremmo dovuto scegliere attraverso magari anche il sistema elettivo. Quando dico think tank lo diciamo in questa maniera qua perché il mio professore di inglese diceva, quando devi dire sta parola schiacci la lingua tra i denti, think tank, e ti viene fuori qualcosa di alquanto valido. Bene, l'Aspen Institute Italia, AII, statunitense, è il club che produce i presidenti, quasi mai trattato come lobby nei media mainstream perché si presenta come think tank apartitico. Cosa è? La filiale italiana dell'Aspen Institute, fondato nel 1949. È il momento della tragedia di Superga. Quante tragedie oggi, ragazzi? No, la tragedia unica è la nostra parlamentare e basta, intanto. L'altra la ricordiamo in termini di memoria profonda. Bene, dicevo, filiale italiana dell'Aspen Institute, fondato nel 1949 in Colorado da Walter Papke, penso che sia così la pronuncia, e dalla galassia Rockefeller, potevano mancare, no, sede italiana a Roma e così a Milano. L'Aspen Institute stesso ha pubblicato nel 2013 una nota di vanto. Nota di vanto, quindi vuol dire 13, 23, 26, 13 anni fa ha pubblicato questo. Tre degli ultimi quattro presidenti della Repubblica Italiana, Cossiga, Ciampi, Napolitano, erano membri di Aspen Italia prima di essere eletti. Cinque degli ultimi sei presidenti del Consiglio, o Prodi, D'Alema, Baffetto, Amato, Montiletta, ripeto, Prodi, D'Alema, Amato, Montiletta, erano membri di Aspen Italia. Solo Silvio Berlusconi, e qui si aprirà qualche vostro pensiero, solo Silvio Berlusconi non era socio, anche se la sua Mediaset finanziava l'istituto. È quello che si diceva anche nei tempi del boss del Mose, Mazzacurati. Voi ve lo ricordate Mazzacurati? Morto al di là dell'oceano Atlantico perché tutto intestato alla moglie, su quella maca nella villa intestata alla moglie, perché quando
dovete scappare dalla retata storica, mi sembra 2014-16, cos'è 2014 o 16, in riferimento al Mose, perché voi sapete, lui disse: noi non dobbiamo farci scappare nulla, noi dobbiamo oliare tutti i sistemi, dalla sagra di Arenga al prete Visin, all'istituzione più elevata. Signori, voi sapete che il Mose costa 6 miliardi, di cui un miliardo, il 20%, è sotto formula di mando, la mazzetta barra bustarella barra pago, tutta quella roba là. Il tutto andava gestito attraverso la masticazione facile. Non sto inventando nulla, ovvio, sto esagerando, sto deviando, vi sto portando un'altra parte dicendo masticazione utile, sto parlando della carta edibile che il signor sottoposto del Mazzacurati, Baita, Pier Giorgio Baita, oggi in quel di Mogliano Veneto, lì a tutto ortoterapia, si è messo calmo il Boccia, che non è un Boccia ovvio, ma era uno dei boss del Mose, del progetto di finanza, di tutto quel sistema per costruire quella roba, che poi abbiamo pagato con i soldi pubblici, sia molto chiaro, dico progetto di finanza in tanti altri ambiti infrastrutturali a livello veneto e non solo. Pier Giorgio Baita distribuiva quella carta edibile, vuol dire masticabile, vuol dire digeribile, perché c'erano i pizzini allora. Non ricorrete al cellulare possibilmente, non ricorrete all'email possibilmente, non ricorrete a nessun sistema tecnologico, le carte, ma avevano talmente tante cimici non asiatiche, ma delle strutture che ben noi possiamo immaginare a livello nazionale, servizi o non servizi, impresse in ogni loro marcia d'autovettura, e quindi dallo specchietto della luce là dentro, insomma, la segretaria famigerata, non mi ricordo il nome, ma comunque tutti completamente sotto ascolto. Però lui distribuiva questi pizzini, inteso le carte, nel caso vedete qualche persona strana che vi punta in malo modo e che potrebbe arrivare fino magari a chiedervi documenti oppure per elevare quello che avete indosso, mettete in bocca il tutto, masticatelo e buttatelo giù. Altri tempi della qualcuno, beh, insomma, fin là, in riferimento al Mose, che comunque salverà Venezia dall'acqua. Però di quei 10 progetti hanno scelto quello più costoso, più artefatto, più strambo, sperando sempre che veramente qualcuno abbia ragione nel dire appunto che il mare o l'oceano potrebbe, il mare potrebbe quindi salire anche in gradi, in altezza. Siamo fermi a Silvio Berlusconi, l'Aspen, però ripeto, lui uno di pochi a non farne parte, così si dice, ma la sua Mediaset finanziava l'istituto. Aggiornamenti al 2026, è l'anno all'interno del quale oggi siamo introdotti, sempre nel classico novero dell'eterno presente. Tutto è già scritto, noi vediamo di fotogramma in fotogramma la vita che va avanti, ma siamo fermi e ancorati da sempre nel terreno presente. È già tutto scritto, è già tutto fatto, a posto. Sono passati per Aspen Italia anche Mario Draghi, servirebbe, sai, quello lì gigantesco, Giorgia Meloni nel 2021, in epoca Covid lei sceglie, fa il passo all'interno dell'Aspen, Giulio Tremonti, Marta Dassù, Paolo Savona, John Elkann, Francesco Starace, Mario Monti 2012, vi ricordate quel governo tecnico messo là da Mariolino Monti con l'altra che si mette a piangere per la questione delle pensioni, anch'essa l'avete vista mettersi in disparte in maniera totale? No, è spesse volte espressione anche di martedì, è espressione di martedì, sarebbe da dire di martedì, perché la trasmissione appunto che la vede partecipe, però da remoto, come da inviata, insomma, esterna, là dove è casa sua, cazzo sia. Bene, e dopo Mario Monti, Giuliano Amato non può mancare, ma d'altronde, se servisse, questo è uno dei più preparati a entrare nei nostri conti correnti bancari in piena notte. Uno si risveglia dopo il russamento e sento che blasfemia, altro che 25.000 euro, 100.000 euro in caso di recidiva. Ragazzi, questi vien torte anche il pacchetto di riso che hai in casa, oltre alla torta tutto prima. I soci sostenitori, vuol dire chi finanzia con la quota annuale questo Aspen? Beh, tutti i principali capitali italiani. Vogliamo mettere Generali, vogliamo mettere Fincantieri o Confindustria? Vi ha bisogno la RAI o Papa Mediaset? Volete la Pirelli o Poste Italiane? Volete Autostrade o la Enel? La Fiat o l'Eni? Leonardo Unicredit, Intesa San Paolo o Telecom Italia? Volete Atlantia o la Banca d'Italia? Perché Atlantia fa molto autostrade. È ovvio. O meglio cassaforte di Benetton, famiglia di Ponzano, che a un certo punto 3.000 chilometri sono destinati alle loro tasche. Quanto hanno
introitato in termini di profitto, di guadagno, di potere economico, un'infinità. Poi ha crollato il ponte alla vigilia di quel Ferragosto del 2018. E ragazzi, e l'indomani? Beh, l'indomani i signori sono andati a Cortina a festeggiare esattamente con una bella grigliata di fronte a quel laghetto, non so se artificiale o al naturale, ma l'espressione assolutamente favolesca di quel luogo, di quella mena realtà paesaggistica, è ancora dentro di me in maniera saliente e prepotentemente bella. Quindi l'indomani della tragedia del Ponte Morandi sono andati a Cortina con la grigliata. Sapete chi ha fatto la stessa identica cosa l'indomani uscito dal carcere dopo 2 anni di carcere a Venezia? Visto che siamo in realtà di vicinanza, Treviso, Ponzano e quindi Venezia. Alberico Biadene, l'unico a pagare le conseguenze per il Vajont. 2 anni, però 2 anni passati in maniera straordinaria, ragazzi. Come fossi in vacanza. L'unico ad avere un permesso di avere un detenuto che poteva soddisfarlo, attenzione, capiti, da un punto di vista di roba oggettistica e tutto, però ogni giorno la moglie arrivava, perché lei poteva, gli altri no, poteva portare qualsiasi cibo, qualsiasi roba da mastegare senza nessun problema. La prima uscita che lui fece dal carcere partì esattamente per andare in vacanza a Cortina. Cosa vuol dire? Vuol dire che il signore in questione, Alberico Biadene, detto Nino, cioè colui che sostituisce il costruttore della diga e quindi grande responsabile di quello che è avvenuto in quella notte, ricordo che oltretutto lui, dopo le ore 21 e qualcosa, chiama il giovanissimo geometra Giancarlo Rittmeier. Costui aveva lavorato nella giornata in quel di Longarone, parte, va a Mestre, arrivato a Mestre si sta coccolando, è pronto a coccolarsi la moglie incinta di 5 mesi, di lì a 4 mesi nasce il bambino, il cui nome mi sembra sia stato dato proprio Giancarlo in riferimento al papà mai più ritrovato. Perché? Perché arriva una telefonata, non riesce nemmeno a mettere il boccone in bocca della cena, e è Alberico Biadene che gli dice esattamente di partire immediatamente per andare a gestire la cabina comandi lì in prossimità della diga. In prossimità della diga, la cabina comandi era un edificio su 2 piani con ampie vetrate, per quindi visionare benissimo il manufatto di che si diga e così anche una parte del bacino idrico. Lui dice assolutamente sì a questo superiore, perché ovvio Alberico Biadene gli dice: io mi fido in questa particolare notte solo di te. E lui quindi è ovvio parte e arriva in quel contesto, vi dico appunto mai più ritrovato e tutto, e lasciava a casa una moglie incinta di 5 mesi. Quindi tanto uno tanto l'altro, tanto i benettoniani, quindi la famiglia di Ponzano Veneto, tanto quanto Alberico Biadene, appena uscito proprio dal carcere se ne andò immediatamente in vacanza a Cortina da un pezzo. Che vuol dire Cortina da un pezzo? Vuol dire passare davanti. L'avrà sbirciata quella realtà o non l'avrà sbirciata? Cioè passare di fronte esattamente a quel luogo sacro da quel momento sino al giorno d'oggi. Ma eravamo all'Aspen, che decide anche le sorti d'Italia, soprattutto per quanto riguarda i grandi vertici dei presidenti a tutta Repubblica. Della banana, dirà qualcuno, probabilmente sì. Bene, le quote non sono pubblicamente divulgate, riunioni a porte chiuse, va bene, comunque questa regola insomma della non divulgabilità, discussione tra dirigenti industriali, banchieri, ministri ed ex ministri, funzionari pubblici, magistrati, c'è questa regola, ripeto, del non divulgabilità. Esempio marzo 2021, Giovanni Pitruzzella, avvocato generale della Corte di Giustizia Europea e vicepresidente di Aspen Italia, partecipa a un evento Aspen con Farmindustria sulle regole europee per i brevetti sui vaccini Covid. E anche qua già tanto abbiamo detto, anche se abbiamo i viaggi americani della nostra ministressa allora, 2017, quando riempimmo la piazza di Pesaro prima di quella mala brutta scivolata di quel maggio di qualche anno fa, lì a contestare il Biolab che nel quartier Torraccia avrebbe dovuto essere quindi costruito e quindi ubicato, cosa che poi non è avvenuta, anche perché quasi nell'immediatezza, se vi ricordate, insomma, è arrivata quella
piccola alluvione che ha allagato poi tutto quel quartiere, quindi farne un biolab terzo quarto livello, tanto quanto abbiamo a Trieste, non è cosa piacevole. Aspen Institute Italia non è un'entità segreta, né un'agenzia occulta, è un organismo reale con una struttura pubblica, una sede, organi direttivi, una presenza stabile nel circuito della formazione delle elite italiane, quindi non si nasconde neanche più da tanto. A parte il fatto di non divulgare qualcosina di cui si discute all'interno, tanto quanto avviene anche nel Club Bilderberg, il punto non è negarne l'esistenza, ma capire che cosa rappresenti davvero, davvero nel sistema di potere del paese. Nei documenti pubblici, nelle liste accessibili dell'istituto, compaiono figure come Romano Prodi, Massimo D'Alema, Giuliano Amato, Mario Monti, Mario Draghi, Giulio Tremonti, Gianni Letta, John Elkann e in tempi più recenti anche lei, Giorgia Meloni. Non poteva non far parte di questo parterre, di questo think tank, sempre lingua tra i denti. La presenza di profili così diversi per storia politica e collocazione istituzionale non prova una regia nascosta, ma pone una questione molto seria. Perché soggetti che si presentano come avversari nel dibattito pubblico condividono lo stesso spazio privato di confronto? Perché? Rileggiamo. Perché soggetti che si presentano come avversari nel dibattito pubblico condividono lo stesso spazio privato di confronto? Semplice. Perché sono tutti ladri, solo che in questo caso sono i ladri di Pisa. Sono i ladri di Pisa, di giorno belli abbracciati e di giorno belli divisi in bagarre, in baruffe, ciosote e non ciosote, e alla sera tutti alleati per andare a derubare il prossimo o comunque lì dove c'è da rubare. Signori, questa risposta... Vediamo se abbiamo qualcos'altro sottolineato per quanto riguarda l'Aspen. Se persone che hanno guidato governi, occupato posizioni di vertice nell'economia, influenzato le grandi scelte nazionali, si ritrovano nello stesso circuito, allora il problema non è la loro legittimità individuale. Il fatto che la classe dirigente sembra passare attraverso canali comuni prima ancora di confrontarsi in pubblico. Ovvio. Prima tutto passa là, poi diventa assolutamente motivo di propaganda o comunque soprattutto di programma elettorale, e quindi campagna elettorale, ma le cose sono già debitamente, quindi saldamente più che altro, decise in anticipo. Aspen non ha bisogno di essere segreto per essere influente. Aspen non ha bisogno di essere segreto per essere influente. Spesso il potere più efficace è quello che agisce in piena luce, attraverso relazioni stabili, linguaggi condivisi e una comune visione del mondo. Quando nel medesimo perimetro si incontrano ex presidente del Consiglio, leader politici, grandi imprenditori e figure centrali dell'establishment economico, la questione diventa inevitabile. Chi seleziona chi e in base a quali criteri? Prodi, D'Alema, Amato, Monti, Draghi, Tremonti, Letta, Elkann, Meloni. Una continuità che attraversa schieramenti, stagioni politiche, formule di governo. L'esistenza di un linguaggio comune tra elite che spesso si presentano come alternative, ma che nei luoghi riservati sembrano condividere priorità di fondo. Ovvio, la domanda che noi dobbiamo porre e opporci è le seguenti. Chi decide l'ingresso e la partecipazione dei membri? Quali criteri guidano la selezione dei profili invitati? Qual è il rapporto tra gli iscritti e i luoghi del potere pubblico? Quali finanziamenti sostengono l'attività dell'istituto? Quanto spesso i nomi presenti nell'associazione ricoprono incarichi di governo o ruoli strategici nell'economia? Non basta che tutto sia formalmente legittimo. In una democrazia matura, ciò che conta è anche la trasparenza sostanziale, così dovrebbe essere, di come si formano le relazioni che poi incidono assolutamente sulle decisioni collettive. E quindi il tutto tende a ritrovarsi negli stessi ambienti, a parlare lo stesso lessico, quindi fa parte della visione convergente, no? A parlare quindi lo stesso lessico e a condividere una visione sostanzialmente convergente su Europa e così vincoli di bilancio. Così vuol dire sulla NATO, sui mercati, sulle grandi privatizzazioni, le grandi svendite e vendite e sulla sovranità economica. La domanda che resta aperta è semplice ma decisiva. Questi nomi rappresentano davvero una pluralità di visioni o soltanto una pluralità di ruoli dentro un medesimo perimetro di consenso? È un bellissimo articolo che riporta quello che già tanti miei colleghi hanno quindi detto all'interno di 94 MHz in riferimento anche a questo istituto, a questa realtà chiamata Aspen, parlando poi del Club Bilderberg. Cioè sono tutte realtà che a noi sono distanti, ma è qui che si prepara il tutto, è qui che si
quindi decide come poi dovremmo obbedire o ubbidire di fronte, di fronte alle pretese di un Occidente, con un gioco di parole insomma del filosofo che ben conoscete, e quindi di Occidente in Occidente, questi ci stanno uccidendo e soprattutto promettendo che le prossime saranno quelle veritiere, inteso elezioni, inteso quindi tornata elettorale, ma quando mai? Tanto quanto è avvenuto, come dicevo prima, in minima parte anche sul fronte di quegli anni di piombo, quell'Italia ancorata in quella violenza espressa da qualcosina, dicono, di sinistra, da qualcosona di destra. Quando dico qualcosona di destra intendo dire soprattutto quello che poi è passato anche alla storia in quelle pagine più o meno importanti, ma per carpire soprattutto quei segreti di quell'Italia violenta, laddove avevamo questa collaborazione strategica e anche molto stragista per molti aspetti tra quello che era Ordine Nuovo e il Mossad, torna in auge il Mossad, servizio segreto israeliano, e Ordine Nuovo, quindi espressione di quella destra, quell'Ordine Nuovo che a Camp Derby si dice ancora oggi facesse il bello e il cattivo tempo. Ordine Nuovo poteva entrarci, siamo nelle stanze del più grande magazzinone, passatemela, ma comunque più o meno così, del più grande magazzinone di armi che noi abbiamo quasi a livello europeo. Siamo di fronte, diciamo, a quel silenzio globale che da un bel po' di decenni continua ad essere elevato, per non dirci esattamente cosa stava succedendo quella maledetta notte della tragedia del Moby Prince, quei 140 morti su 141. Avevamo tante navi di provenienza, insomma, dalla guerra del Golfo, e tutto quella, quindi, spostare armi da una parte all'altra. Quell'Agip Abruzzo che sbatte contro, anzi no, il Moby Prince che sbatte contro l'Agip Abruzzo, una petroliera enorme, alta come, che ne so, di un sacco di metri, e poi, ovvio, quell'esplosione infuocata che porta l'estinzione di quei 140 persone. Si salva solo il mozzo Bernard, non mi ricordo più il cognome, cosa Bernard si chiama, comunque più o meno si è salvato, ma con soprattutto soccorsi che sono arrivati con un ritardo siderale. E allora noi vorremmo poter visionare tutto quello che sa, chiedere a Camp Derby, perché c'erano navi assolutamente americane lì fronte, quindi vuol dire nella rada del porto di Livorno, che trafficavano, che metà basta per quanto riguarda armi e tutto il resto. È ovvio che anche nell'immediatezza hanno abusato del nostro sistema informativo utilizzando la parola nebbia e deconcentrazione. Cosa vuol dire? Vuol dire quella nebbia che non esisteva, ma se c'è la nebbia, ovvio che il comandante Ugo Kessa, uno dei più grandi comandanti della marineria italiana, ma non esiste, e in effetti hanno giocato in maniera sporca. C'era la nebbia, ma lo stesso Fraiese, lì inviato alla RAI, disse immediatamente: ma qua non c'è nessun fronte di nebbia, non esiste, non esisteva. Ma per tanto tempo abbiamo sentito parlare di nebbia, e poi la disattenzione, perché erano tutti quasi presi da quella partita di, mi sembra, Coppa Campioni tra il Barcellona e la Juventus, se non erro, mi sembra Barcellona e Juventus, e quindi la distrazione probabilmente il Moby Prince ha dovuto zigzagare all'interno di un sistema di bettoline e di navi americane che trasportavano armi e le trasbordavano da una parte all'altra, fino a perdere il controllo per andare a sbattere contro l'Agip Abruzzo, per farla molto veloce. Quindi siamo ancora in attesa di una verità che arriverà di qui a qualche decennio, come spesse volte avviene in Italia. Dobbiamo far passare veramente un'infinità di tempo prima di carpire esattamente quello che è avvenuto con le vere firme e i grandi responsabili, e qui ne abbiamo veramente in maniera industrialissima per tutto quello che è già stato detto, ma soprattutto per quello che avremmo potuto trovare analizzando per benino anche il fronte della Moby Prince. Non è possibile che in un lasso temporale brevissimo venga portata in India e completamente divelta, completamente portata ai minimi termini, quindi completamente distrutta. Era ovvio che è bruciata per gran parte, però fin là è arrivata. Poi ci si lega anche alla presenza di imbarcazioni che si legavano allora alla Somalia, al traffico di rifiuti particolari, se vi ricordate Ilaria Alpi. Cioè, quella notte là, maledetta, dell'aprile, mi sembra, cosa era, il aprile del 91, se non erro, sì, mi sembra il 91, ebbene, è successo tanta di quella roba dove il silenzio è calato, come sempre, spesso è avvenuto in Italia, laddove avevamo le grandi stragi e quindi anche un numero elevato di morti, come lo è stato anche, ripeto, per il Moby Prince. Poi ovvio, la celebrazione una volta all'anno quando tocca, però noi si è bisogno soprattutto di verità. Ovvio,
era l'Italia allora, ma non diversa da oggi per quanto riguarda l'Italia a tutta nebbia, che quella sera non c'era, ma soprattutto dei porti delle nebbie, questo sicuramente sì, e degli insabbiamenti all'italiana, quegli insabbiamenti che hanno messo sotto quella sabbia un sacco di, quindi, risposte che bisognerebbero ancora di essere carpite, capite, portate in superficie per capire esattamente da dove proveniamo, nella speranza che qualcosa possa cambiare. Per il resto c'era Mastercard, oggi c'è una tornata elettorale con la quale ce lo mettono in quel posto in maniera silenziosa, con o senza vaselina. Ciao Luca, a sproposito di droni, ma le immagini riprese dal drone di ieri si riescono a vedere da qualche parte? Grazie da Giorgio Bici, ciao bello. Il drone che era ieri presente alla falesia di Erto era dell'accompagnatore del nostro Beppe Vazza, se ne ho l'occasione le facciamo pervenire. Ma il Cairone si è fatto le dosi? Allora avremo buone speranze, come dice il gran professore Montanari. A proposito, conservo come un oracolo la sua trasmissione lunedì 20 gennaio 2020, con ospite il professore che le ha indovinate tutte, un top trasmissione, grazie Michele a Venezia. Michele, il conto alla rovescia è iniziato, siamo lì.

0: sempre più blu e Radiogramma 5 anche di più. Una manna dal cielo, una madonna col vio. Ta radio mai se muoia e neanche a croia. Ta radio è come la dea Minerve, ma soprattutto si serve e non ci si serve. Cani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come garia può duo stare senza?
1: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore, splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù fino alle ultime comparse. E che altri che va a chiavarsi, che va a chiavarsi, che va a chiavarsi.

Baruca, i grandissimi, eterni, pittura fresca. Vabbè, oggi la voce è questa, siamo stanchini ma di una felicità, ad F maiuscola. Ciao a tutti, intanto è il 12 ottobre 2026, 12 ottobre 2026.

0: coe onde.
1: Venio avanti coe onde, salari e caro vita in Veneto ha perso quasi il 14% di potere d'acquisto negli ultimi 10 anni. Beh, noi non ci siamo accorti di nulla, non ci siamo accorti di nulla, quindi vuol dire che con la vaselina ci hanno messo in quel posto. Ciao bei. E come ce ne siamo accorti? Altro che...

Beh, che sia la domenica non lo sappiamo, però nelle prossime settimane, barra prossimi mesi, se sentite via radio, via etere, qualche bombardamento, probabilmente non siamo in guerra. Probabilmente non abbiamo a che fare con i droni del Mossad che potrebbero arrivare a dar giustizia da parte loro in casa nostra e quindi trafiggerci in maniera mortale. Potrebbero essere i lavori invece di inizio per quanto concerne l'allargamento del capannone. Quindi, laddove abbiamo il circolo, si è deciso ormai di imprimere una svolta per quanto riguarda lo spazio, la dinamica del quanti puoi mostarghe rispetto a prima. Ecco, visto che quando andiamo in giro a destra e a sinistra, in alto o in basso, a parte l'aspetto economico che è lievitato, ma l'aspetto che conta di più è sempre chi siete, di cosa parlate, cosa trattate. Ragazzi, un fiorino, nel senso che conviene rendersi sempre più indipendenti, sempre più autonomi, sempre più capaci di quindi magari organizzare anche serate con l'elemento X o Y di quindi elevato richiamo, oppure quando abbiamo da allargare a toa e quindi le sedie per magari qualche pranzetto, qualche cenetta, qualche bagnacauda piuttosto che la festa del gas, ebbene noi si potrebbe quindi dare il là a questo allargamento e così appunto dopo un peregrinare di stanza in stanza bussando a tutte le porte possibili e impossibili, sto parlando esattamente dell'iter che si ha bisogno fare per quanto riguarda lo sciare, comunque è solo la prima parte, la scia, nel senso che bisogna iniziare i lavori con la scia e quindi probabilmente prossimamente potrete sentire anche un po' di rumori. Ci stiamo allargando anche per voi in maniera tale da poter dare spazio, ripeto, anche a serate interessanti e quindi con una bella dose di presenza. Poi cercheremo di risolvere magari anche l'annoso dilemma e problema dei parcheggi. Magari si potrebbe parcheggiare a Padova e lì siamo assolutamente legati con il comune, l'amministrazione padovana. Anche ciao, dovuto che andiamo col sindaco. E quindi insomma navette speciali gratuite per tutti i nostri radioascoltatori. Penso che parlando col sindaco Giordani noi si possa risolvere sta roba in 448. Va bene, quindi dovrete attendere se l'iniziativa è di giorno al sole, perché non c'è più ombra, visto tutte le chiome che hanno spazzato via, quindi c'è più nulla da fare. Beh, non importa. Detto questo, quindi avete capito, vi anticipiamo l'inizio dei lavori in previsione di quello che potrebbe essere anche un richiamo della tredicesima nel periodo di dicembre, quindi per tutti quelli che hanno cuore resistente, ma soprattutto anche cuore fedele e soprattutto anche quelli che ci danno una mano, quelle classiche gocce oceaniche che da sempre a livello storico hanno permesso anche il mantenimento in vita di questa frequenza, perché le bollette piuttosto che tutto il resto, ecco, servirà magari un annuncio potente nel caso arrivi una sanzione attraverso l'articolo 724, perché nel caso di recidiva blasfema, e vuol dire praticamente un Dio oltre l'altro, anzi sì, oltre l'altro, con cadenza, come mi avete già capito, qui si legge, ragazzi, da un minimo edittale di 25.000 euro, fa sempre 50 milioni il vecchio conio, sino ai 100.000 euro nei casi più gravi o in caso appunto di recidiva. Vabbè, allora cercheremo di trattenerci, non sarà semplice. Se pensiamo al governo sarebbe da bestemmiare che metà basta, se pensiamo all'ultima legge elettorale, se pensiamo alle ultime trampate ancora di più, però dobbiamo cercare di mordere il freno e resistere, resistere. Va bene, come speriamo continui a resistere la memoria in riferimento a quello che abbiamo fatto ieri. Devo ringraziare un bel po' di persone perché insomma se la giornata è altamente riuscita lo si deve, diciamo, a tutto quel fronte di volontari che hanno incorniciato all'interno di domenica 11 ottobre, lì dopo 48 ore dalla grande commemorazione del 63° anniversario, tutto quello che siamo riusciti quindi a confezionare ieri. E quindi anche ringraziamo anche il Dio del tempo, tutto sommato, perché le nuvole ieri stavano lì in alto, sospese, ma per noi era un bel colpo perché, considerando anche la zona del pranzo con il sole degli anni trascorsi, in quel della falesia di Erto, ti arrivano di quelle stecche tremende, tanto quanto prese in questo agosto il nostro buon Beppe Vazza, ieri al nostro fianco, incredibile, incredibile, grandissimo.
preso l'insolazione ha dovuto portarlo all'ospedale e vai qui flebo per 2 settimane per rimetterlo in carreggiata. E il ragazzo è in supersonica carreggiata, ve lo anticipo subito. Però ieri, durante il 33° anniversario, ci ha deliziato poi con suo intervento, ha portato i libri, tutto il resto, ha mangiato con noi, insomma, è stato nostro ospite, al pari poi anche degli altri superstiti, perché ieri abbiamo veramente allargato il raggio d'azione per quanto riguarda i superstiti, quindi abbiamo avuto una superstite dalla zona di Longarone, un'altra zona Codissago, Castellavazzo e poi Beppe Vazza, e poi in quel di Casso il nostro inconfondibile grande Ugo. Comunque la prima tappa l'abbiamo tenuta al cimitero, per la prima volta all'interno, esattamente all'interno. È ovvio che le sensazioni e quindi anche il raccontare, il narrare il tutto diventa molto più, quindi anche sentimentalmente alto, in considerazione che sei proprio lì addentro a quell'energia fatta dei cippi, della chiesetta, delle lapidi, delle sculture come quella di Franco Fiabane, tutto quello che abbiamo raccontato ieri. E la prima tappa è stata quella forse più corposa in assoluto, per la prima volta, ripeto, l'abbiamo fatta all'interno, e quindi se dovessimo atterrare anche l'altro anno, il prossimo anno, saremo in quel contesto là. Bene, dicevo, la presenza dei superstiti, e li saluto perché Emiliana Sacchetta era al nostro fianco, allora aveva 11 anni. Nella seconda tappa poi ha raccontato come ha vissuto quella notte con la nonna al fianco. I genitori erano in Germania con la sorellina per lavorare, e come appunto ha vissuto quei tremendi momenti del 9 ottobre 63, il tutto partito alle 22:39. Poi saluto la Marisa, la superstite, accompagnata dal marito, con quindi l'abitato ancora lì bello ubicato in quel di Codissago, che poi è anche realtà di museo, ma museo non in riferimento alla tragedia del Vajont, ma più che altro soprattutto al mondo dei naviganti, in questo caso non quelli internettiani. Allora si aveva roba tutta in legno, e stiamo parlando di zattieri, quelli che quindi erano professionisti per quindi lavorare sul pelo dell'acqua della Piave, quindi quell'autostrada acquea. Poi saluto e ringrazio in assoluto Beppe Vazza. Dovete pensare che Beppe Vazza il giorno prima era al mattino impegnato in quel di Longarone, alle 15 a Susegana, la sera al teatro a Maniago, è rientrato a casa all'1 di notte e la mattina era già pronto lì ad aspettarci. Attenzione, perché ovvio 93 anni non è cosa di poco conto, e lui lì tiene in maniera straordinaria. Arriva con la sua pandina beige o comunque giallognola, e quindi è stato al nostro fianco per un bel pezzetto di domenica di ricordo che abbiamo vissuto ieri, grandissimo, e quindi lo saluto ancora in maniera ampia. Se qualcuno fosse interessato, ricordo che il suo libro merita assolutamente la vostra lettura per capire esattamente cosa è successo, soprattutto anche nel dopo, va bene? Oltretutto, una giornata del genere, noi siamo arrivati a quota alta, nel senso che, salutando anche l'amico che per primo è arrivato con una, diciamo, quindi puntualità svizzera, ma lui è felsinio e bolognese, quindi ringrazio e saluto Andrea Bologna con la compagna, e lui da 18 anni praticamente tirati, filati e consecutivi ci affianca in questo appuntamento, quindi è tanta roba, insomma, quindi lodevole da parte sua essere sempre al nostro fianco, io lo voglio ringraziare. Però dicevo che una giornata del genere non è che la si improvvisi così in 4-4-8, e quindi la meritocrazia per quanto riguarda la buona riuscita è da destinarsi, è dovuta soprattutto anche ai grandi volontari, e quindi il primo grazie va ai volontari. Vuol dire i trasportisti, vuol dire le cuciniere, vuol dire gli uomini di peso, quelli insomma della distribuzione del menù, insomma è tutto di più, insomma, perché serve poi anche dal curvone portare tutto in prossimità della falesia di Erto. Quindi grazie a Fabrizio, mi sono qua scritti, Laura, Arianna, e poi abbiamo Maria Grazia, abbiamo quindi anche Kiki, Gianni, abbiamo Albino, Filippo, l'883 con la maglietta ricordo, quella che oltre 3 lustri fa noi abbiamo praticamente utilizzato per quindi contrastare l'idea malsana di una centralina idroelettrica. Poi salutiamo anche la Sandra, Paolo e quindi Ettore, Free Flower, Luciano, Alberto, ottimi anche i nuovi microfoni che abbiamo utilizzato ieri di tappa in tappa. Detto tutto questo, noi quindi ci siamo
dati da fare per quindi far star bene tutti quelli che sono arrivati al nostro fianco. Eravamo un po' più di 100 anche ieri, ed è un gran numero, e 50 macchine da gestire non è cosa semplicissima, però tutto sommato ne siamo anche abituati, bloccando anche la statale, bloccando la strada principale, quella che porta a Cortina, insomma. Quindi ringrazio Gianni e Laura che sempre si danno a fare col giubbettino giallo, e anche Free Flower, mi sembra, insomma, in maniera macrobiotica si è messo un po' a dirigere il traffico e le danze. Quindi bisognava bloccare le macchine, perché noi dovevamo introdurre il nostro serpentone motorizzato per arrivare alla seconda tappa, alla seconda tappa. Va bene, detto questo, siamo leggermente, diciamo, anche stanchi, perché parte la giornata di ieri, anche perché le ultime quattro settimane abbiamo fatto tre iniziative, insomma, alquanto ovvio lavorative: la Foresta del Cansiglio, ieri il Vajont, poi prima ancora il pranzo del 24esimo anniversario del gas. E quindi, insomma, 3 su 4 vuol dire che adesso ci prendiamo una pausa di qualche ora, no, vabbè, comunque di qualche settimana, ma insomma, ecco, ci riposiamo leggermente, altrimenti li facciamo decollare tutti verso altri lidi, mi dirà qualcuno, i volontari. Sì, in effetti sì, quindi bisogna anche un po' darci una regolata. Detto questo, comunque ringrazio Ottavio, anche perché Ottavio si è dato da fare in maniera notturna, nel senso Stakhanov notturno, per ideare e confezionare quello che era lo striscione che abbiamo esibito dalla seconda tappa in poi. E così poi abbiamo fatto anche nella tappa finale, perché abbiamo messo lo striscione no centralina Vajont, tutto quello che trovate anche in foto già pubblicate ieri sera sulla pagina Telegram Gas Associazione Franco Caro 86. Lo ringrazio, perché un nero pece è quello che ha aggredito quello striscione bianco che noi abbiamo srotolato con i superstiti Beppe Avazza al fianco, nella diga, nella falesia di Erto, e poi soprattutto nell'ultimo passaggio a Casso. Perché? Perché voi sapete che la centralina è diventata un dibattito molto acceso su quel fronte. Parlavo poc'anzi di come noi oltre 15 anni fa abbiamo affiancato le battaglie dei comitati, dei superstiti sopravvissuti, soprattutto ne abbiamo ancora le t-shirt, una l'avevo ripescata, ma lei indossava in maniera perfetta il nostro ormai Vipparo 883, che fa sempre 16, anzi no, più 3, fa 19, e quindi adesso si esplode nuovamente con questa idea di proporre questa centralina. Purtroppo l'iter è alquanto avanzato, e allora dico che il fronte friulano, quello di Erto e Casso, attraverso Carrara, che ne è il sindaco, è alquanto felice, insomma, di poter mettere le mani su questo progetto e quindi portarlo a compimento anche senza bisogno di una via completa, quindi vuol dire la valutazione di impatto ambientale. Questo vorrebbe dire, soprattutto per le casse sempre più piangenti in rosso dei bilanci dei comuni, generalmente quasi tutti in Italia, figuratevi anche quello di Erto e Casso, e quindi magari ipotizzare che il privato possa dare una mano sotto forma di 100.000 euro anno è tanta roba. È tanta roba. Noi però abbiamo messo nella terrazza, quella frontale a richiamo della frana del TOC, in maniera vibrante, perché c'era anche un bel venticello ieri, tanto quanto abbiamo dalle nostre parti oggi, con il cielo al suo posto ancora, un bel azzurro sembrerebbe qui, almeno nel visionare quest'angolo sospeso qui nella porta a gauche alla sinistra, con le nuvole come le disegnavamo ai tempi delle elementari. Quindi lì l'abbiamo posizionato, ripeto, e lì l'abbiamo lasciato. Per quanto rimane non abbiamo la minima idea, però noi abbiamo portato il nostro messaggio anche sulla questione della centralina del Vajont. Di solito l'indomani della calata in quei luoghi io mando tutto in soffitta, nel senso che se ne riparla l'anno successivo, se ne parlerebbe quindi per il 64esimo anniversario, però purtroppo in queste ultime ore, avevo già accennato qualcosa anche sabato scorso, sono avvenute un po' di situazioni particolari, come ad esempio l'idea molto malsana di quel personaggio chiamato Marco Paolini, che ieri ho assolutamente applaudito nel ricordo di quel giovedì, mi sembra fosse 9 ottobre del 1997, in diretta su Rai 2, per quell'orazione civile, quel teatro civile, per tutto quello che ha portato a risvegliare anche un'infinità di coscienze che erano completamente assopite dal sistema, perché così il sistema voleva, e cioè il silenzio per 34 anni noi l'abbiamo completamente coltivato e seminato in tutta quell'area toccata malamente dal fronte della frana, quei 1910 corpi. Ma attenzione, perché anche ieri ad esempio Manuela mi diceva che suo papà è venuto a mancare un mese dopo per tutto quel dolore che nel frattempo era entrato dentro di lui, ed è quello che tante volte abbiamo fatto capire, per malattia, per quindi tutto quello stress accumulato, quella rabbia accumulata, ovvio si trasforma in malattia. Però ovvio, in meno di 4 minuti noi abbiamo questo
quasi Guinness dei primati per quanto riguarda la più grande tragedia avvenuta in Italia, almeno lì dove parliamo di bacini idrici o serbatoi idroelettrici. Però detto questo, ero qui a ringraziare, perché quando ci si è messi in fila per il

arriveremo anche a fare un anniversario del Vajont, penso il 113esimo anniversario, perché adesso siamo con 83, ma i prossimi 40-50 ce li sogneremo assolutamente. Però ovvio che ieri, insomma, quella zuppa di orzo e farro è piaciuta molto, tanto quanto poi la vellutata di zucca fatta dalla nostra inconfondibile Laura, tanto quanto tutta quell'insalata vegetariana e quindi vegetale, piuttosto che i panini da una parte all'altra. Ringrazio Fabio Becker, perché se abbiamo imbottito alla grande il tutto con soppressa e salame, lo dobbiamo assolutamente alla donazione del nostro Fabio Becker, sempre Istrana, laddove tutto mondo e paese fora che Istrana, ma noi abbiamo anche il nostro Fabio in quel contesto, andate a trovarlo, perché se volete essere un po' garantiti anche rispetto al pio pio di così tipo pulcini, piuttosto che delle galline quando crescono, piuttosto che del gaio, piuttosto che della carne, piuttosto che soprattutto anche del sistema di ovi, ecco, datevi da fare, andate a conoscerlo assolutamente. Beh, detto questo, quindi saluto anche Fabio Becker per l'imbottitura paninesca, e poi basta, nel senso che abbiamo quindi accennato ieri a questa attesa che teniamo per quanto riguarda l'inizio del 2027, dovrebbe uscire quel documentario finalmente che parla anche del post Vajont, cioè di un'altra tragedia, di quell'umiliazione, di quella sopraffazione, di quella violenza intrapresa nei confronti di superstiti e sopravvissuti, e così calpestando ancora le anime di quei 2000 circa morti sacrificati sull'altare, come dico spesso, del profitto e del potere, e lì quelli che, come un grande giornalista nel passato ha detto, ha combattuto una guerra, caro Luca, che non seppero, anzi morirono in una guerra che non seppero praticamente di aver combattuto. E quindi sì, torna utile anche ricordare questo. Ma il documentario che dovrà uscire nei primi mesi, appunto 2027, si lega ad un regista pordenonese alquanto preparato, mi diceva più di qualcuno ieri, in riferimento anche, amico poi anche del nostro Ugo, insomma, di Casso e di così di Teresa, con quel bel titolo, insomma, e quindi Dio ci salvi dai sciacalli del Vajont, scritta storica fatta nell'immediatezza della tragedia via Roma, nella quindi centralità di quella storica Erto Vecchia, perché poi l'hanno costruita circa 150 metri più in alto, con sempre quella figura stretta che tutti voi conoscete, perché da Bianchino in poi 40 libri li ha già sfornati. Qualcosa abbiamo accennato anche ieri proprio sul fronte della terrazza in riferimento a quella sua assenza quel giorno, ma qui dovrei aprire un capitolo molto particolare, e oggi, ripeto, mandiamo per molti aspetti in soffitta quindi quello che riguarda Vajont, però mi fermo leggermente perché ripeto, sentire il Marco Paolini, come dicevo poc'anzi, parlare di un'eventuale ripresa, perché ormai i tempi potrebbero essere anche maturi, e quindi a difesa dell'agricoltura, a difesa del cambiamento climatico, sul riscaldamento, cioè io da lui non me lo sarei mai aspettato. E ripeto, ci si lega assolutamente ad un'intervista che lui ha rilasciato al quotidiano di Urbano Cairo, la famigerata quindi Corrierata della Serva, che sarebbe il Corriere della Sera per dirla tutta, con Gian Antonio Stella che lo ha intervistato. Il titolo è molto accalappiante ed è quello appunto che accennavo sabato scorso, però è ovvio che adesso si parla di un Marco Paolini che accenna a poter riutilizzare la diga del Vajont. Ovvio, non sappiamo nemmeno quanti camion bisogneranno per togliere casomai il malloppo. Pensavo magari che fosse una esagerazione, una buttata quella di Marco Paolini, ma così non sembrerebbe, ripeto, a 48 ore dall'uscita dell'articolo sabato scorso, una lunga intervista, ripeto, rilasciata a Gian Antonio Stella direttamente da Marco Paolini. Dice, insomma, i tempi potrebbero essere anche maturi per quindi riutilizzare il Vajont. Ovvio che più di qualche voce si è già sollevata, tanto quanto la nostra, per dire giù le mani dal Vajont, giù le mani da quell'area sacra. Non riusciamo a capire come colui che ha dato il là a qualcosa di sensazionale nel 1997 possa pensare, anzi dico di più, considerando la sua presa di posizione nel luglio di quest'anno in riferimento al suo no alla centralina idroelettrica da costruirsi in quel contesto, laddove, ripeto,
intanto portiamo a compimento la via in maniera completa, valutazione di impatto ambientale, poi questi vorrebbero sfruttare i 123 metri di salto dell'acqua per produrre energia elettrica, e per 345 giorni all'anno, 345 vuol dire 345 giorni all'anno, il flusso, il deflusso di quell'acqua, che ovvio parte dal lago residuo là dove arriva praticamente la prima imperata del torrente Vajont, poi passa sotto tutto il fronte della Frana per

0: per calarsi quindi nella stretta gola del Vaillant, quell'angusta realtà che abbiamo visto ieri nella seconda tappa, ebbene, quella qua andrebbe anche diminuendo in uscita, hanno già conteggiato i giorni, quindi tutto quel borbottio che abbiamo visto questi ultimi anni, ieri molto acceso, sinceramente molto acceso, poi ovvio arriva in quella piave larga, espansa, dove praticamente c'è il solito refolo di respiro della piave al femminile, come si vuol dire in questi casi, e questo ovvio, ci fa pensare quanto la Sade abbia operato in quel contesto sin dagli albori del secolo scorso, non tanto sulla questione del Vaillant, ma da Pontesei a tante altre realtà, laddove ha conficcato quindi serbatoi idrici in scala molto più ridotta rispetto al Vaillant, intendo dire, ma dighe e tutto quello che anche allora portò più di qualche fronte popolare ad incazzarsi, ad arrabbiarsi nei confronti proprio di quella società adriatica di elettricità. Però ripeto, la notizia bomba è esattamente quella di un Marco Paolini che dice tutto sommato, questa è una sua proposta, di poter utilizzare l'acqua del torrente Vaillant come riserva per l'agricoltura e per uso civile. Beh, io direi una minchiata enorme, sempre che non arrivi prossimamente una smentita. Vi ricordo che per le stesse attenzioni di agricoltura, uso civile e tratteniamo l'acqua, perché altrimenti l'acqua che oggi ricade in maniera torrenziale non riusciamo a quindi metterla in tutti i cesti di casa nostra, o comunque quelli che poi nel caso dell'arrivo dell'ennesima emergenza siccitosa idrica, tutto quello che ben conosciamo perché abbiamo vissuto anche quest'anno nell'estate più fecondamente calda e torrida dell'ultimo di sempre praticamente, e se ne parlava appunto in riferimento alla diga del Vanoi. Lì però abbiamo il Trentino, qui abbiamo il Friuli, là abbiamo il Trentino che sta battendo dei colpi in netta contrarietà, ma è l'idea di Zaia di poter edificare casomai una diga in quel contesto sfruttando quel torrente, il Vanoi, l'ultimo quindi torrente che può insciarparsi di acqua libera, a differenza del Cismon che poi ovvio viene ad abbracciarlo, e soprattutto poi entrambi si conficcano all'interno della Brenta, sempre al femminile. Quindi dovremo per forza di cose magari aggiornare la situation per quanto riguarda questo ipotetico scenario. Ripeto, da una parte abbiamo la E di economicità, dall'altra parte abbiamo assolutamente quella E di etica. È un gioco con le lettere E, aspetto economico e quindi aspetto etico. Noi siamo assolutamente qui a considerare quell'acqua altamente sacra, quell'acqua che scorre quindi su un sacrario che ha bagnato e continua a bagnare, perché oltre 400 corpi non li abbiamo mai ritrovati, 1900, 10 vittime meno per quanto riguarda l'immediatezza di qui meno di 4 minuti nei quali si svolge il tutto e di più. Poi ovvio che il contesto di Longarone è lì a dirci che sì, tutto sommato noi siamo contrari, ma nel caso non si trattasse unicamente di un'opera a firma privata ma pubblica, noi potremmo anche ripensarci. Beh, nel frattempo però ci hanno fatto un po' arrabbiare in riferimento al ricorso che non hanno sostenuto, lasciando da sola quell'associazione Vaillant, il futuro della memoria dell'ex appunto presidente Mingotti, tante volte magari visto anche in questi passaggi a tutto zeppi in questi ultimi giorni, perché del Vaillant ne hanno parlato tutte le nostre realtà locali del 44esimo anniversario, 56esimo, 60esimo, nel senso che si prendono vecchi servizi, però insomma più di qualcuno, da Focus alla 9 piuttosto che Antenna 3, TV a Vicenza, insomma tante realtà hanno riportato in auge, ricordo almeno venerdì scorso del 9 ottobre 1963. Quindi ripeto, si parla con voce Paolini e conta molto, sinceramente io non avrei mai pensato una sua presa di posizione tale, però ripeto, siamo sempre in attesa di ulteriori chiarimenti e mi auguro di una smentita, perché qui si parla esattamente di poter fare una banca dell'acqua, le opere ci sarebbero già, la Sade ricordo l'aveva prevista proprio all'epoca lì nei confini tra il Veneto e il Friuli. E quindi serve fare che cosa? Un bel contenitore, un grande vasone di acqua per irrigare la pianura di entrambe le regioni e quindi conficcare attraverso poi anche i sovraccanoni e quant'altro un po' di soldini ai vari bilanci comunali. Noi dovremo per forza di cose quindi aggiornare il tutto. Poi mentre leggevo questo, Ieri sera mi è arrivata la notizia che lo striscione non passa. Eravamo di fronte alla Piave, la Piave mormorava allora, vi ricordate, lo straniero non passa, in questo caso non passa lo striscione. Cosa allucinante, però nulla, nel senso che siamo in tempi di magra in tutti i sensi, siamo sempre più stabilmente all'interno di gabbie, la peggiore è quella mentale, però abbiamo anche le altre gabbie per quanto riguarda ad esempio la nuova legge elettorale, ovvio ci ingabbia ulteriormente, però ovvio abbiamo questa libertà, pseudo libertà, di andare a votare nella speranza, nella possibilità di cambiare, no assolutamente no, almeno per quanto riguarda il 2027, indipendentemente che sia aprile, maggio oppure a cadenza naturale, e quindi per quanto riguarda quei 5 anni del governo più longevo d'Italia, la tornata elettorale, quindi parlo del momento del voto, non cambierà nulla di nulla di nulla di nulla. Però nel frattempo ci si diverte anche a seguire magari le vicende di uno scatenato Scateno De Luca, straordinario, perché Scateno De Luca ha fatto capire insomma che la politica si manifesta in questa maniera, casomai ne parleremo tra poco. Dicevo piuttosto, il girone A della Serie C, entriamo leggermente in un rettangolo verde, vede appunto la passione degli ultra, dei tifosi, e nel caso di qualche giorno fa, mi sembra sabato o domenica, addirittura ieri forse, ci stava questa partita tra, cos'era? Mi sembra il Desenzano e il Dolomiti Bellunesi. Quando parliamo di Dolomiti Bellunesi, qui siamo di fronte ad una società calcistica che mi rappresenta un trittico di comuni. Noi prendiamo Belluno, ci mettiamo Feltri a fianco e Sedico idem, e quindi quel triangolo mi dà la squadra di calcio che oggi, ripeto, giostra e gioca in Serie C, girone A, Dolomiti Bellunesi. L'altro ieri, in trasferta contro il Desenzano ha beccato 2 scopole, ma la notizia che è finita nei giornali è completamente diversa, completamente diversa. Voi dovete pensare che i tifosi del Dolomiti Belluno avevano fatto uno striscione con una scritta che noi non possiamo che condividere a mille volte, è quello che poi ieri ho detto, sì, ma con formula molto più cattiva sinceramente da parte del sottoscritto. Però loro sono presentati allo stadio con lo striscione "quando il profitto vale più della vita". Ovvio, siamo lì nel momento del ricordo del 63esimo anniversario, e i tifosi, ripeto, del Belluno Dolomiti si presentano con questo striscione ben fatto, "quando il profitto vale più della vita", con proprio anche ben marchiato 9 ottobre 1963. Questo striscione è stato fatto e quindi firmato dalla Brigata Piave, penso che sia assolutamente quindi quel 12esimo uomo in campo per quanto riguarda Dolomiti Bellunesi, quindi vuol dire gli ultra, insomma i tifosi più caldi e più accesi. Bene, quando le forze dell'ordine hanno visto questa scritta, hanno detto "cari signori, questo è uno striscione troppo polemico e troppo politicizzato, non si entra con lo striscione". Al che la Brigata Piave, questi tifosi, hanno deciso quindi di non entrare essi stessi all'interno quindi dello stadio. Nel frattempo si erano fatti un bel po' di chilometri per sostenere quindi le prestazioni della loro squadra, che milita, penso, un po' sotto la metà classifica. Attenzione, noi parliamo di uno striscione, quindi vuol dire che siamo arrivati a questo punto in questa miserevole realtà italica. Non cambia nulla rispetto anche in tempi trascorsi, ma anche da qua noi capiamo esattamente quanto poveri noi si sia anche in termini di sana, lo metto tra mille virgolette, ribellione. Ma ripeto, quando il profitto vale più della vita, è ovvio, è quel profitto che allora ha portato a quell'immane tragedia. Il profitto è il potere, ma il profitto in primis, ed è anche per questo che oggi nei confronti della nuova centralina idroelettrica noi diciamo guarda che il profitto è la vostra mela da masticarsi, quella mela stile adamitica che voi volete portare quindi in maniera vincente nelle vostre tasche. E allora, nel nome del profitto di allora e in quello di oggi da non farsi, noi consideriamo quell'acqua come sangue e il tributo di quelle 2000 anime, quindi uccise da firme precise, laddove in prima linea ci stava lo Stato, l'Enel, che gestiva la diga dal maggio ufficiale del 1963, nonostante i molti elementi della SAD direttamente in prima linea, compreso Alberico Biadene detto Nino, e quindi come testa di serpente ci stava ancora la SAD, per dirla tutta. Ma lei nel SAD quindi è responsabile, colpevole di quello che viene tradotto come omicidio colposo plurimo con l'aggravante della prevedibilità, come abbiamo detto ieri lì a fianco alle vittime del Vajont. Bene, dicevo, siamo a sto livello qua, cioè siamo davanti a uno striscione che commemora la strage del Vajont. È ovvio che abbiamo già visto un bel po' di tempo fa quanto l'articolo 21 sia stato completamente maciullato e quindi fatto a pezzi, vuol dire negare anche nel caso della partita uno striscione che, insomma, la libertà di espressione possiamo averla oppure no. Io non trovo nulla di così offensivo all'interno di questo striscione. È un precedente questo molto pericoloso. Dico questo perché l'anno scorso la brigata Piave di striscioni, mi sembra in uno un palasport un palaghiaccio, insomma una cosa del genere, l'aveva esposto senza problemi che lo striscione venisse ritirato. Evidentemente siamo in un momento ancor più particolare rispetto a quello che noi si pensava essere e quindi dobbiamo pagarne le conseguenze fino in fondo. Però quando il profitto vale più della vita, penso sia uno striscione che dovrebbe essere casomai fatto srotolare in tutti gli stadi lì dove la tragedia ha toccato quindi quelle anime sacrificate in quell'altare, appunto, a tutto profitto. Mentre quando invece si è parlato di legge Vajont 35764 in termini numerici, lì non valeva più la regola della zona limitrofa o della provincia Belluno e della provincia di Udine di allora, perché ricordo sempre dopo tre anni dal 63 la provincia diventa Pordenone come oggi. No, allora il comprensorio poteva godere di tutti quei massicci finanziamenti, ma soprattutto donazioni che arrivavano in ogni contesto, bastava far parte di quel comprensorio. Ma quel comprensorio, vi ho detto un sacco di volte, comprendeva tutto il nord-est e il Vajont si lega assolutamente come motore preponderante nell'avvio della magicità del nord-est, quindi vuol dire in quel miracolo nordestino, oggi assopito, oggi completamente defunto fino al massimo. Però volevo dirvi anche questa notizia qua, considerando quindi, secondo il mio punto di vista, una vigliaccata enorme nel bloccare questo striscione che, quando il profitto vale più della vita, io penso stesse molto bene all'interno dello stadio, portato poi da tifosi che oltretutto quindi anche altri anni hanno ricordato in prossimità del 9 ottobre la tragedia. Va bene, diversi esponenti poi della politica anche locale, inteso Belluno, Feltre e dintorni, sono intervenuti. Tre righe ho qui sottolineato con la firma di ministro, penso sia. Ritengo che vietare lo striscione dedicato al Vajont sugli spalti durante la partita Desenzano-Dolomiti-Bellunesi sia stata una dimostrazione di scarsissima sensibilità. Ringrazio invece i ragazzi, appunto, di questa brigata Piave, che anche quest'anno, come del resto ecco l'anno scorso a Fontana Fredda, a ridosso della ricorrenza, hanno voluto ricordare il manetragello. L'altra volta è stato quindi permesso e autorizzato l'introduzione dello striscione. Quindi questa tragedia che nel 63 si è battuta sul nostro fragile territorio ad opera di chi mise il profitto, ovvio, davanti a tutto, i ragazzi rifiutandosi di entrare una volta negata la possibilità di esporre lo striscione, nonostante i chilometri macinati per raggiungere l'ospitaletto, sede dell'incontro, hanno interpretato il sentimento di tutta una provincia e non solo, e quindi la memoria è qualcosa che si allena ogni giorno e in ogni contesto, quindi non solo nell'attesa, appunto, di quel giorno X o Y per manifestare con gli interventi, le corone, tutto quello che abbiamo visto anche ieri, che ovvio è utilissimo fare, ma non poi spegnere completamente la luce di fronte anche a casi come quelli che abbiamo appena sottolineato. Però in casa nostra noi abbiamo una ducetta che risponde al nome di Giorgia Meloni, che per quanto riguarda la situazione della nuova riforma elettorale è di una felicità disarmante in riferimento a quello che è avvenuto qualche giorno fa, ma soprattutto, come vi accennavo anche sabato scorso, noi dobbiamo sperare di in un ribaltamento di fronte. No, questo è un incubo, un sogno da parte del sottoscritto, non può esistere. Nel senso che basterebbe far passare, magari in maniera cadenzata, durante l'arco della giornata, attraverso TG e dintorni, quello che lei disse nel 2019 in riferimento alle accise, ma quello che lei anticipò nel 2017, due anni prima ancora, in riferimento esattamente alla legge elettorale. È ovvio, quando sei all'opposizione hai tutt'altra veste, quando sei lì ai comandi devi assolutamente sentire chi ti tira praticamente i braccetti verso l'alto, cioè nel senso ti hanno innestato dei fili, e quindi tu sei una marionetta, una pagliaccetta, una marionetta per meglio dire, i cui fili sono mobilitati dall'alto e devi rispettarli se vuoi continuare sicuramente a riscaldare quel caregon da un punto di vista partitico, politico. Però nel 2017 la nostra ducetta Giorgia Meloni, quindi quella del governo più longevo d'Italia, quindi figuratevi che razza, diciamo, di non opposizione contiamo a livello italico, diceva esattamente questo.
1: Approvare con il voto di fiducia, quindi impedendo al Parlamento di discutere una legge elettorale che impedirà ai cittadini di scegliere il proprio governo e di scegliere i propri rappresentanti, sarebbe semplicemente scandaloso. E la domanda che Fratelli d'Italia ha è: ma il presidente Mattarella dov'è?
2: Renato Brunetta si è detto un po' dispiaciuto del fatto che questa legge non piaccia a Fratelli d'Italia.
1: Sono dispiaciuta io del fatto che qualcuno abbia cambiato posizione, perché noi siamo sempre rimasti coerenti come Fratelli d'Italia su due richieste. Volevamo una legge elettorale che avesse un premio di maggioranza, perché è l'unico modo per consentire ai cittadini di avere un governo scelto da loro e non fatto con un inciucio di palazzo, e volevamo una legge elettorale che prevedesse le preferenze, cioè la possibilità da parte dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Mi pareva che fossimo tutti d'accordo sul fatto che le liste bloccate fanno schifo, e invece ci stanno rifacendo una legge con le liste bloccate.
2: Vi appellerete a Mattarella?
1: Ci appelliamo a Mattarella nel caso dell'utilizzo del voto di fiducia, perché pensiamo che le regole del gioco non possano essere decise con la fiducia. Insomma, non che purtroppo ormai ci fidiamo del Partito Democratico, ha già approvato un'altra legge elettorale con il voto di fiducia, ma almeno si era un po' più avanti. In questo caso si impedisce assolutamente che si voti qualunque cosa. La domanda che io ho è: ma se questi partiti non hanno neanche i voti dei loro parlamentari, che devono mettere il voto di fiducia perché non si fidano di come voteranno i loro parlamentari, poi vogliono i voti degli italiani?
0: Esatto, dopo vogliono il voto di italiani, punto interrogativo. 2017, Meloni appunto sulla legge elettorale, quindi era scandaloso da parte sua approvare quella legge elettorale col voto di fiducia. Lei oggi praticamente cavalca quell'onda, non importa, si è sentito parlare di Mattarella tanto allora tanto quanto oggi, sono passati un bel po' di anni, al 2017 esattamente due lustri, ormai ci siamo tra poco, e Mattarella proprio l'altro giorno ha promulgato il Melonellum, cioè questa nuova legge elettorale, che in maniera riassuntiva a queste 10 righe ci portano all'interno in maniera semplice e penso capibile anche da parte di tutti. Quindi abbiamo una nuova legge elettorale. Ovvio, molti sono scandalizzati perché spesso a volte l'Italia ricorre a queste nuove leggi elettorali in prossimità delle tornate appunto a tutto voto, ma sappiamo che oggi andare a votare non serve un fico secco, per non dire cose molto più volgari, ma sarebbe per caso, però lì siamo a mille metri nel nome della memoria. Si diceva, secondo Meloni, con questa riforma decidiamo tutto noi cittadini. Ecco, già il primo punto è bello, perché se decidiamo tutto noi è perché dovremmo contrastare questa riforma elettorale. Prima cosa, il capolista, cioè il primo della lista, è sempre il favorito, lo mettono lì i partiti e non lo schioda nessuno. Ah, eppure ci avevano detto che la situazione si sarebbe ribaltata anche in riferimento alle preferenze, e invece con la lista bloccata ci bloccano nella nostra idea di speranza di poter votare e magari modificare qualcosina ina. No, adesso aspettiamoci, perché è già partita la campagna elettorale, da noi spariamo tutta una serie di vomitevoli mendacità che metà basterebbe. Invece sul fronte delle elezioni del 27 di ottobre di questo mese, e quindi parlo del fronte sionista, e quindi parlo delle elezioni in Israele, lì dobbiamo fare attenzione perché quella parla di terrorismo, l'aereo Fly Dubai, e la situazione è molto più caotica, nel senso anche pericolosa. Qui noi dobbiamo assorbire tutte le varie promesse, il grande cestino a tutto promessaio, sapendo benissimo che poi non applicheranno nulla, tanto quanto è avvenuto in questi ultimi 5 anni ormai, in riferimento quindi alla performance di questo governo, anzi etero diretto governicchio, come da sempre sono etichettati giustamente i governi che si alternano a livello nazionale. male, però siamo fermi a dire lo mettono lì i partiti e non lo schioda più nessuno. Pure se tutti votassero per il secondo o il terzo candidato, passa comunque sempre il primo, quindi lo decidono le segreterie di partito. Se in quella zona si elegge un solo deputato, prende il posto il primo e basta. E come si entra in quella lista per il secondo, terzo, decimo posto? Mica ci si entra per merito o per grazia ricevuta, decidono sempre i partiti chi metterci. Alla fine noi cittadini possiamo scegliere solo tra le persone che i politici hanno già scelto per noi. Vabbè, questo avviene da sempre. Poi c'è il premio di maggioranza e qui più di qualcuno ha cominciato a sbuffare come un toro pronto alla carica quando vede il vessillo rosso. A proposito, vi ricordo sempre, no al turismo nel paese del sadismo, lasciate perdere la Spagna, quei maledetti appunto signori, quei toreri quando vengono infilzati, c'è un olè che parte anche dalla zona castellana della città del Giorgione e ci fermiamo qua. Poi c'è il premio, dicevo, di maggioranza. Chi arriva al 42% dei voti si prende ben il 55% dei seggi in Parlamento, ma sapendo che ormai la metà degli italiani non va nemmeno a votare, quel 42% in realtà corrisponde solo al 21% di tutti noi cittadini, significa che un gruppo politico votato da appena un italiano su 5 si ritrova in mano tutto il Parlamento. Con il 55% dei seggi possono persino eleggersi da soli il Presidente della Repubblica, delle banane o non delle banane, i giudici della Corte Costituzionale e così gli altri organi che dovrebbero controllare il potere e magari dare al CNEL un continuo sontuoso aumento, perché il nostro buon, quindi elevato di Venezia, l'elevato di Venezia, che ne è il presidente di quel CNEL che non serve a nulla dei memore tempo, lo si poteva bocciare nei tempi trascorsi attraverso anche il fu referendum di quel tempo, eppure il nostro Brunetta continua a dirci che lui lavora per noi italiani. Inizialmente doveva essere tutto gratuito, poi sono arrivati anche là un po' di finanziamenti e quindi va ben così, e quindi va bene. Viva il CNEL! Quindi se avete un figlio che per caso, non so, madre in ascolto, laureato, fresco, e dice guarda che mi hanno chiamato a lavorare al CNEL, uno pensa madonna no CNEL, ma oh no, lasciatelo andare ragazzi, è una pacchia. In quella villa là è straordinaria, bellissimo posto, tanto verde attorno, è bellissimo, e l'elevato di Venezia è lui ancora il capo lì a dominare la scena. Sarà ancora un po' arrabbiato da qualcuno, ma da un punto di vista stipendio non di sicuro. Per quanto riguarda, sai, perché lui aveva un sogno nel cassetto, era quello di vincere il premio Nobel per l'economia. Sì, ma quanti sogni hanno le grandi personalità sparse per il mondo? Le grandi personalità, cazzo stai dicendo? Cioè, quei personaggi là, perché anche un altro, Ciuffo Arancione, teneva il grande sogno di vincere finalmente, perché... Cara Norvegia, adesso ti aspetta la bomba atomica, è per forza, dai, è impossibile aver fatto quel gesto là. A noi è aggradato, è piaciuto assolutamente vedere quella signora sudafricana che ha vinto il premio Nobel, però adesso aspettiamoci un po' di tutto, perché la Machado prima ha detto ara qua, una fotocopia te la do, se come se tu avessi vinto ti, e lui è stato contento, insomma, ha portato via l'elemento, quindi, che primeggiava allora con tanto di moglie in pigiama quella maledetta notte svegliati in Venezuela. Adesso sarà un po' più difficile, però ha detto sanzioni a S maiuscole nei confronti della Corte Penale Internazionale, la pagheranno in maniera profonda, ovvio. È tornata questa grande alleanza con Israele, perché Israele è andato anche oltre, Goebbels starà applaudendo dagli inferi, no inferi aggiungo io, ma comunque insomma dall'oltretomba, come ha detto Benjamin Netanyahu. Quindi adesso aspettiamoci di tutto e casomai ne parliamo tra poco. Però ripeto, siamo di fronte a una nuova legge elettorale, Mattarella l'ha promulgata, ovvio se ne sarà risentito un pochettino, potrebbe essere, abbiamo qualche possibilità per magari ribaltare il fronte, per chi segue le vicende della nuova legge elettorale e non accetta assolutamente tutto quello che è imposto all'interno di questa legge. Ma d'altronde questi sono oggi i paroni del vapore, gli altri, inteso quelli d'opposizione, contano poco. Però c'è anche già chi si è messo e si è mobilitato per quindi dare in là i ricorsi, perché secondo diversi costi costituzionalisti, è assolutamente questa legge, questa nuova legge elettorale, anticostituzionale per molti aspetti, appunto dalle liste bloccate, piuttosto che il premio di maggioranza. Soprattutto si batte molto sulla questione del premio di maggioranza, colui che arriva al 42% dei voti si prende sino al 55% dei seggi, sia alla Camera che anche dall'altra parte a livello senatoriale, e quindi ci sono questi ricorsi in maniera tale che quindi Consulta si metta in moto il prima possibile per soprattutto sentenziare prima della tornata elettorale. Quindi probabilmente ne sentiremo ancora delle belle, dopo aver sentito comunque nel 2017 l'esternata meloniana, ma tutto risultava più facile, con una pelle molto più glabra rispetto a quella che assume oggigiorno, nonostante ritocchi e ritocchini, ma allora sotto i riflettori era una grande oratrice del fronte d'opposizione, cosa che oggi invece vede la nostra ingessata Alice Lai. Vuol dire in jeans, ecco, ingessata, no? Ingessata, sì, dirà qualcuno, no, ingessata. Bene, dicevo, mancano quindi 15 giorni anche alle elezioni sul fronte sionista, lì in casa israeliana. Sapete quello che è in atto da tanto tempo, però come avrete notato, noi da un anno a questa parte abbiamo tutta la realtà mainstream, soprattutto quei giornaloni spesse volte sfogliati in Italia, mai letti da nessuno, ma comunque sfogliati sì, e anche arricchiti magari da qualche obolo quindi pubblico che li sostiene, non tutti ma comunque più di qualcuno assolutamente sì. Non si parla più di Gaza, perché? Perché ovvio, l'altro giorno ci hanno fatto capire che ormai ci siamo, perché tra poche ore noi toccheremo anche il primo anno di tregua. E che bello, ragazzi, il primo anno di tregua per quanto riguarda Gaza. Finalmente era ora, perché abbiamo vissuto veramente dei momenti tremendi. A proposito, mi viene la memoria che la Dima, quella bambina palestinese undicenne che abbiamo così affiancato per l'appartamento, i lavoretti, i volontari anche di Radio Gamma 5, che sempre ringrazio, ecco, mi ero ripromesso di portarvi quell'associazione Padova Bracci Bambini, che fanno arrivare quindi questi bambini bisognosi dal fronte, perché generalmente feriti e malati e feriti soprattutto dal fronte palestinese con estrema difficoltà, dovrebbero, metto un condizionale perché finora è saltato sempre, ma comunque la Luigia mi ha promesso lunedì prossimo alle ore 13 avremo quindi i massimi responsabili per quanto riguarda, così appunto mi hanno detto, compresa la Luigia, di questa associazione, quindi sentiremo esattamente come sta Dima intanto e poi anche come si sta andando da fare per tutti gli altri bambini che nel frattempo hanno portato. Il lavoro è eccellente, strepitoso, da supersonici applausi nel loro caso, con comunque anche difficoltà, e quindi capiremo anche se abbisognano magari di un aiuto, magari attraverso, non so, il loro 5 per 1000, non so, il suo invento, qualcosina, ma potrebbe essere, oppure come poter dare una mano magari sotto formula di volontariato, ma capire e soprattutto presentare questa associazione, ripeto, Padova Abbraccia i Bambini, in riferimento a quello che hanno fatto per situazioni dove la guerra è assolutamente artigliata ferente al massimo livello, e ultimamente hanno quindi acceso i riflettori sulla questione giustamente di Gaza, comunque non solo Gaza, loro quindi trattano. Bene, dicevo, un anno dopo il termine tregua, perché siamo legati a quel malsano personaggio arterioscleroticamente sesquipedale Donald Trump, quindi vuol dire una cosa molto elevata, e ogni giorno ne ha una di nuova, sinceramente, detto tra noi. L'ultima: io mi prendo la materia prima da Putin e voi che cazzo volete? Tu Europa, ma come? Anche lì avremmo dovuto riempire un po' di piazze, alzare un po' il volume, almeno nel dire, beh, insomma, sta presa per i fondelli nei confronti dell'Europa, e noi facciamo ancora parte di quella UE, ma è un'onomatopea, cioè un pianto continuo, quell'UE da parte nostra, come si mette nei fumetti ormai, weg, e l'Italia fa parte di quei 27. Quindi anche questo ultimo passaggio è talmente semplice capire come sta andando, diciamo, questo brutto mondo, eppure aspettiamo la festa della castagna, o della zucca, che è giusto assolutamente distrarsi, ma se aspettiamo solo quello, forse no, però ripeto, quest'ultimo passaggio, ma è di una incredibilità unica, io mi faccio arrivare materia prima dal signore, sto pensando anche di poter riprodurre il Nord Stream tra noi e lui, e voi che cacchio volete? Anzi, vedi, caro ex comico Zelensky, di non bombardarmi le raffinerie in Russia, fammi un piacere, perché altrimenti non ti diamo neanche più armi. Cioè, siamo a quei livelli che io capisco, forse, non so, in Stai a Fio, non so, un'opera teatrale della Scapineo a Castelfranco, quando la si andava a seguire, in riferimento sicuramente alle storicità di quello che si narrava, ci si raccontava all'interno della Stai, appunto, di Stai a Fio, torno un falò, o comunque in quei momenti. Ma qua siamo di fronte a qualcosa che poi intercede e soprattutto sgambetta la nostra resistenza, sia molto chiaro, però ste prese per i fondelli allucinanti. L'altro signore che viene a dirci 8 guerre e un quarto fermate, pretendo il premio Nobel perché è dato anche Obama un po' di tempo addietro, ragazzi, basta o pasta, ecco, meglio pasta. De sti tempi una canna fa sempre bene, tutti a pesca.

Buongiorno Luca, oggi dalle ore 12:11 alle ore 13:22 volte, ovvio 18 volte assolutamente, neanche male per oggi, dai un abbraccio. Ciao bello, ciao al nostro 348-564-6612. Aspetta che devo registrarlo, 348-564-6612. Ciao bello, io ho contato invece il tuo prudere posteriore, il tuo innesto forzato posteriormente parlando e siamo a quote troppo elevate, le diremo più tardi. Ciao Beo. Vara che non sei tutto mal, per esempio mi faccio il pien de benzina e raddoppio il valore di appunto e allora vai, ripuntiamo l'appunto, Ale. Sempre Fiat, se va. Vava Uma se va. Coglionome pure, meo merito. Gallo tira fuori il batipani e sveglia fuori i tosi. Ciao bello l'ondulè. Non so se sia il canarino che azzanna e quindi rompi i pioli della scala veronese dell'Ella Sarmi, non lo so, ma il riferimento potrebbe essere quello per quanto riguarda soprattutto quindi la partita giocata ieri sera tra il Verona in vantaggio alla fine del primo tempo e poi la debacle 3-2. Mi sembra il finale, non lo so. Ciao Luca, tu mi ricordi Dustin Hoffman nel film... Bellissimo, il piccolo grande uomo, te l'ha mai detto nessun altro? No, va inteso come un complimento, anche tu sei un grande combattente per la verità e la libertà, grazie, continua così, conto corrente Davide Vicenza, ciao Davide Vicenza, thank you very much, e allora viva Dustin Hoffman, DH. Ciao, sappiamo che tutto è controllato ormai anche gli striscioni e anche nei social, in ogni caso male non far, paura non avere, ma chi vive nella paura? Noi o loro? Un abbraccio alla compagnia di Radio Gamma 5, il finale il 274. Ciao Luca, pensa che ridere se vincessero i Campolargo. Vale, vabbè, i Campolargo, ma diamo intanto nei campi a darsi da fare. E dopodiché magari Campolargo, ma comunque nel gioco dell'alternanza e non dell'alternativa in Italia. Probabilmente arriverà, anzi ovviamente arriverà anche il loro momento, che per noi non cambierà nulla di nulla di nulla. Siamo in attesa del risultato stasera, caro Michele da Venezia, questo sì. E in effetti, buongiorno Luca, i fili li tirano alla maggioranza e all'opposizione oramai da parecchio. È tutto un teatro con figure variegate, tanto che in quel teatro non ci starebbe male il presidente Cairone, no, assolutamente no, nel girone infernale ne manco. Almeno lascerebbe vacante, seppur con punto di domanda, la presidenza che a noi interessa di più. Eh sì, dopo 21 anni è tanta roba. Cioè quella granata e forza, questi alti nostri colori, che oggi a singolar tenzone con l'Udinese del furbissimo presidente Pozzo, che di colore se ne intende più di Benetton, grazie Michele Venezia. Sì, oggi contro i bianconeri stasera 20:45 dovremo dare un colpetto di forza tremendista, questo me lo auguro. Però se hai sentito il loro allenatore ha detto, noi dobbiamo andare a Torino per fare i 3 punti con estrema facilità. Ottimo, ci voleva una mangiatoia più grande, arriva dal grande nostro amico Mariano Bastianello, che ieri sera mi ha riempito il telefono con un supersonico messaggione in riferimento all'Ucraina invasa. No, anzi, l'Ucraina che ha invaso l'Iraq. Aspetta che prendo il cellulare a sto punto, quello da 10 euro, perché se me che blocca tutto, caro Bastianello. E tanto non è neanche entrato, nel senso che è tutti puntini contro puntini, ovviamente, assolutamente. Luca, nel libro Quando l'Ucraina invase l'Iraq, dello scrittore David Colantoni, che dovevo intervistare un bel po' di tempo fa, asserisce che l'Ucraina fece 1 milione di morti civili nel 2003, dopo numerose ricerche ha postato un video su Facebook di immagini reali dell'invasione. Poi guardo su Google e dice quanto segue, comunque cambia poco fare il lavoro sporco per gli americani, è sempre un atto criminale. Questo è solo un messaggio che bisogna aprire gli altri. L'Ucraina non ha mai invaso l'Iraq, l'espressione si riferisce a un tema storico-politico legato al contributo di truppe ucraine alla puntini, da David Colantoni, che analizza il coinvolgimento di militari puntini, la partecipazione puntini, cioè qua salta tutto. Vado a un altro messaggio, il contributo di truppe ucraine alla collezione internazionale guidata dagli Stati Uniti dopo il 2003, oppure al titolo di un saggio del 2024 pubblicato su Amazon, scritto da David Colantoni, che analizza, saltemo, il saggio, quindi quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono sulla storia utilizza questa espressione in senso polemico e poi vai così e te me manda, anche io non ho il mondo dei WhatsApp, ti ripeto, qua entra un messaggio con pochi caratteri. In effetti, non so neanche tra tutto come te l'hai visto, ma se blocca anche il resto. Quello comunque che si aggancia al messaggio del nostro buon Mariano Bastianello, l'uomo della carta rilegata, quindi vuol dire libri. Ebbene, questo libro si propone, il libro è Quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono su una storia.
Questo libro si propone di scandagliare alcuni momenti fondamentali della storia delle relazioni post-Unione Sovietica fra Ucraina e Stati Uniti, barra NATO, che portano a luce come il potere militare americano, il Pentagono, attivissimo nello Stato ucraino fin dal 92, costrinse letteralmente il governo ucraino di allora a mandare il terzo maggior contingente militare alleato nell'occupazione dell'Iraq del 2003. Noi saltiamo, salutiamo e soprattutto ripensiamo a quella magica provetta, quella magica provetta. Perché Colin Powell allora sfidò l'ONU, tanto quanto ha fatto Benjamin Netanyahu qualche ormai settimana fa, dicendo: codardi, bastardi, infami, vi siete alzati, bene, ce ne sono altri che vogliono alzarsi, se ne vadano. E tre quarti della sala in effetti ha dato le spalle, con un medio bello segnalato nel loro core interno, a quel personaggio sanguinario, genocidario, assassino, terrorista. Posso dirlo perché il DDL 1004 entrerà di qui a qualche settimana e quindi al momento l'arresto non è previsto. Ovvio, l'arrivo del polonio sotto formula di bombolone con lo zucchero sopra sicuramente sì, oppure un drone. E quindi, ripeto, in quel caso o sono l'inizio dei lavori per quanto riguarda l'allargamento del Capannon, oppure la nostra miserrima fine. Va bene così, tutto sommato siamo abituati. Ecci Luccio, se alle tomelle al porcio, perché qua ragazzi noi non possiamo sempre dimenticarci che abbiamo sotto contratto l'uomo, questo qua, e quanto dura il contratto, vita natural durante, chiuso basta, quindi abbiamo firmato con il sangue, quello blu. Ecci Luccio, se alle tomelle al porcio scappano i mongorilli, caggiufetriti dalla giva craniata, la mulveriera dei pedoidi affoga di andare sul macacone intriso di pastuffi seramatici col nodo alla cola, con la K, bensì dentro allo zip ci stia la coda, no, la coca coda. Ecco, gioco di parole, perché il 625 poeta pazzo è già arrivato a medaglia d'oro. Eccoci da 10 minuti ascolto, bravo, da 10 minuti, ottimo. FDP, FPV, DRF, GGFP, DR... ragazzi, qua che sei, tanta che roba, ragazzi, allucinante. Un grande grazie a Luca, a tutti gli organizzatori e a tutte le stupende anime intervenute, per non dimenticare una strage volutamente creata per il profitto. Un abbraccio da Ottavio, grazie Ottavio, in effetti è stata una giornata molto intensa, molto bella. Ciao Luca, la cosa più brutta del disastro di Longarone, fra le tante secondo me, sono tutti quei fazzoletti appesi al parcheggio della diga coi nomi di bambini e dei ragazzini volati in cielo, 487 angeli innocenti, ogni volta che ci passo accanto mi emozionano. Comunque eravamo davvero in tanti ieri, Luca e company sempre number one. Adriano Santotto da Schiavon, sì Adriano, ieri Santotto con la Marina che salutiamo, e quindi anche l'amico nostro che arrivava direttamente da Milano, che si arrabbia quando gli dico Ucraina, ma invece devo dire Russia, lui si sente più russo che ucraino, assolutamente, così lo è. E no, mi fa venire in mente, non so però se hai notato quello che tu mi hai segnalato, caro Adriano Santotto, nel messaggio. Sì, noi abbiamo quindi visto i 487 fazzolettini che riportano, ripeto, dalla staccionata finale verso la diga, portano i nomi dei cosiddetti bambini morti sotto i 15 anni in quella maledetta notte. Però se hai notato, ogni tanto ci stava un lavoretto all'uncinetto, una specie di fiore d'uncinetto di diverse colorazioni, e quel fiorellino là è stato posizionato, penso, nel numero più o meno di una trentina di volte, non so se l'hai notato, e esattamente laddove ci stava questo lavoro in uncinetto a forma di fiore petaloso praticamente, lì ci stava il nome di un bambino morto al Vajont, ma che non aveva visto la luce. Tradotto vuol dire gli angeli del Vajont, cioè tutti quei bambini che erano nelle pance delle loro madri incinta, quindi in stato interessante, quelle mamme che sono state travolte mortalmente dall'onda, e quindi quei bambini che raccontavo il mattino nella prima tappa sono rappresentati da quella bellissima statua di Franco Fabiani, laddove abbiamo le mamme che alzano verso quella luce che mai hanno potuto incontrare, quindi i bambini, quindi quelli mai messi al mondo, quelli che mai hanno conosciuto il fenomeno luce. E ieri erano assolutamente benissimo riportati, perché ogni tot di metri
ci stava questo lavoro in uncinetto e ci stava questo bambino mai nato per quanto concerne la storia del Vajont. Quindi per dire che i bambini morti sarebbero anche 487 più 30 con un conteggio molto della serva, per dirla tutta. Visualizzazione e cos'è? Comunità ribelle, qui vediamo, ah sì, con l'intelligenza artificiale, cara Michela, hanno costruito questo, penso. Esegio, dai, cosa? Un pezzo, uno sta mangiando un pezzo di pizza, sarà Trump. Ah sì, dovrei aprirlo, aspetta. D'altra parte c'è Zelensky, poi abbiamo il cicciottello della Corea del Nord e poi anche Putin qua in immagine. Tanto non vago a votare, si metto e pa il sesto così. Un caro saluto da Tiz. No, ma non sei che serva aggiungere quello che abbiamo detto ultimamente per capire qual è il gioco che da tanti anni a sta parte si fertilizza a livello nazionale. Abbiamo ricordato spesse volte la grande esternazione del nostro gobbo nazionale, magari poter aprire quella scatola nera, come dico spesso, per capirne un po' di più nei segreti d'Italia o per i segreti d'Italia, soprattutto nella sua epoca, quell'Andreotti che ha sempre detto: a noi sinceramente non interessa nulla che voi andiate a votare per la destra, la sinistra, oppure per qualsiasi idea di centro di qua o centro di là, o realtà alta o realtà bassa, a noi non interessa un fico secco, l'importante è che voi andiate all'interno delle vostre scuole elementari di vecchio ricordo, dove sono allestiti i cosiddetti gazebi elettorali, o comunque, quindi vuol dire laddove trovate le urne, laddove trovate la scheda elettorale. A noi interessa questo, poi ci pensiamo noi. Ce l'hanno fatto capire in maniera talmente semplice e trasparente che già da allora avremmo dovuto capire quanto sia inutile, purtroppo, perché ovvio mi dicono no, l'arma più importante a livello democratico, sì, ma non è più quella democrazia che la possiamo tradurre nel vecchio sistema greco demos kratos, il potere del popolo. Ve l'ho sempre detto, è quella preposizione articolata messa in maniera centrale che mi diventa non del popolo, potere del popolo, ma è potere sul popolo, e hanno cambiato due letterine su tre, quindi il gioco è alquanto semplice. Poi ovvio, dati di fatto rispetto alle programmazioni durante la campagna elettorale, quindi le promesse praticamente durante la campagna elettorale, ci si rende conto assolutamente, stiamo pagando le conseguenze da un punto di vista anche di sopravvivenza, considerando quello che si permettono di fare alla pompa, tradotto in maniera ancora più semplicistica, ma soprattutto anche legata agli avvenimenti di quest'ultima ora, dicevo prima dello spot, cioè noi abbiamo il signor ciuffo arancione Trump che dai là ad un accordo sul gasolio con Putin, più di qualcuno è arrivato immediatamente a dirci, beh, è un accordo che strangola l'Europa, ovvio, noi facciamo parte di questa Europa, ci mancherebbe altro, sì, ovvio, anzi ovviamente, perché bisogna sempre fare il conteggio, assolutamente avviene questo. Quindi Washington sta aumentando la pressione sull'Ucraina, però la alleggerisce sulla Russia. È straordinario, perché il segnale è chiarissimo, è molto eloquente. Ripeto, Washington aumenta la pressione all'Ucraina, ma la alleggerisce sulla Russia. Noi non abbiamo la possibilità quindi di far arrivare materia prima in maniera consistente come prima, anzi nel 2027 avremo anche da sanzionarli fino in fondo, per quindi non tanto consumo di suolo zero, ma assolutamente consumo di suolo zero, sì, no, ciao, ma consumo zero di quello che potrebbe arrivare dal fronte russo. Che più di qualcuno ci dice, da un punto di vista quantitativo, il ragazzo sotto i piedi ha ancora le tubazioni valide, o comunque anche da un punto di vista qualitativo rispetto magari a quel petrolio che potremmo prelevare dal microscopico areale che abbiamo nel sud Italia, che la chiamano sì la Texas d'Italia, però anche dal punto di vista qualitativo quel petrolio che abbiamo in Basilicata, dicasi Lucania, non è che abbia un peso importante e soprattutto in percentuale molto molto contenuta. Quindi noi siamo di fronte ad una presa di posizione di Trump che si fa due conti in tasca, perché ha le elezioni immediate, meno di un mese, le elezioni di mid term, quelle di metà mandato, e quindi rischia, anche secondo determinati sondaggi a lui amici, nel senso che gli hanno detto datti da fare, vai, imprimi una mossa importante. E allora, visto che la popolazione americana è arrabbiata anche per quel elevarsi del costo della vita che si gioca anche in casa loro per quanto riguarda il salire dei prezzi energetici, lui batte un colpo importante dalla parte putiniana, cosa che avremmo dovuto fare noi, anche perché molto più ravvicinati al personaggio orso putiniano e quindi al personaggio in questione. Questo non sta avvenendo, quindi noi abbiamo queste parole iconiche di Trump che noi traduciamo come
Ma quanto ci stanno prendendo per i fondelli? Quanto? Cioè da 0 a 1000, quanto oltre il 1000? E purtroppo l'Europa è lì tra incudine e martello, come sempre avviene, perché mai abbiamo contato qualcosina, e d'altronde non sarebbe arrivata l'ex ministro della difesa tedesca a guidare le stanze dei bottoni a livello europeo, quella mamma di 7 figli, dicasi sempre nostra Ursula. Poi abbiamo anche la Callas, che non è con quella voce squillante nel ricordo delle canzoni del passato, e così la Metsola, presidente del Parlamento europeo, no? La Metsola, tornando al mio discorso iniziale sul Vajont, aveva fatto la promessa di essere presente nel 60° anniversario. Secondo il vostro punto di vista, si è paventata, non so, agli occhi dei superstiti, dei sopravvissuti 3 anni fa? No. L'anno scorso, però, alle ore 15, ha detto: guarda che ho un video messaggio, se volete farlo passare. Così è stato fatto al cimitero di Fortogna. Attenzione, non è cosa che arriva direttamente dal suo cuore, poi per dire un sacco di ovvietà, un paradigma di ovvietà dietro l'altro, perché è ovvio, dobbiamo tenere in considerazione tutto quello che, che è di monito post Vajont, quindi l'avvertimento, sì, ok, tutte le solite robe. Lei aveva fatto una promessa di sostituire Davide Sassoli, perché Davide Sassoli, l'italiano allora presidente del Parlamento europeo, aveva detto: fisicamente porterò lì, quindi, l'istituzione del Parlamento europeo per la prima volta dopo 60 anni al Vajont, nel ricordare una delle tragedie, forse la più grande per come si è manifestata con quella dinamica e in quel contesto, esattamente, quindi in Europa. Poi lui nel gennaio, mi sembra, adesso vado a memoria, nel gennaio 2022 muore a causa malattia e viene sostituito da questa maltese che ha detto: no, ci vado io, ma neanche dirlo, 60, 61, 62, campa cavallo. L'anno scorso un video al volo. Ah, mi ero dimenticato di dire che tra gli aggiornamenti che andremo seguendo per quanto riguarda il fronte vajonistico ci sta anche quindi lo studio arrivato dopo 15 anni, presentato il 7 ottobre, quindi 5 giorni fa, da parte dell'Università di Parma, oppure dell'Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, in riferimento alla dinamica della frana. La frana dopo 63 anni ha una dinamica completamente, non totalmente, ma diciamo abbastanza diversa rispetto a come il tutto avvenne nella giornata del 9 ottobre, nella serata più che altro del 9 ottobre 63. Quindi anche novità per quanto concerne come è caduta la frana, quella frana bipartita, oggi la chiamano così, una specie di partita due volte in maniera altamente ravvicinata, prima il fronte quello basso, quello impermeabile, quello argilloso, e poi quella massa molto più concretamente dura, che era la parte più esposta, quella superiore del ventre del tocco. E quindi dico, nel 63° anniversario ci sono ancora un po' di compitini da affrontarsi e quindi magari da approfondire. Perfetto, comunque ennesima presa per i fondelli da parte del nostro grande uomo forte americano Ale, e allora è ovvio, in casa sua tira le somme per migliorare un po' il richiamo all'ordine del popolino statunitense e almeno cercando di abbassare quindi soprattutto i costi energetici. Non lo fanno i nostri qua, assolutamente no. Però prima lo spot mi ero quindi soffermato su questo anno di tregua sul fronte di Gaza. Ovvio, si tratta unicamente di aver dato il là ad un genocidio ad elastico, si tira in avanti, indietro, ma soprattutto a singhiozzo, e più che altro, come dico spesso, con una nuova formula. Le morti purtroppo stanno avvenendo in 12 mesi. Noi dovrebbe cadere tutto il 15 di ottobre, mi sembra fosse il 15 ottobre il momento del grande Board of Peace, di quella scatolissima vuota, laddove con la nostra Ducetta alle spalle, oltretutto affiancata da massicci uomini, era lì a presenziare e a prendersi tutti gli elogi anche da parte trampiana, poi la baruffa, adesso il rientro. Ma d'altronde, ripeto, quando sei arterioscleroticamente sesquipedale, oltretutto non ne vieni fuori, assolutamente non ne vieni fuori bene, assolutamente registrato, mi raccomando, che altro, che sennò farissimo ridere, ragazzi. Quindi siamo di fronte a un genocidio a singhiozzo, vuol dire circa 1500 morti. Quindi secondo questo punto di vista, uno dai là ad una tregua e noi contiamo in un anno 1500 vittime e decine di migliaia di feriti, e abbiamo centinaia e centinaia di bambini morti. Oltretutto, anche nelle ultime ore vedevo il drone che ha colpito quella bambina
Che non aveva nessuna colpa, sinceramente parlando. Siamo ancora lì con sti benedetti, maledetti tunnel di Hamas, ma Hamas quanta forza ha a sto punto, perché non riusciamo a capire. Noi abbiamo una linea già